0: Che torniamo tra poco, facciamo un focus sul Torino tra pochissimo.
1: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Kick off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
3: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
4: Sai chi vi ascolta voi?
5: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Ci siamo, eccoci qui, buon pomeriggio da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Stefano, ben trovato come sempre. Allora caro Stefano, facciamo una cosa, siccome oggi poi devo dire come sempre li ringraziamo i nostri ascoltatori perché ci inondano di messaggi tra audio e testi scritti, continuate così, noi cercheremo di rispondere alle vostre domande, anzi più ce ne mandate meglio è, poi piano piano cerchiamo di evaderle appena possibile. Perché ci sono un po' di temi che hanno subito suscitato l'interesse, da Pio Esposito alla situazione della Juventus con Elkan, che hai visto, ha immesso nuova liquidità importante. Poi ne parliamo. Oggi c'è un momento dedicato proprio alla Juve, anche il grande momento della Roma, sia in campo che fuori, perché dobbiamo unire un po' queste due cose: quello che sta avvenendo sul campo, al rientro ci sarà uno scontro bellissimo calcisticamente tra Como e Roma, e poi anche quello che sta avvenendo fuori con lo stadio che insomma finalmente ha trovato, no, una soluzione. Stefano, allora andiamo ai titoli, poi cominciamo a dare un po' di risposte ai nostri amici, vai. Juve ci pensa Elkan con l'aumento di capitale, quindi con le prospettive che possono migliorare, anzi devono migliorare per la Juve guardando il futuro. La porta bloccato da Marotta per il Lautaro, quindi c'è tutta la vicenda, e la porta ha confermato appunto che voleva l'attaccante dell'Inter. Roma grande momento, come abbiamo detto prima, sia in campo che fuori ne parliamo, di una squadra e di una società che vuole crescere sempre di più. Il nuovo Fagioli, questa posizione che abbiamo visto nell'ultima partita, questa mezzala di qualità, potrebbe essere il futuro di Fagioli, non solo nella nazionale ma anche nella Fiorentina. Vergara spera, all'esterno delle Napoli, potrebbe giocare contro la Francia nell'impegno di venerdì. E poi chiudiamo con un approfondimento intorno alle ore 16:10 sul City, terremoto per il City, ma un terremoto che coinvolge anche il calcio inglese.

0: Certo Stefano, partendo un po' dall'ultimo titolo, poi ci andiamo dopo nel tardo pomeriggio, però qui c'è una situazione molto delicata.
1: Ho letto un Vergara, spera. No, hai fatto pure quello?
0: Sì, sì. No. Dove?
1: No, a un certo punto sì, di poi Vergara, spera, non...
0: No, dicevo del City, no? Del City, questa situazione del calcio inglese, che è una situazione molto delicata.
1: No, ti ho ascoltato prima, una cosa abbastanza lunga.
0: È molto lunga.
1: La giustizia deve essere giusta.
0: Sì.
1: Sono d'accordo con te.
0: Poi, anche se è lunga.
1: Se fosse un pochino anche un po' più rapida, che non guasterebbe, però insomma sono d'accordo con te. In linea di massima serve cautela, adesso c'è stato il primo grado, il City è colpevole.
0: Adesso poi c'è il ricorso.
1: C'è il ricorso, c'è la difesa, c'è tutto quello che insomma presuppone un processo. Però insomma è una stangata forte, e poi tra l'altro adesso si è andata oltre questa decisione, sarebbe giusto assegnare questi titoli ad altre squadre. Guarda, ti dico subito come la penso, penso come Wayne Rooney. Nello sport, tu sei un amante dello sport, lo pratichi, lo fai insomma ad ottimi livelli, è importante. Cioè, tu saresti contento se, che ne so, il primo classificato arrivi secondo, magari ha meritato di vincere, poi lascia perdere tutto quello che c'è al contorno, il secondo prende il titolo, oppure lo scudetto, il titolo della Premier. Io se non la penso come Wayne Rooney, che ha detto non sarei a mio agio, non sono, cioè voglio dire, io lo sposo in pieno questa tesi.
0: No, non è una cosa che sentiresti tua,
1: no,
0: ecco.
1: Assolutamente, sono chiaro. Adesso con tutto quello che succede, allora siamo noi campioni? No, non sei campione, sei arrivato secondo e secondo resti. Poi quello che succede revocare i titoli, però assegnare poi il titolo a un'altra squadra che arriva seconda, tu sei arrivato secondo e secondo ci resti, secondo me, io la penso così.
0: No, ma come Wayne Rooney. Facciamo una cosa, visto che abbiamo toccato questo tema, ne parliamo anche con Enzo Palladini di Mediaset. Ciao Enzo, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: E poi c'è anche Paolo Paganini Rai. Ciao Paolo, ben trovato anche a te.
3: Ciao a tutti.
0: Mi date anche voi il vostro pensiero su quello? Noi abbiamo toccato proprio al volo questa vicenda, poi noi ci torniamo intorno alle 16:10 con un approfondimento con chi segue nel dettaglio la Premier e questa situazione. Però questo è un terremoto che coinvolge sì il City, ma in un certo senso anche il calcio inglese, la credibilità del calcio inglese. Guardate che questo è un tema che lì viene molto sentito da questo punto di vista, perché adesso si dovrebbe andare a colpire un club che comunque ha rappresentato il calcio inglese, che ha portato vittorie, che ha portato una modalità di lavoro. Quindi è un colpo che va a centrare anche la Premier League. Quindi
1: ha alzato l'asticella, visto che abbiamo Paolo che è uno specialista anche del mercato.
0: Hai alzato l'asticella anche del mercato, assolutamente. E qual è il vostro pensiero, Paolo, visto che ti ha citato Stefano? Vengo subito da te, vai.
3: Ma il pensiero è che quando ci sono di mezzo simili potenze economiche che hanno diciamo così un po' un modo tra tutto loro di muoversi, è normale, secondo me era inevitabile che venisse fuori queste cose, perché da quanti anni stiamo parlando di un Manchester City, per non citare il Paris Saint-Germain, perché stiamo parlando di parentele,
0: sì.
3: In qualche modo riescono a dribblare i paletti del fair play, vanno avanti con la loro idea, hanno portato un mondiale che per la prima volta si è fatto d'inverno e non d'estate, cioè voglio dire ormai è una situazione fuori controllo e quindi si sentono nelle condizioni di essere tra virgolette impuniti, ma per fortuna ci sono ancora le regole, bisogna farle rispettare, ma bisogna farle rispettare fino in fondo. Quindi se loro hanno violato devono in qualche modo essere penalizzati, devono essere condannati. Io dubito, perché il sistema City, che anche il sistema Paris Saint-Germain, non so come ne sono gli effetti a catena che verrebbero
0: no
3: fuori.
0: No, ma infatti c'è questo da valutare, tant'è che, e vado subito da Enzo, consideriamo anche che questo tipo di situazione per arrivare a questa conclusione ci hanno messo quasi 8-9 mesi, cioè non è una cosa, non è che l'hanno fatta in un mesetto, per far capire anche la complessità della vicenda. E adesso ci sarà la risposta, il ricorso del City, i tempi si allungheranno ulteriormente, quindi stiamo parlando di 114
1: violazioni
0: su 115, cioè il massimo praticamente. Enzo,
2: Noi uomini della strada da quanti anni ci stiamo facendo la domanda perché il Manchester City e il Paris Saint Germain possono fare tutto, possono spendere 100 miliardi, possono pagare i giocatori 150 milioni, perché possono dare degli stipendi incredibili a giocatori e allenatori? Perché, come ha detto giustamente Ranieri tempo fa, perché le regole del fair play finanziario valgono solo per noi, solo per le squadre italiane che per delle mini violazioni a volte hanno il mercato bloccato, possono prendere solo prestiti gratuiti e tutto quanto, e non possono comunque portare avanti un discorso di competitività nei confronti di queste superpotenze che invece hanno fatto tutto quanto. Noi dico, non solo addetti ai lavori ma anche appassionati di calcio normale, da quanti anni ci stiamo facendo questa domanda? Perché loro possono tutto e noi non possiamo niente? E forse qualche risposta sta arrivando adesso, ma forse da qualche tempo anche qualcun altro che ha la possibilità di decidere e di investigare si è fatto la stessa domanda e si sta dando delle risposte.
0: Chiedo una cosa, mi riallaccio a quello che stava dicendo Stefano, voi, e poi andiamo a un altro argomento, però per chiudere, Stefano giustamente ha citato Rooney, no? Nel discorso degli eventuali titoli che potrebbero essere tolti e quindi assegnati a chi è arrivato
1: possibili
0: dietro.
1: Possibili effetti, nel
0: esatto.
1: Senso,
0: Voi come la pensate? Sarebbe una strada questa giusta, oppure Rooney dice io non mi sentirei a mio agio, ha detto non è una roba che... dice non ho conseguito sul campo, e lui dice non mi appartiene, ecco. Enzo,
2: è un titolo revocato, non è un titolo assegnato a qualcun altro. Secondo me, io adesso faccio un esempio stupido, però in seconda liceo ero arrivato quarto nel campionato scolastico degli 800 metri, per sbaglio mi avevano messo terzo, sono andato dal professore e gli ho detto no guardi, mi dispiace, ha sbagliato, io sono arrivato quarto e terzo è arrivato un altro, anche perché sarebbe stato rubare, è una cosa molto stupida, però secondo me quella regola vale a bassi livelli come quello e ad alti livelli come quelli del calcio professionistico.
0: Paolo Paganini.
3: No, io allora a sto punto devo citare anche la situazione che secondo me è più pesante per me. È un titolo degli 800 metri sicuramente di livello assoluto. Ma noi abbiamo perso la finale del torneo dei bar di Lerici, ok? Ai rigori, dove c'erano in premio 7 motorini ciao, ok?
0: Ciao, grazie.
3: Ciao, ve lo ricordate?
0: Come no?
3: Perché abbiamo scoperto dopo che hanno messo dentro uno che non poteva giocare. Ormai gli avevano consegnati ciao, ma ciao in tutti i sensi.
0: Vanno salutato.
3: Ragazzi, qua si potevano rivendere. Io sono lì, qui
0: no,
3: c'era
0: ma,
3: anche un
0: guarda,
3: discorso economico.
0: Ma all'epoca poi avevano un valore, ragazzi. All'epoca.
3: Avevano un valore.
0: Pensa che adesso se vai a cercare un pezzo di quel periodo lì, ti posso dire che hanno dei prezzi, il ciao, il sì e il bravo, ve lo ricordate, sì, no? Che erano i tre motorini, poi c'era il boxer e poi dopo è arrivato il 50, vabbè lasciamo stare, no, questi hanno un valore enorme ragazzi, voi eravate per quale
3: capisci.
0: Motorino, quale ti piaceva a te dei tre? Questa mi piace, mi ha ricordato, mi ha aperto.
1: Io ho avuto il ciao, il boxer e il sì.
0: Hai capito?
1: Cioè,
0: la scaletta, e quale ti piaceva di più però?
1: Il boxer.
0: Paganini, tu qual era il tuo preferito?
3: Guarda, anch'io il boxer, poi sono passato alla famosa Vespa 125 primavera.
0: Bellissima, il pick up, mi ricordo c'era sto pick up, roba veramente, vabbè.
3: Sì,
0: e tu Enzo, tu avevi qualche preferenza oppure?
2: Io avevo un boxer scassato ma poi l'ho cambiato per un Benelli S50 di cui ero innamoratissimo che mi sogno ancora ogni tanto perché era veramente bello. Era un mini scooterino che però funzionava perfettamente e poi ho abbandonato completamente le due ruote perché facendo il servizio civile mi sono reso conto che troppa gente rimaneva
0: per
2: terra.
0: Che bella questa cosa, che abbiamo ricordato pure un pezzo di... Io invece mia sorella aveva il sì.
1: Sì.
0: E io invece sono sempre stato patito per le cose un po' da cambiare, mi piaceva, avevo il 50 con i cambi
1: che
0: a pedale,
1: si accendeva con la levetta che stava sotto,
0: davi la cosa. Sì, vabbè, poi c'era il cambio a piede che era bellissimo, che era un po' stile moto praticamente, vabbè, comunque belle cose che ha tirato fuori Paolo, hai capito? Abbiamo anche...
1: siamo giovani,
2: ragazzi, è la vita
0: siamo dei boomer però, hai capito? Sì, vabbè. Facendoci un pochettino seri, tornando un po' alle cose di calcio, vi voglio chiedere una cosa a tutte e tre. Allora, abbiamo visto un Pio Esposito ancora in costante crescita anche nell'ultimo impegno con la nazionale. Molto probabilmente Stefano giocherà anche contro la Francia, quindi 3 partite per lui. Ormai il titolare sembra essere il centravanti titolare della nazionale. Mi dite come può diventare titolare anche nell'Inter, come questo ragazzo, cioè guardando anche in prospettiva, al momento non è il titolare o comunque fa parte
1: guarda,
0: di questa
1: Marco,
0: squadra.
1: Ma guarda Marco, già secondo me lo è, non proprio di fatto, perché insomma c'è, poi chi alterna le coppie, poi a seconda dell'avversario schiera la coppia, chi parte e poi chi entra, però insomma mi sembra di capire che Esposito abbia una sua titolarità anche all'interno dell'Inter, e questa cosa si percepisce e si avverte anche quando veste la maglia nazionale, cioè è un giocatore più sicuro nonostante la giovane
0: ma
1: età.
0: Arriverà un giorno a dire è lui insieme, non so,
1: quando
0: Lautaro
1: andrà via Turan probabilmente, ecco. O Lautaro, insomma, però devi comprare un altro forte, esatto. Accanto, insomma, non lo so quanto Esposito da solo possa poi sostituire la forza di Lautaro, ecco, se tu mi dici l'eredità di Lautaro la può sostenere Esposito, questo io non ti so rispondere, ti so dare una risposta.
0: Forse più Lautaro Esposito potrebbe essere una coppia futuribile.
1: Per adesso sta bene così, quindi mentre prima all'inizio era un'alternativa a questi due giocatori, adesso è invece è un titolare, il terzo titolare dell'Inter, poi dipende da come vuole decidere la formazione.
0: Quindi tu lo consideri un terzo titolare anche in questo momento?
1: Secondo me sì.
0: Paolo Paganini, tu invece che idea hai? Cioè, io parlo proprio di titolarità, di essere il punto di riferimento dell'Inter, come può quando e come può succedere?
3: Io glielo auguro di cuore, anche perché lo conosco bene dai tempi dello Spezia, perché lui la sua grande esplosione l'ha avuta proprio a Spezia, nell'anno in cui praticamente poteva lo Spezia andare in Serie A di nuovo, e lì con D'Angelo è stato veramente un suo grande anno. È maturato tantissimo, ha una grande dote secondo me, che è l'umiltà, un ragazzo stessimo, è un ragazzo che è veramente professionista vero dentro, e quindi questo lo aiuterà senz'altro. Dire che quando diventerà il punto di riferimento dell'Inter è ovvio che, come ha detto giustamente Stefano, quando tu hai Lautaro Martinez e Thuram, a quel punto deve andare via uno dei due per avere la possibilità e dargli proprio il...
0: Perché tu pensi così, che questa scelta l'Inter da, non so, prossimo anno non la possa fare?
3: Potrebbe farla, anche perché Thuram rappresenta una sorta di assegno circolare.
0: Esatto.
3: Hai capito? Perché Thuram, lo ricordiamo, è stata una grande operazione di Marotta a costo zero. Quindi qualsiasi situazione di cessione è una plusvalenza, che a livello di bilancio, visto che parlavamo prima del City, è comunque fondamentale. Quindi potrebbe, secondo me, potrebbe essere indiziato a partire, chiaramente arrivandone un altro, ma con più Esposito, che gli dai finalmente, perché se lo merita, anche la possibilità di avere più continuità.
0: Certo. Enzo Palladini.
4: Sì, come ha detto giustamente Stefano, l'Inter ha 3 titolari e una riserva, perché comunque più Esposito è esattamente sullo stesso piano di Thuram e Lautaro Martinez, sì, magari forse leggermente sotto Lautaro Martinez, perché Lautaro Martinez è l'unico insostituibile in quella squadra. Io fin dai primi tempi in cui l'ho visto giocare nel Mondiale per Club un anno e mezzo fa, ho subito avuto l'impressione di vedere un giocatore destinato a migliorare costantemente e a diventare veramente uno dei top giocatori della Serie A, perché comunque Pio Esposito è un giocatore che gioca bene anche quando non gioca bene, perché comunque quando ti sembra che non abbia giocato bene, poi vai a rivedere mentalmente il fine della partita e dici però ha fatto quella cosa, ha fatto quell'altra, ha fatto quella sponda, ha fatto a botte con 2 difensori e alla fine è uscito lui con la palla. Fa una serie di cose che pochi giocatori fanno in Serie A e le fa quasi sempre bene, poi chiaramente qualche volta sbaglia, qualche volta magari non arriva sufficientemente lucido davanti al portiere e gli può capitare di sbagliare, ma per il lavoro che fa durante i 90 minuti è anche abbastanza logico. Lautaro Martinez secondo me si vede se stesso come un numero 10 da qui in poi, e quindi diciamo che il partner perfetto è più Esposito, che gli fa spazio, gli dà una mano.
0: Sì. Vedo anch'io una coppia così, Enzo, in futuro. Vedo anch'io una coppia così, perché quello che dice, che ha detto prima Paolo Paganini, dell'assegno circolare Turam, non è una cosa da sottovalutare.
4: Sì, è il tipico giocatore poi che viene a vederlo una squadra inglese e dice: quanto costa? 100 milioni? Ecco, 100 milioni, perché secondo me in Premier League è proprio il giocatore perfetto Turam, perché è imponente, perché è forte, comunque ha quella corsa lunga che in Inghilterra comunque fa sempre comodo, perché non ha paura dei difensori, e lì comunque difensori forti che picchiano ce ne sono, e quindi una delle top 4 squadre inglesi, se viene a vedere Turam e dice: ci investo soldi? La risposta è sì, tanti soldi.
0: Vi voglio fare un'altra domanda, ancora abbiamo qualche minuto prima di chiudere questo blocco. Allora, altro giocatore che già comincia a essere in odore di interesse, no, di squadre, è Romano, Stefano. Inter, Juventus, Premier League addirittura qualcuno, leggevo oggi un approfondimento su tutto Mercato Web che dove attenzione anche ai movimenti in Premier League. La Premier League, hai visto, ha tirato fuori 50 milioni per Palestra come se niente fosse. Romano c'ha solo 7 presenze in Serie A. È un giocatore che secondo te bisogna pensarci e quindi investire anche economicamente qualcosa di importante? Io credo, adesso poi chiederò a Paolo, Enzo, ma secondo me non bastano 30 milioni in questo momento, sì, per andare a Roma.
1: Questa è più o meno la valutazione di partenza. Siamo all'inizio della carriera.
0: Per esempio, pensando alla Juve, che non ha un giocatore così, con quelle caratteristiche,
1: non puoi spendere 50
0: pensando all'Inter, che a un certo problemi. Punto Çalhanoğlu,
1: la Juve deve robustire il centrocampo con un giocatore che abbia più step, no? Nella carriera.
0: Quindi tu non andresti su Romano?
1: Ma insomma, se lo compra 10 milioni, sì, 15, però insomma, se devo spendere 50 milioni, non lo farei questo investimento. Adesso. Magari se Romano gioca 3 anni nel Cagliari, diventa un giocatore importante, oppure magari fa un'altra esperienza in una squadra media, allora poi ci può pensare. Ma insomma, la Juventus ha altri problemi adesso.
0: Altri problemi,
1: altre istanze.
0: Non è un giocatore da spendere una cifra di quel tipo, secondo te. Enzo Palladini.
4: Ah, tecnicamente Romano farebbe sì comodo alla Juve, ma la Juve di Spalletti, non una Juve di un futuro allenatore che non possiamo sapere chi è, perché comunque è un tipo di giocatore, un play tecnico che Spalletti ha sempre avuto, che avrebbe voluto probabilmente nella sua Juve attuale. Però cosa succederà poi nella Juve da qui in poi? Ci sarà ancora Spalletti l'anno prossimo? Non lo so, secondo me è più facile no che sì. È un giocatore che in questo momento secondo me può già valere sui 30 milioni, comunque chiunque si avvicini a Giulini si sentirà chiedere almeno 30 milioni per questo giocatore, almeno che da qui alla fine della stagione probabilmente varrà di più, e io temo, anche se spero di no, che alla fine della stagione sia il prossimo Palestra e sia un giocatore destinato a non giocare in qualche squadra di Premier League, perché poi è vero, uno è bravo, gioca in Italia, gioca bene, gioca nel Cagliari e tutto quanto, poi arriva in Inghilterra ma va in un altro mondo, non è che passa dal Cagliari all'Atalanta o dal Cagliari.
0: Cioè, tu temi che possa fare la stessa, diciamo, lo stesso percorso di Palestra, perché questi si arrivano, non è che stanno a guardare lì la cifra, insomma,
4: no, se capiscono che il giocatore ha una prospettiva, lo prendono, anche a costo poi l'anno successivo di regalarlo a qualcuno in prestito e di andarlo a fare giocare da un'altra parte. Quindi per loro è proprio l'ultimo dei problemi, cioè, senso, avrà 70 giocatori quest'anno sotto contratto, anche se poi alcuni sono in prestito.
0: Infatti c'è un ascoltatore, vado da Paolo prima di chiudere: se Romano dovesse fare un bel campionato un po' alla Palestra, per intenderci, a giugno prossimo di milioni ne verrà 50. Ma chi ce l'ha può permettersi di rischiare 50, non lo so, tu che dici, Paolo?
3: Ma sì, ma possono essere arrivare a 50, guarda, se fa però mi sembra che di rivedere la storia che abbiamo visto per Leoni, che dal Parma, esatto, poi purtroppo si è infortunata dal Liverpool, Palestra, dal Cagliari è andata al Chelsea, non è che stanno giocando in squadre, voglio dire, di prima fascia o fare le coppe. Io credo che sarebbe opportuno che per questi giocatori ci sia una maturità gratis, cioè, come diceva anche, cioè, tu parti dal Cagliari, ecco, dal Cagliari l'anno prossimo magari vai a giocare appunto in un Inter, un Milan, in una squadra, in una Fiorentina, in modo tale da crescere. Ma qua il discorso è, si collega
0: una volta
3: un po'
0: Paolo, una volta questi venivano opzionati dal grande club e lo lasciava lì 2 anni, ma adesso questo discorso non lo puoi più fare, perché
3: no, ma perché? Perché arriva il procuratore che ti dice guarda, ti danno 30 milioni a te, me ne danno 3 a me, ecco, quindi ma diciamo che va là. E quindi cioè, il problema è questo, non è che dobbiamo nasconderci, è quello lì.
0: E come quando dicono, ad esempio, io ho sentito in questi giorni, Mancini fa troppo presto a mettere subito Romano titolare, a convocarlo e mettere titolare, però io credo che siamo di fronte ad una situazione talmente di emergenza con i giocatori, Stefano e Enzo e Paolo, che non hai neanche il tempo, cioè questo, certi giocatori con quelle caratteristiche non li trovi nel Milan, nell'Inter, nella Juve, dice c'è il Cagliari che c'è là, ma proviamolo perché è iniziato bene, cioè mi sembra questo un po' l'andazzo in questo momento.
1: Sì, sì, no, ma voglio dire, c'è poco, poi io, allora c'è un lato, lo prendi, è un investimento, esatto, però tu non sai se poi il prodotto può essere utile o no, Marco, è un punto interrogativo, cioè Romano è senza dubbio un ottimo calciatore, un buon giocatore, però insomma si deve formare, deve testarsi, ha fatto un esordio con la nazionale, non è andato benissimo, anche se poi c'è stata una reazione dopo l'errore, quindi ha tenuto, non è andato nel panico, ha tenuto un po' la prestazione, diciamo così, tra virgolette. Ma insomma è tutto da scoprire sto ragazzo. Insomma, non è che in questo avvio lui abbia giocato 5 partite tutte da 7.5.
0: No.
1: Ha giocato anche male, una partita che ho visto.
3: Ce la ricordiamo la storia di Caiote, qual è?
0: Come no?
3: È un esempio che bisogna prendere assolutamente per... Cioè Caiote lo trova la Juventus, poi non lo valuta bene, va a finire in Serie D, lui torna in Serie D, poi è la Fiorentina che lo prende e ha la fortuna di avere un tecnico come Aquilani che comunque ha puntato sui giovani, eccetera. Certo. Ma quanti Caiote ci sono in Italia? Il problema è legato al sistema, torniamo a un discorso sempre generale. Legata agli stranieri, legata ai procuratori, legata a situazioni che comunque vanno un po' sopra all'aspetto tecnico.
0: Sì, sì, è così, bisogna insomma comprendere tutto. Va bene, ci stiamo per fermare, stavo ancora pensando al boxer di Baganini.
3: No, ma tu lo sai, ma, che cosa però dire per noi.
0: Possiamo dire che aiutava pure il boxer, in un certo senso, o no?
3: Ma aiutava, ragazzi, ma io lo potevi reinvestire, ragazzi, ma qua torniamo al detto del pescatore di bocca d'asta, avevamo gli scampi di Santa Margherita, ce l'hanno fregati così, dai,
0: tu, vabbè. Mi è piaciuto questo ritorno insomma a quegli anni lì, pensando ai motorini che hanno caratterizzato veramente la storia. Va bene, grazie a Enzo Palladini.
1: Ciao,
0: a presto Enzo, un abbraccio.
3: Ciao voi,
1: Paolo,
3: a presto.
0: E grazie anche a Paolo Paganini. Paolo, buon proseguimento di settimana. Allora ci fermiamo perché apriamo un capitolo sulla Roma tra poco. Voglio un po' così insieme a Stefano ed altri amici parlare un po' di questo momento della Roma, sia sul campo che fuori. Ne parliamo tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Eccoci qua di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã 14.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: E 36 sul cronometro, Stefano, perfetto orario. Allora andiamo a dare subito il buon pomeriggio a Ricky Buscaglia, telecronista da Zona. Ciao Ricky, ben trovato.
6: Ciao ragazzi,
0: ben trovato. Poi con noi c'è anche David Michele. Ciao David, ben trovato.
1: Ciao David,
0: ben trovato.
6: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, sentite, io voglio un attimo prima, ho lanciato un po' il tema, parlare della Roma, di questo grande momento che sta vivendo la Roma, sia sul campo che fuori. Stefano, ci sono insomma sono indizi di una squadra che è cresciuta tanto e che in questo momento, dal punto di vista proprio sia della struttura squadra, l'allenatore, anche questa cosa che è arrivata adesso, la notizia dello stadio, che insomma dopo tanto tempo si è arrivati insomma ad una conclusione.
1: Beh, da anni.
0: Voglio dire,
1: il mio pensiero personale va per esempio al presidente Viola,
0: no?
1: E Sensi,
0: certo. Sì, sì.
1: Che ci hanno provato in tutti i modi. Pallotta in un certo modo ci ha provato. Tu sei stato buon testimone perché sei andato pure a fare un servizio.
0: Come no, mi ricordo, mi mandarono con... Sì.
1: Però poi si tramutò in un nulla di fatto. E
0: lì mi
1: proprietà...
0: sono ricordato più febbre a 90. febbre a 90 è un altro film.
1: Detto questo, adesso voglio dire, questa proprietà ce l'ha fatta.
0: Sì.
1: Quindi è un successo secondo me anche per la capitale, per Roma. E poi poi mi auguro che poi sia un iter che possa proseguire in Italia, quindi lo estendo a tutte quelle società che sperano di avere uno stato di proprietà, insomma, che poi alla fine, anche ho visto le proiezioni dei ricavi, potrebbero essere molto importanti. Poi utilizzare lo stadio non soltanto per quanto riguarda l'evento in sé, ma per anche tutte certo. le diciamo così, le attività collaterali, no? Ma anche magari affittarlo per dei concerti, sarà un piccolo gioiello, un piccolo grande gioiello con una curva tipo muro Dortmund, 23.000 persone. Insomma, sarà un gioiello pazzesco e anche, voglio dire, ci sarà la partecipazione, tutto quello che i ricavi, insomma, la prima proiezione dicono almeno 150 milioni il primo anno. Quello sarà nel 2031-2032. Speriamo che sia uno degli stati per gli europei del 2032.
0: Dato, poi, l'obiettivo dovrebbe essere
1: non,
0: quello.
1: Ma magari non c'è l'Olimpico, ma ci sarà questo stadio.
0: L'obiettivo dovrebbe essere quello e come squadra, Ricky, vengo da te, coinvolgiamo anche i nostri amici. Ricky, è una squadra che in questo momento, possiamo dire, ha fatto grandi passi in avanti, tanto da superare Juventus, Milan, Napoli. In questo momento è quella accreditata, no, ad essere l'avversario numero uno dell'Inter.
7: L'hanno detto anche più volte, proprio queste frequenze. Secondo me, in questo momento, la sosta, ci sono tre squadre che ne hanno più di altre, e sono Inter, Roma e Como. Secondo me, queste sono le tre squadre che hanno qualcosa in più rispetto a tante altre. Non è, secondo me, nemmeno troppo casuale che siano tre formazioni che abbiano lo stesso allenatore della passata annata, e non è neanche casuale che siano tre delle squadre che hanno raggiunto gli obiettivi lo scorso anno, scudetto Inter, Champions, Roma e addirittura Sogno Como. Quindi siamo all'inizio, ecco, ben inteso, però questo approccio.
0: Qual è stato, secondo te, il primo passo della crescita della Roma in una direzione tale da dire vogliamo stare in scia all'Inter, che in questo momento è la squadra di riferimento, no? Come ha detto anche chi vuole iniziare la squadra da battere, che è sempre stata, insomma, protagonista. Qual è stato il primo passo che ha dato un segnale in questa direzione?
7: Quest'anno, dici?
0: Ma in generale, se dovessimo fare un po' dall'anno scorso ad oggi.
7: Allora, secondo me, dal punto di vista squisitamente del campo, l'aver raggiunto di nuovo la Champions League dopo così tanto tempo è stato un po' come togliersi anche un gorilla di dosso, ed entrare in uno stato di consapevolezza che si sta riverberando oggi sul terreno. Un anno fa di questi tempi eravamo a caccia di percentuali di gasperinizzazione della squadra, oggi è una squadra completamente in mano all'allenatore. Però è evidente che c'è stato anche un cambiamento societario e che non può essere casuale, e che sia arrivato un direttore sportivo che è l'emanazione di Gasperini. E quindi c'è una percezione di unità di intenti al netto delle possibilità economiche, di libertà economiche che la Roma gode in maniera molto relativa, che però si sentono, si vedono rispetto ad esempio a quello che succedeva con il direttore precedente. Questa è una delle frasi che più mi ha colpito dalla passata annata di Gasperini, quando disse: allenatore e direttore sportivo nel 2026 dovrebbero viaggiare quasi in coppia e essere corresponsabili di quello che si crea. E adesso si è formata la coppia.
0: Di Michele.
8: Ma io sì, penso anch'io questa cosa. La cosa più, secondo me, fondamentale è stata dare grandissima fiducia all'allenatore, a Gasperini, sia sul campo, ma soprattutto fuori dal campo, e su chi deve prendere i giocatori, su quali giocatori andare a trovare, perché oggi la Roma, rispetto agli anni passati, ha una rosa molto più ampia e ha quasi tutti i settori coperti con doppi ruoli, e penso che questa è stata la grande svolta della Roma, per dare la continuità poi al lavoro sul campo dell'allenatore e gli obiettivi che sono arrivati, perché con la Champions sicuramente è tutto più semplice, tutto più agevole, più facile.
0: Io invece non so se Stefano siete d'accordo, però penso che il segnale forte sia stato quando nella vicenda Ranieri-Gasperini si sia dato completo appoggio alla Gasperini, cioè lì c'è stato, secondo me, un segnale forte di noi. Puntiamo su questo allenatore che deve far crescere la
1: fuori
0: squadra
1: dal campo.
0: Sì, sì, sì.
1: E lì, perché, come ha detto giustamente Ricky, anche la proprietà, insomma, ha avuto i suoi metodi, perché lì ha deciso.
0: E quello è stato un momento delicato, attenzione. Poteva...
1: Un momento delicato, però insomma sono stati molto anche lucidi i Friedkin a decidere. Gasperini e non Ranieri, insomma, perché si poteva avere anche un
0: certo
1: dubbio.
0: Certo, posso ti dico.
1: Mentre io ti dico invece la svolta, secondo me, sul campo è stata le ultime 5 partite vinte in campionato. Cioè, la
0: di
1: Roma,
0: quest'anno o di...
1: No, dello scorso anno, cioè, quando ha centrato la Champions League. Cioè lì, credere alla Champions League con il Milan e Juve avanti non era semplice. Quindi Como, la Roma, ci metto anche il Como, ma stiamo parlando della Roma. Secondo me lì c'è stato il salto di qualità della mentalità, cioè di quella consapevolezza che faceva. Faceva riferimento anche Ricky prima, cioè nel senso che se tu non centri l'obiettivo che era sfuggito, e in passato la Roma non aveva mai centrato una striscia di 5 vittorie consecutive, lì secondo me c'è stato lo scatto in avanti.
0: Lo scatto in avanti.
1: Perché se non avesse, cioè c'era tipo un complesso che tu hai, no? E il gorilla, parlava prima Ricky, cioè se è tolto, se l'è scrollato di dosso, ma come l'hai raggiunta? Mm. È raggiunta che non ci ha creduto, quindi è lo scatto di mentalità. Poi Gasperinizzazione, siamo tutti d'accordo. Però poi lo devi dimostrare sul fatto. Cioè, lì serve lo scatto di mentalità.
0: Sai che mi ha ricordato questa cosa che stai dicendo?
1: Quasi tutto.
0: Sai che cosa mi ha ricordato questa cosa?
1: E ce l'ha fatto
0: dicendo?
1: Dopo 7 anni, perché 9 volte su 10 la Roma falliva. Cioè, 10 volte su 10 la falliva.
0: Sì.
1: Per un motivo, per un altro, il braccino, l'ansia, la prestazione. Ma tanto non ce la facciamo. Invece questo allenatore, un martello, ha detto no, no, adesso le vinciamo tutte. E poi si vedrà. Poi sono stati premiati anche dai capitomboli.
0: Degli altri, vabbè, quello fa parte dello sport. Però queste 5 partite che mi hai ricordato, che hai indicato, mi ha un po' ricordato il cammino dell'Atalanta di Gasperini quando vince l'Europa League, che elimina una serie di squadre in partite difficilissime, dove lì prendi la consapevolezza.
1: Ma guarda, anche l'Atalanta l'ha fatta in campionato,
0: esatto.
1: Che non era così certa la qualificazione, ci ha creduto fino all'ultimo. Mi ricordo un anno, correggimi se sbaglio Ricky, ma conquistò la Champions League di un punto all'ultima giornata rispetto a un'altra squadra. Quindi questo, guarda, che conta, è perché poi dice, oh, ce l'abbiamo fatta. Perché ce l'abbiamo fatta? Perché stiamo con Gasperini tutta la vita.
0: Certo.
1: Perché è un allenatore che ci ha creduto. Posso... e non è che ce lo diceva tanto per...
0: No, è chiaro. Davide, ti chiedo una cosa. Al rientro, quando si riprenderà il campionato, c'è questa sfida bellissima con il Como. Può essere quella un'altra ulteriore partita per far capire che la Roma può lottare per il titolo? Oppure, a prescindere da come vada quella partita, la Roma rimane sempre una squadra... diciamo da titolo, cioè lì può cogliere l'ulteriore certezza, ecco.
8: Ma io rimango d'idea che, a prescindere come vada quella partita, la Roma rimane da lotta a scudetto, ma vincere quella partita ti dà una forza mentale e ti fa acquisire un entusiasmo e una consapevolezza che quest'anno, se non lo vinci, puoi far acquisire un entusiasmo e una consapevolezza che quest'anno, se non lo vinci,

0: andare in difficoltà. La Roma potrebbe andare, però è una squadra molto più esperta, con giocatori oggi, come ho detto prima, con tanti giocatori in tutti i settori, e quindi può fare anche cambi, e di conseguenza vincere col Como ti dà una forza
1: ulteriore,
0: mentale, ma
1: ulteriore,
0: ma soprattutto un segnale al campionato stesso e all'Inter stesso.
1: Allora, intanto do anche il benvenuto tra noi ad Alessio Di Francesco. Ciao Alessio, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao
1: anche
2: ragazzi,
1: a te.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
1: Grazie
2: anche
1: Alessio,
2: voi, naturalmente.
1: Arrivo subito da te, voglio sentire anche Righi su questo discorso della partita con il Como. Stiamo cercando di individuare quando è che c'è stato, abbiamo prima detto, diciamo così, la svolta della Roma tra l'anno scorso, una squadra che ha acquisito forse consapevolezza, abbiamo individuato alcuni punti, adesso ci siamo proiettati un po' sulla sfida con il Como, che potrebbe dare, ho chiesto se è una sfida che può dare ulteriore certezza, conferma alla forza della Roma, oppure a prescindere dal risultato la Roma rimane comunque una squadra sempre in lizza per lo scudetto con l'Inter. Righi, vengo da te.
3: No, io sono d'accordo con quello che ha detto Davide, cioè è una partita che mette sul piatto quote di consapevolezza, niente più. Arriva molto presto,
1: esatto.
3: E arriva in un periodo storico molto particolare, perché è l'inizio della rumba, perché da lì in poi si gioca veramente ogni
1: 9 sempre. Partite mi sembra ci siano in un quanto tempo?
4: In un mese.
3: E soprattutto arriva dopo un periodo storico a cui noi non siamo minimamente abituati, perché è un unicum nella storia, cioè la macro sosta con la Roma che ha fuori mi sembra 12 giocatori e come 15, quindi e da questo punto di vista è un peccato, te lo dico chiaro, è un peccato, perché potenzialmente è una delle partite del campionato a livello di spettacolo. Io ho commentato quella dello scorso anno, a un certo punto mi ricordo che mi sono lasciato andare, ho detto questa non è una partita a qualificazione di Champions League, questa è Champions League, perché andavano a 1000 all'ora, quindi però ecco, sarà così, però bisogna anche capire come lavorano, quanti giorni hanno a disposizione, quindi è una partita un po' particolare che secondo me, oltre diciamo una percentuale di quote consapevolezza, però non offre, non decide niente, siamo veramente all'alba di tutto in un contesto in cui, ripeto, ci sono queste tre squadre, l'altra è l'Inter che hanno qualcosa in più, ma l'Inter di queste tre ne ha sempre qualcosa in più, cioè l'Inter è una squadra da battere.
1: Stefano, voglio sentire anche tu pensiero, proiettando.
4: No, sono d'accordo in linea di massima, in linea generale con Righi, che non decide niente, però decide più per il Como. Cioè, se il Como dovesse perdere questa partita, secondo me si potrebbe incartare, perché non è abituato al doppio impegno. Roma e Inter sì, Como no. E quindi il Como potrebbe fare anche, diciamo così, una stagione interlocutoria in campionato.
1: Tu dici quindi più importante per il Como.
4: Sì, se la toppa, sono guai.
1: Alessio Di Francesco, vengo anche da te, così completo un po' il giro.
2: No, dicevo a Righi che dice, mi sembrava di vedere una partita Champions League l'anno scorso, è stato così come in Roma in Champions League, no? Quindi se buongiorno si vede dal mattino, quest'anno è tutto diverso, perché come giustamente osservavate voi, veniamo da una sosta monster, non sappiamo se porterà dei benefici. Di solito diciamo che le soste con tanti giocatori in nazionale non portano benefici, cerchiamo di capire, la Roma ha cercato di trattenere almeno in parte alcuni suoi giocatori da trasferte transoceaniche, e che dire, la Roma le deve vincere, cioè parliamo del lato Roma, la Roma deve tentare di vincerle tutti, la Roma ha un obiettivo non dichiarato, ma che è quello di fare il meglio possibile e vincere il campionato. Con l'Inter è riuscita a far vedere che le cose quest'anno non andranno come lo scorso anno, almeno nella prima partita, che è assolutamente una delle avversarie. Certo, è un altro scontro diretto, uno è arrivato prima della sosta, l'altro arriva subito dopo la sosta, è una partita che sicuramente darà delle indicazioni. Probabilmente se qualcuna delle due perderà, non tutto sarà perduto, ma è importante sia per la Roma che per il Como fare bene.
1: La penso un po' come Righi, quando ha detto che è una partita per, diciamo, la consapevolezza più che altro, no? Per trovare maggiore consapevolezza.
2: Ci darà delle indicazioni,
1: esatto.
2: Sicuramente.
1: Però la strada è lunga, cioè nel senso, in caso di sconfitta bisogna pure, cioè, insomma,
4: sì,
1: essere,
4: ma se,
1: più...
4: se dovesse perdere il Como, 6 punti sono tanti.
1: Sì.
4: Non le cioè,
1: sarebbe
4: siamo
1: la sconfitta per il Como, se
4: seconda sconfitta, sì, Champions League, ritorni, Champions League,
1: sì.
4: Ritorni, e non è abituato.
1: Sì.
4: Cioè per Frosinone,
2: ma magari sono male informato io, ma non credo che Como voglia vincere lo scudetto.
1: Però è stata inserita
4: una squadra
2: che si candida più o meno velatamente a concorrere lo scudetto.
1: Guarda, in questo momento.
4: Allora,

0: la lunga, e sono d'accordo con Righi, ribadisco, però è più importante per il Como che non per la Roma, cioè voglio dire, sta già a 3 punti di ritardo dalla vetta, se la vogliamo mettere, poi è lunga, però da un punto di vista, come, e sono d'accordo sul discorso delle quote di consapevolezza, come l'ha definito Righi, questa sfida, però più per il Como che per la Roma, la classifica parla che sta a 3 punti avanti, poi è lunga, però c'è la Champions League, che il Como ha onorato nel migliore dei modi possibili rispetto alle altre, se la giocherà divertendosi, ma perdi qualche perdi il calo, cioè avrai cali di tensione. Abbiamo visto a Frosinone come ha giocato un po' slegato per la prima volta, è stato messo sotto da un avversario, io non l'ho mai visto il Como.
1: Ha avuto anche occasioni, possiamo dire, però
0: sì, lascia perdere, ma non ha giocato, il Como è equilibrato.
1: Sì, sì, no, no, non cioè, sono gioca,
0: se gioca, il Como se gioca così, pure creando 20 palle gol a partita, è difficile è che arrivi quarto tra le prime quattro.
1: Sono d'accordo, e siete d'accordo su questa cosa che vale più per il Como? Provo un giro velocissimo, Ricky.
2: Non lo so, io penso che no, no, non sono d'accordo, nel senso che il Como lo vediamo quando esce dalla Champions, e quando esce dalla Champions è un'indicazione troppo pesante, perché secondo me, per come conosco Fabregas, come ho capito Fabregas, il girone lo vuole passare e probabilmente anche il playoff, e quindi sì che può avere una ricaduta
1: sul campionato. Ok,
2: però tieni presente una cosa, che come l'altro anno non doveva andare in Champions, perché ci è andato uguale, cioè ama molto rimanere nascosto, ama tantissimo,
1: però adesso nascosto. Non ti puoi più nascondere, secondo me,
2: e questa è la vera Fabregas, e sono anche contento che sia un po' arrivata, perché è un po' comodo rimanere sempre dietro all'ombra, eccetera. Poi, come ben sapete, io non abito lontano da Como, e ti assicuro che la parola scudetto non quest'anno, ma loro l'hanno messa là.
1: L'hanno messa là, ok. È importante più per il Como, come dice Stefano, David Michele?
3: Ma io direi 55-45, sì, però più il Como, perché come ha detto lui giustamente deve uscire un po' poi dall'ombra Fabregas e il Como stesso, no? Hanno speso tantissimo negli ultimi 2 anni e non sono arrivati in Champions, anche se non era il loro obiettivo principale, e oggi non si possono più nascondere. Questo è quello che dice, potrebbe dire questa partita.
1: Alessio, anche il tuo pensiero, poi c'è una domanda di un ascoltatore.
4: È più importante per la Roma, come dicevo prima, perché la Roma comunque più o meno velatamente si candida per lo scudetto, e quindi per il Como non è un obiettivo né dichiarato né per il momento rivelato, diciamo così, o comunque ipotizzato, e credo non sia neanche possibile in questo, diciamo, primo anno tra le grandissime.
1: Sentite,
4: quindi, secondo me è più importante la Roma, ma anche se dovesse perdere nulla sarà perduto, nel senso non sarà una partita spartiacque, questo no.
1: C'è una domanda di un nostro ascoltatore da parte di Fabio, e ci saluta, dice: buongiorno, Roma corta, manca esterno sinistro, basso, Romano, errore grave è annunciato. Siete d'accordo che è una rosa corta quella della Roma in questa, diciamo, corsa, in questa stagione, Stefano?
0: Beh, insomma, è andato via Renau, è arrivato Deron, mi sembra l'ultimo arrivato Deron.
1: No, un giocatore importante.
0: Secondo me è meglio Deron che Renaui. Con tutto il rispetto per Renaui, però insomma, sul piano della personalità, dell'esperienza, della voglia, perché poi Deron non è che è venuto a fare una passeggiata.
1: Quindi non la ritiene una rosa corta, non la ritiene una rosa corta.
0: Forse un centrocampista in più poteva servire, ma insomma, adesso rimpiangere Romano serve a poco. Fanno delle scelte poi.
1: Di Michele?
3: Ma Romano è un buon giocatore, sì, ma la Roma non è corta, anche perché se vuoi fare l'esterno basso c'è anche Molina che potrebbe farlo, quindi alla fine c'è i giocatori che possono fare doppi ruoli, tanti ruoli, quindi per me sì, sicuramente un uomo in più serve e fa comodo a tutti, però come ha detto De Ron è un giocatore importante, Molina è un giocatore importante, e chi è arrivato sono giocatori importanti, anche lo stesso Rodrigo Mora, che magari è venuto un po' così, però è un giocatore importante che può dare,
1: è pagato anche tanto, quindi deve dare un contributo assolutamente. Alessio Di Francesco?
4: La Roma è corta, ma non è cortissima, intendiamoci. È arrivato Deron, dato via il Anawi, ma comunque anche con il Anawi, secondo me, sarebbe stata corta. Quindi, secondo me, il termine di paragone non è quello. Alla Roma manca ancora qualcosina, non tantissimo, per avere veramente una rosa completa, premesso che immagino per gli allenatori le cose non siano mai abbastanza volte.
5: Certo,
4: quindi
5: certo.
4: Però sì, comunque la Roma qualcosina manca,
5: okay.
4: È altrettanto vero, come osservava il collega prima di me, che però ha molte più possibilità per coprire quei ruoli, che, magari con degli adattati, che non ha coperto pienamente. Sicuramente una rosa più completa rispetto allo scorso anno, ma manca ancora qualcosa.
1: Alessandro scrive: bella partenza della Roma, ma alla lunga l'Inter è più attrezzato e strutturato, non vedo rivali al bis nero-azzurro, sono milanista, non parlo quindi per il tifo, ci scrive Alessandro. Buscaglia.
6: Allora, che la Roma sia corta, più che altro, di sicuro non è corta come lo scorso anno, c'è neanche paragone, però Gasperini che dice che gli mancano due pezzi, non l'ho detto io, e che manca proprio quello che sottolineava l'ascoltatore, oltre a un centravanti fisico che ti offre la possibilità di cambiare eventualmente lo spartito, però siamo ai dettagli, cioè la vera scommessa della Roma è far giocare Wesley sulla fascia opposta, la vera scommessa è sostanzialmente quella lì, per il resto è una squadra nettamente più profonda rispetto allo scorso anno e, come dicevamo,
5: qualitativa, secondo me
6: molto più consapevole. Su quello che ha scritto adesso Alessandro, l'ho detto prima, cioè per me l'Inter resta la squadra.
1: Ma... sì, siamo un po' tutti d'accordo su questo messaggio, ma lo ha detto anche Chivu. Senti Alessio, proprio ti do 30 secondi, qualcosa di più, magari per concludere la vicenda stadio, noi l'abbiamo toccata all'inizio, altro segnale di crescita della Roma. Alessio.
4: Sì, passaggio fondamentale, e direi di usare l'aggettivo storico, fondamentale. Adesso la palla, lo voglio sottolineare, passa completamente nelle mani della Roma, perché non capita spesso nel nostro paese, ma la politica ha fatto quello che doveva fare, con grande unità di intenti, si erano messi in testa di dare l'autorizzazione alla Roma, hanno messo anche un commissario, perché l'impressione che ho è che senza il commissario non si sarebbe mai arrivati a questo punto. Questo giustamente l'hanno messo anche per gli altri stadi, quindi questo ci lascia ben sperare. Adesso la Roma deve redigere il progetto definitivo, farlo al meglio possibile. L'intenzione di fare in tempi stretti all'apertura dei cantieri, anche per rispettare lo step per Euro 2032, c'è tutta, anche se poi il commissario ha lasciato capire che se la Roma si dovesse mettere, diciamo, termine dichiarato sono 3 mesi, se ci dovesse mettere un mese in più per fare le cose fatte veramente bene, meglio così, per evitare di avere degli intoppi nella fase di verifica e valutazione. Però mi sembra che ci siamo. Se rientrerà, come mi pare abbia detto Malagò, nel dossier 2032, non lo so. Ad oggi i tempi ci sono ancora, ma li vedo davvero molto, molto, molto stretti.
5: Molto stretti.
4: Quindi, e poi soprattutto non è un interesse della Roma. La Roma interessava andare sotto l'egida del commissario, non certamente di ospitare una... in un caso eccezionale due partite dell'Europeo. Alla Roma interessa fare lo stadio, quindi passo veramente decisivo.
1: Passo decisivo. Io vi do anche, noi siamo insieme a Stefano, stiamo raccogliendo un po' questo tema, quindi vi chiedo al volo anche un pensiero su questo e poi ci salutiamo. Abbiamo parlato di Pio Esposito all'inizio della trasmissione, missione Pio Esposito titolare anche all'Inter, ma come? Cioè, come può diventare in prospettiva il titolare dell'Inter? Ricky Buscaglia.
6: Con gli uomini che adesso ho posto di Turam non vedo alternative. Cioè, in questo momento Lautaro, credo che l'Inter abbia il dovere di proteggerlo fino a che non ha un calo drastico della sua carriera, e quindi la sfida di Chivu o di chi per lui sarà quella di far convivere questi due giocatori.
1: Di Michele, riuscirà nell'impresa?
7: Ma sicuramente se continua su come sta andando ce la può fare. Se Turam cala un po' le sue aspettative, e Lautaro penso è un giocatore fondamentale per l'Inter, che lo fai giocare anche se non sta benissimo, e se la giocano con Turam. Ma se Turam non riesce a esprimere il proprio al meglio, Pio potrebbe avere la meglio, perché sta facendo grandissime cose.
1: Sì, sì. Potrebbe essere questa, no, la chiave, Stefano, sì. In prospettiva, no? Ma anche pensando un po' a quello che potrebbe essere il mercato in futuro, no? Come diceva prima Paolo Paganini, questo è Turam è un assegno circolare per l'Inter, per il discorso proprio economico e tutto.
0: No,
1: quindi...
0: Esposito può rappresentare il presente e il futuro dell'Inter, però gli scenari di mettere altri due forti.
1: Certo,
0: partire Martinez e Turam, perché con il solo Esposito io non lo so se
1: no, assolutamente.
0: Può restare
1: assolutamente. Alessio Di Francesco e poi ci salutiamo.
4: lo chiedi a chi ce l'ha titolare nel fantacalcio, quindi io mi auguro che diventi titolare più presto. Al netto di questo, confido molto nella capacità di Kivu, anche perché le partite sono tantissime e anche ravvicinatissime, di impiegarlo tanto e farlo crescere ancora, non solo dell'Inter, da romanista in questo confido un po' meno, ma soprattutto per la nazionale, ne abbiamo bisogno.
1: Assolutamente.
4: Questi giocatori.
1: Beh, la nazionale quindi... sembra che se la sia presa però, eh.
4: Credo sì, che... ma abbiamo bisogno della continuità, adesso c'è stato il riscatto, adesso abbiamo bisogno della continuità.
1: Assolutamente, va bene, io vi ringrazio tantissimo, grazie ad Alessio Di Francesco, a Davide Michele, a Ricky Buscaglia,
0: ciao,
1: presto,
0: a
1: un abbraccio,
4: ciao.
1: Grazie ancora. Noi ci fermiamo adesso e apriamo il capitolo Juventus tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ed eccoci qua nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari qui nel studio con Stefano Impallomeni.
0: Ciao Marco, ciao
1: Stefano,
0: a tutti,
1: ci ha raggiunto. Buon pomeriggio e mi fa molto piacere anche Alessandro Santarelli.
8: Ciao Alessandro. Buongiorno a tutti.
1: Ben trovato, come stai?
8: Bene, meglio così che peggio, no?
1: Siete in combatte sempre. Ci abbiamo anche il nostro portierone, ossia Michelangelo Rampulla in collegamento con noi. Ciao Michelangelo. Ben trovato.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Hai visto, qui siamo aumentati,
9: Portierone.
1: Come, che devo dire?
9: Portierone, adesso sono un po' ingrassato. Sì,
1: vabbè, che c'entra? Per me, stiamo parlando di Rampulla, ci mancherebbe. Senti, io voglio, poi naturalmente tutte le altre comunicazioni me le darà la regia. Alessandro, voglio partire con te con quello che è stata, insomma, la giornata di ieri in casa Juve. Questa iniezione
8: di liquidità importante che poi, come al solito, divide un po' anche il popolo bianconero, no? Perché c'è un dato che è un dato importante. John Elkann, come c'è da mettere, mette. Anche stavolta ha messo tanti soldi, 60, ma disponibile a livello 2,50. Parliamo di milioni, però poi dall'altra parte c'è chi dice sì, ma tanto non si vince niente. Io dico sì, ma ringraziamo intanto il cielo che c'è una proprietà che, come vede il bisogno, interviene. Poi sono d'accordo che ha sbagliato tanto, ma in una situazione del genere evviva, mi viene da dire. E non è scontato, perché qua si dà per scontato che la proprietà debba mettere. No, perciò al netto degli errori fatti, ma meno male che c'è una famiglia, una proprietà, la cassaforte, la famiglia, mettila come ti pare, che quando c'è bisogno inietta. Evidentemente, e chiudo, anche per ripianare degli errori fatti dalla stessa proprietà.
1: Vero Ale, su questo non c'è dubbio, però insomma in questi anni di soldi ne sono stati investiti.
8: Ma più di un miliardo di euro.
1: Per accogliere?
8: Zero. Marco.
1: Cioè, questo è un dato che poi il tifoso giustamente ti mette sul piatto e dice ok, beh sono contento, è tutto, però zero.
8: E ha ragione, però io ti dico, magari c'è anche quella proprietà che mette e poi fa, sai che c'è, ho sbagliato, arrivederci, grazie,
1: vero,
8: per la vedete. Quindi dal punto di vista gestionale voto 4, facciamo 5 perché secondo me quest'ultimo anno con l'innesti di Carnevali e Massara ha alzato la media, ma dall'altra parte non posso non notare che, come c'è bisogno, la benzina, così rimaniamo in tema, viene messa.
1: Certo, Michelangelo, questo è vero, però poi bisogna pure dire che alla fine insomma si deve ottenere qualcosa di fronte a questi investimenti, no?
9: No, sicuramente sì, però è anche vero, come diceva Alessandro, il discorso è che molti proprietari di squadre, quando c'è da mettere i soldi, se ne vanno e la società più o meno può anche fallire, voglio dire. No, credo che non sia valga questo discorso per la Juventus, perché è da sempre proprietario di Agnelli, però gli esborsi annuali o biannuali ci sono sempre. Certo, quando uno investe, quando uno compra, quando uno fa degli acquisti, non è sempre detto che faccio dei buoni acquisti o cattivi acquisti e vinco. Il discorso è che poi il pallone, ci sono anche altre squadre che sono forti, per cui già è importante investire, certamente bisogna investire con più oculatezza, diciamo, e cercare di prendere dei calciatori giusti senza andare a sborsare cifre enormi per giocatori che poi alla fine andiamo a vedere e non sono neanche all'altezza di giocare nel calcio italiano. Poi voglio dire, nel calcio italiano Sono sempre io, batto sempre su questo tasto, no? L'ambiente, i calciatori, i giocatori, i compagni, la città dove uno vive. Quindi se un grande calciatore va a giocare, che ne so, a Roma o a Torino o a Milano e non si trova bene, per cui bisogna fare attenzione prima di fare degli acquisti. Bisogna, quando parlo di oculatezza, bisogna andare a vedere anche la personalità di ogni calciatore, non per forza è solo esclusivamente l'aspetto tecnico.
1: No, ma io ho detto questo perché poi alla fine ne parliamo spesso qua con Stefano e noi parliamo sempre di un calcio italiano dove non ci sono i soldi, no? Ma in realtà i soldi ci sono in certi club e che vengono spesi male, male. Cioè, quindi qui entra il discorso della competenza di chi deve poi investire quei soldi e andare a fare operazioni. Giustamente Alessandro dice forse adesso con la nuova struttura la speranza è proprio questa, insomma, che ci sia un'impennata da questo punto di vista, perché poi economicamente, Stefani, insomma, una famiglia che mette questi denari vuol dire che sta sul pezzo e vuole continuare ad alimentare. Ecco.
0: La Juve di Carnevali, Massare, Spalletti, aspettano, diciamo così, tre missioni. Allora, quella, abbiamo detto Alessandro, sappiamo, 1 miliardo e 9 anni. E correggere il tiro, rivalorizzazione dei giocatori che adesso sembra Nico Gonzalez, con Mai, adesso faccio dei nomi tanto per... Però riabilitarli, renderli utili alla causa nel presente, ottimizzare, e poi Carnevali e Massara dovranno essere bravi. Sono a gennaio, credo che l'operazione giugno,
8: hai detto bene.
0: Fare quel pacchetto, fare una valutazione, essere competitivi. Quindi, seconda missione, ottimizzare quello che tu hai acquistato male e rivenderlo, e rifare una rifondazione con Spalletti, centrando l'allenatore, quindi la stabilità ci deve essere, sia societaria che secondo me tecnica, e poi attaccare l'obiettivo per poi essere competitivi in modo sano. Cioè, in modo sano nel senso, c'è una squadra, adesso sta a me, e fare, come diceva giustamente Michelangelo, acquisti mirati che poi ti possono far veramente tornare, certo, a competere.
1: Che quindi possono aumentare la qualità.
0: Questi sono gli step, la missione. Rivalorizzare quelli, Nico Gonzalez, quello che è sbagliato nelle sezioni precedenti, basta. Adesso è inutile dire come lì giunto, basta, mettiamoci un punto e andiamo avanti.
1: Sì, sì, sono d'accordo.
0: E fare questa cosa qua, perché è roba tua, è patrimonio. Quindi non puoi dire adesso il tifoso della Juventus dice ma Nico Gonzalez, ma con Mare, un ferro è, quell'altro non è buono. No, ci deve stare Spalletti.
1: Questa è la missione di Spalletti.
0: Poi certo, dopo a giugno intervenire e magari vendere oppure confermare, magari questi giocatori qualcuno lo può recuperare. Però fare, e lì l'abilità secondo me della società sarà, a caro Alessandro, nel vendere, non tanto nell'acquistare.
8: Sì, e nel mezzo, Stefano, sottoscrivo ogni cosa che hai detto, e nel mezzo devono provare, credo che Michelangelo sarà d'accordo, a vincere qualcosa. Cioè, certo, tutto questo che tu hai disegnato, certo, che è perfetto, certo, certo. Beh, nel insomma, mezzo devi provare.
0: Spalletti sta facendo un lavoro enorme, c'ha 9 giocatori fuori, sta là. Perché tu dicono ogni giorno la Juventus sta a 3 punti, un giocatore. Sta là. Cioè,
8: sì,
0: sta,
8: non è che... quest'anno
0: sì, nessuno ci crede, nessuno ci crede.
1: Per qualcosa, per cosa intendi?
0: Sì, no, dico, nessuno ci crede.
1: Qualcosa all'Europa League?
8: Io continuo a pensare all'Europa League. Mi piacerebbe anche la Coppa Italia, ma c'è di mezzo la Roma che ci asfalterà.
0: Quarti di finale.
8: Ci asfalterà.
0: Però se si gioca all'Allianz.
8: No, si gioca a Roma.
0: E allora
8: verremo proprio piallati.
0: E allora arrivederci, grazie.
8: Non ci presentiamo nemmeno.
1: Michelangelo, l'hai sentito?
10: La Roma ci porta bene, caro Stefano.
1: La Roma ci porta bene.
0: Sì, no, a Torino però, Michelangelo. A Roma.
10: Anche a Roma.
0: Pure a Roma,
8: no, Michelangelo, vabbè, quest'anno adesso verremo asfaltati.
0: No, andiamo per gradi, sì, per vincere qualcosa.
8: Coppa Italia o Europa,
0: però,
8: League.
0: Europa, sì. Ma ho capito, Ildiz, Thuram e Locatelli, quando ce l'avrai? A febbraio?
8: Cioè, Ildiz credo a fine dicembre.
0: A gennaio, domanda che ti faccio, sì, e che pongo anche, voglio dire, a tutti quanti. Potrà fare il mercato la Juventus a gennaio?
8: Credo di no.
0: Io ho letto che almeno tre giocatori vuole, però non so come riprenderà.
10: Io sono d'accordo, anch'io, Stefano, scusa, con Alessandro. Il discorso di acquistare a gennaio è sempre un rischio per cui vai a sborsare altri soldi. Perché
1: ma a gennaio gli acquisti saranno recuperare gli infortunati. Forse quello saranno gli acquisti.
10: Ma chi recupera questo? Perché anche perché non dimentichiamo una cosa, scusate, Stefano. Gli infortuni, quando finisce? Se finisce a gennaio l'infortunio di Ildiz, poi ci vuole ancora un paio di mesi per recuperarlo almeno al 70%, 80%. Per cui
0: vabbè, ma come puoi pensare però di vincere senza? giocatori forti.
10: Ho capito, però, però a gennaio
0: per me Spalletti sta facendo un lavorone incredibile.
10: No, sicuramente, sicuramente.
0: Perché, ragazzi,
10: sì,
0: mancano due calciatori alla
10: Juve. Certo, allora ci sono dei momenti in cui negli anni che ci sono, succedono tutti questi infortuni, questi incidenti e tutto, devi metterti il casco, andare avanti, cercare di non perdere punti e cercare di fare un po' legna, come si dice in gergo anche calcistico, no? Facciamo un po' di legna e poi ci saranno momenti migliori. Certamente bisogna programmare, e sono d'accordo, bisogna programmare da giugno in poi. La governance c'è, il direttore sportivo, il direttore generale sono quelli che sul mercato sono i migliori sicuramente. L'allenatore non si discute e adesso bisogna amalgamare il tutto con i calciatori, che si quello può, che secondo chiedo, me è la cosa fondamentale.
1: Assolutamente. Chiedo ad Alessandro, prima ci arrivavano dei messaggi su un mercato Juve in prospettiva più italiano, quindi riportare degli italiani più italiani a vestire la maglia bianconera. C'è questa intenzione,
8: Marco?
1: E ci sono dei giocatori che potrebbero rientrare? Oggi leggevo di Romano, non so che ne pensi, perché prima abbiamo toccato il tema anche Romano.
8: L'idea mi piace, però bisogna che siano italiani da Juventus. Cioè, torniamo sempre lì con il
1: conto. Un investimento su Romano non lo faresti?
8: Io lo farei su Palmisani. Che secondo me è veramente forte.
10: Però Alessandro, scusami, facciamo investimento sul portiere, che già c'è un italiano.
8: Hai ragione, hai ragionissima Michelangelo.
1: Va però riscattato, giusto?
8: Va riscattato, io lo riscatterei, e quindi si torna ad avere due portieri italiani, che è importante, non Di Gregorio, con tutto il rispetto. E poi sì, se ci sono degli italiani forti, a me vedere la Juve in campo, come è successo domenica, insomma l'ultima delle campionate, con un italiano e basta, mi dispiace. Però sai, torniamo al solito ragionamento, ti faccio l'esempio di Miretti. Miretti è italiano, è forte, ma non è all'altezza della Juventus. Purtroppo, lo dico purtroppo, e anche qua mi dispiace dirlo, ma se la Juventus avesse trovato un più Esposito, che poi ci raccontano come Van Basten, non è Van Basten, ma è forte, mi sarebbe piaciuto averla a centro d'attacco la Juventus. Ma servono giocatori così, non che hanno la cittadinanza italiana, che sono italiani e poi non rendono.
0: È così.
10: Questo sì.
1: Michelangelo, tu su Rampulla ci farei Michelangelo, tu su Romano ci faresti
0: Rampulla,
1: un
0: su Rampulla farei affidamento.
8: Io farei affidamento su Rampulla.
1: Assolutamente.
8: Guarda, a occhi chiusi.
1: No, su Romano ci faresti un pensiero? Perché oggi leggevo di Juventus e Inter su questo giocatore, ma occhio la Premier League, che sappiamo la Premier League quando si muove 50 allora, milioni Juve, metto lì come se fosse
10: l'avete detto voi, no? L'avete detto voi prima, la Juve in 9 anni ha speso 1 miliardo di euro per calciatori, e la maggior parte, se non quasi la totalità, era tutta straniera, si spende grandissimi soldi, 60 milioni per Cop Miners, 50 per David, per 40 per quell'altro
8: Openda
10: e tutto. Ma allora tutti questi soldi, ma io vado a prendere, che ne so, Scalvini, cerco di prendere tutti i calciatori italiani che magari non costano così tanto. Certo, bisogna vedere dall'altra parte se te li danno, però se tu vai a sborsare 40 milioni per Scalvini, te lo danno. Per farti, ho fatto un nome, adesso perché è venuto su, ho visto Scalvini dalla linea tratteggiata sotto che passano le notizie, no? Scalvini, Romano, ma ce ne sono tantissimi, ce ne sono tanti italiani buoni che si potrebbero andare a prendere, però si va a prendere sempre quelli stranieri e li paghi 50-60 milioni e poi li vedi quelli che sono. Allora io cerco
1: tu
10: di
1: dici
10: investire.
1: È meglio spendere 50 milioni su Romano che andare a spendere 60 su Cop Miners. Però Cop Miners all'epoca lo volevano tutti, non è che nessuno si immaginava che potesse avere un rendimento del genere. Dai, all'epoca allora,
10: io quello che
1: su Cop Miners tutti lo deve prendere, ha preso.
10: Anch'io perché l'ho visto giocare quando ero qui alla Salernitana, l'avevo visto giocare Atalanta Salernitana. Guarda, dico una cosa, sia lui e Højlund erano due cose spaventose, no? È impressionante come giocavano, no? E anch'io ero d'accordo, però il discorso è che gli stranieri, e qui mi faccio sempre una mia fissazione, no? Il ragazzo italiano quando gioca nella Juve dà il 120% in qualsiasi squadra, nell'Inter, nel Milan,
9: lo straniero, e qui sembra, e sembra, questa è una mia impressione, sembra che sia qua solo di passaggio.
1: Ma tu hai avuto delle esperienze in questo senso?
9: Di passaggio, vada a fare esperienza in Italia.
1: Ma tu hai avuto delle esperienze, Michelangelo, hai avuto dei giocatori stranieri che sono passati alla Juve con questo atteggiamento in passato?
9: No, perché quando arrivavano alla Juve
1: c'era, quello che dico io,
9: c'era Roberto, giocavo con Roberto Baggio, giocavo con Zidane, giocavo con Del Piero, giocavo con Nedved, giocavo con Trezeguet, tutti volevano venire in Italia. Adesso vengo in Italia perché poi alla fine voglio andare a giocare in Premier League,
1: certo.
9: in Spagna o in Germania. È brutto, che l'Italia sembra la Serie A adesso, sembra il campionato di appoggio di altri grandi.
11: Esatto.
1: Ci sono domande.
9: Bisogna portare quelli forti.
1: Domande per voi al 331-8200-23. Allora, vorrei fare domanda a Santarelli, Rampulla, Stefano. Insomma, preferite arrivare sesti in campionato e vincere l'Europa League?
11: Io sì.
1: Dice, io firmerei subito.
11: Io immediatamente. Immediatamente.
9: Ovvio che sì.
11: Ci siamo arrivati anche l'altro anno, quindi la Juve è arrivata, per cui firmo immediatamente.
0: Ma scusami, Europa League, Champions League, finale Supercoppa Europea,
11: ma scherzi, dove devo firmare?
1: È quello che scrive proprio il nostro ascoltatore, quindi
11: magari
1: dice meglio concentrarsi sull'Europa League.
9: Ma non è così,
0: ma non lo può fare.
11: La Juve non può mollare, però è chiaro che se arrivi.
9: Devi dare sempre il 100% in tutte le
1: L'altro giorno ho detto una percentuale, ma mi hanno riso in faccia tutti. Ho detto sì, io nel 10% scudetto alla Juve lo metto.
11: In questo momento no. In questo momento ci sono tre squadre più forti che sono Inter, Roma e Como. Poi vediamo.
1: Fare 5 Milan e 5 Juventus?
0: Beh, quello 5 lo
11: sì, 5 e 5. Se svengono tutte e tre, la Juve si inserisce, ma devono svenire tre squadre. Guarda, leviamo il Como.
1: La classifica non è proprio così.
11: No, ma sono 5 giornate. Insomma, devono svenire Inter e Roma, la vedo difficile tutte e due.
1: Quindi è proprio escluso. Quindi è una lotta a due e basta, secondo me.
0: No, due non...
11: Due con l'inserimento del Como. Però il Como...
0: Ma io non sono tanto così.
1: Io sto Como che voi inserite... Vi siete fatti influenzare da Braglia, secondo me. Braglia che ha diffuso...
0: Secondo me
1: ha diffuso questo virus del Como.
0: Ma
1: non esiste,
0: Marco,
1: il Como detto,
0: la Champions League non è abituato al doppio impegno.
1: Ma il Como perderà con la Roma rientro, vedrete. Poi dopo ne parliamo. Vedrete.
11: Noi giallorossi trionfiamo.
0: Hai capito, Michelangelo?
11: Tra l'altro oggi ho letto
0: che ha fatto Marco.
11: Ma oggi ho letto casualmente che Malen
9: mi piace tutte queste sicurezze.
11: ma poi Malen, Wesley e Cristante ci sono. Quindi hai visto?
0: Da parecchio tempo.
11: Però non sono andati in nazionale. No, noi giallorossi andremo a fare una passeggiata sul lago.
1: Aspetta che c'è un'osservazione per te. Signore Santarelli, serve coerenza. Sì. Chieda scusa a Giuntoli.
11: Appunto perché sono coerente non gli chiedo scusa a Giuntoli. Giuntoli è stato uno di quelli che ha scavato la fossa alla Juventus. In buona fede, per l'amor di Dio.
1: Però ti trovi dei giocatori che funzionano.
11: Sì, come no. Infatti guarda.
1: Gonzales, scusa.
11: Certo, infatti questa gente qua si dovrebbe ricordare che Di Gregorio chi l'ha portato mandando via Szczęsny, che con Mainz a 56 milioni, perché vedi, finché Santarelli e Impallomeni sbagliano su con Mainz, lo possono fare, perché facciamo i commentatori, ma io che faccio il direttore sportivo dico sempre, quando vado a spendere 56 milioni devo sapere anche quante volte il giocatore va a fare la pipì. Perché con Mainz,
0: però si sta riabilitando.
11: Ha fatto zero minuti anche in nazionale. Allora, con Mainz è un giocatore che funziona in determinati ambienti, ma non in altri.
1: Funzionava con Gasperini.
0: Però con la Juve quest'anno qualcosina si è
11: visto. Io proprio non chiedo scusa a nessuno.
0: Un piccolo risveglio c'è stato.
11: Ma Spalletti gli ha detto che nemmeno un allenamento lo vede. Ragazzi, ma di cosa parliamo? Ma
0: perché Voltemade è troppo alto e copre tutto.
1: Copre tutto.
11: Andiamo avanti, va.
1: Vabbè. Allora, poi ci sono altre, diciamo, osservazioni. Alessandro scrive: giusto il principio della squadra tutta italiana, ma se gli italiani forti non ci sono, come si fa? Certo, una cosa si può fare: non prendiamo i mediocri dall'estero,
11: ragione,
1: teniamo i nostri. Ogni riferimento a Stupinian è voluto, va
11: ma,
1: bene,
11: che, questo, ma che questo è vero.
1: Sì.
11: Ma guarda, Michelangelo prima ha detto una cosa sacrosanta, cioè se spendi 60 milioni per Kuhnmeier, per il resto su Atalanta, prova a spendere 40 per Scalvini, magari 35, perché
0: Scalvini potrebbe essere da Juve, sono d'accordo.
11: Secondo,
0: con
11: sì, è un po' fragile, però un giocatore da Juve.
1: Questo è vero.
11: Ragazzi,
1: va trattato con l'Atalanta però.
11: Però quando gli hai portato 56 milioni, hai visto come hai trattato?
1: Ma loro fissano il prezzo e quello è, insomma. quindi la vedo un po' complicata da questo punto di vista. Poi c'è Mario che scrive una domanda sulla Juventus: ma se Agnelli dopo le campagne acquisti delle stagioni precedenti avesse controllato il curriculum di Colomani, magari non spendeva 50 milioni per un centravanti che non è un centravanti.
11: Agnelli,
1: però che c'entra Agnelli, scusa, forse c'è
9: Elkan.
11: Forse Elkan, ma non l'ha comprato Elkan Colomani. Forse Elkan sa nemmeno, cioè, ora lo sa, non lo sa chi è Colomani, forse si ricorda del famoso gol sbagliato.
1: Ma si sbloccherà, Michelangelo, si sbloccherà sto Colomani secondo te?
11: Dammi una speranza, Michelangelo, ti prego.
10: No, me lo auguro, però guarda, sull'ascoltatore di prima, io sono parzialmente d'accordo con lui, perché Colomani non è una punta di quelle alla Trezeguet, voglio dire, che tipo fa gol in qualsiasi maniera.
1: Buonanotte.
10: È un giocatore di movimento che si muove, però
1: si muove, milioni, ecco.
10: Cioè, discorso,
1: è di movimento, hai detto bene, di movimento.
10: Uno si deve fare una domanda, no? No, scusa Marco, uno si fa una domanda, me la sono sempre fatta, no? Ma se un giocatore come Colomani tu me lo valuti 50 milioni e tu nella tua squadra non lo fai giocare.
11: Esatto.
10: Perché?
12: Come giocava Messina, che lasciasse perdere la tribuna della Juventus, fatta di grandi personaggi, eccetera, quelli non giocano. Dicevo, vai tranquillo, infatti se è diventato capocannoniere, quindi devo dire grazie a lui, che quell'annata è stata, e non certo maggio l'avrà trovato in nazionale dopo. Non c'era la Juventus.
1: Un rapporto molto bello, no? Come ha descritto Zoff, quello con Salvatore Schillaci. Lui che veste la maglia della Juventus, lui con 50 milioni. Esatto, questi esatto. 50 milioni tirano fuori come. Cioè, anche il valore di un calciatore non può essere
10: perché
1: quello.
10: Perché ce l'hanno.
1: Ho capito, però per me c'è qualcosa che non torna.
10: Se tu vai a vedere la campagna acquisti di tutte le squadre, anche la più scarsa inglese. Cioè, compra calciatori in Spagna,
1: il
10: Croazia,
1: ha speso per i giocatori
10: 20-30 milioni
1: no?
10: Per giocatori sconosciuti, 20-30 milioni per giocatori sconosciuti, poi magari mi auguro per loro che l'abbiano visto e possono diventare grandissimi campioni, ma la maggior parte, cioè, le squadre italiane 4, 5, 10 milioni, gli altri giocatori veramente, ripeto, sconosciuti ai più, sconosciuto a tutti, e spendono soldi in maniera come se fossero
11: Michelangelo. Ma ti ricordi che appunto Woltemade, il nostro caro amico Woltemade, è stato pagato 90 milioni da Newcastle. 90 milioni.
10: Ma come si fa, questo è un dilettante.
1: Ma come si fa, dai ragazzi, ma veramente noi facciamo, voglio dire, 90 milioni
11: non c'è il
1: coraggio, ragazzi,
0: per un profilo alto, un alto.
1: Ma saranno veri sì 90 milioni?
10: Comunque, adesso
0: a parte le battute, però insomma speriamo, insomma, che per la Juve, io sono curioso di Woltemade, perché mi sono sbagliato, cioè, per adesso mi sono sbagliato.
10: Effettivamente, Stefano,
0: no, io l'avevo visto.
11: Siamo curiosi intanto.
0: Michelangelo, io l'avevo visto con l'Under 21, con la maglia della Germania, una fase finale europeo, e mi colpì molto.
1: Sì, è vero, me l'avevi detto.
0: Però non pensavo che fosse così alto, adesso senza fare ironia. E più tecnico, tipo, cioè, c'era anche questo, nonostante adesso io ho scoperto che è alto 1,98, però mi piaceva come si muoveva. Non è una punta, però è un manovratore, tipo uno Zizé, uno che tecnicamente, insomma, scarica il gioco, non è intelligente. Però la domanda è, la Juventus si può permettere questo lusso?
11: No, al momento no, poi magari.
0: Capisci? Al momento no.
11: Al momento.
0: Colomani
10: bravo, ma tu hai una squadra già ben avviata, una squadra forte, già aggiungi una scommessa, però
0: per i punti, se la Juve devi vincere, insomma, capito, Spalletti poi la s'allunga.
1: Pure questo, vabbè, comunque vediamo.
0: Però se riuscirà a inserirlo e renderlo utile, per adesso anche, voglio dire, doppio attaccante che va a fare confusione negli assalti finali,
1: proprio,
0: la prende,
1: però,
0: mai te. Cioè, la prende una volta,
10: però,
0: Reggio Emilia l'ha buttata.
10: Stefano, per avere gente di 1,98 devono fare dei cross, però
1: alla fine
10: sì,
1: la
11: ma tra l'altro lui di testa non è nemmeno la cosa che preferisce, quindi
1: sì, vabbè,
10: allora,
1: no, ma si è visto, ha dato un colpo di testa,
11: Reggio Emilia,
1: mamma mia, ho detto come fai, vabbè, comunque vediamo, diamo ancora tempo. Senti, l'ultimissima, Ale, hai toccato l'argomento Pio Esposito, secondo te come potrà diventare titolare nell'Inter, e se potrà diventare titolare nell'Inter in prospettiva?
11: Credo che prima o poi prenderà il posto di Lautaro. Ho letto che Lautaro è stato un passo ad andare via, no? Barcellona. Io credo che anche nell'ottica del ragionamento che facevamo prima,
1: Lautaro,
11: cioè dell'italiano,
1: un'età che forse potrebbe finire all'Inter della carriera,
11: o di Lautaro o di Thuram, uno dei due l'anno
1: io
11: prossimo
1: penso
11: può darsi Thuram, però più Esposito, ripeto, non è Van Basten ma è forte,
1: sì, è pure, no Van Basten non lo è nessuno, però questo c'ha veramente grandi qualità,
11: è forte, sì.
1: Michelangelo, tu che ne pensi? C'è questa prospettiva?
9: Sicuramente c'è, cioè le premesse ci sono tutte, e anche più di una premessa, voglio dire, nel senso che sta dimostrando con la voglia, la grinta, e il discorso che facevo prima degli italiani quando vanno a giocare nelle grandi squadre e sentono la storia di questa squadra e ci mettono forse più di quello che hanno, e quindi
1: tu lo vedi, lo vedi più in coppia con Lautaro o con Thuram?
9: Sinceramente con Thuram,
11: perché
9: Thuram è uno che gli piace giocare, andare indietro e fa tanti assist, per cui è più Esposito, più un giocatore, un bomber vero, di razza, di quelli
1: quindi
9: che
1: tu lo vedi più a fianco a un giocatore come Thuram?
9: Sì. Poi,
1: tu
9: poi...
1: Stefano, anche tu?
0: Io più intesa con Lautaro.
1: Io pure, io lo vedo più con Lautaro.
11: Io più con Thuram invece, 2-2 siamo.
1: Per caratteristiche lo vedrei, mi piacerebbe molto vedere. Perché poi sai, penso una cosa, che Thuram, per quello che è stato l'investimento da parte dell'Inter, economicamente l'Inter se lo rende fa...
11: Sì, a voglia fa una
1: presa. Clamorosa, sì. Mentre Lautaro secondo me ormai... Allora, o fa la follia al Barcellona
0: o resta all'Inter,
1: o resta all'Inter, no, e finisce la carriera.
9: Barcellona, Lautaro, qualche cosa lo pagavano sicuramente.
1: Apposta, però insomma, io credo che secondo me è destinato a fare la carriera tutta all'Inter, Lautaro, questa sensazione.
9: Io me lo auguro per lui, cioè è uno di quelli
0: che se al Barcellona metti il palo di un ombrellone e fanno gol uguale. Cioè, secondo me, dico, mettiamo uno così, che ha una sagoma davanti, Barcellona segna 3 gol a partito qua. Senza attaccante.
1: Avete visto che gol che ha fatto Yamal?
0: No, ma l'azione.
11: Vabbè, parliamo di...
0: No, ma l'azione. Vabbè.
11: Parliamo di Edi.
0: Hanno fatto 20 gol di seguito e non
11: hanno... Purtroppo di un altro sport rispetto a noi. C'è niente da fare.
0: Esatto. L'ha detto Simeone, sai?
11: Sì, ma è un altro sport. È vero.
0: Vabbè, ci dobbiamo arrendere, ha detto Simeone. Un altro sport.
1: Ha detto quello che ha detto. Lui è fortissimo. Cioè, dei giocatori, ragazzi...
0: No, perché poi dopo in Spagna dice Real Madrid ha fallito, l'Atletico ha fallito, ma che fa? Ma c'è questi che non li ferma nessuno, dai. Tu. In Europa invece sono un pochino presuntuosi.
9: Sai cosa c'è, Stefano? Sanno giocare a calcio.
0: Sì, in Europa però, Michelangelo, tu lo sai perché hai vinto, quindi serve anche un altro tipo di... cioè devi fare un compromesso, se no non arrivi fino...
1: Guarda,
0: in
1: c'è un'ultimissima domanda.
0: No, giochi solo bene.
1: A proposito di Voltemade, non sarebbe stato meglio puntare su Sebastiano Esposito, sempre in prestito con diritto
0: lui
1: di riscatto?
0: Bravo,
1: questo a me piace molto, non so...
0: Beh, non è male,
11: bella riflessione. Bella riflessione,
0: sì, questo ci sta.
11: Forse sì, però sai, ti presenti con Sebastiano Esposito dal Sassuolo, lui che poi è venuto via dal Cagliari, no?
1: Sì.
11: Siamo sempre lì,
0: tra mille polemiche.
11: Parli di Juventus.
9: No, voglio dire, scusami, quando è arrivato Voltemade, quanti, su 10 milioni di tifosi della Juve, quanti lo conoscevano?
11: Guarda, ti posso dire, a Radio Bianconera, pochi lo conoscevano, pochissimi,
0: però pochissimo. Bisogna fare una campagna pro Voltemade,
11: certo,
0: non
11: poi
0: è che
11: a me
0: si
11: sta
0: può distruggere così questo ragazzo.
11: Io
0: prima cosa, secondo me si deve rifare lui,
11: capito? Guarda che quando si finirà contro la Roma
0: sicuro
11: ce ne faremo quattro.
0: Ma guarda,
11: risate.
0: Ale, e calcio lo conosciamo tutti a menati, ma sicuro segna con il baffo.
11: Col baffo
0: fa così, la butta dentro.
1: Va bene ragazzi,
0: ma a parte tutto, secondo me Lucas lo deve rifare, perché
11: sì,
0: mi sembra un po',
11: sì.
0: Mi sembra un ragazzo anni 80. Anni 70, o no, Michelangelo, un po'
11: è sui generis.
0: Però è simpatico.
9: Non lo so, cioè, uno è il personaggio per come si veste, per come va in giro.
0: Cioè, mi sembra uno.
9: Questo è brutto.
0: Oh, guarda che sta la Juve. Lui, se lo fai giocare, sta là. Se non lo fai giocare, sta là.
11: È contento.
0: Se sta là.
11: Cioè... Dove lo metti? Sta, ma che vuoi di più?
0: Allora... Sì, no. Bisognerebbe scuoterlo. Oh, sei arrivato a Torino, sì o no?
1: Ultimissimo messaggio di Mattia che dice: ma perché dite questa superiorità di Yamal, eccetera? Ma vedete le difese spagnole? In Italia
0: Vabbè, ci vediamo.
9: La Spagna è campione.
0: Ma adesso critichiamo pure Yamal.
1: Segna tutti.
0: Critichiamo pure Yamal e finisce.
1: Vabbè, dai. Michelangelo.
11: Ciao, Michelangelo.
1: Ci salutiamo.
0: Grande Michelangelo.
1: Ciao, Michelangelo. Grazie a
11: Alessandro. Ciao, ragazzi.
1: Break, ripartiamo tra poco.
13: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Vicari e Lucio Marinucci, in questo pomeriggio. Allora, ciao, Lucio, andiamo avanti perché abbiamo ancora tante cose da affrontare. Diamo un'occhiata naturalmente sempre a quelle che sono le ultimissime, quindi tra poco vengo anche da te, però diamo il buon pomeriggio intanto a Paolo Pacchioni, RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
13: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Paolo.
1: Buon pomeriggio anche ad Andrea Cocchi, ciao. Mediaset. Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea.
14: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Allora, siamo in attesa anche dell'arrivo, credo, di tra poco di Bonan dalla redazione di Tutto Mercato Web, però voglio chiedervi subito una cosa che riguarda Romano, no? Che tra l'altro non farà parte, non è stato escluso nella partita.
0: Non per questa gara, non per questa gara, però
1: ha giocato la prima,
0: trovato,
1: ha fatto l'esordio, poi
0: un'altra partita.
1: Sì, ha fatto l'esordio, qualche critica secondo me anche un po' eccessiva per la prima di questo giovane in mezzo al campo. Adesso però è anche, diciamo così, un al centro, no, di alcuni interessi di mercato. Si parlava ieri di Juventus, oggi invece nel vino dell'Inter. Io voglio sapere che cosa ne pensate. È il caso veramente di mettere in evidenza in questo modo questo calciatore, oppure è meglio lasciarlo lì? È prematuro, però se aspetti troppo arriva la Premier che prende e te lo soffia via, come è successo con, ad esempio, con Palestra. Che ne pensa Paolo Pacchioni?
13: Che comunque, se la Premier vuole, anche se lo tiene nascosto per un po', te lo soffia in 3 giorni, perché hanno possibilità economiche che noi ci sogniamo. Mm-hmm. Detto questo, è chiaro. È chiaro che.
1: Sì,
13: la
1: poi
13: posizione...
1: bisogna vedere se è tutto regolare, perché pure lì. Vabbè.
13: Sì, peraltro, esatto. Peraltro c'è la vicenda
1: pure,
13: dei vestiti che si
0: inserisce. Piccolo inciso.
1: Pure lì, insomma, bisogna capire un po' di cose. Però,
0: inciso
1: dai.
0: Da 900 milioni.
1: Vai.
13: E detto questo, poi è chiaro che la regola del buon senso vorrebbe un po' di equilibrio, cioè questo ragazzo è passato, nel giorno prima della partita col Belgio era il nuovo Mazzola, il giorno dopo no, basta, questi giovani non valgono niente, prematuro, non era da nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio. È chiaro che dobbiamo concedere, come ha detto anche Mancini, a questi giovani la possibilità di sbagliare, di fare un po' di esperienza. Poi la grande differenza rispetto a qualche anno fa, tanti anni fa ormai, è che prima si arrivava in nazionale avendo giocato 2-3 stagioni in Serie A, adesso arrivi in nazionale che hai fatto 5 presenze col Cagliari, e quindi a maggior ragione bisogna avere un pochino di pazienza e un pochino di prudenza. Io credo che questa gestione di Mancini, titolare la prima partita, quindi ti do fiducia, in qualche modo ti metto anche sotto pressione, poi in panchina la seconda, adesso ti tolgo proprio dai convocati per la terza, magari la quarta la giocherà, mi sembra un modo corretto di gestire il ragazzo per fargli arrivare il messaggio: puntiamo su di te, guardiamo a te, ma non ci sei soltanto tu, quindi non ti sentire garato di gestire responsabilità, e diamogli, ripeto ancora una volta, la possibilità di crescere con calma, anche sbagliando, senza aspettarsi troppo, perché poi ci sono anche quelli che vanno in nazionale a 16 anni, a 17 anni, come la Miglia Mal, e già incidono. Però vanno ascritti al
1: un'altra categoria. Credo che ci sia anche Tommaso Bonanne, penso, in collegamento della redazione di Tutto Mercato Web. Lo saluto subito. Ciao Tommaso, ben trovato.
0: Ciao Tommaso,
1: buon pomeriggio.
15: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio. Arrivo subito anche da te, faccio rispondere a Cocchi. Ho chiesto, insomma, se su Romano ci sono adesso delle voci di mercato, sono giusto, diciamo così, metterlo sotto osservazione e quindi diventare oggetto anche di interesse di club come Juventus, Inter, oggi si parla di Inter, ieri di Juve, ma si è parlato anche di tensione da parte della Premier League, quindi è prematuro, oppure è giusto andare a fondare il colpo, arrivare prima degli altri, se ci si riesce? Cocchi.
16: Allora, da un lato c'è sempre appunto il rischio, come diceva prima Paolo, di che arrivi in un club della Premier, tu non ti sei neanche accorto di chi sia il giocatore che cercano e te lo trovi già in Premier League, è già successo parecchie volte, no? Poi te lo scopri improvvisamente, dici ma come, gioca nel Brentford, non ce ne siamo mai accorti, cioè, questa è la situazione attuale. Da un lato c'è quello, dall'altro c'è anche però il fatto che prima di dare una patente di campione o di grande giocatore, insomma, bisognerebbe anche aspettare. Romano ha debuttato alla stragrande, cioè ha fatto un grandissimo gol a Parma, comunque è il fulcro del centrocampo di una delle squadre di rivelazione del campionato, sicuramente sarà un ottimo giocatore, però bisogna comunque dare il tempo anche ai giocatori di crescere. È chiaro che nella ricerca ossessiva della qualità che è un problema attuale del calcio italiano, esatto, di giocatori italiani, è chiaro che tu subito ti fai prendere dal, ricordate anche il caso Pafundi, sempre con Mancini, comunque CT, cioè è chiaro che quando vedi un giocatore tecnico, un giocatore con qualità particolari, subito cerchi di dargli, cioè, perché non hai tante alternative. Io sono abbastanza vecchio da ricordare quando in nazionale venivano convocati 11 giocatori, cioè 18 giocatori, e l'11 titolare era sempre quello. Magari si facevano esperimenti, si chiamava uno o due per qualche amichevole di infrasettimana. Adesso sono 35 convocati, si scelgono a seconda dei momenti. È chiaro che è completamente diverso.
15: Certo, certo. Però guarda, ti voglio dire una cosa, Andrea, eccezione fatta di Lucio, che è il più giovane, qui siamo tutti abbastanza, diciamo così, tra Pacchioni, vabbè, dai, Bonanni e Piccari, insomma, non è che sono giovanissimi.
17: Non esageriamo.
15: No, ho voluto precisare.
13: Ci ricordiamo tutti di Bergsott, cioè noi non è che è uno che abbiamo visto nei documentari, Bergsott, l'abbiamo vissuto, insomma.
15: Apposta, no, volevo confortare Cocchi, insomma, non l'ho voluto lasciare solo in questa sua, in questa sua, ma, diciamo, tornare indietro, ecco.
18: Non voglio fare i conti con voi, però vabbè.
15: Vado da Bonanne, ma Tommaso, questo ragazzo al centro di questo, diciamo così, eventuale interesse di mercato, giusto lo ritieni? Oppure, per esempio, ieri non mi ricordo chi ha detto, in altri tempi, che erano un po' i nostri tempi, un calciatore, insomma, rimaneva, che ti posso dire, al Cagliari, faccio l'esempio del Cagliari perché sta lì, un paio d'anni, faceva belle presenze, ma poi veniva opzionato prima la squadra, rimaneva lì 2 anni e poi passava
17: parcheggiato in un'altra piazza.
15: Adesso questa cosa non avviene, Tommaso.
19: No, non avviene, anche perché ci sono più opportunità anche per le squadre cosiddette minori, passatemi il termine minori, perché poi a volte si fa un po' di confusione, però diciamo così, squadre che non competono ad alti livelli con continuità, mettiamola così, così sono tutti contenti. C'è più possibilità da parte di queste squadre di magari coltivare e far giocare dei talenti che fino a qualche anno fa, e con qualche anno fa mi rendo conto che ormai si parla di tanti anni fa, però insomma i giocatori migliori giocavano nelle migliori squadre. Talenti di questo tipo, diciamo così, era più difficile vederli giocare con continuità in squadre di media bassa classifica. Io credo che Romano paghi un po', tra virgolette, la sovraesposizione che per forza di cose ha in questo momento per la convocazione nazionale, un po' per l'hype, ma per quello che dicevate giustamente prima, cioè è un giocatore di 20 anni che per noi è giovane, ma come sappiamo benissimo 20 anni all'estero spesso un giocatore ha anche 2, se non 3
15: stagioni. Noi vorremmo avere 20 anni, Tommaso, però insomma è
17: però calcisticamente
19: hanno già 2 o 3 stagioni, a volte 3 stagioni intere nei campionati, però chiaramente quando vediamo un giocatore di 20 anni che per noi è un giovane giocare in un ruolo così delicato dove c'è di fatto anche un po' carenza, no, di talento, ovviamente ci balza subito agli occhi. È un giocatore sicuramente che ha un futuro, non siamo noi a dire se dovrà diventare il nuovo Pirlo, però io credo che gli interessi di mercato siano leciti, nel senso che appunto è un giocatore che gioca in un ruolo che è abbastanza delicato. Se voi pensate che Palestra è andato al Chelsea, pagato fior di milioni dopo una stagione clamorosa, ma comunque non in una big, dopo un apprendistato tra virgolette nell'Atalanta, penso che Romano possa ripercorrere la stessa, diciamo, lo stesso cammino, no? Lo
15: cioè voi ci vedete delle potenzialità in questo calciatore?
17: Mostrato, dai, qualcosa di positivo, Marco, c'è.
15: No, io chiedevo, se ci
17: poi va valutato nel lungo periodo, 5 partite non possono essere...
15: Ho fatto 7 partite in Serie A, insomma.
17: Sì, 5 in Serie A, 2 in Coppa Italia, è poco.
19: Per
17: però
19: quello,
17: è chiaro che...
19: Cioè, Palestra è andato in Premier dopo un campionato da...
17: Dopo un anno intero.
19: Lasciamolo crescere.
15: Potrebbe certo però fare lo stesso percorso Romano, ragazzi, perché chiedo, nel senso, adesso sta al Cagliari, fa un buon campionato al Cagliari.
17: Ma il Cagliari sicuramente, Marco, è il
15: arriva
17: il
15: Chelsea, l'Arsenal, l'equipe, insomma, queste squadre qui e via se lo prendono. Il rischio c'è, Tommaso.
19: Sì, il rischio c'è, ma intanto ci puoi far poco, no? Perché se voi pensate che non abbia, cioè la Premier non ci ha dato nemmeno il tempo di ora è stato sfortunato con l'infortunio, ma la Premier League non ci ha dato nemmeno il tempo di poterci godere in Serie A per un campionato intero Leoni,
15: esatto, sì. È vero,
19: è arrivato il Liverpool che indubbiamente, come tutti noi, aveva visto le sue indubbie qualità,
15: potenzialità,
19: e potenzialità, ha detto sai cosa, io intanto metto il Firmino, me lo prendo e poi vediamo, capito? Quindi siamo di fronte a questi scenari, quindi è ovvio che un giocatore più si mette in mostra e meno grip, passatemi il termine, hanno le società di Serie A di poterci arrivare. Per Leoni è stato per Palestra, potrebbe essere anche per Romano, senza dubbio. È stato anche per Caiote, eh? Caiote
15: sì,
19: non
15: sì,
19: è
15: sì, assolutamente.
19: Fiorentina. È arrivato
15: no,
19: il Brentford,
15: avevi detto il Brentford, sì, sì.
19: Non il City, ora a parte il City lasciamo stare, non il Chelsea o un'altra potenza, il Brentford che in due minuti ha sbaragliato la concorrenza, quindi sì, certo.
15: Ci vedete queste potenzialità, Pacchioni, su questo calciatore, al di là adesso di tutte le eventuali situazioni di
13: sì,
15: mercato?
13: Sicuramente le potenzialità ci sono, perché comunque ha dimostrato, insomma, di avere i numeri. Poi, ribadisco, siamo a 5 partite in Serie A, quindi io credo che un giudizio un pochino più completo debba essere dato almeno dopo una stagione intera.
15: Cocchi?
16: Credo che faccia molto ruolo, perché...
15: Esatto.
16: Noi abbiamo una carenza nel regista classico, cioè quello che un tempo, sempre per ritornare al discorso dell'età, era il regista, una figura che comunque non si nomina più, il giocatore davanti alla difesa che esatto. organizza il gioco anche a uno, due tocchi eccetera, capace di trovare il lancio al momento giusto, cioè è un ruolo che sinceramente manca in Italia, perché Locatelli lo fa in un modo, a parte che appunto sarebbe il titolare della nazionale teoricamente, ma ha caratteristiche molto diverse. Avere trovato un elemento di quel tipo qui, è chiaro che uno subito si fa prendere entusiasmo, perché comunque è una categoria che non rientra più nel nostro calcio, ecco, non ce l'abbiamo, non abbiamo i Rodri, ecco, per fare un esempio proprio esagerato.
15: No, è vero quello che dice.
13: Scusatemi, prego. Di là del ruolo, ed è giustissimo quello che dice Andrea, abbiamo anche un disperato bisogno di giovani promettenti, nel senso che ormai da anni ci sentiamo dire non ci sono più Totti, Baggio, Del Piero, tutti questi qua, l'Italia non cresce talenti, se ci sono non li individuiamo. Allora, nell'istante in cui la nazionale prova a puntare su un paio di ragazzi interessanti, c'è una gran voglia che queste promesse diventino realtà, che può essere una spinta positiva, ma può anche essere magari un eccesso di pressione per loro. Cioè, probabilmente 15 anni fa un ragazzo come Romano avrebbe avuto più tempo di crescere, perché tanto
15: è vero, no, è chiaro,
13: che giocava al posto suo in nazionale, quindi lui ha tempo di fare il suo percorso. Adesso invece abbiamo un disperato bisogno,
15: certo,
13: e quindi,
15: è così.
13: Insomma, un'azienda che prendiamo il neolaureato lo buttiamo subito dentro, perché
15: ma è così, è l'esigenza emergenza che ti porta a fare questo.
17: È il paradosso
15: adesso.
17: Marco, Romano ha quasi tante presenze in nazionale quante ne ha in Serie A, è un paradosso purtroppo... proprio perché nei club da molto giovani non riescono a trovare spazio, esatto. E quindi paradossalmente devono essere lanciati quasi
15: in esempio giorni fa di Maldini, che nell'84 fa l'esordio col Milan, nell'88 va in nazionale, sì, però quando arriva in nazionale c'aveva già un sacco di presenze col Milan, quindi già ne aveva accumulate
17: parecchie,
15: ed era
17: comunque molto giovane, era 19enne, perché lo ha esordito a 16 anni.
15: No, sentite, una curiosità però, in questo scorcio di campionato, in queste prime 5 giornate, ci sono dei giovani che insomma si sono messi in evidenza? Mi viene in mente così, vi chiedo quale secondo voi, al di là di Romano, ne abbiamo parlato molto bene, quindi non so, inseriamoci anche lui, ma chi secondo voi può fare veramente un percorso, diciamo così, importante in questo campionato? Mi riferisco a Raimondo del Frosinone, che ha impattato subito
17: bene.
15: Come inizio di campionato.
17: Ha avuto piccoli guai in questa sosta.
15: Lulli della Roma, che si è messo in evidenza da subito. Vero. Romano ne abbiamo parlato. Nel Frosinone mi viene in mente anche Palmisani, il portiere che sta facendo molto bene. Nella Lazio Floriani, che ha preso il posto, è vero che era infortunato a Marusic, però insomma è entrato bene e ha una media voto abbastanza positiva in questa prima parte. Chi secondo voi, su chi ritenete si possa puntare in questo campionato e possa fare un intero campionato, diciamo, mettendosi in luce? Parto da Tommaso Bonan. Ce n'è uno in particolare, Tommaso?
19: Ma allora, io penso che il Bologna in questo momento stia sorridendo. Stia sorridendo perché...
15: Il Bologna?
19: Il Bologna, sì. Perché sì, Raimondo è di proprietà del Bologna. E quindi, secondo me, tra questi nomi che mi hai fatto, che sono tutti ottimi,
15: sì.
19: Proprio per quello che dicevamo, no? Prima parlavamo del centrocampo e della carenza, no? È vero che i numeri 9 in questo momento, diciamo, siamo coperti tra virgolette con Pio Esposito, no? Che sta rappresentando un po' la nuova nuovo corso, ecco, nuovo corso dell'attacco come punta centrale. Raimondo, pur con caratteristiche differenti, resta comunque un 9, no? Nella categoria dei 9. Ecco. Mm-hmm. Secondo me, quest'anno, al netto di questi problemi fisici che lo terranno un po' lontano, che ha accusato con il ritiro dell'Under 21,
15: sì.
19: Penso che un campionato a Frosinone, cioè in una realtà chiaramente che si deve salvare, comunque in cui non ti regalano nulla, lo sappiamo, cioè una cosa scontata, credo che possa formare un giocatore come questo, che ha delle indubbie doti, al di là dei 4 gol segnati in 5 sì. partite. E quindi se mi devi... Tutti i nomi che hai fatto, Marco, sono...
15: Tu indichi lui.
19: Io devo dire che lui okay. mi sta piacendo, mi piacciono tutti, hanno fatto ottime cose finora, ma Raimondo secondo me ha fatto un qualcosa.
15: Questo lo,
19: perché
15: lo,
19: non è
15: lo...
19: facile segnare.
15: No, assolutamente, l'attaccante poi... E Cocchi?
16: Allora, secondo me è molto diciamo aiutato dallo stile di gioco del Frosinone.
15: Sì.
16: Nel senso che è una squadra che gioca a calcio veramente costantemente, lo faceva in Serie B, lo continua a fare adesso, ha due esterni come Gedemis e Kvernaz che ti servono cross a tutto spiano, e anche Palmisani è esaltato da quel calcio lì, perché giocando spesso sì, sì. in avanti ti trovi anche tante volte a dover fare i miracoli, come è capitato contro Como. Però Lull ti trovi anche tante volte a dover fare i miracoli, come è capitato contro Como. Però Lulli, io direi, perché comunque

0: sul Frosinone, su Raimondo che è bravissimo, ha fatto già 4 gol se non sbaglio in queste prime 5 giornate di campionato, però giocare a Frosinone in qualche modo è voglio dire un aiuto, no? Perché non hai pressioni eccetera. Giocare nella Roma come giocare nell'Inter, nel Milan, nella Juve è un altro sport, e il fatto che uno come Lulli stia trovando spazio alla Roma sicuramente gli assegna mezzo tutto in più. Detto questo, Raimondo a me piace molto, adesso peraltro si è lievemente infortunato, credo, quindi sì, credo che debba stare fuori qualche settimana, speriamo insomma che non sia nulla di, insomma, che ne comprometta il percorso di crescita.
1: Sì, sì, poi vabbè c'è chi indica Sissé, Sissé del Milan,
0: vero, anche
1: che può fare un campionato
2: tra gli italiani, però.
1: Sì, no, assolutamente. Io ho messo questi quattro, ma poi
2: sì,
1: siete liberi di inserirne altri.
2: Per esempio,
1: altri.
2: A me del Cagliari l'ho detto, a me piace tanto Rodriguez, difensore centrale. Secondo me è un ragazzo di prospettiva, non è un ragazzino perché è un 2005, però mancino, di struttura, prova ad impostare, bravo in fase di marcatura. Devo dire, mi ha colpito molto. Poi il Cagliari, secondo me, è la zona giusta per crescere per questi ragazzi. Anche perché Pisacane è molto bravo con i giovani. Quindi,
1: sentite, vi fanno anche la domanda: che cosa ne pensate? Che è un po' la cosa che stiamo anche chiedendo, no? Una sorta di sondaggio. Però arriva Alessandro, dice: che ne pensate di CR7? Non sta facendo un po' troppo bizze? Chiami bizze. Buonanno, che cosa ne pensa di CR7? Di quello che questa fuga dalla nazionale?
3: Io penso brevemente che sia le tempistiche siano molto sfortunate, perché come sappiamo, no, tra pochi giorni assisteremo all'addio ufficiale di Leo Messi con la nazionale argentina, quindi evidentemente questi due differenti, ora vedremo se sarà definitivo, addio alla nazionale, stridono, no, se messi a confronto a distanza di pochi giorni da parte
1: chi è?
3: Di due campioni così. Io penso soltanto che un giocatore di 41 anni con le cose che ha fatto Cristiano Ronaldo non lo fai scaldare tutta la partita, o comunque non lo fai scaldare nemmeno 10 minuti se poi non lo fai entrare. Io penso questa cosa.
1: Però ciò non toglie che non puoi fare dopo quella.
3: Ciò non toglie che non sei Dio, non sei un Dio, e quindi devi, per la tua professionalità che ti ha sempre contraddistinto nel corso degli anni, che è stata la tua forza, anche volare alto su certe cose, secondo me poteva uscirsene di più da signore.
1: Assolutamente.
3: Mi ricordo la levata di scudi, l'alzata di testa anche quando successe il casino al Manchester United, vi ricorderete, no? Che
1: come no,
3: si interrompe bruscamente il rapporto.
1: Non è la prima volta, insomma, che fa.
3: Non è la prima volta, però che gli vuoi dire, vabbè, che gli vuoi dire a Cristiano, no. Marco, che gli vuoi dire?
1: Ma io non lo sopporto, quindi figurati, grande giocatore.
2: Beh, a livello di carriera
1: non lo sopporto proprio, quindi
2: sì, l'ho detto, ha fatto il coming out prima,
1: rispetto la sua, diciamo, grande forza sul campo, ma non l'ho mai digerito, quindi figurati, da calciatore
2: ti sei
1: nulla.
2: Schierato, Marco, ti sei,
1: quindi,
2: schierato, dai.
1: Si è rivelato per quello che è sempre stato, insomma, non è che oggi lo conosciamo per la prima volta, ecco.
2: Dilettata in punta di fioretto.
1: Cocchi, Marco, che tu che dici? Rispondi anche tu alla domanda CR7.
4: Guarda,
1: che
4: io
1: la grande fuga.
4: Ma molto brevemente, penso che i miti si vedano anche nel momento in cui la carriera va verso la fine, cioè finisci da mito e basta. Cioè, i Rolling Stones a 80 anni possono ancora andare avanti a continuare a suonare, ma giocare a calcio è un po', forse un po' più complicato, certo, voglio dire, è impegnativo anche fare dei concerti a quell'età lì. Poi non entro nel merito delle possibilità che vengono date dal punto di vista chimico per aiutare a certe performance, però
2: soprassediamo,
4: esiste l'antidoping per cui non puoi farlo. E a un certo punto, insomma, uno dice: ho 40 anni, 41 anni, ho fatto tutto, ho vinto tantissimo col Portogallo, più di così, ha vinto pure il campionato europeo col Portogallo, cioè più di così poteva vincere solo il mondiale, che col Portogallo direi che era abbastanza difficile. Direi che ha fatto tutto, ha battuto tantissimi record, grazie, e basta così, non c'è bisogno di fare scene.
1: La penso come te. La penso come te. Pacchioni,
0: visto che citavate cantanti, io ieri sera sono andato a un concerto di Roberto Vecchioni a 83 anni e devo dire che regge ancora, però bisogna, secondo me, una delle cose più difficili della vita di un giocatore, di un artista, di un professionista, è capire 5 minuti prima quando è il momento di dire basta.
1: Esatto.
0: E quindi fare in tempo a uscire di scena quando ancora tu sei in grado di incidere e non hai ancora proprio raggiunto il livello di parabola di

0: discendenza.
1: Ma lì lo capisci solo se non metti sempre il tuo io davanti a tutto.
0: Lo so, però è una cosa difficile, ragazzi. Cioè, ricordiamoci Totti. Cioè, Totti fece fatica ad accettare l'idea che Spalletti lo metteva in panchina.
1: È vero.
0: E a Spalletti è toccato l'ingrato compito. Poi possiamo discutere sulle modalità, sui comportamenti, eccetera. Però arriva il momento in cui tu devi dire basta. Se non lo dici tu, ci deve essere qualcuno che lo dice al posto tuo. Esatto. E questa non è una cosa semplice. Cristiano Ronaldo è uno che ha basato, credo, tanto della sua crescita su questa ossessione per la performance, per i numeri, per i record, la rabbia agonistica. E purtroppo poi quella roba lì, che è stata la forza, poi diventa il tuo limite quando ti mette il paraocchi e non si fa rendere conto del fatto che per sta lì a fa sto casino per una partita inutile di Nations League, ma perché?
1: Ma perché?
0: Ma
1: esatto,
0: voglio dire,
1: esatto.
0: Ma vogliamo parlare di colleghi giornalisti che in pensione a 75 anni andavano in treno a fare la Serie B perché non erano in grado di mollare? Purtroppo, ragazzi, è una malattia.
1: È una malattia, c'ha ragione, pure questo è vero, e magari ci colpirà pure a noi tra qualche tempo.
2: Però, insomma, appunto, c'è sempre questione di stile.
1: No, vabbè, noi siamo più vicini, te Lucio sei più lontano. Io e Cocchi siamo più vicini,
2: vabbè,
1: a questa situazione,
2: dai. Non esageriamo.
3: Tanto comunque dobbiamo aspettare parecchio per la pensione. Lo
1: no, ma se che ci andiamo proprio, caro Cocchi. Ho questa sensazione.
2: La gestualità di Tommaso mi sembra quello più...
1: Esatto, scuote la mano come per dire, sai che non ci andate, cari miei. Va bene, è stato un piacere come sempre. Grazie a Paolo Pacchioni. Buon lavoro, Paolo. Un abbraccio.
2: Ciao,
1: a presto.
0: Ciao a tutti, un abbraccio.
1: Grazie anche ad Andrea Cocchi. Andrea, grazie.
3: Grazie a voi.
2: Ciao Andrea.
1: Tommaso, ti saluto perché domani non ti trovo, vero?
4: Domani c'è il bravissimo e affidato collega Bernabei. Quindi
1: Bernabei, certo.
4: Vi saluto, ci rivediamo nei prossimi giorni.
1: Ci sentiamo presto, dai, prestissimo.
4: Se vedete la pensione, salutatemi, eh?
1: Sì, anche da parte
2: credo
1: tua. Va bene.
2: Non ci siano problemi.
1: Ciao Tommaso, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Tutto Mercato Web. Allora, noi adesso ci fermiamo.
2: Prima una news, se
1: vai,
2: vuoi, rapidissima, perché ormai Matteo Darmian è praticamente fatta al Bologna. Quindi
1: benissimo,
2: torna in Serie A Matteo Darmian, che sostituirà, come dicevamo, Holm, che resterà fuori dai 4 ai 6 mesi.
1: Bene, ci fermiamo, break, torniamo tra poco.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze su TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Gabriele Latini, per questi 60 minuti insieme per raccontare, per scoprire, per analizzare tutto quello che ci regala, tutti gli argomenti che ci offre il campionato di terza serie. Prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, vi ricordiamo tutti i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi di aver ricordato tutto quello che serve per non perdere neanche un istante della nostra trasmissione. Quindi possiamo aprire le danze e, come di consueto, ci colleghiamo con la redazione di tuttoc.com, dove questa mattina, quest'oggi, con noi c'è Giuseppe Lenoci, che vedo già splendido e splendente. Ciao Giuseppe, come stai?
2: Ciao Luca, tutto bene, grazie.
1: Allora, mentre la Serie A e la Serie B continuano questa lunghissima sosta per gli impegni delle nazionali, in Serie C non perdiamo neanche un istante, perché è vero, non ci sono le gare del venerdì, non ci sono le gare del lunedì, ma il sabato e la domenica ce ne becchiamo 30 tutte insieme, un po' scaglionate nell'arco del weekend. Prima di affrontare il tema strettamente legato al campionato, direi di fare un po' il punto, perché ieri c'è stata un'assemblea di Lega, un'assemblea straordinaria di Lega a Firenze, nella sede della Lega Pro, con un ospite d'eccezione. Io partirei da qui. Giuseppe, c'era il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che è stato ospite dell'assemblea, ospite di Matteo Marani e delle 60 società di terza serie. Iniziamo dal fatto che la Lega Pro ha riconfermato ancora una volta l'appoggio all'attuale presidente della FIGC, che non sta vivendo propriamente i giorni più tranquilli di queste prime settimane di mandato, semmai abbia avuto un giorno tranquillo da quando è stato eletto alla presidenza della FIGC.
2: Sì, sicuramente non sono momenti iniziali felici, per una serie di vicende che tra l'altro tutto mercato ha snocciolato molto bene nel corso dei mesi. Però ieri proprio si è concentrato sulla Lega Pro e sull'attenzione che la stessa categoria ha sui giovani, e credo che su tutti i dubbi sulla riforma Zola di qualche mese fa con la precedente gestione, ecco, siano stati un po' dissipati, anche perché abbiamo visto tra le convocazioni di Roberto Mancini con questo nuovo ciclo dell'Italia e tutti i giovani che pian piano si stanno mostrando sia in Serie B ma anche in Serie A, mi viene da pensare, con il Sassuolo forse protagonista di questo inizio, con, mi viene in mente, Cinquegrano, altri giocatori così, ecco, è importante avere un focus fondamentale sulla crescita dei giovani, perché, l'ha detto il presidente, Marani ha fatto partire qualcosa di importante sui giovani. La Serie C forse 10 anni fa era vista come un campionato, sì, di lancio per i giovani con tutte quelle riforme lì, ma soprattutto sembrava quasi restringere il campo all'obbligo degli under, a qualcosa che forse non faceva il bene dei giovani. Mentre lo sviluppo anche di squadre che via via hanno puntato sui giovani per costruire poi delle rose, perché non l'abbiamo visto nel girone B e nel girone C dello scorso anno, non solo l'esperienza ma anche un po' questa cattiveria, questa ingenuità di ragazzi 2004-2005 che noi consideriamo giovani, ma che in realtà magari in altri campionati, soprattutto se guardiamo al di là come in Spagna, in Germania, sono già titolarissimi nei club anche di prima fascia delle massime competizioni. Ecco che tutto questo lavoro, tutto questo gran lavoro sta portando sicuramente dei risultati ottimi. La vicinanza della Lega Pro alla federazione e viceversa per me è un punto fondamentale, da cui ripartire anche in vista di ciò che potrebbe succedere nella stagione 2028-2029 in poi, dove c'è la scadenza dei diritti audiovisivi e quindi un nuovo accordo su cui in questo precedente Marani credo abbia fatto un lavoro superlativo, perché ha portato veramente dei numeri oltre anche le previsioni. Quindi se si continua così, la terza serie può diventare importantissima anche per la crescita della nazionale, che credo ne abbia bisogno.
1: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro hai toccato il tema dei diritti televisivi perché, diciamo, nella normale amministrazione di un'assemblea così importante, vista la presenza di Giovanni Malagò, sono state anche approvate le linee guida per la cessione dei diritti televisivi per il triennio 2028-2029. 31 e che per parlare di un periodo di un triennio che comunque ci a cui dobbiamo arrivare tra addirittura due stagioni, vuol dire che la Serie C riesce a lavorare con largo anticipo e non inciampare, non incappare in situazioni. Mi viene in mente quella della Serie B dello scorso anno, se non ricordo male, che chiuse l'accordo per i diritti televisivi praticamente 20 minuti prima della gara d'esordio in stagione. Altra cosa non di poco conto, ieri in assemblea c'è stato il primo report per quanto riguarda il salary cap, che in questa stagione è entrato ufficialmente a pieno regime per quanto riguarda le 60 squadre di Serie C. Salary cap, quindi un tetto salariale non solo al monte ingaggi complessivo, ma anche agli stipendi dei singoli calciatori. E la nota importante è che per la prima volta non si è registrato un aumento sul fronte degli ingaggi rispetto al monte totale degli ingaggi rispetto alla stagione precedente. Quindi vuol dire che la Serie C con questo strumento è riuscita a calmierare un attimino i costi che sappiamo essere determinanti a qualsiasi livello, però quando si ha gli introiti della Serie C, risparmiare anche le famose 5.000 lire che di qualche anno fa fa tutta la differenza di questo mondo. Questa citazione old school è per il buon Giorgio Sorani, che magicamente è comparso in regia dopo essere scomparso, che salutiamo il buon Re Giorgio, che ci è venuto a trovare. Giuseppe, c'è anche il mercato perché le ufficialità continuano ad arrivare. Se qualcuno si fosse annoiato, buona pace per loro, le ufficialità continuano ad esserci. È arrivato un innesto per l'attacco del Grosseto, c'è una risoluzione a Lumezzane ed è proprio di questi minuti anche una risoluzione in casa della Scafatese. Un giocatore è appena arrivato tramite i canali social, la risoluzione consensuale del contratto con Giuseppe Faiello. Questo giusto per fare un po' il punto, anche perché ricordiamolo, diciamo, negli ultimi giorni, Giuseppe, abbiamo parlato di ufficialità, ma abbiamo parlato soprattutto di panchine. Ne sono cambiate diverse: è cambiata quella del Novara, è cambiata quella della Giana, è cambiata quella della San Benedettese, è cambiata quella del Pineto. Quindi questo weekend porterà con sé tantissimi esordi in panchina. L'ultima ufficialità per la panchina, ricordiamolo, è quella di Manuel Iori, nuovo tecnico per il Novara in sostituzione dell'esonerato Alessandro Birindelli. Dicevamo, turno di campionato di Serie C che si concentrerà tutto nella giornata di sabato, quindi quella di domani, e nella giornata di domenica. E quindi andiamo a vedere un po' quelle che sono le gare più interessanti. Io inizierei dal girone B, perché ci sono subito due incroci piuttosto importanti per due squadre che non hanno vissuto un grande avvio di stagione. Una è la San Benedettese, che abbiamo ricordato poc'anzi come abbia cambiato allenatore, è passato da Boscaglia a D'Alesio, il ritorno di D'Alesio sulla panchina della Samp, che va in casa di un Grosseto neopromosso, ma che sta facendo molto bene. Dall'altra parte c'è il Pescara che va in casa di un'altra toscana del girone B, ovvero il Livorno, altra squadra che ha iniziato molto bene la stagione. Pescara che però non sta rendendo come le altre tre retrocesse dalla Serie B presenti, le altre due retrocesse dalla Serie B presenti nel girone, e che vede sempre, e qui lascio la parola a te, un Antonio Boucher a rischio, contestato, in bilico. Sebastiani dice di no, però...
2: Sì, hai detto tutto bene, le partite di cartello nel girone B sono tre, io aggiungerei anche il big match tra Reggiana e Spezia, ma l'attenzione è sicuramente su San Benedettese, che deve reagire in qualche modo, e va forse nel campo peggiore in questo contesto, perché il Grosseto ha avuto un inizio di campionato spettacolare, forse oltre le aspettative, ma lo dicevamo prima, il lavoro sui giovani è fondamentale fin da questi club che magari da neopromossa si candidano ad essere la scheggia impazzita del girone. Sul Pescara ci sono delle ombre, ti ricorderai benissimo le dichiarazioni di Boucher che fecero tanto scalpore dopo un'amichevole persa dal Pescara, dove l'allenatore cercò quasi di tenere immediatamente alta l'attenzione, però usò non parole, ecco, da amichevole e non parole così dolci nei confronti della squadra, e l'inizio non è stato il massimo, ma credo anche si è ripreso tantissimo dal mercato in uscita. La situazione di Nardo si è risolta forse troppo tardi rispetto a quanto poteva, e quello ha fatto sì che la squadra non fosse un attimo costruita non al meglio, perché comunque la società ha investito, però diciamo con uno Spezia così che ha inciso tantissimo anche l'aver puntato su un tecnico che addirittura ha rifiutato la serie. Insomma, ci sono tantissimi temi nel girone B, l'avevamo definita alla vigilia come una B2 e si sta concretizzando. Sicuramente tra tutte, ovviamente, hai detto bene, poi tra l'altro quattro retrocesse dalla B, perché anche il Bari nel girone C sta tenendo la vetta della classifica, quindi tra le quattro retrocesse dello scorso anno della Serie B, forse la peggiore in questo caso è il Pescara.
1: Tema del girone C e tra le gare che andranno in scena nella giornata di sabato alle 20:30 c'è un match decisamente importante per la stagione di entrambe le squadre coinvolte, mi riferisco a Catania e Crotone, tra l'altro sarà la prima da ex per Emilio Longo, attuale tecnico del Catania, ex tecnico del Crotone. Sfida che per gli etnei vorrebbe dire, in caso di vittoria, uscire dall'avvio complicato di stagione, perché le vittorie negli ultimi match sono arrivate. Per il Crotone, vincere contro il Catania al Massimino, seppur un Massimino che non è il fortino dello scorso anno sotto la gestione Toscano, potrebbe portare finalmente ad aggiungere punti positivi alla classifica, perché ricordiamo il Crotone è partito con meno 6, ha azzerato la penalizzazione con il risultato con la vittoria della scorsa giornata contro la Salernitana del settimo turno. Con l'ottavo si potrebbe addirittura iniziare a macinare in avanti.
2: Sì, esatto, è la lettura giusta di questo incontro, che potrebbe avere mille riscontri, perché poi il Catania forse è la delusione del girone C in questo momento, perché lo start non è stato nella maniera più assoluta positivo. Ci si aspettava magari un attimo di tempo per Emilio Longo, appunto l'ex di turno, ma tre sconfitte pesano per una squadra che deve puntare a vincere il campionato. Quindi io non so cosa potrebbe succedere in caso di pareggio o addirittura sconfitta, ma ecco, non potremmo dire che è saldissima la panchina Longo, nonostante comunque un lavoro fatto anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Il Crotone, al contrario, finalmente ha tolto quel segno meno, vincendo clamorosamente, mi viene da dire, una sfida contro la Salernitana, seconda big del girone, che zoppica un po'. Quest'anno forse la retrocessione diretta coinvolgerà più squadre rispetto allo scorso anno, ma ci ricordiamo benissimo lo scorso anno nel girone C cosa è successo con 40 punti di penalizzazione. È una situazione veramente ingestibile da quel punto di vista. Quest'anno la salvezza nel girone C passa anche da queste sfide, dove il Crotone, magari forte dell'entusiasmo della vittoria contro la Salernitana, può fare può fare bene. Vediamo.
1: Grazie mille Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
2: A te, ciao Luca.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per questi 60 minuti dedicati alla Serie C. Serie C che arriva, come dicevamo prima, con Giuseppe Lenoci dalla redazione tuttoc.com alla sua ottava giornata di campionato, giornata che cercheremo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio, mister Lamberto Zauli. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, inizierei dal girone A, facciamo le cose dall'alto verso il basso, facciamo questo giro d'Italia. Per quanto riguarda la Serie C, domani l'ottava giornata inizia con la capoclassifica del girone A, ovvero il Cittadella che scende in campo contro l'Albino Leffe. Ricordiamolo, Cittadella a punteggio pieno, unica squadra in Italia, 7 vittorie su 7 partite. In estate abbiamo disegnato l'Union Brescia come la favorita assoluta di questo girone. Mi viene da chiederle: abbiamo sopravvalutato l'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella che dopo lo scorso anno aveva lasciato più dubbi che certezze?
1: No, diciamo che intanto siamo veramente agli inizi, perché 7 partite sono veramente poche per dire chi sarà protagonista fino in fondo. È chiaro che il Cittadella sta facendo qualcosa di strepitoso, quindi stare dietro al Cittadella oggi vorrebbe dire vincerle tutte, non è semplice, tanto è vero che è l'unica squadra in Italia che ha raggiunto un obiettivo del genere, quindi oggi chapeau assolutamente al campionato che sta facendo il Cittadella, però non dimentichiamoci che il Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la retrocessione, però dietro c'è direttori, società molto molto competenti, quindi pensare che il Cittadella non fosse protagonista è stato un errore. Adesso sta veramente volando, quindi complimenti a loro, ma penso che comunque sarà un campionato apertissimo. Il Brescia sta facendo bene, non benissimo come il Cittadella, ma si giocheranno la promozione fino in fondo, sono sicuro.
0: Dicevamo nel girone B prima, nel collegamento con tuttoc.com, che c'è un altro test decisamente importante per il Pescara, che numeri alla mano tra girone B e girone C è l'unica delle quattro retrocesse che in questo momento sta faticando un pochino di più, perché Spezia e Reggiana stanno dicendo la loro nella zona alta di classifica del B, il Bari è comunque lassù nel girone C. Il Pescara in questo momento ha vinto 2 partite su 7 in 7 giornate. C'è la trasferta a Livorno, un Livorno che con il tandem Lucarelli, Cristiano Alessandro sembra essere una squadra completamente diversa rispetto a quella claudicante della scorsa stagione, e c'è un Boucher che continua a essere messo in dubbio nonostante il direttore sportivo Foggia, il presidente Sebastiani, continui a ribadire la fiducia nell'ex tecnico del Cosenza. Da allenatore, queste situazioni come si vivono quando si legge in continuazione di essere in dubbio e arriva la proprietà e comunque la dirigenza che invece con delle dichiarazioni ti conferma? Sono destabilizzante leggere queste cose magari nonostante non arrivino dai diretti interessati, mister?
1: Quando si va a allenare piazze importanti, l'allenatore stesso sa che quando non arrivano le vittorie o quando non arrivano i risultati che la piazza, la società vogliono, sei sotto le critiche. Quindi Anthony Boucher sa benissimo questo, sa che c'è soltanto un modo, è quello di fare risultati per portare i giudizi a suo favore. È chiaro che la società giustamente sta facendo quadrato. Ho letto che lo stesso direttore ha spinto un po' la squadra stessa, quindi i giocatori, a dare anche di più, e quindi è chiaro che si spinge tutti dalla stessa parte e adesso c'è una partita molto difficile, e quindi il Pescara ha tutte le carte in regola, perché come l'abbiamo detto di Cittadella e Brescia, che siamo veramente ancora all'inizio e c'è tanta strada da fare, anche se nel girone B vedo più squadre pronte per arrivare, per puntare al primo posto, quindi non sarà facile poi rientrare nel giro di due o tre squadre, però insomma, siamo all'inizio, è giusto che il Pescara faccia quadrato. È chiaro che tutti si aspettano partite importanti, ma soprattutto risultati, perché quelle sono piazze che le chiacchiere stanno a zero e contano i risultati, ma lo sa per primo l'allenatore, che di solito va a allenare in quelle piazze.
0: Lo sa benissimo, e credo che questo discorso si possa estendere anche a due big del girone C, perché parlavamo di un Bari che è in testa alla classifica a pari punti col Potenza, ma nel girone C ci sono la Salernitana a 9 punti, il Catania ne ha solo uno in più, sono comunque meno 6 e meno 7 dalla vetta, e tra l'altro il Catania si troverà ad affrontare un Crotone che lo scorso weekend ha centrato la prima vittoria stagionale, è arrivato finalmente a quota zero dopo il meno 6 di inizio stagione, quindi che gara si prospetta, anche perché il Massimino non è più il fortino di qualche mese fa, quindi per l'Elefantino la Salernitana arriva da una sconfitta nel precedente weekend proprio col Crotone, e questo fine settimana, domenica nello specifico, all'Arechi arriva il Bari.
1: Diciamo che intanto per quanto riguarda Catania Crotone, chiaramente facciamo lo stesso discorso per Pescara. Catania è partito male, esatto. Poi adesso ultimamente è riuscito a fare due vittorie, soprattutto esterne, molto importanti, che potrebbero dare una spinta alla squadra importantissima, e queste sono quelle partite da non sbagliare, per cercare di dare continuità, credere in quello che si sta facendo e comunque pensare di potersi riattaccare al treno di testa, e quindi è una grande possibilità, però non è assolutamente facile, perché insomma il girone lo conosco bene, ogni partita veramente difficile, tutte le squadre sono ben organizzate e quindi non sarà facile, però siamo ancora all'inizio e quindi le squadre tanti allenatori sono cambiati, tanti giocatori sono cambiati, però le squadre dove c'è pressione, chiaramente l'abbiamo già detto ed è questa la grande differenza della Serie C, sono piazze dove non c'è pressione e quindi le squadre possono veramente esprimersi serenamente, ed altre dove hanno pressioni, dove i giocatori di personalità devono fare la differenza. Quindi queste sono quelle partite per Catania che possono fare la differenza per scrollarsi di dosso un po' un inizio altalenante. Per quanto riguarda la Salernitana, chiaramente vale lo stesso discorso, insomma parliamo di allenatori importantissimi, grandissima esperienza, piazza che non la raccontiamo, per lo stadio, per il pubblico,
0: certo.
1: E quindi il pubblico vuole la vittoria, e quindi questa è una partita importantissima, ha tutte le carte in regola per vincere le partite, però sono sempre tutte da tripla, proprio perché i campionati di Lega Pro sono stupendi e imprevedibili per questo.
0: Mister, faccio una domanda, perché parlavamo del Bari, primo in classifica col Potenza, Bari che ricordiamolo essere al centro, più che il Bari come squadra, il Bari inteso come società, al centro di una contestazione chiara, ben definita, continuativa nel tempo da parte della tifoseria, tant'è che il San Nicola di spettatori quest'anno ne ha davvero pochissimi abbonati, manco a dirlo, però c'è il paradosso, perché il Bari in quattro gare disputate in un San Nicola deserto, ne ha vinte tre, ne ha pareggiata una, non ha ancora subito un gol nelle quattro gare disputate nel campo di casa. Cioè, come se lo spiega questo contrappasso tra uno stadio che è vuoto, e solitamente diciamo che lo stadio in casa ti dà quella marcia in più, ti dà quello sprint, ti dà quell'energia e ti serve per affrontare un campionato così tosto, e una squadra che praticamente senza pubblico in realtà sta portando avanti un rullino di marcia praticamente perfetto?
1: Beh, è chiaro che c'è ancora le scorie della brutta retrocessione dell'anno scorso, però penso che il Bari abbia allestito quest'anno per la Lega Pro una squadra importante, quindi sicuramente giocheranno le proprie partite, vuol dire che la squadra è proprio concentrata sull'obiettivo finale, stare tra le prime, quindi a prescindere di questa contestazione che riguarda esclusivamente, penso io un po' da lontano, rivolta verso la società, la squadra ha fatto quadrato e sta spingendo sull'acceleratore per fare un campionato di vertice, quindi complimenti oggi alla squadra, è ancora purtroppo molto presto, però dopo una recessione partire subito con questo piglio non era scontato e quindi oggi il Bari sta dimostrando sul campo.
0: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla. Questa volta saliamo di scalino, usciamo un po' dalla nostra comfort zone. Vorrei parlare di Serie B. Due fine settimana interi senza campionato. È la prima volta, almeno di cui io ho memoria, di una pausa per le nazionali così lunga. Quanto è difficile la quotidianità in questo momento? Come si affronta, come l'affronterebbe lei una pausa così lunga, perché siamo a ridosso di fatto dell'inizio della stagione, quindi diciamo siamo ancora nella fase in cui la preparazione estiva è presente, quindi le gambe dovrebbero essere belle cariche, quindi il consueto richiamo di preparazione che si fa nella pausa invernale forse ha poco senso. Come si gestisce una pausa così lunga dopo poche giornate di campionato, come la gestirebbe lei?
1: Guarda, la difficoltà è veramente, sono due settimane, perché la terza è fondamentalmente una settimana tipo per preparare la partita, quindi io penso che le squadre non abbiano fatto nessun richiamo, io penso che la cosa giusta era fare la settimana tipo e cercare di fare un'amichevole importante a fine settimana. La cosa più difficile non è tanto quella fisica, perché la sua di tempo non è tantissimo, ma è quella di concentrazione, di adrenalina. Si pensa che il campionato sia molto lontano e invece è molto vicino, quindi è importante lo staff, il lavoro dello staff, che riesca a mantenere l'adrenalina alta negli allenamenti e nella settimana delle amichevoli, perché poi riparte il campionato e bisogna stare subito al 100%, perché i campionati non...
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata.
1: Grazie
0: e buon lavoro
1: a voi. Grazie a voi, buon lavoro.
0: Salutiamo mister Lamberto Zauli, col quale abbiamo fatto una prima fotografia di quello che sta succedendo nel nostro campionato di Serie C. Allora io chiederei al buon Gabriele Latini di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato, con il quale andiamo in fascia e poi rientriamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione, ovvero le parole di Daniele Bonera, tecnico della Provercelli, che presenta la gara di campionato contro il Carpi.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa prepartita in vista dell'ottava giornata di Serie C Sky Wi-Fi Provercelli-Carpi.
3: Mister, buongiorno. Buongiorno. Per evitare i soliti convenevoli, chi le manca, cosa desidera dai suoi ragazzi e come ha fatto...
4: Chi mi manca, nel senso?
3: No.
4: Infortunati.
3: Sentimentalmente.
4: Problemi. Allora, abbiamo Aaron in ripresa, molto vicino al rientro, ma per sabato ancora non disponibile. Abbiamo Comi, che ha una tendinopatia hamstring difficile da capire, nel senso che è più una gestione del dolore, quindi ad oggi ancora era parte, quindi sabato non ci sarà. Vabbè, a parte Lungo Degente, Iori, che è stato operato, ho sentito ieri, sta andando bene, ma lo rivedremo tra un bel po' di mesi. Passador, che si sta allenando con la squadra, che sta finalizzando quello che è il suo percorso di recupero, ma ci avrà ancora anche lui 15-20 giorni prima di essere disponibile. Si aggiunge, ahimè, Furno, perché ha un problema sempre nella famosa zona dove, diciamo, ha avuto nel recente passato qualche problemino e quindi lui non sarà disponibile. Poi per gli altri dovremmo essere... Luke aveva avuto un problema ad un occhio, una forma, adesso non voglio dire stupidaggini, sembrava un po' virale, quindi era indisponibile per la settimana scorsa sia a Trento che con la Giana, ma torna a disposizione da praticamente per sabato disponibile.
3: Beh, direi insomma che la lista è abbastanza pingue.
4: No, ma ce ne abbiamo tanti giocatori, siamo più che sufficienti. A volte è meglio averne di meno, così faccio meno guai.
3: Ci piace questa sua attitudine all'ottimismo. Cosa teme di più del Carpi, posto che il verbo a voi non piace mai, allenatori, no. Teme?
4: No, preoccuparsi penso che sia una forma intelligente di occuparsene preventivamente. Quindi abbiamo visto, oltre ad averlo affrontato, che il Carpi comunque è una squadra molto dinamica. È vero che anche loro hanno avuto qualche problemino a livello di risultati, però vi assicuro che rivedendo le partite credo che sia una squadra innanzitutto ben allenata e che ha dei giocatori interessanti, quindi secondo me sapere quello che ti spetta è sempre sintomo di intelligenza, soprattutto capire come preparare la squadra. Quindi in questi giorni abbiamo preparato bene i ragazzi, almeno penso che i ragazzi si stiano preparando bene, e vediamo di mettere in campo tutte quelle energie che abbiamo fatto fino ad oggi, ma in qualche situazione non sono bastate.
5: Mister, allora noi l'abbiamo già incontrato in Coppa Italia, abbiamo dimostrato quello che possiamo fare contro questa squadra, si tratta di ripetersi, non con i calci di rigore, il gol al 94esimo, sia ben chiaro, perché di gol al 94esimo ai primi minuti ne abbiamo presi una caterva, altrimenti saremmo in alta classifica. Quindi già più o meno anche perché loro hanno squalificato l'attaccante, mi pare.
4: Beh, loro hanno squalificato Astrologo. Sì, centrocampista, però è un giocatore sicuramente importante, però ecco, senza guardare troppo alle individualità del Carpi, ovviamente avendoli già affrontato abbiamo un'idea di quelle che sono un po' le situazioni che ci possono mettere in difficoltà, ma dal canto nostro anche quelle che possono mettere in difficoltà loro, quindi materiale per la preparazione della partita ce n'è a sufficienza, ovviamente poi la differenza la fa sempre l'interpretazione e soprattutto quella individuale.
5: Sta avanzando la maturazione tecnica di questa squadra, sta migliorando perché fai fuoco con i cerini, non con i fiammiferi.
4: No, io credo che da parte dei ragazzi, non lo dico per retorica, ci sia sempre stata grande volontà e disponibilità. Da quel punto di vista sono inaccepibili, cioè io credo che siano situazioni che ogni allenatore vorrebbe avere, nel senso che per quello che riguarda l'entusiasmo o l'applicazione non posso veramente recriminare niente a nessuno. È ovvio che ci sono mancati nei dettagli e, come avevo detto inizio anno, questo percorso di crescita a volte è più o meno lento in qualcuno, più o meno veloce in qualcun altro, quindi bisogna avere un attimo di pazienza, lo so che sembrano frasi retoriche, poi nel calcio di tempo non c'è molto, quindi quella è l'unica cosa importante. Poi se sabato sera alle 22:30 avremo 3 punti e saremo tutti bravi, belli, alti, biondi, abbronzati con gli occhi azzurri, poi se non dovessimo, sì anche lei, se non dovessimo vincere è ovvio che sarebbe comunque da una partita di calcio e il risultato purtroppo è determinato spesso da tante variabili. Cercheremo di fare il nostro meglio per vincere per noi, per i ragazzi, per i tifosi e per le persone che ci stanno accompagnando in questo percorso.
6: Mister, in questo periodo non si guarda la classifica, però è uno scontro diretto e la classifica non sorride troppo alla Pro. Quindi la partita contro il Carpi, proprio perché è uno scontro diretto, che tensioni potrebbe portare con la Pro Vercelli, che dopo la debacle di Trento, comunque nella sfida contro la Giana, con l'1-1, un punto che fa bene per il morale, muove la classifica, sul campo magari qualche errore degli errori si sono visti, ma si sono viste anche cose buone.
4: Sì, sono d'accordo, soprattutto sull'analisi del post Trento, perché non era semplice dopo una brutta prestazione. Io credo che con la Giana la prestazione sia stata ahimè positiva, perché mi piacerebbe dire il contrario, nel senso che non hai ottenuto risultato, quindi dici ho giocato male. Io credo che la squadra abbia fatto quello che doveva fare e che poteva in quella settimana fare. Ovviamente la partita col Carpi è importante per dare seguito alla prestazione e alla reazione che abbiamo avuto con la Giana, ma è molto evidente che sia importante anche per i punti, ecco. Questo non ci deve mettere ansia, secondo me. Fossi un giocatore o comunque sono stato dall'altra parte, vedere che 3 punti ti possono proiettare in un altro tipo di considerazioni deve essere uno stimolo, no? Diciamo un tenere il freno a mano tirato.
2: Grazie a tutti, no, grazie. Posto.

0: Terza ed ultima parte di trasmissione, una puntata odierna di A Tutta C, questi 60 minuti giornalieri dedicati al mondo della terza serie. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp, per chi ci segue tramite tvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale oppure tramite il canale 61 del digitale terrestre. Un po' di notizie per quanto riguarda il mondo della serie C, in attesa di capire se riusciamo ad approntare il nostro ultimo collegamento di giornata, legate ovviamente notizie legate al mercato. Desenzano in arrivo, Russini per l'attacco, Cosenza, Cimino reintegrato, il terzino torna a allenarsi con il gruppo, c'è l'ufficialità di Matteo Viti al Vado, ma la notizia più interessante è senza dubbio quella che recuperiamo tramite Umbria On. Perugia, closing per il cambio di proprietà, acquisizione del 100% entro il 15 di ottobre. Entra nella fase conclusiva il percorso che porterà al cambio di proprietà del Perugia. Il passaggio dell'intero pacchetto azionario, si legge su Umbria On, avverrà attraverso un'operazione articolata in più step dopo il vertice andato in scena mercoledì 30 settembre a Pian di Massiano. L'attuale proprietà ha incontrato i rappresentanti della nuova cordata e i professionisti del club, avviando a definire l'intesa dopo i precedenti rinvii. Il primo passaggio prevede l'ingresso della nuova proprietà con una quota di minoranza stimata intorno al 10, soluzione necessaria per rispettare disposizioni federali previste dalle NOIF. Per quanto riguarda questo 10% servirà anche per rispettare la scadenza federale del 16 ottobre relativa ai pagamenti di stipendi e contributi per le mensilità di luglio e agosto, ovvero le prime due della stagione 26-27. Il trasferimento definitivo del restante pacchetto azionario dovrebbe essere formalizzato entro il 15 di ottobre, quando la nuova cordata arriverà così a detenere il 100% delle quote attualmente riconducibili a Javier Faroni. Tra l'altro, insomma, a livello di direzione tecnico-sportiva il Perugia è già nella nuova gestione con l'ingresso di Alessandro Gaucci, il ritorno, diciamo, della famiglia Gaucci al Curi di Perugia. Questa senza dubbio è una notizia che fa ben sperare, visto insomma quello che la famiglia Gaucci è riuscita a fare con il Perugia negli anni 90, il Perugia protagonista in Serie A, Perugia che addirittura partecipava alle competizioni europee. San Benedettese, presidente Massi incontra il sindaco Mozzoni, confronto sul futuro del club. San Benedettese che pensava di iniziare in tutt'altro modo la stagione 26-27, grandi ambizioni in estate. Un tecnico di grande valore come Roberto Boscaglia, che lo scorso anno era riuscito a salvare la Samb dopo una prima parte di stagione molto complicata. Adesso Boscaglia non è più in panchina, D'Alessio si è ripreso il timone dei rossoblù marchigiani, e un futuro tutto da capire, anche perché nei giorni scorsi è uscita addirittura la notizia che Valerio Antonini, presidente del Trapani, fosse interessato all'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. Salutiamo e ringraziamo il nostro terzo e ultimo ospite di puntata, mister Giuseppe Pillon. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Mister, data la sua esperienza, chi meglio di lei può aiutarci a fotografare quello che sta succedendo in Serie C? In particolare con lei mi faceva piacere affrontare i temi riguardanti il girone A. Ne abbiamo parlato anche inizialmente con Lamberto Zauli, un suo collega che abbiamo avuto ospite nei minuti precedenti. E ho questa domanda che mi frulla un po' in testa. In estate abbiamo disegnato tutti l'Union Brescia come la favorita assoluta del girone A, dovevamo capire chi sarebbe stato in grado di rompere un po' le scatole alla società del presidente Pasini, però dopo 7 giornate in vetta a punteggio pieno con 7 vittorie su 7 c'è il Cittadella, e l'Union Brescia ha perso qualche punto, non stiamo parlando di niente di tragico, ma qualche punto lo ha perso. E io ho questa domanda in testa: abbiamo sopravvalutato il valore dell'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella?
1: Forse abbiamo sottovalutato quello del Cittadella. Partenza da razzo, ha fatto molto bene.
0: Mister? Mister, mi sa che abbiamo perso Mister Giuseppe Pillon. Vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico, uno dei decani delle panchine del calcio italiano, col quale stavamo iniziando a cercare di dipanare questo che, quello che per me è veramente un grande dilemma, perché sinceramente mi aveva sorpreso in negativo il Cittadella lo scorso anno e non mi aspettavo un Cittadella così sul pezzo fin da subito. Il direttore generale Stefano Marchetti a più riprese ha ribadito come finalmente ha rivisto il suo abbia avuto modo di rivedere il suo Cittadella, il DNA Cittadella che lo scorso campionato non era stato in grado di vedere in nessun frangente. Adesso c'è il Cittadella primo con 7 vittorie su 7 partite, unica squadra in Italia a essere ancora a punteggio pieno, la insegue a 2 lunghezze di distanza un'altra squadra di Serie C ed è lo Spezia, che ne ha vinte 6, ne ha pareggiata una, quindi insomma comunque queste due squadre stanno tracciando la rotta per i rispettivi gironi. L'Union Brescia qualche affaticamento, qualche problema in più ce l'ha avuto. Noi invece abbiamo ritrovato Mister Pillon. Mister, faccio finire la risposta.
1: Sì. No, dicevo che ha sorpreso tutti il Cittadella e ha potenziato ulteriormente la squadra, perché ha preso due giocatori importanti, giocatori che in B facevano differenza, tipo Antonucci, Mensah. Vuol dire che sono proprio decisi ad arrivare alla fine e sul traguardo. Però insomma il campionato è lungo, come hai detto bene te, Brescia ha una squadra potenzialmente molto forte, perciò io credo che queste due squadre se la giocheranno fino alla fine.
0: Nel girone A ci sono anche altre, ci sono tante realtà che magari non hanno il pedigree del Brescia o dello stesso Cittadella, ma che stanno facendo vedere buone cose. In un anno in cui due piccole storiche della Serie C come Giana e Renate finora hanno faticato nella parte alta di classifica. Troviamo per esempio il Treviso neopromosso, il Desenzano ha già fatto vedere buone cose, e c'è un Trento, che lo stesso Spitaletto, me ne stavo per dimenticare, che comunque è la terza forza del campionato a meno uno dall'Union Brescia, lo stesso Trento che si sta sempre più consolidando come una grande ambizione, una società ambiziosa per quanto riguarda la Serie C. Di queste piccole realtà ce n'è una che l'ha colpita particolarmente?
1: Devo dire che il Treviso ne ha promosso, insomma sta facendo molto bene, ha rimesso a posto la società. Io abito a Treviso, fra l'altro, e ecco, ha messo tutte le cose al posto giusto, nel senso l'allenatore, la squadra l'ha potenziata molto e credo che sarà una squadra che sicuramente playoff ci arriverà, poi alla fine si vedrà, perché vedo un scalino superiore di Cittadella come potenziale della squadra. E il Trento è un lavoro di costruzione di 3-4 anni che pian piano stanno sempre migliorando, ed è una squadra che insomma gioca molto bene a calcio, allenata bene, e sicuramente anche loro nei playoff e possono giocarsela, però credo, come ho detto prima, che le due squadre potenzialmente più forti sono quelle di Brescia e il Cittadella.
0: E il Cittadella. Mister, tra l'altro siamo nella pausa delle nazionali, dove per la prima volta il commissario tecnico della Nazionale Maggiore, in questo caso Roberto Mancini, ha convocato non uno, non due, ma ben tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile di una squadra di Serie C. Mi riferisco all'Albino Leffe, mi riferisco a Masina, mi riferisco a Issa Dumbia e Zoma, tutte e tre ragazzi cresciuti nel vivaio dell'Albino Leffe. Forse nelle difficoltà che il calcio italiano sta vivendo in questi ultimi anni ci stiamo accorgendo che si può far calcio anche senza essere Milan, Juventus, Inter, Roma, Napoli e così via.
1: Sì, quando c'è un buon lavoro, quando c'è una società solida, quando c'è un programma di ambizioso di magari di vincere il campionato, allora ci sono queste componenti che fanno sì che anche le piccole squadre possono dirla loro. Devo dire che viene sottovalutato il campionato di Serie C, perché secondo me ci sono degli ottimi calciatori. È solo da vedere, da andare a visionare, ma come hai detto bene te, Dumbia, eccetera, sono giocatori che sono venuti fuori dalla Serie C e ora tutti ne parlano. Vuol dire che in Serie C il materiale ce n'è.
0: Sì, sì, e soprattutto mi viene da dire, mister, ci sono anche dei professionisti che lo sanno lavorare questo materiale, perché il talento, lei sicuramente lo sa meglio di me, è un ingrediente fondamentale, ma se non c'è l'attitudine, se non c'è la disciplina, se non c'è la voglia di lavorare, di sacrificarsi e avere qualcuno che ti detta la linea da seguire, poi il talento può essere fine a se stesso.
1: Sì, devo dire che in Serie C l'organizzazione di gioco la fa da padrona, nel senso che la squadra più organizzata è, più è messa bene in campo, allenata bene fisicamente, è la squadra che potenzialmente può sempre far bene, poi dipende dagli obiettivi sempre che ha una società.
0: Certo.
1: Perciò è importantissimo questo. Poi tra l'altro devo dire che ci sono degli allenatori molto preparati. Io ho la possibilità di vedere, insomma, in giro, vedo che c'è la mano dell'allenatore, si vede che il lavoro che stanno facendo lo stanno facendo bene, perciò anche gli allenatori, insomma, c'è da scegliere anche i servizi.
0: Uno che l'ha colpita particolarmente, mister, ce lo può dire?
1: Ma io, Cittadella, abituato sempre a mettere, era il secondo, adesso mi sfugge il nome,
0: Mus,
1: Cittadella.
0: In questo momento il tecnico è Mus.
1: Sì, adesso, Mus. E devo dire che la squadra, come sempre, il Cittadella è organizzatissimo, su scena solida, anche se vengono da una nata non tanto buona, si sono messi in gioco e stanno facendo bene. E l'allenatore è un allenatore capace, perché era già nell'ambiente, era il secondo di Gorini. E ha conoscenze del materiale che già c'era precedentemente, della piazza, della società, e questo è un vantaggio per l'allenatore.
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
0: Salutiamo mister Giuseppe Pillon, col quale ci siamo concentrati sul girone A, che domani aprirà le danze per l'ottavo turno di campionato. Io sono arrivato in conclusione, anzi stiamo andando lunghi e quindi il buon Latini mi sta già minacciando con vari arnesi di dubbia moralità e di dubbio gusto, quindi riepiloghiamo velocemente. Mi raccomando, non mollate niente del palinsesto di TMV Radio, perché c'è tantissimo da parlare, c'è la Serie A, c'è la Nazionale, c'è la Nations League, ci sono tutti i casi, fronte svincolati e quant'altro, c'è la Serie C ovviamente e tutto quello che riguarda anche il calcio internazionale. Saluto e ringrazio Gabriele Latini, l'appuntamento con A Tutta C va a lunedì, alla prossima settimana, un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana da Luca Bargellini, ciao ciao.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto Juve.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività. E noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sevino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sevino Nela, grande ex giallorosso. Con Sevino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa.

0: come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene. Le sue idee di calcio sono quelle che vediamo. Grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose. Non lo so, secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è, è migliorata in qualche elemento. I numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene. Insomma, vediamo poi come andrà.
1: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
0: Ma meno esperienza, non lo so. Io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati. Abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa. La differenza, secondo il mio parere, la fanno solo i bravi giocatori. Tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro. Abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
1: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
0: Non lo so. Devo dire, la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo. Sa fare tutto e non faceva il centravanti, ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti. Quindi bravo il mister naturalmente, e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
1: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera, nonché dirigente UEFA. Le sue parole sulla squadra di Spalletti, ma anche sul calcio internazionale.
2: A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale. Le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
3: Beh, insomma, guardi che questo è come dire un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi, perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti. Però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
2: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
3: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
2: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
3: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci siano tantissime alternative intorno. E che sia uno dei miei preferiti sinceramente no. Però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate, eccetera. Però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
2: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
3: Dai, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della Nazionale, e di una Nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania, con Antonio in panchina. È una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
2: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
3: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche. Diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
2: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus? Naturalmente Paratici, adesso Carnevali.
3: Allora, io ho, ovviamente, è facile dire Marotta, ma

0: autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
1: Paratici no.
0: No, grazie.
1: Per l'affare Ronaldo e non solo?
0: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura inattivo, ma almeno in pareggio, della Juventus è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta. E con Mazzia, che vorrei ricordare, era il direttore finanziario, bravissimo.
1: Ultimissima davvero, il calcio internazionale, in che direzione si va?
0: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, sennò il campionato era finito.
1: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
0: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagò, dico sistema calcio in generale.
1: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
2: Anche discese ci sono. Il percorso deve essere sempre completo.
1: Però sempre in forma comunque.
2: Beh, la forma bisogna tenerla insomma un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo in questo mondo.
1: Questi mondiali 2026?
2: Beh, sto pensando, è arrivato secondo Matthew, un velocista. Mi viene da pensare che alla fine non erano poi così duri come erano stati dipinti, anzi c'era anche Pedersen davanti, quindi vabbè, ciclismo moderno questo.
1: Senti, faccio una digressione sul calcio, sei tifoso della Juventus, cosa ne pensi fino a questo momento dopo 5 giornate di campionato?
2: C'è ancora tanti lati oscuri di questa squadra, momenti va, momenti non va, non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
1: Spalletti ti convince?
2: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
1: Se ne parla?
2: Ma se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira e poi alla fine, vedi, si ritorna lì.
1: La qualità insomma non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
2: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa. da capire adesso cosa cambierà la Juve. Sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto. Siamo stati anche sfortunati, perché anche un portiere appena preso, infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
1: Poi c'è anche un problema in attacco.
2: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
1: Che salita si prospetta per la Juventus?
2: È lunga, non è ripida, è lunga.
1: Occupiamoci adesso anche del Milan, e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo.
3: Festival dello Sport a Trento, del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
4: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano ancora nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
1: Il tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
4: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra. Quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
5: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
4: Sisse mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
1: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla Nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
6: Messi e la partita d'addio alla Nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
7: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco: molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano di un modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no, dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina dice: ma tu non li insultavi? No, io no, ma tu no, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io dicevo: ma perché Messi va a giocare in nazionale essendo multimiliardario, potendo stare in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto... E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
1: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
8: Diciamo che insomma più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi a, e ascolti diciamo, tantissimi eventi diciamo, di questi grandi campioni ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale, io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè, meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9-8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
9: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
8: Ma idea, adesso io più che altro non conosco diciamo i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma... prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, il tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
6: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
8: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
6: A proposito di giovani, le è dispiaciuto cedere GE?
8: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a 2 punte, quindi 3-5, 1-1 o 3-5-2. E in GE sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un GE, ma in realtà in GE non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Siamo pronti a raccontarvi un'altra incredibile storia di calcio di un personaggio clamoroso. Il numero 10 per eccellenza del calcio italiano, che ha scritto la storia di Firenze, della Fiorentina e della nazionale italiana. Questa è la storia di calcio di Giancarlo Antognoni. Sì, perché ci sono calciatori che cambiano squadra, città, maglia, e poi ce ne sono alcuni che a un certo punto diventano una cosa sola con il luogo in cui hanno giocato. Giancarlo Antognoni è stato questo per Firenze. 15 anni con la maglia viola, una scelta di vita prima ancora che di carriera, perché nel calcio di allora le grandi squadre potevano chiamarlo, gli ingaggi potevano essere sempre più importanti, le possibilità di vincere potevano essere altrove, ma Antognoni no, aveva scelto Firenze, e Firenze a sua volta aveva scelto lui. Un numero 10 nel senso più romantico del termine, elegante, leggero, con la testa sempre alta e il pallone incollato ai piedi, uno di quei giocatori capaci di vedere una giocata in un secondo prima degli altri, tanto che qualcuno lo avrebbe definito l'uomo che gioca guardando le stelle. Ma dietro quella classe c'era anche una storia fatta di momenti difficili, di infortuni terribili, di paura, come quel maledetto Fiorentina-Genoa dell'81, quando lo scontro con Silvano Martina, portiere, gli fa rischiare addirittura la vita. Antognoni rimane gravemente ferito e per un attimo il calcio passa completamente in secondo piano, poi torna, perché anche questo è stato Giancarlo, talento ma soprattutto carattere. E prima ancora c'era stata la gioia, la Coppa Italia del 75 conquistata battendo il Milan in finale, e una Fiorentina trascinata dal suo numero 10 che negli anni avrebbe sfiorato anche il sogno dello scudetto. E poi c'è l'azzurro, due mondiali, un europeo e soprattutto quella notte di Madrid del 1982 quando l'Italia diventa campione del mondo. Antognoni non riesce a vivere fino in fondo la finale per un infortunio, ma quella coppa è anche sua, è il coronamento di una carriera che lo ha portato sul tetto del mondo senza mai convincerlo a rinunciare alla sua Firenze. E anche dopo aver smesso di giocare, Antognoni non riesce davvero a separarsi dalla viola, torna da dirigente e contribuisce alla costruzione di una squadra che porterà nel capoluogo toscano giocatori come Rui Costa, Toldo, Effenberg e Brian Laudrup. Ma oggi non vogliamo soltanto raccontare quello che a Giancarlo Antognoni ha vinto, vogliamo raccontare perché ancora oggi, quando a Firenze si pronuncia il suo nome, non si parla semplicemente di un ex calciatore, si parla di uno di loro. E insieme ad Enzo Bucchioni proveremo a capire proprio questo: come si fa a diventare una bandiera oltre che semplicemente un campione. Enzo, grazie per essere con noi. Enzo Bucchioni, un saluto e benvenuto a Storie di Calcio.
2: Grazie a te, è un grande piacere soprattutto essere chiamato per parlare di Antognoni. Ho sentito la tua introduzione che è perfetta, ci racconta una storia che è la storia di un calciatore, di un uomo, ma soprattutto è la storia di un grande amore. E come tutti i grandi amori ci sono dei momenti di esaltazione, dei momenti di caduta, e però resta grande e indissolubile, com'è l'amore di Giancarlo Antognoni per Firenze e di Firenze per Giancarlo Antognoni.
1: Sei la persona perfetta per raccontarci il Giancarlo Antognoni a Firenze. Prima però di parlare anche del vostro rapporto, mi dici, a Firenze, se vai in giro per le strade, per i quartieri e nomini Giancarlo Antognoni, perché è così speciale dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista proprio simbolico, Enzo?
2: Ah, intanto Antognoni è Gianca, se tu giri per le strade di Firenze lo incontri, gli dicono Gianca, con la parlata fiorentina ovviamente. Se tu vai in certi punti di riferimento dove va Antognoni la mattina a prendere il caffè, il cappuccino, la sera magari a farsi un aperitivo, è un'abitudinaria Antognoni, e trovi le persone che vanno lì per trovare Gianca, per vedere Antognoni, che ovviamente è un pezzo della città, è un pezzo della città in movimento, e quindi non è una persona, non se l'è mai tirata, per dire in maniera molto brutale. Antognoni è uno che si ferma a parlare con tutti, è uno che se gli chiede una fotografia si fa fare una fotografia in qualsiasi situazione, è un qualcosa che appartiene a tutti. Sembra una storia strana, ma Antognoni non è quasi più Antognoni. appartiene a tutta una città, a un popolo, perché poi ci sono le grandi divisioni, parlavo di amore, perché quando qualcosa ti appartiene lo devi sentire tuo per sempre, nel momento in cui ti sembra che ti sfugga un po' e hai una reazione. Quindi una storia che andrebbe studiata anche dal punto di vista psicologico, perché tu parlavi di momenti di frizione, proprio secondo me sono tutti derivati da questo. Un amore infinito che vorresti sempre essere, vorrebbe essere sempre infinito, e non accetti i momenti in cui questo amore sembra calare o sembra avere delle difficoltà. Perché Antonioni lì deve essere il monumento intoccabile, sempre alla portata di tutti. Ci si dimentica molto spesso che poi c'è un uomo dietro con tutti i suoi sentimenti, con le paure, con le cose che sembra che siano state fatte bene nei suoi confronti, con le offese che ha ricevuto, che non ha digerito. Insomma, tutto questo aspetto passa sempre in secondo piano, perché devi essere Antonioni. Secondo me è anche difficile essere Antonioni per tutta la vita.
1: C'è una storia di calcio, caro Enzo, ma c'è anche una storia di giornalismo, perché un giovanissimo Enzo incontra un talentuosissimo calciatore a Firenze. Come si incrocia la tua storia di giornalismo con la storia di calcio di Giancarlo Antonioni?
2: Ma è un giorno straordinario per me, ricordo benissimo, perché io, a parte che abbiamo la stessa età, ci separano 15 giorni, lui è un po' più vecchio, cioè io sono un po' più vecchio, scusa, lui è un po' più giovane, ma sono 15 giorni, mi facciamo per ridere tutte le volte, poi io i capelli non ce l'ho, lui ce l'ha ancora, poi lui è bello, io no, ma sono tante cose, ci siamo trovati lì, un giorno di luglio, nel 1978, io facevo il capo della nazione, giovane giornalista, facevo il capo della nazione di Sarzana. Collaboravo già con lo sport, facendo qualche partita nel nord Italia, qualche partita forse anche di Serie A l'avevo già fatta, Serie B, ma insomma collaborazioni saltuarie. E mi dicono da Firenze, guarda, la Fiorentina, lo sapevo, viene in ritiro a Fosdinovo, che è un territorio che era nella mia, sotto la mia giurisdizione giornalistica, chiamiamo così. Ma te la senti? Io pensavo venisse un giornalista da Firenze, mandassero un inviato. Mi chiamano e dice: ma te la senti di seguire la Fiorentina? Come se me la sento? È il massimo che mi possiate chiedere. E il primo giorno dice: sta arrivando Antonioni. Mi chiamano: sta arrivando Antonioni, arriva dai mondiali. Aveva avuto l'infortunio, mondiale del 78 in Argentina. E io vado lì, cioè, devi fare un'intervista con Antonioni. E io, Bucchioni, un giocatore seriano, non l'avevo mai intervistato. Cosa succederà? Mi preparo, faccio tutte le domande del caso, incontro Antonioni che mi sorride come se avesse visto un vecchio amico, gli dico: sono un giornalista. Sì, siediti, mettiti a sedere, chiacchieriamo un po'. Insomma, una chiacchierata che è durata un'ora, ma avrei potuto durare ancora, cioè come se di fronte a Antonioni ci fosse stato Brera, ci fosse stato un grande giornalista. Io ero nessuno, sono sempre nessuno, perché per me il giornalista deve essere al servizio degli altri. Oggi i giornalisti fanno tutti i personaggi, io il personaggio non lo voglio fare, ma all'epoca ero nessuno anche dal punto di vista della carriera. Eppure Giancarlo Antonioni, che era già un campione, che era già un giocatore titolare della nazionale, mi ha concesso questa sua disponibilità. Ecco, questo è l'uomo, la disponibilità totale con tutti, non solo con Enzo Bucchioni, la disponibilità totale con tutti. E forse, rovesciando la medaglia, questo è stato anche un suo limite, perché quando ti dimostri questa disponibilità con tutti, poi c'è qualcuno che la pretende, e il giorno in cui sei un pochino più, ti ritrai un pochino, dici: ma allora che succede? Succede che è normale, è un atteggiamento normale che non viene accettato. Parlo di questo perché è un po' il tema del giorno, di Giancarlo Antonioni che non partecipa alla festa per i 100 anni della Fiorentina.
1: Parlando invece della storia di calcio, quando è esattamente secondo te il momento in cui Giancarlo Antonioni diventa Giancarlo Antonioni? Per l'opinione pubblica.
2: Ma guarda, anche qui è stata una storia molto controversa. Giancarlo Antonioni è sempre stato Giancarlo Antonioni, perché da quel debutto che ricordavi tu nel 1972 a Verona, quando l'Idol lo mise in campo, era un ragazzino, mancava De Sisti, De Sisti era il punto di riferimento della Fiorentina, ma l'Idol decide di far esordire il ragazzo di 18 anni con il numero 8, noi parliamo di un grande numero 10, ma comincia a giocare con il numero 8 perché mancava De Sisti. E lì forse Sandro Ciotti nella radio cronaca, forse Vladimiro Caminiti su Tutto Sport, bisognerebbe vedere chi ha la primogenitura, comunque cominciarono a dire: questo ragazzo gioca guardando le stelle. E da lì le stelle sono rimaste sempre lì. Giancarlo Antognoni è cresciuto, è diventato leader della Fiorentina, l'hanno corteggiato tante squadre, l'ha corteggiato la Roma, l'ha corteggiato l'avvocato Agnelli, che lo chiamava la mattina presto, come usava chiamare lui, per convincerlo ad andare alla Juventus. Quindi è forse l'esaltazione è stato quel mondiale contestato, quando va ricordato, l'opinione pubblica voleva Beccalossi e Berzot fu crocifisso perché non fece giocare con il numero 10 Beccalossi, che era un altro grande giocatore senza nulla togliere a Beccalossi. E Antognoni venne preferito e ci furono grosse polemiche, perché Antognoni apparteneva a una società come la Fiorentina che non è di prima fascia, non era dell'Inter, non è del Milan, non è della Juventus, non era della Roma, e quindi questo ha sempre un po' pagato. Però alla fine, quando si è affermato in quel mondiale lì, poi, che non ha giocato la finale ma è stato un assoluto protagonista con il gioco, con i suggerimenti, gli è mancato il gol e anche qui l'aveva fatto contro il Brasile, gli è stato annullato e anche qui viene fuori la generosità assoluta di Antognoni, che quel gol lo voleva fare e di fronte al piede di un giocatore della Polonia non si ritrae, va perché deve fare quel gol e prende il piede che gli pregiudica la finale perché si è infortunato. Ecco, qui però è diventato veramente un giocatore di tutti, non è più il numero 10 della Fiorentina, è diventato il numero 10 dell'Italia.
1: Bellissimo, molto molto bello. Cos'è cambiato con quello scudetto perso per un punto stagione 81-82 contro la Juventus? Cosa è rimasto, che tu sappia, visto che lo conosci così bene, l'aver sfiorato con la Fiorentina, no? Toccato il cielo con un dito, con l'ultimo gol annullato a Cagliari con la Juve che vinse a Catanzaro? Mi racconti un po'?
2: Sì,
1: la cicatrice.
2: Sì, la battuta è facile, no? Perché se ci fosse stato il VAR, ora lo dicono, se fosse stato il VAR probabilmente quel gol di Graziani non sarebbe stato annullato e saremmo qui a raccontare un'altra storia. Però la storia Antognoni lo dice a mezza voce perché ha rispetto degli altri sempre. Ricorderete che quella fu la stagione dello scontro con Martina, dell'infortunio, che ha tenuto fuori Antognoni, ha rischiato la vita in quell'infortunio, in quell'uscita del portiere del Genoa, fu salvato con una respirazione a bocca a bocca dal massaggiatore Pallino, insomma momenti drammatici che abbiamo ancora tutti bene in mente. È rimasto fuori 4-5 mesi Antognoni e lui te lo dice o non te lo dice: se ci fossi stato io forse quello scudetto l'avremmo vinto, perché fu sostituito dal giocatore Miani, che giocò molto bene andando oltre il suo valore tecnico in quei mesi. Però mi capite che la personalità di un Antognoni in quel contesto lì, magari non saresti arrivato a pari punti all'ultima giornata, ma magari avresti avuto quel 2 o 3 punti che quella squadra, quella Fiorentina straordinaria, si sarebbe meritato. Antognoni purtroppo in quell'anno lì, qui si parla delle occasioni mancate, ecco, nella storia di questo grande campione manca sempre qualcosa che ti fa dire: ma come mai non ha avuto una soddisfazione completa, non è stato ripagato di tutto quello che ha dato alla Fiorentina e al calcio? È sempre rimasto un po' uno scudetto e l'avrebbe meritato Antognoni per quello che ha fatto, assolutamente sì, ma anche qui torniamo alle scelte di cuore, perché lui chiede alla Fiorentina di amarlo sempre, si arrabbia, va in disaccordo con certe dirigenze, perché alcuni si dimenticano che Antognoni per la Fiorentina non ha dato solo quello che ha dato sul campo, ha dato quasi la vita, ha fatto delle scelte che nessun altro avrebbe fatto, perché ti ho parlato dell'avvocato Agnelli che l'ha corteggiato per anni, chiamandolo spesso la mattina, ti racconto dell'ingegner Viola che organizzò un pranzo a Roma con la moglie di Antognoni, mettendo sul tavolo degli ingaggi straordinari, e Antognoni ha detto no a queste situazioni, e quindi fa un po' fatica ad accettare che venga poi messa in discussione la sua figura di leader di Firenze, della Fiorentina. Ma ti posso aggiungere, ha rifiutato di andare via da Firenze anche da dirigente, perché Adriano Galliani lo voleva portare al Milan quando Terim dalla Fiorentina passò al Milan, e Terim disse: con Antognoni ho lavorato molto bene, prendiamo anche il direttore generale della Fiorentina. Antognoni anche lì disse no al Milan di Berlusconi e di Galliani. Che scelte ha fatto, in nome per conto di un grande amore.
1: Prima di arrivare all'incidente, perché vogliamo raccontarlo anche ai più giovani, soprattutto incrociandolo con la tua storia di giornalismo, perché so che tu non c'eri in quella sera, però voglio anche la tua testimonianza di doveri, eccetera, eccetera. Volevo parlare anche un po' degli allenatori che ha avuto. Che tipo era Antognoni nel rapporto anche con gli allenatori? Quali sono secondo te i suoi allenatori più importanti, quelli che proprio con cui ha avuto un rapporto viscerale?
2: Ma penso a Lidl che l'ha lanciato, l'ho appena detto, poi però Lidl se ne andò. Io credo che il rapporto più importante l'abbia avuto con De Sisti, perché hanno giocato assieme, poi se l'è ritrovato il giocatore, ragionavano un po' nel solito modo, con il rispetto delle persone, l'uomo ancora al centro del gioco. Antognoni era uno di quelli che agli allenatori dicevano vai in campo e fai quello che vuoi. Erano altri tempi. Oggi il tatticismo ha un po' superato questo tipo di impostazione culturale che molti allenatori avevano. E quando si trovava in sintonia con l'allenatore come con De Sisti, Antonio ha dato il meglio. In quegli anni lì sono stati anni fantastici. Un pochino più di problemi li ha avuti con allenatori di maggior personalità come Agroppi. Con Agroppi e con Piantagroppi Antonioni non è andato d'accordo. È vero che era a fine carriera, ma pagava un po' il fatto di non essere riconosciuto. Torniamo al concetto del monumento, del David che è per Firenze. Antonioni ha dato tanto e voleva sempre, vuole sempre in cambio. Se arriva un allenatore come Agroppi e ti dice sei uno dei 20, dei 22, dei 25 o sei uno degli 11, e lì lei ha fatto un po' fatica. Ma in genere Antonioni è sempre stato disponibile con gli allenatori, si è sempre messo a disposizione. Questa è un'altra una delle caratteristiche della generosità. Non ha mai fatto per pagare, non è mai venuto fuori il discorso. Io sono Antonioni, io sono il numero 10, io sono il capitano e tutti devono giocare per me. Lui si è sempre messo a disposizione della squadra, proprio per il tipo di gioco che aveva, era centrale ma a disposizione degli altri.
1: Torniamo insieme alla notte del 22 novembre 1981, quando Silvano Martino in un'uscita in contropiede lanciato Giancarlo Antognoni colpì proprio Antognoni. Non c'eri quella sera allo stadio, caro Enzo, allora ci
2: No.
1: ricostruisci un po' come l'hai vissuto, come sei venuto a saperlo. Ecco, parliamo anche un po', torniamo alla storia di giornalismo e di come poi... Come hai seguito i giorni successivi questa vicenda che portò addirittura ad un'operazione per ridurre l'ematoma?
2: Ma lì sono stati momenti drammatici perché per me il coinvolgimento era ovviamente una notizia di cronaca straordinariamente grave. Ma c'era anche un'implicazione umana perché devi collocare il nostro lavoro in un'epoca diversa. Ora è tutto più complicato, ma quando ho cominciato a fare il giornalista io e finché ho fatto il cronista, poi passando dalla parte dirigenziale, caporedattore, direttore, eccetera, hai meno occasioni di fare questi incontri. Ma da cronista all'epoca veramente vivevi il giocatore, ma continuamente, giorno per giorno. Se io ti dico che in certi momenti mi sono allenato da cronista con la Fiorentina, ho fatto giri di campo nei ritiri dove la Fiorentina andava all'inizio degli anni 80, qualcuno mi prende per matto. Se ti dico che il giornalista entrava nello spogliatoio per intervistare Maradona, io ci sono entrato mentre si asciugava dopo aver fatto la doccia, e Antonioni lo stesso, ovviamente, c'era questo tipo di rapporto. A maggior ragione con Antonioni, che ho conosciuto in quell'occasione che abbiamo detto, e poi ho continuato a seguire da cronista, soprattutto nei ritiri estivi. Non ti dico che eravamo amici, ma c'era un rapporto, perché l'amicizia è un'altra cosa, secondo me. Io faccio una professione, faccio giornalista, tu fai calciatore. Quindi quando succede questo fatto, io personalmente sono stato colpito anche come se fosse successo a un mio cugino. Ti
1: Certo.
2: dico, a mio fratello forse è un'esagerazione, però c'è fu un'implicazione umana molto forte. Io non c'ero, ma ricordiamo bene quelle immagini, ricordiamo l'uscita di Martina, ricordiamo la respirazione bocca a bocca fatta dal massaggiatore Pallino Raveggi, che fu così abile da tirare fuori la lingua, ora entro in particolari brutali, che avrebbe soffocato Antonioni, è riuscito a farlo e a fargli la respirazione. Poi l'intervento fatto a Firenze, per ricostruirgli la calotta cranica, tutto questo che ha tenuto in apprensione un'intera città. Quando diciamo che c'era una città senza fiato, e non sbagliamo, fino a quando non hanno detto Antonioni si salverà. Ecco, lì è stato, poi c'è stata tutta la riabilitazione, e anche qui la cosa che mi è rimasto sempre impresso, non c'è stata una parola, non ti dico di odio, ma neanche di astio nei confronti di Martina. Chiunque di noi, molto umanamente, se la sarebbe presa, avrebbe detto: ma poteva stare più attento, ma a momenti mi ammazzava su quella palla, perché l'uscita fu, chiamiamola, avventata. Antonioni ha quell'aspetto umano straordinario, la sua bontà. Quando dice una persona buona, Antonioni è una persona buona. In certi momenti lo è stato anche troppo buono. Ora, invecchiando come siamo invecchiati tutti, un po' si è irrigidito. Lì io poi sono stato presente all'incontro fra Antonioni e Martina diversi mesi dopo, la prima volta che si sono rivisti, successe a Genova. C'è stato un abbraccio che mi ha commosso e mi commuove ancora adesso, perché l'uomo che a momenti ti uccide, fra virgolette ovviamente, in un'azione di gioco, e Antonioni se l'è abbracciato. Non ha mai avuto un momento, non ha mai pensato in maniera diversa, perché l'intelligenza dell'uomo e la bontà capisce che giocando a calcio puoi anche incorrere in queste situazioni, e la responsabilità di Martina l'ha sempre sollevato nella maniera più assoluta. Quindi un episodio che poteva avere strascichi, poteva suscitare odio fra le tifoserie, poteva innescare dei meccanismi che oggi, nel mondo di oggi, sarebbero divampati, sappiamo bene, con i social, con tutto quello. Ecco, grazie al comportamento di Antonioni, che dal primo giorno ha sempre sorriso a Martina, dicendo forse poteva capitare anche a me, potevo anch'io magari in uno scontro di gioco provocare quello che ha provocato Martina a me, chi lo sa. Quindi assolto senza nessuna remora, senza nessun ripensamento, mai.
1: I brividi, caro Enzo, davvero una storia incredibile. Torniamo a sorridere con Giancarlo Antonioni vestito d'azzurro. Il momento più importante, insomma, l'ho letto nell'introduzione, ovvero 1982. Ma qual è la storia che unisce, secondo te, Giancarlo Antonioni alla maglia della nazionale? Ce lo fai un breve excursus?
2: Ma guarda, c'è un personaggio che unisce Giancarlo Antonioni alla nazionale, che si chiama Enzo Berzotto. Enzo Berzotto era un allenatore criticatissimo, lo sappiamo, ma straordinariamente moderno e non compreso per i tempi. Quindi quando lui decide di imporre certi giocatori, compreso Paolo Rossi, che veniva da quella brutta storia delle scommesse nel quale fu coinvolto, poi abbiamo saputo anni dopo, purtroppo troppi anni dopo, che non c'entrava assolutamente nulla, anche se lo abbiamo creduto, però dal punto di vista voglio dire giuridico e dei fatti veri, poi alla fine fu scagionato. Però in quel periodo Paolo Rossi veniva da una pesante squalifica e c'era l'Italia non lo voleva in nazionale, mentre Berzotto aveva in testa quella squadra lì dai mondiali del 78 in Argentina, aveva capito che poteva funzionare soltanto creando un gruppo funzionale, un giocatore con l'altro, e Antonioni era troppo funzionale al calcio moderno che aveva in testa Berzotto, un calcio che oggi chiamiamo fluido, cioè la capacità di spostarsi in tutti i giocatori. Lo chiamavano difensivista. Se andate a vedere, giocava con 5 attaccanti Berzotto, perché era anche Tardelli, era uno che attaccava la profondità, sì, Bruno Conti attaccava, Cabrini terzino si sganciava, quindi giocava. E Antonioni era funzionale perché era un numero 10 con le qualità tecniche del numero 10, però era un giocatore che correva per tutto il campo, andava a recuperarsi la palla al limite dell'area, quindi era quello che diciamo oggi un trequartista, un centrocampista, ma anche uno che faceva la fase difensiva per primo, andando a cercare di recuperare la palla. Quindi un giocatore estremamente moderno. E allora ti rispondo al legame: se non ci fosse stato Berzotto, se ci fosse stato un allenatore, e ne sono passati tanti in nazionale, più debole o più sensibile agli umori della piazza, Antonioni probabilmente in nazionale non avrebbe avuto lo spazio che ha avuto, non avrebbe lasciato il segno che ha lasciato, perché come ti dicevo c'erano altri numero 10 all'epoca che erano anche più sponsorizzati, se vuoi, dal punto di vista mediatico. Quindi Antonioni, oltre alle sue qualità ovviamente, deve molto anche a Berzotto, ma lui l'ha sempre riconosciuto, lui come Paolo Rossi erano i figli di Berzotto, e l'immagine è molto calzante.
1: C'è qualche altro aneddoto che mi vuoi raccontare rispetto al vostro rapporto? Perché abbiamo parlato del primo incontro, ma poi lui, insomma, che amico è stato per te anche e tu soprattutto quando ci sei stato nei suoi successi? Perché immagino, insomma, anche la tua soddisfazione nel 1982. Certo. Vai, dimmi.
2: No, ma certo, la soddisfazione 82, io in quell'anno lì ho fatto il ritiro ad Alassio, la nazionale italiana era in ritiro all'Alassio sulla riviera di Ponente, e anche lì ero 82, ripeto, io ero giovane, e quindi Antonioni mi ha aiutato molto, e quindi io sarò sempre riconoscente nella conoscenza con gli altri giocatori, perché io ovviamente a Firenze non conoscevo bene i giocatori del Milan o della Juventus, e quindi non è facile introdursi in un ambiente come quello della nazionale. E lì in questo ritiro mi ricordo che Antonioni, il discorso più sintetico che ci faceva, è un giornalista serio, che poi era un grande apprezzamento, lo ringrazio, perché in generale i giornalisti dovrebbero essere tutti seri, ma insomma lui voleva dire uno del quale ti puoi fidare. E torniamo al discorso che quando ti diceva scrivi quello che vuoi, e sembra una barzelletta, un giocatore che ti dice scrivi quello che vuoi, ma perché eravamo talmente, siamo ancora talmente in sintonia, che scrivere quello che vuoi voleva dire sai quello che penso e di te mi fido. Questo è stato sempre il rapporto che abbiamo avuto e di questo io le sono eternamente grato perché mi ha dimostrato il suo affetto in qualche modo, anche nei momenti più difficili. Io sono stato poi in un altro momento drammatico quando si è rotto la gamba, il famoso intervento a Torino, sembrava non dovesse neanche più giocare a calcio, neanche più correre. Quindi ho un po' attraversato tutta la sua carriera, stando sempre un passo indietro, ovviamente lui è il campione, io sono uno che lo racconta, però non è semplice, sempre facile avere un rapporto così con i giocatori, perché molto spesso c'è chi fa il fenomeno, c'è chi ti chiama e ti interpella soltanto quando ne ha bisogno. Antonioni è sempre stato disponibile, ma a volte non è stato disponibile, però te l'ha sempre motivata, perché ci sono poi le difficoltà sono nate nel post. Il calciatore Antonioni è una storia. Il Antonioni dirigente della Fiorentina, o rapporti con le proprietà della Fiorentina è un'altra storia. Lì poi alla fine lui si è un po' irrigidito, ma giustamente anche in questi ultimi giorni del centenario, proprio a me ha detto in un'intervista pubblica: ma cosa pensano che sia un bischero dietro la Toscana? Quando gli è arrivata all'ultimo l'offerta di ritirare la maglia numero 10 per un anno in cambio della sua partecipazione al centenario. Lui l'ha vista un po' come prendere lo scalpo dell'uomo di Firenze e presentarsi al centenario senza aver riconosciuto negli anni il suo valore, avendolo messo da parte in maniera brutale. Quindi una storia molto complessa che poi ti riporta sempre a dove siamo partiti. Io l'amore che ho dato a Firenze è talmente enorme che mi aspetto una riconoscenza enorme e purtroppo questo non è sempre stato negli ultimi anni della vita di Antonioni.
1: Enzo, grazie per aver condiviso con noi questa bellissima storia, ma torneremo a disturbarti perché sappiamo che di storie belle, di racconti belli con grandi campioni che fanno al caso di storie di calcio, ne hai e come, e torneremo a bussarti,
2: Grazie.
1: perché sei un maestro.
2: Grazie, cioè è un piacere, ma sai, la chiamano esperienza, mettiamola così. Il piacere è
1: Grazie.
2: anche mio. Ciao a
1: Grazie
2: tutti, a
1: Enzo, grazie
2: presto.
1: per
2: Ciao,
1: aver
2: ciao.
1: condiviso il tuo lavoro, la tua amicizia con Giancarlo Antognoni. Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento con Francesco Tringali alla prossima Storia di Calcio.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: La regola del buon senso vorrebbe un po' di equilibrio, cioè questo ragazzo è passato nel giorno prima della partita col Belgio, era il nuovo Mazzola. Il giorno dopo no, basta, si giovani non valgono niente, prematuro, non è la nazionale. Allora, un pochino di calma e di equilibrio.
2: Da un lato c'è sempre appunto il rischio, come diceva prima Paolo, di che arrivi in un club della Premier, tu non ti sei neanche accorto di chi sia il giocatore che cercano e te lo trovi già in Premier League, è già successo parecchie volte, no? Poi te lo scopri, improvvisamente dici, ma come gioca nel Brentford, non ce ne siamo mai accorti, cioè, questa è la situazione attuale.
3: Molto francamente, io in questa vicenda Abodi ha commesso una imperdonabile invasione di campo, e lo dico sulla base del fatto che sullo stesso argomento, con identica valutazione, si erano espressi in pubblico Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, e in privato Franco Carraro al termine dell'ultima riunione.
4: Quindi, insomma, ci sono delle evidenze tali che non servono per distribuire torti o ragioni, servono per dire che cosa servirebbe al calcio italiano. Al calcio italiano servirebbe un commissariamento per il minor numero possibile di giorni, cioè quelli che servono per indire un nuovo turno di elezioni.
5: Ma io sono d'accordissimo con la risposta che avete dato voi. Non è facile, ci vuole anche un po' di fortuna, e poi i giocatori non esplodono tutti allo stesso momento. Insomma, De Rossi negli allievi non giocava mai. Poi è diventato uno delle bandiere storiche della Roma.
6: Ma sai, purtroppo lo diciamo sempre, non c'è tanto tempo, non c'è il tempo di aspettarli i giocatori, quindi i grandi club cosa fanno? O li usano per fare plusvalenze, quindi come ha fatto la Roma, lo ha messo sul mercato, ha incassato 6 milioni che oggi poi sembrano pochi. Maracanã.
7: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti alla puntata di venerdì di Maracanã in questa anteprima, con me Francesco Tringali. Ciao Francesco.
8: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio Francesco, e come sempre un saluto a tutti voi che ci seguite attraverso la nostra app, quindi vi ricordo naturalmente che potete seguirci attraverso smartphone, PC e tablet, però salutiamo anche gli amici del canale 61 su Club TV che come sempre ci accompagnano dalle 13 fino alle 17, ma ricordo anche l'appuntamento con A Tutta C la mattina 9.45 e poi dalle 17 alle 18 subito dopo Maracanã. E allora, caro Francesco, siamo nella giornata che poi ci porta questa sera alla partita della Francia, ma ci sono tante altre belle notizie che dobbiamo andare così a raccontare, ad analizzare nel corso di questo venerdì, in attesa poi di tornare al venerdì prossimo dove ci sarà la ripresa del campionato.
8: Sì, dove si torna al regime anche col...
7: Dove si giocherà sempre?
8: Sempre.
7: Beh, un mesetto bello,
8: un mesetto.
7: Dai.
8: Te lo fanno assaporare, poi di nuovo sarà pausa.
7: Vabbè, dai,
8: la pausa
7: di novembre. Però è curta quella, dai.
8: Sì, è classica pausa dove ti fanno saltare soltanto un weekend di gare.
7: Un weekend di gare, dai, lì ci può stare.
8: Chi è in campo, caro Marco, è la Juventus, che sta perdendo 1-0 contro la Cremonese in amichevole alla Continassa.
7: Mi dai gli aggiornamenti tu?
8: Sì, ti do questi aggiornamenti.
7: Noi diamoli gli aggiornamenti.
8: Noi li diamo, la guardiamo e li diamo. In una formazione chiaramente rivisitata da parte di Spalletti, perché la formazione che è in campo in questo momento, dunque il primo tempo, Pinzoglio in porta, Gatti, Bremer, Rugani e Kelly. A centrocampo c'è diciamo l'esperimento è cambiato regista, perché poi sei un centrocampo con McKenny, Macchiobo, poi lo stesso Cambiaso, Amaradio, Greilaud con Colomuani punta. Quindi questa è un po' la formazione della Juventus che sta perdendo contro la Cremonese in questa amichevole con gol di Bonazzoli. Quindi sono dei test mantenere alta la condizione atletica, dei test che almeno due per ogni squadra di Serie A stanno continuando a fare.
7: Mi dai
9: Cassanopoulos, Cassachidis.
7: Va bene. No, dicevo, mi dai l'assist per parlare di Juventus, che è uno dei temi che tratteremo oggi, partendo dalle parole di Carnevali che ieri ha rilasciato al Festival dello Sport di Trento, che poi abbiamo dei contributi, caro Francesco, che faremo vedere tra poco, vedere e sentire. Perché dico ripartiamo da Carnevali? Perché ieri Carnevali, intervista che trovate su tutti i giornali, è stata riportata da Gazzetta, Corriere dello Sport, Tutto Sport, il suo intervento, ha detto delle cose, ha detto tante cose, però ha fissato un po', ha tracciato la strada della Juventus in questa stagione. Ha fatto anche capire, no, capire, ha detto chiaramente che la mancanza, diciamo, della Champions è un bagno di sangue praticamente, quindi bisogna, come dire, subito cambiare rotta. Per cambiare rotta, che cosa si è fissato? Diciamo degli obiettivi. La Champions, il ritorno in Champions è un obiettivo primario, non si può pensare di stare senza Champions per la Juve anche il prossimo anno, però ha anche detto vincere anche qualcosa, e quindi c'è l'Europa League che poi ti consentirebbe l'eventuale vittoria di andare in Champions, quindi è una cosa che possiamo considerarla quasi insieme. Però ci possiamo porre la domanda, Francesco, quale obiettivo riuscirà a conseguire veramente la Juventus quest'anno? Sia solo il quarto posto, oppure anche il conseguimento dell'Europa League, o solo l'Europa League e non il quarto posto, o tutte e due, perché potrebbero essere anche tutte e due alla portata della Juventus? Domanda che
8: sì,
7: che
8: noi abbiamo titolato che cosa c'è oltre l'obiettivo minimo, perché l'obiettivo minimo è chiaramente quello di conquistare il quarto posto e quindi un posto in Champions League per l'anno prossimo, però poi c'è anche che cosa, cioè bisogna soltanto accontentarsi vedendo il lavoro che è stato svolto anche sul mercato con delle difficoltà che in questo momento la Juventus ha a livello di rosa, oppure si può puntare a qualcos'altro, tipo l'Europa League che hai citato benissimo tu prima, oppure ancora una volta, sai, dici vinci la Coppa Italia finalmente, almeno quantomeno riporti un trofeo che manca dall'era Pirlo, se non sbaglio. Allegri vinto da Allegri, però comunque riporti un trofeo, muovi un po' la situazione della tua bacheca che è un po' vuota negli ultimi anni e ti soddisfi con l'obiettivo, cioè, oppure devi dire che sei la Juventus e quindi devi ambire, vedendo anche un po' le avversarie, le potenziali, no, concorrenti alla vittoria, questa Juve magari per qualcuno ha la forza e la possibilità di togliersi la soddisfazione dell'Europa League. Quindi questa è un po' la domanda, oltre all'obiettivo minimo che è la Champions, a cosa può ambire questa Juventus? Magari a nulla,
7: No, tra l'altro poi ha detto altre cose molto importanti, ossia l'appoggio a Spalletti, ha detto anche una Juventus che vorrebbe diventare più italiana.
8: Conte mi ha preso in considerazione,
7: però ha mandato un messaggio chiaro a Spalletti, perché quando dice l'obiettivo minimo è la Champions, traccia un obiettivo che diventa fondamentale anche per la panchina di Luciano Spalletti, che non può fallire quest'anno. Quindi, come dire, questa è la tua missione. Ci porti bene, se non ci porti vediamo che è chiaro. Quindi giorni fa abbiamo anche, mi sembra ieri, no, la pressione, ma è giusto che ci sia la pressione nei confronti di Luciano Spalletti che deve che allena la Juventus, quindi una pressione perché che ti deve portare a fare bene e quindi ottenere questo obiettivo minimo. Però c'è anche l'Europa League e la squadra potrebbe anche puntare a questa competizione, quindi vediamo un po', oggi ne parliamo per capire, perché difficilmente credo, Francesco, che ci saranno operazioni a gennaio, da quello che si è capito, quindi non penso che questa Juventus qui cambierà molto. A gennaio l'obiettivo è recuperare il più possibile gli infortunati, cominciare a rimettere dentro quei giocatori piano piano, a recuperare quelli che sono fermi per infortuni.
8: Allora, a gennaio però sicuramente la Juventus si è attesa da qualche rinforzo in più, soprattutto per quanto riguarda la situazione legata al centrocampo, da valutare come sarà Thuram. La Juve, secondo me, primo di gennaio, anzi il 28 di dicembre, considerando che quest'anno si inizia prima,
7: sì,
8: deve portare a casa subito un centrocampista, perché è quello che manca, sono lì le difficoltà, non sai quando torna Thuram, non sai come torna Locatelli, sei solo con quei giocatori lì. Gennaio è importante, non puoi pensare di andare direttamente a luglio, perché se no in Champions così non ci vai.
7: Dici?
8: Secondo me no.
7: Recuperando anche i giocatori non ci vai?
8: Quando recuperi Thuram, come recuperi Locatelli, è un bel problema quello del centrocampo.
7: Sì, sì.
8: Puoi resistere, ma a gennaio mi aspetto qualcosa, non di importantissimo.
7: Non di importantissimo.
8: Una riparazione.
7: Qualche rincalzo proprio da buttare dentro per fare quasi numero, perché non penso, no, che si possa trovare... molto generale.
8: Allora, il Manchester City ha presentato ricorso contro il parere della commissione. Scrive il Manchester City: parere non sicuro con evidenti errori materiali di diritto. Questo è un estratto di un'ultima ora che ci è stata data, un comunicato che tra poco magari vi leggeremo integrale del Manchester City, che si difende in questo modo, definendolo un parere non del tutto sicuro e con degli errori, con dei presunti errori materiali di diritto rispetto alle 114 violazioni che sono state accertate e contestate anche dalla Premier League. Il Manchester City non accetta, anzi rilancia con insomma una chiara tesi di
7: difensiva. Sì, sarà veramente una battaglia molto lunga. Poi noi la seguiremo, risentiremo il nostro collega amico che ci ha già detto tanto nel primo intervento. Magari prossima settimana vediamo gli sviluppi di questa situazione, Francesco, poi ci ritorniamo con Armenini, che è molto, molto informato, sì. Sta proprio dentro, diciamo, lui è stato a Manchester per tanti anni, quindi conosce un po' tutta la situazione. Noi vogliamo un po' seguire lo sviluppo di questa vicenda che riguarda la Premier League, uno dei più importanti campionati al mondo e soprattutto una delle squadre più titolate, che appunto è stata il City in quegli anni. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi che già arrivano su quello che concerne un po' la strada della Juventus che ha tracciato Carnevali ieri al Festival dello Sport di Trento, e tra poco vi faremo sentire anche dei contributi nel corso di questa giornata che ci sono arrivati ieri e molto probabilmente ne arriveranno anche altri di questa importante manifestazione. Allora, 331-8200-213, andrei subito sul sito di Tutto Mercato Web per vedere se ci sono degli aggiornamenti. Ci sono, naturalmente, c'è tutto quello che riguarda la situazione della nazionale italiana, perché poi è la giornata che ci porta a questa partita contro la Francia, che io definisco un non esame, cioè non è un esame questo, è la giornata che ci porta a questa partita contro la Francia, che io definisco un non esame, cioè non è un esame questo,

0: La conosciamo, non ha Mbappé per il ruolo di centravanti nel 4-3-3, dovrebbe esserci Dembélé con ai lati Olise e Due, mica male. In mezzo al campo la conferma per Da Cugna in un trio completato da Coné e da Rabiot. Maignan gira tra i pali, protetto ovviamente da Koundé, Upamecano, Jacquet e Truffaut. Questo per quanto riguarda la Francia. L'Italia invece continua ad avere problemi con Ken e quindi probabilmente si ripresenterà con i fratelli Esposito. Ci saranno ancora delle rotazioni davanti a Donnarumma, comunque Calafiori a sinistra con Caiode confermato dall'altra parte e in mezzo Bastoni più uno tra Mancini o Scalvini. A centrocampo il ballottaggio è quello tra Frattesi e Barella con l'interista che sembra essere in questo momento in vantaggio, mentre Tonali sembra un imprescindibile nonostante le due partite consecutive giocate. L'altra maglia centrocampo dovrebbe essere la conferma di Fagioli, in avanti invece detto dei fratelli Esposito con Ken che non sta benissimo, l'altra maglia titolare se la contendono Maldini e Vergara.
1: Bene, queste le probabili scelte, poi naturalmente attendiamo le formazioni ufficiali questa sera, ripeto, di una partita che dovrà darci delle indicazioni su come magari continua
0: per l'atteggiamento, per il modo di fare calcio, poi anche per... Cioè.
1: Ma poi anche perdi. Io dico perde, poi perdi. Se succede qualcosa... Attenzione, vediamo. In caso di vittoria non è che dobbiamo passare dall'altra parte e fare... l'esaltazione eccessiva, quindi cerchiamo anche in questo
0: una
1: senso
0: una vittoria più che altro sarebbe una conferma,
1: ma conferma è anche un bello stimolo per questo gruppo che sta nascendo, no? Battere la Francia sarebbe un'indicazione in questo, però ripeto, io vorrei vedere più l'atteggiamento, il modo di stare in campo, e poi se perdi ci sta, perché leggo i nomi e mi sembra che la Francia, no, sia molto avanti a noi. Guarda che roba che c'hanno lì, io leggo solo il centrocampo, non vado dal centrocampo in su, non vado in difesa, insomma.
0: Certo che pensavo che se vinci, no, batti la Francia, non so come, sì, ma in generale magari batti la Francia, ti presenti a martedì, visto che c'è un'altra partita, quella con il CONI, ti presenti con la vittoria in tasca della Francia,
1: questo potrebbe, anche perché ecco, hai accennato una cosa molto importante, perché poi martedì c'è questo consiglio dove appunto si capirà il destino di Malagò, c'è la resa dei conti in FIGC, quindi vediamo come andrà a finire, altra a mio giudizio pagina negativa del calcio italiano. Ieri mi sono piaciuti tantissimo, devo dire, Francesco, e ti ringrazio per aver messo insieme due personaggi come Ordine e Capuano, mi è piaciuta moltissimo la loro analisi relativa a questa situazione che si è creata, a questa intromissione, anzi l'ottimo Franco Ordine l'ha definita invasione di campo, che ho visto che è stata presa da molti siti, questa invasione di campo, lui ha detto imperdonabile di Abodi, il ministro dello sport, e del resto poi ha rincarato la dose anche Capuano, ha detto beh, si sta comportando a tutti gli effetti come un commissario, perché ha confermato anche Mancini sulla panchina della nazionale, sì, italiana, quindi sì, sì. Mi è piaciuto molto questa analisi. Tra l'altro vi invito ad andare anche sul canale YouTube di Tutto Mercato Web, dove c'è la sezione di TMV Radio, chi se l'è perso può riascoltare praticamente l'intero blocco dedicato proprio al caso FIGC e Malagò, oppure potete andare nei nostri podcast, se volete sentire l'audio potete riascoltare il passaggio di ieri che mi è piaciuto molto, ecco.
0: Sì, siamo tutti d'accordo su questo, perché dopo 6 mesi buttare all'aria tutto il lavoro per un cavillo e per un pretesto è chiaramente qualcosa che ci fa tornare nuovamente indietro, ci fa perdere almeno 3 mesi prima di una nuova elezione, e hanno detto tutto loro e non voglio aggiungere niente.
1: Assolutamente, io ti fermo Francesco e così facciamo subito sentire un primo contributo che ci è arrivato proprio dal Festival dello Sport di Trento a cura di Lorenzo Marucci. E lì è stato intercettato Urbano Cairo, e quindi sentiamo
0: il
1: padrone di casa, nonché presidente del Torino, e quindi sentiamo questo passaggio di Urbano Cairo.
2: Presidente, anno dopo anno questo appuntamento è diventato sempre più centrale e importante per Trento e per il mondo dello sport. Che soddisfazione le dà tornare qui e vedere così tanti campioni e così tanto pubblico anche ad accogliere questi campioni?
3: Diciamo che insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente

0: della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè, meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 9, 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
1: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
0: Idea, adesso io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno, insomma diciamo che è tutto molto particolare perché insomma prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono, diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
2: C'è un po' troppa politica e poco sport?
0: Come?
2: C'è un po' troppa politica e poco sport?
0: Forse sì, speriamo adesso, però insomma, abbiamo visto la nazionale, prima ci ha deluso molto la venerdì scorso, poi invece per fortuna lunedì abbiamo avuto, diciamo, ci siamo rianimati e ha fatto una buona partita, speriamo domani che ci sia una grande partita e che insomma riescono a farsi onore, diciamo, con una nazionale come la Francia, che è una nazionale veramente molto forte, e poi vediamo, insomma, credo che Mancini stia lavorando con molta attenzione, con molta determinazione per fare bene. Poi è chiaro, ci sono dei momenti in cui fai anche delle prove, come ha fatto magari con il Belgio, poi però fa corretto, però vedo che lui è uno indiscutibilmente bravo, ha vinto un europeo, non dimentichiamolo, e riesce ad andare a scovare dei giocatori molto forti italiani o di origine italiana che stanno dimostrando di avere delle qualità e delle capacità. Quindi io sono tifoso, diciamo, ovviamente della nazionale, poi anche del nostro CT e anche del nostro presidente Malagò, che insomma spero che le cose si sistemino bene, perché noi adesso dobbiamo fare i passi avanti che servono per andare in una direzione di rilancio e rinnovamento del calcio, che è la cosa che serve moltissimo.
3: Per quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
0: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante, e sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli, insomma ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più, e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
3: A proposito di giovani, le ha dispiaciuto cedere GE?
0: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in GE sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un GE, ma in realtà in GE non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina, lui l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
4: Beh, abbiamo sentito il padrone di casa della manifestazione, esatto, assolutamente, il Festival dello Sport.
5: Sì, che vedrà tra l'altro nel weekend anche protagonisti Fabregas, Gattuso, tanti altri personaggi del mondo dello sport, una bellissima...
4: Poi noi vi faremo tutti i contributi, sì, li faremo di volta in volta vedere, caro Francesco. Oggi ne abbiamo ancora qualcuno che più avanti vi mostreremo. Allora, prima di andare in pausa, c'è qualche ulteriore indicazione che dobbiamo dare, Francesco?
5: No, primo tempo finito la continazza, visto che vogliamo dare un po' di situazioni legate all'amichevole tra Juventus e Cremonese. La Cremonese sta vincendo all'intervallo. Se vuoi, ti leggo integro l'ultima ora del Manchester City, che si è difesa attraverso un comunicato, lo trovi come prima notizia,
4: sì,
5: su tutto il mercato
4: qui,
5: web.
4: Eccolo qui, trovato, vai.
5: Che annuncia che il club ha presentato ufficialmente il suo ricorso dettagliato contro il parere della commissione della Premier League in merito al procedimento disciplinare. La ferma posizione del club, scrive il Manchester City, è che su più fronti il parere contenga evidenti e sostanziali errori di diritto, di principio e di fatto, che risulti infondato. Il club è innocente rispetto alle accuse mosse dalla Premier League e dispone di una mole imponente di prove inconfutabili a sostegno di tutte le proprie posizioni in relazione a questo caso. Continueremo a rispettare il dovuto processo e siamo inevitabilmente limitati nelle ulteriori dichiarazioni fino alla conclusione di tutti i procedimenti.
4: Assolutamente, sarà una battaglia lunghissima e secondo me l'errore che stiamo facendo già qui in Italia noi
5: è di condannarlo.
4: A parte già è stata fatta da molti la condanna, ho visto proprio nei social, si sono già buttati, e poi paragonano questa cosa ad altre cose. Io ci andrei con un attimo con i piedi di piombo, attendiamo sempre gli sviluppi di tutte le situazioni prima di andare oltre, perché poi si rischia anche di fare delle brutte figure. Allora eviterei praticamente commenti su vicende, sì, che molta gente
5: ha già
4: non
5: assegnato
4: proprio
5: gli scudetti, sì, le Champions League, sì, c'è chi ha
4: ridicoli,
5: si è diviso
4: ridicoli,
5: già l'eredità,
4: possiamo dire ridicoli, proprio questo è il termine praticamente più appropriato. Dunque ci stiamo per fermare. Jacopo scrive: pronostico scontato stasera, attenti a non subire troppi gol. Vabbè, attenti, loro devono essere attenti, non noi. Poi Antonio scrive: per me la Juve e Spalletti possono competere per i posti Champions League, e se i sorteggi non sono troppo sfortunati la Juve sicuramente farà almeno la semifinale di Europa League. Ricordiamo che vincendo l'Europa League comunque in Champions ci va uguale, quindi vediamo che tipo di percorso. L'obiettivo minimo da Carnevali è stato comunque fissato. Ci sono anche dei vocali che tra poco andremo a prendere. Adesso però ci fermiamo, perché al rientro dobbiamo così presentare un'opera letteraria di un collega, e poi continuiamo con i messaggi e farvi vedere anche altri contributi dal Festival dello Sport. Ci fermiamo, break.

0: Bene Francesco, siamo tornati in diretta nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio, di nuovo ben ritrovati.
1: Sì, ben ritrovati, vogliamo fare gli auguri anche ai nonni, caro Marco, perché oggi è la festa dei nonni. Per chi ancora ha la fortuna di averli, chi vuole rivolgere un pensiero anche personale, lo facciamo perché insomma è bello. Questa è la,
0: giusto così, sono delle colonne delle famiglie, chi ce le ha se le tenga strette, chi l'ha avuto insomma sa quanto siano stati importanti, quindi bel pensiero che ha avuto Francesco. Allora voglio andare a presentare con noi qui in questo tratto di trasmissione, perché noi ci dedichiamo anche a questo quando è possibile, ho detto prima presentiamo un'opera letteraria, così invitiamo anche a leggere perché non si deve perdere questa abitudine, non leggete soltanto sui social, leggete i libri perché aprono il cervello, vero Francesco? Purtroppo non legge, leggono pochi adesso, leggono in pochi. Allora facciamo questo tratto di trasmissione, lo condividiamo con il giornalista della RAI, Fulvio Paglialunga, che saluto subito e gli do il benvenuto qui a Maracanã TMV Radio.
1: Ciao Fulvio.
0: Fulvio, ben trovato prima di tutto.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Allora,
1: nel nome del pallone,
0: vedi, ci abbiamo
1: perché
0: subito.
1: Perché il calcio come religione, la fede e i santi, i templi e i suoi rituali. Stiamo mostrando, caro Fulvio, la tua nuova opera uscita in edicola negli store digitali dal 30 settembre, ma anche nelle librerie. Stiamo mostrando insomma la copertina a chi ci guarda anche da casa. Ce ne vuoi parlare di questa tua terza opera, vero Fulvio? Oltre a Ogni benedetta domenica, uscito nel 2013, e Mentre un giorno questo calcio sarà tuo, pubblicato nel 2017, adesso una nuova opera, Fulvio.
2: Sì, ecco, volendo, ora che li sento tutti e tre insieme, è come se fosse una lunga trilogia, perché nel primo racconto quante stranezze la gente fa in nome del calcio, nel secondo racconto come il calcio si pone nei rapporti da padre e figlio, in questo caso racconto come il calcio sia una religione. Perché dico questo? Perché proviamo a immaginare come viviamo, almeno noi ossessionati dal calcio, ossessionati dalla nostra squadra, le giornate, a cosa rappresenta lo stadio, a cosa rappresenta un coro, a cosa rappresenta la nostra sciarpa, a cosa rappresenta la trasferta, ed ecco che ci sono le chiese, le preghiere, i pellegrinaggi, i simboli, tutto quello che appartiene a una religione. Ovviamente non lo racconto in un modo astratto, ma lo racconto attraverso la mia esperienza, ma attraverso tante storie che vanno da Anfield al Maracanã, al Sud America, a Foggia, a tutto quello che nel calcio, ad alcuni episodi scelti che nel calcio mi permettono di parlare di categorie come chiese, preghiere, santi, martiri, che sono generalmente appaltati alla religione. Ecco, io dico il calcio ha tutti questi elementi qua, quindi è una religione, anzi numeri alla mano è la religione con più fedeli del mondo, perché neanche più del cristianesimo.
0: Senti Fulvio, hai parlato di storie che ci sono all'interno di questo libro che tu insomma racconti. Tra l'altro noi abbiamo una trasmissione che si chiama Storie di Calcio e ci piace tantissimo raccontare le storie di calcio con i protagonisti e non solo, ma anche con chi li ha vissuti e li ha raccontati. Tra tutte queste storie ce n'è una che ti sta particolarmente a cuore, di là che sono tutte tue insomma, diciamo così, storie che hai curato, però ce n'è una che proprio questa la sento molto vicino.
2: Ma guarda, alla fine ce ne sono così tante che farei fatica
0: a fare una classifica, una scelta.
2: Sicuramente le parti, ci sono delle parti che sono comunque autobiografiche, cioè cos'è per me Erasmo Iacovone, che io che tipo per il Taranto, no? È un santo laico, centravanti che nel 78 a 25 anni morì travolto da un'auto nell'unico anno in cui Taranto poteva andare, sembrava potesse andare in Serie A, quindi io tipo per il Taranto, che era fino a poco fa la città più grande d'Italia non essere mai stata in Serie A, poi c'è stato il sorpasso demografico di Prato, ma comunque in Serie A non ci siamo andati, anzi adesso siamo in quinta serie in eccellenza, e quindi non c'è una storia in sé, c'è, devo dire che c'erano due cose, ho isolato due cose,
0: sì.
2: Perché altrimenti il loro destino era, per mille ragioni, finire come pezzi di ogni capitolo, pezzi di preghiere, pezzi di simboli, pezzi di pellegrinaggio, eccetera, eccetera, ovvero il Torino. Il Torino ha un capitolo a parte, perché altrimenti sarebbe stato ovunque, nei santi, nei martiri, in tutto quello che c'è. E Maradona. È Maradona perché costituisce una religione a sé. Cioè, nel vero senso della parola, in Argentina esiste l'Iglesia maradoniana, quindi una chiesa nella quale ci si battezza e ci si sposa attraverso il rito maradoniano. Ovviamente non è una chiesa riconosciuta, però è una chiesa fondata, che è il suo Natale, quando è nato Maradona, la sua Pasqua, quando Maradona ha fatto la doppietta all'Inghilterra ai mondiali dell'86. E un'altra serie di storie, che intanto quelle che girano intorno, quelle che sono che raccontano il personaggio Maradona, il murales dei quartieri spagnoli, che è il monumento più visitato della città, più del Cristo velato, una serie di cose. Per cui ecco, c'è queste due, il Torino e Maradona, li ho isolati proprio perché in qualche modo costituiscono una religione a sé stante.
0: Sì.
2: Il resto sono tanti episodi, ovviamente sono più legato a quelli personali.
0: Certo.
2: Mi diverte molto da anni raccontare la storia del gol di Pedro Aldo Poi nel derby Rosario Central, Newell's Old Boys del 52, del 72, che è un gol che da 54 anni viene ripetuto tale e quale come scena dai tifosi del Rosario Central, perché i tifosi del Rosario Central e Newell's Old Boys sono le due squadre di Rosario dove o sei di una squadra o sei di un'altra, oppure esisti. Quindi hanno un livello di rivalità incredibile. E Pedro Aldo, nell'unica partita in cui si giocavano qualcosa, ovvero l'accesso alla finale del campionato, ma poi la finale sarebbe stata abbastanza facile da vincere, infatti chi vinceva quella sostanzialmente vinceva il campionato, la partita viene decisa da un gol di Pedro Aldo Poi di testa in tuffo, di palomita, lo definiscono loro. Il gol si chiama la palomita de Poi. Da allora fino a oggi, ogni anno, lo stesso giorno, i tifosi del Rosario Central si radunano, Pedro Aldo Poi li raggiunge e loro rifanno l'azione del gol e risultano come se il gol fosse stato segnato.
0: Questa è proprio la religione, no? Per dire, però... sì, assolutamente. Senti, una curiosità, rifaccio vedere ancora la copertina, però ce l'ho questa curiosità e quindi te la voglio chiedere. Come nasce l'idea di questa copertina? Perché
1: questo vetro, tra l'altro, cattedrale,
0: esatto,
1: che mostra la mano di Dios, forse perché è tra quei capitoli più a cuore.
0: Maradona che fa il gol che poi rimane nella storia.
2: Esatto, è una genuina intuizione della mia casa editrice. C'è tutto, c'è l'immagine della chiesa, c'è l'immagine di Maradona che, come dicevo, rappresenta una religione a sé stante. C'è quel gesto che è la mano di Dios, che quindi si chiama la religione. E quindi è anche perché se uno mi chiedesse in questo momento scusa, tu qual è la tua religione, e io risponderei: io credo nel Taranto di Roberto Baggio e di Armando Maradona.
0: Bello. No, la stiamo mostrando questa copertina, caro Fulvio. Bene, e ricordiamo ancora un po' di cose, Francesco, così poi
1: potete acquistarlo, come detto, nelle librerie, negli store digitali a partire dal 30 settembre, quindi già praticamente da un paio di giorni disponibile. Nel nome del pallone, il calcio come religione, la fede, i santi, i templi e i suoi rituali. Questa è l'ultima opera di Fulvio Paglialunga, è dunque disponibile in libreria.
0: Lo sai che cosa chiedo a Fulvio, così, anzi, una sorta di invito? Ti invitiamo, Fulvio, presto ci mettiamo d'accordo, alla nostra rubrica Storie di Calcio, così insieme a te raccontiamo una delle tue storie e magari vediamo di trovare anche qualche protagonista che l'ha vissuta.
2: Che certo, dici? Volentieri.
0: Dai, facciamo così. Intanto ci tenevamo a presentare questa opera letteraria. Fulvio, noi ti ringraziamo tantissimo, grazie, a presto e in bocca al lupo per il tuo libro.
2: Grazie.
1: Ciao Fulvio, grazie.
0: Grazie a Fulvio Paglialunga, nel nome del pallone, che abbiamo presentato oggi questa opera letteraria. Dunque andiamo avanti, caro Francesco.
1: Sentiamo un po' di audio?
0: Sentiamo anche un po' di audio che sono arrivati e poi facciamo sentire anche un altro contributo. Vai.
3: Salve, per me l'ideale era presidente FIGC Rossella Sensio, poi
1: è l'uomo degli
3: allenatore della nazionale Marco Rossi, italiano.
1: Basta?
0: Fine, pensavo era più lungo, pensavo che facesse tutta l'organigramma.
1: La Juve ci aveva fatto tutto l'organigramma.
0: L'organigramma fatto la Juve, questo invece ha fatto solo due nomi, mi sono fermato perché ho detto pensavo che ci fossero più nomi da inserire, quindi chiedo scusa.
1: Ma anche il direttore tecnico.
0: Vai, ancora
1: abbiamo un audio, vai.
4: Buongiorno, buon venerdì. Dai che il weekend si avvicina. A parte quello, ancora una settimana e poi finalmente finisce sta menata. Oh, e torna al campionato, che è quello che interessa un po' a tutti. Però stasera sono curioso di guardare questa partita, questa Francia-Italia. Bah, magari gli facciamo uno scherzetto ai mangia baguette, ma non sarebbe male come dire. Ci credo poco, però la palla è rotonda e nel calcio non si sa mai. Dai, ciao a tutti.
1: Questa cosa che non interessa a nessuno.
4: Max Nero Azzurro da Pavia.
0: Stasera per me la guardano un parecchio.
1: No, ma già Italia-Belgio, Italia-Belgio era la prima, ci può stare. Ma Turchia e Italia ha fatto uno share pazzesco, Marco, ed era anche la seconda dopo una sconfitta. Invece vuol dire che la curiosità, a parte vuol dire che c'è bisogno proprio, no, c'è bulimia da pallone che rotola, però vuol dire che c'è anche un particolare interesse in questa nazionale, che tutti dicono, ah, non la guardo, io non so neanche chi gioca, poi però gli spettatori e lo share rimane molto alto e che oggi probabilmente avrà il suo picco più alto. Prego Andrea, prego.
0: Vai, un altro, poi leggiamo qualcosa e facciamo sentire un altro contributo, vai.
5: Buongiorno Marco, Carlo da Perugia. Ho sentito che praticamente Arbitropoli verrà archiviato, è stata già archiviata, no? Ma tu cosa pensi? Secondo me è stato tutto un modo per far fuori Rocchi, anche se gli scadeva il mandato, forse non veniva neanche confermato, ma da quello che penso io, è come Malagò che lo vogliono far fuori, lì hanno provato anche lì a farlo fuori per mettere Rossato, ragazzi. Secondo me Rocchi, che è uscito indenne senza nessuna colpevolezza, è stato fatto fuori come proprio il peggiore dei nemici, e adesso il buon Orsato fa tutto il bello e il cattivo tempo, ma secondo me qualcosa sotto sotto qualcosa puzza, eh.
0: Ma io non lo so adesso che cosa puzza, non lo so, però credo che Rocchi non era molto gradito, questo sì, mi sento di dirlo anch'io.
1: E che avrebbe lasciato a prescindere.
0: Perché
1: da...
0: esatto, ci sono state tantissime critiche, proprio tantissime, ma anche da parte di ex arbitri alla sua gestione, che però veniva da lontano. È stata anche una gestione che un po' di confusione l'ha creata, devo dire la verità, dobbiamo essere sinceri. Non credo che ci sia stato niente di irregolare, questo l'ho sempre sostenuto. Per come è nato il tutto, mi è sembrato veramente una cosa poco credibile sin dall'inizio, ma non mi sono mai sbilanciato, perché come sempre quando nascono queste cose è giusto che uno segua tutto l'iter. Ad oggi mi sento di dire che avevo delle sensazioni proprio di questo tipo quando leggevo e sentivo certe cose, mi è sembrato veramente una cosa un po' bislacca, proprio come è stata costruita tutta l'impianto eccetera, come è nato e via dicendo. Però ecco, sull'operato di Rocchi mi sento di dire che c'erano delle incertezze generali sulle indicazioni, sulla linea che era stata scelta. Cioè Orsato mi sembra uno che può piacere o no, però ha dato una linea certa, cioè si fa così, si va avanti così al momento, poi vediamo adesso perché il campionato è lunghissimo. Però ho questo tipo di sensazione, caro Francesco.
1: Sì, non mancheranno gli errori, sicuramente la linea è quella più divertente, aiutato anche dalle nuove regole della FIFA che abbiamo scoperto al Mondiale, applicate anche bene in Italia. Gli errori ci sono, secondo me gli errori sono stati un po' più mascherati rispetto a quelli che venivano sbandierati nell'era Rocchi, che alla fine ne è uscito da vittima. Perché alla fine con l'archiviazione è uscito da vittima, perché il polverone che si è alzato ad aprile poi lo ha subito messo alla gogna mediatica e alla fine ne è uscito pulito. Ma quando penserai a Rocchi, no, inevitabilmente penserai a colui che poi alla fine non ha fatto assolutamente nulla, però sua immagine
0: è macchiata,
1: rimane macchiata
0: assolutamente,
1: purtroppo,
0: nessuno gliela potrà ridare come prima, e questa è la cosa più negativa di tutta questa faccenda. Allora mi fermo un attimo perché vi faccio sentire e vedere un altro contributo dal Festival dello Sport di Trento, perché sempre Lorenzo Marucci ha intercettato il grande campione del mondo Marco Tardelli, ce lo sentiamo.
6: Accostandola a Omero è finito accostandola a Cincinnato, a quale dei due personaggi si rivede più adesso anche nel corso della sua vita?
7: Sto bene fra i crampi.
6: Quindi Cincinnato premiamo.
7: Assolutamente sì.
8: Marco, crede a Roberto Mancini quando dice che l'Italia vincerà un titolo nei prossimi 4 anni?
7: Ma io ci voglio credere, perché Roberto Mancini è allenatore della nazionale, è la nazionale di tutti noi. Di conseguenza io credo che la seconda partita sia stata diciamo una chiave importante per poter arrivare lontano. Ci credo.
8: Anche a Carnevali, quando dice che la Juventus tornerà a vincere, insomma, in questo nuovo ciclo con Spalletti.
7: Ora, sono problemi privati, la nazionale è pubblica, la Juventus è privata.
9: Marco, sei fantastico come la serata qui al Festival dello Sport a Trento, tantissima gente, voi campioni dell'82, nessuno vi dimentica e ci mandi tanta pelle d'oca, complimenti.
7: Ma, meno male che nessuno si dimentica di me e dei miei compagni, ma insomma io spero che sia ricordata come una cosa molto importante per un'Italia che in quel momento era in grande difficoltà. Non solo un'Italia calcistica, anche l'Italia normale.
10: Marco, nel 2027 ci sono le elezioni per il presidente della FIFA. Chi vedresti e cosa dovrebbe fare questo nuovo presidente?
7: Guarda, io non ho un nome, ma ho una grande paura. Indovina tu qual è.
6: Marco, un'ultima domanda. Eravate più forti nel 78 con quel gioco spumeggiante in Argentina o nell'82?
7: Beh, nell'82 abbiamo avuto un gioco spumeggiante e abbiamo vinto il mondiale. Nel 78 abbiamo avuto un gioco spumeggiante e ci siamo preparati per la vittoria mondiale.
11: Ultimissimo, da grande ex centrocampista, che cosa pensa dei centrocampisti dell'Italia di oggi? Barella, Frattesi, Tonali, Fagioli?
7: Ah, per me sono ottimi giocatori, sono poi giocatori che hanno una certa personalità, Tonali a quello che serve al centrocampo, di conseguenza io credo che piano piano riusciremo a uscire dal tunnel.
6: Grazie mille.
12: Prego. In questa Juve chi è il nuovo Tardelli?
7: Ma non c'è bisogno di Tardelli, sono giocatori che giocano in questo periodo, Tardelli era ormai troppi anni fa.
0: Beh, ce ne fossero, di giocare al calcio. Mi è venuta la domanda sul centrocampo, le altre insomma qualche domanda un po' strana c'è stata, insomma, posso dire?
1: Sì, qualche domanda particolare.
0: Va bene, dai, allora 331-8200-213 per i vostri messaggi, recuperiamo ancora qualche vocale prima di andare al break, vai Andrea.
1: Io sempre sotto,
13: io non sono d'accordo con te sul discorso della nazionale di stasera, cioè per me non è un risultato segnato e non è vero che non dice nulla, perlomeno il risultato non conta nulla, cioè se ci sarà una vittoria, una sconfitta, secondo me se ci fosse, anzi soprattutto se c'è una sconfitta non conta nulla, ma è come arriva la sconfitta, perché se arriva come è stato il primo tempo con il Belgio la situazione è preoccupante, se invece arriva come è stato il secondo tempo del Belgio, comunque sia un minimo di sembranza di squadra l'abbiamo data, è un altro, perdere va bene, ma secondo me c'è sempre modo di perdere, loro sono nettamente superiore a noi, basterebbe vedere le presenze che hanno i loro giocatori rispetto ai nostri per capire la differenza tra noi e loro, però io non credo sia una sconfitta annunciata.
0: No, però la probabilità di perdere è altissima e la probabilità anche di prendere un'imbarcata è alta e quindi devi giocare per anche con un po' di leggerezza e non pensando praticamente al risultato, te la giochi perché è giusto, però non valuterei l'Italia da questa partita, ecco, lo dico subito, perché io già conosciamo un po' il nostro mondo, se perdi male è tutto da buttare, se vinci magari diventano fenomeni subito e non è così, e quindi è una partita dove devi fare un altro passo e altre valutazioni che deve fare il CT della Nazionale, non certo noi. Il confronto in questo momento è troppo sbilanciato da una parte per poter giudicare l'operato di questi ragazzi stasera. Spero solo che ci mettano quella personalità giusta e quella combattività che tu sai quando sei inferiore che devi mettere contro l'avversario. Io la vedo così, insomma.
1: Sì, che poi quantomeno metterli un pochino in difficoltà, provarci, perché quello provarci, è provarci, sì. Combattere, star lì, non prendere imbarcate, essere organizzato. Poi non si chiede di vincere. Si chiede di fare una bella partita, poi puoi anche perdere. Abbiamo altro audio?
0: Penso di sì, vai.
14: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo fare un mio pronostico per quanto riguarda, adesso si sta parlando tanto diciamo degli addi del calcio di Messi e Ronaldo. E io prevedo sia per l'Argentina e soprattutto per il Portogallo un grande futuro. E vabbè, l'Argentina non è che abbia deluso negli ultimi anni, quindi con Messi niente da dire, però sicuramente senza Leo tanti giocatori riusciranno secondo me a esprimere il 100%, perché comunque giocare accanto a Messi secondo me può essere anche un limite. E invece soprattutto il Portogallo, ragazzi, ma andate a vedere i giocatori che ha il Portogallo, tanta qualità, ma veramente sono forti, da Leao, Bruno Fernandes, Cancelo, Sergio Ramos, Vitinha. Secondo me senza quella zavorra di Ronaldo, con tutto il rispetto che posso avere per lui, questi esploderanno. Io penso che vinceranno i prossimi europei. Questo no, è questo mio, non lo so. Un saluto.
0: Questo non lo so, però il Portogallo ha tanta qualità, si è visto pure ieri sera. E però non dobbiamo adesso, cerchiamo di essere equilibrati. Che Ronaldo non si sia comportato bene, lo abbiamo detto. Che c'è stata adesso poi una campagna mediatica da parte di tanti ex giocatori per difenderlo, secondo me non è giusto, perché metti poi in cattiva luce il CT. Il CT ha fatto una scelta, magari avrà sbagliato nella comunicazione, ma ha fatto una scelta. Però non dobbiamo dimenticare quello che Ronaldo ha fatto, anche per la nazionale. Ha fatto tanto e ha portato tanto. Ciò non toglie che poteva finire diversamente. Quando succede questo non c'è un solo responsabile, ma ci sono più responsabili. Questo bisogna sottolineare. Il comportamento a me non è piaciuto, perché non si scappa via in quella maniera, non si dà quest'ultimo messaggio con la nazionale. Non mi piace questa campagna mediatica volta alla difesa di Cristiano Ronaldo da parte di ex giocatori e non solo, dove addirittura ho letto che qualcuno ha messo in evidenza, dice, non si meritava questo da parte della nazionale italiana perché lui il giorno della morte del padre ha risposto alla convocazione e non è andato al funerale. Ma ho capito, ma sinceramente
1: è più grave che non sia,
0: è più grave che sia andato al funerale che è andato in nazionale quando muore il papà. Quindi ha fatto una scelta, ma non è che adesso va
1: rivendicata, sbandierata come se fosse una cosa onorevole. Come dire,
0: siccome ha fatto quello, la nazionale portoghese si doveva inchinare a codesto gesto per tutta la vita. Che roba è? Io penso che veramente c'è un grado di intelligenza basso, e quindi purtroppo dobbiamo leggere tante cose. Francesco, siamo in chiusura,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, la Juventus continua ad essere sotto, sempre 1-0, sì. Grande fatica tra l'altro per la Juventus in questo secondo tempo, che continua ad essere sotto 1-0 contro la Cremonese con gol di Bonazzoli.
0: Bene, bene, bene. In chiusura rispondo pure a Salvatore, che tira sempre fuori questo vittimismo che colpisce la Juve, il mondo Juve. Io sinceramente, io credo che sia un male anche vostro ragionare in questa maniera, che condiziona anche tutto il mondo Juve. Sinceramente, la vedo così, l'ho sempre detto, non mi nascondo, troppo vittimismo porta poi diciamo ad un atteggiamento sbagliato. Quindi io direi di bisognerebbe un po' cambiare musica da questo punto di vista. Francesco, grazie come sempre.
1: Grazie a te, buon weekend.
0: Buon lavoro, noi andiamo avanti. Adesso arriva Stefano Impallomeni, poi abbiamo tutti gli amici. Cominciamo a analizzare tante cose. State con noi perché è un lungo pomeriggio. Quindi piccolo break e torniamo tra poco.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe, la Iena e The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco,
4: buon ciao Stefano, ben trovato per questa puntata del venerdì, una puntata che ci proietta naturalmente alla gara della nazionale italiana, ma anche all'analisi dei temi che appunto affronteremo nel corso di queste ore, caro Stefano, perché insomma ci sono alcune cose, le dichiarazioni che arrivano anche dal Festival dello Sport, Carnevali ha parlato, ci sono altre situazioni, la Juventus sta giocando questa amichevole che sta perdendo, però insomma andremo ad analizzare soprattutto quello che ha detto Carnevali, che mi sembra importante perché ha tracciato un po' la strada, poi ne parleremo, e tutto quello che succede in ambito nazionale, perché poi martedì pure sapremo, no, il destino del presidente della federazione, eccetera. Dunque facciamo una cosa, io andrei e saluto Claudio Frerese in cabina di regia, andiamo subito ai titoli di oggi e poi cominciamo con gli amici che ci accompagnano come sempre il venerdì. Vai! Beh, c'è questa partita con la Francia, l'unica cosa che possiamo dire, Italia giocatela come viene viene, sperando insomma di fare una buona figura contro, ripeto, e penso che siamo tutti d'accordo, una delle nazionali più forti al mondo, se non la più forte. Carnevali, ecco la strada, traccia gli obiettivi e anche quello che potrebbe essere il futuro mercato. Ieri al Festival dello Sport ha parlato Carnevali, insomma adesso cerchiamo di capire che tipo di strada potrà subito percorrere la Juventus in questa stagione. Napoli torna alla linea 3 e questo potrebbe essere l'obiettivo, anche il Napoli in amichevole fatica, insomma un Napoli che potrebbe cambiare vestito tattico, ne parliamo oggi. Pulisic ha parlato a tutto Milan, vuole rinnovare e potrebbe essere proprio lui il giocatore magari in grado di attivare anche Ramos, che intanto con il Portogallo continua a segnare. Il Portogallo cala l'asso e fa poker, non so se avete capito, l'asso l'ha calato, però ha fatto 4 gol, quindi va bene, eccolo qui. FIGC, la resa dei conti, ne parliamo anche oggi perché insomma da ieri che stiamo un po' analizzando questa situazione per cercare insomma di capire che cosa accadrà. Stefano, hai sorriso, il Portogallo però l'asso l'ha calato, basta, però ha tirato sto poker che ieri sera con bella partita, io ho dato un'occhiata, non so se ho avuto modo, insomma i due attaccanti Højlund e Ramos si sono messi in evidenza.
5: Sì, poi tra l'altro ne avevamo parlato anche il giorno
4: sì,
5: prima.
4: Sì, sì.
5: Beh, insomma, voglio dire, la vicenda di Cristiano Ronaldo è
4: clamorosa. Ieri non ti ho sentito perché non c'eri, però oggi te lo voglio chiedere.
5: Insomma, voglio dire che c'è poco altro da aggiungere. Non è la prima volta che
4: hai sentito?
5: Io mi ricordo Sarri quando lo sostituì con Juventus Milan, se ne andò
4: pure
5: dallo
4: lì.
5: Stadio.
4: Brutto gesto pure lì.
5: E quindi è un ego ingovernabile, incontrollabile. Stiamo parlando di un giocatore assolutamente straordinario. Però è anche straordinario, secondo me, il suo comportamento negativo. Perché
4: peccato.
5: Peccato, sì, un peccato. E, insomma, voglio dire, adesso sono curioso di sapere che cosa ci deve dire, ma insomma, voglio dire, quello che ha detto il commissario tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, basta e avanza. E quindi anche quello che poi tutti quanti hanno detto agli addetti, cioè, voglio dire, c'è un collettivo, c'è una squadra da difendere e soprattutto un lavoro. Anche se poi, voglio dire, tu non alleni una star, alleni una squadra. E non è che puoi capovolgere il verso della gestione, Marco. Quindi su
4: posso chiederti
5: credo,
4: una cosa,
5: spero
4: Stefano,
5: che siamo tutti d'accordo.
4: Perché tu, oltre a essere stato un ottimo giornalista, hai fatto anche la carriera da calciatore, a un certo punto l'hai conclusa, no?
5: Stato, cioè, ancora, voglio dire, no, sei stato.
4: Sei stato un grande giornalista a Sky, no, hai fatto delle grandi cose,
5: capito,
4: detto, adesso sei qui con me, sono contentissimo, cioè hai fatto la carriera da giornalista.
5: Di sopravvivere ancora un altro po'.
4: Speriamo tutti e due di sopravvivere, perché qui la barca è un po'. Navighiamo.
5: Sì, sì.
4: No, però per dire, sei stato un calciatore, hai vissuto tante storie da calciatore, ti chiedo anche, ci può essere come posso spiegare, quando viene la fine di una carriera difficile da accettare, quello che hai vissuto, e quindi dire basta è complicato dal punto di vista psicologico, accettare che è finita una carriera.
5: Marco, è una fine. Qualsiasi calciatore professionista che giochi in Serie C, in Serie B, in Serie A, che sia Cristiano Ronaldo, che sia Pelé, voglio dire, c'è un dopo, quindi c'è una fine, e ti devi rendere conto, lo devi mettere secondo me anche agli inizi, perché poi è tutto aleatorio, cioè nel senso puoi fare una carriera di 30 anni, 25, 20, e puoi fare una carriera di 5 anni, perché poi dipende, insomma non te lo dice nessuno. Il bello di questa attività è che non c'è una, voglio dire, una cosa certa, non c'è una cosa scontata, quindi è tutto appeso all'alea. E poi, detto questo, tu devi però capire che insomma mica puoi giocare fino a 90 anni o a 50.
4: Non è però che è dura dire basta.
5: È dura dire basta, però devi, in un modo o nell'altro, devi capire che arriva quel momento e devi essere pronto. Sai, io ho conosciuto un sacco di calciatori molto forti caratterialmente sul campo, molto fragili e deboli anche
4: come persone,
5: nell'affrontare poi il post, no? Poi il post ti aspettano tutti al varco, e Marco, c'è poco da fare, tu devi dimostrare di essere, di reinserirti, e quindi trovare anche, voglio dire,
4: ecco, però una cosa che ti voglio chiedere,
5: il carattere secondo me si vede lì, non si vede, cioè,
4: esatto,
5: perché a me, io non mi capacitavo come magari qualche giocatore fortissimo poi trovasse delle difficoltà enormi nel post. Poi c'è una media, c'è stato anche qualche giocatore fortissimo che dopo ha dimostrato di avere, però non è che puoi pretendere di avere quei privilegi, quelle cose, insomma alla fine entri in un altro campo e ti devi saper,
4: ecco,
5: adattare.
4: Chiedo scusa un attimo, anzi li saluto al volo.
5: Capire che insomma il mondo reale è
4: un'altra cosa. Saluto al volo Niccolò Ceccarini che è con noi.
5: Ciao Nick.
4: Grazie, scusate l'attesa.
6: Ciao,
4: anche Daniele Garbo. Poi
5: ciao Daniele.
4: Perché stavamo un po' parlando di questa situazione finale di Cristiano Ronaldo, e ho chiesto questa cosa a Stefano. Stefano, però perdonami, ho una curiosità. Tu hai fatto una carriera da calciatore, sei stato anche in degli spogliatoi importanti, hai conosciuto giocatori importanti, poi a un certo punto
5: hai detto stop
4: e hai virato, però hai trovato subito una, cioè quello che ti voglio dire, tu hai trovato immediatamente la tua
5: perché
4: strada,
5: perché ho rinunciato a una molto possibile, molto probabile mediocrità, a un cambio
4: perché
5: netto.
4: Non accettavi di essere in quella mediocrità, ecco.
5: No, ma non è presunzione, cioè pensavo di essere un qualcosa di diverso rispetto a quello che poi ero verso la fine. Ho detto basta, stop, e è stata una cosa molto forte,
4: molto forte,
5: e anche magari non compresa da chi
4: avevi vicino,
5: no, da chi ho vicino, magari anche, voglio dire, chi insomma era in ambiente, ma che ha fatto, basta, stop. Però devi poi portarti dietro tutta questa, la scelta la devi saper poi sostenere, poter sostenere. Dice vabbè, ma sai, quando sei giovane, poi 25
4: e la strada
5: 26
4: successiva
5: anni,
4: l'hai trovata subito, ci hai messo un po' di tempo?
5: Ci ho messo un po' di tempo, 3-4 anni, poi insomma quando sei giovane, cioè 26, 28, 29, poi dopo piano piano ti rimetti in carreggiata, e con molta, secondo me, resilienza, molta, voglio dire, ti devi render conto che sei già stato fortunato. Cioè, io non lo so se molti calciatori, anche poi, sai, affermati, si rendono conto che quando finisce una storia tu devi ringraziare il cielo, insomma, il Dio se credi, se no no, però insomma devi fare un, perché insomma non è scontato.
4: Ma devi combattere,
5: non è scontato,
4: hai combattuto di più prima o dopo? Cioè questo, cioè nel senso
5: prima e dopo ugualmente.
4: Tutte e due.
5: Però insomma anche il dopo
4: è stato
5: entusiasmante.
4: Dura.
5: Però io voglio dire, su questo insomma ci devi mettere anche un po' di garra, di carattere, no? Devi star lì, devi saper prendere anche, no, le delusioni, le gratificazioni, però nessuno, cioè alla fine devi saper capire, cioè devi capire che nessuno ti dà niente. Certo, qualcosa magari in virtù del passato, un'amicizia, una cosa mi ha aiutato.
4: Certo.
5: Però poi devi dimostrare.
4: Eh sì,
5: cioè,
4: però
5: non
4: tu
5: è che
4: l'hai dimostrato
5: se
4: bene.
5: Fai un turno, qui abbiamo due professionisti, ma pure tu, ma se fai un turno di 10 ore e ne fai 13, agli inizi dici, vabbè, ma sai che c'è, ma io non posso, ma allora questo. Io sono molto contento
4: Porca miseria.
5: Di questo, perché poi alla fine è una gavetta che ti aiuta anche fuori. E il calcio è un mondo non dorato, perché non è un mondo dorato, ma è un mondo particolare, molto coatto nel senso letterale del termine. Devi capire che sei dentro un mondo che non è la vita.
4: No, no, io
5: poi,
4: mi permetto.
5: Prima lo capisci e meglio è, ma poi non è questione di dar lezioni, ognuno poi reagisce in modo
4: certo,
5: proprio.
4: Certo.
5: Devi prendere i pro e i contro e poi non ti devi lamentare.
4: No, no.
5: Quando c'è un detto della famiglia reale inglese, no? No complain, no explain, cioè non ti devi lamentare, non ci sono spiegazioni e non ci sono, cioè, che rende
4: sì,
5: l'idea
4: sì, sì.
5: Molto rigorosa, no, però... è una norma rigorosa che magari te lamenti dentro, poi ti disperi all'interno della tua personalità, però poi non devi, cioè quello che ti tocca certamente poi devi lottare, Marco, ma come hai lottato tu, come Nick, come Daniele, come tutti, però non è un
4: Sì, no, però io non perché sei qui.
5: Ed è stata una sfida molto difficile, perché
4: esatto.
5: Dall'altra parte, quando passi dall'altra
4: ma penso
5: barricata.
4: C'era anche diffidenza nei tuoi confronti.
5: Ma come
4: all'inizio,
5: no? È stata una cosa
4: clamorosa. Calciatore che fa il giornalista.
5: Se
4: capito?
5: Tu andavi da calciatore, ma ti metti a fare il giornalista.
4: Esatto.
5: Da giornalista, eri un ex calciatore, quindi fumo agli occhi da una parte e
4: dall'altra.
5: Ma io mi sono divertito, però.
4: Sì, ma perché tu c'hai
5: poi
4: uno spirito.
5: No, alla fine magari qualcuno ha detto, che ne so. Potevi essere antipatico o simpatico, però sta cosa mi ha divertito.
4: No,
5: quindi
4: no,
5: alla
4: no.
5: Fine la devi prendere per come è venuta, e credo, non lo so, ma per esempio con Daniele ho lavorato tanti anni, con te lo sto facendo adesso, Nico lo conosco da una vita, poi alla fine io non è che, cioè ognuno può avere il proprio giudizio, però ho sempre cercato una correttezza e sempre di dare l'esempio lavorando, capito? Non devi
4: certo,
5: dar mai adito a...
4: A voce,
5: al passato,
4: cioè,
5: e quindi
4: sì.
5: Poi dopo entri e vieni poi apprezzato da questo punto di vista dell'impegno, della dedizione, non certo dalla bravura, perché non sta a me, non me ne frega niente.
4: Beh, qua possiamo dirlo
5: da quel
4: noi.
5: Punto di vista, però, dalla dedizione e dell'impegno, non volevo
4: certo.
5: Che ci fossero dubbi su questo.
4: Assolutamente. Intanto, Claudio, puoi chiamare Massimo perché aveva chiesto qualche minuto. No, scusatemi, sia
5: stiamo che... personalizzando.
4: No,
5: l'inizio.
4: No, perché ho chiesto questa cosa. Abbiamo iniziato così, lo spiego.
5: Su Cristiano Ronaldo, quindi,
4: esatto. Cristiano Ronaldo, il post carriera, cioè nel senso, questo che è successo. Stavo chiedendo una valutazione a Stefano perché ieri non c'è stato e non ho avuto modo di chiederlo. Ho approfittato oggi perché è un caso che sta andando avanti, stanno parlando un sacco di ex calciatori, ognuno sta dicendo la sua, e credo che in questo momento si stia mettendo anche molto in cattiva luce al CT della nazionale, ed è facile, no, prendere poi le parti di un grande campione come Cristiano Ronaldo, e chiedevo quanto sia, anche se in tutto questo Daniele e Nick, influisce la fine della carriera, cioè quando un calciatore deve prendere coscienza che è finita. Ma un calciatore, io dico calciatore, ma poi ci sono tanti altri sportivi che fanno una carriera incredibile e devono dire basta, e non è facile. Quanto influisce questo? Cioè quello che uno può vivere in questo momento, e quindi difficile da accettare che sei all'ultima pagina, Daniele.
6: Ma guarda, allora io credo che la vita di ogni persona sia fatta di fasi, di momenti e di passaggi. E spesso questi passaggi sono molto delicati. Questo vale non solo per i calciatori, vale per qualunque professionista, anche per i giornalisti. Anche per me non è stato un momento facile, il momento in cui io ho salutato Mediaset. Quindi uno deve capire che è un momento di passaggio, la sua vita da quel momento avrà un altro.
4: Pure per me non è stato facile.
5: Niente è facile.
4: Pure
6: io,
4: per Nick.
6: Ho accompagnato la fine della carriera di Adriano Panatta, al quale mi lega un'amicizia, una frequentazione, insomma, pluriennale, e so quanto per lui è stato difficile questo passaggio. So anche quanto è stato difficile il passaggio per Francesco Totti, che per 10 mesi si è trascinato avanti e indietro senza sapere neanche come si chiamava, mi dicevano. E quindi è normale, quanto più uno è stato grande, tanto più il passaggio è difficile, secondo me, perché quando tu sei abituato a frequentare stadi da 70-80 mila spettatori, andare nelle prime pagine dei giornali, andare in televisione, la gente che ti osanna, che ti saluta e così via, è difficile staccare la spina, non è facile, assolutamente. Quindi uno deve trovare in se stesso la forza di voltare pagina e di rendersi conto che è giunto il momento di aprire un nuovo capitolo, perché non è che uno nel momento in cui finisce di fare il calciatore poi è finita la sua vita, perché è talmente giovane, poi oltretutto un calciatore di solito la sua carriera finisce in età in cui molta gente comincia a lavorare a volte,
4: esatto.
6: Quindi voglio dire
4: però non è facile, penso Daniele.
6: No, non è facile, ma questo dipende molto dall'individuo, dalla capacità di di affrontare con vantaggio, certo, certo, e di renderti certo conto che non è la fine di una vita, ma è l'inizio di un'altra vita.
4: Sì. Nick, vengo da te, c'è anche Massimo, saluto Massimo, no, ancora no, dovrebbe arrivare. Vai Nick.
7: Ma io non posso, non voglio aggiungere altre banalità, perché poi voglio, non le banalità mie, nel senso che comunque sia, sono banalità che uno dice, no, in questi casi. Invece quello che ha detto Daniele mi è sembrato un discorso molto giusto, molto, poi sai, quando finisce la carriera di un giocatore diciamo sempre le stesse cose. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Stefano, mi è piaciuto molto quello che ha detto Daniele. Io aggiungo una piccola cosa che fa parte della vita di una persona. Secondo me c'è un'età per tutto, sì. C'è un'età per studiare, c'è un'età per farsi una famiglia, c'è un'età per farsi figli, c'è un'età per capire che bisogna cambiare un certo spessore. E qualsiasi persona, se non lo capisce al momento giusto, mi deluderà sempre, cioè nel senso che c'è un'età per tutto, quindi anche un grande campione, che può essere Ronaldo, che può essere Messi, devono capire che a 20 anni facevano una cosa, a 40 no. E come ha detto giustamente, sottoscrivo ogni parola di Daniele Garbo, la vita non finisce, comincia un'altra vita che magari può essere ugualmente gratificante, che può essere dentro il calcio, che può anche naturalmente farla fuori dal calcio. Capisco che questo, diciamo, passaggio che va da un posto a un altro, no? Voglio dire, dall'essere al centro dell'attenzione continuamente a essere un ex giocatore, sia estremamente difficile, perché poi uno può avere anche un momento, no, non dico di depressione, però cioè, di sentirsi meno sicuro, come se ricrollasse il mondo addosso. E lì è importante però arrivarci. Per evitare questo è importante saperci arrivare. E io penso, vedendo Ronaldo, io ci avrà talmente tante delle idee, cose da fare, che secondo me non saprà come poi trovare il tempo per andare a fare il calcetto, per me. Quindi io non lo vedo nel caso di Ronaldo un problema. Però in generale l'atleta, il campione, si dimostra tale quando capisce prima degli altri che è il momento,
4: che è il momento di
7: lasciare.
4: Sì, è vero.
7: È il momento di lasciare e di lasciare bene. Paolo Maldini ha lasciato alla grandissima, per esempio. Alla grandissima.
4: Sì, pure questo è vero, sapere quando è il momento di dire basta. C'è Massimo Bonanni con noi. Ciao Massimo, stavamo parlando di quello che è successo a Ronaldo, che se n'è scappato dal ritiro e tutto quello che ne è conseguito, e quindi siamo un po' entrati sul discorso della fine della carriera di un calciatore, eccetera, eccetera. Se ci vuoi dire qualcosa anche tu, noi siamo qui e ti ascoltiamo.
8: Ciao ragazzi, intanto buon pomeriggio, scusate,
4: buon pomeriggio.
8: Ritardo.
4: Ciao Massimo. C'era un famoso film, scusate. Vai.
8: No, vabbè, ma io mi ci sono immedesimato molto in Ronaldo, perché anche io, insomma, quando ho lasciato il calcio ho fatto la stessa cosa. Dopo milioni e milioni di partite e gol ho fatto molta fatica nello stacco. A parte gli scherzi, insomma, credo che lui, essendo un orgoglioso, avendolo conosciuto dalla televisione, da quello che, insomma, mi ha fatto percepire, una persona molto orgogliosa, molto sicura di sé, e questa situazione comunque non l'abbia vissuta proprio la grandissima. Il fatto di essersi scaldato tutta la partita e poi entrato, secondo me è stata sorta, secondo me l'allerta un po' come una mancanza di rispetto nei suoi confronti, soprattutto non solo per il calciatore che è, ma nel calciatore che è stato nel corso di tutti questi 20-25 anni, insomma, della sua carriera. Quindi credo che in questo momento lui stia vivendo un conflitto interno abbastanza importante, fermo restando che, insomma, sicuramente la situazione si poteva gestire molto meglio.
4: Sì, sono d'accordo. Ciò non toglie che a me non è piaciuto il comportamento, adesso, al di là di tutto quanto sia difficile lasciare, però c'è modo e modo, insomma. Mi sembra cosa troppo plateale, Stefano, devo essere...
6: No, ma poi il problema, certo, di Cristiano Ronaldo è che ha un ego smisurato e un altrettanto smisurato narcisismo, perché guardate come si comporta, come si muove, no? È uno che pensa di essere al centro del mondo. Sì, è stato un grandissimo giocatore, però non è che il mondo è solo Cristiano Ronaldo, c'è anche qualcos'altro, sì, per fortuna, no?
8: E quindi sì, credo, perdonatemi, proprio per questo motivo, perché tu lo conosci, tu sai chi è, sai cos'è stato, avresti potuto fare un qualcosa di diverso. Non significa...
4: Vabbè,
8: non,
4: però dai,
8: non parlo di
4: non è la prima volta che succede, Ronaldo, però quando... No, però io dico una cosa, ragazzi, non è la prima volta, noi il calcio lo seguiamo da una vita, no? Magari chi è stato a bordo campo ci può anche dare, Simone, non è la prima volta che vedi riscaldare dei calciatori, poi c'è l'allenatore che cambia improvvisamente la strategia, la scelta, e lascia quelli lì se sono riscaldati. Non ci vedo,
6: un episodio,
4: non ci vedo una mancanza di rispetto così enorme, ragazzi, e poi magari correggetemi se la pensate diversamente, ci mancherebbe, però
6: vi racconto un episodio di cui sono stato testimone diretto, quindi sono stato l'unico testimone diretto, quindi lo posso raccontare. Partita di Coppa UEFA a Vienna, Rapid Vienna Lazio,
4: sì, signori. Signori.
6: Signori, esatto. Allora, signori, si riscalda per tutta la partita, non entra mai, ok? Eriksson allenatore. Finisce la partita, io scendo subito con la troupe verso gli spogliatoi, sono l'unico presente, esce dallo spogliatoio, signori, come una furia, smadonnando, basta, ho finito, mi ha rotto qua, mi ha rotto là. Dopodiché lo seguo, si arrabbia sulla tribuna dello stadio Rapid Vienna, del Prater, sento che il procuratore gli dice: trovami una squadra perché qui non ci voglio più stare. Ecco, questo episodio fa il paio con quello di Cristiano Ronaldo.
4: Sì,
6: no?
4: Per carità, però.
8: Però Cristiano Ronaldo, però, signori, quando è arrivato a prendere questa decisione, l'ha presa perché era già un periodo di tempo che non era preso più in considerazione, no? Ronaldo ad oggi si sente ancora un giocatore importante, ecco perché ti dico, a maggior ragione, conoscendolo caratterialmente, sapendo quello che è stato, è per il Portogallo e non solo, un minimo d'accortezza non avrebbe insomma sicuramente guastato. Poi che
4: no può darsi, ragazzi, male. Poi ognuno
6: è la stessa cosa che è successa fra Totti e Spalletti, uguale,
4: sì,
6: identico.
4: Sì, ma perché non è, secondo me, Stefano, non è facile gestire certi profili, no? Perché sono calciatori importanti che hanno fatto tanto a storia, tanti gol, tanti momenti, e quindi quello non è facile da gestire, però poi alla fine bisogna pure accettare, certo, un pochettino sta cosa, o no?
5: Non è semplice, però c'è sempre anche una forma, no?
4: Sì, la forma,
5: e
4: per
5: poi
4: carità,
5: soprattutto anche la grandezza del calciatore, cioè, qui stiamo parlando, magari poi questi atteggiamenti li può avere anche uno qualsiasi, insomma. Non è che ed è sbagliato. Poi quando poi fai una cosa del genere non ti rendi conto, ma probabilmente Cristiano Ronaldo è ancora accecato dalla sua grandezza.
4: Sì.
5: Poi quando poi fai una cosa del genere non ti rendi conto, ma probabilmente Cristiano Ronaldo è ancora accecato dalla sua grandezza.

0: Jesus è il presidente della Federcalcio portoghese. Questo
1: so.
0: Secondo me se lo potevano risparmiare.
1: Bah, comunque dai, non un bel finale, ecco, diciamo così, con la nazionale. Senti Nick, prima di chiudere il blocco ti voglio chiedere una cosa, ma ieri Carnevali al Festival dello Sport, tra l'altro abbiamo dei contributi che già abbiamo fatto vedere, ne faremo vedere altri più tardi, insomma Carnevali ha dato un po' la strada, no? L'obiettivo che della Juventus, ossia ha fatto anche capire, anzi ha detto, senza Champions è stato un bagno di sangue, quindi quest'anno l'obiettivo minimo è la Champions, poi speriamo di vincere qualcosa, quindi l'Europa League. Io oggi volevo un po' chiedervi, poi ne parlo dopo con Stefano e gli altri, accenno a te questa cosa, quale può essere questo obiettivo della Juventus quest'anno, cioè il quarto posto Europa League insieme, solo l'Europa League, cioè una squadra attrezzata per arrivare a che obiettivo, perché qualcosa deve portare a casa, eh? Vai Nick, non ti sento.
2: Vai. Senti ora?
1: Sì, adesso sì.
2: No, dicevo, la cosa più semplice per portare a casa oggi per la Juventus è la Italia, se proprio siamo obiettivi, nel senso che in Italia la Coppa Italia potrebbe essere veramente un traguardo per la Juve. Poi
1: e che
2: chiaro,
1: ci fa no, la Coppa Italia a Juve però?
2: No, sì, mi stai dicendo il traguardo, io ti ho detto,
1: okay.
2: Sono partito dal basso, ti ho detto, la cosa più semplice è portarsi a casa la Coppa Italia. Cioè, ti ricordo che la Coppa Italia è l'ultimo traguardo che la Juventus ha portato a casa quando c'era ancora Allegri, quindi non è che abbiano fatto tanto di più, tanto di meglio, quindi è diverso tempo che non vincono neanche la Coppa Italia. Poi una squadra come la Juve è normale che dovrebbe fare una passeggiata di salute in Europa League, cioè nel senso l'Europa League dovrebbe essere solo una sorta di ponte che attraversi per qualche secondo, perché il tuo habitat naturale è la Champions League. Normale che per cercare di ottenere dei risultati importanti devi passare dal campionato, devi ritornare in Champions League, e secondo me il traguardo fondamentale è arrivare nelle prime quattro. Poi se vincono o l'Europa League o la Coppa Italia non sarà certo il massimo della vita, però intanto è vincere qualcosa. Ma secondo me la notizia è un'altra, è la ricapitalizzazione che faranno,
1: che farà
2: John Elkann, che quello permetterà poi alla Juve, se vanno in Champions, di poter fare grande mercato. Io domani lo scrivo anche su Tutto Mercato Web, che gli potrà permettere di fare più mercato a giugno.
1: Però deve andare in Champions, Nick, deve andare in Champions, perché io credo che non si possa affrontare un altro anno senza Champions per la Juve.
2: No, ma non c'è dubbio. E ieri poi Carnevali, secondo me, visto che l'ombra di Antonio Conte è sempre lì vicino alla continassa, ieri secondo me è stato molto bravo, ed è stato, oltre che essere molto bravo, anche estremamente deciso nel dire: Conte è un amico, è un grande allenatore, ma non è oggi nei nostri piani, serve continuità, serve andare avanti con un progetto come Spalletti. Mi sembra ieri abbia delucidato bene la situazione della Juve. Certo è, ho la sensazione che per l'attacco si sia punto e a capo, nel senso che se Colo non fa qualcosa in più, Woltemade non mi sembra stia convincendo, e infatti io scriverò occhio, perché loro stanno ripensando a una grande punta per l'estate, perché secondo me si sono già resi conto ora che non so dove stanno andando, dove possono arrivare.
1: Ma per forza, perché non hanno una grande punta davanti.
2: Esatto,
1: no Stefano, cioè è un dato di fatto.
2: E lì probabilmente forse hanno sbagliato, se si può dire così, a spendere tanti soldi per Colomani, magari potevano prendere un'altra punta e spendere più soldi per un altro tipo di centravanti. Però li ho sempre sentiti molto convinti su Colomani, evidentemente forse li sta proprio deludendo.
1: Vediamo che succede. Allora io mi sto per fermare, Nick, ti ringrazio come sempre, buon fine settimana, ci sentiamo lunedì.
3: Ciao Nick.
1: Grazie come sempre.
2: Ciao,
1: grazie
2: buon
1: Nick. Allora ripartiamo un attimo insieme a Daniele Garbo, a Stefano Impallomeni e Massimo Bonanni, ripartiamo dalla Juventus, voglio sentire anche il vostro pensiero su questa linea che ha tracciato Carnevali, quindi ci prendiamo un piccolo break e torniamo subito.

0: Ciao a tutti.
1: Stefano di nuovo, buon anno da... no, pardon, perché mi hanno sbagliato, ma questo nasce dal fatto che in questi giorni c'è stato sempre lui. Invece c'è Simone Bernabei dalla redazione di Tutto Mercato.
2: Ciao.
1: Ciao Simone, perdonami.
2: Ciao ragazzi,
1: abbiamo
2: buon
1: messo
2: pomeriggio.
1: Di default abbiamo nominato Bonan, perdonami. Allora, c'è con noi anche Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
3: Ciao
4: di nuovo.
1: E come sempre Daniele Garro. Allora,
5: ciao ragazzi, ciao,
1: ripartiamo un attimo dall'argomento che ci siamo lasciati nel precedente blocco, perché lo abbiamo appena accennato salutando Niccolò, quindi vi coinvolgo subito. Parto da Stefano sulla Juventus, su questa strada che ha tracciato ieri, no, intervenendo al Festival dello Sport a Trento Carnevali. Ha detto un po' di cose, ha detto intanto che anche sul discorso di una Juventus più italiana, quindi cercare di inserire, non è facile, ha parlato di Palmisani che ha fatto gli elogi a questo portiere, poi ha detto anche obiettivo minimo la Champions, poi ci piacerebbe anche vincere qualcosa, l'Europa League. Allora mi sono chiesto e ci stiamo chiedendo, è una Juve attrezzata per fare cosa in questo campionato? Poi non so se a gennaio ci saranno degli interventi importanti sul mercato, vedremo Simone, però questa Juve quest'anno può fare che cosa, Stefano? Più un quarto posto, oppure centrare anche l'Europa League, e quindi quarto posto Europa League, o solo l'Europa League, o solo il quarto posto?
4: Allora, tutto dipende, ripeto, dal fattore infortuni. Già è stato, no, sbagliato qualcosa, insomma si pensava che Monini si potesse risolvere il problema del dopo Vlahovic, e così sembra non essere, poi in attesa di verifiche sul campo. Ti dirò, Marco, secondo me la Juventus lotterà per il quarto posto, cioè deve lottare per quello che... Non la vedo competitiva per vincere il titolo. E ripeto, ci sta una triplice missione per Spalletti: riparazione un po' degli errori, delle sviste sul mercato, rendendo poi valorizzando il Colomani della situazione, il Voltemade adesso che magari non stanno convincendo,
1: non convince molto.
4: Rilanciare questa squadra verso una competitività, ma dovrà fare un doppio sforzo rispetto alle squadre che la precedono in questo momento. E ha esaltato Carnevali il lavoro di Spalletti, ha detto: ah, se venite alla Continassa a vedere gli allenamenti di Spalletti vi accorgerete che questo è un fuori classe, e sono d'accordo. Però poi Marco,
1: però non può non centrare la Champions,
4: no, ci sono le parole, ci sono però le verifiche. Cioè lui quando dice Conte è un amico, però noi puntiamo su Spalletti perché dobbiamo creare stabilità, sono d'accordo con lui, però poi ci sono i fatti, Marco. E noi siamo a ottobre, parliamo ad ottobre, poi a febbraio se la Juventus è ottava e...
1: dici non
4: di
1: va
4: che
1: bene.
4: Parliamo?
1: No,
4: cioè creare la struttura, poi chi lo racconti?
1: No,
4: però devono essere più forti secondo me dei risultati in questo momento. Se saranno più forti dei risultati, visto anche l'iniezione non soltanto di fiducia ma economica che ha dato Elkan con questo aumento di capitale di oltre 200 milioni di euro, però insomma si parla a giugno. Cioè tu non puoi parlare a giugno, tu devi centrare l'obiettivo adesso.
1: È chiaro, no, ma non può fallire. E non so chi stava intervenendo, forse Daniele, ho sentito la tua voce Daniele, non so se eri tu. Comunque
5: no,
1: vengo da te, ti chiedo anche a te lo stesso pensiero, anche perché a me sembra nel momento in cui lui dice obiettivo minimo il quarto posto, è anche un messaggio all'allenatore, guarda che non possiamo più sbagliare. Cioè perché è un bagno di sangue non stare in Champions noi.
5: Esatto, già la Juventus ha dei problemi di bilancio che abbiamo vissuto in questi giorni, no? Quindi fallire per il secondo anno consecutivo l'aggancio alla zona Champions sarebbe devastante, secondo me. E quindi credo che il primo obiettivo sia assolutamente quello di arrivare tra i primi
1: quattro.
5: Dopodiché però non bisogna perdere di vista l'Europa League, sai perché? Perché nel caso in cui tu dovessi fallire il quarto posto, l'Europa League vincendola ti dà l'accesso alla Champions.
1: Esatto.
5: E quindi è un obiettivo molto importante, secondo me uno dei due obiettivi li deve assolutamente raggiungere.
1: Ma questa squadra qui la vedi più per che cosa tra le due di cui stiamo parlando?
5: Ma guarda, il campionato è quello che ti consente di commettere più errori tutto sommato, perché comunque in una stagione lunga, in un campionato, se sei forte i valori vengono fuori, soprattutto se a gennaio dovessero fare quegli acquisti che mancano per completare la squadra. Quindi io penso che sia più fattibile il quarto posto che la vittoria in Europa League, perché la vittoria in Europa League poi non è una cosa semplice, è abbastanza complicata, sappiamo, no?
1: Esatto.
5: Non ci sono squadre straordinarie quest'anno, mi sembra, però comunque arrivare in fondo e vincere l'Europa League è sempre un'impresa notevole, secondo me. C'è qualcosa all'Atalanta che ha vinto un'audizione 2 anni fa straordinaria, che tutti ricordiamo in finale, insomma, quindi.
1: Bonanni.
6: Penso che la Juventus abbia per storia
0: e per grandi opportunità la possibilità di arrivare in fondo in Europa League. Secondo me per il quarto posto se la giocherà con altre squadre, però ad oggi per come è, insomma, per come vedo la Juve, non la vedo pronta per il quarto posto. Ti dico però che deve per forza provare a vincere l'Europa League, cioè non può non provarci, perché come ha detto bene Daniele, ma come sappiamo tutti, quest'anno non mi sembra che ci viene Europa League una squadra schiacciatassi. È vero che è difficile, però la Juventus ha la possibilità di arrivare in fondo e ci deve provare, così deve provare a tutti i costi ad arrivare dal 4.
1: Simone, vengo da te e unisco a questo ragionamento che stiamo facendo le eventuali mosse a gennaio, cioè perché poi qualche cosa farà la Juve?
2: Io credo che molto dipenderà un po' dalla classifica in quel momento della stagione. Passando un attimo al ragionamento che trovate fino adesso, io credo che la Juventus abbia la rosa per competere assolutamente in Europa League e anzi il club, da quanto ne so, l'ho messo come obiettivo proprio quello dell'Europa League. Perché? Perché tornare a vincere un trofeo internazionale darebbe comunque uno spessore diverso, no? Anche a tutta la squadra e anche al lavoro che sta facendo questa nuova dirigenza. Quindi, per rispondere alla domanda, sì, a gennaio, se ci sarà l'occasione, anche l'aumento di capitale e tutto quanto, io credo che un investimento importante sarà probabilmente fatto. Vediamo come andrà l'attacco, ragazzi, perché qua Colomani comunque lo stiamo vedendo, le difficoltà che sta incontrando in questo avvio di stagione, volte male ancora.
1: Problema, Simone, a gennaio in arco chi vai a prendere? Cioè non è facile, il mercato di gennaio, chi vai a prendere come attaccante che ti può dare una mano qualora i due non dovessero funzionare? Non è facile il mercato di gennaio, abbiamo visto che trovare un colpo che faccia la differenza, soprattutto in attacco, chi ha gli attaccanti buoni se li tiene, Stefano, sì. O no? È difficile, dai. Simone, scusa.
2: No, dicevo, in questi casi secondo me vai un attimo a pescare in Premier e peschi abbastanza bene, sai, in Premier hanno queste rose giganti, penso al Chelsea, penso allo United.
1: Ah, dice qualche giocatore che non gioca.
2: Giocano poco o fanno male, lì si scocciano anche abbastanza velocemente, magari trovi l'occasione giusta, posso pensare a Zirkzee, posso pensare ai tanti giocatori Chelsea in rosa, insomma secondo me da lì qualcosa può venire fuori. Poi ovviamente devi coniugare tutto con gli stipendi altissimi che hanno da quelle parti, però ecco, da lì secondo me può venire fuori qualche occasione nel mercato di gennaio.
1: Vabbè, staremo un po' a vedere. Sentite, mi date un pensiero anche sulla nazionale italiana che stasera gioca con la Francia, Stefano? Facciamo un giro anche su questa partita. L'Italia se la deve giocare assolutamente. Se volete prendo anche le formazioni, ma leggere la formazione della Francia è un po'...
4: Vabbè,
1: hanno un centrocampo in attacco e mettono paura pure stasera. Vabbè.
4: Però quindi, ha detto cosa... bene Mancini, cioè queste sono le partite che un calciatore vuole gare contro i più forti per misurare anche a che punto è il limite di questa squadra e giocare con uno spirito che almeno, ecco, ripartendo da quello visto in Turchia contro la Turchia, anche da quello del secondo tempo come diciamo così reazione a un bruttissimo primo tempo. E siamo in attesa qui di capire, ma ripeto, e te lo ripeto ancora Marco, anche se dovesse vincere, calma, non ci saltiamo.
1: Certo,
4: il percorso è lungo, io sono d'accordo con il lavoro di Mancini che questa Nations League deve essere utilizzata per capire su chi puntare, per formare il gruppo, per dare stabilità a una squadra, per provare un'identità che non è stata perduta, però abbastanza sconclusionata, molto schizofrenica, sempre legata a un'ansia da prestazione, questa cosa come una scimmia sulle spalle, anzi un gorillone della qualificazione, mancata qualificazione alla fase finale di un mondiale. E adesso vediamo con gli europei, ci abbiamo altri 2 anni, tanto dobbiamo ben figurare. Questa è una prova del fuoco.
1: Certo.
4: Però bisogna scendere in campo con una personalità, un'autorevolezza e capire le sollecitazioni che ti daranno gli Olise della situazione, Cerchi, Due, Dembélé, perché poi ti impegnano e sono curioso di vedere la oggi reazione. Questa partita, sarò breve. Dal punto di vista del duello, dell'impatto fisico, c'è Piccari in Pallomeni, Garbo e Bonanni, c'è proprio Olise, Calafiori dall'altra parte, Due
1: I duelli,
4: perché è una squadra, che, la Francia, che ti spinge verso la tua area, verso Donnarumma. Voglio vedere un attimo come si comporterà anche il centrocampo. Presumo, insomma, che possa scendere in campo il trio Barella, Tonali,
1: sì,
4: Fagioli.
1: Dovrebbero essere loro.
4: Proprio, che sta ricercando questo palleggio, sì, che non avevamo visto nel primo tempo con il Belgio. Marco, non ci giriamo intorno.
1: No,
4: certo,
1: no, assolutamente.
4: Romano, Tonali e chi era l'altro? Barella? Non possono stare insieme.
1: No.
4: Secondo me questo ha capito Mancini, è intervenuto. Barella.
1: Sì, sì.
4: Bella, sì, Tonali e sì, Romano. Sì.
1: Romano c'era Romano. Bonanni?
0: Sì.
1: Sulla partita.
0: Bonanni, sulla partita di questa sera, diciamo che ci siamo, almeno mi sono un attimino ripreso, perché il primo tempo dell'altro giorno, un po' tutta la partita, ma il primo tempo è stato un primo tempo bello anche tecnicamente, perché i gol che abbiamo fatto, insomma, i gol di Gagliotti, ma anche
1: il tridente d'attacco massimo potrebbe essere composto da Vergara, Pio Esposito e Sebastiano Esposito, almeno così, alcuni vanno per Vergara, altri per Maldini, insomma c'è un po' di ballottaggio, poi vedremo. Centrocampo, come diceva Stefano, Barella, Tonali, Fagioli. Questi sono i tre in mezzo al campo.
4: Scalvini forse al posto di Mancini.
1: Esatto.
4: Dietro.
0: Diciamo che a parte Pio Esposito, gli altri non è che mi facciano impazzire. Però devo dire, insomma, che la partita con la Turchia è stata una partita che mi ha un po' rincuorato. E è normale che, se devo mettere a paragone il nostro attacco con l'attacco della Francia, mi prende in colpo. L'altro giorno, ieri stavo in ufficio, stavo rivedendo delle cose e mi è capitato un Francia, un'Italia-Francia 2-0 che fece gol De Rossi su punizione e fece gol, credo, Pirlo, insomma avevamo una squadra devastante con Cassano Toni davanti.
1: Lo so, altri tempi.
0: Ad oggi ti dico che ogni tanto mi prendono
1: va bene ragionare così, bisogna preso questi ragazzi, non è che possiamo sempre tornare indietro, e quelli erano altri tempi, oggi abbiamo altro materiale,
0: da fare. Però ti ripeto, vai a vedere il tridente d'attacco della Francia.
1: Ma la Francia adesso è la nazionale più forte al mondo, insieme alla Spagna, possiamo dirlo. Spagna, Francia, sono queste. Chiunque affronta queste squadre sa di affrontare le squadre più forti al mondo in questo momento. Dobbiamo fare il segno della croce, bello Simone.
0: Sicuramente la Francia,
1: speriamo che succeda.
0: La Francia è forte.
1: Sì. Simone, parlato da Daniele Garbo.
2: Ma ti dico, intanto la speranza è di non rivedere quel Ken esterno d'attacco, che mi sembra veramente una forzatura non necessaria. Quindi intanto la speranza è questa. Se deve giocare, che giochi, insomma, nel suo ruolo, centravanti, Pio Esposito magari entrerà dopo, ma questo lo deciderà Mancini in base al tipo di partita che vuol fare, perché poi chiaramente mettere Ken, non mettere Pio Esposito, ti cambia molto il modo di giocare. Ti dico, in questi giorni a Coverciano io ho visto un gruppo però bello, sereno, felice di stare insieme, ho sentito delle vibrazioni molto positive, quindi mi tengo queste, spero di vedere, a prescindere dal risultato, spero di vedere quelle belle cose a livello di gioco che abbiamo visto con la Turchia dopo un esordio contro il Belgio, oggettivamente da mani nei capelli.
1: Sì, Daniele Garbo.
5: Allora, l'Italia vista contro il Belgio era stata troppo brutta per essere vera, l'Italia vista contro la Turchia troppo bella per essere vera, quindi mi chiedo quale sia la vera Italia. Questa sera secondo me è una partita importante proprio per questo, per capire, contro una delle nazionali più forti del mondo, quanto vale la nostra nazionale. Allora, io credo che con la Francia si possa tranquillamente perdere, cercherebbe altro,
1: certo.
5: Bisogna vedere come perdi, però se vai in campo, giochi a viso aperto, li impegni, gli crei dei problemi, magari
4: però,
5: sei un gol.
4: Però Daniele, anche se uno dovesse vincere, cioè se l'Italia dovesse vincere, io mi ricordo Spalletti, no? Vinse 3-1, dicevamo prima di questa sfida, ah vabbè, ma dove andiamo, la Francia è troppo forte, poi vinse 3-1 o 3-2, no, 3-2, 3-2.
1: Mi ricordo, mi sa.
4: E poi però hai visto quello che fine hai fatto, cioè non hai dato, non significa niente, cioè anche
5: no. Infatti bisogna tenere i piedi per terra, perché il percorso per la ricostruzione di una nazionale credibile è molto lungo e molto difficile. Quindi non esaltarsi nel caso in cui le cose andassero bene. È chiaro che se le cose andassero male, ci prendessero a pallate, non riuscissimo mai a uscire dalla nostra metà campo e ci seppellissero sotto una caterva di gol, no? Allora sarebbero preoccupati seriamente. Io penso che quello che si è visto in Turchia sia un bel messaggio, perché con molti giovani che avevano voglia di dimostrare il loro valore, dal punto di vista tecnico e nazionale che mi è piaciuto, dal punto di vista del ritmo e dell'intensità. Però, ripeto, contro un avversario, contro la Francia, non è come quando affronti la Turchia.
1: Vabbè, dai, vediamo stasera questa partita e prendiamone insomma atto che andremo a affrontare una squadra fortissima. Sentite, invece voglio chiedere una cosa sul Napoli, perché leggevo questo anche approfondimento su tutto Mercato Web, ha perso contro l'Avellino in un test amichevole, vabbè, al di là diciamo della sconfitta. Questa difesa a tre è poi la chiave per diciamo così dare un vestito tattico migliore al Napoli, quindi difesa a tre, soprattutto avete visto Højlund ieri? Insomma, uno si è messo in certe condizioni, segna, gioca. Sì,
4: certo,
1: va,
4: ma
1: insomma,
4: non c'è dubbio. Ma quindi, sai, forse Allegri si sta rendendo conto che...
1: Cioè, niente?
4: No, sì. che Napoli deve giocare come giocava con Conte.
1: Quindi a tre? Dici, ripassa a tre? È quella la strada?
4: Più o meno, secondo me, è quella roba lì.
1: Quindi tu dici, abbandona questo vestito?
4: Secondo me sì. Potrebbe abbandonarlo, anche perché voglio dire, non è che poi...
1: Perché recupera anche Beuke, ma sto vedendo che ormai è pronto.
4: Vuole lanciarlo, certo, ne mancano anche dei calciatori. Sì. Però insomma bisogna mettere in condizione questa squadra di creare qualcosa di significativo, di avere una continuità e soprattutto devi riconoscere in mezzo al campo. Sto Napoli ancora è forte, perché a tratti ci fa vedere che è forte, ma Firenze nell'ultima partita è stato troppo discontinuo. Cioè è molto fragile, quando lo attacchi gli può far male, e quindi deve trovare un equilibrio. E come lo trovi l'equilibrio? Ritornando, ridando a questa squadra una bussola
1: di
4: ritmo. Esatto. Credo, poi non lo so quello che farà, bocca al lupo a lui, perché insomma credo che oggi ha perso con l'Avellino
1: 2-0. Daniele, che dice? Questa è la strada, guarda, che può seguire? Cioè sto Napoli si può riattivarsi o no? Perché io veramente
4: certo.
5: Ma io qualche dubbio ce l'ho, lo sapete, sì, dall'inizio della stagione. È dall'inizio della stagione che lo dico, secondo me rischia di rimanere fuori dalle prime quattro, perché è una squadra in là con gli anni che va rinnovata profondamente, e mi sembra che il processo di rinnovamento non sia neppure iniziato. E la difesa a tre non è nelle corde di Allegri, credo che non l'abbia mai schierata nella sua carriera.
1: No, però con la Juve l'ha fatta, dai.
5: Sì, forse l'ha fatta un po' con la Juve, ma non tantissime volte. Cioè, non lo so, lui secondo me se va alla difesa 3 perché si affida alla squadra di Conte, che conosce questi meccanismi alla perfezione e cerca di andare sull'usato sicuro, ecco. Dopodiché il Napoli ha molti problemi da risolvere e mi auguro per Allegri e per il Napoli che li riesca a risolvere.
1: Massimo, Bonanni.
3: Ma non sono mai stato convinto.
1: Cioè niente, proprio tu da sempre, proprio dal primo giorno proprio, non vedi una via d'uscita.
3: Ma non è un allenatore che mi convince, quindi se tu mi chiedi un modulo, secondo me il Napoli è una squadra forte, tanto dipende anche dai giocatori, però ti dico che lui personalmente non mi fa impazzire, il suo modo di ragionare calcistico non mi fa impazzire, quindi sono un po' quelle persone che tu, anche se magari fa una grandissima stagione, riesci sempre a trovargli una cosa che non va, fermo restando che, ripeto, stiamo parlando comunque di un allenatore che ha vinto tanto e comunque ha dimostrato più volte di poter fare l'allenatore a grandissime squadre. Secondo me è più un allenatore gestore piuttosto che un allenatore che riesce a dare una identità. Lui, quando mi ricordo arrivo Juve, che provò a mettere questa difesa a 4, dopo pochissimo si rimise a 3 senza fare danni, ha ricominciato la stagione a giocare a 3, la Juve è ripartita, ha rivinto e poi piano piano ha cambiato qualcosina e ha messo dentro un po' del suo, però io ti ripeto non lo
1: fiducia,
3: vedo
1: dai,
3: secondo
1: non
3: me
1: hai...
3: non era pronto non era l'allenatore giusto per il Napoli e soprattutto non è l'allenatore giusto per un allenatore che magari vuole vedere anche il Napoli giocare in una certa maniera.
1: Simone.
2: Ma guarda, intanto ti dico, mi aspettavo un impatto decisamente diverso di Allegri sul mondo Napoli, sulla squadra Napoli. Ti dico, secondo me è partito da questo 4-3-3 più che altro su indicazione di De Laurentiis, che da ormai un
1: Addirittura.
2: po' di tempo, insomma, vorrebbe
1: Ah,
2: vedere la
1: tu
2: sua
1: dici, gli ha
2: squadra
1: detto
2: giocare
1: lui,
2: col
1: senti, fa, gioca al
2: 4-3-3.
1: 4-3-3.
2: La sensazione è un po' questa. Credo che Allegri si stia un po' rendendo conto che questa squadra ha giocato per tanto tempo col 3-5-2, conosce quel modulo lì e penso che ci ritornerà molto, molto presto, sinceramente.
1: Vabbè, vi sento molto scettici. Quindi vediamo che succede da questo punto di vista. Però io rimango dal presupposto che la squadra c'è, quindi spetta sicuramente a lui trovare una direzione, perché Massimo pure prima ha detto la squadra è forte,
4: Sì,
1: quindi
4: anch'io lo penso.
1: la pensiamo un po' tutti, vediamo un po' che succede alla ripresa. Va bene, mi devo fermare. Saluto e gli do buon fine settimana a Massimo
4: Ciao
1: Bonanni.
4: Massimo.
1: Ciao Massimo, a
5: Ciao, ciao
1: presto.
5: ragazzi. Ciao.
1: Saluto anche Daniele
4: Ciao
1: Galbo. Dani,
4: Daniele.
1: grazie. A
5: Ciao
1: presto,
5: ragazzi,
1: un
5: a
1: abbraccio.
5: presto.
1: Simone, ti saluto anche a te, buon lavoro, buon fine
4: Ciao
1: settimana,
4: Simone.
1: a presto.
2: Ciao
1: Grazie a
2: ragazzi.
1: Simone Bernabei. Allora,
2: Grazie.
1: adesso noi ci fermiamo, break, e ripartiamo tra poco con altri amici.

0: Bene, proseguiamo il nostro viaggio nel venerdì pomeriggio di Maracanã, caro Stefano Palomeni.
1: E allora, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Di nuovo, tanti messaggi arrivano, per esempio dicono: ma come fai a dire che la Juve può arrivare quarta se Colmo? Quindi, come dire, avanti c'è un problema importante. E poi c'è chi critica naturalmente anche Allegri, che dice: ma com'è possibile che Napoli giochi in questa maniera? Quindi, che vi devo dire? Diciamo, un gestore che fa vendere i giocatori da 6 se valgono 6, a differenza del maestro Sarri, che non è un allenatore da campo. Sappiamo che Federico elogia Sarri e butta giù Allegri. Va bene. Diamo il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio a voi.
0: Qui siamo carichi, Massimo, preparati perché
2: lo sento.
0: Non ci facciamo scappare niente qui. Allora, poi c'è anche con noi Gianni Walter Bezzi. Ciao Gianni, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Gianni.
3: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Bene, in attesa dell'arrivo anche di un altro amico che dovrebbe arrivare a momenti, Gianni, che cosa ti risponderesti a questi messaggi che ci stanno arrivando tra Juve, Napoli?
3: Io non è che ho sentito
0: Allegri non sta facendo, tu sei sempre stato un grande difensore di Allegri, però non sta facendo benissimo con Napoli,
3: sta un po' faticando perché ovviamente la gestione di una squadra che ha avuto anche dei problemi è normale che lui vada incontro, cioè poi Allegri ha perso anche qualche partita, non ha portato i 3 punti qualche dove meritava. Io credo che la vera delusione, a differenza di questo, di quello che ha detto questo nostro ascoltatore, che secondo me ha poca conoscenza e comprensione del calcio, ne capisce poco, cioè la vera delusione è il maestro Sarri, come lui l'ha definito, perché se qui c'è un allenatore che sta dopo la lunga esperienza dell'Atalanta, che ha portato dei risultati eccellenti, più che eccellenti, con Gasperini, e adesso l'Atalanta, secondo me, non lo so, l'aspettiamo, però credo che la principale delusione di questo campionato tra gli allenatori un po', anche a me è piaciuto voglio dire in passato Sarri in alcune occasioni quando era a Roma con la Lazio, però io ti dico che Sarri è anche un allenatore che annoia in una maniera, cioè Gattuso molto criticato perché ovviamente è stato uno che ha subito diverse zone, ma io dicevo addirittura prima anche di Baroni che era più divertente per cui io rispondo in questa maniera. Allegri secondo me ha delle responsabilità, ma non così grandi come per esempio dal mio punto di vista ce l'ha pure Chivu, perché se Chivu vuol mantenere l'Inter a certi livelli e non si sbriga a cambiare il portiere, una squadra forte si vede quando incassa pochi gol, oltre che li deve fare. Quindi secondo me andiamo a mirare su altri obiettivi.
0: Va bene, hai tirato in mezzo un sacco di cose. Intanto vi do un'ultima ora perché Cristante salta la trasferta di Como, seria infiammazione al ginocchio, a rischio anche il Real, quindi problemi per Cristante, Stefano. Saluto Enzo Bucchioni che è in collegamento anche lui con noi. Ciao Enzo, ci sono Massimo
4: Orlando. Ciao Enzo, buon pomeriggio.
0: C'è anche uno scatenato Gianni Bezzi, quindi capito?
4: Grande Gianni, lo vogliamo scatenato.
0: Ha già subito attaccato.
3: Dai, a dire la tua su Malagò, che sta vivendo un momento un po'
0: particolare. Ecco lì,
3: capito? Perché tu sei
1: sbaraglia tutte le scalette, Bezzi.
3: Sì.
0: Hai capito? T'ha dato del grande difensore di Malagò, caro Enzo.
4: No, io credo di essere difensore di nessuno, ma della logica. Qui siamo in presenza di una guerra per bande che fa del male soltanto al calcio e allo sport italiano in assoluto.
0: D'accordo.
4: Quello che è successo anche con la Bianchetti nei primi giorni, questa entrata a gamba tesa del ministro su un terreno che non è il suo, e stanno tutti zitti. Io mi sarei aspettato che la Meloni qualcosa avesse detto al suo ministro, che sta deragliando fuori dal suo compito istituzionale.
0: non so che
3: se volete... cosa perché sta deragliando?
4: Sta deragliando perché ha messo bocca in questioni interne del CONI che non gli compete. Perché...
3: c'è un conflitto o no, Enzo? C'è un conflitto o no? Diciamo le cose come stanno.
4: C'è un conflitto fra il presidente della Federcalcio Malagò, un conflitto personale, e il ministro Bodi.
3: Tutto
4: nasce da lì, e questa è la cosa che non deve succedere.
3: Non c'era un conflitto.
0: Aspetta, fa finire un attimo Gianni, che sennò qui non usciamo più. Un attimo, finisci Gianni e ti risponde Enzo e poi andiamo avanti. Che devi parlare pure Orlando, sennò...
3: perché voglio interrompere Enzo, solo dire, spiegare, intendevo dire, c'è un conflitto di interesse con Eddie o no?
0: C'era questo conflitto di interesse, Enzo, sì o no?
4: No, il ministro ha detto un'altra cosa. Ha detto che se i due vicepresidenti non sono d'accordo con il presidente, ci deve essere un rapporto di fiducia, se ne devono andare. Questo, ma per quale motivo? Siamo mica nei paesi comunisti. Ci sarà la diversità di opinione. Il voto deve essere bulgaro comunque. Se il vicepresidente non è d'accordo con il presidente, lo può esprimere il suo parere. Deve intervenire il ministro a dirgli cosa deve fare. Il ministro deve fare il ministro. Il CONI è un santuario. Lo sport e la politica sono divisi da sempre nel mondo. È stato ribadito anche recentemente da organismi internazionali, dal CIO alla UEFA. E qui siamo in presenza di un'invasione di campo talmente palese che è questo che io non difendo nessuno. Io sono questo tipo di atteggiamento. Lo sport si autogoverna.
0: Lo sport si autogoverna, hai capito? Avete capito? Volete? Dobbiamo.
3: Sì, la mia domanda per Enzo era un'altra, non mi ha voluto rispondere. Io ho chiesto se lei, la Bianchetti, vicepresidente, poi nella Federcalcio come capo delegazione, se c'è un conflitto di interessi. Per me sì.
0: Vabbè, per te sì, dai.
4: Però ti posso dire anche di sì, però non è questo il contendere, cioè questo aspetto non è ancora venuto fuori, nessuno si è ancora espresso su questo, si è dimessa, quindi a questo punto cade qualsiasi tipo di interpretazione. La discussione dell'altro giorno era su un'altra federazione, sul commissariare o meno un'altra federazione.
0: Va bene, Stefano, vuoi aggiungere qualcosa per chiudere questo discorso? Aspettiamo martedì
1: Botta risposta tra Enzo e Gianni.
0: Ma
1: tanto
0: poi...
1: Gianni ha la sua visione, adesso vedremo il 6 ottobre cosa
0: succede.
1: Deciderà la giunta.
0: Ti immagini?
1: Perché la partita secondo me non è del tutto chiusa.
0: Non è del tutto chiusa?
1: Cioè voglio dire, ormai si sa, tutti quanti stanno preparando ormai, no? Il siluramento di Malagò, decadenza, commissariamento della federazione.
0: Ma dopo lui fa ricorso?
1: Sì, no, appunto, cioè non lo so se poi alla fine ci sarà. Attenzione, perché
0: è
1: una partita
0: lunga, mi sa.
1: Si decide nei minuti di recupero.
4: Cosa, ma poi la cosa più imbarazzante
3: partita è una battaglia. Dove entreranno in gioco anche tutti gli
1: deve
3: venire
1: come te pare, battaglia, partita, ultimo anno.
4: No, ma la cosa che non torna, voglio dire, in una logica di situazione, sappiamo benissimo che i precedenti presidenti della Federcalcio, nessuno era tesserato. Cioè, quando parliamo di un'imboscata, di una situazione ad personam contro Malagò, la Federcalcio da sempre ha ritenuto più importante la designazione di un proprio candidato rispetto al tesseramento. È successo anche con Malagò. Cioè, se la Serie A ti dice questo è il mio candidato, vuol dire che per loro supera il mero tesseramento, che è un atto burocratico. Cioè, te lo dico, lo voglio io.
1: Lo so,
4: mio,
1: Enzo, ma dall'altra parte ti vogliono invalidare l'elezione perché è appunto viziata da una forma che risulta poi essere sostanziale. Perché
4: certo,
1: la forma nel giuridichese è più
4: però,
1: importante della sostanza.
0: Lo potevano fare pure prima, però. Lo potevano fare
1: pure prima. Però dovrà accorgersi, capito, che non devi dare adito a niente, capisci? Però Bezzi sta in silenzio adesso.
4: Evidentemente questo è un errore anche del segretario della Federcalcio. Ma perché Abete no? Perché Gravina no? Ma i presidenti adesso della Serie B non è tesserato. La Serie C Marani non è tesserato.
1: Però abbiamo capito, caro Enzo... E caro Gianni e caro Massimo, che non sarà una questione personale né una questione politica, Bezzi, su questo non ci sono dubbi, oppure tu hai qualche dubbio?
3: No, non ho dubbi, penso che c'è un problema a monte, da quando praticamente è diventato Maragò presidente, non doveva essere lui messo in quel posto lì. Questo secondo me nel rinnovamento generale della nostra Federcalcio.
1: L'importante è che non sia una questione personale né una questione politica. Questo è fondamentale che sia così. No, Marco, tu che ne pensi?
0: Assolutamente.
1: C'è qualche
4: dubbio? Ma allora, ragazzi, qui qual è il problema? Palagò inadeguato?
1: Palagò no, ma io adesso ho buttato lì un tema. Io mi chiedo secondo te, Enzo, non ci sarà, non è una questione personale, non è una questione politica.
4: Come no? Tutto nasce da lì.
1: Vedi,
0: è una questione politica.
1: No. Siccome è stato detto che non è una questione penale né politica, tu stai dicendo invece il contrario.
0: Ma è una questione politica.
1: Io ho fatto una domanda, io non ho capito niente. Però siccome qualcuno ha detto non è una questione politica né personale, Enzo, baravan, no, è tutt'altro. Bezzi dice no, non è una questione personale, non è una questione politica.
0: Com'è Bezzi?
1: Che questione è, Bezzi? Dici che questione è.
0: Chiudiamo sta cosa perché è 15.
3: Secondo me allora la questione politica... La questione politica in questo momento la lascerei da parte, però a livello di questione personale tra il ministro e il presidente Maragò, secondo me sì, questo è un aspetto
0: da prendere in considerazione. Certo. No, però allora fatemi coinvolgere pure Massimo, che l'ho sentito solo sui saluti.
1: Massimo, tu che?
0: Massimo, ma poi pensa che roba, no? Ti faccio questo scenario. Metti caso che stasera l'Italia vince. E quindi batte la Francia, no? Cioè martedì vuole silurare un presidente che ha portato un allenatore che ha battuto pure la Francia. Tu pensa che roba, cioè una cosa incredibile, no? Sarebbe uno scenario, no?
1: No, perché lì a Boti è stato chiaro, scusami Massimo, lì,
0: Mancini, ha confermato Mancini.
1: Mancini non si tocca.
0: Non si tocca, ha fatto il CT pure.
1: Mancini non si tocca, ha detto lui, no?
0: Ha detto Bucchioni,
1: a Boti. O Bezio.
0: Ha fatto il commissario, dice, confermo.
1: Confermo Mancini, non si tocca Mancini.
4: Ma anche questa è un'invasione di campo. Il ministro, cosa c'entra il ministro?
1: Aspetta Enzo, sentiamo Massimo. Massimo,
0: vai Massimo.
5: Ma no, cosa c'è? Non sono appassionato né interessato a tutte queste dinamiche che hanno spiegato bene i miei amici. Sempre il solito discorso all'italiana, no? Che riusciamo a complicarci tutto anche in situazioni dove dovrebbe essere molto più semplice la cosa. Mancini, perché deve essere toccato? È partito un nuovo corso. Mancini è toccabile, anche se perde, se vince. Bisogna andare avanti con lui, poi dopo ognuno si fa la propria idea, però cavolo, in Italia tutte le volte una polemica su cose che dovrà essere invece molto
0: no, ma poi sai che succede Massimo? Che tutta sta roba alla fine impedisce qualsiasi, diciamo, riforma, qualsiasi modo di intervenire. Aspetta, perché non è finita, perché poi adesso si va martedì a vedere che succede. Poi se c'è un ricorso, i tempi sono ancora più lunghi e quindi l'immobilismo totale.
1: Ma che succede tecnicamente? Perdona, faccio la domanda dell'uomo della strada. In questo momento mi sostituisco perché bisogna fare anche domande banali e stupide per avere risposte intelligenti. Che succede, Enzo?
4: Scusa, faccio un passo indietro a proposito di chi vuole mettere le mani sul calcio. Ma vi ricordate un ministro che ha detto quello che ha detto a Boldi a proposito? Il ministro deve dire se conferma o no l'allenatore della nazionale. Ma no. Quando mai?
1: Vabbè,
4: quando
1: l'abbiamo detto.
0: Verissimo.
1: Mi dici, Enzo, tu che sei ferrato e preparatissimo, che cosa potrebbe succedere? Marco ha detto giustamente che poi dopo che succede? Cioè, se non c'è ricorso, contro ricorso...
4: Certo.
1: Proprio che cosa succede? Cioè, Malagò resta al suo posto, arriva che ne so, XY invece dice Malagò, ciao, grazie. Che succede? Congela tutto.
4: Il problema è che la Federcalcio, dopo queste fibrillazioni, dopo questi attacchi frontali, si è ancora di più ricompattata su Malagò. La prima è stata la Lega di Serie A che ha proposto il candidato Malagò e ha detto no, lui è il nostro presidente. Ieri l'ha fatto la Lega di Serie C. Quindi la Federcalcio, se gli attaccano il presidente, è già deciso, si opporrà in tutte le sedi. Ora la burocrazia tecnica non la conosco.
1: Volevo sapere se viene commissariato.
4: No, si opporranno fino all'ultimo grado.
1: Perfetto.
4: Gli ultimi gradi
1: impugneranno la decisione.
4: Impugneranno sicuramente la decisione.
1: Ma nel frattempo chi va via Allegri? Chi ci va via Allegri? Sempre Malagò in attesa del ricorso?
4: Dipende da che se sarà una sospensiva, se ci può essere una sospensiva.
1: Questa è la curiosità, non lo sappiamo. Vabbè. Tu sai qualcosa Gianni?
5: Sì, sì, secondo me c'è l'uomo, c'è Ranieri.
3: No, allora se viene commissariato la federazione e può accadere,
1: che succede, Gianni?
3: Intanto vabbè, rimane Malagò, ovviamente una poltrona vuota che va riempita in qualche modo.
1: Ma come una poltrona vuota? Tu vuoi fare un'intervista al commissario a Via Allegri? Chi c'è? C'è nessuno?
3: C'è nessuno? Quando è
1: commissario, e come non c'è nessuno? Ma ci sarà qualcuno? Perdonami, Gianni, ma che dici? La poltrona vuota. È certo, no.
3: Vabbè, dai. Intanto non c'è nessuna intervista da fare.
1: Ma no, ho fatto un esempio e anche una battuta, Gianni, perdona, non te prendo sul serio.
3: Ormai c'è da preoccuparsi sul fatto che ci può essere una con il commissariamento ci potrebbe essere anche.
1: Ma io ho fatto una domanda, però non abbiamo una risposta, perdona, dobbiamo chiamare qualcuno.
3: Sulla Lega di Serie A. Normale.
1: Ma lascia perdere la Serie A. Adesso, allora, il 6 ottobre facciamo un esempio. Commissariano la federazione della giocata, Malagò decade, che succede? Quello impugneranno, chi ci sta a Via Allegri? Questo voglio sapere.
0: Un commissario, Stefano, Malagò lo nominà.
1: Sì, ma se io impugno la decisione, se io impugno la decisione, il commissario ci può stare. Scusami, ecco la risposta. Buon figlio sarà il commissario strada in attesa di sospensive, eccetera, eccetera. Ecco, perfetto. Quindi buon figlio.
0: Sì, ma in questo caso, Stefano, commissario, rimane tutto immobile. Cioè,
1: e
0: nel
1: quindi
0: senso,
1: che fa? A Palazzo H va Via Allegri, Bonfiglio. Ma questo io voglio sapere.
0: Ma vabbè, manda che lo fa. Però il problema è che
1: voglio
0: comunque ci sarà l'immobilismo totale. Cioè, capisci? Non si fa niente. Si va avanti.
1: Ma non è,
0: no.
1: Che fai? Perché l'ordinaria amministrazione la devi garantire.
0: Ho capito, ma non è che puoi fare le riforme.
1: Ma scusami,
0: le cose,
1: a novembre, perdonatemi, ci sarà la doppia sfida con il ritorno con la Francia e poi andremo in Belgio. Ma chi va a parlare cioè chi rappresenta l'Italia gioco calcio?
0: Ci sarà un commissario che andrà a fare
1: Bonfiglio
0: questo,
1: quindi ha detto Enzo.
0: Sarà Bonfiglio per lui, insomma.
4: Sì, certo.
1: Bonfiglio sarà a seguito della nazionale, questo voglio sapere, in attesa di.
4: L'ultima volta che c'è stato il commissariamento, il presidente del CONI era a Malagò. Ha fatto fare al segretario
1: Fabricini, bravo. E quindi allora forse Bonfiglio farà la stessa cosa,
4: Ho letto di che
1: nominerà qualcuno. Nominerà qualcuno.
4: Lo fa lui perché Malagò poi andò a commissariare la Lega di Serie A in quello stesso periodo.
0: Vabbè, ricorderete. Staremo a vedere. Max ci scrive: il commissario sarà il presidente del CONI.
4: Si può arrivare persino, leggevo perché non sono un avvocato, si può arrivare persino al TAR del Lazio può fare una sospensiva del commissariamento. Quindi pensa a te quanto.
1: E se fa la sospensiva, Malagò va via Allegri, però continua a lavorare a Via Allegri.
4: Sì, ci può essere la sospensiva del provvedimento del CON.
1: E quindi.
3: Ma come continua a lavorare? Cioè, viene, voglio dire, commissariato e tutto, e lui continua a lavorare.
1: E c'è la sospensiva, caro
0: Gianni.
1: Se c'è
0: la sospensiva, non
1: se
0: può.
1: C'è
0: bisogna
1: ha detto
0: vedere,
1: Enzo,
0: ragazzi, dai, vabbè.
1: Però hai visto che ho tirato fuori,
3: Se la
1: cosa
3: viene commissariata,
1: bravo,
3: rimane Bonfiglio a interim e fine del discorso.
1: No, se c'è la sospensiva.
3: Troveranno. Guarda che le soluzioni politiche possono essere diverse.
1: Ma questo è interessante saperlo, Gianni.
3: Non è tutto scritto, capisci?
1: Ecco, vabbè, Gianni, ero curioso di sapere.
4: Diventa un grande caos. Cioè, il collegio di garanzia
0: è tipico dell'Italia. Che è una cosa nuova che rimane a confusione e tutto. È tipico nostro, se no non va bene. Vabbè, dai. Vediamo quello che succede. Siamo in attesa.
3: Però io voglio dire, c'è tanto da parlare di calcio, stiamo a parlare di questa
0: ma sei stato
3: qui.
0: Tu che hai fatto
1: ma
0: la domanda
1: tu che
0: abbiamo fatto
1: ma
0: noi.
1: Perdonami Gianni, ogni volta
0: alzi queste
1: cose ste carizie.
3: Io voglio sentire parlare Massimo Orlando che
1: te prende il posto,
0: hai capito? Ma da Orlando parla tu perché ha fatto tutto sto macello
1: adesso
0: lui,
1: Gianni,
0: e poi colpa
1: vai conduci da casa Gianni, fai tu, fai tutto tu, dai Massimo.
0: No, però così
1: Gianni
4: punta al posto di Marco.
1: Secondo me sì.
0: Sì. C'è una sommossa.
1: È un po' come capito a Bodi Malagò.
3: Vorrei sapere da Massimo che ne pensa di questa scadente nazionale che ha giocato
1: scadente
3: contro una squadra inguardabile.
1: Ma perché devi dire scadente?
0: Ragazzi, non si capisce niente. Dai.
3: La vogliamo giudicare dalla prestazione contro
1: ma scusami, tu chiedi un parere a Massimo senza aggettivare la nazionale.
3: Un portiere che da noi non giocherebbe.
0: Sì, però Gianni,
1: pure il portiere. ci hai messo
0: Gianni
1: te.
0: Adesso ti silenzio perché hai fatto la domanda a Orlando, fallo parlare, se no è mezz'ora che sta lei
1: tace, no? Tu devi prendere Gianni, la prossima volta facciamo due ore con te, perché la mezz'ora è impossibile, capito?
5: Gianni, io mi diverto. Dunque...
0: No, io mica tanto.
1: Non è mica tanto.
0: Allora, Orlando, dai, rispondi a sta cosa sulla nazionale, se no non ne veniamo fuori da sto pantano, dai.
5: Gianni, un po' come la pensano tutti, è una nazionale mediocre, non ci sono talenti, campioni non ce ne sono, però è una nazionale che se gestita bene, se riesce a fare un gruppo... unito, che gioca magari meno di Fioretto e più con la voglia di riportare questa nazionale a un certo livello, secondo me ci può anche riuscire, ma come ho detto almeno in Europa ci sono 6-7 squadre che sono più forti di te, dunque il lavoro di Mancini è un lavoro pesante, difficile, perché deve andare a scovare giocatori che sono pronti per la nazionale, ha del tempo a disposizione, ma purtroppo sono troppi anni che dal vivaio, insomma dai settori giovanili non nascono più dei giocatori che noi eravamo abituati a vedere nelle nazionali. Questo è il vero problema per me.
0: Soddisfatto? Possiamo sentire pure Enzo?
3: No, da Massimo se perché lui, non ha convocato Zaccagni.
1: Vabbè, ci riposiamo, dai.
0: Ah, perché non ha convocato Zaccagni?
5: Ma io credo che sia solo una questione... di scelta.
3: Non
5: te,
3: vuole dire che secondo te è giusto.
5: No, Zaccagni, poi se giochi il 4-3-3, Zaccagni è un giocatore importantissimo. Io credo che non sia assolutamente buttato.
0: Ma perché se sentite la mancanza di Zaccagni in queste due partite? Scusate.
5: No, ma io posso anche capirlo. Gianni,
0: no, faccio stare.
1: Potrebbe essere utile, però.
5: Credo che Mancini non si sia dimenticato. Zaccagni ha provato adesso con altri giocatori, ma Zaccagni è un giocatore che ha nazionale.
0: No, ma con tutto
1: secondo me possiamo dire questo, Gianni, cioè Mancini sa già Zaccagni quello che gli può dire.
0: Esatto,
1: quindi lo provando. Chiamerà al momento opportuno, quando
0: magari più avanti, intanto prova questo.
1: Esatto.
0: Enzo, tu che dici? Oggi forse Vergara potrebbe giocare, speriamo almeno di vederlo pure lui, tanto voglio dire stasera il risultato è molto scontato, no?
4: Ma guarda la situazione, no, sul risultato non lo so, perché due anni fa con Spalletti,
0: ma i miracoli succedono una volta, caro Enzo.
4: No, oggi dici
0: di più, un altro miracolo.
4: No, ma guarda,
0: sarei contento per la nazionale,
4: è talmente
0: se ci fosse.
4: Chiara, perché ci ha dato, perché la partita con la Turchia ci ha dato un minimo, non ti dico di ottimismo, ma la sensazione che si possa ripartire, perché non essendoci grandi talenti ma soltanto dei buoni giocatori di medio livello, devi dare un gioco alla squadra, come ha fatto Mancini nel 2020 quando poi ha vinto l'Europeo. Eravamo anche lì la sesta, la settima nazione europea. L'abbiamo vinto perché ha dato un gioco attraverso il quale i giocatori hanno espresso il loro meglio, si sono divertiti, hanno fatto, e contro la Turchia si è rivisto un po' quello spirito lì. E quindi crescendo con un tocco e tocchi, movimenti, queste rotazioni, i Raspadori che entra, contro invece il Belgio nella prima partita, qual era stato il dramma che avevamo visto? Sembrava che la squadra non gli andasse dietro, sbagliando le scelte, sbagliando i giocatori. Mi ha detto, qui non si riparte neanche con Mancini. Invece lunedì, poi è chiaro che la Turchia ha giocato forse la peggior partita che ho visto io, almeno ancora peggio di quelle dei mondiali degli ultimi tempi. Ha giocato malissimo la Turchia, livello tecnico basso. Però la nostra nazionale si è mossa con un'idea di calcio e dentro quell'idea
0: ha giocato bene, ha fatto calcio.
1: Vincemmo 3-1. Sono andato a riprendere il tabellino, vi ricorderete il gol dopo 14 secondi barcolato, lo ricordo,
0: sì,
1: 1-0. Poi una rimonta firmata di Marco Frattesi Raspadori contro una Francia, era la stessa vigilia, la Francia ci batterà sicuramente. Vinse 3-1 ed era Nations League.
0: Dai.
1: Si sa mai.
0: Dicevi Massimo?
5: No, stavo dicendo, la cosa bella della partita con la Turchia, secondo me, è vero che la Turchia ha giocato male, perché bisogna ammetterlo, però poi non si può sempre dare colpa agli altri quando vinci 4-1 su un campo comunque sempre difficile. È stato l'atteggiamento, fin dai primi minuti, squadra aggressiva, squadra cattiva, squadra che aveva voglia.
0: Ma solo Bezzi ne ha viste queste cose.
1: Ma Bezzi, però, scusami Gianni, sai la stima che ho nei tuoi confronti, ma hai un po' di pregiudizi nei confronti
0: di Mancini e della nazionale, sicuramente.
1: O no, oppure sto sbagliando?
3: No, stati sbagliati, perché io non ho pregiudizi con nessuno. Io ho detto soltanto che anch'io mi sono divertito vedendo la partita dell'Italia contro la Turchia, sicuramente mi è piaciuta nell'atteggiamento, nel modo in cui è scesa in campo, come ha detto Massimo, sono assolutamente d'accordo. Ho detto soltanto che però dobbiamo stare un attimo con i piedi per terra.
1: Certo, sicuramente, contro,
3: contro una nazionale che ha fatto ridere ai mondiali. Turchia, Montella mantiene ancora lì il posto,
1: la Turchia.
3: Ma è sempre molto più delicata la sua posizione. Una squadra dove mancavano anche Çalhanoğlu e Indi.
1: Vabbè, però con la Francia non era andata così male, Gianni, perdonami. La Francia
3: comunque
1: ha faticato. Ma adesso
3: ci sono state delle situazioni che anche a me sono piaciute. Ad esempio anche il fatto di aver visto questa coppia di fratelli in attacco è stata molto bella, divertente, insomma. Poi dopo i mesi scorsi in cui Esposito ha passato con il Cagliari, insomma, tutto quello che c'è stato, adesso da parte sua è stata una rivincita importante. Poi anche Fagioli, ecco, qui voglio dare sicuramente Diego Mancini, sono molto bravo perché ha rilanciato un giocatore che è stato tra i più criticati anche a Firenze, quindi degli aspetti positivi ci sono, però non va messa, non va dimenticato però insomma che l'avversario forse, come ha detto adesso prima, avrà giocato forse la peggiore partita della sua storia, la Turchia in casa, e l'Italia ha fatto un figurone, ha vinto 4-1.
1: Comunque stasera Fagioli non è mai stato criticato dal... Mancini, era stato messo da parte Grosso, l'aveva messo da parte.
4: Beh, a Firenze è così, non è così.
1: Lo vogliono vedere dal primo minuto sempre e comunque.
4: No, Grosso però, voleva guarda, lei più fisico.
3: Nei giorni della scorsa stagione, quando la Fiorentina rischiava
1: la prima parte, poi nel giro di ritorno è stato l'emblema della riscossa.
3: Anche con delle radio di Firenze che mi hanno chiamato e tutto, uno dei più criticati, perché è un giocatore dalla quale ci si aspetta molto. Cioè, c'è gente che mi ha detto sempre che va in campo, che fa la manina, fa il braccino, che non
0: però
3: è...
0: aspetta, ti fermo un secondo, però Enzo, però questo è stato un bel segnale da parte di Fagioli, no? Anche questo impiego che c'è stato a centrocampo, Enzo.
4: Ma sai, questo ragazzo che abbia le qualità, diciamo da 7 anni, ha debuttato giovanissimo, ha debuttato a 20 anni nella Juventus quando c'era Cristiano Ronaldo, quindi poi il suo percorso si è interrotto.
0: Fatto debuttare Allegri l'ha fatto debuttare.
1: Lui Miretti, sì.
4: Quindi andava soltanto fatta riaumentare l'autostima, cioè buttarsi alle spalle tutte quelle paure che lui ha avuto in questi anni difficili. Se Vanoli è stato bravo in questo, innanzitutto dargli un ruolo, perché può giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo, ok, lo sappiamo, ha fatto anche il trequartista, però poi gli devi dare un'identità vera e dirgli fammi questo, io credo fortemente in te. E questo ha fatto Vanoli, e quindi l'autostima è cresciuta, l'ha messo al centro del progetto, è tornato ora, gli ha ridetto le stesse cose, se si robustisce dal punto di vista caratteriale e butta via tutte quelle fragilità che hanno bloccato la crescita, questo è un talento straordinario. A proposito di Spalletti, lo portò all'Europeo dicendo in conferenza stampa di presentazione, lo porto perché cioè, come mai ha giocato poco, la squalifica, perché è un giocatore che la famosa frase fatta vede la palla dove mette la palla dove gli altri non vedono, ha queste qualità, quindi è tornato ad essere, ha riallacciato il filo con la sua qualità.
0: È vero. Massimo, la pensi pure tu così su Fagioli?
5: Assolutamente d'accordo con me.
0: Ci siamo, sta finalmente crescendo, perché insomma,
5: perché Marco lui è arrivato qui, te lo dico, era pallido in faccia ad ogni allenamento, perché c'aveva quel problema delle scommesse che tutti ricordiamo. Quando si è risolto fortunatamente quel problema, poi ci ha messo un po', perché comunque è un giocatore che ha bisogno anche di essere coccolato, è un po' fragile, ha bisogno di sentirsi titolare, di non essere in competizione. Quando gli è stata data la maglia da titolare, è stato bravo in questo l'anno scorso
4: Vanoli,
5: e viene fuori il talento che c'è in questo ragazzo, perché ha tecnica, è veloce, vede prima degli altri, è uno dei pochi che verticalizza il gioco. Dunque Fagioli è un giocatore che nella nazionale sta veramente assolutamente uno dei protagonisti, dai, è giovane, quest'anno lo voleva mezza Inghilterra, la Fiorentina è riuscita
0: a tenerlo, come no.
5: Non sarà facile per il prossimo anno.
0: Vediamo. Fermo.
4: Giorginio Verratti si ritrovano ora in Fagioli e Tonali,
0: bella coppia, sì. Poi c'è Frattesi pure che sta facendo molto. C'è un messaggio, chiudiamo questo blocco, che dice: Bezzi è sprezzante nei confronti della Turchia, meglio non vada a mangiare il kebab nei prossimi giorni.
1: Ecco.
0: Hai capito Gianni? Attento,
1: sei
0: quindi...
1: attento Gianni.
4: Occhio Gianni, occhio.
3: Giorginio, è stata una delle macchie della nostra nazionale, uno che riusciva a fare un passaggio solo a un metro. Ma che giocatore è?
4: Ma ha vinto l'Europeo.
0: Io veramente, ragazzi.
1: Vabbè, ci ha voluto mettere il carico.
0: Aspetta,
1: dai. Perché sennò chiudevi con un po' di malinconia questo collegamento.
0: Facciamo una piccola.
1: Ma Gianni, aspetta. Resti ancora oppure hai già dato?
0: No, resta. Una piccolissima pausa.
3: Me ne vorrei andare a questo punto. Dopo sta qua su Giorginio, me ne vorrei andare.
0: No, rimani lì perché ripartiamo da un altro argomento. Che voglio chiedervi una cosa sulla Juventus. Quindi ripartiamo subito dopo. Ci prendiamo un caffè velocissimo e ritorniamo. Dai, break.

0: siamo tornati di nuovo con voi. Ci siamo presi
1: ciao
0: un
1: Marco,
0: attimo, abbiamo rifiutato un secondo. C'è Stefano qui vicino a me, Stefano Impallomeni. C'è in collegamento Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
1: Ciao Enzo.
2: Ben ritrovati, ciao a tutti.
0: Poi recupero Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: E poi l'imprevedibile, l'ingestibile Bezzi.
2: Ciao,
0: ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
4: Ciao, ciao. Ben trovati.
2: Ciao
4: nuovo.
2: Gianni.
0: Ben trovati.
2: Ciao, Gianni. Gianni, senti, c'è Giorginio che ti aspetta.
0: Allora, senti Enzo, parto da te però stavolta. E se diciamo, se arrivi in Champions è una cosa, altrimenti è un bagno di sangue. Carnevali ha detto. Quindi, come dire, cari miei, l'obiettivo, l'ha detto chiaramente, la Champions. Poi, vabbè, vincere, perché siamo la Juve, è chiaro che l'obiettivo di tutti noi è quello di vincere. Però, insomma, c'è l'obiettivo Champions. Questa Juve qui, di questa stagione, lui traccia la strada, dove può arrivare, Enzo?
2: Dove può arrivare? Deve arrivare tra i primi quattro. Lo sa anche lui che l'impresa non è facile, perché ci sono squadre che sono enormemente cresciute negli anni. Una, il Como, lo sapeva benissimo, un posto che una volta era occupato dalle grandi.
0: Quindi tu dici rimane un posto, rimane un posto in questo momento.
2: Cresciute negli anni, una, il Como, lo sapeva benissimo, un posto che una volta era occupato dalle grandi.
0: Quindi tu dici rimane un posto, rimane

0: L'organico è, secondo me, con qualche lacuna, ora la squadra c'è. Hanno preso anche questo ragazzo Laibegovic.
1: Quindi tu mi stai dicendo che più da quarto posto, cioè l'obiettivo quarto posto può essere centrato, non la vittoria dell'Europa League, sì, oppure tutte e due?
0: Ma devi provare tutte e due, perché siccome non hai certezze, ovviamente, se poi alla fine in volata arrivi quinto e vinci l'Europa League, e mi va bene lo stesso. Ma è lo stesso discorso che fa il Milan. Perché hanno investito così tanto dopo anni in cui non investivano nulla, facevano plusvalenze? Perché hai capito che se continua a rimanere fuori dalla Champions, dove li fai i soldi? Il tuo fatturato come aumenta? È quello, deve andare lì, altrimenti non sei competitivo.
1: Orlando, la pensi così?
2: Sì, dai, assolutamente d'accordo.
1: Cioè, hai garanzie che sia una squadra che possa centrare tutti e due questi obiettivi, oppure più uno dei due?
2: Ma è più facile, sì, secondo me, che possa andare avanti in Europa League che il quarto posto, perché il quarto posto, per come la vedo io, penso che ci sia veramente un posto. Magari il Como non riesce a performare come l'anno scorso e ce ne sono due, però c'è il Milan. Credo davvero che ci sia un posto a disposizione. Dunque, per il Milan e per la Juve sarà una battaglia fino alla fine. Ripeto, il Como non riesce a performare, allora magari riescono ad entrare tutte e due, però vedo una Juventus che comunque, da un punto di vista della struttura della squadra, la sta sistemando. Spalletti ha dei giocatori che rientreranno, che sono importanti, e quando magari inizierà anche la fase offensiva ad essere un po' più, diciamo, attiva, visto che comunque i gol arrivano sempre da giocatori che non sono gli attaccanti, magari la Juventus, pur non avendo la squadra più forte, però ha una difesa, ha una struttura soprattutto difensiva che ti può aiutare a sopperire a certe lacune magari che la squadra ha davanti. Io la vedo così, però più del quarto posto non penso che possa ottenere questa Juventus.
1: Bezzi, mi lascio Stefano per ultimo.
3: A quello che ha detto Carnevale, in un momento in cui non c'è campionato, c'è la sosta e tutto, è stato un messaggio molto chiaro all'allenatore.
1: Esatto.
3: Pure perché per la Juventus non si può appunto permettere, anche perché se la Juventus sbaglia, dentro il calderone ci va a finire anche Carnevale. Quindi lui ha mandato un messaggio ben preciso a Spalletti. Ha detto molto bene Massimo Orlando, nel senso che io considero squadre da Champions in questo momento Roma, Inter, il Milan ne fatico un po', insomma, perché ho delle perplessità, però mettiamoci anche il Milan, ma ci metterei ancora anche dentro il Napoli, per giocare soltanto 5 partite. Escludo ovviamente la Lazio, che in questo momento è un'intrusa lassù in testa alla classifica, però secondo me la Juventus dovrà fare molta attenzione, perché ha una squadra con dei problemi non da poco in difesa, dei problemi non da poco in porta, dei problemi non da poco in attacco.
1: Perché
3: gli manca un giocatore importante come Ildiz. Quindi io dico, secondo me questa è stata una cosa, non lo so se si sono messi d'accordo in questa intervista, ma Carnevale ha voluto parlare come per dire: Spalletti, fai attenzione.
1: Io sono, questa volta sono d'accordo in toto con
4: bello,
1: Bezzi.
4: È bello andare d'accordo.
1: Sono d'accordo, ha ragione, io ci vedo un messaggio chiaro e diretto all'allenatore. Oh, guarda, è stato un bagno di sangue non andare in Champions l'anno scorso. Abbiamo dovuto fare pure un aumento dei capitali. Il cane ha detto sì, soldi, adesso ci devi portare in Champions, se no qui come si fa? Cioè, no?
0: Penso, no, che certo sia... che è così.
1: È così.
0: Certo che è così. È così, ma è anche evidente.
4: È stato
0: che
4: messo in condizione di andare in Champions con questa squadra, Spalletti?
2: Bravo Stefano.
1: Nemmeno quarta può arrivare questa squadra.
4: No,
1: la
4: ho
1: Juve.
4: Capito che il datore, l'amministratore legato ponga, e sono d'accordo con Gianni, che insomma ha centrato la notizia, le parole di Carnevale, praticamente dice: Spalletti, dobbiamo arrivare quarti. La contro

0: c'ho la squadra per arrivare quarto.
1: Per me sì.
0: Esimio Carnevale.
2: Beh, complessivamente se recuperi gli infortunati, per me sì, perché un po' la...
1: Per te ni. Vedi, io questo ma, volevo sapere, vedi? Sai,
2: no, ma guarda,
1: però,
2: guarda
1: Bezzi ha centrato
0: con Spalletti ci può arrivare grazie
1: trovato...
0: al lavoro di Spalletti, non tanto grazie alla campagna acquisti che è stata fatta. E dai.
2: No, ma certo, ma l'allenatore di prima fascia qualcosa di suo ci deve mettere. Certo. Ma infatti dopo Sassuolo mi pare che la situazione sia cambiata, lui sta intervenendo, ha cambiato modulo, ha cambiato posizione dei giocatori, cioè questo deve fare l'allenatore. Fino a Sassuolo era in mezzo al guado, insomma una decisione era stata presa. Ora vedi che è un allenatore come lo conoscevamo.
0: No, però adesso Enzo, evidentemente... però per forzare un po' il dibattito, cioè dopo Vlahovic, che è un tema tanto caro a Marco, e tu hai preso Colomani e Voltemade, che ieri insomma quel gol credo che Bezzi all'acqua acetosa quando l'avrebbe segnato, adesso facendo una battuta
3: Valdemaro
1: non offendere, dai.
0: Però io dico ha dei problemi in questo senso la Juventus, no? Sì. Cioè, guardate, non c'ha un attacco, deve scoprire strada facendo, deve valorizzare sia Voltemade che Colomani, deve fare un doppio lavoro, cioè, non è che voglio voglio andare Spalletti, ha una squadra ancora tutta da fare.
1: Tu dici tutta da fare. Aspetta,
0: con gli infortuni,
1: che... cioè, questo insomma. È vero. Bezzi, che dicevi? Dai.
3: No, dico, se noi andiamo a vedere le squadre più titolate del campionato, hanno tutte attaccanti e portieri molto più forti.
1: Ma pure Vicario non ti piace? Ma Vicario è un bel portiere, però Gianni, scusa.
3: Però
1: ho capito.
3: So,
1: ti andavi a prendere meglio di Vicario in questo momento? Scusami. Meglio di Vicario in questo momento? Dove andavi a prenderlo un portiere? Scusa. Non è che hai preso uno scarso.
3: A parte che la Juventus ha fatto una scelta, ha mandato via Perin.
1: È perché Perin è più forte del Vicario?
0: No, se non è voluto andare via.
3: Perin è un gran portiere, oh ragazzi. Ma
1: vabbè, ma tu devi pure prendere un portiere su cui cercare di costruire qualcosa.
3: Ma tu mi dici che vai a prendere, voglio dire, fai un'offerta importante e lo vai a cercare il portiere. Però io adesso questo non mi interessa, perché io non devo fare il direttore sportivo che cerco i portieri. Io quello che voglio dire è che Carnevale con questa dichiarazione si è assunto anche una responsabilità importante, perché un uomo che vede ombre da tutte le parti, come è Spalletti è uno che vede le ombre pure quando c'è il sole come quest'estate, e lui continua a vedere ombre. Adesso dopo questa dichiarazione, secondo me Spalletti sarà lì chiuso in
0: ma
3: camera,
0: l'ha incensato, ha detto dovete venire alla Continazza per vedere come allena, ma che dici? L'ha esaltato.
1: Ti fermo un attimo, sento Bucchioni e poi cambiamo argomento, sennò stiamo mezz'ora a parlare di aspetta, Enzo,
2: io secondo me non ci vedo nulla di nuovo, cioè è un richiamo in un percorso, perché la Juventus cosa deve partire? Per far cosa? Per arrivare a sesta, settima? La Juventus deve partire per arrivare, addirittura deve pensare di poter vincere lo scudetto, sempre e comunque.
1: Ma l'aveva detto Spalletti l'anno scorso, se vi ricordate, quando è entrato, ha detto possiamo lottare per lo scudetto. Poi dopo
2: ho capito, però tu devi, l'obiettivo è andare oltre, quindi l'amministratore delegato ti dice, il nostro obiettivo... Lo scudetto non te lo chiedo, però quel posto lì sì. E se andiamo a vedere l'organico, non è l'organico che ha la Roma, non è l'organico dell'Inter. Il Como, in virtù di quello che ha fatto l'allenatore, però la Juventus gli manca un centravanti, sì. Però l'allenatore ha delle risorse.
1: No, speriamo perché io sono d'accordo.
2: Cioè, Nico Gonzalez, perché lo fa giocare? Perché uno che apre gli spazi e poi inserire gli altri.
1: Enzo, io sono d'accordo con quello che stai dicendo. Sicuramente Spalletti è un allenatore che ha delle risorse, delle tutto, però deve pure fare i conti col materiale che c'ha. E davanti, ragazzi, si fa una fatica. Io penso che veramente trovare i godi qui tu là davanti, devi spremere bene.
0: Deve costruire due non bomber e farli diventare due bomberini. Due che fanno.
1: Avete visto?
2: Comunque, io gliela do molto volentieri la palla, perché le soluzioni ci sono. Spalletti nel passato ti ha dimostrato che le trova anche senza un centravanti. Se non gli funziona, ha tre attaccanti molto rapidi, può giocare.
0: Quello che ha detto Massimo, si mette dietro, però... trova un'identità difensiva, poi in contropiede qualcosa esce fuori. Dai.
1: Massimo, senti, approfitto un attimo anche della tua presenza per questa cosa qui. Il campionato ci potrebbe restituire un Gonzalo Ramos rivitalizzato, perché pure ieri è andato in gol, ha fatto pure un bel gol, bella azione tutto. E vi voglio chiedere se Pulisic potrebbe essere proprio un giocatore che può aiutare in questo senso Gonzalo Ramos.
0: Sono d'accordo,
1: Stefano, perché è mancato in questo avvio.
4: È mancato, sì, perché è mancato l'uomo di qualità, l'uomo che vede il movimento del compagno, in questo caso Ramos, che arrivavano palloni veramente ingiocabili e chiaramente un giocatore come Pulisic porta qualità in tutta la fase offensiva. Ramos ieri, ho visto la partita, ha giocato di sponda perfettamente, poi gli inserimenti erano sempre con i tempi giusti, mi sembra un grande attaccante.
1: Ma poi, certo, ma poi era felice, non c'era più Ronaldo, ci posso giocare.
2: Tra l'altro, abbiamo fatto fuori, vai.
4: No, ho letto che in una partita amichevole sta provando il 4-2-3-1,
1: sì.
4: Amorim ha capito che in quel 3-4-3 o 3-4-2-1 che voleva imporre all'inizio non ha i giocatori per poter fare quel tipo di schema, e adesso va a cambiare la squadra e secondo me porta solamente dei benefici. Deve giocare Selemaker, deve giocare Pulisic, la differenza, se fai giocare questi dove vuoi andare?
0: Selemakers, Pulisic, Moreira, Gonzalo Ramos.
1: Moreira è pronto pure lui, vedrai che giocherà.
0: Alto, 4-2-3-1, alto a destra.
1: Sì.
0: Come lo fa a giocare Van Bommel con il Belgio?
1: Sì, il materiale il Milan ce l'ha, ragazzi. Sì, il materiale tecnico il Milan.
0: Poi la coppia di centrocampisti a seconda dell'evenienza, però sono d'accordo con Massimo. Metti Pulisic o a sinistra o dietro la punta ci metti...
2: c'è anche Chukwueze, eh?
1: C'è pure Luca.
0: Sì,
1: sta
0: sì
1: bene,
0: però
1: eh?
0: Secondo me deve valorizzare Moreira, deve trovare una collocazione che può diventare un punto di forza di questa squadra. È forte,
1: vero Enzo, però.
2: Ma Pulisic può fare anche il sottopunta con i due esterni.
0: Se le Makers a sinistra col destro che riesce, Moreira a destra col sinistro, diventa una squadra formidabile.
1: È vero.
2: Sì, non c'è dubbio. Ma infatti è una falsa discussione anche su Gonzalo Ramos. Cioè, il problema è che è stato pagato poco, ma non è un giocatore.
1: No, è stato pagato tanto, non poco.
3: A poco, 64 milioni.
1: È stato pagato. No, si è corretto, ha sbagliato. È stato pagato tanto. Si è corretto, ha detto è stato pagato tanto. Si è corretto. Magari te ne fa passa uno.
2: Ma è un giocatore che devi messo in un contesto, funziona, cioè con i tempi giusti, con la squadra che gli gira attorno, quello deve fare con Gonzalo.
1: Vedrai che questo, se si sblocca, poi ne parliamo. Se si sblocca Ramos, poi ne parliamo. Io continuo
2: a
1: dire...
2: ma all'interno di un movimento di gioco, con la palla con i tempi giusti,
0: la vedo dura,
2: La profondità con i tempi giusti, se no diventa uno anonimo. Non è mica un giocatore che fa gol improprio, lo fa col lavoro della squadra.
1: Certo. E Bezzi, che volevi dire a te? Te non credi nel Milan, ti ho sentito un po'.
3: No, io non credo nel Milan, non mi piace l'allenatore.
1: Ma perché non ti piace? Perché è un uomo presuntuoso?
3: Mi ricorda molto Thiago Motta, che poi ha fatto la fine che ha fatto.
2: Pezzi è un miscredente.
3: No, sono un miscredente. E poi voglio anche dire una cosa: cioè, io credo che Spalletti sia un allenatore abbastanza in difficoltà. E qua Enzo, vedo che lui è molto, quando parla di Spalletti, voglio dire, ha grande fiducia. Adesso vediamo, riprenderà da Cagliari, Cagliari-Juventus.
2: Certo.
3: Il Cagliari.
2: No, Gianni, io
0: e ricomincerà con una vittoria, caro Gianni.
1: Sì,
0: poi ti richiameremo.
1: Poi
0: ti richiameremo.
2: Sassuolo rischiava di essere un punto di non ritorno. Quella è stata una partita pericolosissima. Se riparti e l'allenatore ha la forza di cambia, la squadra gli va dietro, e vuol dire che il lavoro può ricominciare. Questo abbiamo visto nell'ultima partita.
1: Però perché Bezzi non ha fiducia di Amorim? È questo che non riesco a fare.
0: Fiducia nessuno.
1: Perché?
3: Io ho visto una squadra che è stata letteralmente travolta dalla Lazio, dove Amorim ha sbagliato anche qualche cosa nella formazione.
1: Dal Benfica.
3: La pareggiata solo perché all'Olimpico non c'erano i tifosi della Lazio, perché c'erano soltanto i tifosi del Milan, che hanno fatto una grande spinta alla squadra.
0: Sì, perché i tifosi scendono in campo.
3: Condiziona in parte anche un pochino l'arbitro.
0: Certi assist se fanno i tifosi.
3: E la Lazio ovviamente ha pagato, se no perdeva pure quella partita il Milan.
1: Aspetta, voglio sentire se Orlando è
0: Massimo,
1: d'accordo.
0: Ma i tifosi fanno certi
1: lettura.
0: Gol, è vero o no, Massimo?
3: Non parli perché sei romanista, e siccome la Roma fa sempre sold out, allora tu fai le battutine sceme. capito? Perché,
0: no, ma no, sì, ma non era.
1: Ma rideva, dai, ma cioè, dai, facciamo un po' di simpatia, dai.
0: Mamma mia.
1: Un po' di simpatia. Aspetta, fai rispondere ad Orlando. Dai, no,
0: vai, non no, è così, no, come dicevo, dici tu, Gianni, perdono. Ho grande, ho grande rispetto verso.
3: Allora, giochiamo a porte chiuse.
0: Ma no, quello sono d'accordo.
4: Il Milan visto a Roma con la Lazio è stato veramente brutto.
1: Primo tempo.
4: Quello che volevo dire a Gianni è vero, poi il secondo tempo, il pubblico, l'assenza, quello sicuramente ha determinato poi il pareggio. È che l'unica cosa che il Milan, dopo quella partita lì, è Stupinan, che è un giocatore che non può giocare nel Milan, soprattutto in quel ruolo, sembra che l'allenatore voglia cambiare. E se l'allenatore cambia, secondo me ha i giocatori giusti, non ti dico per vincere lo scudetto, ma per essere una squadra molto più forte di quella che tu hai visto contro la Lazio.
5: Vabbè, no, col Benfica è stata la peggiore. Sì,
3: sicuramente ha tutto il tempo a morire per dimostrare, però deve essere anche un po'. Io gli ho visto fare in conferenza stampa, dare delle risposte a dei giornalisti molto antipatiche, non si parla così con i giornalisti. Capito? È un allenatore presuntuoso. E a me le persone
5: anche peggio, i giornalisti anche peggio.
1: Guarda, i giornalisti sono però pure loro. Sono una categoria, ci mettono un po' sempre.
5: Brutta gente.
1: È vero, Bucchioni, è incredibile. Allora, facciamo una cosa: siccome stiamo per chiudere, io vi voglio far fare un gioco.
5: A questi giochi
1: sono pericolosi. Adesso dobbiamo essere simpatico.
0: Comincerete a pensare.
1: Allora, io adesso vi darò tre nomi.
3: Io vi saluto.
1: Allora, stai buono lì che ci divertiamo pure un po', perché mica possiamo
0: resta
1: sempre
0: con noi, Gianni.
1: Il calcio è bello anche se ci divertendosi un po'. Allora, io vi do tre nomi di tre attaccanti, voi mi dovete dire solo, io vi chiamo, voi mi dovete dire il nome dell'attaccante che dalla prossima giornata di campionato fino alla prossima sosta, quindi c'è un mese. Fermate un attimo. Un mese di tempo mi dovete dire chi fa più gol.
0: Tra chi?
1: Tra questi tre che vi dico. Adesso
0: comincia
1: vi
0: da
1: dico,
0: Pezzi, dai, così.
1: Comincio, no, voglio cominciare da Orlando. Capito,
5: busta
1: Massimo?
5: Numero 1, 2, 3, dai.
1: Allora, Massimo.
3: Sì.
1: Dalla prossima di campionato quando si riparte fino alla prossima sosta, quindi c'è un mese di tempo.
3: Ma dobbiamo vedere anche le partite. Ma
1: è il problema tuo. Adesso il gioco è gioco. Allora, Orlando.
0: È un gioco, ma
5: il calendario lo devi conoscere a memoria.
1: Allora, fatemi partire con il gioco. Massimo Orlando, chi fa più gol tra questi tre attaccanti? Gonzalo Ramos, Højlund e Kolumani.
4: Ramos.
1: Bucchioni.
5: Højlund.
1: Bezzi.
3: Højlund.
1: Impallomeni.
0: Kolumani.
1: Vado avanti. Vado avanti. Sempre con chi fa più gol tra questi quattro attaccanti che ad oggi hanno segnato poco e niente. Scamacca. Pinamonti. Simeone. Pellegrino. Bucchioni, chi fa più gol nel prossimo mese?
5: Pellegrino.
1: Orlando.
3: Mamma mia, che brutta domanda, Marco.
0: Bisogna che se giocano.
4: Ti dico il Ciolo, dai. Ciolo Simeone.
1: Bezzi.
3: Simeone.
1: Impallomeni.
0: Pellegrino.
1: Bene, mi prendo questi gioco qua e tra un mese andiamo a vedere
0: ho
1: chi,
0: capito, ma
1: chi
0: gli ultimi quattro
1: meglio.
0: Ma chi ne sa se giocano?
1: Come che
0: perché
1: gioca? Pinamonti
0: Beto,
1: giocherà.
0: Beto si può alternare con Pellegrino. Pinamonti si può alternare con Noslin. Scamacca si fa giocare più Cristo invece che Scamacca. E che ne sappiamo noi?
5: Poi si vince qualche cosa?
1: Vediamo.
0: Niente.
1: Se chiederemo
0: Enzo. Allora sì, Enzo. Sai cosa si vincerà? Sai cosa si vincerà, Enzo? Una cena. Una cena con Gianni Bezzi. Una cena con Gianni Bezzi, pagata da Gianni Bezzi.
1: Gianni, questo gioco qui lo facciamo nei prossimi giorni. Ci abbiamo ancora un'altra settimana prima di
3: arrivare. Allora vi porto a cena io.
0: Paghi tu.
1: Oh, grande, ma generosissimo.
5: Grande Gianni.
1: Gianni è top, top.
3: Va bene.
1: Allora, stasera vi volete dare il risultato della partita?
0: Meglio di no.
1: Meglio di no? In Pallomeni non te la senti?
0: No.
1: Niente?
0: 1-1
1: 1-1 in Pallomeni. Bucchioni, come finisce Francia-Italia questa sera?
2: Ma io sono disposto a accettare anche un 2-1 per la Francia, pur di vedere un qualcosa di ulteriore che mi faccia dire questa squadra sta acquisendo personalità.
1: Bene, Orlando, come finisce?
4: Sì, anche per me 2-1 per la Francia.
1: Bezzi?
3: 2-2.
0: Ah, vedi già.
1: 2-2 spettacolare. Tu? 3-0.
0: Mamma mia. Non ne facciamo almeno uno?
1: No.
0: Zero.
1: Ho questa sensazione. 3-0. Sì.
0: La rullata parigiana.
1: Ci può stare a Parigi a rullata. Marco, vabbè, dimmi.
4: Quanto manca al campionato? Perché
0: non se ne può più.
1: Un'altra settimana.
0: Massimo, non se ne può più. È una cosa incredibile.
1: Orlando,
0: lo critichiamo. Ma... eppure ci manca da morire come l'aria e non vediamo l'ora che torni.
4: Sto impazzendo senza campionato.
1: Pure noi, esatto. Allora, no, ma lo sai che è bello? Che, cioè,
0: a Pezzi manca tanto il campionato.
1: Massimo, guarda che è difficile.
3: La Nations League io la cancellerei proprio dalla storia.
1: No, ma comunque...
3: Lasciamo perdere, poi 2 settimane fermi.
1: Sono 3 alla fine, perché tu devi considerare pure la terza. È una roba proprio... Cioè, ci siamo inventati qui i fulmini in questi giorni.
0: Una cosa, guarda, non se ne può più. Siamo veramente appassiti.
1: Stiamo attendendo martedì pure la giunta lì che si riunisce per dare i voti.
0: No. Cioè, chiameremo Gianni. Allora, però, allertiamo, scusami, il post giudizio, la post decisione da parte della giunta deve pronunciare. Eventuali, ipotetico, potenziale, chissà, verificabile, commissariamento alla DGC, decadenza di Malagò, chiameremo Bucchioni e Bezzi il giorno dopo.
1: Il giorno dopo. Quindi mercoledì, martedì, mercoledì.
3: Arriva con lo striscione, Bucchioni con lo striscione.
2: No, io c'ho la maglietta, votate Malagò, la maglietta.
0: No, Bucchioni lo troveremo fuori dal palazzo.
1: C'è una banda, ragazzi, incredibile.
0: In collegamento rigoroso.
1: Bene, allora
2: mi incateno, incatenato al palazzo del CONI.
1: Io vi voglio bene, vi faccio un buon fine settimana.
0: Ciao Enzo, ciao Gianni.
2: Ciao.
1: Che roba. Breve noi, adesso ci prendiamo una mini pausa, dai.
3: Ciao.

0: Stefano, ultimo tratto di trasmissione insieme nella puntata del venerdì. E allora, ben ritrovato di nuovo, caro Stefano. Allora andiamo, perché mi danno l'ok, è pronto il collegamento e mi fa molto piacere, perché chiudiamo veramente con un bel ospite questa puntata del venerdì, che appunto ci porta anche alla partita della nazionale. Vado a dare il buon pomeriggio, lo ringrazio tanto per aver accettato il nostro invito, al direttore Pantaleo Corvino. Direttore, buon pomeriggio e grazie.
1: Buon pomeriggio.
2: No, grazie a voi per l'invito, caro Stefano. Saluto a tutti, anche i telespettatori.
0: Grazie, grazie direttore. Allora, io Stefano apro un po' un attimo subito, poi ti do subito la parola a te.
1: Vorrei chiedere la famosa frase, cominciamo, visto che il calciomercato, hai parlato di Juventus, di attaccanti.
0: Vai.
1: Si può sbagliare, com'è la sua frase, direttore? Si può sbagliare la moglie, ma non il centravanti e il portiere quando si fa. E la Juve ha sbagliato qualcosa oppure capita? Nella vita, nel lavoro?
2: Io credo che la Juve avesse già in casa un attaccante che poteva quest'anno, con quello che riesce Spalletti a dare agli attaccanti, ad essere il centravanti giusto, che era Vlahovic. Poi, senza ancora stare a ripercorrere quello che può essere accaduto, il ragazzo ha fatto delle scelte, la società ha fatto anche le sue, quindi Vlahovic non c'è più e ha cercato di trovare altri attaccanti per prime punte, per cercare così di essere protagonista, perché la Juve è una squadra, adesso tolti gli infortuni che la stanno penalizzando, una squadra a giocarsela anche con tutte le altre quattro, che sono cinque, insomma, io credo che siano le squadre che possono essere competitivi per i primi posti: Inter, Juve, Napoli, Milan e Roma. E quindi la Juve credo che l'attaccante l'abbia cercato. Adesso, se quelli che ha trovato possono essere quelli giusti, lo dirà il tempo e aspettiamo.
1: E secondo lei?
2: Voglio dire solo questo.
1: E secondo lei, direttore?
2: Ho detto, sai, sono attaccanti che se andiamo a vedere, perché a volte i numeri sono importanti, no? Per dare delle indicazioni. Insomma, non credo che abbia tutto un trascorso, i numeri giusti per poter di essere il cante giusto. Il ragazzo, vediamo, sai, non sono quegli attaccanti che hanno le credenziali, che sono arrivati con le credenziali giuste, però poi dopo a volte si può essere smentiti e da quello che potrà fare il tecnico, ottenendo il massimo da questi nuovi arrivati.
0: Direttore,
2: diciamo che sì. c'è da aspettare, ecco, no?
0: Da aspettare. Direttore, in base alla sua esperienza e conoscenza, visto che ha risposto alla domanda, dice ce l'aveva l'attaccante la Juventus, che era Vlahovic, secondo lei si poteva trovare una soluzione per continuare il rapporto,
1: conoscendo soprattutto Vlahovic?
0: Esatto, infatti lui. Per la sua conoscenza
2: sono un po' contaminato, no, da ragazzo, perché avendolo
0: certo,
2: giovanissimo in Italia, è quello anche che poi ha sempre dimostrato, perché io credo che in una Juve che non era poi una squadra troppo competitiva, no? Era una squadra ancora che si stava formando, si è partiti per un nuovo ciclo, ma quando un attaccante è in queste situazioni e pure con qualche infortunio realizza 15-16 gol, io penso che non bisogna riproverare niente a un attaccante del genere. Io guardo sempre i numeri
0: però direttore, c'era
2: poi se poi dopo loro per un motivo o per l'altro, bisogna capire, stando dentro le dinamiche, per capire quali possono essere stati i meccanismi che hanno portato il ragazzo a non accettare quelle che la Juve, io sono sicuro che avrà fatto di tutto per tenerlo, forse ci sono stati, non si è arrivati a quelle che erano le intenzioni del calciatore. E quindi io penso che possa essere stato questo il motivo.
0: L'ultima cosa sulla Juve, perché poi abbiamo altri argomenti, e questa squadra qui, direttore, pensa che possa raggiungere che tipo di obiettivo? Perché Carnevali ha parlato di zona Champions, importantissima, perché senza è stato un bagno di sangue, e c'è anche l'Europa League. La vede strutturata per quale degli obiettivi?
2: Io sono sicuro che la Juve, ecco, diciamo che gli infortuni hanno condizionato molto, no?
0: Sì.
2: Certi calciatori come Ildiz, voglio dire, hanno un peso importante in una squadra importante. E poi diciamo anche altri ruoli hanno avuto degli handicap. C'era da aspettarsi di più, però è una Juve che ha avuto anche questi handicap. Siamo alla sesta giornata, non bastano 6-7 giornate se non si arriva alla quindicesima giornata per capire bene come si delinea di ogni squadra una situazione. C'è da sempre da aspettarsi di tutto, no? Chi può essere una rivelazione di breve, chi può essere invece una conferma dopo essere stata rivelazione. Però insomma, di queste 5 squadre, Inter, Juve, Napoli, Milan e Roma, che erano quelle che erano partite con i pronostici per quattro posti in Champions, tenendo pure conto che io avevo anche pronosticato sia Como che Atalanta fra queste, e quindi diventavano 7. E siamo ancora troppo presto per poter,
0: però può lottare per quella zona,
2: anche
0: dice.
2: Se la Juve strada facendo, non recuperando anche gli infortuni, e l'attaccante che andrà a sostituire Vlahović possa dare un grande contributo e essere all'altezza delle altre, perché c'è un Inter che non lascia
0: nulla,
2: non lascia spazio a niente. Quindi il Napoli, che è venuto con l'arrivo di Allegri, perché negli ultimi 5-6 stagioni lo scudetto se non sono contese solo Inter e Napoli, no? Diciamo che questa cosa deve fare pensare, no? Perché sono state le due squadre che hanno, diciamo, messo sul campionato sempre la cappa, chiamiamola così. E quindi si sono distanziate sempre dalle altre. Il Napoli quest'anno sul mercato ha fatto poco, perché aveva investito troppo e tanto lo scorso anno per fare una squadra a Conte, ed è rimasta la squadra di Conte. Arrivando Allegri non ha avuto mercato, per cui c'è un allenatore nuovo, ma ogni allenatore nuovo porta anche, diciamo, ad avere dei suoi riferimenti, no? Ogni allenatore ha bisogno anche di avere dei calciatori con delle caratteristiche che lui crede che siano
0: importante per il suo gioco, certo.
2: Lo devono rappresentare,
0: certo.
2: Quindi non avendo fatto niente sul mercato, ed essendo più la squadra non di Allegri ma di Conte, quindi questo prese pure gli infortuni di Buongiorno,
0: certo,
2: e di McTominay, che sono giocatori importanti, sta soffrendo. E quindi rimangono poi le altre 3 squadre, dove Juve sta avendo queste problematiche iniziali, dove c'era da aspettarsi di più. Milan e Roma, insomma, che confermando tutto quello che aveva fatto sul mercato e tutto il lavoro di Gasperini dell'anno scorso, che si sta ancora di più mettendo in evidenza anche quest'anno, chi sta patendo come la Juve un po' anche il Milan, no? Perché diciamo ci può essere anche un perché, perché
0: certo,
2: alla luce di quello che abbiamo visto quest'estate, no? È un Milan che, voglio dire, io credo sempre che il calcio sia un'azienda, no? E in ogni azienda c'è un management che gestisce, dove una proprietà si fida e cerca i capi operai e gli operai. questo management nel Milan è mancato quest'estate, e credo che questo possa essere anche un motivo di sofferenza della squadra.
0: Però Amorim, che dice di Amorim? Che
2: tra l'altro pure il calciomercato, dove il management non è solo importante per il calciomercato, ma è importante anche per la gestione,
0: certo,
2: per supportare l'allenatore. Quindi c'è tanti fattori che diventano importanti in una gestione di un club, e quindi il Milan in questo inizio sta patendo la mancanza, credo, anche di un management.
0: Stefano,
1: beh, insomma, proseguiamo sul discorso del campionato. Che cosa l'ha colpito di più dopo queste prime 5 giornate? La rivelazione, il giocatore che le è piaciuto di più, che l'ha convinta di più?
2: Ma quello che mi ha colpito
1: è quello di meno,
2: di più,
1: insomma, la delusione.
2: Diciamo che io feci prima dell'inizio del campionato, perché non è che mi piace espormi troppo, no? O parlare troppo, però quando mi espongo, cerco di essere sincero e di dire quello che penso. Quando mi fu chiesto chi può essere all'inizio di campionato il calciatore che è poco conosciuto, che può sorprendere, nominai, feci due nomi che erano tutti e due squadre, tutti e due dello stesso club, che erano del Frosinone, che Vernazze e che De Gemis. Quindi vedo che Vernazze si sta confermando quella potenzialità che io pensavo si potesse trasformare in qualità, e queste 6 giornate, come ho detto, anche se sono poche, dimostrando che può essere la rivelazione come calciatore del campionato. Speriamo che vada a confermarsi. E sta venendo di meno, sai, che forse di meno, basta vedere chi è stato pagato di più e poi magari vedere che quello che sta facendo il suo rendimento,
0: certo.
2: Però siamo alla 6ª giornata. Io penso sempre che 15 giornate debbono essere quelle giuste per dare delle valutazioni.
0: Certo, cioè dobbiamo ancora attendere.
2: Delle valutazioni che più attendibili, ecco, sì, delle valutazioni più attendibili.
0: Senta, direttore, invece che idea si sta facendo di tutta questa situazione che sta succedendo in federazione con Malagò? Insomma, il presidente si era trovato, la nomina poi del CT, la nazionale che è partita, poi tutto questa bufera intorno a Malagò. Si aspetta adesso martedì che la giunta si esprimerà, quindi per capire che cosa succederà, se arriverà o meno il commissariamento, eccetera. Lei che idea si sta facendo?
2: Ma partiamo dalla nazionale. Io credo che la nazionale, dopo le delusioni degli ultimi quindi con 3 mondiali, quindi sono tantissimi gli anni, sta partendo con un altro ciclo, con un altro allenatore, con un nuovo gruppo di lavoro. Io credo che questo gruppo di lavoro, perché di solito nelle nazionali si affida all'allenatore e non si tiene importanza anche del gruppo di lavoro che viene fatto intorno all'allenatore. Io do molta importanza, molto senso a tutte le persone che affiancano un allenatore, perché l'allenatore ha bisogno di supporto.
0: Quindi lei crede nel lavoro di Mancini?
2: È logico, cioè un allenatore oltre ad avere oltre ad essere l'allenatore, ma se non c'è un gruppo di lavoro che lo supporta, come ho detto prima del management, allora può avere più difficoltà, anzi sicuramente ha difficoltà. Invece la figura che ci sono di lavoro che a fianco a nazionale come Bollini mi rassicura di più di quelle che erano formazioni di lavoro, che prima si dava tutto in mano all'allenatore e poi dopo vedevi che dietro all'allenatore non c'erano forse le persone che lo supportavano. Io la figura di Lelio Reali che diciamo è una figura importante per Mancini, sarà sicuramente una figura importante, perché lui è stato un direttore sportivo importante, quindi un manager importante, che come ho detto prima al Milan, non mancando la figura del manager, quindi può far più fatica,
0: certo,
2: se c'è in un club. Nella nazionale, figura di Oriali, quella di Bollini, che è stato anche,
0: insomma, danno garanzie, direttore, danno garanzie,
2: no, formano un gruppo di lavoro dove nel ripartire credo che si parta con il piede con il piede migliore, no? di essere soli a gestire una nazionale, e quindi c'è da lavorare tanto, è logico, e quindi però io sono fiducioso per questo nuovo gruppo di lavoro, perché si sta cercando una strada nuova attraverso un nuovo ciclo con tanti giovani, ce n'è di bravi, è un gruppo che secondo me, lavorando e dando più importanza alla nazionale, dando pure la possibilità alla nazionale, ma poi con i fatti, di dare più importanza alla nazionale, lavorando di più su questo gruppo di nuovi giovani che sono stati presi dall'allenatore, e
0: speriamo che porta anche
2: Mancini, credo che possa essere una strada da percorrere. Per quanto riguarda il resto, quello che sta succedendo intorno alla nazionale, in Federazione, leggo come leggete voi, o stiamo dietro a quelle che sono le notizie. Io sto leggendo che sta avendo difficoltà la conferma di Malacola, di Cavilli, che non sono stati, però può essere pure, se su Malacò si è puntati, può essere, no, non è detto, ma se deve andare sul commissario, si può eleggere Malacò commissario, quindi qual è il problema? Non credo che se si crede in Malacò, e io credo che, e siccome è stato voluto dai club di Serie A, dalle cose, e lo sport si deve governare da solo, non ci può essere nessuno che può dire che il commissariamento si può fare, si può dare anche a Malacò la nomina di commissario, dopo si è visto che si può saltare quella di presidente.
0: Saremo a vedere, perché ha parlato anche il presidente Cairo, ha detto che è stato nominato dal 68% non ha questo problema, però poi c'è questo
2: diciamo che un presidente è importante averlo, e può essere come commissario, può essere quello lo stesso che, come ha detto Cairo, mi stai dicendo che ha avuto quelle percentuali di nomina,
1: e a quel punto direttore, non sarebbe una questione,
2: può essere commissario anche della,
1: non sarebbe della, a quel punto, se dovesse, come dice lei,
2: quale sarebbe il problema, se si è creduto in Malacò, voglio dire,
1: se dovesse essere, insomma, questo scenario che ha descritto il direttore, confermato come commissario Malacò, sarebbe una decadenza dalla presidenza per un cavillo che non è stato rispettato, però non sarebbe una questione politica e personale a questo punto.
2: Certo, io penso che la politica non deve pensare niente sullo sport, non c'è mai entrata.
1: Visto che abbiamo poco tempo e noi dobbiamo sfruttare Corvino, insomma, uno che ha fatto la storia di tante società e soprattutto ha scoperto tanti talenti. La Fiorentina, che mi dice della Fiorentina? Mastantuono ha fatto un buon mercato, non l'ha fatto, Grosso sollevato subito all'inizio, adesso è tornato Vanoli. Mi dica.
2: Mi parli della Fiorentina, di una squadra dove ho lavorato 10 anni, e quindi è un grande pezzo di cuore, no? Con il Lecce c'è metà da una parte, metà dalla, quindi sono di tanti anni che quindi seguo e vedo che si è continuato nel continuare quella che è stata la strada intrapresa da tanti anni, quella degli investimenti, e come è stata, perché abbiamo citato quelle 5 squadre e più le 2 outsider come e Atalanta, io vedo la Fiorentina come una squadra, come ho detto prima, una società che ha continuato sull'onda degli investimenti, e sono stati investimenti importanti con una linea, con una visione che si legge, poi dopo può essere sbagliata o non sbagliata, ma io leggo che c'è una visione, c'è una programmazione. Paradisi ha voluto cambiare tutto, lo ha fatto con degli investimenti importanti, certo. Tra le prime quattro squadre, tre squadre che ha superato i 100 milioni di euro di spesa, mm-hmm. però lo ha fatto con una visione. Questo inizio, insieme al Bologna, sono le squadre che stanno arrancando di più, mentre la Lazio, tra le squadre, diciamo che quella è la rivelazione, la Fiorentina e Bologna, li vedo come due squadre ancora che stanno facendo difficoltà. Fatica, forse mm-hmm. per un po' anche il Bologna, diciamo che si è rinnovata molto vendendo, ma non andando ma
1: voglio
2: come
1: dire,
2: la Fiorentina
1: in breve l'avrebbe fatto evoluzione come fatto Paratici. Avrebbe fatto un mercato del genere? Serviva la Fiorentina una rivoluzione del genere?
2: Io, sai, ognuno per arrivare a Roma conosce la sua strada, no? Conosce la sua. Io mi ricordo pure arrivare alla Fiorentina, quando arrivai la prima volta si era salvata l'ultima partita di campionato, cambiai tutto, arrivavamo in Champions League già dal primo anno. Mi ricordo con Toni Scarpadoro 31 gol, diciamo, facemmo quattro qualificazioni consecutive sul campo con un terzo pure posto, se non ci fosse stato Tangentopoli a penalizzarci, no. Quindi a volte cambi e ti riesce bene, a volte cambi e puoi avere sofferenze. Però diciamo che sono passate solo sei giornate,
0: certo, è troppo presto per fare un bilancio,
2: ancora presto. Senta, magari ci risentiremo dopo la quindicesima giornata,
0: certo. Cioè, direttore, c'è una domanda di un ascoltatore che la voglio rigirare prima di chiudere, perché questo amico nostro che ci sta seguendo dice: qual è il rimpianto per un acquisto mancato e quale acquisto va più orgoglioso il direttore? Quindi quello mancato e l'acquisto che va più orgoglioso. Acquisto mancato?
2: Ma sai, ho già risposto tante volte a questa domanda. Ho già risposto tante volte. Non è una novità, basta, insomma, acquisti in una carriera ce ne sono tanti acquisti che puoi rimpiangere, fare i nomi ancora, mi sembra. Okay. Mi piace parlare del presente e quello che può essere il futuro, ma il passato è passato.
1: Direttore. E il futuro di Conte lo conosce?
2: Ma
1: si aspettava all'ultimo. Lo vede più in Italia o all'estero? Il prossimo? Ecco, ci dica qualcosa.
2: No, diciamo che ognuno di noi ha un'etichetta, no? Quelli che sono esposti, che lavorano, che in base ai risultati sei etichettato, quindi se sei etichettato. Conte è etichettato come viene etichettato per quello che ha fatto, in base ai risultati è un numero uno, quindi lui può andare solo in squadre numero uno, quindi c'è soltanto da vedere dove ci sarà bisogno di lui.
0: Lo vede più in Italia o all'estero? Che penaccio. Leggo Amorim del Milan.
2: Sì, diciamo che io
0: Hjulman e
2: in due momenti differenti. Hjulman
0: allo Sporting,
2: con Ugo Viana, era il direttore sportivo dello Sporting e adesso è il direttore sportivo del Manchester City. Però poi Amorim andò al Manchester United e gli cedetti Dorgo. Per cui due operazioni da 54 milioni di euro, e quindi credo che siano state molto
1: importanti.
2: Bel
1: giocatore Dorgo.
0: Due operazioni importanti, come no. Va bene, direttore, noi siamo arrivati al termine, diciamo, di questo appuntamento.
1: Abbiamo visto il futuro.
0: Futuro di Pantaleo Corvino, dove lo vediamo? Si sta muovendo? C'è una destinazione probabile? Che dice? Niente.
2: Non lo so. Adesso so che ho già detto qualche volta che, sai, sei anni a Lecce sono stati importanti per i risultati ottenuti con una promozione dalla B alla Serie A, ritornandoci. Quindi più tutto il lavoro fatto con la primavera, portato dalla B alla A, campione d'Italia, per mettere un club in solidità anche oltre i risultati economici, è stato uno sforzo veramente importante. Mi sto godendo questo momento, questi sono passati solo 4 mesi, sto facendo il padre, sto facendo il nonno, sto facendo diciamo anche il marito, anche il marito,
0: anche il marito che non è male,
2: che in circa adesso vediamo quello che,
0: succede.
2: Quello che succede deve essere qualcosa che veramente,
1: ma anche all'estero
2: ci deve stimolare, se no vuol dire che comincio a pensare che posso diventare pure io azionista di qualche società, o di qualche fondo, perché adesso per lavorare forse bisogna
1: commettere qualcosa.
2: Dico, ci vogliono con i fondi che sono arrivati, non è facile. Non è facile.
0: Direttore, noi la ringraziamo
1: direttore.
0: A presto, e in bocca al lupo per tutto. Grazie al direttore Pantaleo Corvino.
2: Buona serata a voi.
0: Allora, Stefano, siamo arrivati al termine. Buon fine settimana a tutti. Vi lasciamo adesso a Tutta C, poi il TMV News e Storie di Calcio, dove potete rivivere un po' la storia di Giancarlo Antonioni oggi. E quindi noi vi salutiamo. Appuntamento a lunedì, come sempre.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, ciao a tutti. Grazie in regia e anche in redazione. A lunedì, ciao.
3: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che realizziamo oggi da Trento, dove è in corso il Festival dello Sport, arrivato alla 9ª edizione. Tanti personaggi dello sport che sono accorsi qui a Trento, tanti ex calciatori, calciatori in attività. E noi abbiamo analizzato in questa intervista con Sevino Nela il rendimento della Roma, che in questo momento è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Dunque sentiamo subito le parole di Sevino Nela, grande ex giallorosso. Con Sevino Nela per parlare della Roma, dopo 5 giornate in testa con Inter e Lazio, può essere l'anno in cui la Roma, questo scontro con l'Inter, può portarlo fino alla fine per guadagnarsi il titolo?
1: No, è presto ancora, ma è presto non solo per l'Inter, non solo per la Roma, non solo per ma per tutte. Sono passate poche giornate, forse è anche vero che in queste poche giornate abbiamo già visto qualcosa, ma è presto, insomma, non... Aspettiamo, poi ci sono altre squadre che stanno lavorando, stanno cercando di migliorarsi, ci sono squadre magari con qualche infortunato in più, quindi insomma ci vorrà ancora un po' di tempo. Io di solito ogni anno, ogni stagione, quando arrivo intorno alla decima, dodicesima, ho più certezze, diciamo così, adesso ancora no.
0: Però la Roma è la squadra che esprime il miglior calcio di tutti in questo momento?
1: Non lo so se è il miglior calcio. Probabilmente non a tutti piace come gioca Gasperini, ma è un allenatore che conosciamo benissimo, molto bene. Le sue idee di calcio sono quelle che vediamo. Grande aggressività, occupare gli spazi, insomma tante cose. Non lo so, secondo me l'Inter rimane ancora la squadra più forte di questo campionato, squadra nominata un po' da tutti. La Roma c'è, è migliorata in qualche elemento. I numeri di Malen stanno anche a testimoniare di quanto stiano facendo bene. Insomma, vediamo poi come andrà.
0: Rispetto all'Inter magari può avere meno esperienza a vincere?
1: Ma meno esperienza, non lo so, io sono arrivato a Roma nell'81, la Roma non aveva una storia felicissima sotto l'aspetto di risultati, abbiamo cominciato a vincere sia in Italia che in Europa, la differenza, secondo il mio parere, la fanno solo i bravi giocatori. Tutti gli allenatori secondo me sono molto bravi, non ne metto uno sopra un altro o davanti a un altro, abbiamo degli allenatori preparatissimi, i giocatori sì che fanno la differenza.
0: L'ultimissima su Malen, può essere in grado di battere anche il record di Higuain?
1: Non lo so, devo dire la media non è male, ma a me è impressionato questo ragazzo come si muove in mezzo al campo, sa fare tutto e non faceva il centravanti ed è stato Gasperini che l'ha voluto centravanti. Quindi bravo il mister naturalmente e bravo anche il giocatore, bravo anche questo ragazzo, insomma sta facendo veramente ottime cose.
0: Adesso occhi puntati sulla Juventus attraverso questa intervista ad Evelina Cristillen, grande tifosa bianconera nonché dirigente UEFA, le sue parole sulla squadra di Spalletti ma anche sul calcio internazionale. A proposito della Juventus, in questi giorni si è parlato molto di questo aumento di capitale, le sue impressioni? Aumentano le responsabilità dei dirigenti?
2: Beh, insomma, guardi che questo è, come dire, un versamento che doveva essere fatto per via del fair play finanziario, del settlement agreement con la UEFA, cioè non sono soldi che vanno sul mercato questi, perché siamo ancora in procedura di infrazione, quindi vorrei togliere qualunque illusione ai miei amici tifosi, perché sono soldi che vanno a ripianare qualche cosa che si deve riguardo ai debiti. Però diciamo che grazie all'azionista di maggioranza, perché caspita, ne parlavo poco fa, ha fatto questo il quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il 1 miliardo di euro, 1 miliardo e 200 milioni, ci vuole veramente una gran fiducia e una gran costanza per continuare, speriamo che arrivino anche i risultati.
0: Ecco, questo avvio di campionato come le è sembrato, si aspettava di più dalla Juventus?
2: Ma francamente un po' di più sì, cioè perdere da Sassuolo non me l'aspettavo. Sì, un po' meglio la pensavo. È vero anche che ci sono stati un sacco di infortuni, quindi questo va valutato, però speravo un po' meglio.
0: Spalletti è uno dei suoi allenatori preferiti?
2: Ma in questo momento diciamo che non credo che ci sia che ci siano tantissime alternative intorno e che sia uno dei miei preferiti, sinceramente no, però non sta facendo poi tanto male. Ogni tanto un po' non lo capisco, non capisco quello che dice, le sue filosofate, eccetera. Però vediamo, i risultati poi stanno sul campo, non a parole.
0: L'ombra di Conte c'è sempre comunque.
2: Beh, Conte è il mio, oltre che essere un mio carissimo amico, è anche il mio preferito in assoluto. Io ho esordito in Consiglio UEFA nel 2016, quando lui era allenatore della nazionale e di una nazionale francamente non proprio eccezionale. Siamo arrivati ai quarti di finale all'Europeo in Francia, perdendo al 18° rigore ai quarti di finale con la Germania. Con Antonio in panchina è una squadra, diciamo, l'ho già detto, non eccezionale. Per me lui è un motivatore straordinario. Però con la Juventus non si lasciò benissimo, quindi io lo vorrei sempre.
0: L'obiettivo secondo lei per la Juventus quest'anno è la Champions, oppure ci sono anche delle percentuali non altissime magari di poter guadagnarsi il titolo?
2: No, il titolo lo escluderei, l'Inter è decisamente più forte, la Roma che si è vista quest'anno anche. Diciamo che sicuramente il quarto posto è l'obiettivo, quest'anno è stato fallito, vediamo di prendercelo nel 2027.
0: Ecco, per quanto riguarda i dirigenti, guardando anche agli anni passati, qual è il suo preferito tra quelli che sono passati dalla Juventus, naturalmente Paratici, adesso Carnevali?
2: Allora, io ovviamente, è facile dire Marotta, ma è autoesplicativo, è stato, come dire, gentilmente ma neanche tanto accompagnato alla porta anni fa e si è visto quello che è riuscito a fare all'Inter, per cui Marotta è numero uno, ma il suo allievo prediletto è sempre stato Carnevali, che è un mio carissimo amico, e quindi io ho grande fiducia in Giovanni Carnevali. No, quelli di prima no.
0: Paratici no.
2: No, grazie.
0: Per l'affare Ronaldo e non solo?
2: No, vabbè, ma perché poi, diciamo, non lo so, credo che, se posso dirlo, in fondo anche come quello che è successo con Marotta, che era, aveva allevato, cioè conta anche il lato umano in certe cose, no? Lui non si è comportato benissimo con Beppe, sia lui che Andrea Agnelli, che comunque ha fatto cose straordinarie da presidente, sia chiaro, però erano partiti un po' con l'idea dei giovani leoni che devono far fuori tutti gli altri perché Ronaldo, questo, quell'altro, eccetera. Poi si è visto, guardi che l'ultimo bilancio, forse addirittura in attivo, ma almeno in pareggio della Juventus, è stato quello del 2018 con Marotta, dopo basta, e con Mazzia, che vorrei ricordare era il direttore finanziario, bravissimo.
0: Ultimissima davvero, il calcio internazionale in che direzione si va?
2: Questa è una domandona, perché io ho visto ancora l'altro ieri le dichiarazioni molto potenti di Alexander Čeferin, peraltro mio carissimo amico, nei confronti di Gianni Infantino. Allora, il punto è questo: o trovano un candidato e i voti entro il 18 di novembre per affrontare Infantino nelle elezioni di marzo, temo fortemente che con tutti i soldi che sono stati promessi e col fatto che devono trovare un candidato forte che sia in grado eventualmente di sconfiggere Infantino nelle urne, però certo che i soldi sono un argomento forte. Io però credo che con gli atteggiamenti che sono stati presi dalla UEFA, da tutte le federazioni europee, non solo, anche da altre, se Infantino venisse rieletto, credo che per il calcio, per la credibilità del calcio, sarebbe un colpo duro, perché uno che fa togliere per la pressione di un presidente degli Stati Uniti, perché poi quello era un cartellino rosso, vuol dire che uno che non rispetta il gioco, quello soprattutto, poi toglie i soldi, quella roba lì. Ma la cosa più grave secondo me è stato quel cartellino rosso di Balogun levato, e dobbiamo solo ringraziare il Belgio che abbia battuto gli Stati Uniti, se no il campionato era finito.
0: In Italia invece come andrà a finire la questione Malagò?
2: A questo poi non lo so, non so, perché davvero non lo so, mi sembra veramente un modo, da qualunque parte la si guardi, di farsi del male da soli. Non sto parlando di lui, Malagò, dico il sistema calcio in generale.
0: Sempre a proposito della Juventus, sentiamo un altro tifoso VIP dei bianconeri, Claudio Cappucci, grande ex ciclista, Claudio Cappucci che ha presentato il suo libro qui a Trento ed è stata l'occasione appunto per scambiare due chiacchiere sulla Juventus. Le sue parole. I luoghi del diavolo sono sempre le salite?
3: Anche discese ci sono. Il percorso deve essere sempre completo.
0: Però sempre in forma comunque.
3: Beh, la forma bisogna tenerla, insomma, un po' sotto pressione, se vuoi. Gli anni passano, rimane la passione, tante cose si fanno ancora per star bene con se stessi, star bene con il mondo, perché alla fine è sempre stato questo il nostro mondo e quindi dobbiamo terminarlo,

0: momenti va, momenti non va. Non siamo sicuramente una squadra per ambire a grandi cose, ma spero che la Juve ritorni quella che è.
1: Spalletti ti convince?
0: Pensavo un po' di più. Secondo me l'allenatore giusto della Juve è Conti.
1: Se ne parla?
0: Ma, se ne parlava già all'inizio, qualche anno dietro, ma gira e rigira e poi alla fine, vedi, si ritorna lì.
1: La qualità, insomma, non è a livelli di Inter e forse anche della Roma?
0: Beh, sai, è appena iniziata la stagione, certo che si vede già qualcosa. Da capire adesso cosa cambierà la Juve. Sembra che ci sia qualche cambiamento ancora in atto. Siamo stati anche sfortunati, perché anche un portiere appena preso, infortunato, insomma abbiamo tanti infortunati, non siamo messi bene neanche con quei pochi buoni che avevamo. Siamo all'inizio, vedremo.
1: Poi c'è anche un problema in attacco.
0: In attacco, se non segnano gli attaccanti è un problema, sì. In una squadra ci sono gli attaccanti che devono segnare, non i difensori.
1: Che salita si prospetta per la Juventus?
0: È lunga, non è ripida, è lunga.
1: Occupiamoci adesso anche del Milan, e lo facciamo attraverso questa intervista ad una vera e propria bandiera rossonera, Demetrio Albertini. Anche lui ha presentato il suo libro qui a Trento, Lezioni di campo.
2: Festival dello Sport a Trento, del tuo libro, si parla di talento, di squadra, di competizione. Qual è quindi alla fine il messaggio che vuol partire dal tuo libro?
3: Ma prima di tutto sono quelle lezioni che ho imparato io, quindi non che voglio insegnare agli altri, ma che ho imparato io, che mi hanno dato il campo, lo spogliatoio, quello che ho fatto per diventare quello che sono adesso, diciamo, nella mia vita. Dico che mi ha spinto il pensiero di lasciare qualcosa ai miei figli, perché loro hanno conosciuto il papà adesso, non quando giocava, perché non erano nati, e quindi in quel momento lì ho detto, gli faccio capire da dove arriva il percorso del papà.
1: Il tuo libro ovviamente si parla anche di Milan, e allora ti chiedo che valutazioni fai sulla squadra di Amorim dopo 5 giornate di campionato, ancora imbattuta, però ancora non ha convinto fino in fondo.
3: Ma io dico che è un cantiere aperto, perché dobbiamo essere onesti, nel senso che si è cambiati tanti effettivi, tanti giocatori, si è cambiato più volte il gruppo societario, anche se la proprietà rimaneva la stessa, però che seguiva la squadra. Quindi in questi anni tutte le volte ripartire da zero non è così semplice, anche perché in una squadra non è la sommatoria degli effettivi, i valori degli effettivi che fanno poi alla fine ti portano a vincere, ma ci vuole costruzione di un DNA, di un gruppo e di una squadra.
4: C'è un singolo che ti ha convinto di più, Demetrio? Penso anche ai nuovi, penso Moreira, la sua energia, come si sta imponendo anche il giovane Sisse.
3: Sisse mi è piaciuto molto, oltre alle cose che ha fatto vedere all'inizio, quasi inatteso, no? Inaspettato da parte di tanti. Come ho detto più volte, mi auguro che trovi spazio anche Camarda, che è un giovane che non dobbiamo farlo invecchiare in panchina o in giro per il mondo, bisognerebbe dargli un po' di coraggio. Credo che Amorim ha questo spirito, no, di poter valutare quelle che possono essere le capacità dei talenti che ha lui nella squadra, e quindi mi aspetto che Camarda possa imporsi lui prima di tutto e far convincere l'allenatore.
1: Particolarmente significativo qui a Trento è stato anche l'intervento di Julio Velasco, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo. Le sue parole in particolare su Messi, Messi che è pronto in questi giorni a dare l'addio alla Nazionale con una partita speciale con l'Argentina. È molto interessante ciò che ha detto a proposito di Messi Julio Velasco, sentiamolo.
5: Messi e la partita d'addio alla Nazionale in questi giorni, cosa ne pensa?
6: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella, perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però io torno a dire quello che ho detto sul palco: molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano in modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona.

0: funziona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no? Dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina e dice, ma tu non insultavi? No, io no. Ma tu? No, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. E io dicevo, ma perché Messi va a giocare in nazionale, essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Perché giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi è riuscito a vincere e è cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto. E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro. Finché si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
1: Non poteva mancare qui a Trento colui che fa gli onori di casa, ci riferiamo al presidente di RCS, nonché presidente del Torino, Urbano Cairo. Le sue parole sul Festival dello Sport, ma anche sul suo Torino.
2: Diciamo che, insomma, più che soddisfazione è una grande gioia, un grande piacere. Vieni qua e partecipi e ascolti, diciamo, tantissimi eventi, diciamo, di questi grandi campioni, ed è un momento veramente molto bello. E poi la città è bellissima, è una città molto ospitale. Io non finirò mai di ringraziare il presidente della regione, della provincia Fugatti, il sindaco Ianeselli, perché veramente mettono a disposizione questa città, che è poi ospitalissima, si mangia benissimo, è bellissima, c'è tanta storia, cioè, meglio di così, è una specie di villaggio olimpico ed è perfetta per il Festival dello Sport, con i 9 teatri, è bellissima. Quindi io non vedo l'ora che cominci il Festival dello Sport. E siamo al 8 qua, per cui insomma veramente bellissimo.
3: Presidente, che idea si è fatto da uomo di calcio della situazione in federazione con l'ipotesi di commissariamento di questi giorni?
2: Ma idea, adesso io più che altro non conosco, diciamo, i numeri, le cose, cosa potrà succedere o meno. Insomma, diciamo che è tutto molto particolare, perché insomma prima c'è stata l'uscita dai mondiali a marzo, poi le dimissioni di Gravina, poi la preparazione all'assemblea, poi adesso il tesseramento, il tesseramento. Siamo da marzo che praticamente si parla soltanto di cose che sono un po' esterne a quello che è invece il fare le riforme e fare le cose che servono, diciamo, al mondo del calcio, alle squadre, alle società e quant'altro. Quindi insomma, secondo me stiamo perdendo un po' di tempo, no? Per cose che adesso io non so quale sia la gravità di questo non tesseramento, ma insomma, quando uno poi si becca il 68% dei voti, credo che insomma questo dovrebbe sanare un po' tutto, forse, no? Non lo so, mi rimango abbastanza stupito, però poi non voglio giudicare nessuno e aspettiamo di vedere che succede.
1: Quanto riguarda il suo Torino, ci sono tanti giovani interessanti, si aspettava però un po' di più da questo inizio di campionato?
2: Beh, diciamo che sicuramente devo dire di sì. Poi è chiaro, c'è stato anche un calendario abbastanza impegnativo, quindi questo potrebbe essere una piccola scusante. E sicuramente qualche giocatore è arrivato all'ultimo e quindi anche quello magari, e non erano forse neanche così in condizioni fisiche buone, però adesso mi aspetto, insomma, ci sono 3 settimane in cui si è potuto lavorare con tutti quanti, o perlomeno tutti quelli che sono rimasti e non andati in nazionale, e quindi insomma credo che Abate abbia tutta la voglia di dimostrare le capacità che ha, che sono notevoli. Insomma, ha fatto delle cose belle che si sono viste, però certamente lui ha in animo di fare molto molto di più, e io lo supporto come direttore sportivo e tutti noi.
1: A proposito di giovani, le ha dispiaciuto cedere GE?
2: Beh, diciamo che mi è molto dispiaciuto. Io ho molta stima in lui. Poi il tema vero qual è? Che lui è un calciatore che ama giocare esterno, e noi oggi abbiamo un modulo di gioco per cui non abbiamo gli esterni, ma giochiamo a due punte, quindi 3-5-1-1 o 3-5-2, e in G sarebbe stato molto sacrificato, quindi rischiavamo di passare un altro anno in cui aspettavamo un G, ma in realtà in G non arrivava per come io penso lui possa fare. Per cui insomma gli ho dato questa chance di andare alla Fiorentina. Lui, l'ho visto a Firenze quando abbiamo fatto la partita, abbiamo anche vinto, e lui mi ha ringraziato, e vediamo, io faccio il tifo per lui e spero che faccia bene.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Qui da Trento un saluto e un buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze su TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, dall'altra parte del vetro Gabriele Latini, per questi 60 minuti insieme per raccontare, per scoprire, per analizzare tutto quello che ci regala, tutti gli argomenti che ci offre il campionato di terza serie. Prima di iniziare con la consueta liturgia della nostra trasmissione, vi ricordiamo tutti i riferimenti per poterci seguire: tmvradio.com, la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, quindi direi di aver ricordato tutto quello che serve per non perdere neanche un istante della nostra trasmissione. Quindi possiamo aprire le danze e, come di consueto, ci colleghiamo con la redazione di tuttoc.com, dove questa mattina, quest'oggi, con noi c'è Giuseppe Lenoci, che vedo già splendido e splendente. Ciao Giuseppe, come stai?
2: Ciao Luca, tutto bene, grazie.
1: Allora, mentre la Serie A e la Serie B continuano questa lunghissima sosta per gli impegni delle nazionali, in Serie C non perdiamo neanche un istante, perché è vero, non ci sono le gare del venerdì, non ci sono le gare del lunedì, ma il sabato e la domenica ce ne becchiamo 30 tutte insieme, un po' scaglionate nell'arco della giornata, nell'arco del weekend. Prima di affrontare il tema strettamente legato al campionato, direi di fare un po' il punto, perché ieri c'è stata un'assemblea di Lega, un'assemblea straordinaria di Lega a Firenze, nella sede della Lega Pro, con un ospite d'eccezione. Io partirei da qui. Giuseppe, c'era il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che è stato ospite dell'assemblea, ospite di Matteo Marani e delle 60 società di terza serie. Iniziamo dal fatto che la Lega Pro ha riconfermato ancora una volta l'appoggio all'attuale presidente della FIGC, che non sta vivendo propriamente i giorni più tranquilli di queste prime settimane di mandato, semmai abbia avuto un giorno tranquillo da quando è stato eletto alla presidenza della FIGC.
2: Sì, sicuramente non sono momenti iniziali felici, per una serie di vicende che tra l'altro tutto mercato ha snocciolato molto bene nel corso dei mesi. Però ieri proprio si è concentrato sulla Lega Pro e sull'attenzione che la stessa categoria ha sui giovani, e credo che su tutti i dubbi sulla riforma Zola di qualche mese fa con la precedente gestione, ecco, siano stati un po' dissipati, anche perché abbiamo visto tra le convocazioni di Roberto Mancini con questo nuovo ciclo dell'Italia e tutti i giovani che pian piano si stanno mostrando sia in Serie B ma anche in Serie A, mi viene da pensare, con il Sassuolo forse protagonista di questo inizio, con, mi viene in mente, Cinquegrano, altri giocatori così. Ecco, è importante avere un focus fondamentale sulla crescita dei giovani, perché, l'ha detto il presidente, Marani ha fatto partire qualcosa di importante sui giovani. La Serie C forse 10 anni fa era vista come un campionato, sì, di lancio per i giovani con tutte quelle riforme lì, ma soprattutto sembrava quasi restringere il campo all'obbligo degli under, a qualcosa che forse non faceva il bene dei giovani. Mentre lo sviluppo anche di squadre che via via hanno puntato sui giovani per costruire poi delle rose, perché non l'abbiamo visto nel girone B e nel girone C dello scorso anno, non solo l'esperienza ma anche un po' questa cattiveria, questa ingenuità di ragazzi 2004-2005 che noi consideriamo giovani, ma che in realtà magari in altri campionati, soprattutto se guardiamo al di là come in Spagna, in Germania, sono già titolarissimi nei club anche di prima fascia delle massime competizioni. Ecco che tutto questo lavoro, tutto questo gran lavoro sta portando sicuramente dei risultati ottimi. La vicinanza della Lega Pro alla federazione e viceversa per me è un punto fondamentale, da cui ripartire anche in vista di ciò che potrebbe succedere nella stagione 2028-2029 in poi, dove c'è la scadenza dei diritti audiovisivi e quindi un nuovo accordo su cui in questo precedente, Marani credo abbia fatto un lavoro superlativo, perché ha portato veramente dei numeri oltre anche le previsioni. Quindi se si continua così, la terza serie può diventare importantissima anche per la crescita della nazionale, che credo ne abbia bisogno.
1: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro hai toccato il tema dei diritti televisivi perché, diciamo, nella normale amministrazione, di un'assemblea così importante, vista la presenza di, Giovanni Malagò, sono state anche approvate le linee guida per la cessione dei diritti televisivi per il triennio 2028-2029. 31 e che per parlare di un periodo di un triennio che comunque ci a cui dobbiamo arrivare tra addirittura due stagioni, vuol dire che la Serie C riesce a lavorare con largo anticipo e non inciampare, non incappare in situazioni. Mi viene in mente quella della Serie B dello scorso anno, se non ricordo male, che chiuse l'accordo per i diritti televisivi praticamente 20 minuti prima della gara d'esordio in stagione. Altra cosa non di poco conto, ieri in assemblea c'è stato il primo report per quanto riguarda il salary cap, che in questa stagione è entrato ufficialmente a pieno regime per quanto riguarda le 60 squadre di Serie C. Salary cap, quindi un tetto salariale non solo al monte ingaggi complessivo, ma anche agli stipendi dei singoli calciatori. E la nota importante è che per la prima volta non si è registrato un aumento sul fronte degli ingaggi rispetto al monte totale degli ingaggi rispetto alla stagione precedente. Quindi vuol dire che la Serie C con questo strumento è riuscita a calmierare un attimino i costi che sappiamo essere determinanti a qualsiasi livello, però quando si ha gli introiti della Serie C risparmiare anche le famose 5.000 lire che di qualche anno fa fa tutta la differenza di questo mondo. Questa citazione old school per il buon Giorgio Sorani, che magicamente è comparso in regia dopo essere scomparso, che salutiamo il buon Re Giorgio che ci è venuto a trovare. Giuseppe, c'è anche il mercato perché le ufficialità continuano ad arrivare. Se qualcuno si fosse annoiato, buona pace per loro, le ufficialità continuano ad esserci. È arrivato un innesto per l'attacco del Grosseto, c'è una risoluzione a Lumezzane ed è proprio di questi minuti anche una risoluzione in casa della Scafatese. Un giocatore è appena arrivato tramite i canali social, la risoluzione consensuale del contratto con Giuseppe Faiello. Questo giusto per fare un po' il punto, anche perché ricordiamolo, diciamo, negli ultimi giorni, Giuseppe, abbiamo parlato di ufficialità, ma abbiamo parlato soprattutto di panchine. Ne sono cambiate diverse: è cambiata quella del Novara, è cambiata quella della Giana, è cambiata quella della San Benedettese, è cambiata quella del Pineto. Quindi questo weekend porterà con sé tantissimi esordi in panchina. L'ultima ufficialità per la panchina, ricordiamolo, è quella di Manuel Iori, nuovo tecnico per il Novara in sostituzione dell'esonerato Alessandro Birindelli. Dicevamo, turno di campionato di Serie C che si concentrerà tutto nella giornata di sabato, quindi quella di domani, e nella giornata di domenica. E quindi andiamo a vedere un po' quelle che sono le gare più interessanti. Io inizierei dal girone B perché ci sono subito due incroci piuttosto importanti per due squadre che non hanno vissuto un grande avvio di stagione. Una è la San Benedettese, che abbiamo ricordato poc'anzi come abbia cambiato allenatore, è passato da Boscaglia a D'Alesio, il ritorno di D'Alesio sulla panchina della Samp, che va in casa di un Grosseto neopromosso, ma che sta facendo molto bene. Dall'altra parte c'è il Pescara che va in casa di un'altra toscana del girone B, ovvero il Livorno, altra squadra che ha iniziato molto bene la stagione. Pescara che però non sta rendendo come le altre tre retrocesse dalla Serie B presenti, le altre due retrocesse dalla Serie B presenti nel girone, e che vede sempre, e qui lascio la parola a te, un Antonio Boucher a rischio, contestato, in bilico. Sebastiani dice di no, però...
2: Sì, hai detto tutto bene, le partite di cartello nel girone B sono tre, io aggiungerei anche il big match tra Reggiana e Spezia, ma l'attenzione è sicuramente su San Benedettese, che deve reagire in qualche modo, e va forse nel campo peggiore in questo contesto, perché il Grosseto ha avuto un inizio di campionato spettacolare, forse oltre le aspettative, ma lo dicevamo prima, il lavoro sui giovani è fondamentale fin da questi club che magari da neopromossa si candidano ad essere la scheggia impazzita del girone. Sul Pescara ci sono delle ombre, ti ricorderai benissimo le dichiarazioni di Boucher che fecero tanto scalpore dopo un'amichevole persa dal Pescara, dove l'allenatore cercò quasi di tenere immediatamente alta l'attenzione, però usò non parole, ecco, da amichevole e non parole così dolci nei confronti della squadra, e l'inizio non è stato il massimo, ma credo anche si è ripreso tantissimo dal mercato in uscita. La situazione di Nardo si è risolta forse troppo tardi rispetto a quanto poteva, e quello ha fatto sì che la squadra non fosse un attimo costruita non al meglio, perché comunque la società ha investito, però diciamo con uno Spezia così che ha inciso tantissimo anche l'aver puntato su un tecnico che addirittura ha rifiutato la serie. Insomma, ci sono tantissimi temi nel girone B, l'avevamo definita alla vigilia come una B2 e si sta concretizzando. Sicuramente tra tutte, ovviamente, hai detto bene, poi tra l'altro 4 retrocesse dalla B, perché anche il Bari nel girone C sta tenendo la vetta della classifica, quindi tra le 4 retrocesse dello scorso anno dalla Serie B forse la peggiore in questo caso è il Pescara.
1: Tema del girone C e tra le gare che andranno in scena nella giornata di sabato alle 20:30 c'è un match decisamente importante per la stagione di entrambe le squadre coinvolte, mi riferisco a Catania e Crotone, tra l'altro sarà la prima da ex per Emilio Longo, attuale tecnico del Catania, ex tecnico del Crotone. Sfida che per gli etnei vorrebbe dire, in caso di vittoria, uscire dall'avvio complicato di stagione, perché le vittorie negli ultimi match sono arrivate. Per il Crotone vincere contro il Catania al Massimino, seppur un Massimino che non è il fortino dello scorso anno sotto la gestione toscano, potrebbe portare finalmente ad aggiungere punti positivi alla classifica, perché ricordiamo il Crotone è partito con meno 6, ha azzerato la penalizzazione con il risultato con la vittoria della scorsa giornata contro la Salernitana del settimo turno. Con l'ottavo si potrebbe addirittura iniziare a macinare in avanti.
2: Sì, esatto, è la lettura giusta di questo incontro, che potrebbe avere mille riscontri, perché poi il Catania forse è la delusione del girone C in questo momento, perché lo start non è stato nella maniera più assoluta positivo. Ci si aspettava magari un attimo di tempo per Emilio Longo, appunto l'ex di turno, ma tre sconfitte pesano per una squadra che deve puntare a vincere il campionato. Quindi io non so cosa potrebbe succedere in caso di pareggio o addirittura sconfitta, ma ecco, non potremmo dire che è saldissima la panchina Longo, nonostante comunque un lavoro fatto anche abbastanza bene nel mercato, secondo me, da parte della società siciliana. Il Crotone, al contrario, finalmente ha tolto quel segno meno, vincendo clamorosamente, mi viene da dire, una sfida contro la Salernitana, seconda big del girone che zoppica un po'. Quest'anno forse la retrocessione diretta coinvolgerà più squadre rispetto allo scorso anno, ma ci ricordiamo benissimo lo scorso anno nel girone C cosa è successo con 40 punti di penalizzazione, è una situazione veramente ingestibile da quel punto di vista. Quest'anno la salvezza nel girone C passa anche da queste sfide, dove il Crotone, magari forte dell'entusiasmo della vittoria contro la Salernitana, può fare può fare bene, vediamo.
1: Grazie mille Giuseppe, buona giornata e buon lavoro.
2: A te, ciao Luca.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di A tutta C nella sua versione odierna di venerdì 2 ottobre 2026. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per questi 60 minuti dedicati alla Serie C. Serie C che arriva, come dicevamo prima, con Giuseppe Lenoci dalla redazione tuttoc.com alla sua ottava giornata di campionato, giornata che cercheremo di analizzare con il nostro prossimo ospite, che saluto subito e ringrazio, mister Lamberto Zauli. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, inizierei dal girone A, facciamo le cose dall'alto verso il basso, facciamo questo giro d'Italia. Per quanto riguarda la Serie C, domani l'ottava giornata inizia con la capoclassifica del girone A, ovvero il Cittadella che scende in campo contro l'Albino Leffe. Ricordiamolo, Cittadella a punteggio pieno, unica squadra in Italia, 7 vittorie su 7 partite. In estate abbiamo disegnato l'Union Brescia come la favorita assoluta di questo girone. Mi viene da chiederle: abbiamo sopravvalutato l'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella che dopo lo scorso anno aveva lasciato più dubbi che certezze?
1: No, diciamo che intanto siamo veramente agli inizi, perché 7 partite sono veramente poche per dire chi sarà protagonista fino in fondo. È chiaro che il Cittadella sta facendo qualcosa di strepitoso, quindi stare dietro al Cittadella oggi vorrebbe dire vincerle tutte, non è semplice, tanto è vero che è l'unica squadra in Italia che ha raggiunto un obiettivo del genere, quindi oggi chapeau assolutamente al campionato che sta facendo il Cittadella, però non dimentichiamoci che il Cittadella l'anno scorso ha subito forse un po' la retrocessione. Però dietro c'è direttori, società molto molto competenti, quindi pensare che il Cittadella non fosse protagonista è stato un errore. Adesso sta veramente volando, quindi complimenti a loro, ma penso che comunque sarà un campionato apertissimo. Il Brescia sta facendo bene, non benissimo come il Cittadella, ma si giocheranno la promozione fino in fondo, sono sicuro.
0: Dicevamo nel girone B prima, nel collegamento con tuttoc.com, che c'è un altro test decisamente importante per il Pescara, che numeri alla mano tra girone B e girone C è l'unica delle quattro retrocesse che in questo momento sta faticando un pochino di più, perché Spezia e Reggiana stanno dicendo la loro nella zona alta di classifica del B, il Bari è comunque lassù nel girone C. Il Pescara in questo momento ha vinto 2 partite su 7 in 7 giornate. C'è la trasferta a Livorno, un Livorno che con il tandem Lucarelli, Cristiano Alessandro sembra essere una squadra completamente diversa rispetto a quella claudicante della scorsa stagione, e c'è un Boucher che continua a essere messo in dubbio nonostante il direttore sportivo Foggia, il presidente Sebastiani, continui a ribadire la fiducia nell'ex tecnico del Cosenza. Da allenatore, queste situazioni come si vivono quando si legge in continuazione di essere in dubbio e arriva la proprietà e comunque la dirigenza che invece con delle dichiarazioni ti conferma? Sono destabilizzante leggere queste cose magari nonostante non arrivino dai diretti interessati, mister?
1: Quando si va a allenare piazze importanti, l'allenatore stesso sa che quando non arrivano le vittorie o quando non arrivano i risultati che la piazza, la società vogliono, sei sotto le critiche. Quindi Anthony Boucher sa benissimo questo, sa che c'è soltanto un modo, è quello di fare risultati per portare i giudizi a suo favore. È chiaro che la società giustamente sta facendo quadrato. Ho letto che lo stesso direttore ha spinto un po' la squadra stessa, quindi i giocatori, a dare anche di più, e quindi è chiaro che si spinge tutti dalla stessa parte e adesso c'è una partita molto difficile, e quindi il Pescara ha tutte le carte in regola, perché come l'abbiamo detto di Cittadella e Brescia, che siamo veramente ancora all'inizio e c'è tanta strada da fare, anche se nel girone B vedo più squadre pronte per arrivare, per puntare al primo posto, quindi non sarà facile poi rientrare nel giro di due o tre squadre, però insomma, siamo all'inizio, è giusto che il Pescara faccia quadrato. È chiaro che tutti si aspettano partite importanti, ma soprattutto risultati, perché quelle sono piazze che le chiacchiere stanno a zero e contano i risultati, ma lo sa per primo l'allenatore che di solito va a allenare in quelle piazze.
0: Lo sa benissimo e credo che questo discorso si possa estendere anche a due big del girone C, perché parlavamo di un Bari che è in testa alla classifica a pari punti col Potenza, ma nel girone C ci sono la Salernitana a 9 punti, il Catania ne ha solo uno in più, sono comunque meno 6 e meno 7 dalla vetta. E, tra l'altro, il Catania si troverà ad affrontare un Crotone che lo scorso weekend ha centrato la prima vittoria stagionale e è arrivato finalmente a quota zero dopo il meno 6 di inizio stagione. Quindi che gara si prospetta, anche perché il Massimino non è più il fortino di qualche mese fa. Quindi per l'Elefantino la Salernitana arriva da una sconfitta nel precedente weekend proprio col Crotone, e questo fine settimana, domenica nello specifico, all'Arechi arriva il Bari.
1: Diciamo che intanto per quanto riguarda Catania Crotone, chiaramente facciamo lo stesso discorso per Pescara. Catania è partito male, esatto. Poi adesso ultimamente è riuscito a fare due vittorie, soprattutto esterne, molto importanti, che potrebbero dare una spinta alla squadra importantissima, e queste sono quelle partite da non sbagliare per cercare di dare continuità, credere in quello che si sta facendo e comunque pensare di potersi riattaccare al treno di testa, e quindi è una grande possibilità, però non è assolutamente facile, perché insomma il girone lo conosco bene, ogni partita veramente difficile, tutte le squadre sono ben organizzate e quindi non sarà facile, però siamo ancora all'inizio e quindi le squadre tanti allenatori sono cambiati, tanti giocatori sono cambiati, però le squadre dove c'è pressione, chiaramente l'abbiamo già detto ed è questa la grande differenza della Serie C, sono piazze dove non c'è pressione e quindi le squadre possono veramente esprimersi serenamente, ed altre dove hanno pressioni, dove i giocatori di personalità devono fare la differenza. Quindi queste sono quelle partite per Catania che possono fare la differenza per scrollarsi di dosso un po' un inizio altalenante. Per quanto riguarda la Salernitana, chiaramente vale lo stesso discorso, insomma parliamo di allenatori importantissimi, grandissima esperienza, piazza che non la raccontiamo, per lo stadio, per il pubblico,
0: certo.
1: E quindi il pubblico vuole la vittoria e quindi questa è una partita importantissima, ha tutte le carte in regola per vincere le partite, però sono sempre tutte da tripla proprio perché i campionati di Lega Pro sono stupendi e imprevedibili per questo.
0: Mister, faccio una domanda, perché parlavamo del Bari prima in classifica col Potenza, Bari che ricordiamolo essere al centro, più che il Bari come squadra, il Bari inteso come società, al centro di una contestazione chiara, ben definita, continuativa nel tempo da parte della tifoseria, tant'è che il San Nicola di spettatori quest'anno ne ha davvero pochissimi abbonati, manco a dirlo. Però c'è il paradosso, perché il Bari in quattro gare disputate in un San Nicola deserto ne ha vinte tre, ne ha pareggiata una, non ha ancora subito un gol nelle quattro gare disputate nel campo di casa. Cioè, come se lo spiega questo contrappasso tra uno stadio che è vuoto, e solitamente diciamo che lo stadio in casa ti dà quella marcia in più, ti dà quello sprint, ti dà quell'energia e ti serve per affrontare un campionato così tosto, e una squadra che praticamente senza pubblico in realtà sta portando avanti un ruolino di marcia praticamente perfetto?
1: Beh, è chiaro che c'è ancora le scorie della brutta retrocessione dell'anno scorso, però penso che il Bari abbia allestito quest'anno per la Lega Pro una squadra importante, quindi sicuramente giocheranno le proprie partite, vuol dire che la squadra è proprio concentrata sull'obiettivo finale, stare tra le prime, quindi a prescindere di questa contestazione che riguarda esclusivamente, penso io un po' da lontano, rivolta verso la società, la squadra ha fatto quadrato e sta spingendo sull'acceleratore per fare un campionato di vertice, quindi complimenti oggi alla squadra, è ancora troppo molto presto, però dopo una recessione partire subito con questo piglio non era scontato e quindi oggi il Bari sta dimostrando sul campo.
0: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla. Questa volta saliamo di scalino, usciamo un po' dalla nostra comfort zone, vorrei parlare di Serie B. Due fine settimana interi senza campionato, è la prima volta, almeno di cui io ho memoria, di una pausa per le nazionali così lunga. Quanto è difficile la quotidianità in questo momento? Come si affronta, come l'affronterebbe lei una pausa così lunga, perché siamo a ridosso di fatto dell'inizio della stagione, quindi diciamo siamo ancora nella fase in cui la preparazione estiva è presente, quindi le gambe dovrebbero essere belle cariche, quindi il consueto richiamo di preparazione che si fa nella pausa invernale forse ha poco senso. Come si gestisce una pausa così lunga dopo poche giornate di campionato, come la gestirebbe lei?
1: Guarda, la difficoltà è veramente, sono due settimane, perché la terza è fondamentalmente una settimana tipo per preparare la partita, quindi io penso che le squadre non abbiano fatto nessun richiamo, io penso che la cosa giusta era fare la settimana tipo e cercare di fare un'amichevole importante a fine settimana. La cosa più difficile non è tanto quella fisica, perché la sua di tempo non è tantissimo, ma è quella di concentrazione, di adrenalina, si pensa che il campionato sia molto lontano, e invece è molto vicino, quindi è importante lo staff, il lavoro dello staff, che riesca a mantenere l'adrenalina alta negli allenamenti e nella settimana delle amichevoli, perché poi riparte il campionato e bisogna stare subito al 100%, perché i campionati non...
0: Mister, grazie mille, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Salutiamo mister Lamberto Zauli, col quale abbiamo fatto una prima fotografia di quello che sta succedendo nel nostro campionato di Serie C. Allora io chiederei al buon Gabriele Latini di mandare uno dei contributi che abbiamo preparato, con il quale andiamo in fascia e poi rientriamo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione, ovvero le parole di Daniele Bonera, tecnico della Provercelli, che presenta la gara di campionato contro il Carpi.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa prepartita in vista dell'ottava giornata di Serie C Sky Wi-Fi Provercelli-Carpi.
3: Mister, buongiorno. Per evitare i soliti convenevoli, chi le manca, cosa desidera dai suoi ragazzi e come ha fatto...
4: Chi mi manca, nel senso?
3: No.
4: Infortunati.
3: Sentimentalmente.
4: Problemi. Allora, abbiamo Aaron in ripresa, molto vicino al rientro, ma per sabato ancora non disponibile. Abbiamo Comi, che ha una tendinopatia hamstring difficile da capire, nel senso che è più una gestione del dolore, quindi ad oggi ancora era parte, quindi sabato non ci sarà. Vabbè, a parte Lungodegente Iori, che è stato operato, ho sentito ieri, sta andando bene, ma lo rivedremo tra un bel po' di mesi. Passador, che si sta allenando con la squadra, che sta finalizzando quello che è il suo percorso di recupero, ma ci avrà ancora anche lui 15-20 giorni prima di essere disponibile. Si aggiunge, ahimè, Furno, perché ha un problema sempre nella famosa zona dove, diciamo, ha avuto nel recente passato qualche problemino e quindi lui non sarà disponibile. Poi per gli altri dovremmo essere... Luke aveva avuto un problema ad un occhio, una forma, adesso non voglio dire stupidaggini, sembrava un po' virale, quindi era indisponibile per la settimana scorsa sia a Trento che con la Giana, ma torna a disposizione da praticamente per sabato, disponibile.
3: Beh, direi insomma che la lista è abbastanza pingue.
4: No, ma ne abbiamo tanti giocatori, siamo più che sufficienti. A volte è meglio averne di meno, così faccio meno guai.
3: Ci piace questa sua attitudine all'ottimismo. Cosa teme di più del Carpi, posto che il verbo a voi non piace mai, allenatori, no. Teme?
4: No, preoccuparsi penso che sia una forma intelligente di occuparsene preventivamente. Quindi abbiamo visto, oltre ad averlo affrontato, che il Carpi comunque è una squadra molto dinamica. È vero che anche loro hanno avuto qualche problemino a livello di risultati, però vi assicuro che rivedendo le partite credo che sia una squadra innanzitutto ben allenata e che ha dei giocatori interessanti, quindi secondo me sapere quello che ti spetta è sempre sintomo di intelligenza, soprattutto capire come preparare la squadra. Quindi in questi giorni abbiamo preparato bene i ragazzi, almeno penso che i ragazzi si stiano preparando bene, e vediamo di mettere in campo tutte quelle energie che abbiamo fatto fino ad oggi, ma in qualche situazione non sono bastate.
5: Mister, allora noi l'abbiamo già incontrato in Coppa Italia, abbiamo dimostrato quello che possiamo fare contro questa squadra, si tratta di ripetersi, non con i calci di rigore, il gol al 94esimo, sia ben chiaro, perché di gol al 94esimo ai primi minuti ne abbiamo presi una caterva, altrimenti saremmo in alta classifica. Quindi già più o meno anche perché loro hanno squalificato l'attaccante, mi pare.
4: Beh, loro hanno squalificato Astrologo. Sì, centrocampista, però è un giocatore sicuramente importante, però ecco, senza guardare troppo alle individualità del Carpi, ovviamente avendoli già affrontato abbiamo un'idea di quelle che sono un po' le situazioni che ci possono mettere in difficoltà, ma dal canto nostro anche quelle che possono mettere in difficoltà loro, quindi materiale per la preparazione della partita ce n'è a sufficienza, ovviamente poi la differenza la fa sempre l'interpretazione e soprattutto quella individuale.
5: Sta avanzando la maturazione tecnica di questa squadra, sta migliorando perché fai fuoco con i cerini, non con i fiammiferi.
4: No, io credo che da parte dei ragazzi, non lo dico per retorica, ci sia sempre stata grande volontà e disponibilità. Da quel punto di vista sono inaccepibili, cioè io credo che siano situazioni che ogni allenatore vorrebbe avere, nel senso che per quello che riguarda l'entusiasmo o l'applicazione non posso veramente recriminare niente a nessuno. È ovvio che ci sono mancati nei dettagli e, come avevo detto inizio anno, questo percorso di crescita a volte è più o meno lento in qualcuno, più o meno veloce in qualcun altro, quindi bisogna avere un attimo di pazienza, lo so che sembrano frasi retoriche, poi nel calcio di tempo non c'è molto, quindi quella è l'unica cosa importante. Poi se sabato sera alle 22:30 avremo 3 punti e saremo tutti bravi, belli, alti, biondi, abbronzati con gli occhi azzurri, poi se non dovessimo, sì anche lei, se non dovessimo vincere è ovvio che sarebbe comunque da una partita di calcio e il risultato purtroppo è determinato spesso da tante variabili. Cercheremo di fare il nostro meglio per vincere, per noi, per i ragazzi, per i tifosi e per le persone che ci stanno accompagnando in questo percorso.
6: Mister, in questo periodo non si guarda la classifica, però è uno scontro diretto e la classifica non sorride troppo alla Pro. Quindi la partita contro il Carpi, proprio perché è uno scontro diretto, che tensioni potrebbe portare con la Pro Vercelli, che dopo la debacle di Trento, comunque nella sfida contro la Giana, con l'1-1, un punto che fa bene per il morale, muove la classifica, sul campo magari qualche errore si sono visti, ma si sono viste anche cose buone.
4: Sì, sono d'accordo soprattutto sull'analisi del post Trento, perché non era semplice dopo una brutta prestazione. Io credo che con la Giana la prestazione sia stata ahimè positiva, perché mi piacerebbe dire il contrario, nel senso che non hai ottenuto risultato, quindi dici ho giocato male. Io credo che la squadra abbia fatto quello che doveva fare e che poteva in quella settimana fare. Ovviamente la partita col Carpi è importante per dare seguito alla prestazione e alla reazione che abbiamo avuto con la Giana, ma è molto evidente che sia importante anche per i punti. Ecco, questo non ci deve mettere ansia. Secondo me fossi un giocatore o comunque sono stato dall'altra parte, vedere che tre punti ti possono proiettare in un altro tipo di considerazioni deve essere uno stimolo, no? Diciamo un tenere il freno a mano tirato.
2: Grazie a tutti, no, grazie.
7: Posso?

0: terza ed ultima parte di trasmissione, una puntata odierna di A Tutta C, questi 60 minuti giornalieri dedicati al mondo della terza serie. Luca Bargellini al microfono, Gabriele Latini in cabina di regia. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp, per chi ci segue tramite tvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale oppure tramite il canale 61 del digitale terrestre. Un po' di notizie per quanto riguarda il mondo della serie C, in attesa di capire se riusciamo ad approntare il nostro ultimo collegamento di giornata, legate ovviamente notizie legate al mercato. De Senzano in arrivo, Russini per l'attacco, Cosenza, Cimino reintegrato, il terzino torna a allenarsi con il gruppo, c'è l'ufficialità di Matteo Viti al Vado, ma la notizia più interessante è senza dubbio quella che recuperiamo tramite Umbria On. Perugia, closing per il cambio di proprietà, acquisizione del 100% entro il 15 di ottobre. Entra nella fase conclusiva il percorso che porterà al cambio di proprietà del Perugia. Il passaggio dell'intero pacchetto azionario, si legge su Umbria On, avverrà attraverso un'operazione articolata in più step dopo il vertice andato in scena mercoledì 30 settembre a Pian di Massiano. L'attuale proprietà ha incontrato i rappresentanti della nuova cordata e i professionisti del club, avviando a definire l'intesa dopo i precedenti rinvii. Il primo passaggio prevede l'ingresso della nuova proprietà con una quota di minoranza stimata intorno al 10, soluzione necessaria per rispettare le disposizioni federali previste dalle NOIF. Per quanto riguarda questo 10% servirà anche per rispettare la scadenza federale del 16 ottobre relativa ai pagamenti di stipendi e contributi per le mensilità di luglio e agosto, ovvero le prime due della stagione 26-27. Il trasferimento definitivo del restante pacchetto azionario dovrebbe essere formalizzato entro il 15 di ottobre, quando la nuova cordata arriverà così a detenere il 100% delle quote attualmente riconducibili a Javier Faroni. Tra l'altro, insomma, a livello di direzione tecnico-sportiva il Perugia è già nella nuova gestione con l'ingresso di Alessandro Gaucci, il ritorno, diciamo, della famiglia Gaucci al Curi di Perugia. Questa senza dubbio è una notizia che fa ben sperare, visto insomma quello che la famiglia Gaucci è riuscita a fare con il Perugia negli anni 90, il Perugia protagonista in Serie A, Perugia che addirittura partecipava alle competizioni europee. San Benedettese, presidente Massi incontra il sindaco Mozzoni, confronto sul futuro del club. San Benedettese che pensava di iniziare in tutt'altro modo la stagione 26-27, grandi ambizioni in estate, un tecnico di grande valore come Roberto Boscaglia, che lo scorso anno era riuscito a salvare la Samb dopo una prima parte di stagione molto complicata. Adesso Boscaglia non è più in panchina, D'Alessio si è ripreso il timone dei rossoblù marchigiani, e un futuro tutto da capire, anche perché nei giorni scorsi è uscita addirittura la notizia che Valerio Antonini, presidente del Trapani, fosse interessato all'acquisizione del pacchetto di maggioranza del club. Salutiamo e ringraziamo il nostro terzo e ultimo ospite di puntata, mister Giuseppe Pillon. Buongiorno mister.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Mister, data la sua esperienza, chi meglio di lei può aiutarci a fotografare quello che sta succedendo in Serie C? In particolare con lei mi faceva piacere affrontare i temi riguardanti il girone A. Ne abbiamo parlato anche inizialmente con Lamberto Zauli, un suo collega che abbiamo avuto ospite nei minuti precedenti. E ho questa domanda che mi frulla un po' in testa. In estate abbiamo disegnato tutti l'Union Brescia come la favorita assoluta del girone A, dovevamo capire chi sarebbe stato in grado di rompere un po' le scatole alla società del presidente Pasini, però dopo 7 giornate in vetta a punteggio pieno con 7 vittorie su 7 c'è il Cittadella, e l'Union Brescia ha perso qualche punto, non stiamo parlando di niente di tragico, ma qualche punto lo ha perso. E io ho questa domanda in testa: abbiamo sopravvalutato il valore dell'Union Brescia o abbiamo sottovalutato questo Cittadella?
1: Forse abbiamo sottovalutato quello del Cittadella. Cittadella partenza da razzo, ha fatto molto bene.
0: Mister? Mister, mi sa che abbiamo perso Mister Giuseppe Pillon. Vediamo se riusciamo a recuperare il tecnico, uno dei decani delle panchine del calcio italiano, col quale stavamo iniziando a cercare di dipanare quello che per me è veramente un grande dilemma, perché sinceramente mi aveva sorpreso in negativo il Cittadella lo scorso anno e non mi aspettavo un Cittadella così sul pezzo fin da subito. Il direttore generale Stefano Marchetti a più riprese ha ribadito come finalmente ha rivisto il suo abbia avuto modo di rivedere il suo Cittadella, il DNA Cittadella che lo scorso campionato non era stato in grado di vedere in nessun frangente. Adesso c'è il Cittadella primo con 7 vittorie su 7 partite, unica squadra in Italia a essere ancora a punteggio pieno, la insegue a due lunghezze di distanza un'altra squadra di Serie C ed è lo Spezia, che ne ha vinte 6, ne ha pareggiata una, quindi insomma comunque queste due squadre stanno tracciando la rotta per i rispettivi gironi. L'Union Brescia qualche affaticamento, qualche problema in più ce l'ha avuto. Noi invece abbiamo ritrovato Mister Pillon. Mister, ve la faccio finire la risposta.
1: Sì. No, dicevo che ha sorpreso tutti il Cittadella e ha potenziato ulteriormente la squadra, perché ha preso due giocatori importanti, giocatori che in B facevano la differenza, tipo Antonucci, Mensah. Vuol dire che sono proprio decisi ad arrivare alla fine e sul traguardo. Però insomma il campionato è lungo, come hai detto bene te, Brescia ha una squadra potenzialmente molto forte, perciò io credo che queste due squadre se la giocheranno fino alla fine.
0: Nel girone A ci sono anche altre, ci sono tante realtà che magari non hanno il pedigree del Brescia o dello stesso Cittadella, ma che stanno facendo vedere buone cose. In un anno in cui due piccole storiche della Serie C come Giana e Renate finora hanno faticato, nella parte alta di classifica troviamo per esempio il Treviso neopromosso, il Desenzano ha già fatto vedere buone cose, e c'è un Trento che lo stesso Spitaletto, me ne stavo per dimenticare, che comunque è la terza forza del campionato a meno uno dall'Union Brescia, lo stesso Trento che si sta sempre più consolidando come una grande ambizione, una società ambiziosa per quanto riguarda la Serie C. Di queste piccole realtà ce n'è una che l'ha colpita particolarmente?
1: Ma devo dire che il Treviso ne ha promosso, insomma sta facendo molto bene, ha rimesso a posto la società, io abito a Treviso fra l'altro, e ecco, ha messo tutte le cose al posto giusto, nel senso l'allenatore, la squadra l'ha progettato molto.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza del Brasile. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta, in un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio. Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente. Se Bolsonaro dovesse trionfare nel voto del 25 ottobre, la principale potenza latinoamericana si unirebbe alla marcata svolta a destra che ha caratterizzato le recenti elezioni nella regione, una tendenza sostenuta dal presidente statunitense Donald Trump.
2: La premier Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Nel corso del colloquio i due leader hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione delle prospettive dei mercati dell'energia, anche alla luce delle recenti decisioni in ambito G7. La conversazione ha anche permesso un esame della cooperazione bilaterale e del comune impegno a rafforzarla, così fa sapere Palazzo Chigi in una nota.
3: Nuove minacce e intimidazioni al Quarticciolo a Roma contro Don Coluccia, il prete sotto scorta, conosciuto per le sue lotte contro le mafie e contro la droga, che nella serata di sabato 3 ottobre è stato vittima di un'aggressione che ha portato al fermo di 3 cittadini tunisini. Da troppo tempo ormai la situazione è fuori controllo, sparatorie e ferimenti anche in pieno giorno. Basta violenza, basta disperazione, l'appello di Don Coluccia.
2: Il copilota omanita intendeva fare schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori del presunto attentatore Hamam al-Hammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato.
3: Il Partito Verde Britannico ha votato a favore di una mozione che definisce il sionismo come una forma di razzismo, suscitando dure reazioni da parte di 3 organizzazioni ebraiche e britanniche, del Partito Laburista e del governo israeliano. Il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato una contromisura, vietato l'ingresso in Israele al leader dei Verdi Zach Polanski. Secondo la mozione, il sionismo dovrebbe essere trattato come qualsiasi altra forma di razzismo e il partito sostiene la creazione di un unico Stato democratico palestinese sull'intera Palestina storica.
2: Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando o ha già inviato circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovati grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie, che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla mass. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima

0: e alle 17 c'è A Tutta Cina.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
0: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla in questo lunedì 5 ottobre, l'ultimo, è finito l'ultimo weekend senza Serie A, senza Serie B, ma con la Serie C che ci ha tenuto compagnia in queste due settimane di sosta. Tanti risultati a sorpresa, tante belle partite, sono arrivati anche dei ribaltoni in panchina. Insomma, di questo e di quant'altro ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, caro Matteo, partiamo da quello che è successo in campo. Perché? Perché nel girone A intanto il Cittadella ha perso, questa è già una notizia perché era ancora imbattuto, però non ne ha approfittato l'Union Brescia.
2: Cittadella ha perso perché avevo già pronto l'editoriale sul record di Cittadella, certo. Quindi giustamente non attendeva altro che perdere contro l'Albinone F in casa. No, battute a parte, che poi è una battuta fino a un certo punto, sicuramente è una notizia vista la partenza del Cittadella e soprattutto visto che, con tutto il rispetto per l'Albinone F, insomma, non ha perso contro una corazzata destinata a vincere il campionato, comunque una delle favorite. Quello che fa più rumore però è il fatto che il Brescia continui il suo campionato balbettante, e visto che l'anno scorso Diana è stato esonerato per molto meno, non so quanto sia salda la posizione di Gorini. È vero che è sempre stato difeso a spada tratta dalla proprietà, è stata una scelta proprio della proprietà e mantenuta e difesa anche quando i risultati non sono arrivati in maniera così strabordante, quindi probabilmente non ci sarà nessuno scossone. Certo è che, insomma, trovarsi a meno 5 dopo 8 giornate con il Cittadella che ha perso e senza approfittare neanche degli scivoloni, qualche dubbio sulla reale consistenza del Brescia comincia un po' a darcelo, ecco.
1: No, più che altro, come dicevi tu, Diana era stato esonerato per molto meno, Corini evidentemente gode di una fiducia che giustamente la società ha riposto.

0: in lui e vuole portare avanti il suo progetto. Vedremo se questo riuscirà poi l'Union Brescia a colmare questo gap che c'è con il Cittadella, anche se il Cittadella, come dicevamo, è stato sconfitto, è arrivata la prima sconfitta. Indolore possiamo quasi dire, visto quello che ha fatto l'Union Brescia. Bene, invece, nel girone B continua a fare bene lo Spezia, che ha vinto lo scontro diretto con la Reggiana. Uno Spezia giovane con un allenatore giovane che di fatto probabilmente sta anche superando, no, quelle che erano le aspettative di inizio stagione.
1: Allora, avevamo detto che ottobre era il mese decisivo per lo Spezia perché aveva
0: Esatto.
1: Pescara, Reggiana, tra l'altro in trasferta, poi tra due partite avrà il Ravenna, quindi doveva essere il mese in cui si capiva la reale consistenza delle ambizioni dello Spezia. Se questo è l'inizio, io mi preoccuperei molto se fossi negli avversari. Turati era un predestinato, si diceva già da qualche anno, lo si diceva anche quando ha vinto il campionato di Serie D a Siracusa l'anno scorso. Stava riuscendo in un miracolo che sarebbe stato veramente a livelli dell'Exter di Ranieri, perché stava salvando una squadra penalizzata con una serie di punti di penalizzazione costruita al 31 agosto, senza dirigenza, senza nessuna struttura societaria. Tutto questo attraverso le idee e il gioco, non attraverso chissà quali formule magiche. Io credo che nel giro di 4-5 anni Turati lo vedremo in Serie A e credo anche che ci arriverà con le sue gambe, nel senso che verrà promosso in Serie A
0: Sì.
1: con le squadre che guiderà, perché è un tecnico che ha idee veramente intelligenti e innovative, è un tecnico giovane, è un tecnico che, da quello che raccontano poi i giocatori, sa farsi voler bene dai giocatori, che non è cosa da poco. E lo
0: Esatto.
1: Spezia di quest'anno sembra fino a questo momento uno spettacolo. Veramente la squadra forse più. Ricorda un po' come, diciamo, costruzione dell'identità l'Ascoli dell'anno scorso di Tomei. Cioè, una squadra che tu vedevi e dicevi:
0: Sì.
1: ok, questa è l'Ascoli di Tomei. E quest'anno stiamo vedendo la stessa cosa con Turati. Certo è che se continua così, diciamo giornalisticamente parlando, rischia di ammazzare il campionato e farci perdere un po' di interesse per il girone B, che avevamo detto essere quello più competitivo e livellato verso l'alto.
0: Sì, perché poi anche qui sono già 5 punti di vantaggio sul Ravenna. Ravenna che è stato fermato dalla Pianese. Ecco, ti chiedo, per proprio riguardare sempre nel girone B, la San Benedettese ha cambiato in panchina e ha cambiato anche, ha svoltato un po' il campionato perché è arrivata la vittoria in casa del Grosseto.
1: Sì, paradossalmente secondo me è stata la partita più facile che gli potesse capitare alla San Benedettese, perché il Grosseto ha fatto una partenza clamorosa in campionato che obiettivamente
0: Sì.
1: nessuno si aspettava. Lo stesso Indiani, che poi lo ripete ogni conferenza stampa di fine gara, che non si aspettava una partenza del genere della sua squadra. Quindi forse diciamo che nelle difficoltà, nella crisi in cui riversava la San Benedettese, trovare un avversario molto tranquillo in classifica, senza nessuna pressione, senza nessuna spada di Damocle di dover fare il risultato, diciamo che forse era favorita. Ecco, per questo ripeto che era la partita più facile tra le partite difficili. Ecco, riconosciamo anche i meriti del Grosseto. Vedremo come andrà la prossima, perché la prossima è una partita delicata, cioè San Benedettese Latina, e il Latina è un'altra squadra che non è in crisi, nel senso che non stava passando un momento così tanto negativo come la Samp, che poi ha portato all'esonero di Boscaglia. Però Volpe ogni conferenza stampa ricorda che non hanno un attaccante, perché Parigi è stato venduto l'ultimo giorno e non è stato assolutamente rimpiazzato, perché gli attaccanti del
0: Sì.
1: Latina insieme fanno 10 gol in carriera. Ed è un campionato che può mettersi male per il Latina, perché insomma, se continua a non vincere partite anche in casa alla loro portata, tra l'altro giocando bene, perché poi il Latina gioca anche bene. Ma se non hai nessuno che segna, il campionato può prendere una brutta piega.
0: Resto sempre nel girone B perché c'è stato un esonero, c'è stato l'esonero di mister Di Carlo in casa Gubbio. Anche ieri, in questo weekend, è arrivata una sconfitta in casa pesante con il Perugia, con la classifica che inizia a essere abbastanza preoccupante per il Gubbio perché è lì nelle zone basse della classifica. Esonerato Di Carlo, al suo posto, è arrivato Braglia. una scelta che a me personalmente non convince molto, ma non per il valore dei tecnici, ma per la spirale in cui magari è entrato il tecnico Braglia, che subentra, che nelle ultime presenze, le ultime avventure, non è che abbia fatto benissimo, anzi.
1: No, viene da, diciamo, il post Gubbio di Braglia è stato, perché ritorna Gubbio Braglia, è stato
0: Sì.
1: veramente tutt'altro che esaltante, tra avventure durate mezzo pomeriggio, penso all'esperienza a Perugia e altre, insomma, esperienze anche a Pontedera che non è che siano andate proprio particolarmente bene. Ora, qui ci sono, diciamo, due correnti di pensiero, perché Braglia è un allenatore che sicuramente non deve dimostrare niente a nessuno. Un allenatore che ha 71 anni, la sua carriera l'ha fatta, le sue imprese sportive le ha
0: Sì,
1: fatte,
0: certo.
1: quindi da questo punto di vista non si fa fatica a pensare che si stia rimettendo in gioco, perché effettivamente sente ancora il fuoco dentro di doversi mettere in gioco. Dall'altra parte c'è anche chi giustamente dice: ma qual è il senso di andarsi ad infognare in un'altra situazione complicata, in un'altra situazione
0: Complicata.
1: difficile? Con il rischio di continuare a rovinare, diciamo, a macchiare un po' il resto della tua carriera, magari facendo un'altra stagione negativa o comunque poco positiva. Staremo a vedere. Io non credo che il Gubbio sia così tanto scarso, però non credo neanche che sia
0: No,
1: una squadra
0: esatto.
1: da alte classifica. Cioè, secondo me stava facendo il campionato che ci si poteva aspettare dal Gubbio. È la classica squadra in cui, se tutto ti gira bene, arrivi ottavo, nono. Se ti va male il campionato, rischi di lottare per i playout. Al momento stava andando un po' male, ma non per tanti demeriti di Carlo, ecco.
0: Sì, mi viene da pensare, Matteo, l'analogia, no, con quanto è successo, mi viene in mente un altro tecnico che ha avuto un rendimento nelle ultime stagioni simile a quello che è successo a Braglio, quello di Michele Pazienza, no, che si è andato poi, per non fermarsi, magari ha accettato offerte da situazioni complicate, che non è riuscito poi a ribaltare, forse rimanere un pochino fermi. Per Pazienza magari è giovane, Braglia, come dicevi tu, ha una grande carriera alle sue spalle, magari torna in una piazza che conosce bene e si può rilanciare, ma il rischio è quello, il rischio di continuare ad accettare offerte di piazze in situazioni complicate, perché Braglia, non dimentichiamo, l'hai detto tu, il Pontedera, Perugia, che è stato 5 minuti, c'era stato addirittura il Rimini, che non è neanche iniziata, meno male non è neanche iniziata per Braglia, perché quella sarebbe stata veramente, veramente una brutta situazione. Ricordiamo poi Rimini lo scorso anno escluso a campionato in corso. Chiudiamo, Matteo, con il girone C. Possiamo dire che con questa, negli ultimi turni, Catania e Salernitana finalmente si stanno riavvicinando alle zone che gli competono dopo un inizio complicato di stagione. Stanno arrivando le vittorie. La Salernitana ha fatto una bella vittoria in rimonta con il Bari. Insomma, Catania e Salernitana danno segnali di vita importanti.
1: Sì, insomma, un po' ce l'aspettavamo, perché con tutto il rispetto
0: Sì,
1: per
0: certo.
1: la crisi di gioco, tutto quello che vuoi, ma insomma le rose sono da primissime posizioni e giustamente stanno rientrando, diciamo, nei ranghi, però lì davanti devono fare i conti con due realtà che, insomma, forse non sono più dei fuochi di paglia, perché Sorrento si è ripreso dalle due sconfitte consecutive, ha
0: Sì.
1: vinto contro il Casarano, tra l'altro mettendo in crisi la panchina di Bari, mettendo per l'ennesima volta in crisi la panchina di Bari, mi verrebbe da dire, perché quel povero Cristo è dall'anno scorso che lo mettono in croce ad
0: sì.
1: ogni sconfitta, quindi diciamo che ci aspettiamo novità da questo punto di vista in casa Casarano. E dall'altra parte, però, c'è anche un Potenza che sta dimostrando che quello che ha fatto De Giorgio, quanto ha seminato negli scorsi anni, insomma, l'allenatore calabrese sta portando dei risultati anche quest'anno. Poi chiaramente Tisci ci ha messo tanto del suo e lo stiamo vedendo
0: Sì.
1: col Pineto, perché è nato via lui, il Pineto è in forte difficoltà nel girone B, però è una squadra spettacolare, segna 4 gol a partita, ieri ha vinto il derby dopo essere stata rimontata da 2-0 a 2-2, quindi significa anche che la forza mentale della squadra è impressionante, e tra l'altro è una piazza che spinge tanto, quindi insomma una piazza da tenere in considerazione per la promozione. Sorrento, purtroppo per loro, il discorso piazza vale fino a un certo punto, dovendo giocare a 150 km di
0: Sì.
1: distanza.
0: Io però non dirò niente, non dirò niente sul Potenza, non farò pronostici perché poi mi vengono a cercare e quindi lo lascio ipotizzare quello che voglio dire sul Potenza perché sta facendo veramente bene, sta continuando a fare bene. Matteo, prima di salutarti un flash, non c'entra niente con la Serie C, ma stasera c'è l'Italia, la sfida con la Turchia, come finisce? Come finisce? Dai, su.
1: No, io pensavo che il flash fosse sulla vittoria del Trapani sulla Reggina di ieri, però vedo che
0: Anche,
1: vuoi
0: sì, è vero, hai
1: sviare
0: ragione.
1: da discorsi
0: Al
1: fondamentali per dedicarti al calcio minore della Nations League.
0: calcio minore della Nations League, è vero. Allora entrambi, dai, velocissimi, due flash veloci, uno sulla vittoria del Trapani e l'altro sull'Italia.
1: La vittoria del Trapani è la seconda consecutiva da quando ha cambiato allenatore, quindi mi viene da pensare che forse il problema era in panchina. Certo, a questo punto, povero Aronica, andrebbe rivalutato anche il
0: Sì.
1: lavoro che ha fatto lo scorso anno, però insomma, massimo rispetto per l'allenatore che comunque ha fatto bene in una situazione difficilissima a Trapani, perché poi lo raccontiamo spesso, soprattutto io e te, a
0: Sì,
1: Trapani non è proprio facile lavorare. Sull'Italia mi auguro
0: no,
1: che
0: per
1: si vinca
0: niente.
1: stasera, perché insomma, se non si riesce a battere una Turchia in queste condizioni, la Turchia letteralmente a pezzi. Insomma, c'è da ritornare a preoccuparsi come dopo la partita col Belgio. Pronostici
0: L'altro,
1: non ne faccio, sennò finisce male.
0: se vinciamo, ne parlavamo poco fa in redazione, siccome si sfidano quelle due davanti, insomma, basta vincere, si va al secondo posto, quindi io non me lo sarei mai aspettato dopo l'esordio con il Belgio. Vabbè, il calcio è anche questo. Matteo, grazie per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
0: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, Max Verstappen torna alla vittoria e conquista a Sepang il Gran Premio del Bahrain, trasferito in Malesia per ragioni di sicurezza legate al conflitto in Medio Oriente. Una gara pazza, condizionata dal diluvio e partita con oltre un'ora e mezza di ritardo. L'olandese della Red Bull centra il primo successo della stagione davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes compie un altro passo importante verso il titolo mondiale. Il compagno e principale inseguitore George Russell è costretto al ritiro per un problema alla Power Unit e Antonelli porta a 84 punti il vantaggio in classifica. Sul podio anche Lewis Hamilton, terzo con la Ferrari dopo una grande rimonta, quarto Charles Leclerc. E siamo alla MotoGP. Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone a Motegi e riapre completamente la corsa al mondiale. Il campione della Ducati, già vincitore della sprint del sabato, precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto Enea Bastianini, mentre Francesco Bagnaia chiude ottavo. Marquez recupera ancora terreno e adesso è ad appena 2 punti da Martin, leader del campionato. Il ciclismo, una questione di centimetri agli europei in Slovenia. Remco Evenepoel conquista il titolo continentale nella prova in linea elite maschile, battendo Giulio Ciccone al photo finish. L'azzurro aveva lanciato la volata e si era illuso dell'oro, ma le immagini hanno premiato il belga. Italia 2 volte sul podio. Christian Scaroni conquista il bronzo a 59 secondi dalla coppia di testa. Evenepoel succede nell'albo d'oro a Tadej Pogacar. Il calcio in Nations League, il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale. I portoghesi battono 2-1 la Norvegia. Decisivo Gonzalo Ramos al 79esimo, successo anche dei Paesi Bassi, 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles. Finisce senza reti Grecia-Germania. L'Italia intanto prepara la sfida con la Turchia a Bologna. Gli azzurri arrivano dall'1-1 contro la Francia, ma Roberto Mancini perde Moise Kean. L'attaccante non ha recuperato e ha lasciato il ritiro della nazionale. Il tennis, Novak Djokovic è in semifinale all'ATP 500 di Pechino. Il serbo elimina Alexander Zverev in rimonta 4-6, 6-4, 6-4 dopo circa 2 ore e 34 minuti di gioco. Djokovic resta imbattuto a Pechino, 32 vittorie in altrettante partite disputate. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Il basket, in chiusura in Serie A, successo della Virtus Bologna che al Paladozza supera Maxima Roma 98-89. I bolognesi rimontano dopo essere finiti anche a meno 11 nell'ultimo quarto e conquistano la seconda vittoria in altrettante giornate di campionato. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com, TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla al microfono in questo lunedì 5 ottobre. Vi terremo compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che è successo in Serie C, perché nel secondo weekend di sosta la Serie C non si è fermata e ci ha tenuto compagnia, sia lodata la Serie C. Abbiamo visto un po' di calcio nel pomeriggio, tante cose di cui parlare. Lo facciamo con il prossimo ospite. Io ringrazio e do il benvenuto qui su A Tutta C a mister Gianluca Colavitto. Salve mister, buongiorno.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tanto grazie a lei ovviamente per aver accettato. Allora, partirei dal girone C di Serie C, girone che lei conosce molto bene, perché davanti abbiamo una realtà come Potenza che sta... che forse sulla carta all'inizio campionato non era la squadra su cui puntare, ma che adesso si vede che non è lì per caso, perché è una squadra costruita bene, allenata bene, con una proprietà seria.
1: Io penso che hai detto tutto, nel senso che Potenza, per chi sta nell'ambiente, rappresenta sicuramente una realtà positiva. Si è dato continuità prima dal punto di vista diciamo così dirigenziale, quindi con la conferma del direttore sportivo, e poi dal punto di vista appunto del campo. È una realtà secondo me sostenibile. Potenza ha prima lavorato molto dal punto di vista anche logistico. Le strutture che ci sono a Potenza comunque sono strutture notevoli per la categoria. Ti parlo di situazioni proprio di struttura di campo, di foresteria, insomma, si è creato un mondo simile realtà importanti di Serie A. E poi dopo, dal punto di vista di campo, si è scelto l'allenatore che in un certo qual modo poteva proseguire un lavoro già fatto dal mister De Giorgio l'anno scorso, e quindi un allenatore che non è, mi riferisco a mister Tisci, che non è anziano ma nemmeno giovane, che comunque negli ultimi 2 anni a Pineto ha lavorato in un determinato modo, ed è giusto che a Potenza stia confermando ciò che di buono ha fatto negli anni precedenti. Quindi per me Potenza non rappresenta, diciamo così, una sorpresa.
0: Ecco, ma anche alla luce dei risultati, perché sulla carta, anche a livello di rosa, le rose parlano chiaro, le rose di squadre tipo Bari, Catania e Salernitana sono più strutturate, più costruite per essere al vertice, anche se, come dicevamo, Catania e Salernitana non hanno iniziato benissimo, ma si stanno riprendendo, negli ultimi risultati sono stati positivi, si stanno riavvicinando alle zone che le competono. Le chiedo, mister, se questo Potenza ha la forza di poter restare davanti per tutta la stagione, detto che siamo solo al 5 ottobre, siamo appena all'inizio, oppure alla fine i valori delle rose di squadre come Catania, Salernitana e Bari verranno fuori?
1: Guarda, io questo non lo posso dire. Possiamo anche ricordarci un po' della Juve Stabia di mister Pagliuca, no? Che nessuno la dava per vincente, poi dopo, però tieni presente che comunque il Potenza ha in organico ragazzi di spessore, secondo me. Poi è normale che i giocatori vanno allenati, e comunque devi vivere la settimana con loro per capire altre sfaccettature che vanno al di là del campo, però ragazzi come Selleri, come Petrungaro, insomma, sono giocatori, come Dauria, sono giocatori che secondo me hanno nelle corde anche la possibilità di fare categorie superiori. Certamente dall'altra parte abbiamo comunque organici diciamo di spessore, sia quelli della Salernitana che del Bari, però ti dico che secondo me il Potenza può reggere, diciamo in questa categoria può reggere fino alla fine del campionato.
0: Io non lo dico, mister, perché ne parliamo sempre qui scherzosamente in diretta, perché quando faccio un pronostico puntualmente si realizza l'opposto, no, quindi non voglio dire, vero, non dico niente sul Potenza, perché sennò poi mi vengono a cercare.
1: Sì, no, ma è vero quello che dici, però d'altronde non, cioè, secondo me non, a meno quanto mi guarda,
0: non ci si può nascondere.
1: Nel senso che comunque tu mi fai una domanda e io devo dire ciò che penso, e quindi
0: io dico
1: il mio pensiero è questo: secondo me il Potenza può reggere, poi è normale facessero tutti gli scongiuri loro del caso, però
0: No, è che io sono d'accordo, però porto sfiga notoriamente qui in trasmissione. No, si fa per scherzare, ovviamente. Mister, mi sposto sul girone B. Perché? Perché in estate lo abbiamo definito come quello più equilibrato, probabilmente dei tre, perché c'erano le tre squadre tre squadre su quattro retrocesse dalla Serie B, realtà importanti e tutto quanto. Però lo Spezia sta cercando un po' di smentirci, perché davanti a tutti ha vinto anche i due scontri diretti con Pescara e Reggiana, entrambi in trasferta, insomma 22 punti con Ravenna dietro a 17, sono già 5 punti di vantaggio, una squadra giovane allenata da un allenatore giovane ed emergente come Turati.
1: Sì, lo Spezia sembrerebbe che stia facendo la voce grossa in questo girone, però anche qui comunque il campionato è lungo e ci sono squadre che, come detto, Ravenna, Reggiana, che secondo me possono mantenere il passo dello Spezia. Certamente quello che sta facendo vedere lo Spezia in queste prime 8 partite, diciamo così, è un po' l'essenza del calcio attuale, quindi complimenti al mister Turati che ha avuto l'opportunità comunque di allenare in una piazza che ha tutto per ritornare in Serie B, addirittura in Serie A, quindi dallo stadio a tutto ciò che ruota attorno, diciamo così, al mondo Spezia, quindi di tutto di più là c'è, quindi tutto fatto in maniera programmata, in maniera giusta per quello che stiamo vivendo, per questi periodi che stiamo vivendo, quindi tra strutture, ambiente, staff, campi, cioè tutto quello che ci deve essere nel mondo del calcio sta lì in quel contesto.
0: Mister, fra le avversarie, no? Abbiamo citato la Reggiana, abbiamo citato il Pescara, c'è anche il Ravenna, squadra che l'anno scorso da neopromossa ha fatto molto bene, ha insediato le prime piazze, è arrivata ai playoff, quest'anno si sta ripetendo, ma io le voglio chiedere del colpo mediatico che ha fatto il Ravenna in estate, perché ovviamente è una grande operazione di marketing quella legata a Ronaldinho al Ravenna, però lo stesso Ronaldinho con il presidente, con mister Mandolini, hanno detto che Ronaldinho vuole giocare e vuole fare l'ultimo gol con la maglia del Ravenna. Da allenatore, secondo lei, cioè, è possibile una cosa del genere? Perché il talento di Ronaldinho è indiscusso, però è un giocatore che non gioca da quasi 15 anni.
1: Secondo me, non, diciamo così, dal punto di vista, cioè fare l'apparizione la posso fare anche io a 55 anni, non ci stanno problemi. Io appaio, magari mi fa entrare quando ci sta da battere il rigore, e posso, però la vedo, come hai detto tu, una questione di marketing, una questione non mediatica, ma appunto dal punto di vista di campo. Comunque gli anni passano un po' per tutti, e io penso che i Cristiano Ronaldo, cioè ce ne sono veramente pochi nel mondo che riescono, fermo restando che ecco, adesso comunque si sta allungando l'età calcistica,
0: sì, vero.
1: Per i giocatori, ecco, però la vedo più un fatto di marketing che piuttosto di campo. Certamente il mister Mandolino penso che si adegua, ecco, non è che quando verrà chiamato lo farà entrare per uno spezzone, non lo so, però per adesso mi sembra che non l'ho visto ancora, o mi sbaglio?
0: No, ancora neanche convocato, non credo si alleni neanche, questo non lo so. Però io mi immagino, mister, una partita, anche se sarà a marzo, ad aprile, dove Ronaldinho figurerà nei convocati, io mi immagino il tutto esaurito, ma richieste di accredito anche da tutto il mondo per rivedere anche Ronaldinho entrare in campo, anche solo per scaldarsi.
1: Sì, sicuramente questo è fuori dubbio, quasi si parla, diciamo, di fuori classe, quindi vederlo dal vivo ancora adesso, a quest'età, cioè, comunque è uno spettacolo. Ora, al di là della condizione fisica, io non so come sta il ragazzo, quindi non, però mi sembra un po' improbabile dal punto di vista dare continuità di minutaggio, sì. Sembra... Fermo restando che comunque, ecco, il passo di un giocatore di Lega Pro è sicuramente diverso da un passo di un giocatore di Serie A, quindi ci stanno le categorie anche per questo, quindi lui ha fatto sempre il fuoriclasse in Serie A, sicuramente non avrà perso la parte tecnica, perché comunque lì è un fenomeno, magari una volta che ti può fare il dribbling non può andare forse troppo oltre, magari ti può mettere la palletta che un altro giocatore non riesce a metterlo, la mette con i tempi un po' più lunghi rispetto a lui, che è tutto anticipato a livello di cervello, quello sì,
0: sì.
1: Però secondo me aspetteremo, vedremo che cosa succede, che cosa faranno. Nel frattempo comunque hanno avuto una brutta, diciamo così, partita d'arresto a Piancastagnale, la Pianese ha fatto una grossa partita contro il Ravenna e ci fa capire che i campionati, cioè ogni partita è una storia a sé, comunque che la classifica fino a un certo punto può contare, che il budget fino a un certo punto può contare, perché oggi sembra semplicistico, però se non hai le caratteristiche di voglia, di fame, di voler importi, puoi avere anche il nome, però poi dopo alla fine stecchi.
0: Mister, le faccio l'ultima domanda che riguarda il girone A. Qui sembra, in estate parlavamo di un Union Brescia forte anche della finale playoff conquistata lo scorso anno, di un mercato fatto in maniera intelligente con tanti acquisti mirati e della conferma di mister Corini, sembrava la squadra da battere, e sta faticando un pochino, un po' di più rispetto alle previsioni l'Union Brescia, forte anche di un Cittadella che finalmente si è ricordato di fare il Cittadella dopo il passo falso della scorsa stagione.
1: Sì, sì, in effetti è così come dici, nel senso che nel girone A comunque ci sono anche altre realtà che si stanno confermando, quindi anche loro hanno mantenuto questo cosiddetto progetto tecnico, mi riferisco magari all'Arzignano, al Treviso, alle stesse Dolomiti Bellunesi, insomma
0: sì.
1: Il Trento, ecco, però era una sorpresa a Spidaletto, che non è sorpresa, che già l'anno scorso comunque ha fatto un buon campionato, però il Brescia in effetti ha tutto il tempo per rimettersi in corsa con il Cittadella. Ecco, se posso fare una previsione, io dico che comunque queste due squadre fino alla fine se la giocheranno.
0: Mister, siamo arrivati alla conclusione di questo intervento. Grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Siamo in attesa di Ronaldinho.
0: Restiamo in attesa di Ronaldinho, è vero. Grazie mille, okay, mister, grazie. Un abbraccio.
1: Arrivederci, grazie.
0: Salutiamo e ringraziamo ovviamente mister Gianluca Colavitto. Con lui aspetteremo di vedere Ronaldinho in campo e magari ci risentiremo poi quando il fuoriclasse brasiliano calcherà i campi della Serie C. Non vedo l'ora. Io non vedo l'ora, sinceramente, perché rivedere Ronaldinho in campo sarà veramente incredibile. Andiamo avanti, perché ieri, come dicevamo, lo Spezia continua a fare la voce grossa nel girone B, ha vinto anche lo scontro diretto in casa della Reggiana, 1-0 il risultato finale per le Aquile. Andiamo a sentire proprio le parole poi in conferenza stampa dopo la partita di Mister Turati.
2: Di lui perché in queste prime settimane
3: forte di quelli affrontati oggi. Nel primo tempo non c'è stata quella grande quel grande attacco che siamo soliti a vederlo. Forse era condizionato dal pareggio, dalla sconfitta del Ravenna, oppure c'era veramente un avversario più forte. Poi nella ripresa è stato forse una partita quasi a senso unico.
2: No, ci tengo a sottolineare la forza e l'impatto, soprattutto fisico, che ha messo la Reggiana nel primo tempo. Ho visto una squadra, quella della Reggiana, che era molto aggressiva, anche se venivano a prenderci a volte con un uomo in meno, erano molto dinamici, hanno speso tante energie. Si vedeva chiaramente che avevano voglia di fare una partita importante, oltretutto contro una squadra che, come hai sottolineato tu, forse è la più forte di questo girone, sicuramente la più forte di quelle che abbiamo incontrato fino ad ora. E i miei ragazzi, dal mio punto di vista, hanno fatto una buona prestazione. Forse nel primo tempo ci è mancato quel coraggio che solitamente abbiamo sempre, sia negli allenamenti che anche in queste prime 7 partite, di voler comunque sia continuare a giocare, forzare, a cercare l'uomo libero. E nel primo tempo, come sottolineavi bene tu, non ci è venuto benissimo, sia per meriti degli avversari che anche per qualche demerito nostro. Nel secondo tempo, invece, devo dire che sono molto soddisfatto perché siamo comunque sia saliti in cattedra e abbiamo fatto vedere quelle che sono le nostre qualità e quelle che quotidianamente cerchiamo di mettere in pratica.
4: Ecco, mister, sono passate già diverse giornate di campionato. Settima vittoria consecutiva, abbiamo vinto a Pescara, vinciamo oggi. La tua squadra sta dimostrando di avere una forza mentale importante e soprattutto di uscire quando è il momento di uscire, perché nel secondo tempo si è visto che la voglia era proprio quella di sbloccare il risultato.
2: Ma questa per me è una grandissima soddisfazione, perché quando mi viene detto che la mia squadra ha una grande forza mentale, che è una squadra che rimane sempre dentro la partita, come è successo settimana scorsa dopo aver subito il gol. Anche oggi, primo tempo, nonostante quella piccola sofferenza iniziale, non ci siamo mai sfaldati. Comunque abbiamo cercato di portare dentro la partita quelle che sono le nostre caratteristiche e questo mi fa enormemente piacere perché, come sapete bene, abbiamo sempre in campo 3 ragazzi del 2006, uno del 2004, diversi del 2003, quindi abbiamo molti ragazzi giovani e il fatto che siano così attaccati e abbiano capito l'importanza di questa maglia per me è sicuramente motivo d'orgoglio ed è la prima cosa che chiedo quotidianamente quando li guardo negli occhi, più ancora dell'aspetto fisico e dell'aspetto tecnico, quindi mi fa molto piacere questo.
5: Buonasera, mister, complimenti. Ormai ci sprechiamo anche con questi complimenti perché ogni settimana diciamo a che punto può arrivare questo Spezia e migliora sempre di più perché il secondo tempo di oggi, considerando anche la qualità dell'avversario che era di fronte allo Spezia, è stato impressionante per tutto quello che è successo. Le chiedo un giudizio sulla difesa perché si giocava contro un attaccante molto forte come Sipos in un modo di giocare che si era analizzato anche nelle prepartite differente rispetto a quello che avevate affrontato fino a questo momento. Hanno fatto molto bene i due ragazzi, i due centrali di difesa, ma tutta la squadra. E poi le chiedo anche un giudizio sul centrocampo perché forse la partita si è vinta proprio lì.
2: No, io sono molto contento di quello che hanno fatto tutti i componenti della squadra, subentrati compresi, perché spesso si esalta la difesa quando non subisce gol, ma veramente il nostro è un lavoro quotidiano che riguarda tutto il blocco squadra. Se vogliamo tenere attaccanti del calibro di Sipos, Rover, Girma e Portanova lontano dall'area, ci serve comunque sia grandissima pressione davanti, quindi io parto sempre dagli attaccanti, che oggi dal mio punto di vista hanno speso molto, magari non sono stati qualitativamente come altre partite, però da un punto di vista fisico hanno comunque sia permesso alla squadra di avere un baricentro medio-alto, e questo da ex difensore vi garantisco che è un qualcosa che agevola molto. Poi devo dire che nel corso di queste giornate, per quanto riguarda i duelli individuali e gli uno contro uno, siamo migliorati molto, ma d'altra parte quando hai due ragazzi giovani come i nostri che hanno grandissime qualità ma che vengono da due campionati di sofferenza dove sono retrocessi entrambi e che sono comunque sia giovani, non è facile, e devo dire che settimana dopo settimana mi stanno dando grande soddisfazione. Oltretutto, come sottolineavi tu, gli attaccanti della Reggiana hanno grandissima qualità, oggi mi hanno veramente impressionato sia per forza fisica che per qualità tecnica, quindi penso che questa prestazione per loro valga veramente doppio. Per quanto riguarda il centrocampo, dal mio punto di vista oggi abbiamo fatto un primo tempo dove avevamo l'obbligo di fare meglio, hanno spinto molto da un punto di vista fisico, ma da un punto di vista qualitativo in altre partite ci hanno fatto vedere molte giocate migliori, infatti prima fine primo tempo ho dovuto scuoterli molto e poi nel secondo tempo invece hanno fatto vedere quello di cui sono comunque sia capaci, e anche l'ingresso di Jimenez gli ultimi 15 minuti, che non era scontato, ci ha dato qualità e quindi sono molto contento.
6: Buonasera mister, dopo la vittoria con il Pescara oggi arriva un altro successo con una squadra importante come la Reggiana, quindi a questi punti ci si chiede se si può davvero iniziare a pensare in grande per il futuro.
2: Ma guarda, io non lo dico per fare retorica, ma noi non abbiamo mai guardato la classifica fino a oggi, non l'abbiamo mai voluto fare perché l'obiettivo di inizio anno era quello di insomma creare una squadra forte e giovane che migliorasse nel tempo e che dava soddisfazione ai nostri grandissimi tifosi. Chiaramente so che lavorare in una piazza come Spezia il risultato conta, però so anche che la gente di Spezia è molto attaccata a quello che è l'impegno poi che si mette quotidianamente, quindi io mi sono molto concentrato nel far capire ai miei ragazzi cosa voleva dire indossare questa maglia, e li ho spronati e continuo a farlo oggi quotidianamente nel migliorarsi sia da un punto di vista individuale che anche collettivo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. In apertura alla Formula 1, Max Verstappen torna alla vittoria e conquista a Sepang il Gran Premio del Bahrain. Trasferito in Malesia per ragioni di sicurezza legate al conflitto in Medio Oriente. Una gara pazza, condizionata dal diluvio e partita con oltre un'ora e mezza di ritardo. L'olandese della Red Bull centra il primo successo della stagione davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes compie un altro passo importante verso il titolo mondiale. Il compagno e principale inseguitore George Russell è costretto al ritiro per un problema alla Power Unit e Antonelli porta a 84 punti il vantaggio in classifica. Sul podio anche Lewis Hamilton, terzo con la Ferrari dopo una grande rimonta, quarto Charles Leclerc. E siamo alla MotoGP. Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone a Motegi e riapre completamente la corsa al mondiale. Il campione della Ducati, già vincitore della sprint del sabato, precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto Enea Bastianini, mentre Francesco Bagnaia chiude ottavo. Marquez recupera ancora terreno e adesso è ad appena 2 punti da Martin, leader del campionato. Il ciclismo, una questione di centimetri agli europei in Slovenia. Remco Evenepoel conquista il titolo continentale nella prova in linea elite maschile, battendo Giulio Ciccone al photo finish. L'azzurro aveva lanciato la volata e si era illuso dell'oro, ma le immagini hanno premiato il belga. Italia 2 volte sul podio, Christian Scaroni conquista il bronzo a 59 secondi dalla coppia di testa. Evenepoel succede nell'albo d'oro a Tadej Pogacar. Il calcio in Nations League, il Portogallo è la prima nazionale a qualificarsi per i quarti di finale. I portoghesi battono 2-1 la Norvegia. Decisivo Gonzalo Ramos al 79esimo, successo anche dei Paesi Bassi, 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles. Finisce senza reti Grecia-Germania. L'Italia intanto prepara la sfida con la Turchia a Bologna. Gli azzurri arrivano dall'1-1 contro la Francia, ma Roberto Mancini perde Moise Kean. L'attaccante non ha recuperato e ha lasciato il ritiro della nazionale. Il tennis, Novak Djokovic è in semifinale all'ATP 500 di Pechino. Il serbo elimina Alexander Zverev in rimonta 4-6, 6-4, 6-4 dopo circa 2 ore e 34 minuti di gioco. Djokovic resta imbattuto a Pechino, 32 vittorie in altrettante partite disputate. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Il basket, in chiusura in Serie A, successo della Virtus Bologna che al Paladozza supera Maxima Roma 98-89. I bolognesi rimontano dopo essere finiti anche a meno 11 nell'ultimo quarto e conquistano la seconda vittoria in altrettante giornate di campionato. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con A Tutta C, questo lunedì 5 ottobre, sono le 10:36 minuti, l'ultima parte di trasmissione. Andiamo a leggere l'ultima notizia che ci arriva proprio da Tutto Mercato Web, dal nostro Luca Bargellini, che riguarda la Casertana, che nonostante sia quinta con 12 punti in 8 giornate, potrebbe presto esonerare il tecnico Vinicio Espinal. Non è andata giù la sconfitta con la Cavese. Nella giornata di ieri erano avanzate due idee per la panchina. La prima portava, che è quella attualmente in pole, ovvero quella di Raffaele Biancolino, l'ex tecnico dell'Avellino, seguito da Roberto Stellone, ex allenatore della Vis Pesaro, che ha lasciato la Vis dopo due stagioni fatte molto bene. La Vis Pesaro ne sta un po' pagando lo scotto. Come ci fa sapere Luca Bargellini, in queste ultime ore si è aggiunto anche un nuovo nome, che è quello dell'ex tecnico della Salernitana Giuseppe Raffaele. Quindi vedremo nelle prossime ore, dovrebbe essere ufficializzato l'addio al tecnico domenicano e la nomina del nuovo allenatore dei Falchetti. Vedremo cosa succederà in casa casertana, che come dicevamo sta facendo bene, ma evidentemente qualcosa si è rotto. Torniamo invece a quello che è stato il big match del girone B di Serie C, la vittoria dello Spezia in casa della Reggiana. Abbiamo sentito prima le parole di Marco Turati, tecnico dello Spezia. Adesso andiamo a sentire e ci salutiamo con le parole di Attilio Tesser, tecnico della Regina. Noi ovviamente vediamo la appuntamento con A Tutta C domani mattina alle 9:45, ma ovviamente l'invito è restare qui con noi su TMV Radio per tutti i nostri programmi, per la nostra diretta non si ferma certo qui. Sentiamo le parole di Tesser e l'appuntamento con A Tutta C è a domani. Ciao!
1: Buonasera, sono rotto presto il Carlino. Qual è la sua analisi? Forse insomma, un secondo tempo inferiore al primo, insomma, come l'analisi di sconfitta? Grazie.
2: Ma abbiamo fatto un primo tempo decisamente positivo, il secondo tempo un po' meno, siamo andati subito e non ho trovato il gol, poi abbiamo trovato anche Regine. Io direi che nel computo delle situazioni importanti nel primo tempo e nel secondo abbiamo avuto decisamente più pallone di loro. E il peccato di aver fatto fai bene non andare in vantaggio. Dove ho saputo sfruttare una situazione in cui no, e quello ha fatto la differenza.
1: Insomma, ha avuto anche la sensazione, soprattutto nel primo tempo, che con un po' di brillantezza in più negli ultimi 20 metri si poteva andare, non dico con facilità, perché non è mai facile, però è mancato forse quello, quella brillantezza lì nelle ultime giocate, forse quello?
2: No, tanto c'è merito il gol, fa una difesa molto alta, molto aggressiva, quindi c'è del loro, però penso che di situazioni ne abbiamo create anche di andare dentro, non anche di finalizzare. Abbiamo fatto due gol, sono stati annullati. Situazioni che abbiamo create, quel portiere fuori porta, che non c'era un portiere, che ha preso un palo. Situazioni abbiamo avute molte. Non finalizzare, quando fai bene, è un peccato. Loro, ripeto, quando nel secondo tempo hanno preso un po' la partita in mano, all'inizio del secondo tempo ti hanno creato i pericoli e uno di questi sono riusciti a farti male. Dopo abbiamo avuto l'occasione importante, che se lo sbandieratore qui sotto la mia panchina ha sbandierato, guardate pure la televisione, 2 metri, 3 metri di regolare, sì, così, che ha sbagliato, dopo vai al bar, via. Magari c'è quando vuole, cambia idea. Ed è un peccato, perché poi la situazione, le situazioni anche fino all'ultimo secondo, per pareggiare le abbiamo anche avuto.
3: Buonasera, mister Roberto Tegoni, di Reggiana. Dopo due sconfitte consecutive con Perugia e Spezia, quale consapevolezza si porta via la Reggiana o con lei dopo
2: del campionato? No, abbiamo perso, Perugia mi ha fatto fatica, siamo stati in campo, cioè aveva una prestazione brutta. Stasera ha avuto una squadra che veniva da 6 vittorie consecutive su 7, abbiamo fatto la nostra partita e penso ce la siamo giocata al più per me, alla pari con loro, fino in mezzo tempo, subendo qualcosina di più nel secondo tempo. E al di là delle considerazioni sugli avversari e su quello che dobbiamo farci noi, perché abbiamo un trend che in questo momento, anche quando hai fatto una partita buona come stasera, non sei in grado di stato capace di portare a casa un risultato positivo sia per la classifica che per il morale.
3: È facile appellarsi anche alle assenze, Johnson, Primis, ecco, la sua espressione dice tutto, quindi volevo capire se le assenze Johnson, poi anche tutti gli altri, potevano in caso di presenza fare qualcosa di
2: più. No, dico di no perché l'ho detto anche ieri in presentazione. Le assenze ci sono per tutti, non vai a nascondersi dietro a quelle situazioni. Poi è una realtà, se oggi avessimo fatto quello male, ci perdi perché sei stato completamente inferiore all'avversario e posso attrapparmi, non mancava, invece no. È chiaro che Johnson ha giocato fino alla sera titolare, penso che sarebbe un po'. Stia facendo un campionato buono, decisamente positivo, e averlo avuto una riserva stato positivo perché quando Lorenzo Cristiano si è calato all'inizio del secondo tempo è andato Michele, che abbiamo fatto la sua partita, chiaramente era uno fuori ruolo, però è uno che è in campo e si è scelto di mettere lui perché mi dava garanzia.
4: Francesco Pioppi, buonasera mister. Tornerei un attimo sui due episodi dei gol annullati. Allora, nel primo il guardaline alza subito la bandierina, annullano. Va al monitor e vabbè, diciamo non c'è evidenza per tornare sui propri passi. Nel secondo però il gol era stato convalidato, io dalle immagini non ho visto l'evidenza che ci fosse il fuorigioco. Cioè, la regola in teoria non è se non ci sono le immagini che smentiscono la decisione di campo, si sta con la decisione di campo, quindi in teoria il secondo gol secondo me era da convalidare. Grazie.
2: Dovrei chiamare un giornalista per rispondere a questa principio, però è quello che hai detto tu. Se l'assistente non sbandiera e tutto meno che la squadra avversaria non ti mandi a rivederla, dovrebbe essere, come regolamento dovrebbe essere così, mi diceva il mio direttore, prima sotto. Parlare dell'arbitro è facile stasera, secondo me è molto facile. Però non mi posso attaccare a quello. Porto un esempio. Parlare dell'arbitro è facile stasera, secondo me è molto facile. Però non mi posso attaccare a quello. Porto un esempio.

0: invece era fatto necessario, proprio il regolamento. Fortuna è, o sfortuna, se si può sfavorire poi o alzare la bandierina, ma andiamo a rivederla e ti darò, perché è evidente che non è fuori gioco. Però la differenza dei centimetri, come poteva essere da una parte e dall'altra, magari su e giù. Dobbiamo aumentare la partita, poi gli episodi sono sulla partita, non è che facciamo parte di altre cose.
1: Grazie. Mister, ne approfitto, dopo 8 giornate è presto per abbandonare il primo posto o il campo ha detto questo forse?
0: No, penso che tu sia un po' esagerato in quello, però è dato il fatto, è dato il fatto, non siamo vicini, siamo lontani. Rimane quello che la società e il sottoscritto abbiamo sempre detto di rimanere nelle parti alte di classifica, non di essere primi. Poi se siamo primi, fossimo primi sarebbe contento tutti, penso. Però l'importante è che il gruppo abbia dimostrato di esserci in queste 8 partite, ha sbagliato Perugia, il resto ci siamo stati, ci siamo trovati una squadra più forte, facciamo i complimenti. Però la squadra c'è e ha ancora delle pedine dentro questo gruppo che possono essere molto importanti nel futuro.
2: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Caffè Di Marzio.
4: Sarà un lunedì importante non solo perché giocherà la nazionale italiana, perché per la prima volta per esempio andrà in panchina Samuele Inacio, che rappresenta un po' anche il diamante grezzo futuro per la nostra nazionale, giocatore del Borussia Dortmund, cresciuto nell'Atalanta e che ha da dietro una pressione forte da parte del Brasile per essere convocato con la Seleção verde oro, e quindi mi aspetto anche che Mancini possa farlo non solo portare in panchina come sarà oggi, ma poterlo anche far esordire proprio per allontanare definitivamente questa minaccia da parte tra l'altro di Carlo Ancelotti e della Federazione Brasiliana. Quindi mentre l'Italia giocherà questa sera con la Turchia, e sarà un test importante ancora per continuare a vedere i miglioramenti della nostra nazionale, in Serie A si lavora per tornare in campo nel weekend. Il Genoa sta cercando un nuovo direttore sportivo perché la situazione legata a Diego Lopez nelle ultime ore è diventata molto concreta. Diego Lopez sta in maniera molto concreta valutando l'opportunità di andare al Burnley, che l'ha cercato, oggi ci sarà un incontro. Hanno un progetto importante perché vogliono tornare in Premier League e hanno individuato in Diego Lopez la figura giusta. Quindi se Diego Lopez dovesse accettare, è chiaro che il Genoa dovrebbe trovare un sostituto. Si è già mossa la squadra e la società rossoblù, iniziando un po' a contattare vari direttori sportivi che sono in questo momento liberi, da Pantaleo Corvino, che non ha mai nascosto la sua fede genoana da quando era bambino e che sarebbe anche pronto a tornare subito in pista dopo essersi fermato a Lecce, a Giovanni Rossi, che reduce dalle esperienze con Sassuolo, Juventus, Marsiglia, dove è stato con De Zerbi, a Daniele Pradè, pronto a tornare dopo Firenze, a Melissano, che rappresenterebbe una scelta diversa, meno d'esperienza ma di lavoro dal punto di vista di scouting e tecnico. Questi mi sembra siano i nomi più plausibili, anche perché Burdisso, da quanto ho capito, difficilmente lascerà in questo momento l'Argentina, dove è tornato dopo aver vinto il campionato con il Monza, e quindi le sue quotazioni in questo momento sono in ribasso. Quindi c'è una situazione legata al Genoa che va sicuramente approfondita, monitorata in queste ore, così come va approfondito e monitorato non solo il mercato dei direttori ma anche il mercato degli allenatori, perché il weekend ci ha permesso e mi ha permesso di guardare ancora con più attenzione il campionato di Serie C, un'esclusiva Sky, dove ci sono due allenatori che stanno continuando a suon di qualità di gioco, a suon di risultati, perché le due squadre sono prime in classifica nel girone B e nel girone C, a fare davvero qualcosa di diverso, perché si vede appunto, potendo guardare le partite, si vede una identità di gioco, si vede una qualità, si vede un coraggio, si vede intraprendenza, si vede davvero qualcosa di originale. Sto parlando di Turati allo Spezia e di Ivan Tisci al Potenza. Sono due allenatori che vanno seguiti con grande attenzione.

0: attenzione in prospettiva futura. L'avevano già fatto molto bene l'anno scorso, Turati, nonostante appunto il Siracusa sia poi finito per anche motivazioni extracalcistiche, non sia più rimasto in C, ma il gioco espresso da Turati era un gioco di qualità assoluta, tant'è che poi Turati era stato chiamato dal Catanzaro e poi lì ci fu una scelta sicuramente anche non condivisibile dal punto di vista dell'atteggiamento, del comportamento, quello di lasciare un contratto praticamente già firmato per andare poi allo Spezia. Ma allo Spezia si vedeva già dai primi allenamenti, dalla fiducia anche del direttore sportivo, dalla squadra che gli è stata costruita, da Guido Angelozzi, si vedeva che Turati aveva qualcosa di diverso, e lo Spezia ha qualcosa di diverso. Sta facendo innamorare una città che era delusa dalle ultime due retrocessioni, e si vede davvero una squadra che gioca in maniera offensiva, diverte ed entusiasma. Il Potenza della squadra che ha segnato di più, continua a fare una media di 4 gol a partita. E Vantisci, già l'anno scorso quando allenava il Pineto, aveva dimostrato di essere un allenatore che poteva aspirare anche a qualcosa di diverso. C'era stato qualche contatto con il Crotone, qualcosa con il Catania, però alla fine la scelta di andare a Potenza e anche lavorare su un percorso che era stato già positivo con De Giorgio, poi finito alla Juve Stabia, ha permesso a Tisci oggi di illuminare davvero quel tipo di giro, con una squadra che probabilmente non è superiore alle altre dal punto di vista qualitativo, perché è un girone dove ci sono Salernitana, Bari, Catania, eccetera eccetera, ma sicuramente a livello di gioco il Potenza di Tisci sta facendo qualcosa di straordinario. Quindi nel momento in cui oggi seguiamo le parabole azzurre dei giovani, e quindi seguiamo Inacio cercando di capire se potrà essere il futuro della nazionale, nel momento in cui cerchiamo futuri direttori sportivi anche per il Genoa, cerchiamo di capire anche quali saranno i futuri allenatori che potremo vedere in categorie superiori. Da questo punto di vista Tisci e Turati, attenzione, anche Musso nel girone A con il Cittadella sta facendo un bellissimo lavoro, è reduce dalla prima sconfitta in campionato con l'Albino Leffe, ma sta dominando il girone A. Sono tre allenatori giovani, tre allenatori che si stanno dimostrando sicuramente all'altezza, e di cui sentiremo parlare, speriamo, anche quando giocheranno la Serie A e la Serie B, perché loro magari saranno in Serie B nei prossimi anni, non soltanto quando attraverso la sosta c'è l'opportunità di vedere ancora meglio un campionato che amiamo, ci appassiona, come quello di Serie C.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Ci sono storie in questo mercato, in questa Serie A, che meritano di essere sempre raccontate, e una che abbiamo raccontato a lungo è stata la meraviglia napoletana di Kim Min-jae. Il sudcoreano, preso al Fenerbahce, prima aveva giocato in Asia, si è dimostrato uno dei migliori centrali per personalità, velocità, grinta, carattere, eccetera eccetera eccetera, il calcio mondiale. A Bayern Monaco poi quel salto non l'ha fatto. Sì, gioca, non è un comprimario, un giocatore importante, ma per Kompany non è un inamovibile, ha altre stelle a cui pensare, il tecnico belga. E allora a gennaio Kim potrebbe tornare in Serie A, dove proviamo a capirlo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il centrale sudcoreano Kim Min-jae in Serie A ha dimostrato di essere uno capace di fare la differenza, e come? Perché ha personalità, perché ha fisico, perché ha carattere, perché, lo dicevano a Napoli, lo possiamo dire noi, a Kazim, non è un comprimario, è l'altro, no, lui è un leader, è un trascinatore. Il Bayern Monaco non prende giocatori a caso, ma anche al Bayern Monaco abbiamo visto un grandissimo campione, solo che in quella galassia del Bayern Monaco è uno dei giocatori così importanti. Evidentemente Kim, dopo tante riflessioni, dopo tanto giocare e anche vincere al Bayern, potrebbe rifare un passo indietro. Dove potrebbe sbarcare qualora dovesse decidere di venire in Serie A? Perché il Manchester United ci pensano le società turche, ci pensa mezzo mondo, chi non ci penserebbe a uno così? Beh, in Serie A, dici Kim Min-jae, non puoi non dire Luciano Spalletti, non puoi non dire Juventus. Già, però le abbiamo già detto tante volte in questo percorso, e francamente adesso la Juve nel ruolo ci sembra quantomeno coperta, anche se qualcosa potrebbe arrivare, ma prendere Kim vorrebbe dire far partire Kelly. È certo una riflessione che il club dovrebbe nel caso fare. Beh, il Milan è un centrale importante, se pensiamo ai tre dietro, ce l'ha già, come Pavlovic, Kim In-jae potrebbe nel caso essere un calciatore buono per guidare la difesa al centro della retroguardia. Vediamo, insomma, sembrano le due destinazioni più probabili. Chiaro è che abbiamo fatto in questi giorni per Cop Miners, per Anghissa, vale per lui. Quando fai un passo indietro devi fare anche tu a livello di conti, a livello di tasche, a livello di economie. Kim dovrà essere il primo a voler tornare in Italia e la risposta la vedremo soprattutto da un fatto: se deciderà di rinunciare a una parte sostanziosa del suo stipendio. Certo, da appassionati nel nostro campionato non vedremo l'ora di rivedere ancora Kim In-jae in Serie A.
2: Tutto mercato web in podcast.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Avete presente quella sensazione che c'è di incompiuto, di qualcosa che ancora non si è manifestato, che forse si è manifestato in passato, ma che poi non c'è più stato, ma c'è dentro la intenzione, la sensazione che possa tornare? Bene, parliamo di Town Cop Miners. Meraviglioso l'Atalanta, alla Juventus rivedibile, abbiamo visto qualche luce adesso, ma non quel Town Cop Miners. Eppure. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Quando la Juventus prese Town Cop Miners dall'Atalanta, non ci fu una sola persona a dire: l'ha strapagato, l'ha preso ma serviva altro, non doveva prenderlo. Cop Miners era un giocatore che tutte le squadre avrebbero voluto, italiane, internazionali. La Juventus vinse quella lotta pagandolo tanto. Poi la storia ha detto che Cop Miners evidentemente non è cucito per l'abito della Juventus, per la storia bianconera, perché poi ha cambiato anche allenatori, ma poi non si è mai riuscito ad adattare al meglio. Personalità, carattere, fase della vita che magari non rispecchia al meglio la storia bianconera e l'ha bisogno di riscatto, non è un leader, chi lo sa. Era stato grande con Gasperini, non lo è stata la Juventus, quando ha dei colpi geniali ha dei colpi meravigliosi. Ecco, su Cop Miners abbiamo la sensazione che debba lasciare la Juve, perché lì altrimenti continuerà a spegnersi, ma che altrettanto chi lo prende fa un affare. Avete presente quell'intenzione di dire: ok, ma è forte, abbiamo visto che sa inserirsi, sa segnare, fa gol di testa, sa interdire a fisico. Non gli va data la responsabilità del leader, evidentemente. Non gli va dato tutto questo peso e questa pressione, va tenuto in un mood positivo. Ci sono persone, ragazzi, storie che in un mood negativo non riescono a rendere, anzi vengono trascinati da questa spirale. Cop Miners però è uno che tecnicamente, tatticamente può far grandi cose. L'impressione è che lui stesso dovrà farsi tanto un esame di coscienza, ma speriamo che l'abbia già fatto, abbassare con questo esame di coscienza le sue richieste di ingaggio, perché potrà ripartire, ma potrà ripartire solo con un bagno d'umiltà, capendo che quello è un passato andato, che la Juve questo ingaggio e questi soldi li ha spesi per quel Cop Miners. Adesso dovrà fare non uno, due, tre, ma quattro passi indietro per poi farne magari cinque avanti. Ecco, questo è un consiglio che diamo a lui, magari anche a qualche squadra, perché abbiamo proprio l'impressione che chi lo prende, dovesse prenderlo a gennaio, rischia di fare veramente un grande colpo che non ci aspettiamo con Theo Cop Miners.
2: Tutto mercato web in podcast.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In Spagna il presidente del governo Pedro Sánchez ha annunciato con una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa a Madrid che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate. Una scelta dettata anche dalle tante proteste degli ultimi giorni, ma soprattutto dopo un fine settimana dettato da numerose consultazioni con i membri del suo governo, dirigenti del partito e soci di altre formazioni politiche. Sánchez dunque ha deciso di sciogliere la Cortes con 9 mesi d'anticipo rispetto alla fine della sua legislatura.
4: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. La Russia ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di domenica e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
5: Intanto la Casa Bianca sta monitorando le notizie relative a un sospetto caso di peste nella regione russa di Irkutsk e alle misure di quarantena adottate dalle autorità locali. Al centro della vicenda c'è Daria Shipilova, 28 anni, impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste. Secondo i media locali, il 25 settembre avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente l'agente patogeno della peste polmonare. Ricoverata pochi giorni dopo per una grave polmonite, la donna è morta nella notte tra il 1 e il 2 ottobre.
4: In Italia, per la cronaca, un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina a Cerro Maggiore, nel Milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via San Clemente, all'altezza di un sottopasso. Secondo le prime informazioni, il ciclista è stato travolto da un'autovettura. L'uomo è morto prima che fosse possibile trasportarlo in ospedale. La vittima non è stata ancora identificata e i carabinieri della compagnia di Legnano sono al lavoro per risalire alla sua identità.
5: Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di mobili non dichiarati al catasto, scovate grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri.
4: Il calcio in chiusura, conto alla rovescia per la sfida di Nations League tra Italia e Turchia. Gli azzurri scendono in campo alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la formazione di Vincenzo Montella. Ieri in conferenza stampa Mancini ha parlato anche di formazione, rivelando che cambierà qualcosa rispetto alla partita pareggiata con la Francia. Al fianco del tecnico è intervenuto anche Nicolò Barella, che non vuole polemiche sui pochi minuti giocati con la maglia della nazionale. Sentiamo.
6: Ma la cosa importante è il gruppo, questa si chiama nazionale italiana. Nicolò Barella è un giocatore della nazionale italiana, non è il capo, non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere a Coverciano rimango, non c'è nessun tipo di polemica.
5: E con le parole di Barella è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
11: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
12: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
16: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ci siamo, comincia una nuova settimana, ma questa settimana ci porterà dritti dritti verso il ritorno in campo della Serie A, però senza, non prima di passare per un'altra sfida della Nazionale, National League, quella tra Italia e Turchia. Dopo il pareggio in terra francese per 1-1, riacciuffata la Francia con un gol di Bastoni, che recupera palla al limite, la mette dentro, tra batti e ribatti, il gol invece di Olise su calcio munizione stupendo, le parate clamorose di Donnarumma. La nostra nazionale oggi affronterà la Turchia con l'obiettivo di puntare a lungo andare ai quarti, ma il vero esame arriva domani, perché domani è la giornata della resa dei conti in federazione. Ci dovrebbe essere con ogni probabilità il commissariamento, con l'UEFA che tra l'altro guarda a quello che succede in casa Italia, monitora se magari si dovesse arrivare al commissariamento, che sia un interludio breve, altrimenti ne pagheranno le conseguenze l'Italia. Quindi intanto l'europeo diviso tra del 2032 diviso tra Italia e Turchia verrebbe assegnato di default totalmente alla Turchia, che invece se la sta passando malissimo in National League. Oggi affronta l'Italia con l'obiettivo di Montella di fare punti, altrimenti rischia anche l'esonero che ha già praticamente quasi acquisito, e quindi loro magari in campo male, ma a livello istituzionale, organizzativo, di strutture molto meglio di noi. Noi alla fine rischiamo di fare una figuraccia storica se non si riesce a trovare una soluzione che possa rimettere in piedi una federazione che continua a zoppicare. Ecco perché poi i risultati del campo contano relativamente, se vogliamo, perché se la Turchia perde anche stasera, Montella rischia l'esonero; se non perde, comunque rischia il cammino in National League, che ormai è quasi compromesso, però rischierebbe di avere anche contestualmente nella sua totalità l'assegnazione degli europei. Quindi questo fa capire che non è solo il campo giudice di un nostro movimento, ma è tutto quello che c'è dietro in primis. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, che trangugia una mela e sta recuperando una forma strepitosa. Le trangugia sempre Santarelli, che qualcosa di più emozionante non lo mangia dal 1986. Ciao Santa, buongiorno. Alessandro Santarelli.
2: Intanto mi hai dato una pessima notizia.
1: Quale?
2: Ma te la dico dopo. Scusa. Oggi è il giorno del direttore, ma hai fatto fuori il direttore, Maranggio, ma tu sei una brutta persona. Perché
1: il direttore non c'è oggi, quindi io chiamo te.
2: Quindi io giustamente sono un tappabuchi.
1: Ma giornata, certo, tu sei nato per fare il tappabuchi, sappilo. Tu sei nato.
2: Potrebbe essere
1: anche una medaglia al valore, se, ecco, considerando le tue dietrologie. Però insomma, sì, sei... Un coperchio, vai, meglio, è più mortificante. Sei un coperchio. Ti piace essere coperchio?
2: Anche lui sei, dipende un po' dalle situazioni.
1: Ah, ma ti piace tutto a te, proprio. Sei una vergogna.
2: Ma davvero è l'ultima partita della nazionale? Cioè, no.
1: Di questa settimana sì, anche se tu ne volevi solo tre, perché questa te l'hai dimenticata, diciamo.
2: No, ma io... le grandi gesta dei ragazzi di Mancini non le vedrò più fino a quando, no? Perché questa cosa mi preoccupa tantissimo.
1: Fino a novembre, lo sai, no? La prossima pausa che ci sarà.
2: Ah, meno male, va. A novembre ritorna la nazionale.
1: Puoi tornare, meno male, va. Puoi tornare
2: a questo campionato. Io farei soltanto nazionali, guarda. Bello, perché la gente si appassiona.
1: Sì. Senti, a proposito di gente che si appassiona, non so se tu sei riuscita a guardarla la partita con la Francia, perché so che non sei particolarmente appassionato, ma comunque da giornalista l'hai poi guardata nel
2: dettaglio. Certo, l'ho vista mentre mangiavo a Livorno un ottimo gelato.
1: Azzo.
2: E c'era un maxi schermo sul Viale Italia, posto bellissimo, se vuoi faccio anche pubblicità.
1: Ma puoi farlo.
2: E quindi mentre mangiavo questo ottimo gelato, rigorosamente di frutta, perché poi le creme hanno un pochino più di zuccheri, mi sono visto praticamente il secondo tempo.
1: Bene.
2: Con il gol di Olise, che è qualcosa di...
1: Olise era un altro.
2: No, Olise, io dico Olise.
1: Sbagli, mi oppongo al vostro onore, Olise.
2: con il gol di Olise e poi
1: bruttina la punizione, no? Come l'ha tirata?
2: Sì, bruttina. Mi sembrava Kuhnmeier,
1: bravo,
2: più o meno.
1: Che ieri ha segnato però, peraltro, su punizione, sì, ma mettendo la palla in un corridoio che evidentemente, sì, voleva una deviazione sul primo paro, nessuno ha deviato gol, però si è rifatto subito, devo dire, dopo, quando la Serbia ha pareggiato con, sì, una chiusura difensiva abbastanza discutibile, però vabbè.
2: Con il portiere che stava prendendo un caffè. Ma insomma, e poi ho visto il gol di Bastoni. Ma ora, al di là delle battute, è chiaro che quando pareggi in Francia, no, contro una squadra che è nettamente più forte della nostra, però pareggi in quella maniera, anche con... Poi l'Italia ha avuto delle occasioni clamorose, Vincenzo, soprattutto
1: sì,
2: anche nell'inizio partita, quella di Ken è pazzesca. Cioè, sono dei segnali decisamente positivi, ma decisamente. Mm-hmm. E ti dico anche un'altra cosa. Sai che io non stimo particolarmente Mancini, no? Però ho la sensazione che sia l'allenatore giusto per questo tipo di squadra, per nazionale. Perché al di là di alcune convocazioni sulle quali ovviamente potremmo discutere, ma noi non lo faremo, però riesce a dare alla squadra la giusta grinta, la giusta cattiveria e devo dire anche un buon assetto tattico, quindi onore a Mancini su questo, Vincenzo, perché comunque è vero che ha perso con il Belgio, ma quella è una partita un po' particolare, dai, diciamoci la verità. Dopo è andato a vincere bene in Turchia, ha pareggiato facendo la partita oggi onestamente in Francia, ma te che devi fare? Ti difendi, poi hai un portiere che parla, ma quello fa parte del gioco. Però mi ha colpito il fatto, mi sembra che stavo finendo il limone quando ha segnato Bastoni, che ho già mangiato la pesca e anche la fragola.
1: Che ti ha colpito?
2: No, mi ha colpito la reazione che ha avuto la squadra. Perché lì potevi anche affondare, Vincenzo. Ti ha tenuto a galla Donnarumma, ma è come quando dici sì, c'hanno il portiere che para. Lo so, alla Juventus sono abituati a averci il portiere che non parava.
1: Certo.
2: E quindi
1: l'Olanda l'abbiamo visto.
2: Appunto, quindi io gli do assolutamente un bel 7 per il lavoro che sta facendo. Poi che sia tutto fino a se stesso, siamo d'accordo, ma siccome dobbiamo commentare anche il campo, bisogna battere le mani, sono sincero.
1: Quindi gli batti le mani al termine di questo trittico che per adesso c'è,
2: sì,
1: stato,
2: sì, sì,
1: quindi
2: sì,
1: complessivamente sì. La sconfitta con il Belgio la consideri un incidente di percorso, perché poi è arrivata la vittoria sul campo della Turchia, il pareggio in casa della Francia, una Francia che hai visto come sotto la guida di Zidane, che poi non ci dimentichiamo che è cominciato da poco il suo cammino, anzi precisamente proprio dalla National League, 3 partite anche per lui,
2: allora,
1: 2 vinte e una pareggiata per ora.
2: Questa è una bella domanda, Vincenzo. Dunque, se ho un minuto me lo prendo tutto. Io
1: pure un minuto e mezzo.
2: Ok. Io ho una stima immensa di Zidane per tutta una serie di situazioni. Dopodiché poi c'è il campo da allenatore. Mi dirai sì, ha vinto 3 Champions, ma nessuno gliele toglie. Però Vincenzo, non voglio dire che se c'eravamo io e te con quella squadra avremmo vinto lo stesso. Non lo voglio dire perché non è così. Perché poi devi saperli amalgamare i giocatori, abbiamo visto il caos che c'è stato l'anno scorso al Real Madrid, tanto è vero che hanno chiamato non un allenatore di campo, ma come si dice, no, ma un gestore, perché serve quello. Poi è stato fermo tantissimo perché non ha più allenato,
1: ma in questo caso più per scelta sua o come Mancini, perché magari non ha avuto chiamate?
2: Secondo me per scelta sua, perché lui aveva l'obiettivo della nazionale e poi si è rimesso in gioco con la nazionale. Per me non è stata una grande scelta, lo sai, perché tu ti sei, cioè tu hai allenato il top del top del top. Io oggi, se dovessi giudicare lo Zidane allenatore, io farei fatica, perché non lo so. Certo, lui ha cominciato dal basso, ha cominciato dal Real Madrid B, da Castiglia, no? Ha cominciato da lì, ha fatto la sua gavetta, però poi dopo il Real Madrid non ha più allenato per scelta sua e per me è una scelta sbagliata. Perché comunque ti devi mettere a confronto anche con altre realtà. Ora, con tutto il rispetto, non è che devi andare a allenare il Monza, e ripeto, con tutto il rispetto, però una squadra di livello sì. Io non lo so giudicare Zidane come allenatore. Se la domanda è com'è Zidane allenatore, io ha vinto che Champions, che è una, voglio dire,
1: non è
2: una medaglia clamorosa.
1: Anche però, se sei allenato al Real Madrid, però vedi, questo lo prova quello che è successo negli ultimi due anni del Real. Non è così scontato.
2: Sì, Vincenzo, è verissimo. Ma te lo ricordi quel Real Madrid?
1: Certo, penso di sì. Certo,
2: ecco,
1: certo,
2: appunto.
1: Certo. Vabbè, anche questo non mi sembrava scarso, devo dire. Quindi questo
2: non era quello.
1: Ancora rimandato Zidane, sì, i giudizi da parte di Santarelli, che aspetta di vedere. Stasera non dovrebbero esserci problemi a Bologna, perché contro la Turchia ormai, diciamo,
2: ma io
1: vicina.
2: Infatti penso che mi dedicherò alla mia nuova serie che ho scoperto su Netflix stasera.
1: Ah, come si chiama? Così sì, fai contenti tutti. Oramai stai facendo.
2: Si chiama Medusa, ve la consiglio.
1: Ah, va bene, una roba medica, una roba un po' più cristiana. Cioè,
2: No.
1: Va bene. Allora, bella, poi quando sì, vieni me la racconti. Detto questo,
2: darei un'occhiata,
1: ma una partita abbastanza semplice, diciamo, che verrà probabilmente archiviata anche facendo qualche esperimento, perché poi non dimentichiamo che nelle valutazioni partita per partita ci dobbiamo inserire anche un po' una sorta di sperimentazione, che stanno cambiando giocatori, quindi il rischio anche che qualcuno possa venire meno, non possa tradire le aspettative, c'è, quindi di qui tutta l'impalcatura di gioco. Però diciamo tutto sommato soddisfatti, ve lo chiedo anche a voi da casa. Dopodiché, domani è una giornata importante per la federazione. Che segnale sta arrivando dal calcio italiano?
2: Intanto vedo che ogni giorno ne esce fuori una, perché poi ieri è venuta fuori la storia del figlio, il buon figlio. Quindi mi sembra che veramente... Allora, io ho questa sensazione che si siano mossi...
1: Una guerra tra le parti.
2: Si siano mossi i cosiddetti franchi tiratori sono quelli, no, che quando si va a votare in aula magari fanno parte della maggioranza e votano contro nei voti segreti, no?
1: Sì.
2: E sono i cosiddetti franchi tiratori, quelli che ai tempi in cui eravamo giovani facevano cadere i governi, il famoso pentapartito, no? Allora,
1: sì,
2: poi c'erano franchi tiratori e cadeva il governo. Bene, qui mi sembra che ce ne sia uno stuolo clamoroso, perché ogni giorno ne esce fuori una. Dal caso Pirlo, adesso il caso del figlio, no, di buon figlio, che fa parte di questa, posso dire, stupidaggine, perché quella è una stupidaggine, la Kings League è veramente una stupidaggine per quanto mi riguarda, però domani è una giornata importante, dove però voglio capire fino a quanto si spingerà la fronda ribelle. Perché se la fronda ribelle vuole affondare il colpo, azzera tutto con il commissariamento. Se invece vuole scendere a compromessi, cosa che io credo e da un lato temo, magari Malagò rimane anche come commissario e siamo in Italia.
1: Sì, perché poi mi devi spiegare, diciamo, sembra proprio la sensazione quella che hai detto tu, cioè che si voglia... cercare in qualche modo di attaccarsi a vicenda, no? La battaglia, guerra tra le parti, perché è il figlio di buon figlio, no? Marco, direttore commerciale della Kings League in Italia, il terneo, ricordiamolo, ideato da Piquet, in format assurdo, che veramente secondo me c'è veramente da dire questo, che cosa che gli è successo, diciamo. Però si è scontrata più riprese un po' con la Lega Dilettanti, per il coinvolgimento anche di giocatori della Serie D, dell'Eccellenza, eccetera. Viene considerata concorrenziale alla Federcalcio, la Kings League. Tu la consideri concorrenziale?
2: No,
1: cioè io...
2: perché la considero una pagliacciata, però io... Sai, se ci sono degli statuti...
1: Però qua c'è una caccia al cavillo, no? Per andare a trovare, diciamo, il cavillo.
2: Certo.
1: Ah, tu hai attaccato me perché non ero presidente, perché non ero tesserato, io attacco te perché tuo figlio, cioè, è così, e la Bianchetti se ne va, ma dal CONI gli vogliono togliere il diritto di voto, e
2: il
1: che
2: voto,
1: dicono,
2: perché
1: dicono, scusa, la Bianchetti prima stava con te, ora si è dimessa, è al CONI comunque, vicepresidenza vicario, eccetera. Quindi può tornare a votare anche sul presidente federale, quindi ti darebbe il voto a te, ma fino a ieri lavoravo con te, gli togliamo il voto. Cioè, veramente una guerra
2: tra
1: fuori.
2: Ma io faccio ancora più cattivo, no? Mi spieghi perché tutto questo caos non è accaduto quando il nostro calcio affondava con Gravina?
1: La tua domanda è molto pertinente.
2: Perché tecnicamente no. Per l'amor di Dio, non è che si deve chiedere scusa a nessuno, in primis a Mancini e a Malagò, e non li chiedo scusa, se li chiedi scusa
1: Io onestamente non gli devo chiedere scusa di niente. Ma penso nessuno di quelli che vogliono giudicare le cose come vedono e che non si vogliono fermare alla superficie delle cose.
2: Io non chiedo scusa a nessuno, però riconosco che sul campo, che in questo momento è un decimo di quello che interessa, ma è comunque una parte, sul campo Mancini sta facendo bene. E quindi in questo momento quelli a cui non gliene frega niente del campo, dice sì, ma magari Mancini rimane, per l'amor di Dio, penso anch'io che Mancini rimanga, però rimane mentre intorno, cioè lui sta allenando una squadra, una bozza di squadra, mentre intorno si sparano, no, con le pistole, con il bazooka. E magari, sai, riprendendo una frase che ho letto di Antonio Conte, che ha lanciato dei messaggi,
1: lo leggi sempre, sì, l'ho letto, dopo ci arriviamo.
2: Ho letto. Quindi, sai, a volte puoi rimanere vittima anche del fuoco amico, cioè intorno c'è la guerra e lui deve allenare la squadra. Però in questo momento dei risultati del campo non gliene frega niente, in primis a chi sta muovendo le fila di tutto questo. Non gliene frega niente, perché altrimenti cominciassi a fare un altro tipo di ragionamento. No, qui ogni giorno ce n'è una. Quindi io continuo a pensare, cosa che appunto non c'era quando il calcio affondava veramente con Gravina, io continuo a pensare che dietro ci siano sempre delle lunghe mani di chi oggi non c'è più su quella poltrona, ma ha tutti i suoi uomini, e ci sia un disegno,
1: una struttura che si vuole reinsediare. Stai parlando di questo?
2: Aspetta un attimo che c'è una telefonata, aspetta. Ah, no, ho capito che... No, era un call center.
1: Ah, ok.
2: Era un call center. Quindi credo che in fondo, ma è una mia opinione, è opinione, credo che in fondo qualcuno che non c'era, che tecnicamente non c'è più, in realtà c'è sempre.
1: E questo, diciamo, sarebbe un'inquietudine importante che fa allungare ombre ancora più inquietanti su quello che è il nostro percorso. Intanto domani si prenderanno delle decisioni, si vedrà quel che sarà, perché poi qualcuno, giustamente dei colleghi, diceva vabbè, mandiamo a casa Malagò, andiamo al commissariamento e prendiamocelo con lui, che in realtà ha scelto l'allenatore migliore perché sta facendo un ottimo percorso.
2: Capisci?
1: Sono d'accordo. Dopodiché però non si può dimenticare tutto quello che è successo per arrivare, perché anche lì io non voglio... Ecco, tu non chiedi scusa a Mancini, non lo chiedo a Malagò, perché anche lì ci vedo un po' di confusione in quello che è successo. Arrivi e dai l'obiettivo, cioè dai in mano a Leonardo e Maldini prima e Leonardo come suo collaboratore, dici decidete voi il progetto tecnico, mi fido di voi. Dopodiché quello dice di no, Guardiola dice di no, Celotti dice di no, loro vanno su Pirlo, che per carità sai cosa ne penso, sì. Sono d'accordo, Ali, però
2: se a te
1: ti chiama l'editore e ti dà un compito, ristrutturami Radio Bianconina, per dire, no? Detto che c'è
2: l'editore, ti mando via subito.
1: Benissimo, vieni a Canossa, come ti piace dire te. Mi mandi via subito e prendi Piccari. Ti chiama l'editore e dice Santare, no, faccio io allora. E tu la prendi bene o la prendi male?
2: Io la prendo male,
1: appunto, quindi c'è un errore origine, sempre come piace dire a te.
2: Però allora, siccome la riflessione che fai è molto interessante, ripartiamo da zero. Da un incarico a Maldini e Leonardo, ok?
1: Bene. Bene,
2: e io ti dico, sai che c'è? Vai a prendere Guardiola. Quanto ci hai creduto, Vincenzo?
1: Poco.
2: Onestamente,
1: poco.
2: Zero. Quella è stata una mossa per dire, secondo me, ovviamente sto parlando io, ma guarda, io punto al massimo, vai a vedere che comunque ti porto Guardiola, non ci ha mai creduto niente nessuno, va bene, ma il tentativo ci sta, lo fece anche la Juventus con Paratici, poi si presentò con la copia nemmeno sbiadita, proprio presa, no vabbè, la copia sbiadita, stavo dicendo una cosa brutta.
1: Devi dirle le cose, devi assumere no, le responsabilità.
2: No. Basta dire voglio Guardiola, mi presento con Sarri, ecco, credo che siamo arrivati già appunto senza aggettivi. E qui Vincenzo però hai fatto peggio, cioè tu dici voglio Guardiola e mi presento con Pirlo, ragazzi, non scherziamo.
1: Sono, ribadisco,
2: cioè, è una follia, Pirlo, allora. Ma perché Pirlo? Okay. Perché era amico, dai, fuori dai denti, perché era un amico di Maldini Leonardo, ma così come ha fatto Malagò. Perché io Mancini, dopo quello che ha fatto, non l'avrei mai piuttosto chiamavo Pirlo.
1: Ecco, bravo. Ma e qua arriviamo al punto, cioè un osservatore dall'esterno ti dice cambiamento, perché non funziona questa federazione, non funziona, cambiamento, vediamo come cambiano, vediamo se c'è autonomia eccetera, perché si parla tanto dell'autonomia dello sport e da lì certo. È nato poi il contrasto tra Malagò e Abodi, che mi sembra anche abbastanza ancora evidente, altro che sotterrato, tutto a posto, giusto, autonomia dello sport, autonomia anche della presidenza federale, cioè quando arriva un presidente, quel presidente è libero di prendere delle scelte, o se prende delle scelte che scontentano anche quelli che lo hanno votato, poi quelli che l'hanno votato fanno di tutto per farlo decadere invece di dire ah però mi aspettavo di più da te. Primo problema. Secondo problema, scelte libere, perché se io scelgo liberamente, quante persone, ti faccio un esempio più concreto, Pirlo è stato scelto da Andrea Agnelli, giusto? Agnelli alla terza partita lo ha esonerato o ha detto oramai l'abbiamo scelto, andiamo avanti con lui, vediamo che succede, poi a fine anno se ne parla. Qui invece no, non sono d'accordo, ok, scelgo io, quindi anche qui dici ma avevi delegato realmente... Sì, tu dici qua non si poteva rischiare, però intanto Maldini ti diceva una cosa che è abbastanza evidente, ci vogliono almeno 8 anni per rimettersi in piedi a certi livelli. Mo lasciamo stare il pareggio con la Francia, che certamente non è stato poi diciamo una vittoria da festeggiare con i caroselli. Lasciamo stare la vittoria con la Turchia, preoccupa relativamente, ma preoccupa la sconfitta con il Belgio. Andiamo avanti, c'è tanto, cioè è evidente che c'è tanto da costruire. Segna bastoni, in Francia non segnano gli attaccanti, eppure sembra che ci abbiamo... attaccanti fortissimi, ma non è così poi alla fine a livello mondiale.
2: Vincenzo, il problema è che noi continuiamo, io ormai mi sono fissato su questa cosa, a guardare il dito e a non guardare la luna, cioè il dito sono i risultati sul campo di questo momento.
1: Ok, quindi sei contento?
2: E la luna? Ma io l'ho detto prima, cioè i risultati sul campo sono una parte importante, ma una parte. Oggi la battaglia è 1-10, bene, 9 è quella che succede fuori e 1 è quella che succede sul campo. Sul campo la nazionale sta facendo quello che deve fare, ok? Bene. Ma tutto questo rischia di essere totalmente avulso alla realtà dei fatti, che è quella che succede domani. Perché domani, tecnicamente, io non credo che succeda, ma potrebbe arrivare un commissario che ti dice, sai che c'è Mancini? Io quello che hai fatto mica mandato giù, arrivederci, grazie, te ne vai. Non succederà, ma in teoria potrebbe accadere. Oppure arriva un altro commissario mandato, che ne so, okay. Arriva, no, c'ho l'interferenza del call center, e dice, guarda, io Mancini non lo voglio, sono mano Conte, e faccio venire Conte. E Mancini va a casa. Voglio dire, io non credo che ci vogliano 8 anni, no, per ricostruire tutto, non credo. Ma non credo neppure che ci si debba esaltare per un pareggio o per una vittoria in un contesto in cui di certo non c'è assolutamente niente, perché io avrei preferito avere oggi una federazione solida, ok, con un progetto, e magari perde 4-0 in Francia, perché qua perde 4-0 in Francia, ci sta, no?
1: Finalmente hai detto la parola chiave.
2: Ma Vincenzo, ma credo che
1: Tu credi, ma se ci guardiamo attorno sembra che sia partito un carosello, tutti i problemi risolti, tutto a poco, così come poi con eccesso di foga dopo la sconfitta con il Belgio si voleva buttare tutto e dire tutti errori, ha sbagliato un'altra volta, ma poi la vittoria con la Turchia, oh è grande, grandissima, che giocate, che calcio, allora, champagne, poi il pareggio con la Francia, aspettavo, chiedi scusa, no, diciamo che no, il campo ora ti può dare delle indicazioni che sono anche relative, perché parliamoci chiaramente, Nation League, sì, molti la stanno prendendo in maniera seria, altri la stanno prendendo per trovarsi, ritrovarsi, ricostruirsi, salutarsi, insomma, è anche un modo in cui tu difficilmente puoi capire quali sono i reali passi avanti che stai facendo. Sperimenti, ok? Quindi la sperimentazione del campo non deve cancellare con un pareggio in Francia tutto quello che c'è da ricostruire dietro.
2: Qui hai toccato un altro tasto molto importante. Allora, io sto leggendo come te e sto ascoltando molto, sì, soprattutto i nostri colleghi, quelli che lavorano a livello nazionale, si devono, e io lo capisco molto bene, barcamenare. Noi abbiamo una fortuna nel nostro gruppo editoriale, che siamo liberi di poter dire tutto quello che pensiamo,
1: già,
2: senza dover accarezzare Gravina piuttosto che Malagò. Se tu leggi come hai fatto e se tu ascolti, c'è una difficoltà nell'analizzare. Perché? Perché magari vorresti dare delle indicazioni, però non le dai, perché se oggi tocchi Malagò è comunque un po' complicata la cosa, no? Perché se poi Malagò rimane, allora me lo devo tenere amico, gli devo fare la carezzina. E ti ripeto, Vincenzo, da un lato io lo capisco, perché comunque stiamo parlando dell'organo maggiore del calcio italiano. Tu ti faresti nemico il presidente della federazione se lavori in quell'ambito? O c'hai due cocones talmente forti che non te ne può fregare di meno, oppure rimani, diciamo, a corte.
1: Poi allora diventi una sorta di ufficio stampa, però.
2: Sì, questa l'hai voluta mettere un po' esagerando, però ok. E allora cosa fai? Se tu riesci a ottenere risultati sul campo, a quel punto è tutto un peana, ok? Dall'altra parte che succede? Che quelli che invece vogliono abbattere e vorrebbero abbattere non hanno ancora la certezza. E quindi dove si scatenano? Quando le cose non vanno bene. Cioè è un gioco di equilibri molto sottili. Poi lascia perdere, ci sono anche quelli che contano zero e lì però si capisce.
1: Vabbè.
2: È un altro conto, è un altro che poi le cose bisognerebbe comprendere. Ma io faccio a quelli che contano realmente.
1: Capiscono o fanno finta di non capirle? Non le capisco.
2: No, proprio non capisco. Ma questo è un altro aspetto. Però c'è un gioco di equilibri in questo momento che è pericoloso anche per chi lo deve cavalcare. Perché onestamente, Vincenzo, ma se tu fossi la prima firma, fai conto, di un quotidiano, fai conto che siamo nei tempi in cui i quotidiani ancora contano. Ma tu, oggi, a scrivere, e sai che devi essere molto attento, ma dove ti butteresti? Rimarresti in equilibrio probabilmente, sì. Come fai a rimanere in equilibrio? Sì. Giudicando quello che vedi sul campo.
1: Quello significa essere superficiali, secondo me. L'equilibrio, l'equilibrio è dire non è tutto, non è da giudicare, non è tutto da buttare come la partita con visto col Belgio, anche se
2: però
1: quello è un campo
2: sulla partita.
1: Quello è un, no, aspetta, aspetta. Quello però è un campanello d'allarme. Non è, c'è da esaltarsi con la Turchia che ha preso schiaffi anche dal Burundi tra poco, con tutto il rispetto per il Burundi, e va bene. Non è da fare adesso apoteosi o caroselli con il pareggio in Francia. È da considerare, come ti ho detto prima, esperimenti di un CT che per adesso è CT, e già questa è una nota stonata, in un sistema che si doveva costruire 3 mesi fa, 4 mesi fa, ma che si sta ributtando giù domani. Quindi appunto, non si può giudicare niente. Cioè, per essere in equilibrio bisogna dire aspettiamo domani che succede, speriamo che si passino tutti una mano sulla coscienza, le riforme dove sono? Perché anche qui tu,
2: certo,
1: mi dici...
2: Però noi viviamo, è vero, però noi viviamo in un mondo, e qui non voglio spezzare lancio a fuori nessuno, per l'amore di Dio, però qui viviamo in un mondo in cui tu un minuto dopo sei già vecchio rispetto a quello che è successo un minuto prima, quindi devi andare necessariamente a commentare, a raccontare quello che vedi e quello che arriverà il giorno dopo, ok? E in questo momento io credo che la forza, la capacità, ma anche la lucidità di capire cosa accadrà domani non ce l'ha nessuno. Questo me ne rendo perfettamente conto. Allora cos'è la cosa più facile? Parlare di campo. Poi qualcuno parla anche del resto, per l'amor di Dio, però è talmente complicata la situazione che la cosa più facile oggi è fare caroselli perché pareggi in traccia.
1: Dopodiché,
2: perché il re...
1: lo sai quel detto che dice marzo pazzerello, esce il sole e prendi l'ombrello? Dici che c'entra, ma già sei impazzito? No, io vedo una vittoria, giudico quella vittoria, poi magari il giorno dopo o magari oggi arriva una sconfitta, non arriverà mai, però poi magari arriva la sconfitta. Ecco che anche il giudizio di 3 giorni in 3 giorni poi mi fa sembrare vecchio.
2: È vero,
1: di 3
2: è
1: giorni.
2: Vero, ma è la cosa più facile, Vincenzo, oggi, perché onestamente riuscire a capire gli equilibri che dominano oggi nella partita più importante, che non è quella con la Turchia, è complicato, è difficile, perché domani mattina magari ci svegliamo e si scopre che ne so, che il figlio di X è a combattere in Russia con Putin. Ora ho detto veramente no. Una puttanata, lo dico, ma per farti capire il livello come si può alzare, capito?
1: Certo.
2: Quindi qui c'è una mano che sta dirigendo le cose, Non c'è niente, la cosa è di Pirlo. Bastava semplicemente dire: Pirlo non è adatto a guidare la nazionale. Punto. No, tira fuori la cosa delle, dell'agenzia di scommesse russa. Ma c'è dai, una, su,
1: c'è una nota vocale. Sentiamoci questa nota vocale, che poi c'è anche un'altra domanda. Devi essere rapidissimo, perché altrimenti durerà due ore questo editoriale.
3: Buongiorno,
1: mi fa piacere.
3: Ivan da Milano.
1: Ciao, Ivan.
3: Allora, sul discorso che state facendo in federazione o meno, penso che il tutto sia l'ottimo risultato del nuovo che avanza, per così dire, perché il nuovo che avanza è stato un mega rimpasto, un poltrone, bravo, mica poltrone, tutto quanto, con le annesse parti avverse, e questo è il risultato. Abbiamo messo il nuovo che avanza, e il nuovo che avanza così ha fatto sempre e così continuerà a fare. Poi penso che Mancini, che a me non è dispiaciuto in queste partite, penso che a lui interessi poco poi alla fine chi si spara sopra, dietro le sue spalle o meno. L'importante è che non colpiscano lui e il suo conto.
2: Bravo, bravo.
1: Questa è una bellissima riflessione totale del nostro amico, lo ringrazio.
2: Ha ragione. Ma ha messo proprio il punto esclamativo. Dopodiché poi l'unica cosa che mi viene da pensare è chi è il nuovo che avanza, ma
1: appunto,
2: la
1: go? Appunto. No, ma però soprattutto lui parla, il nuovo che avanza, allora ci tenevamo il vecchio. Il problema è che siamo sicuri che è tutto nuovo? O che è, come ha detto lui, Ivan, utilizzando una parola, un rimpasto del vecchio?
2: Ma è un rimpasto del vecchio, certo. Ma infatti Ivan, vedi, che è un tifoso illuminato, come il 99% dei tifosi che ci seguono e che seguono il calcio. Cioè, si fanno delle domande, Vincenzo,
1: certo,
2: se le fanno.
1: Certo,
2: non credere che il tifoso di qualsiasi squadra oggi non si faccia delle domande. Io non so di che squadra è l'amico Ivan, non lo so e sinceramente non mi interessa nemmeno, perché ha fatto un'analisi perfetta. Ma lui dice questo è nuovo, e a cosa interessa a Mancini? Loro si possono anche sparare, ma che non lo colpiscano. Ma è legittima questa posizione di Mancini? È legittima,
1: ma certo che è legittima.
2: Il problema è che si è andato a richiamare uno che è scappato, è andato via, per l'amor di Dio, in maniera anche lì illegittima, ok? E poi ritorna, forse è lui che deve chiedere scusa a tutti.
1: Esatto.
2: E lo ha non fatto, a me, perché a me mi interessa.
1: A modo suo lo ha fatto, e tant'è che poi non se l'è presa più di tanto sulle sconfitte, però non invertiamo i ruoli, sono d'accordo con te su questo. Rapidissimamente, hai sfiorato Conte, ecco qua, è il tuo amico, io ti faccio parlare.
2: No, non è un amico,
1: no,
2: tu lo conosci un'intervista.
1: Bene. Al The Athletic e ha detto diverse cose. Ti seleziono questa frase: ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere. Questo fantasma chiuso nella torre della Juventus e del Milan sta bussando alla porta, perché in riferimento a queste due squadre al massimo
2: ci posso mettere
1: lo United, guarda. United ci metto. Juve, Milan, United. Questi sono le tre squadre.
2: Io fossi in questo momento in Amorim un po' tremerei. In Spalletti di meno, in Amorim parecchio, nella torre dello United abbastanza. Però con una differenza, che secondo me lui vuole restare in Italia. E l'intervista è un'intervista oggettivamente interessante, dove c'è proprio il manifesto del contismo, perché c'è proprio il suo manifesto. Però quella frase lì è la frase per dire: oh, io mi riposo, io la vedo così. Poi la mia lettura finale. La mia lettura finale è: lui quest'anno non sale in corsa da nessuna parte, l'anno prossimo bussa clamorosamente alla panchina della Juventus.
1: Per allora, quindi, perfetto, quindi tra Spalletti, Amorim e Carrick, su chi è puntato il mirino? Da parte sua. Per dire, ti butto allora, giù e entro io.
2: Ti faccio il podio.
1: Carrick, Manchester United, ovviamente.
2: Amorim, Carrick, Spalletti, ma semplicemente perché lui in Inghilterra non ci vuole andare, ma se dovessi scommettere un euro, lo scommetterei sul fatto che bene o male lui quest'anno rimane fermo, e a giugno comunque vada ci sarà un'estate molto calda, un giugno molto caldo per la panchina della Juventus.
1: Bene così, allora Santa, grazie, è stata una bella chiacchierata, molto istruttiva, E siamo contenti che tu abbia fatto l'editoriale oggi. Ora vatti a riposare, qualcuno ti chiede perché stavi affannando, che sta camminando, ragazzi. Quello qui è l'orario della passeggiatina.
2: Affanno zero proprio.
1: La gente diceva, che sta controllo. Ma che è sotto controllo?
2: Allora, voglio vedere quanti riescono a fare 40 minuti con una camminata a 5.6.
1: Questo chi lo dice che sei andato a 5.6? Stai camminando a piedi, mica sul tappeto.
2: Guarda che c'ho l'orologio, vabbè.
1: Ah, c'è il GPS sull'orologio, ok.
2: Vabbè, quindi voglio sfidare chiunque,
1: Va bene.
2: Perché la cosa più difficile, e il grande Magliocca lo sa, che è una forma straordinaria, è camminare contemporaneamente o cantare, in questo senso non canto, o contemporaneamente parlare.
1: Magliocca dà una pista a tutti adesso. Ti saluto, ciao Santa!
2: Ciao Marangio.
1: Noi ci troviamo tra poco, comincia l'Autocalcio con Lorenzo Di Benedetto, quindi lo risalutiamo, lo chiamiamo telefonicamente, tra pochissimo con lui, poi c'è Mirko Nicolino e poi altri collegamenti, vi aspetto.

Buongiorno dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, Max Verstappen torna alla vittoria e conquista a Sepang il Gran Premio del Bahrain. Trasferito in Malesia per ragioni di sicurezza legate al conflitto in Medio Oriente. Una gara pazza, condizionata dal diluvio, è partita con oltre un'ora e mezza di ritardo. L'olandese della Red Bull centra il primo successo della stagione davanti ad Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes compie un altro passo importante verso il titolo mondiale. Il compagno e principale inseguitore George Russell è costretto al ritiro per un problema alla Power Unit e Antonelli porta 84 punti, il vantaggio in classifica. Sul podio anche Lewis Hamilton, terzo con la Ferrari dopo una grande rimonta, quarto Charles Leclerc. E siamo alla MotoGP. Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone a Motegi e riapre completamente la corsa al mondiale. Il campione della Ducati, già vincitore della sprint del sabato, precede Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Quarto Enea Bastianini, mentre Francesco Bagnaia chiude ottavo. Marquez recupera ancora terreno e adesso è ad appena 2 punti da Martin, leader del campionato. Il ciclismo, una Quico Bagnaia chiude ottavo. Marquez recupera ancora terreno e adesso è ad appena 2 punti da Martin, leader del campionato. Il ciclismo, una

0: 19esimo, successo anche dei Paesi Bassi, 2-1 sulla Serbia, mentre la Danimarca passa 1-0 in Galles. Finisce senza reti Grecia-Germania. L'Italia intanto prepara la sfida con la Turchia a Bologna. Gli azzurri arrivano dall'1-1 contro la Francia, ma Roberto Mancini perde Moise Kean. L'attaccante non ha recuperato e ha lasciato il ritiro della nazionale. Il tennis, Novak Djokovic è in semifinale all'ATP 500 di Pechino. Il serbo elimina Alexander Zverev in rimonta 4-6, 6-4, 6-4 dopo circa 2 ore e 34 minuti di gioco. Djokovic resta imbattuto a Pechino, 32 vittorie in altrettante partite disputate. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Il basket, in chiusura in Serie A, successo della Virtus Bologna che al Paladozza supera Maxima Roma 98-89. I bolognesi rimontano dopo essere finiti anche a meno 11 nell'ultimo quarto e conquistano la seconda vittoria in altrettante giornate di campionato. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie attive del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Ciccio, fai il bravo.
1: Fai il bravo, Maiocca, in cabina di regia. Riabbracciamo Lorenzo Di Benedetto. Di Be.
3: Ciao, buongiorno a tutti. Bene, molto bene.
1: Un po' di riposo, ma prima del riposo, giustamente un po' di febbre. Che giustamente, facciamo mancare nulla. Di Be, proprio perché non ci facciamo mancare nulla. In campo è arrivato il pareggio con la Francia dopo la vittoria sulla Turchia e la sconfitta col Belgio, che rialza un po' gli animi, almeno per quanto si vede in campo. Stasera c'è la partita con la Turchia e diciamo sembrerebbe una pratica già archiviata. Qualche timido segnale quindi di ripresa dal punto di vista del gioco c'è, se non fosse che domani tutti giù per terra un'altra volta?

0: Vediamo, insomma, intanto giochiamo la partita con la Turchia e le partite semplici non ci sono mai. Poi è logico che abbiamo visto quello che è la Turchia, che è stata la Turchia in queste prime tre partite.
1: Caduta
0: del
1: libera
0: girone.
1: A dir poco. Che poi la cosa, esatto. Vabbè, poi ti faccio una riflessione che è un paradosso, diciamo, vai.
0: No, però capito, poi lo scherzetto è sempre dietro l'angolo, quindi ci vuole massima attenzione perché l'Italia non è una squadra guarita, è una squadra in via di guarigione. Siamo molto contenti per questo, però insomma dobbiamo stare sempre molto attenti. Poi da quello che succederà appunto domani, cioè stasera, poi vediamo quello che succederà domani, ecco.
1: Dicevo il paradosso, perché se domani andiamo tutti giù per terra, cioè commissariamento, abbiamo avuto anche credo una telefonatina dall'UEFA per quanto possa, diciamo, in qualche modo avere diritto a intervenire, se c'è commissariamento, che sia un breve interludio, altrimenti diamo gli europei alla Turchia, che guarda caso affrontiamo stasera. Quindi vediamo una Turchia che in caduta libera dal punto di vista sportivo tecnico, cioè delle squadre, ma che potrebbe scipparci gli europei, perché a livello di struttura e di organizzazione sono al di sopra di noi. Quindi quanto è importante la partita di domani, non quella di stasera, quella di stasera è importante sicuramente, però quanto è importante la partita di domani, e soprattutto che hai questa sensazione che c'è una battaglia politica a suon di cavilli adesso col figlio di Buonfiglio, per fare il gioco di parole, per non parlare della questione ovviamente di la matrice iniziale, cioè il mancato tesseramento di Malagò, cioè sembra che ci sia una battaglia ormai tra le parti a suon di cavilli, che comunque racconta di una nostra federazione, un nostro calcio che non riesce a trovare una via.
0: Ah, senti, questa non è certo una novità, ecco. Cioè, se guardiamo come funziona la politica in Italia, non vedo perché la politica calcistica dovrebbe andare in una direzione diversa. Insomma, tutto il mondo è paese, si dice, no? Quindi ci sono delle difficoltà legate appunto a questi cavilli di cui parli giustamente, e sta a cercare il pelo nell'uovo. Poi una volta ci sarà il commissariamento per una cosa senza senso, a quel punto lì poi ci saranno delle nuove elezioni e vediamo poi chi non è d'accordo, chi insomma era d'accordo con Malagò, allora cercherà il nuovo cavillo e andiamo avanti così, perché tanto continuiamo a fare dei grandi proclami ogni volta che falliamo dal punto di vista sportivo parlando di nazionale, e poi ci ritroviamo a fare conti con queste cose qui. Io comunque questa cosa qui non la legherei troppo all'europeo, perché secondo me per l'europeo del 2032 chiaramente i problemi sono altri, cioè i problemi sono che non abbiamo mezzo stadio, o meglio ce ne abbiamo uno, e come, cioè, come funzionano le cose in Italia lo sappiamo, quindi io dubito fortemente che riusciremo ad avere degli stadi pronti, non per il 2032, perché chiaramente le rassicurazioni alla UEFA gliele devi dare prima, quindi secondo me il problema fondamentale sarà quello degli stadi. E non voglio nemmeno pensare nel caso in cui non si dovesse andare velocemente per trovare appunto i nuovi stadi, per completare nuovi stadi per l'europeo, non voglio nemmeno pensare a quanto ci vorrebbe per completarli poi. Però siamo tutti a grandi dichiarazioni, la Roma sa dove farlo, il Bologna sa dove farlo, il Verona sa dove farlo, la Fiorentina già iniziata a farlo, però ci sono delle tempistiche devastanti, cioè se tu guardi in che condizioni è lo stadio della Fiorentina dopo un anno e mezzo di lavori, cioè
1: viene da ridere,
0: da piangere. Come?
1: Perché sta ancora ridotta qui in quello stato?
0: Ma è questo, Enzo, io non te lo so dire, cioè i lavori procedono lentamente, io non so poi cosa c'è dietro, se non ci sono soldi per pagare le persone per lavorare in maniera più rapida, cioè se noi guardiamo gli altri paesi, no, quelli, ma anche banalmente quelli più ricchi, no, cioè per fare uno stadio da zero ci mettono meno di un anno, cioè costruire, se uno si mette lì e lavora, poi che c'entra? La Fiorentina ci deve giocare dentro, e anche quella è una struttura, perché voglio dire, obbliga la Fiorentina ad andare a giocare da un'altra parte, perché hai bisogno di fare lo stadio. Quindi per un anno intero la Fiorentina la fai andare a giocare da un'altra parte e poi però l'anno dopo la Fiorentina ha lo stadio pronto. E invece questo non funziona, perché la Fiorentina ci deve giocare dentro, perché quindi chiaramente i lavori vanno a rilento. C'è stata un'esultanza da parte del comune quando la Fiorentina non è andata in Europa per la prima volta dopo 4 anni l'anno scorso, perché almeno ci sarebbe stato tempo di lavorare anche il mercoledì e il giovedì, però si continua ad andare veramente a rilento. Quindi non lo so, non so a cosa è dovuto, perché bisognerebbe andare a infilarsi dentro a questi discorsi, a questi diciamo progetti di lavoro, ma non esce mai niente, non si sa mai niente, non è mai colpa di nessuno, e quindi insomma siamo in Italia e funziona così.
1: Andiamo un po' lontani dall'argomento nazionale, anche perché poi ne parleremo a lungo domani commentando sia la partita di questa sera contro la Turchia, sia poi quello che succede in federazione. Anzi, la chiudo un attimo questa parentesi chiedendoti qual è l'elemento tecnico che ti è piaciuto di più tra quello che è emerso e quello un po' meno, quello che ti è piaciuto un po' meno di queste partite.
0: Dell'Italia?
1: Sì, dell'Italia.
0: Ma guarda, innanzitutto che si sia davvero andati a prendere dei giovani interessanti, uno su tutti Caiode. Ora, vedendo questo Caiode, e con tutto il rispetto per Di Lorenzo, che ha fatto delle grandissime cose in passato, ma viene da pensare, ma per quale motivo Caiode non abbia esordito in nazionale prima della partita contro la Turchia? Cioè, ma non mi riferisco chiaramente alla partita col Belgio, mi riferisco a prima, molto prima. Cioè, se tu devi andare a un mondiale e hai un giocatore così fresco, così blasonato anche dalla Premier League, per quale motivo non lo vai a convocare? E per quale motivo non lo butti dentro? Ma ti sto facendo un esempio, non è che Caiode ci avrebbe portato al mondiale, non sto dicendo questo. Però finalmente siamo andati a cercare e a trovare dei giovani interessanti, scusate. No, quindi è chiaro che questa è una delle cose più positive. Poi si è rivista un'Italia a giocare a calcio, perché poi io sento dire tante cose, per esempio, ma se non c'era Donnarumma con la Francia ne prendevi molti di più di gol, eccetera. Però Donnarumma c'è, cioè, non è che se non c'era Donnarumma, e allora se la Francia non aveva tutti quei giocatori lì e aveva i giocatori che ha le Faroe, sicuramente vincevi. Cioè, il discorso è, cioè, i giocatori ci sono, e quindi è giusto che ci siano, ed è giusto che facciano il loro lavoro. Però dall'altra parte ti vengo a dire, se Ken avesse fatto quel gol dopo 8 minuti, chissà come sarebbe andata la partita, che è un gol sbagliato da 5 metri. Quindi è un'Italia che ha tenuto testa alla Francia, e sfido chiunque dopo il primo tempo contro il Belgio, qualcuno che avesse avuto il coraggio di alzare la mano e di dire no, ma con la Francia ce la giochiamo. Cioè, assolutamente no. Quindi bene queste novità. Cosa mi è piaciuto meno? Guarda, non ti so dire, perché comunque sia mi sembra che sia molte notizie positive e poche negative. Qualche errore individuale va bene, ma ci sta assolutamente. Quindi ripartiamo dalle cose positive. Speriamo che l'Italia appunto stasera possa fare una partita simile a quella fatta in Turchia contro la Turchia stasera a Bologna, per chiudere queste 4 partite con 7 punti. E ti dico che se prima della gara contro il Belgio avessimo detto guarda, l'Italia avrà 7 punti alla fine di queste 4 partite, ci avremmo messo una firma grossa come una casa tutti.
1: Ah, questo poco ma sicuro. Ti porto invece su un'altra tematica, perché c'è stato nel frattempo l'intervista di Antonio Conte, uno che era un papabile, no, per la panchina della nazionale, ha lasciato Napoli, è diventato un po' il fantasma nella torre, chiuso nella torre di diversi club. E secondo me, da queste dichiarazioni che ti vado a raccontare, mi vengono in mente 3 torri, 3 club. Allora, lui al The Athletic, come sai bene, ha detto: ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia, farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere. Le torri che mi vengono in mente sono United, Carrick, Milan, Amorim, Juventus, Spalletti. Le ho individuate le torri?
0: No, no, io ho una torre sola. Non mi porterai né a Manchester né a Milano, ti dico la verità. Perché Conte può conoscere la storia del Manchester United, perché ha visto come noi, o gli hanno raccontato come noi, comunque le cose le abbiamo viste, però siamo alla pari, noi e Antonio Conte, pensando al Manchester United. Può aver visto come noi, o comunque sia toccato un po' più con mano, perché magari ci ha giocato contro alla storia del Milan, ci ha giocato contro tante volte.
1: Mi pare che gli italiani disse che lo volevano anche comprare anni quando giocava a calcio.
0: Capito, sì. Appunto, quindi quella storia lì lo sappiamo tutti, però poi Conte di storie di club vere ne ha vissuta una sola. Che è quella della Juventus, che se andiamo ad analizzare tutte le parole che ha detto, che mi hai appena letto, portano tutto alla Juventus, cioè non puoi partecipare, e se non mi sbaglio lo slogan della Juventus è uno degli slogan, chiaramente, è che vincere è l'unica cosa che conta. È un club che ha una storia che Conte ha contribuito a scrivere, sia da calciatore prima che da allenatore poi, e quindi io credo che ci sia soltanto una torre, che è quella della Juventus. Spalletti si è ripreso nelle partite prima della sosta, però insomma lo spettro di Conte continuerà ad esserci appena farà un passo falso, e quindi insomma io credo che la torre che Conte vorrebbe andare a prendere il comando, della quale vorrebbe andare a prendere il comando, è solo e soltanto quella della Juventus.
1: Chiaramente adesso sta Spalletti, che si è concesso in una lunga intervista a Tutto Sport, raccontando un po' tutto, chiudergli quelle famose porte. Grazie Lore, Lorenzo Di Benedetto,
0: ciao,
1: Tutto
0: ciao,
1: Mercato Web.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, ci risentiamo domani con la redazione di Tutto Mercato Web, invece tra poco con Mirko Nicolini, magari ripartiamo proprio da questa riflessione, vi aspetto.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre in un discorso ufficiale al Palazzo della Moncloa. Dopo fine settimana di ampie consultazioni con i membri del suo governo, Sanchez ha deciso di procedere allo scioglimento del Parlamento 9 mesi prima della fine della legislatura. La causa principale dello scioglimento del Parlamento è stata la bocciatura venerdì scorso in Congresso dei 2 decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal.
4: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
3: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Mosca ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
4: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria di ADL SPA. Resta dunque in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'area a caldo. La seconda istanza puntava a ottenere la sospensione del provvedimento in attesa del pronunciamento della Cassazione.
3: A Firenze una bombola di gas è stata ritrovata sotto il Davide in piazzale Michelangelo, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta, intorno alle 7.30 di questa mattina, un'addetta della società di gestione della servizio dei rifiuti. L'operatrice ha dato l'allarme alla 112. Sul posto pattuglie dei carabinieri e artificieri dell'arma. Al vaglio degli investigatori i video delle telecamere, mentre accertamenti sono in corso e l'area è stata messa in sicurezza.
4: L'economia. L'Istat ha reso noto che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Anche il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, in attesa di metterci in contatto con Mirko Nicolino, andiamo a dare un'occhiata a quella che potrebbe essere anche la formazione della nazionale questa sera nella sfida contro la Turchia di Vincenzo Montella, per quella che sarà appunto la quarta sfida di questa lunghissima sosta dedicata alla National League. Come annunciato dallo stesso Mancini, saranno tanti, mi appoggio anche a quello che scrive tutto Mercato Web, i cambi di formazione rispetto alla gara pareggiata con la Francia, a cominciare dall'attacco, dove Moise Kean è infortunato, Pio Esposito tirerà il fiato dopo averle giocate tutte da titolare, tra l'altro ha un problemino fisico se non sbaglio, quindi dovrebbe rientrare. Davanti a Donnarumma dovrebbe quindi tornare Di Lorenzo a destra, con Ruggeri a sinistra, in mezzo le conferme per Bastoni e Mancini al suo fianco, al centrocampo tornerà Romano dopo l'esordio non felice contro il Belgio, ma con la possibilità di rifarsi, con Tonali in panchina dopo tre gare consecutive in campo. Ai lati del giocatore del Cagliari tornerà Barella, come probabile debutto invece dal primo minuto dovrebbe esserci Dumbia. Davanti in mezzo ci sarà Scamacca, con chance anche per Maldini, e probabilmente Vergara a destra col giocatore del Napoli, che sarebbe così all'esordio da titolare. Sappiamo anche che insomma a un certo punto sembrava dovesse entrare in campo nella gara contro la Turchia, se non sbaglio poi furono cambiate un po' le carte in tavola da Mancini. Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo a destra che ritorna quindi sulla sua fascia di competenza, Mancini a Bastoni centrali, Ruggeri a sinistra, Barella, Romano e Dumbia in mezzo, con Vergara, Scamacca e Maldini a comporre i tre davanti. Dovremmo avere in questo momento anche Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Eccolo, bello, pronto e pimpante. Mirko, allora, intanto ti chiedo un parere dopo la partita con la Francia, luci ed ombre, se ombre ci sono state, se luci ci sono state, quali sono i segnali dopo queste prime tre partite di National League in attesa di quella di stasera, che non dovrebbe lasciare grandi dubbi sull'andamento, però insomma, mai dire mai.
1: Ma è un'Italia che contro la Francia mi ha sorpreso. Settimana scorsa avevamo detto qui che tutto quello che fosse venuto da questa sosta per la nazionale italiana sarebbe stato ben accetto, perché comunque si parte da tante difficoltà, no? Da un momento storico particolare per la nazionale, ma per il calcio italiano in generale. Infatti si è partiti con una brutta sconfitta col Belgio, poi è arrivata una bella vittoria con la Turchia, e credo che quella partita abbia dato un po' di consapevolezza agli azzurri, che pur difendendosi prevalentemente contro la Francia, però hanno tirato fuori una prova di carattere. L'importante è non cadere negli errori del passato, cioè quegli errori di pensare che adesso si mette tutto in discesa perché la squadra, l'Italia gioca bene, fa spettacolo. No, quegli errori non bisogna più ripeterli, bisogna pensare partita dopo partita, ricostruire un'identità e sperare che il campionato tiri fuori magari qualche altro elemento utile alla causa.
0: Quindi diciamo fiducia sì, però eccessiva fiducia, pensare che tutti i problemi siano risolti. No, l'impatto di Mancini è stato un impatto migliore rispetto a quello di Spalletti e Gattuso?
1: Ma io mi ero permesso settimana scorsa qua di dire che dopo la partita col Belgio Mancini era stato subito bollato per bollito, scusatemi il gioco di parole. In realtà non è che in due allenamenti, come disse Mancini, si può cambiare un percorso negativo che va avanti da tempo. Questa narrativa secondo cui gli allenatori un giorno sono aggiornati e l'altro non sono più aggiornati a me non piace. Mancini è un allenatore molto capace, molto bravo, le sue qualità non sono in discussione. Dire che il suo impatto sia migliore rispetto a quello di Spalletti e Gattuso, vediamo, aspettiamo un po' di partite ancora.
0: Allora, ho letto poco fa la formazione, te la vado a riepilogare rispetto a quelle che potrebbero essere le scelte di Mancini di questa sera. Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo che torna, che molti dicono, beh, insomma, Caiode ha fatto meglio perché si è insistito con Di Lorenzo anche con Spalletti e con Gattuso. Mancini e Bastoni centrali, Ruggeri a sinistra, altro giocatore che sta facendo molto bene, devo dire. Barella, Romano e Dumbia in mezzo, esordio dal primo minuto, Vergara, Scamacca e Maldini lì davanti. Può cambiare qualcosa? Troppi cambi? Come la vedi questa formazione?
1: Ma credo che Mancini stia andando avanti a rotazioni, tranne forse per Donnarumma, bene o male li stia ruotando, vuole dare un po' a tutti la possibilità di avere una chance, quindi questo secondo me rientra in quell'ottica lì. È chiaro che sulla carta, questa è una delle partite più malleabili, ma anche io la penso come chi dice forse è meglio dare un po' più di continuità, però io credo che se gli esperimenti non li fai in Nations League, non vedo quando tu li possa fare, perché poi ci sono le qualificazioni agli europei, poi ci sono le qualificazioni ai mondiali. Diciamo che l'Italia, ecco, per quello che dicevo prima, deve ricostruirsi un'identità e una fisionomia, no? E per farlo, credo che questa prima fase richieda molta pazienza ed esperimenti.
0: Ti faccio la stessa domanda che ho fatto anche ad Alessandro Santarelli. È fermo da parecchio, forse perché aspettava proprio l'occasione di diventare il CT della nazionale francese, era quello un po' il suo desiderio, poi un domani magari ritornerà ad allenare una squadra di club. I primi passi di Zidane sulla panchina della nazionale francese ti hanno convinto e soprattutto era un cambio che doveva essere fatto prima, perché c'è chi dice che con il talento che ha prodotto la Francia in questi anni, Deschamps ha raccolto troppo poco rispetto a quello che avrebbe dovuto.
1: Ma ad oggi non vedo tanta discontinuità tra la gestione Deschamps e la gestione Zidane. La nazionale francese è una nazionale che ha tantissimi giocatori forti, si può permettere di volta in volta di lasciare anche diversi elementi di spicco a livello internazionale a casa. Credo che la Francia non sia però mai diventata veramente una squadra negli ultimi anni. Tanti campioni messi assieme, ma c'è differenza, dico sempre, lo dice sempre Velasco, e io su questa cosa insisto tantissimo, tra essere un gruppo ed essere una squadra. Ecco, la Francia è stato un gruppo in questi anni, probabilmente non è stata abbastanza squadra, cioè quella situazione in cui ognuno rispetta i ruoli, rispetta il suo perimetro e insieme agli altri va a creare le situazioni necessarie poi per creare le vittorie, perché essere un gruppo è facile, essere una squadra è più difficile.
0: Stasera intanto vediamo quello che succede, ma grande curiosità e soprattutto grande preoccupazione, anche se vogliamo, è in merito a quello che succederà domani a livello federale. Qual è lo scenario attuale? Qual è lo scenario che ti immagini alla fine della giornata di domani? E verso che tipo di soluzione stiamo andando e quali sono i rischi?
1: Ah, proviamo a riassumere un po' la situazione. C'è stato questo gruppo di saggi interpellati dal CONI che hanno dato sostanzialmente parere favorevole al commissariamento. I saggi invece interpellati dalla FIGC sostengono che non ci siano le condizioni per commissariare. Io devo dire la verità, dopo essermi confrontato a lungo con l'avvocato Spallone, che spesso è
0: Sì,
1: nostro
0: sì,
1: ospite, lo
0: sì.
1: ringrazio, a termini di regolamento. A termini di regolamento, per via del fatto che le candidature non siano state impugnate per tempo, ovvero nei 7 giorni consentiti dalle regole, non c'è oggi la possibilità di commissariare Malagò. È chiaro che se poi si vanno a cercare altri cavilli, ma la situazione diventa più politica che regolamentare, allora lì alziamo le mani. Sta di fatto che ci sarà una votazione. E al momento pare che la votazione sia perfettamente in equilibrio. Pare che i voti siano 13, con 6 a favore del commissariamento, 6 contrari e un incerto. E quell'incerto sarà l'ago della bilancia di questa contesa, ripeto, che è meramente politica. Politica perché se il problema, come dice Malagò, è la sua figura, allora è un discorso. Cambiare nuovamente presidente nel giro di pochi giorni senza cambiare nulla all'interno della FIGC sostanzialmente per me non ha senso. Se poi il commissariamento dovesse essere un azzeramento della federazione, allora la forzatura politica potrebbe avere anche un senso. Però ripeto, È il solito pasticcio all'italiana in cui alla fine secondo me non ci guadagnerà nessuno. Non mi pare stiamo facendo una bella figura a livello nazionale e internazionale. Vediamo come si conclude questa partita. Consideriamo anche che la giunta del CONI e il consiglio del CONI non sono organi giurisdizionali, ma sono organi di governo. E quindi già il fatto che questa decisione venga presa all'interno di organi di governo lascia capire che sia in atto una guerra politica e non regolamentare.
0: A cui si è aggiunto il capitolo del figlio di Buonfiglio, che sarebbe nella, ecco, Kings League, che mi sembra una forzatura allucinante considerare la Kings League anche rivale o concorrente della federazione, no?
1: Ma sai cos'è, Enzo? Si è creato il precedente, si sono creati dei precedenti, non il precedente, negli ultimi anni con tanti conflitti di interesse sollevati e alcuni risolti, altri no. Per esempio quello di Pirlo è stato risolto in maniera rapida e drastica, però nella storia del calcio italiano ce ne sono stati tanti altri. Io per esempio dicevo la volta scorsa, sono curioso di capire che fine farà Mancini dovesse essere commissariata la FIGC, perché per esempio anche il nome di Mancini è venuto fuori nello scandalo Manchester City. Si parla di pagamenti tramite pubblicità, tramite, non si capisce bene, poi ce lo diranno i giudici inglesi cosa sia successo realmente. Però se noi andiamo solamente a guardare le questioni morali ed etiche, io credo che in pochi possano ricoprire qualche ruolo all'interno della federazione.
0: Come la sta raccontando tutta questa situazione la stampa o parte della stampa? Cioè, differenze ai risultati del campo rispetto a quello che succede in federazione per evitare di non addentrarsi troppo in giudizi scomodi, è troppo frettolosa nei giudizi positivi o negativi su quello che succede sul campo, sempre non tenendo conto di quello che c'è dietro? Si sta raccontando nel modo giusto?
1: Ma guarda, Enzo, non è mia abitudine giudicare il lavoro degli altri. Penso che ognuno si prenda le responsabilità di ciò che dice e che scrive. È chiaro che il dibattito è molto polarizzato e spesso alcune posizioni sono evidentemente per partito preso, ecco, a seconda di chi per esempio è schierato con una squadra piuttosto che un'altra ha il suo favorito in questa contesa, no? C'è chi si schiera con Abodi, chi contro il ministro, chi dice che il ministro possa parlare di questioni inerenti al CONI e alla federazione, chi dice invece che non debba intromettersi. Ecco, siamo in un periodo storico un po' particolare, in cui forse le competenze e le deleghe, ecco, di ognuno siano un po' diventate liquide, ecco, come i moduli nel calcio.
0: Già.
1: C'è un po' di perché ho letto ultime dichiarazioni del presidente del senatore La Russa, che si intromette un po' in tutto, no? Cioè, quindi il presidente del senato può intromettersi sul calcio, però il ministro dello sport, che in realtà è più competente per quell'argomento, non può farlo. C'è un po' di liquidità, ecco, in questa situazione di fluidità che mi pare stia abbassando il livello culturale della contesa.
0: Cambiamo campo, ti porto invece intanto di nuovo in Serie A, segnatamente, se vogliamo, in maniera indiretta o diretta, me lo direi tu, in casa Juventus. Abbiamo letto e commentato le parole di Antonio Conte al The Athletic, quando ha detto, cito testuale: ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere. A me sono venute in mente tre torri: Manchester United, che ha perso la sua identità dai tempi, Milan e Juventus. Sono le stesse torri a cui stai pensando tu, o pensi a una in particolare?
1: No,
0: dove è chiuso il fantasma di Conte? In quale di queste torri?
1: Bah, io in questo momento, se devo dire la verità, credo che tra le tre il Milan forse sia quella più a rischio, no? di, di dover gettare l'allenatore dalla torre, di dover chiamare Antonio Conte. Nei giorni scorsi, tra l'altro, in un'altra intervista, Conte, parlando al Festival di Trento, ecco, ora ricordo l'evento in particolare, in collegamento, tra l'altro, perché non si trovava qui da noi, ha detto che per adesso la sua concentrazione massima è sul riposo, sulla famiglia e sullo studio di partite per eventualmente adattare nuovi concetti al suo credo calcistico. Oggi invece ha aggiunto questo dettaglio che comunque è fondamentale, ma noi lo conosciamo benissimo ormai Antonio Conte, lui dà il meglio di sé nelle situazioni in cui deve rimettere ordine, normalizzare e far rinascere ambienti in cui non si vince da tempo. È chiaro che Manchester United, Milan e Juventus in questo momento per lui sarebbero contesti perfetti, poi tutto dipende, lo sappiamo benissimo, dai risultati. Il Manchester United sta avendo risultati altalenanti, il Milan inizia bene, poi cala, adesso prima della sosta rinasce, la Juventus idem. Vedremo da qui a novembre-dicembre quale sarà più in difficoltà e poi magari potremmo pensare ad un Conte che magari lascia il buon ritiro per rimettersi subito in pista. È chiaro che Antonio Conte non si va a impelagare in una situazione in cui magari prende una squadra che ha vinto il titolo nazionale e poi deve vincere la Champions League. Ecco, queste non sono le sue situazioni ideali, ma va dove deve ricostruire dalle fondamenta.
0: Allora, contestualmente c'è stata una lunga intervista di Tutto Sport a Luciano Spalletti, così come Corriere dello Sport l'ha fatta a Francesco Totti, pubblicata in due parti. Avendola letta tutta, quali sono i passaggi che ti hanno colpito di più e che sensazione ti ha dato Spalletti di essere uno che sa dove deve andare, dove vuole andare e che Juventus avrà, che cammino farà la sua Juventus quest'anno, o di uno che comunque un po' qualche pressione eccessiva la sente?
1: Ho letto diverse frasi di come posso dire, di carica per l'ambiente, andiamo a distruggere il campo, a consumare i palloni. Quelle sono le tipiche frasi di chi cerca di chiamare alle armi il popolo, no?
0: E anche i giocatori.
1: Ma anche la tifoseria, a cui ha chiesto sostanzialmente pazienza, dicendo torneremo quelli che eravamo. Poi mi sono piaciute alcune frasi sui singoli, su Jegrova, su Douglas Luiz, su Ildiz, su Alibegovic. Non mi è piaciuta, devo dire la verità, ma io su questa cosa non sarò mai d'accordo con Spalletti, la frase sul a parte che una è un pochettino, mi è sembrato un pochettino fantasiosa e arzigogolata, cioè lo scorso anno eravamo vicini alla Champions, avevamo un gioco simile a quello del mio Napoli, ma poi ci sono stati degli episodi tipo dei falli tattici che ci hanno fatto in alcune partite, che ci hanno fatto perdere dei punti e delle certezze. Ecco, su questa cosa qui io, oppure il fatto che lui dica se noi torniamo ad avere il gioco dello scorso anno faremo ottimi risultati. Io penso che non sia mai stato un problema di gioco quello della Juventus, perché è parso a tutti evidente che la Juventus di Spalletti giocasse meglio di quella di Tudor, di Motta e anche di quella di Allegri. Il problema è che pur in quel modo tu il risultato non l'hai raggiunto. Quindi non è una questione di gioco, è una questione che tu pur palleggiando meglio, palleggiando più in verticale, eccetera, eccetera, comunque prendevi gol al primo tiro, in alcuni casi colpa assolutamente del portiere. Però l'abbiamo visto anche in questa stagione, che risuccede di tanto in tanto, che alla prima azione concessa la Juve vada in bambola dal punto di vista difensivo. E poi gli errori tecnici sono stati tantissimi lo scorso anno e li vediamo ancora adesso. Tecnici e di scelte, lo stesso Spalletti dice, ho dei giocatori molto forti, citiamo per esempio con Seisao, dice è un potenziale Salah, però non deve sbagliare le scelte. E allora se tu hai giocatori che nei momenti decisivi della partita ti sbagliano le scelte, ma hai un gioco, allora il problema lì non è il gioco. Quindi continuare, secondo me, a insistere su se giochiamo come l'anno scorso, se giochiamo come l'anno scorso. Io avrei detto, dobbiamo giocare come l'anno scorso, ma essere più cinici, subire meno gol stupidi e fare qualche gol in più, essere un po' più cattivi sotto porta. Quindi, ecco, io insisterei più sui dettagli e non sul contesto generale.
0: Lui ha anche detto, ho allenato tre piazze molto pesanti in particolare, non ha citato l'Inter. Se la sarà dimenticata o comunque avrà associato l'Inter non sarà riuscito a trovare l'associazione giusta all'Inter, però alla Roma ho allenato una tifoseria, cioè ho lavorato allenando una tifoseria, a Napoli ho allenato una squadra, alla nazionale ho allenato un paese, alla Juventus devo allenare una mentalità. Ora, sulla scia di queste differenze, resto su due, Napoli e Juve, una città, una mentalità. Considerando la differenza che ha trovato, quel gioco che aveva proposto a Napoli è replicabile alla Juve, o proprio perché alla Juve devi lavorare sulla mentalità, quindi sulla necessità di vincere, quel gioco non è tanto replicabile, ma bisogna essere più pragmatici, come dicevi tu poc'anzi?
1: Ma a prescindere, io sono dell'avviso, anche perché me lo hanno insegnato giocatori, allenatori che hanno calcato i campi della Serie A, nessun modello è replicabile tale e quale da un ambiente all'altro, quindi già a prescindere io non credo a questa cosa qui. Poi lo abbiamo visto con Sarri, l'abbiamo visto con Motta, l'abbiamo visto peggio ancora con Maifredi. La Juventus ha fatto di volta in volta degli esperimenti di modelli nuovi, la questione è che poi quando entri in quell'azienda lì il modello lo devi subito adattare alle necessità e alla mentalità, che deve essere quella di vincere contro tutti e in qualsiasi condizione. Ecco, la mentalità della Juventus è più quella che, consentitemi una citazione, che poi non è solo di Allegri, ma è di tanti altri maestri. E prima ho citato Velasco, potrei citare per il basket Ataman. La mentalità di club come la Juventus, il Real Madrid è: diteci quando dobbiamo venire a giocare, noi ci presentiamo, scendiamo in campo, portate il pallone voi, scegliete l'arbitro voi, noi siamo talmente più forti che vinciamo. Questa è la mentalità con cui ti devi scontrare quando sei in un ambiente così.
0: Allora, c'è una nota vocale, sentiamocela, dai.
2: Buongiorno a tutti, ciao Vincenzo, ciao grande Mirko, ti porto a parlare un poco di Juve e chiedendo un pensiero sul giovane Elimogale della Juventus, se lo conosce, se è un prospetto che veramente può spaccare le partite anche se giovane, ma la questione dei giovani è solo in Italia che esiste questo maledetto concetto, tant'è che in Italia abbiamo visto anche con la nazionale che dobbiamo implementarla con queste forze nuove e speriamo bene. Un pensiero, ciao e buona giornata a tutti, grazie. Marco Moretto.
0: Oh, intanto auguri a Marco che si è sposato, penso la settimana scorsa, quindi
1: grande Marco, sì, ho visto le foto, ho visto qualche foto sui social.
0: Eh già, complimenti a Marco. Rispondiamo.
1: Ma molto, molto velocemente, la Juventus ha Elimogale, ma ne ha tanti altri ragazzi molto interessanti, per esempio... Ieri ha siglato un'altra doppietta Giona Laganà, che è un ragazzo dalle mie parti, proveniente dalla fucina della Segato Juventus, ragazzo calabrese, vi posso assicurare fortissimo, forte. Pari centro basso, calciatore molto tecnico. Poi in questi giorni sono stati aggregati alla prima squadra anche Davide Marchisio, Alfonso Montero. Elimogale è uno dei più interessanti del settore giovanile della Juventus, per carità. Noi questi giovani dobbiamo avere la pazienza di aspettarli, di introdurli gradualmente in prima squadra e, se sono bravi, trovargli uno spazio. Io credo, per esempio, che uno come Dizina il prossimo anno alla Juventus potrebbe ritagliarsi uno spazio importante e consentire magari alla Juventus di monetizzare qualche cessione di giocatori simili a lui, per esempio, no? Che attualmente sono in rosa.
0: Te ne cito un attimo un altro prima di salutarti, uno che sta facendo gol a Grappoli, che è Azic. Potrebbe riavere un'opportunità o è più facile che lo riscatti il Sassuolo? C'è una formula per cui, se non erro, la Juventus con 1,5 milioni lo riporta a casa.
1: Se non sì, ricordo. 1,7 milioni, c'è la clausola di controriscatto. È chiaro che la Juventus, sapendo, conoscendo bene le qualità del giocatore, ha già deciso a priori di rinunciare eventualmente ai soldi del Sassuolo con un controriscatto molto, molto basso. Quindi questo mi lascia pensare che la Juventus avesse già in mente l'idea di riprenderselo. Poi è chiaro che anche a lui andrebbe fatto dello spazio, però dobbiamo ricordare una cosa, che questi giovani forti che stanno facendo bene fuori dalla Juventus hanno fatto male anche alla Juventus, perché il contesto non li aiuta. Quindi intanto si deve ricreare alla Juventus un contesto funzionante e funzionale. Ecco, in una Juve che vince è più facile per i vari Rugani, Sturaro, emergere. Quando però la Juventus non funziona è più facile per Jazic e compagnia, ma anche per Iopendà e per i David, naufragare assieme a tutto il contesto.
0: Eh già, ieri peraltro, cioè in queste giornate peraltro tanti giocatori della Juve sono messi bene in mostra, con Miners che ha trovato la via del gol, poi però insomma un errore clamoroso dal punto di vista difensivo, molto bene alla Begovic che ha trovato la via del gol, bene anche Cegrova, sul quale Spalletti ha detto se si completa può diventare importante, insomma tanti ragionamenti che verranno fatti. Mirko, avremo tempo per farli, intanto ti saluto e ti ringrazio. Mirko Nicolino, ciao Mirko.
1: Ciao Tenzi, un caro saluto a tutti.
0: Ci fermiamo e al rientro arriviamo all'Envalnegri, a tra poco.

0: Saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, conto alla rovescia per Italia-Turchia di Nations League. Gli azzurri scendono in campo alle 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la nazionale di Vincenzo Montella. L'Italia arriva dal pareggio per 1-1 in Francia e cerca 3 punti importanti nel gruppo. Roberto Mancini ha annunciato diversi cambi rispetto alla gara di Parigi, anche per i tempi stretti di recupero. Moise Kean non ha recuperato e ha lasciato il ritiro. All'andata, una settimana fa a Bursa, gli azzurri si erano imposti per 4-1. Intanto il Portogallo è già ai quarti dopo il 2-1 sulla Norvegia. Resta aperto il caso Cristiano Ronaldo. Dopo aver lasciato anticipatamente il ritiro, il CT Jorge Jesus ha assicurato che se vorrà il fuoriclasse potrà tornare in nazionale già nella prossima finestra internazionale. Appuntamento decisivo anche per l'Italia Under 21. Alle 18:15 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia nelle qualificazioni dell'Europeo 2027. Per centrare il pass diretto serve una vittoria con almeno 2 gol di scarto. Il CT Baldini ha annunciato davanti il tridente liberale Sis e Coleosho. Il tennis è sorteggiato questa mattina il tabellone del Master 1000 di Shanghai, senza Jannik Sinner ancora fermo per il problema al ginocchio. 5 gli italiani in gara, Cobolli e Berrettini sono nel quarto di Zverev, Musetti in quello di Shelton, Darder e Arnaldi nella parte presidiata da Alcaraz. Berrettini debutterà contro lo statunitense Kovacevic, intanto a Pechino Novak Djokovic ha eliminato Alexander Zverev in rimonta e ha conquistato la semifinale dove affronterà Daniel Medvedev. La Formula 1, Max Verstappen ha vinto a Sepang il Gran Premio del Bahrain davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Antonelli resta leader del mondiale e porta a 84 punti il vantaggio su George Russell. Per la MotoGP Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone a Motegi e ha riaperto completamente la corsa al titolo. Il campione della Ducati ha preceduto Jorge Martin e Marco Bezzecchi e ora ha soli 2 punti dal leader dell'Aprilia, ottavo Francesco Bagnaia. Il ciclismo beffa per Giulio Cicconi agli europei su strada in Slovenia. L'azzurro è stato battuto al photo finish da Remco Evenepoel che conquista il titolo continentale. Doppio podio comunque per l'Italia con Christian Scaroni terzo a 59 secondi. E chiudiamo con il basket, seconda vittoria in campionato per la Virtus Bologna che supera la Maxima Roma 98-89. Decisivo nel finale Marcus Carr, 21 punti, 15 nell'ultimo quarto e 13 assist. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18:30.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: E grazie di che, Marco? Adesso sono problemi tuoi, come direbbe qualcuno, no? Che insomma, io ricordo, sì, devi venire qua e devi bussare coi piedi. No, no, ricordo quando ci sono passato, non è durata molto, la verità. Infatti, poi tutto cambiato. Io ricordo quando fu quel giorno quasi profetico, il barbiere che la mattina andava da lui disse: sei sicuro o sali sul motorino e ce ne scappiamo? Probabilmente avrei dovuto fare la seconda. Detto questo, io saluto Alain Valnegri. Ciao Alain, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buondì.
0: Eccoti qua. Allora Alain, è il pareggio contro la Francia. Raccontamelo su tutti e due i fronti. Cosa ti aspettavi, se ti aspettavi di più dalla Francia? E quanto ti ha sorpreso in positivo, se ti ha sorpreso in positivo? E cosa ti aspettavi eventualmente di più dall'Italia? Dai.
1: Beh, mi è piaciuta la personalità e comunque come ha affrontato la gara, anche nei momenti comunque di sofferenza. La nazionale ha fatto vedere che comunque in una settimana Mancini, non so, ha trovato comunque delle soluzioni che fanno ben sperare, perché comunque andare a giocare a Parigi con questa personalità non è da tutti. Non prendeva gol, mi sembra, da 2 anni in casa la Francia. E niente, mi è piaciuto l'atteggiamento, ma te lo dicevo venerdì, io voglio vedere una squadra comunque ambiziosa, con le idee chiare, che se la vuol giocare. È andata proprio con quell'atteggiamento.
0: Ti hanno sentito, insomma.
1: Come?
0: Ti hanno sentito, insomma.
1: No, beh, sì, beh, insomma, mi ha sentito. No, però penso che era abbastanza logico pensare così. Tanto peggio non si può fare, Enzo.
0: Direi.
1: Ha sentito. No, però penso che era abbastanza logico pensare così. Tanto peggio non si può fare, Enzo.

0: Bene, la Francia ormai migliorare cosa ha fatto Deschamps non è facile. È anche una caratteristica con la quale questa nazionale non ha mai giocato. E lì ci vuole un po' di tempo per trovare l'11 titolare. Zidane ci sta cercando il cervello, sta cercando la bussola. Siamo sicuri che D'Acuña sia il giocatore che possa far girare quella macchina offensiva straordinaria. È un po', secondo me, è lì che ha comunque dei dubbi Zidane. E poi sugli esterni, comunque i terzini della Francia gli manca qualcosa. Perché
1: Questo è un
0: se
1: po'.
0: guardiamo la nazionale italiana, comunque ha quattro terzini di livello internazionale, ma anche forse sei.
1: Sì.
0: Dunque, niente, adesso stasera si aspetta una conferma. Si aspetta una conferma con ambizione, si aspetta di dominare la partita come l'ha fatto a Bursa. E anche se Mancini, secondo la formazione, farà tanti cambi,
1: Sì,
0: comunque
1: adesso
0: lui ha
1: darei con la
0: delle
1: formazione, così mi dici un attimo che cosa ne
0: indicazioni.
1: pensi, perché la formazione dovrebbe essere grosso modo questa: Donnarumma tra i pali, vabbè, stacanovista. Di Lorenzo torna a destra, Mancini a bastoni centrali, Ruggeri a sinistra. Barella con Romano che torna in mezzo al campo e Dumbia dal primo minuto, Vergara, Scamacca e Maldini lì davanti. C'è, diciamo, troppi cambi e quindi il rischio di poter fare qualche passo indietro o ti intriga questa formazione?
0: Beh, diciamo che rispetto alla partita contro la Francia ci sono solo Bastoni e Donnarumma dall'inizio. Ma è un messaggio: Mancini vuol sapere su chi può contare. Ma anche la scelta di portarsi così tanti calciatori andava in questa direzione. Sì, è una partita comunque importante perché secondo me ce la possiamo giocare per il secondo posto con il Belgio. Dunque stasera bisogna vincere. Bisogna vincere per provare ad acciuffare i quarti di finale della Nation e essere testa di serie per le qualificazioni degli europei. Vedremo. Adesso l'intenzione di Mancini è chiara, vuol sapere con chi può contare. I giocatori visti a Parigi comunque. Forse Fagioli ha deluso un po' a Parigi.
1: Una
0: Certi
1: partita un po' più
0: momenti.
1: difficile, più complicata forse per lui.
0: Sì, però altrimenti comunque ha avuto delle ottime indicazioni. Stasera voglio capire se Dumbia comunque può essere il vice Fratesi. Per me Fratesi è insostituibile in questa nazionale. E Barella se alza un po' il suo livello di gioco, perché a me ha deluso Barella. Il nazionale delude spesso e volentieri.
1: Chi è invece?
0: Pensando al giocatore dominante che è nell'Inter, il calciatore che ha così tanta fatica con la nazionale, è strano.
1: No, questo è vero, ne abbiamo parlato anche con l'Apo e coinvolsi anche te sul fatto che spesso i giocatori dell'Inter, non tutti ovviamente, però spesso hanno una resa nella propria squadra di club e una resa diversa in nazionale. Qual è invece stato fino adesso l'esperimento in queste prime tre partite che ti ha convinto di più di Mancini, in termini di
0: Beh,
1: nome o di tattica?
0: la difesa Caiodes, Scaldini, Bastoni, Calafiori, secondo me
1: Ci ha
0: in
1: visto
0: Francia
1: giusto, dici tu.
0: comunque ha giocato ad alti livelli. Tonali, Play a me piace, Fratesi insostituibile, e adesso bisogna trovare i ruoli d'attacco, perché Pio Esposito mi ha fatto un'ottima impressione. Adesso bisogna capire un po' con chi. Mi aspetto tanto da Vergara, a me piace tantissimo Vergara, e
1: Lo so.
0: stasera spero di vederlo dall'inizio e che possa confermare il talento che ha il napoletano.
1: Se tu dovessi schierare la tua formazione più forte titolare della nazionale al netto dei giocatori individuati e convocati da Mancini, quale sarebbe?
0: La difesa che ho citato, Caiode, Calafiori sugli esterni, Scalvini, Bastoni come centrali. A centrocampo Tonali, Fratesi e un terzo Fagioli. Secondo me, contro la Francia ha fatto fatica. Mi piace tantissimo, per carità, Fagioli, però ha fatto fatica. E poi in attacco Pio Esposito, prima punta, a sinistra giocherei con Vergara e a destra giocherei con Zaniolo, che non c'è, però Zaniolo, secondo me, è ancora è ancora una risorsa importante per questa nazionale.
1: Ok, questa qua. Invece

0: quanto riguarda le gare di ieri, che partita ti sei visto, Len?
1: Ma ieri ho fatto l'errore di guardarmi Grecia-Germania, ho visto
0: Gamma gli mia, 0-0, male.
1: Però voglio capire la Grecia un po', perché la Grecia ha lavorato bene sul vivaio, ci sono vari talenti che sono usciti, però forse gli manca ancora quel punto di ambizione per essere dominante sul possesso palla, però stanno lavorando benissimo. Cioè, mandare ai quarti di finale questo girone comunque sarebbe comunque tanta roba per la Grecia.
0: Dagli highlights invece, qual è stata la partita che ti ha intrigato di più? Le indicazioni che ti hanno...
1: Beh, l'Olanda mi intriga, con Xavi mi intriga.
0: Ha segnato addirittura con Mainers.
1: Sì, ho pensato che...
0: Punizione un po' casuale è stata.
1: Mainers, ho detto, sarà contento Enzo.
0: Sì, poi abbiamo visto come ha preso il gol l'Olanda un minuto dopo. Anche perché lo hanno...
1: Però gioca, quest'Olanda gioca con Malen. Se trova i movimenti e la posizione a Malen... diventa veramente devastante questa Olanda. Adesso ci sarà il ritorno in Olanda contro la Grecia. Lì voglio capire un po' come, se l'Olanda riesce ad attaccare delle squadre che giocano con un blocco basso, con una fase difensiva un po' più solida rispetto alla Serbia, perché con la Germania ha fatto fatica sotto porta, se trova il male della situazione e che con la media realizzativa che ha con la Roma diventa molto interessante. E poi ho visto la Spagna, sabato ho visto la Spagna, e la Spagna è dominante. Cioè, la Spagna, se ragioniamo, nel ventunesimo secolo, la Spagna è 25 anni, ha vinto 3 europei e 2 mondiali.
0: Sì, no, è impressionante veramente, veramente impressionante.
1: E continuano, perché comunque è una squadra giovane.
0: No, è veramente, non so neanche dove può arrivare, ma perché può creare veramente un lungo dominio, secondo me, anche per come è stata costruita. Però speriamo che noi pian piano, adesso scopriremo domani a livello federale come siamo messi, non sarà una giornata facile, ma sarà una giornata sicuramente indicativa. Ti riporto invece, Alenna, se non le hai già lette, le dichiarazioni di Antonio Conte al The Athletic, al cui ha detto: ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere. A me sono venuto in mente tre torri. Dove è nascosto il fantasma di Conte? Nella torre dello United, nella torre del Milan o nella torre della Juventus?
1: Beh, nell'ordine inverso, Juventus, Milan e
0: tutti
1: e
0: quanti
1: United.
0: Pensano che l'indizio sia Juventus alla fine, però con uno Spalletti, quindi, che secondo te ancora deve sentire il suo fantasma sul collo?
1: Sì, ma è un'occasione adesso andare a prendere Antonio Conte, però vai su due o tre anni, su un ciclo di 2 o 3 anni, lo sai. Lui ti ricostruisce la casa e poi la casa va gestita, perché lui comunque, quando non funziona la luce, lui si incazza e se ne va, non chiama l'elettricista, e sappiamo come è fatto. Sì. Però comunque nel ciclo dei nuovi scudetti a Torino, chi mise le fondamenta fu lui, poi fu bravo Allegri a dar continuità al progetto, poi comunque la Juve faceva un altro tipo di mercato però fu Conte a costruire il tutto. A Napoli è strano che comunque non abbia costruito una squadra per poter essere dominanti negli anni, e lì sta facendo fatica, perché comunque anche il mercato quest'anno è stato molto tirchio, per non dire anoressico, il mercato del Napoli quest'anno. Però sì, dai, Juve, Milan e United. Caric non sta lavorando male,
0: però è un po' una piazza dove
1: l'ha fatto tornare in Champions, secondo me lavora con coerenza, adesso vedremo, faremo i conti alla fine, ma per me non sta lavorando così male Caric, e Amorim aspettiamo, vedremo se riesce a tirar fuori il rendimento a Ramos che Juan Jesus è stato capace con il Portogallo, perché comunque Ramos è centravanti di grande qualità, cioè se gol, assist, Portogallo è alla fine niente, Jorge Jesus, scusa, dico sempre Juan Jesus,
0: Jorge Jesus.
1: Jesus.
0: Ieri peraltro una espulsione di Conceição abbastanza discutibile, diciamo, nel senso che
1: tirava in rete che è l'arbitro che non espelle Mariano. Lautaro Martinez, eccetera.
0: Esatto. Vabbè, la storia la conosci, vedo che sei istruito. Alain, vabbè, ti sto per salutare, però un'ultima domanda sempre su Conte te la faccio, perché io ricordo che lui ultimamente ha detto: sono stanco di rispolverare progetti, vorrei partire con una monoposto davanti a tutti. Ha cambiato già idea, però mi sembra. Ha capito per cosa è portato.
1: Beh, un messaggio comunque è un messaggio per me alla Juve, è chiaro. Perché comunque alla fine sì, ha fatto esperienza all'Inter, Napoli, eccetera, ma Conte rimane juventino. E vedere la Juve così da tifoso penso che comunque gli faccia bene. E poi comunque forse anche un debito verso la Juve, perché non se ne andò benissimo,
0: No, lo sappiamo bene, infatti ha chiesto anche scusa, ricordo nella trasmissione Belve in cui disse mi sono pentito, quindi probabilmente anche un suo desiderio, mentre la Juventus cercherà di andare avanti con Luciano Spalletti, ma con il fantasma chiuso nella torre. Alain, noi ci ritroviamo domani e commentiamo la partita di questa sera. Grazie.
1: Ciao.
0: Allora, siamo al termine, sta per partire a Maracanã oggi, puntata speciale, ci sarà Lucio Marinucci in studio, con poi arriverà Stefano Impalomelli, in redazione come sempre Francesco Tringali. Io ringrazio e saluto Andrea Maiocca, i follower. Ecco, e poi dopo ci diamo appuntamento a domani. Ciao a tutti, birbante Maiocca, a domani.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre in un discorso ufficiale al Palazzo della Moncloa. Dopo fine settimana di ampie consultazioni con i membri del suo governo, Sanchez ha deciso di procedere allo scioglimento del Parlamento 9 mesi prima della fine della legislatura. La causa principale dello scioglimento del Parlamento è stata la bocciatura venerdì scorso in Congresso dei 2 decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maria Carmen Abascal.
4: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. In un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, i quali davano Lula in vantaggio, Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente.
3: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Mosca ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di ieri e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
4: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento che dispone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva entro la fine di ottobre. I giudici hanno respinto una nuova richiesta di sospensione avanzata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria di ADL SPA. Resta dunque in vigore la decisione adottata a luglio sul blocco dell'aria a caldo. La seconda istanza puntava a ottenere la sospensione del provvedimento in attesa del pronunciamento della Cassazione.
3: A Firenze una bombola di gas è stata ritrovata sotto il Davide in piazzale Michelangelo, una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta, intorno alle 7:30 di questa mattina, una addetta della società di gestione della servizio dei rifiuti. L'operatrice ha dato l'allarme alla 112. Sul posto pattuglie dei carabinieri e artificieri dell'arma. Al vaglio degli investigatori i video delle telecamere, mentre accertamenti sono in corso e l'area è stata messa in sicurezza.
4: L'economia. L'Istat ha reso noto che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 6,7%, in diminuzione di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Anche il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
3: Ed è tutto. A più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
9: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Non fare il furbacchione. Non fate i furbi. Non fate i furbi.
2: Non faremo i furbi, ve lo promettiamo in questa puntata di lunedì 5 ottobre 2026 di Maracanà. Questo è il monito che arriva dall'alto, dalla voce del direttore Marco Piccari che ci redarguisce con i suoi follower, peraltro preventivamente. Perché? Perché oggi abbiamo usurpato qui la guida di Maracanà. Innanzitutto benvenuti all'anteprima di questa puntata, la voce del sottoscritto, spero che la riconosciate, quella di Lucio Marinucci, ma non sono solo perché accanto a me c'è Francesco Tringali. Ciao Francesco, ben ritrovato.
3: Ciao, ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora Geva, in bocca al lupo
2: Beh, soprattutto in bocca al lupo, ne avremo bisogno nel corso di questa puntata lunga per raccontare poi un po' la fine della prima esperienza del Mancini Bis. Ci sarà questa sera alle ore 20:45 la quarta gara di questa lunga sosta delle nazionali contro la Turchia, sperando che poi possa esserci un buon proseguo dopo gli ultimi risultati. Io ovviamente saluto chi ci sta seguendo tramite sito, tramite app di TMV Radio, anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale numero 61 Club TV. Insomma, Francesco, oggi quarto match per l'Italia, vediamo che cosa potrà capitare, perché comunque nelle ultime partite, soprattutto quella di venerdì, ci sono stati dei segnali positivi.
3: Sì, molto positivi. La partita con la Francia per molti doveva essere un'inversione a U rispetto a quello che è stato visto, mostrato dall'Italia in Turchia. In realtà, se vogliamo, caro Lucio, le risposte sono state ancora più incoraggianti, perché è vero che Donnarumma è stato il migliore in campo, ma nel bene o nel male non si sarebbe comunque badato al risultato, ma alla prestazione e come l'Italia si sarebbe mostrata davanti ad una delle squadre più forti del mondo. E insomma, la prestazione in una Francia e in uno Stade Denis, a Saint-Denis, in uno stadio completamente in festa per il ritorno e per l'esordio in casa di Zidane, sì. Insomma, anche caratterialmente l'Italia ha saputo reagire nel modo migliore. Adesso però ci vuole, bisogna appostare la ciliegina su una Turchia in grande difficoltà, senza Arda Güler, che probabilmente con una sconfitta segnerà l'esonero di Vincenzo Montella, anche se la federazione turca non se la passa benissimo, con un'Italia che verrà nuovamente, diciamo, rivoluzionata, perché a sinistra si viaggia con la presenza probabile titolare di Ruggeri, a centrocampo c'è Barella, torna Romano, in avanti invece potremo vedere per la prima volta Vergara dal primo minuto a destra, con Maldini a sinistra e con Scamacca centravanti. Quindi qualche esperimento c'è contro una Turchia, dobbiamo dirlo, in grande difficoltà, che ha perso anche il suo giocatore migliore.
2: Sì, oltre ovviamente agli assenti che già conoscevamo, tra Çalhanoğlu, Yıldız, insomma, ha perso veramente le tre punte di davanti. Sì, la probabile formazione a questo punto la do interamente, la trovate anche su Tutto Mercato Web nel pezzo di approfondimento. Donnarumma dovrebbe essere ovviamente fra i pali, poi il 4-3-3 con Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Ruggeri, centrocampo appunto Barella, Romano e Dumbia, potrebbe esserci lui dal primo minuto, e poi in attacco i nomi che hai detto, Maldini e Vergara ai fianchi di Scamacca. Di certo la cosa, Francesco, che possiamo un po' denotare sull'Italia è che ovviamente, ecco, la Francia è nettamente più forte, l'hai detto prima, ma non c'è bisogno che lo diciamo noi certamente, però forse quello che si chiedeva finalmente all'Italia dopo 5 anni più o meno solo di disastri e di partite avulse era un po' di atteggiamento, un po' di carattere, al di là del bel gioco che ovviamente si chiede, Mancini ha una bella idea di proposta di calcio, però soprattutto vedere dei ricambi, dei ragazzi che hanno carattere, che hanno dimostrato un po' di cazzimma, se vogliamo definirla tale.
3: Allora, a me non piace chi sottostima la prestazione soltanto perché vede in Donnarumma il migliore in campo. Nel senso
2: no,
3: che
2: per
3: una squadra che mette loro hanno messo dentro gente come Barcola e Camavinga, e noi abbiamo messo nello stesso momento Dumbia e Maldini. Quindi dobbiamo guardarci allo specchio e capire e vedere chi effettivamente siamo e contro chi, e chi soprattutto avevamo di fronte. È chiaro chiaro che questo fa parte di un cammino, è chiaro che Donnarumma sì, ci ha salvati, però è anche vero che nel primo tempo le occasioni migliori ce l'aveva avute l'Italia,
2: sì,
3: con
2: paradossalmente,
3: Ken,
2: sì,
3: con Frattesi, con tante situazioni. Quindi i segnali, non dobbiamo prendere il risultato in sé per sé, che poi è positivo perché un pareggio in trasferta va benissimo. Però
2: si
3: i segnali
2: anche
3: di
2: 3-1,
3: questa squadra, un Vergara che alle sordi in nazionale ti tira fuori quella mezz'ora buonissima, Kayode ancora una volta che conferma quella prestazione e quindi ti fa capire che non era soltanto la Turchia che era insomma una squadra in difficoltà, ma anche con la Francia fra quella partita lì, il fatto che puoi avere un Tonali da regista e con Frattesi che secondo me deve essere il titolare di questa squadra. Una difesa che ritrova bastoni e che va a fare quel gol pressando alto uno che coi piedi,
2: sì, esatto,
3: teoricamente ci sa fare come da Cugna,
2: quasi al limite dell'area,
3: al
2: di
3: limite
2: rigore,
3: dell'area di rigore. Cioè sono queste le cose che dobbiamo vedere, sono queste le cose che ci mancavano di un'Italia che finalmente non è più episodi. Poi è chiaro, stasera è ancora più importante ed è forse la partita più difficile,
2: sì,
3: perché hai
2: conferma
3: un avversario in casa in,
2: certo,
3: in totale difficoltà e che devi battere a tutti i costi per non seppellirlo sportivamente.
2: Così.
3: E quindi adesso con una squadra rinnovata rispetto alle ultime due partite devi cercare di tirare fuori ulteriori segnali positivi fino a novembre quando si ripartirà.
2: Sì, di squadra e di singoli ovviamente, sperando poi di riuscire a valorizzare ancora di più questi giocatori che hanno esordito o hanno trovato finalmente continuità in queste gare qui.
3: Poi scusami e chiudo,
2: sì,
3: noi
2: vai.
3: Abbiamo il giocatore più forte, allora secondo me sono stati due grandi protagonisti, da una parte è stato Lise, gol, ma non solo il gol, ma
2: vabbè,
3: anche
2: ma
3: grandissime
2: giocate.
3: E soprattutto la Francia, che cos'è stata? Palla Olise? E vediamo che succede. Mi dice un altro giocatore all'altezza di Olise nella Francia? Non c'è stato.
2: Non nella partita, è chiaro che poi
3: è chiaro,
2: il ragionamento
3: partita. No, nella partita,
2: nella partita. No, beh, chiaramente l'ispiratore più ispirato, la
3: migliore in campo,
0: Beltran.
3: Sì. Il nostro miglior portiere, il nostro miglior giocatore è stato il nostro portiere, ma perché è il nostro fuoriclasse.
2: È l'unico giocatore di una certa categoria che abbiamo.
3: Individuare
2: il
3: fatto di è stato senza Donnarumma, ok, ma dall'altra parte anche senza Olise sarebbe stata una Francia anonima, è quello che
2: sì, forse meno
3: che
2: efficace
3: voglio,
2: rispetto ad altre volte.
3: Io.
2: Poi è chiaro che non c'era Mbappé, che fa leggermente anche quello la differenza,
3: sì,
2: ma a livello di nomi, se leggi il pacchetto degli attaccanti della Francia è emblematico. Però proprio questo è il punto, secondo me, Francesco, cioè l'Italia è una nazionale che non ha più i valori delle grandi, e questo lo sappiamo ormai veramente da tanti anni, perlomeno però che sia riconoscibile in qualcosa era la richiesta di questo ultimo corso, perché l'Italia non era più stata riconoscibile né in un atteggiamento calcistico né in un atteggiamento psicologico. Il buon segnale di queste partite è stato che invece c'è stato secondo me un avanzamento da questi due punti di vista. E poi ti rilascio la parola perché abbiamo il dovere di analizzarla in maniera, secondo me, regolatano questa avventura dell'Italia. Sono tre partite nel nuovo corso di Mancini, sono tre partite con nuovi giocatori, non era tutto da distruggere, dare alle fiamme dopo la partita con il Belgio, non è tutto da santificare dopo queste altre due gare. Bisogna mantenere l'equilibrio perché abbiamo visto un po' in giro ovunque, anche sui social, chi non aspettava altro, chi era a prescindere contro Mancini, chi era a prescindere a favore di Mancini, chi ricollega poi il caso Malagò, la federazione, insomma bisogna mantenere equilibrio, questo è importante perché dove non ce n'è altrove, dove magari non ce n'è in federazione, forse almeno noi che lo raccontiamo dobbiamo mantenere un minimo di equilibrio in base ai fatti.
3: No, ma infatti giustissimo, l'equilibrio noi lo manteniamo, per questo dico che la partita di stasera poi non ci deve costringere domani a venire qui, sederci e fare un processo così come
2: se no non siamo credibili, dai.
3: C'è stato dopo il Belgio. È chiaro che adesso ti aspetti che da un'altra partita in casa
2: a Bologna
3: stasera possa raccogliere una bella vittoria, un'altra prova convincente, perché questa nazionale nelle corde ce l'ha, perché non è la squadra più debole all'interno del girone, e dopo aver messo in fila una vittoria e un pareggio in Francia, voglio ricordare, adesso devi, come dire, mostrare i muscoli nuovamente con una squadra ulteriormente in difficoltà anche rispetto ad una settimana fa in Turchia. Quindi semplicemente questo, siamo all'interno di un percorso lungo che ci vedrà affrontare nuova a novembre. Sarà ancora più difficile perché hai la Francia in casa, devi andare a giocare col Belgio e lì ti giochi il secondo posto, e devi fare magari 3 gol senza prenderne, se vuoi no, posizionarti da secondo o da primo, ma si deve suicidare la Francia in questo senso. Quindi tutto positivo, però vediamo quello che succede stasera.
2: Esatto, esatto. Di certo le impressioni che si sono avute nel complesso, soprattutto dopo il Belgio, sono più positive che negative, questo bisogna dirlo con grande chiarezza. Poi ricordo anche peraltro che avremo tempo e modo di ascoltare tanti contributi raccolti nel corso del Festival di Trento. Nel pomeriggio sentiremo tante parole dei protagonisti della Serie A e non solo, ma a proposito di parole di protagonisti, stavo leggendo le dichiarazioni di Gasperini a Sky Sport 24, ha parlato della sosta, una novità avere una sosta così lunga, ha parlato delle condizioni di alcuni giocatori, su Cristante ha detto che sta recuperando perché ha avuto un problema al collaterale, lo sta curando, quindi sarebbero le prime assenze, e poi Giappone l'accento, è vero che è ancora presto Francesco, però su quelli che saranno i prossimi impegni. La Roma ricomincia con il botto, con il Como, anche qui le parole dice del Como: chi segue il calcio apprezza l'evoluzione, non solo dovuta agli investimenti, anche per la qualità dei giocatori. Può vincere lo scudetto? Non lo so, è difficile dirlo, tutti riconosciamo che l'Inter è la più forte al momento per qualità e risultati, però con tutte le altre il Como se la può sicuramente giocare. Insomma, saranno già dei test probanti per la Roma di Gasperini. Gasperini, devo dire, sempre molto sereno, lo stiamo vedendo ai microfoni di qualsiasi emittente. Sì. È un po' lo specchio del momento della Roma, secondo me.
3: Sì, sì, tra l'altro venerdì sera è stato al Festival dello Sport, intervistato da Luigi Carlando insieme a John Galante, che insomma ha un ruolo importante all'interno della Roma, e sì, mi è sembrato anche molto positivo, molto soddisfatto, anche se in quest'ultima intervista ci fa capire che qualche speranza, se non sbaglio, Lucio, correggimi se sbaglio, per Cristante, perché forse è l'unico dubbio che si porta verso Como e poi Real Madrid, perché la Roma sarà impegnata giovedì 15 ottobre in casa con Real, il ritorno di José Mourinho. L'unico dubbio che vedi, Cristante sta recuperando, però è in dubbio per Como.
2: Detto che
3: e
2: non
3: Real
2: si rischierà
3: Madrid.
2: Nulla sostanzialmente, dice, non è sicuro, ma
3: dall'intervista invece rischio. Della Gazzetta è emerso tutta la sua gestione per la sua stima, no, che ha per Dybala. E lui dice: io l'ho trovato con una situazione in cui si faceva giocare poco perché si temeva, no, di perderlo per infortunio. Invece adesso nel momento in cui sta, nel modo in cui sta vivendo, nel modo in cui si allena, adesso vuole sempre giocare e non ha saltato neanche un minuto. È chiaro che siamo soltanto al primo mese di campionato, quindi ci andrei io, cioè,
2: anche
3: un po' qui
2: temporeggiamo un po', però
3: adesso si alza il livello tra Como e Real Madrid, però le indicazioni sono di un giocatore totalmente non solo ritrovato, ma anche quel calciatore che in Serie A non faceva così la differenza, forse dai tempi della primissima Juventus, forse quando faceva coppia con Gonzalo.
2: Sì, con Higuain, ci ricordiamo.
3: E a proposito di Higuain, chiudo un passaggio molto interessante dell'intervista, è quando gli chiedono di Malen, e lui dice: io gli ricordo sempre i numeri di Higuain perché, no, voglio pungolarlo e portarlo a superarli. Esatto. È chiaro che 30 gol mi bastano,
2: sì,
3: però
2: se,
3: con
2: se
3: 30 gol
2: ragione,
3: io dico a Malen
2: gol.
3: Detto Gasperini, che quel record neanche le guaglia, perché deve arrivare addirittura a 36,
2: sì, Higuain Immobile, veramente numeri stratosferici. Quindi anche qui poi vedremo, comunque sì, c'è grande positività in casa Roma. Poi anche tra i temi comunque che andremo a toccare, leggevo invece sull'Inter, ecco, come sempre Gasperini sereno, ma tende a far capire sempre che al suo modo di vedere l'Inter è più avanti. E io devo dire, su questo sono molto d'accordo. Sai che sono molto curioso di sapere finalmente Spence che cosa potrà rappresentare per l'Inter, perché si sta avvicinando al rientro, perlomeno all'ingresso in questa avventura nerazzurra, perché finora non l'abbiamo mai visto. Tra l'altro si sta recuperando a pieno regime, anzi ormai è recuperato a pieno regime anche Di Marco, quindi
0: no, No.
2: Invece sì, caro Max, in questo caso, caro Andrea Magliocca in cabina di regia.
3: Sì, tra l'altro Max, che scusami se vado un attimo fuori tema, poi recupera dei giocatori interessantissimi che in nazionale hanno dato dei segnali molto, molto interessanti e che, no, lo pone di fronte a delle scelte e
2: tema,
3: a delle situazioni di calciatori che in nazionale hanno fatto in queste settimane molto bene e che dovranno confermarsi all'interno di un sistema di squadra che, insomma, ci si aspetta migliore rispetto alle ultime uscite.
2: No, non ha brillato. Guarda, a questo punto ti riporto direttamente i numeri, perché poi il riferimento è un po' ad alcuni Dottor Jekyll e Mr. Hyde, li ho definiti, perché dai due volti tra campionato e nazionali, beh, per il Napoli è lampante la cosa, perché Højlund ha giocato 4 partite, ha segnato 3 gol, tra l'altro ieri anche rete decisiva contro il Galles per 0-1. Se vedo De Bruyne in 3 partite giocate, 2 gol e un assist.
3: Su De Bruyne lasciami dire
2: poi
3: che
2: fimpante.
3: Esatto, ho visto la partita con la Turchia e il modo in cui vediamo forse per la prima volta il vero De Bruyne dopo più di un anno.
2: Dopo Manchester.
3: Sì, sì.
2: Perché anche a Napoli il vero grande De Bruyne non l'abbiamo mai veramente apprezzato.
3: Esatto, mai visto. Per
2: forse
3: dico,
2: un poco
3: forse
2: prima dell'infortunio.
3: Ah, tu dici dopo Manchester, momenti. Non dopo Manchester, dopo
2: dopo l'esperienza
3: di Conte.
2: No,
3: che
2: no, no, no, no, okay. Dopo l'esperienza dopo, con il City. Con la maglia azzurra del Napoli, okay, non è perfetto. Stata la stessa cosa.
3: Esatto,
2: dai.
3: Allora siamo sulla stessa linea d'onda, perché è il modo in cui sta in campo De Bruyne che fa capire che questo è un giocatore che tu non puoi permetterti di tenere fuori. Non solo stavolta perché sì, per il nome che porta sulle spalle, ma perché ha ritrovato quella brillantezza e si è visto con il Belgio in queste ultime uscite e si era già visto tra l'altro con l'Italia nella primissima uscita.
2: Assolutamente sì.
3: Che questo è un giocatore che deve giocare, non ci sarà quindi così restiamo in tema Napoli. Domani tra l'altro McTominay fa la visita di idoneità per poter
2: tornare,
3: probabilmente per tornare, si è fatto male Anghissa, quindi questo è un centrocampo che ha bisogno in questo momento
2: vitale di De Bruyne.
3: Tra l'altro si è fatto male anche Oliveira, così ti dico anche
2: sì,
3: questa cosa,
2: notizia
3: lesione
2: di oggi.
3: Muscolare con tempi di recupero
2: nazionale con l'Uruguay.
3: Sì.
4: Domani è impossibile.
2: Domani no, di sicuro non torna domani. Non torna domani. Favasuli ha anche avuto dei problemi. Quindi, certo.
4: Buonanotte.
2: Buonanotte, ma speriamo per il Napoli. Chiaramente, non ci auguriamo la buonanotte. Però dovrà dare delle risposte. Certo, su De Bruyne, ti devo dire, la grossa differenza è la zona di influenza, secondo me, che ha rispetto a Napoli, quello che si è visto perlomeno in queste sfide con il Belgio, in un modulo poi neanche così distante, perché 4-2-3-1, 4-3-3 sono varianti più o meno della stessa idea. Con il Belgio lo trovavi in molte più zone, anche molto più a costruire, devo dire. È vero che il Napoli ha Lobotka come regista, quindi non ha esigenza di costruzione in altri pezzi del campo, però molto più coinvolto, banalmente molto più coinvolto rispetto a Napoli, dove è un po' più statico, perché secondo me è più relegato su ordini dell'allenatore a essere più fisso, in alcune zone.
3: In queste
2: però
3: partite,
2: è una mia impressione.
3: In queste
2: non lo so.
3: Partite col Belgio l'ho visto proprio fare la mezzala,
2: offensivo.
3: La mezzala anche di corsa. E di corsa, di tiro da fuori. Non a caso così nasce il bellissimo gol contro la Turchia. Cioè l'ho visto proprio bene fisicamente, proprio perché è bene nella doppia fase, proprio la mezzala pura, come non si vedeva da un po' di tempo, che in questo momento, secondo me, devi costruirgli quel ruolo. È vero che perdi rispetto, no, al ruolo di interdizione, come
2: certo.
3: Ama quel tipo di centrocampista che ama Allegri, però devi ritagliargli un ruolo particolare, specialmente perché devi mettere in condizione un attaccante come Højlund, che giustamente prima citavi, ieri segna il gol vittoria sul rigore tra l'altro conquistato dai Sachsen in una partita in cui Prosgar della Lazio è stato premiato come migliore
2: uno
3: in campo,
2: dei migliori, sì.
3: Quindi per allargare un po' la cerchia della Serie A, per mettere in condizione il tuo attaccante che per segnare deve andare praticamente in un altro paese con la propria nazionale, faccio per dire, di metterlo in condizioni di poter, tornare a divertirsi e di poter soprattutto incidere con i suoi gol.
2: Sì, assolutamente, è fondamentale. Poi vedremo, io sono convinto che il Napoli insomma non abbia avuto neanche un calendario facilissimo, se bisogna trovare delle scusanti come sempre per essere regolati mi aspetto delle risposte,
3: allora,
2: nei prossimi test.
3: A proposito di Napoli, prima di sentire un po' di audio, caro Lucio, ti porto anche le parole di Antonio Conte, che ha parlato al The Athletic e sulla tipologia di sfida che vorrebbe affrontare in futuro. Conte dice: se arrivi in un club la cui storia parla da sé, puoi onorarla in un solo modo, avendo l'ambizione di riportare quel club a lottare per quegli obiettivi. So bene che ogni anno può vincere una sola squadra, ma devo portare nel cuore e trasmettere ai tifosi, ai giocatori e ai dirigenti quella scintilla, quella speranza che ti fa dire: caspita, possiamo vincere. Ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia, e questo è il passaggio più importante. Mi piacerebbe andare in una di queste società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere. Club dove si respira pressione, dove sai perfettamente di non andarci solo per partecipare, ma no, non per vincere, dico io, ma per competere.
2: Tu dici, ti fai un'idea su un remoto riferimento a qualche realtà?
3: Facciamoci un'idea insieme, facciamola insieme, perché è troppo facile anche quest'ultima,
2: che riferimento
3: quest'ultima
2: sarà?
3: Dichiarazione in cui dice club
2: Triptico.
3: Dove si respira pressione, dove non si va per partecipare,
2: saprei,
3: ma per competere.
2: Non ho idea.
3: Ho capito, ma allarghiamoli anche i nostri orizzonti, caro Lucio. È troppo facile rispondere modo.
2: Non lo so.
3: È troppo facile. Offrimi un'alternativa. Offritemi voi, cari amici radioascoltatori, un'alternativa.
2: Secondo voi il riferimento, se è un club che esiste in
3: qual
2: Italia?
3: Qual è questo club? No. Vedi, tu stai...
2: Ah, sono stato malizioso, dici?
3: No,
2: io,
3: parli
2: visto?
3: Di Italia, perché non può essere un altro club?
2: Dici Manchester
3: in
2: United.
3: Difficoltà.
2: Manchester United, grande club dove c'è pressione, c'è voglia di riscatto.
3: Hai visto che quando ti applichi li trovi?
0: Vedi, sai come si fa l'allenatore?
2: Probabilmente no, avrei dovuto fare un altro lavoro,
3: datemi,
2: come dice Max Allegri.
3: Non vale quella risposta, sì. La risposta, ovvero datemi, secondo voi, di quale club parla Antonio Conte quando dice che ci sono dei club che hanno perso di vista la propria storia e gli piacerebbe andare in una società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere, e quel club dove c'è pressione non va solo per partecipare ma per competere.
2: Ritorna
5: e da un
2: Chelsea.
5: Po' che sto sentendo sta cosa e iniziano un pochettino a girare.
2: Bravo. Grazie mister, è stato molto chiaro,
3: però non l'ho detto io.
2: È stato molto chiaro. Beh,
3: aiutateci, beh. Dateci
2: un consiglio, perché noi non sappiamo veramente trovare un'alternativa al Manchester United. Vergogna, ci dice dalla regia il buon Andrea Maio.
3: Sentiamo qualche audio.
2: Dai, qualche audio prima di andare in pausa rapidamente.
6: Ciao Marco, Daniele da Palermo, ti mando un vocale ancora prima che inizia la trasmissione.
2: Infatti sei andato in anticipo, non l'hai trovato.
6: Fra gli altri argomenti si parlerà sicuramente di Cristiano Ronaldo e di Gonzalo Ramos, che sta segnando ad ogni partita. Però io dico, Gonzalo Ramos, ok, ma un conto è avere chi ti passa la palla, si chiama Bruno Fernandes, si chiama Joao Felix, si chiama Conceição, si chiama Vitinha, Joao Neves e anche Cancelo e Nuno Mendes, aggiungo. Un conto è avere Chukwueze, Musa e Yashari, cioè, parliamone.
2: Sì, è un ragionamento, qui ci arrivava dalla regia, un'idea, dice, ma Pulisic e Modric meno, insomma, hanno delle discrete qualità, però diciamo che nel complesso ci può anche stare come analisi. È uno dei dottor Jekyll e Mr. Hyde che nomineremo, Francesco, chiaramente.
3: Io dico anche una cosa però, che ok, Gonzalo Ramos Portogallo, io ti offro però dall'altra parte Højlund, che con la Danimarca fa quanto? 4 gol?
2: No, 3 gol.
3: 3 gol in 4 partite. E la palla gliela passa a destra Isaksen, e Darami gliela passa a sinistra.
2: Tu dici
3: quando
2: rispetto
3: al Napoli, che invece fa più fatica, la palla gli viene passata da chi? Da De Bruyne, da
2: quando c'è
3: McTominay,
2: da McTominay
3: e da
2: comunque
3: Fior
2: dagli esterni, Neres e quant'altro.
3: Højlund gioca con Isaksen a destra e Darami a sinistra, con Heiberg e Frodolt alle spalle.
2: Dici non sono dei...
3: Che non sono, però riesce a segnare, quindi va bene che dici... Ma un attaccante vero...
2: Beh, fa la differenza.
3: Fa la differenza a prescindere,
2: contesto che non lo valorizza al 100%.
3: Haaland fa la differenza con i compagni in con la Norvegia, e fa la differenza con il Manchester City, perché è forte.
2: Vabbè, parliamo forte, di categorie...
3: Valorizza anche tutti quelli che ha intorno.
2: Assolutamente.
3: Abbiamo un altro audio.
2: Sì, rapidamente, poi dobbiamo andare in break, se no ci richiama Andrea, pienamente ragione.
7: Ciao Marco, Antonio Samignato. Già che anche questo weekend in Ballox l'anno è stato venduto, ne sono acquistato molto. Io insomma un po' te l'avevo detto che secondo me non era una partita scontata, che non si partiva battuti e che avremmo fatto una bella prestazione. Io sono sempre dell'idea che noi non siamo una nazionale scarsa, è che forse siamo una nazionale con poca personalità, e quando le partite contano troppo, come può essere uno spareggio playoff, anche una squadra più alla portata di noi, più alla portata diciamo, diventa un avversario duro. Non è una questione tecnica, ma è soprattutto una questione mentale.
2: Beh, quello abbiamo detto anche prima, Francesco, è chiaro. Secondo me c'è ben poco da aggiungere a questo messaggio audio. Stiamo andando in pausa, Francesco, però, perché adesso è lunedì, quindi tra poco arriva Luca Calamai.
8: Speak about bla bla bla.
2: Infatti noi parliamo di bla bla bla, invece Luca Calamai, che sta per arrivare, parla di calcio, e quindi tra poco andremo a sviscerare vari temi in sua compagnia. Mi raccomando, rimanete con noi sempre qui a TMV Radio.

0: Saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, conto alla rovescia per Italia-Turchia di Nations League. Gli azzurri scendono in campo alle 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la nazionale di Vincenzo Montella. L'Italia arriva dal pareggio per 1-1 in Francia e cerca 3 punti importanti nel gruppo. Roberto Mancini ha annunciato diversi cambi rispetto alla gara di Parigi, anche per i tempi stretti di recupero. Moise Kean non ha recuperato e ha lasciato il ritiro. All'andata, una settimana fa a Bursa, gli azzurri si erano imposti per 4-1. Intanto il Portogallo è già ai quarti dopo il 2-1 sulla Norvegia. Resta aperto il caso Cristiano Ronaldo. Dopo aver lasciato anticipatamente il ritiro, il CT Jorge Jesus ha assicurato che se vorrà il fuoriclasse potrà tornare in nazionale già nella prossima finestra internazionale. Appuntamento decisivo anche per l'Italia Under 21. Alle 18:15 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia nelle qualificazioni dell'Europeo 2027. Per centrare il pass diretto serve una vittoria con almeno 2 gol di scarto. Il CT Baldini ha annunciato davanti il tridente liberale Sis e Coleosho. Il tennis è sorteggiato questa mattina il tabellone del Master 1000 di Shanghai, senza Jannik Sinner ancora fermo per il problema al ginocchio. 5 gli italiani in gara, Cobolli e Berrettini sono nel quarto di Zverev, Musetti in quello di Shelton, Darder e Arnaldi nella parte presidiata da Alcaraz. Berrettini debutterà contro lo statunitense Kovacevic, intanto a Pechino Novak Djokovic ha eliminato Alexander Zverev in rimonta e ha conquistato la semifinale dove affronterà Daniel Medvedev. La Formula 1, Max Verstappen ha vinto a Sepang il Gran Premio del Bahrain davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Antonelli resta leader del mondiale e porta a 84 punti il vantaggio su George Russell. Per la MotoGP Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone a Motegi e ha riaperto completamente la corsa al titolo. Il campione della Ducati ha preceduto Jorge Martin e Marco Bezzecchi e ora ha soli 2 punti dal leader dell'Aprilia, ottavo Francesco Bagnaia. Il ciclismo, beffa per Giulio Cicconi agli europei su strada in Slovenia. L'azzurro è stato battuto al photo finish da Remco Evenepoel, che conquista il titolo continentale. Doppio podio comunque per l'Italia con Christian Scaroni terzo a 59 secondi. E chiudiamo con il basket, seconda vittoria in campionato per la Virtus Bologna che supera la Maxima Roma 98-89. Decisivo nel finale Marcus Carr, 21 punti, 15 nell'ultimo quarto e 13 assist. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9:45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9:45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Di nuovo in diretta, sempre nell'anteprima di Maracanà, di questa puntata del lunedì di 5 ottobre. Lucio Marinucci, Francesco Tringali qui accanto a me in studio.
1: Eccoci Lucio.
0: Abbiamo parlato di vari temi.
1: Tra l'altro salutando anche gli amici di Gol TV, ma anche di Club TV, canale 61 digitale terrestre. Tra l'altro oggi alle 18:15 c'è un altro match, anche più importante, perché l'Italia va under 21 di Baldini, vanno ad affrontare la Polonia e ci si gioca insomma il primo posto, che vale l'europeo ma vale anche la qualificazione diretta alle prossime Olimpiadi. Traguardo molto importante, perché l'Italia manca da diversi anni, quindi se vogliamo è già un appuntamento forse anche più importante rispetto a quello delle 20:45. E poi chiaramente domani c'è un'altra partita, quella che si giocherà al CONI con il presidente Malagò contro quello appunto del Comitato Olimpico Bonfiglio. Alle 13 la giunta e subito dopo il Consiglio Nazionale.
0: Le seguiremo ovviamente praticamente in diretta, sarà una giornata molto lunga, complessa, importante quella di domani per i temi extracampo, che poi però ovviamente si legano anche al rettangolo di gioco. Hai fatto bene invece a sottolineare l'avventura degli azzurrini, perché oggi è fondamentale, tra l'altro contro l'Armenia l'avevo seguita, era stata una partita veramente assurda. Fino all'ultimo secondo poi siamo riusciti a trovare il gol grazie a Sisse, ma era stato veramente un tiro al bersaglio con Gazarian in versione Palmisani e Frosinone.
1: Sono quelle partite maledette dove giochi in questi campacci contro squadre tecnicamente inferiori, ma poi che riescono a neanche troppo organizzate, però poi sai la grande giornata del portiere,
0: le aveva perse tutte l'Armenia,
1: sì, esatto.
0: Tutte le partite aveva perso del girone di qualificazione,
1: e adesso vediamo
0: speriamo bene,
1: ci offrirà questa partita di Baldini, che insomma vorrebbe riportare, come detto, l'Italia non solo nelle competizioni più importanti ma soprattutto all'Olimpiade. Questo è anche un po' un obiettivo del presidente Malagò, che sappiamo quanto rapporto possa avere anche con questo tipo di manifestazioni. Abbiamo un altro audio?
0: Stanno arrivando.
1: Poi c'è
0: sì.
1: Il tema, c'è il tema di oggi.
0: Arriviamo.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo chiedervi un parere, una vostra impressione. Praticamente adesso l'Italia si appresta a fare due partite, insomma, una in campo, quella di stasera, e l'altra domani con il sorteggio, cioè diciamo la decisione in giunta per quanto riguarda il commissariamento della FIGC. Allora io spero, sul campo l'Italia che prosegue il suo percorso, ma spero vivamente, quello ancora più importante, che domani chi sia propenso, diciamo, a fare queste decisioni, a questi voti, abbia a cuore l'Italia veramente, non dia delle preferenze solo per amicizia o per un discorso politico, perché secondo me non ha proprio senso commissionare la FIGC per questo cavillo, che è una barzelletta, lo sappiamo tutti, lo sa anche Bonfiglio, e spero veramente che gli italiani a votare dia una risposta in tal senso. Vorrei una vostra opinione.
0: Beh, mi sembra un'analisi più che altro di buonsenso, ecco, la richiesta di buonsenso è un'analisi
1: di buonsenso,
0: ecco, sì, è chiaro.
1: È sempre.
0: Certo, ha fatto un po' impressione, no? Sentire il parere degli esperti, però consultati da una parte e dall'altra, quindi c'erano i pareri e i contropareri.
1: Non spostano niente.
0: Sì, esatto.
1: I pareri, caro Lucio...
0: mi ha fatto un po' sorridere.
1: Sì, i pareri,
0: però
1: del
0: lo sappiamo,
1: CONI, i pareri della
0: di...
1: FIGC, tra l'altro quelli della FIGC c'è anche il parere illustre del figlio del presidente Mattarella, quindi pensa che abbiamo
0: scomodato
1: chi si è scomodato, però non cambiano niente, perché soprattutto il primo voto, che è quello della giunta, dove insomma c'è bagarre soprattutto sulla questione conflitto di interessi, perché qualcuno non vorrebbe far votare la Bianchetti visto i 13 giorni da capodelegazione, Elisabeth Spina che ha un ruolo nel Milan, o qualcun altro, per esempio ho letto sui giornali che si sarebbe dimessa da altre situazioni. Si parla anche del conflitto di interessi di Buonfiglio, che ha il figlio
0: nella Kings League.
1: Ex Kings League, sì. ma advisor anche e consulente per il Venezia in ambito stadio, eccetera. Un intreccio in questo momento imbarazzante. Ma lo sai, la cosa che mi dispiacerebbe di più è precipitare nuovamente nel caos domani, specialmente se l'Italia dovesse vincere oggi e dare ulteriori segnali positivi dopo quelli di Turchia. Intanto mi chiama Piccari, non capisco perché
0: ci danno degli aggiornamenti, no, considerando che siamo in diretta, sono
1: vuole,
0: chiamate
1: Marco,
0: interruzionistiche,
1: ti rispondo, però
0: ci vogliono tagliare, no, non rispondiamo.
1: Quindi dicevo, cadere nuovamente nel caos domani pomeriggio,
0: sì, certo, dicevo,
1: buttare all'aria 4 mesi di elezioni,
0: no, sarebbe...
1: soltanto per questo cavillo e poi andare a fare i ricorsi eccetera eccetera, è l'unica cosa che mi sento di risponderti, caro amico, che hai invocato il buonsenso, lo invochiamo tutti.
0: Ma
1: e la cosa peggiore sarebbe ripiombare nelle elezioni. Ti sta chiamando Andrea, tu almeno puoi rispondere. C'hai un altro audio per caso da farci sentire?
0: Rispondiamo agli ascoltatori. Tanto ti posso dire tranquillamente,
1: dimmi.
0: Prendiamo tempo anche noi, che qualcuno diceva che forse il riferimento a Di Conte era la SS Lazio. Sei d'accordo? Sulla squadra da rilanciare.
1: Io non posso pensare che possa essere la Lazio, ne vedo.
0: Anche la Dinamo Kiev viene riferita.
1: Ci sta, bello. Mi piace.
0: La storica
1: Lucio
0: del calcio ucraino.
1: Sicuramente siete più ingegnosi rispetto a Lucio, che ha battezzato quella squadra bianconera
0: in Italia, subito,
1: e basta, esatto. e basta, non riesce ad aprire, ad allargare i suoi orizzonti, dandomi un'alternativa. Però la Lazio va bene, però forse è troppo fantasiosa come tipo di per quanto riguarda il possibile futuro di Antonio Conte, che cerca una squadra blasonata da rilanciare.
0: Da rilanciare con pressioni, perché lui si nutre ovviamente di pressioni.
1: Abbiamo la sigla, caro
0: dai, lanciamolo caro con la sigla.
3: A Maracanã, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
0: E infatti ce l'abbiamo in collegamento come ogni lunedì, Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato.
4: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao Luca.
4: Sentivo che parlavate di Conte.
0: Sì.
4: A me risulta che Conte sia uscito molto affaticato dall'esperienza a Napoli. Ovviamente parliamo di fatica mentale, ma se vi ricordate i giorni di vacanza durante le vacanze di Natale? Parliamo di fatica mentale, ma se vi ricordate i giorni di vacanza durante le vacanze di Natale?

0: credo che stia poi aspettando l'occasione giusta. L'occasione giusta, e non mi sorprenderei che una grande attenzione ci potrebbe essere anche per quanto riguarda una nazionale. Ovviamente non c'è un ragionamento che tocca la nazionale italiana in questo momento, anche in virtù degli ultimi risultati ottenuti da Mancini, ma proprio per cercare un lavoro che in qualche modo potrebbe togliere un po' di stress da quotidianità. Staremo a vedere.
1: Beh, sarebbe un colpo di scena, devo dire, poterlo rivedere sulla panchina di una nazionale, però il suo futuro lo conosce veramente solo Antonio Conte.
2: Mentre... No, perché Luca, più che altro ci interrogavamo su quest'ultima intervista dove lui dice cerco una squadra blasonata
1: da rilanciare,
2: che abbia pressioni, che non gioca soltanto per partecipare ma per vincere. Quindi erano tutti indizi, no?
1: colorati di
2: bianco-nero, e volevamo cercare insieme ai nostri radioascoltatori di trovare delle alternative ad una cosa che ci sembra scontata.
1: In Italia non ce ne sono tante, ma devo dire neanche fuori dall'Italia.
0: Esatto. No, come io tra l'altro dialogando via messaggio con Marco Piccari mi chiedeva le solite immagini, avevo detto di mettere le immagini di Spalletti perché il rapporto Conte-Juventus vorrei dire quasi inevitabile, no?
1: Sì, ritorna sempre.
0: Ma non mi risulta che sia proprio una questione all'ordine del giorno, ma non nell'immediato, dove credetemi il rapporto che ha Spalletti anche con la proprietà, oltre che con la nuova dirigenza, in particolare con Cannavali, è fortissimo, non forte, fortissimo. Quindi non ci sono dubbi sul fatto che Luciano concluderà questa stagione. Poi è evidente, i risultati daranno un'indicazione chiara per il futuro, ma questo non vale per Spalletti, vale per qualsiasi allenatore di grande club. Ecco, Conte non mi risulta che sia una priorità della Juve, un pensiero della Juve nel presente, non credo nemmeno nell'immediato futuro. Però poi mi insegnate, le vie del calcio sono infinite. Ho trovato molto bella l'intervista di Spalletti, molto bello anche nel raccontarsi a 360 gradi, no? Non è semplice, non è banale parlare del suo essere tifoso della Fiorentina, del suo andare in curva Fiesole da allenatore della Juventus. Di solito queste situazioni vengono driblate per paraculaggine, permettetemi il termine. Invece ecco, Spalletti è questo, nel bene o nel male, lo devi prendere nel suo essere totale, genuino, non gliene frega nemmeno niente, cioè se lui pensa a qualcosa da dire difficilmente ci sono retropensieri, ecco, in questo senso. Così come non ha avuto retropensieri a suo tempo anche rivolgendo qualche critica a Roberto Mancini, così ci agganciava anche alla nazionale, perché per Spalletti Mancini non è stato proprio perfetto nel dopo nazionale suo. Ecco, quando lui, Spalletti, prese il posto di Mancini, come tutti sanno, prese il posto di uno e se n'è andato per soldi, prese il posto in una nazionale che non aveva assolutamente nessun tipo di certezza di andare all'europeo, quindi non in una situazione comoda, diciamo che per quello che insomma mi pare di aver capito anche da quello che lui ha raccontato, diciamo che forse si aspettava un comportamento più lineare da Mancini, ecco perché Mancini rientra tranquillamente nella lista di quelli che non gli stanno particolarmente simpatici.
1: Beh, sappiamo poi anche nelle parole di Spalletti ha detto bisogna anche saper stare tra virgolette un po' sulle scatole, fa capire che si è autentici, ma sappiamo è una dichiarazione molto da Luciano Spalletti. E non so se poi vogliamo, ecco, a questo punto agganciarci anche all'Italia, perché effettivamente
0: è
1: inevitabile, sono i giorni dell'azzurro, veniamo da questo pareggio con la Francia, oggi c'è questo test con la Turchia, insomma
2: è la partita più difficile,
1: forse,
2: caro
1: la conferma
2: Luca.
1: È come sempre il test più probante.
0: No, secondo me la partita più difficile era quella in Turchia, perché lì siamo arrivati male, ragazzi, siamo arrivati con una sveglia dolorosa con il Belgio, un buon Belgio, ma insomma niente di epocale, con critiche feroci nei confronti di Mancini, anche da parte del sottoscritto, perché comunque il ritorno di Mancini non è che è stato gradito, non è stato acclamato a furor di popolo, no? E quindi è chiaro che c'è stato, lui sapeva che un passo falso sarebbe stato vissuto con più criticità rispetto ad un allenatore nuovo di zecca, che quindi avrebbe avuto più attenzione, più

0: più pazienza. È andato in Turchia contro un avversario che, come troveremo anche noi stasera, in grande difficoltà, talenti impressionanti, perché la Turchia ha dei talenti impressionanti, ma concetto di squadra molto vago, un allenatore che rischia, tra l'altro conosciamo bene, Montella. Lì, secondo me, veramente l'Italia è arrivata a un bivio che poteva diventare un bivio pericoloso. Se a questo, ragazzi, aggiungete un presidente che non si sa se sarà commissariato e quindi dimesso. Mancini è arrivato per scelta di Malagò, non per investitura popolare, no? Quindi lì ci potevano essere tutte le condizioni per andare un po' in difficoltà, o un po' tanto in difficoltà. E lì invece è stato superato. Devo dire, è superata la grande Turchia, ma io ti devo dire, ora non so qual è la vostra riflessione, mi interessa, ma io ho visto una buona Italia anche con la Francia, ecco. Cioè la Francia non spiegava mai niente, lo sapete, c'è una rivalità in tutti gli sport, c'è proprio una rivalità storica Italia-Francia. Io ho visto, mi è piaciuta, è una nazionale credibile, ecco. E quindi allora, se sommi la vittoria con la Turchia alla prestazione, ribadisco, assolutamente credibile con la Francia, oggi il testo della Turchia è importante. Certo, in caso di risultato negativo ritornerebbero le preoccupazioni di una retrocessione e compagnia, però il primo esame dal mio punto di vista Mancini l'ha superato.
1: Deve trovare la conferma, io sono completamente d'accordo con quello che hai detto tu, Luca. Le prestazioni sono state, poi lascio anche la parola a te, Francesco, positive da un punto di vista calcistico, perché già si vedono poi dei dettami che Mancini aveva provato a far sedimentare già nel corso precedente. Ma quello che si chiede a questa nazionale, che ovviamente non ha i valori tecnici delle grandi, né tantomeno ecco, quelli della Francia, era anche quel tipo di riconoscibilità attitudinale. E a me questo è quello che è piaciuto. Poi dicevamo anche prima, non era tutto da buttare contro, dopo la partita contro il Belgio, non è tutto solo da esaltare dopo queste due sfide, però era quello che io personalmente chiedevo all'Italia dopo 5 anni quasi solo di fallimenti, ed è quello che devo dire parzialmente ho visto.
2: Abbiamo sempre detto che è vero che il migliore in campo dell'Italia a Saint-Denis è stato Donnarumma, ma certo, i segnali che continuano ad arrivare da questa squadra, che prende gol, un gol straordinario, palla al centro e si ritorna a giocare, si va a pressare alte, il modo in cui tanti giovani stanno approcciando a questa nazionale, non solo Kayode, anche Vergara, a un quarto d'ora certo, al debutto contro la Francia, dà questi messaggi e questi segnali qua. È questo che dobbiamo prendere, non i risultati, ma quello che ci arriva, sì, no? Queste vibrazioni,
1: anche questo
2: che
1: ricambio
2: sono tornate
1: un pochino,
2: ad essere positive,
1: lasciatemelo dire, anche un pochino di ricambio, sì, a livello di protagonisti, perché sì, è anche, Luca, purtroppo un tema che determinati giocatori con i club rendano molto bene, e però in nazionale siano anni che non riescono ad incidere. Ora non saprei dirti per quale motivo, però anche questo è un tema. Peraltro poi, se dobbiamo ragionare in prospettiva mondiale 2030, anche a livello anagrafico forse è il momento, non voglio dire di stravolgere, Luca, però perlomeno di trovare delle variazioni sul tema.
0: Sicuramente. Allora, diciamo, e naturalmente non vuole essere una critica né ai giocatori né alla squadra, per carità di Dio, ma negli ultimi anni è stato il mondo Inter che ha tradito la nazionale. Ha tradito perché da quel mondo lì, mondo che ha vinto scudetti, che ha dimostrato di essere assolutamente competitiva anche in Champions, da lì si aspettava, no, il grande salto di qualità anche dell'Italia, ma gli interessi sono sempre arrivati o sgonfi o non nel momento migliore, insomma non sono mai riusciti a dare quello che volevamo. Dopodiché la tua riflessione è assolutamente giusta, io credo che oggi noi possiamo dire che l'Italia ha un solo fuoriclasse, che è Donnarumma, e lì non sbagliamo, lui è veramente un fuoriclasse. Poi gli errori fanno parte della vita, della storia del portiere, li ha fatti Zoff, li ha fatti Buffon, li farà in futuro Donnarumma, ma lui è l'unico campione che abbiamo. E questo è un dato sul quale ci dobbiamo confrontare. Io ho visto diverse partite, si vede bella roba in giro, no? E nel momento in cui ci stanno salutando, parlo di nazionale o comunque anche di percorso calcistico, Messi e Cristiano Ronaldo, che sono alla fine del percorso, noi non abbiamo nemmeno nessuno che si avvicina, secondo me, a Messi, a Cristiano Ronaldo oggi, e non lo vedo nemmeno in una prospettiva immediata. Però stiamo trovando un po' di identità, ecco, questo io credo, come dicevate voi, sia un aspetto estremamente importante. Abbiamo bisogno di tornare a essere Italia, perché per andare ai mondiali con le regole di oggi, dove praticamente tra un po' se facciamo una nazionale noi possiamo essere competitivi anche noi di Team Radio, ecco, non riuscire ad andare al mondiale non serve avere due Yamal o chissà che cosa, serve avere un'identità di calcio, un'identità di paese, un'identità di nazionale. E questo, devo dire, Mancini, che vi ribadisco non ero favorevole al suo ritorno, ma questa gliela dobbiamo riconoscere. Noi abbiamo vinto un europeo con Mancini avendo una certezza: non eravamo la nazionale più forte, ma in quel momento avevamo un'identità superiore a tutte le altre. E questo, devo dire, che l'esperienza di Mancini, che non è andato in tilt nemmeno dopo la sconfitta col Belgio, lì poteva veramente avere un momento di difficoltà anche di rapporti, di comunicazione. Ecco, devo dire che questo è un elemento che lo fa calare in maniera assolutamente positiva in un ruolo di commissario tecnico. Ti ricordo, e lo ricordo sempre per la millesima volta, è un ruolo diverso da quello di allenatore di una squadra di club.
1: Sì, assolutamente, sono proprio dei lavori differenti.
2: A proposito di identità, però, caro Lucio, di grandi allenatori,
1: che appena parlato, tra
2: c'è
1: l'altro
2: il tema di Giampiero Gasperini, caro Luca, cosa ci vuoi sottolineare?
0: Guarda,
2: in questo,
0: vi saluto con Gasperini perché ho avuto il modo di vederlo in azione al Festival della Gazzetta,
2: sì,
0: dove ho avuto il piacere di essere presente con il libro che ho scritto insieme a Giancarlo Antonioni. Allora, lo trovo più giusto, non che fosse sbagliato quello qui, ma il primo Gasperini, quel Gasperini qualche anno fa che conosceva, era un Gasperini che mi sembrava in eterna guerra con se stesso, con il mondo, con chi non le aveva riconosciuto un ruolo, con chi non capiva il suo calcio, con qualche direttore sportivo, con qualche presidente. Ecco, ora mi sembra Gasperini molto più calato nella parte di quello bravo, ma quello che costruisce, quello che è un dirigente allenatore, quello che è un grande manager, quello che sa di avere in mano la macchina giusta. E poi è ovvio che lui fa una riflessione che tra l'altro credo sia assolutamente condivisibile sul fatto che l'Inter è ancora più forte, e questo gli va dato atto, e penso che questo lunghissimo testa a testa con la Roma sarà anche importante vedere quale sarà il percorso di queste due squadre in Champions, perché ovviamente vogliono andare tutte avanti e la Champions può togliere un qualcosa poi nella volata italiana, ma è un Gasperini pronto per vincere. Non so quando vincerà, non so se vincerà, ma non è più quello un po' rancoroso con un mondo che forse l'ha capito in ritardo, ma quello che ha una gran voglia di raccontarsi su quello che sarà il domani.
1: Bene. Beh, l'aggettivo che abbiamo utilizzato noi prima è stato sereno, un Gasperini sereno, sempre convinto e con carattere, ma decisamente un po' più disteso, quindi chissà che non possa poi giovarne anche la Roma. Luca, noi ti ringraziamo allora.
0: Grande
1: a questo punto, è stato un piacere, alla prossima.
0: Radio. Ciao.
2: Ciao Luca.
1: Grazie a Luca Calamai. E stiamo arrivando alla pausa anche noi, Francesco, con i messaggi che continuano a ipotizzare quale potrebbe essere.
2: Dammene un paio, quali sono?
1: Qualcuno diceva il Milan addirittura da rilanciare, squadra con le pressioni adesso. Poi quelle le avevamo date anche prima, la Dinamo Kiev, la Lazio, eccetera, eccetera. Quindi insomma attendiamo poi nuovi consigli.
2: Francesco, ciao Lucio, ti lascio con Stefano.
1: E io ti lascio al tuo lavoro in redazione. Adesso andiamo in pausa, tra poco Stefano Impallomeni qui insieme a me in studio e poi tantissimi ospiti della puntata di Maracanà che prosegue fra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. L'imputato, nel chiedere scusa alla famiglia della giovane donna che ha coltellato, ha aggiunto: «Non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato». Parole di plastica, commenta la mamma di Pamela, che respinge le scuse al mittente.
0: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Dasseroth, Peter Heigmann e Georg Nagel per aver gettato la base dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
1: Gli esteri, la Spagna va al voto. Come molti avevano previsto, il premio Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. Si sarebbe dovuto votare nell'estate del 2027. Sánchez rivendica comunque quanto fatto dal suo governo. «Ci siamo sforzati per costruire un mondo migliore per i nostri compatrioti», dice. Poi lancia una appello alla cittadinanza, che dovrà scegliere che ruolo vuole giocare, se unirsi all'ondata di estrema destra che regredisce laddove governa, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia.
0: Israele continuerà a dare la caccia a tutti i responsabili degli attacchi del 7 ottobre 2023 contro il paese e ha come obiettivo la pace con il Libano. Lo ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu durante una cerimonia di Stato in memoria dei soldati e degli appartenenti alle forze di sicurezza caduti nei 3 anni trascorsi dall'invasione di Hamas. Intanto le forze governative yemenite fanno sapere di aver preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb.
1: Economia. L'Istituto Nazionale di Statistica ha diffuso le stime sul conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società. Secondo i dati, nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, nello stesso periodo, a fronte di un incremento dell'1,4% del deflatore implicito dei consumi, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
0: Il cinema in chiusura. Non si ferma il flusso di spettatori italiani che sta andando in sala a vedere NASA, tanto che il documentario, previsto in sala solo per 3 giorni, rimane in programmazione e resta saldo al primo posto degli incassi, superando i 3 milioni di euro. La pellicola, diretta da Yuval Abraham, Rachel Zor, che documenta con lucidità scientifica le tecniche con cui l'esercito israeliano sacrifica i civili palestinesi nel portare avanti la distruzione di Gaza, nei primi 3 giorni ha incassato oltre 1,8 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 1 milione 219 mila euro fra l'1 e il 4 ottobre.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ed eccoci in collegamento per Maracanã. Non c'è Marco Piccari, lo avete già sentito nell'anteprima, lo sentite dalla voce del sottoscritto Lucio Marinucci adesso, però c'è Stefano Impallomeni.
5: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao, eccoci, Stefano, ben ritrovato. Saluto anche Claudio Ferrarese che è arrivato in cabina di regia. Saluto chi ci sta seguendo tramite sito, tramite app di TMV Radio, chi tramite il digitale terrestre sul canale numero 61 Club TV, anche su Gold TV per quanto riguarda il Lazio. Insomma, non avete scuse per seguire la puntata odierna di Maracanã, una puntata che chiude un po' il cerchio sulla nazionale. Certo, dobbiamo aspettare questa sera il responso dell'Italia contro la Turchia, poi vedremo che cosa accadrà invece nella giornata di domani in federazione, quindi saranno ore molto delicate da vari punti di vista. Insomma, ci stiamo lasciando alle spalle la nazionale, arriviamo poi di nuovo al ridosso del campionato. Io direi possiamo partire direttamente con i titoli e poi svisceriamo il tutto con i nostri ospiti. E infatti non si può non partire dall'Italia. Italia atto quarto, l'atto quarto dell'era bis di Mancini. Si cercano conferme dopo la bella vittoria in Turchia, dopo il convincente pareggio in terra francese contro la squadra di Zidane. Adesso bisogna cercare di far piangere nostro malgrado il nostro amico Vincenzo Montella. E poi ci sono i Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ce ne sono parecchi in questa sosta delle nazionali. Chi in campionato non è riuscito ad esprimersi riesce invece a primeggiare con le rispettive rappresentative, da quelli del Napoli con Højlund e De Bruyne sugli scudi ad un Gonzalo Ramos in grande spolvero con il Portogallo. E poi invece per riavvicinarci al campionato sulle ali dell'entusiasmo per l'Inter, perché Di Marco è ormai recuperato al 100% della forma, ma soprattutto c'è grande curiosità finalmente per vedere all'opera Spence, l'acquisto destinato e deputato a sostituire Denzel Dumfries sull'out di destra. Insomma, l'Inter vuole ripartire con la forza e con l'entusiasmo sulle proprie ali. E poi uomini forti, una frase che conosciamo benissimo, attribuita a Luciano Spalletti, che ha rilasciato una bellissima intervista a Tutto Sport. Un punto generale su se stesso e sulla Juventus, ha definito la squadra una squadra di uomini forti, poi i destini forti dovranno costruirseli loro durante il percorso. Questi un po' i titoli della giornata, poi dobbiamo in realtà riportare anche delle parole di Antonio Conte che hanno già fatto discutere con questa voglia di rimettersi in corsa, quindi un titolo praticamente che aggiungiamo. Prima stavamo scherzando con Francesco Tringali su quali potrebbero essere le squadre alle quali ha fatto riferimento, dopo riporteremo anche le sue dichiarazioni. Ricordiamo anche poi, anche questo è giusto, che non solo l'Italia oggi in campo, ci sono anche gli azzurrini che giocano contro la Polonia, si giocano il primo posto nel girone della qualificazione agli europei, per arrivare agli europei ma anche per raggiungere finalmente queste benedette Olimpiadi che non riusciamo più ad agguantare. Insomma, i temi non mancano, caro Stefano. Fra poco andremo a presentare anche gli ospiti. Tu che cosa ti aspetti da questa Italia questa sera e che tipo di risposta hai visto anche contro la Francia? Un pareggio vero con Donnarumma migliore in campo, però l'atteggiamento è stato un atteggiamento, io l'ho detto, finalmente convincente, riconoscibile da nazionale.
6: Ma se devo trovare una parola, io credo che insomma ci sia, ecco, questa, l'armonia. Mancini è stato sorprendentemente veloce a sistemare tutto. Siamo ancora agli inizi, per carità, anche in caso di vittoria avrei detto la stessa cosa, ma insomma la prestazione c'è stata. E come, è vero che Donnarumma è stato tra i migliori in campo, se non il migliore in campo, però ho visto una nazionale diversa ed è sorprendente come Mancini abbia rimesso a posto anche questa nazionale con queste continue rotazioni, in questa sosta inedita e atipica, abbia trovato un equilibrio importante, soprattutto con i cambi. Questa squadra si ritrova, ha entusiasmo, ha spirito. si sta creando un gruppo importante. È sulla falsa riga di quel del Mancini, del primo Mancini.
4: Sì. Come sensazioni molto simili al momento.
6: Esatto. Cioè, quindi questo Mancini incrociando le dita ricorda quel tipo di lavoro, e credo che in questo lavoro poi Mancini sia molto, molto bravo. Poi per carità, come tutti i CT, può piacere o non può piacere, però è innegabile, è oggettivo il lavoro che sta facendo. Che cosa mi aspetto? Un'altra risposta contro la Turchia, non sarà semplice, non bisogna sottovalutare una Turchia che è ferita nell'orgoglio, sta un po' in crisi, anzi molto in crisi. Per quanto riguarda l'Under 21, in bocca al lupo a Silvio Baldini, perché anche lì è un bacino da cui attingere e dove l'attenzione di Mancini sarà alta.
4: E dove tanti degli elementi di questa rassegna delle nazionali poi sono cresciuti nel corso degli ultimi anni e degli ultimi mesi. Intanto però andiamo a presentare gli ospiti di questo blocco, come sempre per il lunedì, innanzitutto Niccolò Ceccarini.
6: Ciao Nick.
4: Ciao Nick, ben ritrovato.
5: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
4: Ciao, ciao Nick, e ben ritrovato anche a Daniele Garbo. Ciao,
6: ciao Daniele.
4: Daniele, un saluto anche a te.
7: Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati.
4: E poi accogliamo in diretta, ci fa molto piacere averlo, lo ringraziamo per la disponibilità, Claudio Anellucci. Ciao Claudio,
6: ciao Claudio,
4: un saluto.
8: Buon pomeriggio a tutti.
4: E ovviamente stavamo già parlando della nazionale, perché non possiamo non partire dagli azzurri, come dicevamo, tra a metà, fra la sfida di questa sera contro la Turchia e fra quello che è accaduto poi venerdì con il bel pareggio in terra francese. Nick, parto da te. L'obbligo è sempre quello di mantenere equilibrio, secondo me non era tutto da buttare alle ortiche dopo una prestazione molto negativa contro il Belgio, non è probabilmente tutto perfetto dopo queste partite contro Turchia e contro Francia, però come stavo dicendo prima già con Francesco Tringali qui in studio, adesso anche con Stefano, perlomeno un'Italia riconoscibile a livello di atteggiamento e anche per qualche trama calcistica, insomma si vede finalmente un'Italia coinvolta e coinvolgente, non so se hai avuto la stessa idea.
8: Sì, anche se io sono sempre per se c'ho 180 e c'ho 0, io guardo 90, cioè nel senso io devo capire cosa
4: certo.
8: È successo con il Belgio, devo capire che cosa è successo magari con la Turchia e cosa è successo ancora in quella che è stata la partita che forse più di tutte le altre ci ha appassionato, perché comunque rimane un derby, quello contro la Francia. Di sicuro loro hanno molto più talento, molta più qualità, però l'Italia ha giocato con freschezza, con brillantezza, certo in certi momenti ti schiacciavano, non riuscivi a superare la tre quarti campo, però poi quando c'erano delle ripartenze hai fatto vedere anche delle buone trame, delle buone giocate, e quindi soprattutto l'atteggiamento, ecco, mi è piaciuto, c'è ancora molta differenza tra noi e loro. Mi stupisco tutte le volte, ma non capisco perché, ormai alla soglia dei 56 anni mi stupisco ancora, ma di come si possa passare da è tutto sbagliato, tutto da rifare dopo una sconfitta, e adesso ci abbiamo ritrovato l'Italia. Io francamente credo che in questo paese uno dei problemi principali siamo noi, perché non riusciamo mai a trovare il giusto mezzo nelle cose, perché cioè, è impossibile che in quattro giorni una nazionale si trasformi, eppure noi siamo in grado di trasformare Mancini in io ho sentito anche trasmissioni ieri sera in cui si diceva eravate tutti contro Mancini, ora avete visto che cosa ha fatto contro la Francia. Vabbè ragazzi, ho capito, cioè, siamo tutti d'accordo, ma diamoci una regolata francamente quando si fanno anche dei giudizi e delle cose, perché qui siamo a tre partite di una nazionale che deve ricominciare e si è sentito tutto e il contrario di tutto. Questo per quanto mi riguarda l'analisi. Poi sinceramente ho visto anche delle buone cose, ho visto qualcosa di interessante, cioè vivacità che è la cosa principale, e questo fa ben sperare. Ma stiamo calmi, sono tre mondiali che non ci andiamo, non vinciamo l'europeo dall'epoca di Mancini, stiamo facendo figure da tutte le parti, calmi per favore, calmi, perché se no veramente si riparte col piede sbagliato.
4: No, per questo prima parlavo di equilibrio, perché poi serve sempre nell'analizzare, anche perché poi i valori, come detto bene, rispetto a quelle delle altre nazionali di prima fascia sono ovviamente distanti, su questo non c'è veramente dubbio. Daniele, la tua fotografia qual è adesso invece sull'Italia?
7: Ma guarda, io sposo integralmente il discorso che ha fatto Niccolò. Noi siamo abituati in Italia soprattutto ad andare dietro al risultato, no? Allora, che potessimo perdere con la Francia lo pensavano più o meno tutti, invece abbiamo portato a casa un pareggio che vale molto, perché dà autostima, dà fiducia, dà possibilità di lavorare con calma, però andiamoci piano, il percorso è ancora lungo per ricostruire una nazionale credibile e competitiva. siamo passati da una nazionale inguardabile col Belgio, almeno il primo tempo col Belgio, a una nazionale straordinariamente bella con la Turchia, forse più di quello che ci aspettavamo sicuramente, a una nazionale viva con la Francia. Ma dobbiamo dire una cosa: se dobbiamo analizzare, dobbiamo andare oltre il risultato. Il primo tempo con la Francia non ha mai tirato in porta, noi abbiamo avuto due palle gol clamorose, e soprattutto quella di Ken, che credo che sì, in Palomeni avrebbe impaccato con gli occhi chiusi bendati, no? E un giocatore che gioca in nazionale non può sbagliare una cosa del genere, e forse staremmo a raccontare un'altra storia. Nel secondo tempo ci hanno chiuso all'angolo, poi abbiamo pareggiato grazie a una loro leggerezza, perché i francesi sono francesi e quindi sono presuntuosi, e hanno fatto la stupidaggine e li abbiamo castigati. Però non dobbiamo dimenticare che Donnarumma ha fatto 4-5 parate da fenomeno. Allora, se al posto di Donnarumma ci fosse stato un portiere normale, probabilmente la partita sarebbe finita 4-1 per la Francia. E allora cosa staremmo a dire oggi? Per questo io dico, ci vuole equilibrio. Il risultato con la Francia è prezioso, soprattutto, ripeto, come ho detto prima, perché dà fiducia e fa lavorare con serenità. Però andiamoci piano, c'è ancora molto da fare, molto da lavorare. Ci sono dei punti fermi però. Ad esempio, un punto fermo che a me è piaciuto tantissimo nelle due partite è stato Caiode, che io conoscevo poco, confesso, ma mi è piaciuto tantissimo, un giocatore che ha corsa,
9: forse il migliore,
7: che è il migliore, che ha personalità, ragazzo di 22 anni con grande personalità, è un giocatore già di dimensione internazionale, perché gioca sempre costantemente al Brentford in Inghilterra, in Premier League. Quando uno gioca in Premier League fa una grande esperienza ed è pronto per giocare in nazionale, quindi questo è uno dei punti fermi secondo me. Dopodiché, ripeto, c'è ancora molto da fare, ma comunque complimenti a Mancini, perché è riuscito comunque a mettere in campo nelle ultime due partite una nazionale che somigliava molto a una squadra di calcio, insomma.
9: Eh sì, somigliava a quella, appunto, come diceva Stefano, a quell'Italia che iniziò il percorso del primo Mancini, perlomeno si vedeva un po' di entusiasmo. E effettivamente, Claudio, io l'ho detto, quello che poi personalmente io do la mia visione richiedevo alla nazionale era questo, che coinvolgesse anche un po' chi la vedeva da casa, perché negli ultimi 5 anni, al di là della mancanza dei risultati, c'era stata una mancanza di praticamente tutto il resto. Io quando ho letto nei commenti è tornata l'Italia non è tornata per il semplice motivo che non c'è paragone con quella che erano i valori di 20 anni fa. Però io personalmente, anche sapendo che questa Italia è meno forte, chiedo perlomeno che possa un po' coinvolgere emotivamente, e questo secondo me è il passo migliore che si è visto finora e che dovrà essere confermato. Claudio, non so se sei d'accordo.
10: Ma guarda, io ho una mia lettura credo completamente diversa, nel senso che mi meraviglio ancora che qualcuno possa dire no, perché Donnarumma ha fatto 3 partite, 3 parate. Ho capito, ma Donnarumma fa il portiere, Donnarumma sta lì per parare. Quando succede alle altre squadre hanno dei fenomeni, Magnain è un fenomeno, però poi si dice la Francia è fortissima, cioè Magnain che è un fenomeno, e l'Italia è forte, c'ha un portiere che è forte, sta lì per parare, e ha fatto 2 ottimi interventi, ha fatto 2 buone parate, ma sta lì per quello. Quindi cioè, l'Italia non è Donnarumma,
9: diciamo,
10: l'Italia
9: 2-3 sono state proprio prodezze, ovviamente.
10: Sì, ma fa il portiere, sta lì per quello. Quando le fa il centravanti fa 2 gol, quando le fa il portiere fa 2 parate strepitose, ma ci sta, fa parte di un percorso. Non ci dimentichiamo che l'Italia di Mancini ha fatto un record dei 38 risultati utili consecutivi. Non ci dimentichiamo che l'Italia di Mancini è quella che ha vinto l'ultima cosa importante, ha vinto l'Europeo. Poi è stato un errore di valutazione da parte di Roberto Mancini, un errore di portafoglio, e credo che si possa sbagliare nella vita, ma si può anche rientrare. Non sto qui a fucilare Roberto Mancini per una scelta, anche perché forse 99 su 100 avrebbero fatto la stessa scelta. E noi ci giriamo intorno, siamo tutti bravi a parlare, ma quando arriva un'offerta del genere devi andare assolutamente, che è un'offerta che cambia la vita a chiunque. Quindi io non sto a girarmi intorno a questo, ma Caiole era un giocatore importante, ma Mancini lo aveva già visto Caiole, come ha visto tanti altri ragazzi importanti. I ragazzi importanti ci sono, bisogna avere gli attributi di metterli in campo e di farli giocare, oltre a tante altre chiacchiere e cose relative al nostro calcio. Il nostro calcio ha preso 3 mazzate, non è andato ai mondiali, bruttissime, orribili, da vergognarsi per tutti noi che facciamo parte di questo mondo. Però bisogna dare tempo anche a un allenatore di riprendere in mano la situazione, di ricreare un certo clima attaccato a questa maglietta. Però le partite, anche la partita col Belgio, la possiamo analizzare in un primo tempo disastroso, però dall'altra parte, se non c'era anche quel tipo di portiere, magari l'Italia pareggiava quella partita, era tutto un secondo tempo diverso, no? Poi abbiamo preso il secondo gol da Polli, ma il primo tempo del Belgio è stato imbarazzante, ma imbarazzante per una serie di motivi, per n motivi. Che sa, può essere l'inizio di un nuovo percorso, la prima partita, però l'Italia che poi si è risettata e ha fatto un'ottima partita contro la Turchia, che è poca roba, sono d'accordo con voi, però ha fatto un'ottima partita. E andare a giocare con la Francia, a Saint-Denis, a viso aperto, come ha giocato l'Italia, non è da tutti, specialmente quando inizi un percorso nuovo. Io trovo invece molto di Roberto Mancini in queste tre partite, sia nel bene che nel male. Però, signori miei, non ci dimentichiamo che Roberto Mancini è l'ultimo che ha vinto questa nazionale ed aveva un record da tutti gli allenatori non mai messo in campo di 38 risultati utili.
9: Sì, è stato l'uomo un po' che ci ha rilanciati nel momento più buio, adesso gli chiediamo che possa rilanciarci in un momento ancora molto molto oscuro, quindi bisognerà poi fare delle tappe in questo percorso azzurro. Cambio però anche tema, perché sapete che a me piace palleggiare rapidamente da un tema all'altro, poi sulla nazionale ci ritorneremo dopo, Stefano. Però ci sono anche delle dichiarazioni che mi hanno un po' colpito di Antonio Conte, che si è raccontato un po' a The Athletic, ha rilasciato diverse parole sul suo percorso, ha detto ho vinto molto, anche perso molto, ha parlato anche delle prospettive, ha detto ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per spolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club dove c'è pressione, dove alla fine sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per vincere. Insomma, con Francesco ci veniva un po' da ridere perché non ha nominato sostanzialmente la Juventus, ma è come se l'avesse nominata.
6: Diciamo che è una tra queste, ecco, di società.
9: E non è che ce ne siano troppe altre. Devo dire, in giro per l'Italia o per l'Europa. E il Milan, l'abbiamo detto.
11: Del Milan. Sì, sai perché? Perché la Juventus la sua identità comunque ce l'ha, voglio dire, adesso ha preso Spalletti, che è un grande allenatore, sta ricostruendo, ma la società che veramente non è più, non ha più niente a che vedere con quello che è stato nella sua storia, è il Milan. E quella è la società, secondo me, da ricostruire dalle fondamenta. Secondo me lui pensava a quello.
9: Ah, tu dici fosse proprio direttamente un riferimento al Milan, chi lo sa?
11: Secondo me sì, lui a Napoli c'è stato, la Roma sta facendo molto bene con Gasperini, la Juventus sta ricreando con Spalletti, l'unica squadra che vedo che ha bisogno di ritrovare un'identità rispetto alla sua storia, secondo me è il Milan.
9: Beh, potrebbe essere anche questa una visione, Stefano, del resto insomma Conte difficilmente riesce a stare fermo troppo tempo e senza avere pressioni, anche se ricollegandomi alla Juventus poi c'erano anche le parole di Spalletti che invece diceva questa è una squadra forte, uomini forti, ha detto i destini forti dovremo costruirceli, ma al momento vede delle prospettive positive. Insomma, l'ombra di Conte a me non piace parlarne troppo perché sulla Juventus si ripropone ogni volta che Conte non ha una panchina, però ecco, sono delle dichiarazioni che un pochino lasciano correre la fantasia.
6: Beh, se voglio dire, hanno parlato chiaro sia Conte che Spalletti. Io aggiungerei anche la Juventus deve ritrovare quell'identità, insomma quell'abitudine alla vittoria, e ultimamente non ce l'ha. Se noi in una linea immaginaria uniamo Sivori e Ildiz, scopriamo che c'è qualcosa che non va nella storia della Juventus, cioè nel senso non per nulla togliere a Ildiz, però insomma Sivori, Platini, insomma giocatori che hanno segnato dall'epoca,
9: con il passato,
6: Zidane. Beh no, è questa Piero. Roba qua la Juventus, quindi io credo che Conte, a differenza di quanto pensi Daniele, si riferisse anche alla Juventus. Poi siamo in un momento particolare, adesso serve Spalletti e probabilmente Spalletti è il miglior allenatore che ci possa essere in questo momento per la Juventus, in questo tentativo di ricostruzione, di mettere un po' di equilibrio laddove insomma c'è stata tanta confusione soprattutto relativamente al mercato. È un percorso laborioso, un po' inedito per una squadra come la Juventus, abituata sempre a vincere, a essere sempre competitiva ogni anno, e qui invece scopri che c'è una competitività che si è persa, una continuità nella vittoria che si è persa, e quindi è questa la storia della Juventus. Noi siamo abituati, e credo che Conte si riferisse anche alla Juventus, non citandola.
11: Stefano, Daniele. Hai sicuramente ragione, però io intendevo dire un'altra cosa. La Juventus ha comunque una continuità nella proprietà, che la proprietà è sempre stata quella, no? La famiglia Agnelli,
6: sì, sì, certo.
11: Ecco, mentre il Milan è veramente un'altra cosa, è cambiato.
6: Ah, ma certo, da quel punto di vista non
11: Berlusconi, l'identità del Milan non si è mai più capita, ecco quello.
6: Però insomma anche Spalletti, quello che ha detto Spalletti è interessante, nel senso che poi, poi però al di là di adesso bisogna andare oltre gli slogan e lavorare sul campo e trovare delle soluzioni, e gli allenatori sono, certo, sono pagati per questo motivo.
9: Ma sì, ma anche perché poi Nick, ritorno anche da te, questa favola che con il ritorno di Conte alla Juventus, la Juventus schioccando le dita possa tornare immediatamente a competere per vincere, secondo me è un po' una favola. La Juventus deve pensare adesso che ha Spalletti in panchina, che per me è un ottimo allenatore, a costruire con Spalletti, e penso non ci siano, non ci debbano essere altre idee di strade.
8: Ma Carnevali mi sembra sia stato abbastanza chiaro,
9: tra
8: no?
9: l'altro,
8: il giorno fa quando era presente al Festival della Gazzetta dello Sport, gli è stato chiesto di Conte, ha detto: Conte è un amico, ma il nostro progetto, il progetto nostro di continuità, va avanti con Luciano Spalletti. È stata una dichiarazione che per certi versi ha anche cercato e voluto, secondo me, perché questa ombra di Conte, allora, già da quando la Juventus l'anno scorso aveva rinnovato il contratto con Spalletti, ma era in ballo fino all'ultima giornata per andare in Champions League, si continuava a parlare del fatto che tanto Conte sarebbe andato via dalla Napoli e che si sarebbe liberato al termine della stagione, che sarebbe potuto diventare un'occasione casomai le cose fossero andate male alla Juventus. Qui è inutile stare a prendersi in giro, questa cosa l'abbiamo detta ed è stata detta a più riprese, cioè nel senso, non che si potesse realizzare, però era una possibilità che dal mio punto di vista poteva anche starci. Quindi anche se c'è un vantaggio grosso che ha secondo me Luciano Spalletti, che Conte entrare a campionato in corso in una squadra fa sempre molta fatica, perché non è il suo percorso, non è la sua idea, e quindi a maggior ragione è ovvio che secondo me in questo momento si deve dare nettamente fiducia a Spalletti, perché Spalletti ha rinnovato, perché Spalletti è un ottimo allenatore. Poi come sempre sarà il campo a stabilire se questa cosa andrà avanti oppure no.
9: E beh, è chiaro che poi lì bisognerà appellarsi ai risultati. Guarda Claudio, vengo anche da te perché stiamo per arrivare in pausa e ovviamente fra poco ti libero, però anche questo è un tema, perché ormai ci stiamo riavvicinando all'inizio, al nuovo inizio del campionato dopo la sosta, e c'è grande curiosità per capire che cosa potremo vedere. Mancano ancora dei giorni, però volevo chiedere a te, a Nick, poi a Daniele, a Stefano lo chiedo dopo, da chi vi aspettate a questo rientro del campionato delle conferme, chi dei riscatti invece? Perché c'è chi deve confermare quanto di buono è stato fatto finora, ma chi deve anche invece cambiare marcia. Da chi ti aspetti tu, Claudio, conferma, e da chi un riscatto?
10: Ma io mi aspetto conferme da Gattuso, dalla Lazio di Gattuso, perché voglio capire quanta mano c'è dell'allenatore, quanta grinta e quanti attributi ci stanno, già si nota, ma voglio capire, insomma, è un buon viatico, insomma, dopo le prime cinque c'è stata una pausa così lunga, difficilmente c'è una pausa così lunga nel campionato italiano, e quindi voglio capire quanta testa c'è in Rino nei risultati che verranno da ora in poi, perché quanta testa c'è stata nelle prime l'abbiamo visto, e quindi bisogna anche metabolizzare come la squadra ha capito del buon inizio che sta facendo e capire se c'è un viatico importante. E invece mi aspetto un cambio di tendenza dal Milan, perché ancora non è una squadra con tutto.
9: L'ho detto anche a Morim in maniera più velata, ma di fatto nelle ultime dichiarazioni ha detto così.
10: Sì, infatti io mi aspetto qualcosa di più dal Milan che 30 minuti buoni con la Lazio al secondo tempo, perché se il primo tempo finiva 3-0 non la riprendeva mai più quella partita, ma quindi mi aspetto molto di più. Voglio vedere il Milan, voglio vedere questo famoso gioco spumeggiante di questo signore, quando io continuo a dire che tanti allenatori bravi ce l'abbiamo qua in Italia, che non sarei andato a fare un investimento così, però poi alla fine magari vincerà tutto lui e quindi avrà ragione.
9: Eh sì, anche qui poi bisognerà migliorare il gioco più che la classifica, 3 vittorie e 2 pareggi, però bisogna trovare un costrutto di squadra più convincente. Nick, prima di salutarti chiedo anche a te la stessa domanda, conferma e riscatti, chi ti aspetti?
8: Ma riscatto secondo me della Fiorentina, che è ripartita e che ora però deve arrivare fino in fondo e quindi avere una sua, secondo me, una sua corsa. E poi credo anche il Napoli, se si prova a parlare, no, di una squadra dalla quale ci dobbiamo aspettare un qualcosa di diverso, bisogna per forza di cosa parlare per il Napoli, perché il Napoli è sicuramente la squadra che deve ora riscattare le conferme. Io, guarda, sono curioso di vedere il Cagliari, perché il Cagliari mi ha dimostrato molta solidità e temo che questa sosta non gli abbia fatto troppo bene, perché era lanciata nelle sue certezze, nelle sue sicurezze. Ecco perché ti dico, la ripartenza del Cagliari potrebbe essere uno dei temi di questo, come possiamo dire, ripresa del campionato di questo mese, che sarà molto intenso.
9: Beh sì, la sosta ha spezzato 3 vittorie consecutive, anche convincenti, quindi...
8: Insomma sì, sai, purtroppo quando ci sono queste cose, a volte no.
9: Cioè, beh, però è un bel test, posso dirti, Nick, sì. È il test,
8: sì,
9: proprio più probante.
8: La sosta, se arrivi con una sconfitta, è interminabile. Se arrivi con 3 vittorie non sai mai come riparti, quindi non si sa mai se è un bene o un male, quindi bisogna sempre essere bravi nel saperla gestire, e anche questo è il compito di un ottimo allenatore,
9: sì.
8: Secondo me è Pisacane.
9: È vero, molto bene. Tra l'altro il Cagliari ricomincerà ospitando proprio la Juventus dopo la sosta. Nick, io a questo punto ti ringrazio per il tuo tempo, ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
8: Grazie a voi, un saluto a tutti, buon
9: ciao,
8: pomeriggio.
9: Ciao, Niccolò Ceccarini, ringrazio anche Claudio Anellucci per essere stato con noi. Ciao Claudio, alla prossima.
6: Ciao Claudio.
9: Credo sia caduto, lo ringraziamo comunque Claudio Anellucci. Noi intanto ce ne andiamo invece in pausa e torniamo a breve a Maracanã, tra poco.

0: saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, conto alla rovescia per Italia-Turchia di Nations League. Gli azzurri scendono in campo alle 20.45 allo stadio Renato Dallara di Bologna contro la nazionale di Vincenzo Montella. L'Italia arriva dal pareggio per 1-1 in Francia e cerca 3 punti importanti nel gruppo. Roberto Mancini ha annunciato diversi cambi rispetto alla gara di Parigi, anche per i tempi stretti di recupero. Moise Kean non ha recuperato e ha lasciato il ritiro. All'andata, una settimana fa a Bursa, gli azzurri si erano imposti per 4-1. Intanto il Portogallo è già ai quarti dopo il 2-1 sulla Norvegia. Resta aperto il caso Cristiano Ronaldo. Dopo aver lasciato anticipatamente il ritiro, il CT Jorge Jesus ha assicurato che se vorrà il fuoriclasse potrà tornare in nazionale già nella prossima finestra internazionale. Appuntamento decisivo anche per l'Italia Under 21. Alle 18.15 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia nelle qualificazioni dell'Europeo 2027. Per centrare il pass diretto serve una vittoria con almeno 2 gol di scarto. Il CT Baldini ha annunciato davanti il tridente liberale Sis e Coleosho. Il tennis è sorteggiato questa mattina il tabellone del Master 1000 di Shanghai, senza Jannik Sinner ancora fermo per il problema al ginocchio. 5 gli italiani in gara, Cobolli e Berrettini sono nel quarto di Zverev, Musetti in quello di Shelton, Darderi e Arnaldi nella parte presidiata da Alcaraz. Berrettini debutterà contro lo statunitense Kovacevic, intanto a Pechino Novak Djokovic ha eliminato Alexander Zverev in rimonta e ha conquistato la semifinale dove affronterà Daniil Medvedev. La Formula 1, Max Verstappen ha vinto a Sepang il Gran Premio del Bahrain davanti a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, quarto Charles Leclerc. Antonelli resta leader del mondiale e porta a 84 punti il vantaggio su George Russell. Per la MotoGP Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone a Motegi e ha riaperto completamente la corsa al titolo. Il campione della Ducati ha preceduto Jorge Martin e Marco Bezzecchi e ora ha soli 2 punti dal leader dell'Aprilia, ottavo Francesco Bagnaia. Il ciclismo beffa per Giulio Cicconi agli europei su strada in Slovenia. L'azzurro è stato battuto al photo finish da Remco Evenepoel che conquista il titolo continentale. Doppio podio comunque per l'Italia con Cristian Scaroni terzo a 59 secondi. E chiudiamo con il basket, seconda vittoria in campionato per la Virtus Bologna che supera la Maxima Roma 98-89. Decisivo nel finale Marcus Carr, 21 punti, 15 nell'ultimo quarto e 13 assist. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in diretta TMV Radio Maracanã, qui in studio Lucio Marinucci, al posto abbiamo usurpato il trono di Marco Piccari, accanto a me Stefano Impallomeni.
1: Ciao Stefano. A tutti, buon pomeriggio.
0: Di nuovo con noi anche Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, ciao Stefano, ben trovati.
0: E intanto andiamo ad accogliere in diretta anche gli altri ospiti di questo blocco. Da Firenze per tutto Mercato Web c'è Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao Lorenzo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E poi abbiamo con noi anche Stefano Mattei. Ciao Stefano, ben ritrovato anche a te.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Beh, stavamo toccando un po' tanti temi, Stefano Impallomeni, qui accanto a me, perché parlavamo un po' di club, però stavamo ancora attorno anche alle vicende della nazionale italiana, non possiamo non ricoinvolgere anche gli ospiti di questo blocco. Beh, dicevamo insomma che adesso bisogna andare continuità, Stefano, contro la Turchia. Qualcuno dice che è l'obiettivo più difficile, qualcuno invece diceva no, la partita più difficile, anche prima avevamo Luca Calamai, era quella contro la Turchia in Turchia, perché l'umore era a pezzi.
1: Credo che sia anche Guler, Yilmaz, sta a pezzi.
0: Sì, tra l'altro, già non c'erano, no? Yıldız, non c'era Çalhanoğlu, adesso non ci saranno Yilmaz e Guler. Molto spuntata.
1: Direi che stanno veramente un po' in crisi, un eufemismo. Hanno preso 3 gol, 4.
0: Sì, persino Montella, quando gli è stato chiesto dell'esonero, ha detto vedrà la federazione. Sostanzialmente.
1: Beh, insomma, si sta prendendo tempo, perché c'è anche gratitudine nei confronti di un allenatore che ha portato la Turchia ai mondiali dopo
0: 22 anni,
1: esatto, per la precisione. Quindi, però, sai, la gratitudine è un sentimento.
0: Sì, e poi nel calcio dura fino a un certo punto.
1: E detto questo, vabbè, noi ci dobbiamo aspettare l'ultima risposta prima della sosta, poi ne riparleremo a metà novembre, ci sarà il Belgio, ci sarà la Francia. E per vedere se di consolidare, allora voglio dire, noi siamo partiti, qui ha ragione anche Daniele, cioè equilibrio, per me sta facendo un ottimo lavoro, ripeto, sta utilizzando Mancini la Nations League per consolidare il gruppo, per trovare delle certezze, entusiasmo, armonia, equilibrio, gruppo, tutto quello che è stato detto da Barella e Mancini anche
0: prima di l'aspetto stessa. Anche psicologico,
1: detto questo, certo. Poi se vogliamo entrare anche nei particolari, vediamo anche che sta trovando ogni, cioè, tu vedi sulla sinistra c'è Ruggeri, Calafiori in attesa di Di Marco, sulla destra c'è Caiode scoperto, Palestra in attesa di Palestra,
0: quindi
1: c'è Lorenzo,
0: certo.
1: Cioè, c'è freschezza, Scalvini, la promozione è una roba di Mancini, e a proposito di Mancini c'è Mancini con Scalvini a sinistra, nella difesa ci sono due destri, centrale di destra e destro naturale, e dall'altra parte centrale di sinistra Mancino e Mancino dall'altra parte in attesa di Di Marco. Quindi c'è tutta uno studio anche al
0: dice
1: dettaglio,
0: penso pesato,
1: esatto, cioè in mezzo al campo pure quello, quindi in attacco c'hai più Esposito, poi Ken che si sdoppia a destra e a sinistra, però insomma c'è Scamacca, c'hai 3 centravanti e poi c'ha le idee chiare, Mancini gli puoi dire tutto ma c'ha le idee chiare, sta lavorando bene. Poi è un conto arrivare secondi, secondo me la nazionale ancora non si deve montare alla testa, come si dice, piedi per terra, lavorare per arrivare con dignità e anche consapevolezza a giocarsi una partita contro giocatori, squadre forti tipo la Francia, con un'autorevolezza, una stima, una personalità diversa rispetto al passato, tutto qui. Poi crescendo trovi anche, voglio dire, delle certezze in più e diventi ancora più forte. Ma non siamo fortissimi, ma possiamo essere forti e competitivi se lavoriamo in questo modo. Ecco, questo c'è da dire.
0: Sì.
1: Poi sei terzo, sei davanti alla Turchia, Belgio e Francia arriveranno prime di te, insomma, dov'è la notizia?
0: Sì,
1: cioè,
0: esatto,
1: se
0: d'accordo.
1: Arrivi secondo la notizia, se arrivi terzo stai là,
0: hai fatto più o meno il tuo, non voglio dire il tuo, ma era...
1: Chi arriva terzo si salva, giusto?
0: Dipende, può anche insomma, andare a spareggiare, poi bisogna vedere le migliori terze e le peggiori terze.
1: Mantieni la lega, se arrivi secondo vai ai quarti.
0: Sì, esatto, quello poi bisognerà vedere le altre come faranno, però insomma, ad ogni modo, io anche perché a me devo dire, coinvolgo anche Lorenzo, ma dei risultati della Nations League importa fino ad un certo punto, e anche nelle partite, se avessimo perso 3-1 contro la Francia, non avesse fatto 2 miracoli Donnarumma, la mia valutazione sarebbe stata più o meno lo stesso. Certo è che bisogna mantenere equilibrio, Lorenzo, non eravamo probabilmente dei brocchi e tutto da buttare contro il Belgio, non siamo dei fenomeni adesso dopo queste due partite, per quanto secondo me i segnali sono stati positivi. La tua valutazione qual è?
3: Sono d'accordo. E comunque la partita di stasera è una trappola, non ci sbagliamo, perché è facilissimo arrivare a vincerla questa partita, perché è giusto tutto quello che avete detto sui tanti assenti della Turchia, e perché comunque sia una settimana fa l'Italia ha battuto 4-1 la Turchia in casa loro. Però dall'altra parte attenzione, perché serve concentrazione, serve un'Italia che non pensi di essere guarita, perché è in via di guarigione ma non è guarita. Quindi questo è il monito per la partita di stasera. Poi per il resto sono d'accordo, cioè l'Italia, Mancini sta facendo un buon lavoro secondo me, perché sta dando fiducia a giocatori che non esistevano, vedi Caiode per esempio. E poi è vero che si dice sì, Donnarumma ha fatto i miracoli, bene, ma se Ken fa gol dopo 8 minuti va in vantaggio dopo 8 minuti con la Francia e vediamo come va a finire. Cioè le partite alla fine il pareggio diciamo che ci poteva stare. È importante, sarà importantissimo arrivare almeno terzi per avere un cammino più semplice nel sorteggio per le qualificazioni all'europeo. Però diciamo che è una buona ripartenza questa dell'Italia. Una settimana fa eravamo sotto a un treno e oggi invece siamo molto più speranzosi e fiduciosi.
0: Sì, c'è, ecco, fiducia, speranza. Stefano Mattei, vengo anche da te. Perché poi, ecco, diceva bene Lorenzo, questa può essere una partita trappola, forse è la partita più interessante conoscendo la storia dell'Italia. Come sempre l'Italia nei momenti di difficoltà tende un po' a esaltarsi e uscire fuori, e ora dobbiamo capire, perché se invece in questa partita in cui abbiamo i favori del pronostico rifacciamo dei passi indietro, sarebbe un bel problema.
5: Beh, certo, sarà pure una partita trappola, sempre meglio però affrontare una Turchia dopo che viene da 3 sconfitte consecutive e ha mezza squadra fuori, i migliori giocatori, che affrontare il Belgio o la Francia, facciamoci chiaramente. Io credo che l'Italia stasera vincerà e taglierà fuori la Turchia, perché in caso di vittoria l'Italia, male che va, è terza, perché sì, 7 punti, la Turchia avrebbe soltanto 2 partite per recuperare, impossibile. Ma io credo che Mancini stia cercando di capire se ci sono delle risorse che magari fino a ieri non erano state prese in considerazione. Abbiamo parlato di Caiode, ma io allargherei il discorso anche al fratello di Pio Esposito, Sebastiano per esempio. Forse sarà riproposto Romano stasera. Cioè l'Italia, sì, parliamoci chiaramente, non c'è un grande materiale tecnico e quindi c'è un materiale normale con una stella che si chiama Donnarumma, e si è visto appunto a Parigi quanto è importante avere delle stelle, però il materiale è quello che è. E quindi Mancini sta cercando di trovare risorse alternative per migliorare una squadra che comunque più di tanto non può fare. Sicuramente una cosa si è vista, che contro la Turchia e soprattutto contro la Francia l'Italia può giocarsela tranquillamente, e il rammarico è invece di non essersela giocata per esempio in un certo modo o con la Bosnia o con la Macedonia in passato, saltando i mondiali.
0: È quella la differenza, io penso sia quello lì il grande punto. Daniele, ritorno anche da te. La testa alta, a me interessa poco pensare di poter vincere l'europeo, è una prospettiva impossibile, non pretendo che questa Italia possa ambire al massimo, perché non lo può fare a livello qualitativo. Poter vincere l'europeo è una prospettiva impossibile, non pretendo che questa Italia possa ambire al massimo, perché non lo

0: stati nel momento sbagliato, con la paura, col terrore, con poca personalità, e abbiamo fatto la figura che abbiamo visto. E Mancini sta lavorando molto bene, ha tirato fuori giocatori che nessuno conosceva o che nessuno pensava di avere. Non abbiamo fuori classe, forse l'unico è sicuramente Donnarumma. Abbiamo buoni giocatori, soprattutto giovani, che hanno bisogno di crescere e di fare esperienza, e quindi credo che sia questo l'aspetto più importante. Poi la partita di stasera potrebbe essere una trappola, ma sono convinto che nessuno correrà il rischio di sottovalutare questa avversaria. Penso che andranno in campo con l'atteggiamento giusto, con grande voglia, cercando di imporre il proprio gioco, cercando di giocare a ritmi elevati come abbiamo visto contro la Turchia, e quindi sono abbastanza ottimista. Dopodiché questo è soltanto un cammino di avvicinamento agli europei. La Nations League per me conta poco, in realtà.
1: Sì, quello di risultati quasi nulla.
0: Tra l'europeo e le qualificazioni mondiali, insomma. E quindi lì vedremo di che pasta siamo fatti veramente.
1: Esattamente. L'unica cosa che devo dire personalmente che mi interessa dei risultati della Nations League sono le prospettive sulle qualificazioni a europei, mondiali e quant'altro. Per il risultato in sé mi interessa francamente molto poco.
2: Io credo che stia facendo il piccolo chimico Mancini, calibrando il materiale, il tecnico che ha a disposizione, per poi arrivare alle qualificazioni europee e alle qualificazioni mondiali con i giocatori che lui ha scelto.
1: Secondo me è giusto, Stefano, cioè sono queste le partite per farlo in Nations League, perché poi sono quelle che hanno sostituito le vecchie amichevoli, quindi se non si fanno esperimenti qua non vedo dove si potrebbero fare. Sono le gare più idonee.
2: D'accordo, assolutamente, lo sto dicendo. Mancini, dopo il Belgio, francamente, c'era un pessimismo cosmico, naturale, perché davanti a uno stadio come l'Olimpico, la prestazione soprattutto del primo tempo aveva lasciato attoniti. Poi invece si è vista una ottima Italia che ha approfittato della Turchia, ma direi che soprattutto contro la Francia, sì, non abbiamo dominato come ho letto da qualche parte, no. Però l'Italia ha retto il confronto con la Francia e ha avuto le sue occasioni, questo è già molto importante, ripeto, contro una squadra che insieme alla Spagna, non ci sono dubbi, è la squadra più forte al mondo in questo momento, forse l'Argentina, sono le tre migliori, e l'Italia ha sofferto in casa della Francia a Parigi, ma non ha sfigurato, e quindi una squadra che può competere a Parigi con la Francia o con la Spagna o con l'Argentina, è assurdo che non si sia qualificata per i mondiali. Però purtroppo è così.
1: Eh sì, è un bel paradosso, anche perché forse certe cose le capiamo solo dopo aver preso le batoste qui in Italia, calcisticamente parlando e non. Però a proposito di nazionali vi porto anche su un altro tema che mi premeva affrontare, perché ci sono degli elementi in questa sosta nazionale, elementi che giocano nel nostro campionato, che hanno fatto molto bene. E un titolo l'abbiamo tirato fuori, chiaramente citazione al dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché ci sono tre profili che al momento hanno reso poco in campionato, invece con le nazionali hanno fatto molto bene. Due sono del Napoli, uno è del Milan. Del Napoli il riferimento ovviamente è a De Bruyne, tre partite giocate, due gol e un assist, ma soprattutto un coinvolgimento totale. Poi Højlund, 4 partite, 3 gol, di cui uno anche decisivo ieri sul rigore contro il Galles nella vittoria per 0-1, mentre per il Milan è Gonzalo Ramos, scatenato con il Portogallo, sotto porta molto più efficace. Ora Stefano Impallomeni, riparto da te. Sono questi giocatori che devono dare di più alle loro squadre di club, o sono le squadre di club che devono mettere più nelle condizioni di rendere questi giocatori?
3: Diceva Guzzani, la seconda quella che hai detto.
1: Ah.
3: Diceva Guzzani.
1: Sì.
3: Secondo me
1: sono più le squadre, per tutti e due i casi, quindi
3: sì,
1: Napoli e Milan.
3: No, tutti e tre i casi.
1: Sì, certo, dicevo delle due squadre.
3: Sì, delle due squadre, perché non è un caso che la Danimarca gioca al calcio, fa una proposta offensiva, la stessa cosa fa il Portogallo e il Belgio. Punto.
1: Quindi nettamente questa è la risposta. Lorenzo, secondo te è così? Cioè sono più gli allenatori e le squadre, oltre o anche i giocatori devono dare qualcosa in più?
4: No, no, allora sicuramente i giocatori si devono mettere a disposizione al 100%, e sono sicuro che in nazionale lo facciano, e nei club magari hanno più da ridire anche sulle scelte degli allenatori. Poi comunque stiamo parlando di allenatori, ovvero parliamo di Amorim da una parte e Allegri dall'altra, che sono arrivati quest'anno. Quindi bisogna dargli anche un po' di tempo per capire il materiale che hanno e per sviluppare un qualcosa che possa coinvolgere di più i calciatori. Però se noi pensiamo a De Bruyne, per esempio, cioè De Bruyne è arrivato in Italia, scelta sua di andare

0: Era il Napoli, la prima ce l'aveva con Conte perché non andava bene, poi comunque sembra che anche il gioco di Allegri non gli vada bene, quindi si metta a disposizione anche lui. Poi queste sono nazionali che comunque hanno fatto un qualcosa nel tempo, perché non è che si sono conosciute ieri, non è che sono in fase come l'Italia, come dicevamo dell'Italia, in fase di esperimenti, cioè sono tutte nazionali che il Belgio è arrivato ai quarti al mondiale, il Portogallo comunque sia lo conosciamo che ha vinto dei trofei importanti negli ultimi anni, la Danimarca, diceva giustamente Stefano, gioca a calcio, ma perché è da anni che sta facendo un lavoro, quindi diamo tempo anche agli allenatori, però gli allenatori devono mettere in condizione i loro migliori giocatori di rendere al meglio.
1: Sì, anche perché poi sono giocatori che spostano, che potenzialmente potrebbero spostare gli equilibri, Daniele, sono giocatori offensivi, poi probabilmente ognuna di queste tre casistiche è leggermente differente dall'altra, però ecco, quella che poi è risaltata agli occhi è stata soprattutto la differenza di De Bruyne, un altro giocatore completamente, e mi sento di dire forse la miglior forma di De Bruyne da quanto ha lasciato il Manchester City. Quello visto con la nazionale, non con il Napoli, chiaramente.
2: Ha fatto, se non sbaglio, 3 gol, no? In 3 partite.
1: Mi pare 2 gol e un assist in 3 partite. Sì. Comunque, parliamo di numeri, ma poi anche le prestazioni, il coinvolgimento è quello che ha rubato l'occhio, molto più mobile.
3: Ringrazio anche il cambio in panchina, no? Van Bommel, posso dire
1: sì, probabilmente sì, certo.
2: Io credo, pensando ai due giocatori del Napoli, soprattutto Højlund e De Bruyne, che questo loro rendimento nei nazionali sollevi degli interrogativi sul lavoro di Allegri.
1: Di Allegri.
2: Perché è evidente, è evidente, cioè se i giocatori sono questi, perché nelle loro nazionali hanno questo rendimento e nel Napoli invece spariscono? Che secondo me è questa, la domanda è questa. E quindi qualche dubbio c'è sul tipo di lavoro che sta svolgendo Allegri, che forse non li mette nelle condizioni migliori di esaltare le loro caratteristiche. Per quanto riguarda Gonzalo Ramos, insomma, nel Milan ha fatto poco finora, ha fatto più assist che gol. Nel Portogallo sta giocando molto bene, si fa trovare sempre pronto all'appuntamento col gol. Però anche il Milan deve dargli la possibilità di esprimere le sue qualità. Cioè, se il Milan non lo mette nelle condizioni di far vedere quello che sa fare, come sta facendo il Portogallo, evidentemente anche lì ci sono degli interrogativi da porsi, secondo me.
1: Certo. Posto che poi è ovvio, Stefano Mattei, ritorno anche da te, qualcuno diceva un conto è essere lanciato da alcuni giocatori in porta, un conto è che ti mandi in porta Vitigna o che ti mandi porta Bruno Fernandes, anche questo incide.
4: Di Allegri è molto bravo a gestire i giocatori importanti di qualità che gli vengono messi a disposizione. In questo momento nel Napoli sono mancati per infortunio giocatori come McTominay, come Anguissa, come Buongiorno. C'è un Di Lorenzo che ha, secondo me, ha intrapreso la parabola discendente, non a caso ha perso il posto in nazionale. Cioè il Napoli per me è un ciclo che si è chiuso, è stato mantenuto perché c'erano troppi giocatori, invece andava
1: anche l'età media è molto alta.
4: Esatto, è un gruppo che ha dato il meglio e quindi Allegri e quindi i giocatori Højlund e De Bruyne stanno pagando un Napoli che andava svecchiato e rimodernato, che andava fatta una ripescata che non ce l'ha fatta, e Allegri in questo caso non è il tipo che sa improvvisare, sa gestire. Nel caso di Amorim invece di Gonzalo Ramos il problema è un altro, è che un giocatore non è un cannoniere fenomenale Ramos, però sicuramente avrebbe potuto dare qualcosa di più se Amorim avesse azzeccato in 5 partite le formazioni giuste in 3-4 e invece è stato spesso costretto alla fine del primo tempo a cambiare 2-3 giocatori che perché aveva sbagliato la formazione, e questo secondo me Gonzalo Ramos lo ha pagato, come tutto il Milan d'altronde.
1: Sì, certo, poi con dei movimenti anche molto differenti, l'immagine che mi è risaltata agli occhi ieri è stato ad un certo punto proprio sul finale di partita Jesus che ha detto a Gonzalo Ramos non venire a legare il gioco, vai dentro l'area, e dopo 5 minuti ha segnato un gol sporco, devo dire, non bellissimo, però alla fine è comunque un gol che è valso i 3 punti.
4: Sono pochi gli allenatori che cambiano 2-3 elementi sotto di 2 gol alla fine del primo tempo, vuol dire che non hai azzeccato gli uomini giusti. E al Milan finora è capitato troppo spesso.
1: Lo ha effettivamente ammesso anche lui stesso in alcune conferenze stampa. Quindi c'è chi dovrà riscattarsi e chi dovrà invece cercare conferme. Proprio prima di lasciarvi andare, perché stiamo arrivando alla fine del blocco, volevo chiedervi proprio questo, Lorenzo, ritorno da te. Da chi ti aspetti, che siano squadre o che siano singoli ovviamente, dei riscatti, e da chi ti aspetti invece delle conferme, ora che è vero che c'è ancora la nazionale di mezzo, ma che ci stiamo riavvicinando alla Serie A?
0: Ma è chiaro che il pensiero sul riscatto va dal Napoli, perché è quella un pochino più attardata in classifica, c'è poco da fare. Però io lo ripeto, l'ho detto prima, bisogna aver pazienza, sono giocate 5 partite, è difficile dare dei giudizi definitivi in questo momento. Le conferme ce l'aspettiamo dalla Roma, ce l'aspettiamo dall'Inter, che insomma sono le due squadre che fino a questo momento hanno fatto meglio. La Juventus deve far meglio, ma non scopriamo niente di nuovo. Insomma, ci siamo lasciati questa lunghissima e noiosissima, lo possiamo dire, sosta con delle
1: molto,
0: idee che sono sempre le stesse, insomma, bella lunga questa sosta, poi inizio stagione, poi sono fatti male un sacco di giocatori, insomma, non lo so se avrà un seguito questa sosta così lunga anche in futuro.
1: Tra l'altro proprio altri infortuni arrivano alla spicciolata anche nelle ultime ore, abbiamo riportato anche a proposito di guai del Napoli, ennesimo stop anche per Olivera. Però Stefano Mattei, vengo anche da te, ecco, conferme, riscatti, da chi ti aspetti qualcosa?
4: Guarda, conferme ovviamente dalle prime della classe, anche se sono 3, ma io mi rivolgerei soprattutto a Inter e Roma, calcolando che la Roma ha una partita super difficile, che è in casa del Como, quindi è una Roma che dovrà subito rispondere presente, perché col Como si rischia di essere subito di nuovo stoppati, e l'Inter potrebbe allungare, l'Inter è la squadra di Sport, parliamoci chiaramente, però la Roma è lì. Per quanto riguarda chi dovrebbe invece resistere, la Lazio, che ha un confronto non difficilissimo contro il Monza, ma poi avrà la Juventus, perché non credo che Frosinone e Cagliari possano reggere questo ritmo. Ci si aspetta molto dal Como, appunto perché aspetta la Roma, e poi le squadre, chi deve, come dire, continuare ma migliorarsi, che è la Juventus, e chi invece deve cambiare passo, perché è in ritardo Atalanta, ma soprattutto Napoli, perché il campionato vero comincia adesso. Diciamo che queste 5 partite hanno permesso a chi è stato bravo di crearsi una piccola dote, a chi non lo è stato di partire con l'handicap.
1: Eh sì, come sempre dopo la prima sosta, soprattutto adesso che è stata molto lunga, ci possono essere delle risposte già più probanti. Daniele, stessa domanda anche a te, posso che puoi rispondermi anche con giocatori o allenatori oltre che squadre.
5: Guarda, io mi aspetto una conferma dalla Roma, come diceva Stefano, è una partita molto importante nel lunch match di domenica contro il Como. Il Como è una squadra molto forte, la Roma deve confermare, dopo quanto di buono ha fatto vedere contro l'Inter, deve confermare di essere una squadra che può puntare allo scudetto, come io penso. Per quanto riguarda il riscatto, senza dubbio il Napoli, perché sulla scorta delle ottime prestazioni nazionali di De Bruyne e Højlund, anche se De Bruyne credo si sia abbia qualche problema fisico, non giocherà questa sera se non ho capito male, però mi aspetto un riscatto da Napoli, altrimenti si allontana troppo la zona Champions.
1: Eh sì, anche perché poi il calendario diventerà un pochino più agevole, perlomeno nelle prossime settimane. Staremo a vedere. Io a questo punto vi ringrazio. Ringrazio Lorenzo Di Benedetto per essere stato con noi.
3: Ciao,
1: grazie Lorenzo.
3: Lorenzo,
1: alla prossima,
0: ciao,
1: buon lavoro.
0: Ciao ragazzi.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie anche a Daniele Garbo.
3: Ciao, Daniele,
1: è sempre un piacere.
0: Ciao,
1: alla prossima.
0: Ciao, ciao.
1: E salutiamo e ringraziamo,
3: ciao,
1: anche Stefano Mattei. Ciao Stefano.
4: Grazie a voi, arrivederci alla prossima.
1: Siamo arrivati alla fine del blocco, 15 in punto, ce ne andiamo in pausa e torniamo fra poco sempre a Maracanã.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Io sono Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, la Premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
0: Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi 2 articoli del testo che contengono le norme sulle preferenze e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale. La Premier Meloni ha più volte sottolineato che l'affossamento del testo, il riferimento è a eventuali franchi tiratori nascosti tra i partiti di maggioranza, avrà delle conseguenze sulla tenuta dell'esecutivo.
1: Siamo agli esteri, l'intelligence di Berlino avverte, la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
0: Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie le informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo l'accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. La missione è arrivata dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della ricerca della Danimarca. Dal Dicastero definiscono l'incidente estremamente grave.
1: La cronaca, so che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini, la sera del 14 ottobre 2025. L'imputato, nel chiedere scusa alla famiglia della giovane, ha aggiunto: non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Parole di plastica, commenta la mamma di Pamela, che respinge le scuse al mittente.
0: Il premio Nobel per la fisiologia o la medicina 2026 va a Carla D'Asseroth, Peter Eggman e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Viene utilizzata nei laboratori di ricerca per cercare di svelare i misteri alla base del funzionamento del cervello. L'optogenetica riesce a spegnere o ad accendere l'attività delle singole cellule che compongono un cervello vivo e funzionante, come è stato dimostrato negli studi sui topi.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ancora in diretta in questa puntata di lunedì 5 ottobre 2026, prosegue Maracanà, Lucio Marinucci con Stefano Impallomeni qui accanto a me.
1: Ciao a tutti, ciao Lucio.
0: Ciao Stefano, come sempre ben ritrovato. Fra poco avremo anche gli ospiti di questo blocco, sono arrivati anche parecchi messaggi al 331-8200-213. Poi ricordo che verso l'ora 4 avremo il blocco dedicato anche a un po' ai messaggi per chiacchierare qui insieme. Devo dire c'è grande diversità di vedute su Mancini, sai, sì. Io credo che non si debba essere preconcettuali in un modo o nell'altro, si debba analizzare in maniera, tra virgolette, scientifica quello che vediamo sul campo, mantenendo le proprie opinioni. C'è chi è ancora molto scottato da quanto era avvenuto poi alla fine della prima esperienza di Mancini, chi invece dice, chi lo criticava prima, adesso non si può non aggrappare, non si può aggrappare a nulla perché stanno arrivando anche i risultati. Io credo che dobbiamo semplicemente iniziare a guardare al presente con vista sul futuro, senza dimenticare il passato, però ecco, cerchiamo di costruire, perché, Stefano, io la vedo così.
1: Sì, però bisogna avere rispetto di tutte le opinioni, anche di chi magari non dimentica quello che ha fatto, andando via, ma non è che stiamo discutendo però dei contenuti di calcio, di se sia bravo o meno, su quello insomma secondo me ci sono pochi dubbi.
0: Sì, posso, ripeto, poi pure lui ha chiesto scusa più volte, ha riconosciuto un,
1: però almeno per quanto sbagliata mi riguarda, insomma, io quello che vedo cerco poi di smarcarmi da queste prese di posizione, però rispetto alle opinioni anche diverse che non siano uguali alle mie, però io credo che poi questo allenatore sia bravo soprattutto a intercettare velocemente quello che serve a una nazionale, soprattutto che ha mancato appuntamenti importanti. Io pensavo anche prima che la nazionale di Gattuso non fosse così mediocre, e come penso che questa non sia la squadra più ideale dei sogni. Certo. Io credo però che Mancini abbia una dote, quella di individuare i calciatori, di buttare anche dentro giovani e di creare un clima subito favorevole. Cioè, come ha detto anche, ho sentito delle dichiarazioni di Ciro Immobile molto interessanti, in cui diceva che ti incasina poco la testa. E guarda,
0: per un CT è fondamentale.
1: No, per un calciatore è l'ideale. Che non vuol dire essere un amico oppure faccio come mi pare. No, ti incasina, ti arrivano quei 3-4 messaggi diretti, magari due semplici, due complessi. Tu sai che ti arrivano 4 messaggi, no? Che ti arrivano.
0: Non sei overstimolato.
1: No, non è che ogni giorno, sai, ci sono allenatori che il giorno prima dicono una cosa, poi te ne dicono un'altra, te ne dicono un'altra ancora, 5 giorni dicono 10 cose diverse. C'è il cervello che ti va in fumo, soprattutto quando poi devi recuperare un qualcosa. Lui, secondo me, è andato sul basico e complesso al tempo stesso, perché poi, ripeto, nel suo lavoro ha trovato delle coppie clamorose, anche dei terzetti per ogni ruolo. Cioè, questa nazionale, non dimenticare che non abbiamo Palestra e Di Marco. Sulla destra ha scoperto Caiode, cioè Di Lorenzo, che se sta bene è sempre da prendere in considerazione. A sinistra è Ruggeri, Calafiori e Di Marco. Calafiori può fare anche il centrale di sinistra. La difesa, sì, è composta da due destri e da due sinistri naturali. Quindi è molto semplice. Mancini vede il calcio in maniera naturale e però efficace, quindi è molto istantaneo. E devo dire che questa presa diretta in nazionale l'ha dimostrato in passato e anche adesso lo sta dimostrando. Credo che rispetto agli altri CT sia stato migliore in questo, non ti sto dicendo nei risultati, c'è un CT, deve andare a capire subito cosa sei,
0: nell'imprinting, per questo immediato.
1: Insomma, in Turchia abbiamo visto la squadra che sembrava che giocasse insieme da 5 anni e in Francia non ne parliamo. Poi, detto che sono stati risolti tutti i problemi, detto questo, no, dopo aver visto questo,
0: però qualche segnale
1: però
0: lo
1: vedi, una
0: vedendo
1: squadra che si ritrova, che soprattutto c'ha voglia di tornare a giocare con la maglia nazionale,
0: è che quello che chiedevamo
1: anche questo
0: un po'
1: è importante.
0: Noi, Stefano,
1: però da un punto di vista tattico il lavoro di Mancini tecnico è strepitoso, perché io ho visto una squadra in Turchia come se giocasse da tempo e in Francia sono più forti.
0: Beh, questo è innegabile,
1: anche se non è la Francia quella spumeggiante, insomma c'è questo cerchio in mezzo a canno, non so quello che vuol
0: fare. Però rimane comunque
1: però
0: una nazionale
1: molto
0: certo
1: forte,
0: stratosferica, con dei valori eccellenti, sì, però io devo dire quello che stavi dicendo, io sono abbastanza d'accordo con te. Voglio sapere anche che cosa ne pensano gli ospiti di questo blocco. Intanto andiamo a salutare come sempre Massimo Orlando. Ciao Massimo,
1: ciao Massimo,
0: ben ritrovato.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: E fra poco andiamo a recuperare anche Paolo Ghisoni, che intanto è caduto con la linea telefonica. Però ecco Massimo, a questo punto riparto da te. Stavamo discutendo un po' del tipo di nozioni e di imprinting che è riuscito a fare Mancini in queste prime partite. Primo tempo disastroso contro il Belgio, poi si è visto sempre qualcosina in più, qualche mattoncino in più. Non sarà la nazionale perfetta, non sarà la squadra già completa al 100%, però perlomeno si sono viste delle cose piacevoli a livello calcistico e di atteggiamento. Te che idea ti sei fatto?
2: Assolutamente, guarda, è stato bravissimo Mancini e i suoi giocatori a ribaltare questa situazione emotiva dopo la partita con il Belgio. E non era facile, tante critiche, ti aspettavano subito nella partita contro la Turchia, invece non so cosa sia successo, ma come diceva Stefano, ha trasformato una squadra vogliosa, la squadra che ci mette il cuore, che corre, che non rinuncia mai, cioè anche il gol di Bastoni con un difensore che ha
0: emblematico.
2: Si trova lì in quella zona del campo, è emblematico. Se la rivediamo, lui parte qualche secondo prima, dunque ci crede in quella palla lì. Dunque complimenti a Mancini, perché è vero, non abbiamo risolto i problemi e la strada è lunga, però se giocano con questo carattere, con questa voglia, sarà dura per tutti affrontarli.
0: Sì, come ho detto, è quello che chiediamo, almeno alla nazionale, non avendo i valori di un tempo e i valori delle grandissime invece compagini in giro per l'Europa e per il mondo. E faccio la stessa domanda anche a Paolo Ghisoni. Ciao Paolo, ciao, ben Paolo. Ritrovato.
3: Ciao.
0: Ti chiedo che Italia hai visto, che già primo parziale giudizio, aspettando anche la gara di questa sera, si può avere sul corso di Mancini, perché era divisivo prima che ricominciasse questo corso, quando era stato nominato, e devo dire che è ancora divisivo nonostante queste tre partite. Tu che idea ti sei fatto?
3: Ma io mi sono fatto un'idea che in questo momento di divisivo ci deve essere veramente poco, perché abbiamo poche energie e tante risorse da utilizzare. Mancini secondo me ha ereditato anche molto dal punto di vista della vicinanza, fortunatamente, di un fuoriclasse della vita che ho avuto la fortuna di frequentare per parecchio tempo, che è stato Luca Vialli. E non è un caso che il percorso insieme abbia prodotto quel tipo di risultato, ma basandosi su un ragionamento che è l'inversione di quello che probabilmente succedeva ai tempi di Stefano, e mi sembra di aver sentito anche Antonio, ovvero il
0: club Massimo Orlando in collegamento.
3: Perdonami Massimo, ma perdonami, sì, non riconoscono
0: vai tranquillo,
3: spero che Massimo sia d'accordo. Una volta i club erano il trampolino di lancio e anche le forche caudine per arrivare in nazionale. Mancini ha invertito questa equazione. Tutti i ragazzi che arrivano, con il 28% di italiani in campo, ultimo dato, è un'occasione, la nazionale, per trovarsi un posto nei club, per far capire ai club che il prodotto italiano merita fiducia, la stessa di tanti che arrivano con un bollino di etichetta di buoni giocatori quando poi si rivelano dei disastri, e di conseguenza è quello che in questo momento dovrebbe fare paradossalmente un ottimo responsabile di un settore giovanile, ovvero salire, andare in proprietà e dire: questo deve giocare, perché gli diamo fiducia, perché può sbagliare, però è un prospetto. Chiaro che la situazione comporta un rischio clamoroso, perché non è che stai giocando 20 partite in Serie B per poi arrivare in Serie A, stai giocando con la maglia azzurra, con una responsabilità in questo momento storica pazzesca, perché tutti parlano di arrivare al terzo mondiale, quando in realtà stiamo giocando una competizione che non definiamola nemmeno troppo ufficiale. Al netto,
0: ma sì,
3: che poi,
0: io lo dico sempre, ci interessa quasi nulla i risultati della Nations League.
3: E non scotta più di tanto la maglia. Arrivo a chiudere dicendo: lui ha capito di entrare nella testa dei giocatori e non farli risparmiare su niente, perché una partita della nazionale, e il divertitevi quando va in campo ha questo senso, ha quella funzione lì, cioè fate conto di sostanzialmente giocare una partita come le altre. Non lo è, non lo sarà mai, però questa generazione ha un vantaggio di non avere memoria storica, di non sapere quanto, ribadisco, ai tempi di Stefano o di Massimo, una maglia azzurra potesse pesare, perché qualsiasi maglietta li puoi mettere, io purtroppo ho frequentazioni di settori giovanili, a loro va bene, gliela puoi mettere fucsia, gliela puoi mettere con lo stemma che vuoi, a loro interessa più che altro tutta una serie di condizionamenti. Ma da questo punto di vista e di giudizi, Mancini l'ha capito ed è avanti rispetto ad altri, ed è riuscito a ottenere, e io sono rimasto stupito dalla reazione che c'è stata, ma non tanto la partita con la Turchia, con la Francia, noi siamo andati là a giocare alla pari, è vero, in alcuni momenti ci hanno preso a pallonate, bisogna sempre ringraziare il portiere, ma è lì per parare. Poi per il resto ci sono altre considerazioni sotto che rendono Mancini scomodo, e queste cose vanno dette prima o poi, perché Mancini va per la sua strada, non gli interessa nulla.
0: Sì, è molto netto.
3: Quello che c'è. No, ma di quello che c'è sotto, ragazzi, per tutti i ragazzi che voi adesso giustamente vedete esplodere, sono tutti prodotti che sotto, se dipendesse da determinate figure dirigenziali professionali con una scala gerarchica, non la vedono la nazionale. Pafundi la nazionale non la vede, perché un 2006 deve farsi, è l'under 17, se poi c'è l'anno buono dell'under 18 fare l'under 18, se poi c'è l'europeo dell'under 19 no, Mancini, si vede uno buono e l'ha dimostrato con Zaniolo, vieni su, fai esperienza in nazionale, non è più come una volta che
0: sì, anche perché nei club trovano meno spazio, no, quindi paradossalmente li deve lanciare alla nazionale.
3: La nazionale è il cartellino per poi ritornare nel tuo club con un pedigree dicendo: oh, cazzo, hai fatto bene in nazionale. Scusate, mi è scappata una.
0: No, vabbè, è chiaro.
3: Ha fatto bene in nazionale. Certo. Attento che Caiode può giocare anche in Italia.
0: Ma
3: senza palla trafila e tutte queste situazioni. Quindi è un'inversione di un'equazione molto fastidiosa. Molto fastidiosa.
0: No, ma anche perché poi bisogna sempre contestualizzare il tutto, Stefano. Secondo me Mancini può essere utile, e credo che questa sia poi in realtà una conseguenza di quello che stava dicendo proprio Paolo. Lui va sempre dritto per la sua strada e giovani li lancia senza remore. E vi do una statistica che mi sono ricavato io francamente per curiosità. Donnarumma con chi è esordito in nazionale? Chi era il CT?
1: Mancini.
0: Mancini. Caiode? Abbiamo visto adesso. Mancini. Scalvini? 4 anni fa. Mancini. Bastoni, Mancini, Calafiori, Mancini, Frattesi, Mancini, Tonali, Mancini, Fagioli, Mancini, Ken, Mancini, Sebastian Esposito, Mancini, non più Esposito. Questo era l'11 contro la Francia. 10 giocatori su 11 hanno esordito con Roberto Mancini. E non è una nazionale vecchia, in realtà, perché poi l'età media è di 24,6 anni.
1: Frattesi pure?
0: Pure Frattesi, esordito con Roberto
1: Barella,
0: Mancini.
1: Non ne parliamo.
0: Barella, esatto, poi non era qui nell'undici titolare. Questo fa capire che questi giocatori sono stati lanciati in nazionale quando ancora forse non avevano fatto vedere tutto quello che avrebbero potuto dimostrare nei club. Mancini ci ha creduto. Tutti questi giocatori sono frutto del suo lavoro della prima era. Secondo me non è un qualcosa di casuale.
1: Sì, ma al di là della scelta individuale dei calciatori, dei convocati che un CT deve fare, ripeto, è sorprendente la velocità con cui il Mancio mette a posto le cose. Ma non è che mette a posto le cose e bisogna dei risultati. La squadra come gioca, come si ritrova, come anche ha risposto alla Francia in quel modo, come ha dominato in Turchia, come nel secondo tempo ha cercato una via magari un pochino più muscolare, scomposta, dove ancora non c'era l'idea di calcio di Mancio. Il primo tempo col Belgio era forse frutto di una transizione, diciamo, no?
0: Sì, infatti anche delle scelte poi sono cambiate,
1: psicologica, emotiva, da una parte, proprio dal primo giorno di scuola. Però, ripeto, io gli faccio i complimenti. Non mi è piaciuto come se n'è andato, ma insomma, voglio dire.
0: Ha chiesto scusa, ha fatto mea culpa.
1: Ha chiesto scusa, non apriamo sto capitolo.
0: No,
1: però,
0: infatti,
1: insomma,
0: devi dire un capitolo chiuso.
1: Non apriamo sto capitolo, però insomma, non mi è piaciuto, però sul campo è indiscutibile il suo valore.
0: Come, Paolo?
3: No, dicevo che prima o poi bisognerebbe, adesso è chiaro, che in un momento in cui ritorni bisognerebbe anche farcelo dire il motivo, perché facendo sto lavoro poi è vero che
1: no, ma per carità, ma io non è che gliene faccio una cosa, però insomma il modo adesso, al di là diciamo, hai ragione, bisogna sapere la verità fino in fondo,
0: sì,
1: al di là di
0: detto.
1: Tutta sta roba che la verità fino in fondo, c'è un comportamento che poi se è un personaggio pubblico la gente
0: anche lui l'ha riconosciuto, sai, in maniera molto onesta.
1: Ti giudica in quel modo, allora, siccome sei un personaggio bravo, le cose, bastava un gesto oltre alle parole, un'azione rappresentativa, simbolica, e potesse mettere a posto tutte le cose. Non è stata fatta l'azione, sono state dette le scuse a livello formale, va bene, e si va avanti. però da un punto di vista noi dobbiamo valutare il suo lavoro.
0: Io non sarei,
1: io lo giudico positivamente. Esatto. Se poi uno può sollevare una perplessità a un riguardo a un comportamento, mica io dico che è stato colpevole. A me non è piaciuto, poi basta.
0: Ma sì, all'epoca lo criticammo.
1: Non è che poi può avere avuto le sue ragioni, ah, chi l'avrebbe, non l'avrebbero fatto tutti, non lo so se l'avrebbero
3: no,
1: fatto.
3: No, ci sono dei fatti lo so, che lui si aspettava. Che sono stati
0: corrisposti, certo.
3: Poi puoi aver ragione tu sul fatto che siano stati presi a pretesto, perché comunque il carattere di Roberto, insomma, non è un mistero. Però va anche detto che riorganizziamo, rifondiamo, ripartiamo dopo la cosa. Ti suggerisco due o tre situazioni. Arriva il consiglio e è come se non avessi parlato. A quel punto lì te lo dico io, di che cosa stiamo parlando?
0: Perché, ma sì, è un discorso purtroppo molto...
1: Paolo, nessuno dura, vuole colpevolizzare nessuno. Però io, così, avendo pochi dettagli, insomma, è una deduzione, no? È un'induzione, non una deduzione.
3: Ma guarda che
1: elementi,
3: ma,
1: Stefano, però dico un comportamento che a me non è piaciuto.
3: Non è finita questa cosa.
1: Vabbè.
3: È il discorso, lo vedi anche dal trattamento della nostra categoria. Cioè, il titolo Italia brutta, sporca, impresentabile, mica me lo sono inventato io. La volta dopo gli facciamo le lodi perché è andato a...
1: No, io ho sempre separato le due cose, Paolo.
0: Ma assolutamente.
1: Mancio come allenatore, come CT, bisogna essere onesti. Allora, bravo. Quindi questo è arrivato, boom boom boom, mi ha messo insieme, non lo so, dei giocatori
0: finora
1: che giocano bene.
0: Le buone risposte. Poi abbiamo detto bisogna...
1: Poi per quanto riguarda il suo comportamento, io dico, vabbè, si poteva fare qualcosina in più. Poi, ripeto, io accetto le scuse.
0: Sicuramente.
1: Magari
0: sicuramente.
1: Facevi una fondazione, aiutavi il settore giovanile scolastico, ti facevi garante di un movimento, non lo so, parlavi con Baldini.
0: Vabbè, ma francamente mi sento
3: già
0: dire...
3: previste e provato
1: sai,
3: a fare.
1: Se mi chiedi scusa, io e te discutiamo, mi chiedi scusa.
0: Ha riconosciuto in maniera onesta, sta
1: però
0: lavorando.
1: Però se in più,
0: sì, direi
1: ci credo
0: di
1: più.
0: Chiudere. Fatemi tornare anche da Massimo, perché poi arrivavano dei messaggi qui anche proprio su Mancini e veniva scritto che l'unico allenatore capace di creare una squadra che gioca a calcio e non guarda in faccia a nessuno. Ora non so se sia l'unico, però anche un altro, ecco, a proposito di guardare al futuro, Massimo, la cosa secondo me importante che ha avuto subito il coraggio di fare Mancini in queste prime partite è stato, soprattutto dopo la partita con il Belgio, avere il coraggio anche di mettere fuori dei giocatori un po' più esperti, un po' più senatori. Io ho l'impressione che a questo gruppo servisse non voglio dire uno stravolgimento, però delle variazioni sul tema a livello di interpreti, perché ci sono dei giocatori che, è evidente, nel club hanno reso sempre molto meglio che in nazionale in questi anni. Non saprei dirvi per quale motivo, però ecco, anche il ricambio secondo me, Massimo, era importante e si sta vedendo.
2: No, assolutamente, osservazione più che corretta. Dopo il Belgio, ti ripeto, è stato bravo a resettare tutto e a ripresentarsi con formazioni magari anche poco credibili all'inizio, no? Proprio perché abituati, no? Sempre con i soliti giocatori, invece ha avuto il coraggio di tirar fuori Barella, che comunque è un giocatore importante, ma che in questo momento lo stesso Di Lorenzo, insomma, ha fatto un cambio secondo
0: esatto.
2: me
0: Mancini.
2: Mettendo dentro gente che aveva voglia. Giusto, Paolo prima ha detto la nazionale sta diventando per certi giocatori una grande opportunità, ed è vero,
1: sì.
2: mi ha dato questa impressione, cioè che davvero prima era quasi un fastidio per il gruppo storico, adesso invece il Mancio sta facendo capire a tutti quelli che frequentano il giro della nazionale, attenzione, che qui non c'è il titolare fisso, e qui gioca chi mi fa vedere che sta meglio, e questo secondo me è importantissimo. Poi dopo chiaramente i giocatori, quelli importanti, alla fine verranno utilizzati, ritorneranno in condizione, però intanto essere riusciti a fare un grande risultato di prestazione come quello che si è visto in Turchia e in Francia con questi cambiamenti è un segnale molto positivo,
0: molto molto positivo. Io sono
3: soprattutto, ragazzi,
0: d'accordo,
3: ve la butto lì, dovete considerare anche l'aspetto, non lascia indietro nessuno per delle beghe politiche, piccoli, diciamo, problemini tra federazioni, club,
0: problemi stasera, diplomatici, diciamo.
3: Ignazio Pia non l'ha convocato a caso, se Pia stasera non gioca o un po' di minuti, Pia è pronto per fare le valigie e cominciare a pensare che c'è anche la nazionale brasiliana. In questo momento non possiamo permetterci di lasciare a casa nessuno per queste baruffe chiozzotte. Siccome il Dortmund non ti dà il giocatore per l'Europeo Under 19 insieme a Reggiani, allora noi facciamo il dispettuccio, non lo convochiamo. Lui ha fatto il mediatore, non l'ha convocato, l'ha convocato, l'ha portato nel gruppo, però non vuole perdere un giocatore che potenzialmente,
4: può essere, lo dicono forte
3: tutti, è un giocatore forte.
0: Cioè, è proprio in linea
3: Italia
0: con quelle...
3: in mano anche a queste situazioni. Vi ricordate il caso Asa? Giocatore migliore dell'Italia,
0: no,
3: italo-albanese. Migliore italiano...
0: Mito al Napoli.
3: L'italiano, albanese all'Europeo Under 19. Lotta, conflittualità, no, lo convoca la nazionale albanese. No, allora lo convochiamo noi per farlo giocare con l'Under 21. Minuti giocati in Under 21 da Asa? Zero.
0: E ora ecco l'Albania.
3: Giocatore, certo, giocatore ammazzato, perché lui stava, poteva andare a fare la riserva all'Europeo, non stiamo parlando di un giocatore da un futuro certissimo, un giocatore comunque che il suo lo fa, probabilmente Stefano, non so se sei d'accordo, a me ricordava un pochettino Tommasino Hassler come altezza,
4: sì,
3: come qualità,
4: sì, sì.
3: E alla fine è finito in un bailame politico di lotta, baruffe, allora se vai di qui, fai di là, non vai di là. E le stesse persone che si sono messe in mezzo sono le stesse che fanno la guerra al mancio adesso e che tifano perché la nazionale non vada bene.
4: No, vabbè, ma questa
3: perché
4: è un'assurdità.
3: C'è la gerarchia, fidati Stefano, fidati.
4: No, no, ma per carità, io non partecipo a queste cose. Io ho separato.
0: Sarebbe
4: le cose.
0: Bello sperare che non sia vero, però
4: sullo,
0: vedo
4: sullo
0: Paolo
4: strappo
0: molto
4: che
0: convinto.
4: C'è stato in passato e mi è dispiaciuto. Poi conosco Roberto, lo stimo, lo sa quanto io
0: ogni, ogni opinione
4: però
0: è legittima,
4: non mi è piaciuta quella cosa là, quella parentesi lì.
0: Va bene.
4: Dal punto di vista tecnico, come CT c'ha una visione che, ragazzi, lascia perdere l'Europeo conquistato, può andare bene, può andare male, ma ha una velocità di esecuzione, mette a posto tutto quanto. Ma che in passato non si capiva niente, adesso qui capisci qualcosa.
0: Però meno c'è una strada.
4: Ma puoi pure perdere una partita, ma qui si capisce, oh. Qui c'è un allenatore che c'ha sotto controllo tutto. Coppola, Mancini, destro, no, via. Mancini, sinistro, Calafiori, via. Di Lorenzo, c'ha Caiode, bu. Oh, ragazzi, dai, su, Sebastiano Esposito inventato lì. Questo sembra un giocatore che ha 50 presenze in nazionale. E chi è?
0: Sì, poi no, forse cioè, ha giocava, reso anche
4: ha giocato
0: più
4: a Parigi
0: rispetto a
4: con una personalità impressionante. Quindi è l'allenatore che ti trasferisce sta roba qua. Dai, Caiode questo... che fa queste rimesse, che sembra che c'ha un... Cioè, voglio dire,
0: quello sì, quello
4: no, ma anche il sombrero
0: avuto
4: che ha fatto a Parigi, ha fatto un sombrero che è pericolosissimo. Perché lo fai? Perché c'hai,
0: certo,
4: tra virgolette,
0: che
4: uno che matto da, che ti dice dai, fa la giocata, tira fuori gli attributi,
0: ti trasmette
4: prova
0: fiducia.
4: Bravo. E quindi,
0: questo sicuramente è molto,
3: essere,
0: molto importante.
3: Però Stefano, torniamo al discorso di prima, ci devono essere qualità,
4: No, no, per carità, ma la giocata che fa Caiote è come che ne so, quando passa un treno al passaggio livello e tu non ti sei. È una giocata che non puoi fare mai là nella vita. Lui la fa perché c'è Mancini in panchina. C'è poco da fare.
0: Può darsi anche per quel motivo lì. E comunque proprio quello che dicevamo prima, lo sviluppo e la crescita dei giovani. Però a proposito dei giovani, poi volevo chiudere ecco anche il blocco prima di salutare.
4: Poi
0: Paolo,
4: magari 15 secondi su Sinner, voglio sapere come sta.
0: Le condizioni purtroppo no, sul ginocchio.
4: No, siccome si sta facendo, si sta speculando come al solito, social, cose, tutti.
0: No, vabbè, ma penso
4: però
0: la situazione sia quella
4: sì,
0: lì.
4: Però ho capito, ma non si sa niente perché questo ragazzo, sì, il ginocchio. Continua... Vabbè, poi Paolo, magari
0: esatto,
4: 10 secondi siamo in chiusura. Non volevo.
0: Perlomeno Zverev è stato eliminato, quindi non lo
4: sorpassa. No, per carità, ma chi se ne importa. Cioè, qui dobbiamo pensare più agli anni a venire che per questo formidabile fuori classe. Però, insomma, io ci ho capito poco di questo ragazzo. Cosa, cioè,
0: purtroppo fine, questa
4: se c'è riposo, possiamo?
0: Vai,
4: perché
0: Paolo.
4: Tanto siamo in chiusura, Paolo. Visto, insomma, tu
3: ma
4: che,
3: guarda, ma
4: sai qualcosa io... in più? Perché questo ragazzo si allena, fa riposo, poi se si allena forza, si infiamma di nuovo, riposo, non se ne esce più.
3: Ma tu l'hai visto... Ma rispetto a quello che ci dicono, l'hai visto allenarsi poco, 15 minuti?
4: No,
3: cioè,
4: no,
3: tutto un sentito dire, giusto?
4: Ah, perfetto. Allora
0: attenderemo.
3: No, ragazzi, cioè, Alcaraz ha avuto un problema più o meno simile e sapevamo che rischiava di non giocare più, quindi si è preso tutto il tempo che voleva.
4: Ma lui che cosa ha precisamente? Tu lo sai?
3: Come?
4: Precisamente lui il problema dove ce l'ha? Il ginocchio che cosa ha?
0: Un'infiammazione al ginocchio.
4: No, condilo,
0: la diagnosi non te la saprei fare, francamente.
3: No,
4: condilo che si infiamma.
3: No, siccome Stefano e Massimo hanno giocato a calcio. Credo che Massimo e anche Stefano qualche problema come il sottoscritto alle articolazioni l'abbiano avuto.
1: Direi.
3: E andate a vedervi la partita giocata a Wimbledon, cosa gli succede al ginocchio, perché poi dopo è stato tutto messo un po' in secondo piano. Non era nemmeno la finale, era un turno precedente.
1: Quando quindi... che fa la spaccata là?
3: No, c'è stata un'ipertensione. Poi dopo giochi il torneo, tutti sappiamo che possiamo tranquillamente... Io ho visto vincere Roland Garros a Ferrero, dopo che il primo giorno che eravamo lì me lo sono visto uscire dal campo con una caviglia che sembrava un melone. Ho detto, sono corso in redazione e ho detto, ragazzi, Ferrero fuori dal torneo. Ha vinto il torneo. Quindi diciamo i mezzi per poter arrivare alla fine ci sono, poi però ci sono le conseguenze e secondo me c'è qualcosa che non è stato valutato bene, non è stato detto. Il fatto concreto è finito Wimbledon, partite giocate, allenamenti visti, sì, qualcuno
0: io zero.
3: Quello no? Occhio vede, cuore duole. Al momento siamo invece
1: c'è una cortina, in una cortina intorno di...
0: Vabbè,
3: sì, bisogna dire che la comunicazione non è il for, non è dal cambio di management, non è stata proprio un punto di forza di Sinner, perché
1: dai.
3: Anche successo recentemente un episodio un po' brutto dal punto di vista umano nostro, no? È mancata una nostra collega che è
1: mamma
3: stata
1: mia,
3: sì. La voce del tennis e io ho letto da parte di tutti i tennisti,
1: ma lascia perdere,
3: un momento di cordoglio da quello che vince Wimbledon e tu sei stato due volte narrato. Un responsabile della comunicazione ti fa scrivere due righe, no? Anche in un momento come questo tuo. Però considerazioni diverse, va bene.
0: Va bene Paolo, sei stato chiaro, noi ti ringraziamo comunque per il tuo tempo, è stato un piacere, alla prossima.
1: Ciao Paolo, un abbraccio.
3: Anche per noi. Grazie,
0: ciao. Grazie a Paolo Ghisoni, con Stefano e Massimo invece rientriamo fra poco sempre a Maracanã.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati dell'Italia in vista della sfida di questa sera contro la Turchia. Per il match di Bologna, oltre a Moise Kean, che ha lasciato il ritiro nella serata di domenica per acciacchi fisici, non saranno in campo e quindi destinati alla tribuna altri 7 giocatori. Si tratta di Massimo Pessina, Eddie Quadio, Daniele Ghilardi, Diego Coppola, Samuele Ricci, Rolando Mandragola e Mohamed Alizoma. Presente, dunque, Samuele Ignasio. L'Italia Under 21 si prepara al match decisivo contro la Polonia. I ragazzi di Baldini, oggi alle 18.15 all'Adriatico di Pescara, devono vincere con 2 gol di scarto per chiudere il girone al primo posto e qualificarsi direttamente ai prossimi europei di categoria. Per Baldini 5 cambi rispetto al successo in Armenia. Anor, arrivato dalla nazionale maggiore, giocherà dal primo minuto a destra al posto di Lulli, a sinistra Bartesaghi al posto di Moruzzi, a centrocampo Faticanti sostituisce Lipani, in attacco Liberali e Cissé le novità, ai lati della punta centrale Coleoscio. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Oliveira del Napoli lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. Grave infortunio per Dallinga del Colonia, ma di proprietà del Bologna, rottura del crociato in amichevole. Carlos Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-7, 6-3-6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale dell'ATP 500 di Tokyo, in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra Ledecky e Bachelot per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Taylor Fritz. Sabato 10 ottobre si disputa la 120esima edizione della Classica delle Foglie Morte, l'ultima monumento della stagione in Lombardia. Non ci sarà l'infortunato Tadej Pogačar, vincitore nelle ultime 5 occasioni, ma la start list è comunque di altissimo livello. Dal campione iridato Brandon McNulty al re d'Europa Remco Evenepoel, passando per i nostri Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari e Davide Piganzoli e gli scalpitanti Isaac del Toro, Paul Sixas e Tom Pidcock. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Rendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Eccoci in diretta ancora Maracanà, Stefano Impallomeni accanto a me.
1: Eccoci qua, ciao Lucio.
0: Stefano, Lucio Marinucci ovviamente. Qui in studio, ben ritrovati. Intanto non so se ce l'abbiamo, tutti e due ce l'abbiamo. Intanto con noi Massimo Orlando. Ciao Massimo, di nuovo ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, ciao Stefano, un buon pomeriggio a tutti.
0: E ce l'abbiamo anche in collegamento con noi Nicola Penta. Ciao Nicola, ben ritrovato, un piacere averti con noi.
1: Ciao Nicola.
3: Ciao ragazzi, grazie a voi dell'invito.
0: Stavamo chiudendo ovviamente il blocco precedente parlando sempre dell'Italia. A questo punto riparto anche dagli azzurri per poi chiudere il cerchio e passare anche ad altri temi. Nicola, riparto proprio da te, ti coinvolgo per chiederti che impressione hai avuto dell'Italia di Mancini e che cosa ti aspetti poi questa sera per chiudere questo quarto atto del nuovo corso.
3: Ma guarda, io ho visto attentamente le partite dell'Italia di Mancini, ero personalmente a Roma allo Stadio Olimpico contro il Belgio e ti posso assicurare che sono rimasto molto male, perché ho visto una non squadra, ho visto una squadra, il Belgio, e una non squadra, l'Italia. Dopodiché c'è stata la partita in Turchia dove l'Italia ha stradominato. E bisogna considerare che la Francia riuscì a vincere con la Turchia con un gol e poco altro, per cui quella vittoria, la vittoria dell'Italia sicuramente era di buon auspicio, perché non era così semplice, no? Quella gara dopo la prestazione dell'Olimpico e vista anche la Turchia con la Francia. Invece siamo passati e tranquillamente abbiamo proprio asfaltato, come si suol dire, la Turchia. Poi in Francia ci siamo ritrovati contro una squadra che io ho giudicato ultimamente una grandissima squadra, perché sicuramente è formata da elementi di grandissimo valore, anche se nessuno ha ricordato che mancava uno dei giocatori probabilmente più forti al mondo in questo momento, però si è vista un'Italia molto organizzata, un'Italia combattiva, un'Italia difensiva, perché non abbiamo certamente visto un'Italia all'attacco. Però io ancora non sono così convinto di quest'Italia, vi dico la verità, nonostante oggi sia...
0: Cos'è che non ti convince prevalentemente?
3: Allora, non mi convince in quanto sia la Turchia che la Francia in questo momento io non le ho viste, non ho visto due grandissime squadre, cioè sicuramente la Turchia è quella che è, ma non ho visto la Francia così forte e determinata come la gente si aspetta. Io ho visto una Francia che, come al Mondiale, crea molto ma conclude poco, anche perché gli mancherebbe sicuramente un certo Trezeguet, no? Se ce l'avessero oggi sicuramente, ecco, quindi, giusto per stare in tema Juventus, quindi la mancanza di un centravanti vero in quella squadra potrebbe essere alla lunga un handicap, perché in Russia è andata bene perché c'è stata l'esplosione di Mbappé, comunque c'erano altri giocatori fondamentali, e oggi io la vedo un po' più complicata per la Francia. E vi dirò di più, oggi una delle squadre più forti secondo me è l'Inghilterra, e sarà molto dura a giocare con l'Inghilterra nei prossimi tempi, perché è una squadra che ha dei grandissimi giocatori di valore e oltretutto poi secondo me ha anche un ottimo allenatore. Ma tornando all'Italia, stasera mi auguro che si chiude il cerchio, perché vincendo stasera sicuramente ci togliamo un bel peso. Dopodiché ci potremmo giocare tranquillamente anche di testa la partita del 12 novembre contro la Francia, che sicuramente non sarà la Francia che abbiamo incontrato l'altro giorno, sarà una Francia determinata, ma lascerà probabilmente il pallino in mano all'Italia, e se giocherà Mbappé, ecco che dopo ci saranno i problemi che magari l'altra sera non abbiamo avuto.
0: Certo.
3: Detto questo, chiudo. Sono fiducioso, e non potrei essere diversamente, che l'Italia cominci e continui, diciamo, in un percorso, perché ancora non è iniziato, secondo me ci vuole un po' di tempo, a inserire questi giovani, i pochi che ci sono, perché bisogna andarli a cercare, come abbiamo visto con Kayode, bisogna andarli
0: certo,
3: a cercare.
0: Certo, in un'opera di ricambio generazionale. quello è probabilmente l'obiettivo primario dell'Italia e di Mancini, che effettivamente si sta vedendo. Quindi attenderemo dei responsi anche nei prossimi test e nel prossimo futuro. Però poi mi preme anche cambiare tema. Del resto la nazionale abbiamo parlato veramente tanto. Nei titoli di oggi invece avevamo inserito un titolo riferito alla Juventus, perché c'è stata questa bella intervista, devo dire, di Luciano Spalletti a Tutto Sport, dove ha parlato di vari temi, oltre che di se stesso anche del nuovo corso della Juventus. Il titolo è Uomini Forti, perché lui ha definito in realtà la Juventus una squadra di uomini forti. Ora, è una definizione un po' divisiva, qualcuno ritiene sia un complimento, tra virgolette, un po' eccessivo per questa Juventus. Tu, Stefano, come la vedi? Riparto da te, per, alla luce di quello che abbiamo visto finora in queste prime settimane di campionato e di stagione, un po' a metà, devo dire. Però Spalletti è molto fiducioso, è convinto di poter già dare una ulteriore svolta dopo la sosta. Tu, beh, che ti aspetti?
1: Fa bene a dare degli stimoli. Poi su questa definizione uomini forti c'è da domandarsi piuttosto: ci sono uomini da Juve, uomini utili?
0: Tu facevi il paragone con altri nomi del passato.
1: No, io dico una linea immaginaria. Adesso, diciamo, il giocatore più forte rappresentativo è Yıldız. La linea immaginaria che questo Firouche, per citare tre, Sivori, Platini, Zidane, insomma, voglio dire, i giocatori, no, che hanno entusiasmato i tifosi bianconeri. Ti scopri una Juventus che faticosamente, con grande determinazione, con grande voglia, vuole tornare ai suoi livelli. Ci vorrà del tempo. Per adesso Spalletti è la garanzia tecnica, sono arrivati Carnevali e Massara e vedremo come questa nuova Juventus potrà tornare competitiva, ma non per raggiungere il quarto posto, come ha detto lo stesso Carnevali. Poi, e chiudo, sarò velocissimo, caro Lucio, i risultati poi alla fine. Cioè, se, Spalletti, c'è un lungo periodo, cioè, ma Spalletti è navigato, sa benissimo che se non arriva minimo quarto e non c'entra un trofeo, probabilmente sarà molto difficile proseguire. Non lo so, se poi dopo, perché Carnevali magari lo vorrebbe confermare a vita, però poi sai, i tifosi, cioè, ogni anno stai lì e riparti, quindi serve,
0: certo,
1: magari,
0: certo, è normale.
1: Cioè, i risultati saranno, ecco, i destini forti. I risultati saranno i destini forti di Spalletti e di tutta la Juventus.
0: Beh, così poi Massimo, più che altro sul lungo periodo, chiaro che bisognerà attendere il recupero di tanti infortunati, il percorso dopo il rientro dalla sosta, certo è che la Juventus deve essere ambiziosa per il quarto posto. Io personalmente non penso a nulla di più, ma questa è una mia opinione personale, però ecco, il quarto posto deve essere un obiettivo forte, a proposito di aggettivi.
2: L'ha detto Carnevali anche nella sua intervista, no? Alla Festa dello Sport, è fondamentale, sappiamo quanto sia importante entrare in Champions, discorso economico che ormai va fatto per tutte le squadre. Io credo che la Juventus abbia una buonissima organizzazione difensiva. Sì, a centrocampo deve aspettare che rientrino dei giocatori importanti. Locatelli non so se riuscirà, perché sei legamenti, comunque sei mesi, secondo me difficilmente rientrerà se non nella parte finale. Thuram non si sa bene ancora. Sono giocatori importanti, però ha degli uomini forti. Lui non voleva dire, secondo me, forti proprio da un punto di vista tecnico, voleva dire
0: no,
2: forti.
0: Esatto. Carismatico.
2: Materiale. Sì,
0: però ci sono, secondo te, Massimo?
2: Sì, perché Nico Gonzalez lo hai messo dentro. Nico, dire,
0: no,
2: forti.
0: Esatto. Carismatico.
2: Materiale. Sì,
0: però ci sono, secondo te, Massimo?
2: Sì, perché Nico Gonzalez lo hai messo

0: il gol di Bremer o il gol del centrocampista con l'inserimento. Qualcosa lì davanti la Juventus deve fare.
1: Beh,
0: in più.
1: Certo. A proposito di risultati, i risultati non li raggiungi. Se non segni banalmente non vinci. Nicola, però lo chiedo anche a te. Io su questo sono, non voglio dire un po' più critico, però ecco, si è parlato tanto della leadership in campo dei giocatori della Juventus. Io di grandissimi leader non li vedo, di uomini forti a livello di spogliatoio, a livello carismatico. Forse Bremer posso inserirlo, però non sono neanche così convinto. Te come la vedi, Nicola?
2: Ma io la vedo un po' come Massimo, nel senso che questa è una squadra che è priva, secondo me, dei campioni. Non dico dei campioni del passato, perché oggi sarebbe difficile fare dei paragoni. Però, come disse qualcuno, che ne sa probabilmente più di me, disse che la forza del gruppo sta nel valore dei singoli. E il valore dei singoli attualmente è un valore di secondo piano, di seconda fascia. Chiamiamolo come volete.
1: Di certo non da scudetto.
2: In questo momento, io non da scudetto, ma anche per quanto riguarda le coppe, adesso l'Europa League è una coppa, diciamo, dove ci sono delle squadre di seconda fascia, e lì magari possiamo competere bene, a parte il Milan. Ma io, quando guardo le classifiche, tipo una classifica stilata l'altro giorno dalla Gazzetta dello Sport, dove c'erano i 10 portieri più forti del mondo, ecco, non c'è il portiere della Juventus, e sono da 50 anni, è la prima volta che la Juventus non ha un portiere nei primi 10 più forti al mondo. Questo è già un dato. Per quanto riguarda poi tutti gli altri giocatori in rosa, e qui mi rifaccio alla frase di Spalletti, dei giocatori forti, ecco, probabilmente ha ragione chi mi ha preceduto, intendeva forti nella testa, perché poi dal punto di vista qualitativo sono giocatori che nelle loro nazionali lo vediamo. Lo stesso Nico Gonzalez, da me fortemente voluto, è riserva nella nazionale argentina, ma in questa Juventus dovrebbe essere titolare al 100%, perché non vedo giocatori più forti di lui. Per cui una Juventus fatta di giocatori di seconda fascia è una Juventus che può lottare per quale obiettivo? Forse la domanda da fare a Spalletti era quella, cioè qual è l'obiettivo? Ho dei giocatori forti, ma per quale obiettivo? Ecco. E poi della sua intervista, diciamo che mi ha lasciato un po' così, quello che ho percepito, no? I 250 milioni di responsabilità, proprio in riferimento all'aumento di capitale che fa la Juventus. Ecco, non vorrei che qui ci si abituasse sempre al fatto che ci sia qualcuno che il giorno dopo possa riparare i danni e mettendoci sempre dei soldi. Ecco, questo è il messaggio che passa anche ai tifosi.
1: Dici, la toppa non può essere quella, non sempre, perlomeno
2: non può essere sempre così, no? Ecco, io faccio l'allenatore, male che vado sbaglio, alla fine ci sarà qualcuno che ripagherà. Non deve essere così, cioè non funziona così, quindi ci devono essere delle responsabilità. Quindi, e mi rifaccio a chi mi ha preceduto anche in questo, e se Spalletti non dovesse centrare almeno il quarto posto, io penso che Spalletti faccia fatica ad andare avanti nella Juventus. Questo è il mio punto di vista.
1: Beh, sì, dicevo, non è una squadra costruita per ambire al massimo livello, ma perlomeno per cercare di lottare per il quarto posto e di rientrare in zona
2: Champions. Che non sarà facile, attenzione.
1: Tu ti aspetti delle difficoltà già da subito? Perché c'è il Cagliari, prossima partita.
2: Certo, perché andiamo ad analizzare quelle che sono state poi le vittorie della Juventus. La prima in Europa League non fa testo, contro una squadra modestissima. Ma anche con l'Atalanta. L'Atalanta, chi conosce il calcio, conosce Sarri. Chi conosce Sarri sa benissimo che le prime 5-6 partite delle sue squadre hanno sempre faticato. Quindi l'Atalanta vista a Torino è stata una squadra che si è visto benissimo che era una squadra in costruzione, quindi anche quella vittoria lì, che è stata una vittoria che poi i maligni dicono sì, secondo me c'era rigore, perché quello è rigore tutta la vita, perché io che sono juventino, se non mi dovessero dare un fallo così, ecco, io mi arrabbierei molto, quindi è troppo facile dire sempre bravo Orsato, bravo l'arbitro, quando le cose vanno a tuo favore. Nel caso specifico la Juventus, quella del secondo tempo, perché nel secondo tempo ha sistemato un po' la squadra Spalletti, lasciando davanti Gonzalez a sinistra dove deve giocare, perché quello è il suo ruolo, e

0: quando rientrerà Yıldız, non lo so cosa succederà, con Conceição a destra e il centravanti che non è un centravanti purtroppo con Colomoni. Ecco, questo è, diciamo, secondo me l'assetto che ci sarà anche a Cagliari, presumo, perché la difesa ormai abbiamo capito è quella lì, il centrocampo per forza di cose sarà quello, anche se con Miners, con questo gol che ci ha regalato come juventini, non come olandesi evidentemente, ci dà un po' di speranza nel recupero di questo giocatore che ancora oggi per tanti è una chimera, cioè un giocatore fortissimo per due anni all'Atalanta, è diventato un giocatore impalpabile, cioè sembra quasi che non abbia mai giocato a calcio, veramente delle volte
1: sì, spaesato fuori contesto.
0: Mamma mia.
1: Per colpe proprie, oltre che per le difficoltà della Juventus degli ultimi anni. Certo, poi non per essere malizioso devo dire, Stefano, non abbiamo visto un grandissimo Voltemade con la Germania, eh? Devo dire, non mortifero sotto porta.
2: Ragazzi, è un po' in difficoltà, sì. Però, insomma, auguriamo a lui di farci vedere le sue qualità, le sue caratteristiche.
1: Beh, dovrà riscattarsi, sicuramente non è stato un inizio validissimo alla Juventus, però a proposito di riscatto, poi stiamo arrivando anche alla fine del blocco, è una delle domande che stiamo ponendo e che ci stiamo ponendo nella puntata di oggi. Ci stiamo ravvicinando al campionato. Massimo, ti chiedo:
2: meno male.
1: Non dici 3 settimane di sosta, un po' troppo? O sbaglio? Mi sembra di capire,
3: ma un po' troppo. Sì, vabbè, scusami,
1: no, che vai tranquillo. No, volevo chiedervi, ecco, però proprio col ritorno del campionato, da chi vi aspettate, che siano squadre, che siano calciatori, allenatori, una conferma e chi un riscatto già dalle prime partite di Serie A, Massimo?
3: Ma guarda, io mi aspetto di vedere e di capire più che altro se il Milan è guarito. Se il Milan è guarito...
1: Vedi una squadra convalescente, quindi?
3: Beh, una squadra non equilibrata, che però sembra che abbia capito che debba giocare in un altro modo. Fra l'altro, mi dispiace per l'infortunio, pare che Stupinian si sia fatto male e sia fuori diversi mesi. Al di là di questo, io credo che abbia capito che non poteva giocare in quel modo lì. Ieri è entrato Pulisic, Ramos ha fatto vedere in nazionale che è una punta vera, che sa fare gol, che sa giocare con la squadra. Sono curioso di vedere appunto i progressi del Milan, e l'altra partita è inevitabilmente come Roma, perché la Roma deve dare continuità su un campo difficilissimo dove tra l'altro ha sempre perso negli ultimi due anni, e il Como, dopo la partita stranissima ma ben giocata dal Frosinone, va riconosciuto, anche se poi ha avuto tantissime palle gol, è una partita secondo me che se il Como non dovesse portare a casa comincia a scricchiolare qualcosa anche nella certezza, no, della squadra. Dunque queste due situazioni mi incuriosiscono nella ripresa del campionato.
1: Tu, Stefano?
2: Beh, premesso che sarà un'incognita per tutte le squadre dopo 3 settimane, ha detto bene Massimo, una sosta lunga. Detto questo, io sono incuriosito da... Allora, tu hai detto riscatto e conferma. Riscatto Napoli, perché insomma il Napoli dobbiamo capire che cosa potrà fare contro questo Frosinone esuberante, scintillante, che ha poco da perdere, avrà poco da perdere, quindi una buona classifica, gioca un calcio aggressivo, di grande personalità, un po', no? Ha questa strafottenza, cioè nel senso tecnica e tattica, e quindi sarà un cliente scomodo per il Napoli di Allegri. Poi per quanto riguarda le conferme, Inter e Roma, e anche io sono incuriosito da questo Milan, che secondo me dovrebbe orientarsi su alzare la volontà di alzare il livello tecnico davanti, cioè Pulisic, Saelemaekers e Moreira sono imprescindibili secondo me per assecondare l'assistenza, per dare assistenza tecnica, fantasia, velocità a Gonzalo Ramos. Poi i due in mezzo al campo li trovi, o Modric e Rabiot a seconda dell'avversario, o Yashari e Rabiot. E poi Bartesai lo metti a sinistra, fai un 4-2-3-1 e via andare, cioè nel senso, però Moreira a destra può essere la svolta, cioè nel senso con Saelemaekers a sinistra e Pulisic sotto punta Gonzalo Ramos. Poi vedremo che
1: Milan praticamente Morera e Salmakers sostanzialmente.
2: Sì, no, voglio dire, però sono Salmakers e Pulisic che sono imprescindibili. Poi se vuoi giocare lui 3-4-3 e continui a farlo, però secondo me Pulisic, ci metti tecnica, velocità vicino a Gonzalo Ramos e soprattutto Moreira che ha una corsa straordinaria in uno contro uno e ti taglia in mezzo col sinistro, fa tanti gol e tanti assist. E il belgio Van Bommel ha messo due uomini che Garcia non aveva messo nelle posizioni. Goals, che è un fenomeno, hai visto giocare Goals,
1: come l'anno scorso in Eredivisie ha fatto
2: un campionato, l'ha messo bene alto e poi Moreira l'ha messo alto perché non difende niente Moreira.
1: Beh, io lo so. Quindi alla fine è un attaccante, lo conosco da
2: attaccante, è un esterno alto che,
1: sì, deve giocare su,
2: che c'ha il gol anche nei piedi e l'assist e poi bravo. Io lo farei, cioè, mi aspetto da Amorim una svolta
1: un,
2: del genere.
1: Un cambio. Certo, l'unica remora che ho sempre sul Milan, due centrali soli, a me spaventano un po'.
2: Vabbè,
1: però,
2: ho capito, però,
1: certo, devi trovare, devi trovare
2: un Milan che deve andare in avanti, non
1: ma sta a Amorim trovare la formula giusta. Vengo anche da te Nicola, conferme e riscatti, che ti aspetti?
0: Ma allora, intanto mi incuriosisce molto Como Roma. Como Roma mi incuriosisce molto sia per il riscatto del Como che per la Roma, per la conferma della Roma, perché l'anno scorso il Como, quando è stato il momento di confermare quello di buono, quello che di buono aveva fatto, si è perso negli scontri importanti e quindi domani, domenica, vedremo cosa succederà. Per quanto riguarda invece il Napoli, sono d'accordo sul discorso che la sorpresa Frosinone potrebbe continuare ad essere una sorpresa anche a Napoli, quindi il Napoli dovrà stare molto attento, è una partita da attenzionare anche questa. Poi per il resto, insomma, l'Inter con il Parma penso che ci sarà. Sicuramente l'esordio del nuovo allenatore, come sappiamo spesso nel calcio, l'esordio porta sempre qualcosa di nuovo e magari anche quella scintilla, no? Però mi sembra che l'Inter in questo momento sia troppo forte da incontrare. E dopodiché mi aspetto anche che l'Atalanta inizi a macinare, perché comunque, come dicevo prima, le squadre di Sarri ci mettono e poi quando iniziano pure a macinare sono squadre che da temere, per cui diciamo che poi la Juventus a Cagliari avrà un osso duro, perché il Cagliari comunque sta dimostrando di essere una buona squadra costruita molto bene.
1: Tanti interrogativi dunque da sciogliere al rientro, come diceva Massimo, finalmente della Serie A. Io a questo punto vi ringrazio proprio Massimo Orlando per essere stato con noi. Grazie Massimo, sempre un piacere.
2: Ciao Massimo.
1: E grazie anche a Nicola Penta. Ciao Nicola.
0: Ciao, grazie a voi, ciao, buona giornata.
1: Siamo allora a questo punto per andare in pausa, ma riporto prima un'altra notizia, perché Medvedev è stato squalificato incredibilmente proprio a Pechino alle semifinali, anche se la partita stava già per finire, era di fatto finita. Non è la prima volta, Medvedev ha un pedigree di liti con i tifosi abbastanza lunga, ha tirato una pallata, tifoso, veniva scritto involontaria, non ho visto le immagini.
2: Questa volta non ha sfasciato racchette.
1: No, però stava sfasciando i tifosi. Quindi aveva perso il primo set 7-5, poi era avanti 5-3 Djokovic, quindi la partita era già praticamente finita. Impressionante Djokovic a Pechino, perché la statistica con questa vittoria diventa su 33 partite giocate a Pechino 33 vittorie e 0 sconfitte. Non male. Adesso andiamo in pausa e rientriamo tra poco per recuperare i messaggi a WhatsApp al 331 8200213. A fra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la politica. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste nuove richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto che fortunatamente ci sarà, aggiunto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari? State mettendo in soffitta la democrazia parlamentare, ha detto Alifano del Movimento 5 Stelle. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Maggi di Più Europa.
0: Io sono Giorgia Meloni. La Premier ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste quattro parole all'UIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, Meloni intende tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
1: Gli esteri, l'intelligence di Berlino avverte la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
0: La cronaca, un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, le forze dell'ordine sono al lavoro per i rilievi del caso. Non si sa ancora se l'assalto sia stato portato a termine.
1: Karl Deisseroth, Peter Higeman e Georg Nigel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Gli scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica, per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte e i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Un metodo ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi.
0: Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio, in attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Stai ascoltando TMV Radio. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18:30. Stai ascoltando TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ultima ora di Maracanà qui su TMV Radio. Blocco per i messaggi, caro.
1: Ciao,
0: Stefano
1: Lucio,
0: Impallomeni, qui accanto
1: buon
0: a me.
1: Pomeriggio.
0: E abbiamo appunto ancora da chiacchierare. Poi ricordo che nel prossimo blocco invece faremo un po' il riassunto con tantissimi contributi che sono stati raccolti al Festival dello Sport di Trento. Ma nel frattempo infatti recuperiamo i messaggi WhatsApp. Quindi se avete domande per Stefano al 3318200213, messaggi WhatsApp, siete i benvenuti. E già ne arrivano alcuni. Domande appunto un po' sul campionato, un po' sulle nazionali. Ti chiedono intanto qual è la difesa più preparata per lo scudetto. È vero che faccio un inciso, poi ti lascio la parola. Il calcio contemporaneo negli ultimi anni ci ha insegnato che anche l'attacco alla fine fa la differenza. Non vincono più solo le squadre con la migliore difesa, però la difesa fa sempre la differenza. Qual è quella che ti convince?
1: La fase difensiva di una squadra fa la differenza.
0: Fa la differenza, esatto.
1: Poi il reparto certamente
0: credo
1: deve avere anche elementi
0: la fase difensiva, credo.
1: La fase difensiva la devi fare per adesso, insomma, la Roma sembra che sia
0: la più efficace secondo te
1: per adesso, poi però, più in là non lo so, però insomma poi l'Inter deve mettere a posto qualcosina da questo punto di vista. Lazio
0: sì,
1: ancora bisogna vederla all'opera, si è sollecitata in una certa maniera. A Venezia ha sofferto un pochino,
0: beh, anche perché con tutto il rispetto anche gli interpreti stanno andando bene, ma
1: sì,
0: parliamo di difensori. Vero che la fase
1: e la Juve, e la Juve
0: di...
1: secondo me la Juve secondo me fare un ottimo lavoro da questo
0: io
1: punto di
0: continuo
1: vista.
0: A pensare che sia una squadra che può trovare equilibrio,
1: esatto,
0: lo pensavo, l'ho detto anche dopo la sconfitta abbastanza clamorosa contro il Sassuolo, sembrava una follia dirlo allora, però secondo me è una squadra che può
1: e
0: trovare,
1: e anche la fase
0: difensiva certo...
1: del Como non è da sottovalutare,
0: no,
1: lascia
0: no,
1: perdere
0: vero,
1: l'eccezione
0: vero,
1: della sconfitta a Frosinone. Sembrato un Como, cioè la forza del Como è l'equilibrio tra le due fasi, è sempre stato molto corretto da questo punto di vista. Frosinone è male, non mi è piaciuto da questo punto di vista.
0: Può capitare, può capitare. È un equilibrio dinamico, è un equilibrio dinamico quello del,
1: esatto,
0: Como.
1: Era, no.
0: L'anno scorso, infatti, ha subito neanche 30 gol,
1: esatto,
0: pochissimi.
1: Pochissimi
0: per una squadra che ha proposto tanto. Quindi sì, mi sembra una buona fotografia sulle difese. Poi Gianni invece ti chiede, ci chiede un pensiero in generale su questa lunga sosta delle nazionali. Secondo lui è una un po' un ostacolo per chi viene anche convocato, troppo tempo lontano da casa, nemmeno nel ritiro estivo restano tanto fuori, più la stanchezza di 4 partite in 10 giorni. Insomma, Gianni non l'ha apprezzata tantissimo. Io un'idea ce l'ho, però ti lascio rispondere prima a te.
1: Ma guarda, è abbastanza lunga, ripeto, 3 settimane sono tante, soprattutto anche per i giocatori impegnati nelle nazionali, anche chi non gioca, e tu non stacchi mai da un punto di vista proprio mentale, mentre l'allenamento con la tua squadra ti concedono magari 3-4 giorni, stacchi, e i giorni sono quasi 21, sono tanti.
0: 3 settimane piene praticamente.
1: 3 settimane, quelli che vanno in nazionale non staccano mai. Poi a maggior ragione se giocano tanto, e quindi rischi di riaverli con un pochino più di stress. Ma siamo agli inizi, e quindi ci sarà un'altra sosta a novembre, poi ci sarà la sosta quest'anno rispetto allo scorso anno, non si giocherà al 27 dicembre, l'ultima settimana di dicembre, e quindi insomma alla fine devi correre e ti devi un po'... Però, ripeto, secondo me è una lunga sosta da rivedere anche. Sono d'accordo anche con le parole di Mancini. Insomma, 4 partite in pochi giorni, anche per le nazionali, non è che sono poche.
0: No, tutt'altro. Però devo dire, l'unica cosa positiva è ridurre il numero delle soste, paradossalmente. Cioè qui praticamente è accorpato 2 soste nazionali insieme, perché di solito erano 2 partite...
1: Settembre, ottobre, novembre.
0: Esatto, erano 2 partite a settembre, 2 partite ad ottobre, 2 partite a novembre...
1: È accorpato settembre-ottobre.
0: È fatto settembre-ottobre, poi se ne riparlerà a novembre della prossima...
1: Tra un mese.
0: Esatto, però poi... Comunque sia, almeno l'hai messa insieme, non devi partire, ritornare, raduno... Secondo me un pochino a livello logistico ha tolto, sì, pro e contro, devo dire, non sono un grande fan, ma anche prima con 3 soste divise, secondo me non era la formula perfetta, però ormai le partite sono tante. Poi tema annoso che oggi devo dire non abbiamo toccato perché se ne è parlato già tanto i giorni scorsi, caro Stefano, su Cristiano Ronaldo. Qui veniva scritto da Federico che il CT portoghese, Jorge Jesus, dovrebbe addirittura, secondo Federico, chiedere in primis scusa a CR7. È già partito prevenuto, l'ha convocato solo per umiliarlo, ma non credo sia vero. Ora l'allenatore non rimane che fare solo una cosa, dare subito le dimissioni. Addirittura, Jorge Jesus. E qui poi tra parentesi scrive: come peraltro dovrebbe fare Allegri. Sappiamo che Federico non è un grande fan di Allegri, però non lo so, io non la vedo, non vedo atteggiamenti prevenuti da parte di Jorge Jesus. Semplicemente non l'ha fatta entrare in quella partita per il bene della squadra, e da lì apriti cielo.
1: No, per carità, poi è abbastanza complesso da approfondire questo tema. Certamente il comportamento di Cristiano Ronaldo, capisco che poi si sia sentito,
0: però per me ha sbagliato lui, dai.
1: Esatto, ferito. Però è anche vero dall'altra parte che nel momento in cui tu convochi Cristiano Ronaldo devi saper gestire, altrimenti non lo convochi. Però insomma, poi Cristiano Ronaldo rappresenta non solo un simbolo del calcio mondiale, ma soprattutto l'orgoglio portoghese. Quindi è stato un caso, soprattutto in Portogallo, trattato in minimi particolari. Per ora Jorge Jesus ha ragione, ha vinto 12 punti, 4 vittorie su 4.
0: Le 3 senza Ronaldo, 3 vittorie.
1: E poi credo che ci sia anche un velo di ipocrisia lì all'interno, perché insomma molti calciatori non so quanto poi siano fedelissimi di Cristiano Ronaldo, a parole un mo' e poi con un altro.
0: Non credo siano tutti grandi fan.
1: E agire, no? Quindi non ti so dire, è una cosa abbastanza triste. Si poteva gestire in maniera differente, soprattutto considerando quello che ha dato al calcio mondiale Cristiano Ronaldo, però anche lui non può essere. Una squadra non può, deve andare oltre l'ego di un fuoriclasse, e soprattutto di là deve andare oltre la gestione di un fuoriclasse, e qui abbiamo un ego gigantesco di un giocatore
0: smisurato, stavi per dire, secondo me
1: formidabile, un giocatore formidabile,
0: sì,
1: che resta tale,
0: eccezionale.
1: Però poi insomma non lo so adesso dove sei, la verità, lui ha detto che ci farà sapere il suo pensiero, e quindi sono curioso di attendere,
0: sì,
1: le sue parole.
0: Poi Jorge Jesus ha aperto, ha detto: per me la soluzione ci sarebbe, sono aperto al dialogo, se vuole dialogare. Ora bisogna vedere se sarebbe disposto a scendere dal piedistallo Cristiano Ronaldo. Francamente non lo so.
1: Sì, lui ha risposto, però, anche in conferenza stampa: decido io, faccio quello che
0: dico. Sì, ma
1: per carità,
0: magari
1: poteva utilizzare una forma magari un pochino più morbida, no? Sai, se Cristiano Ronaldo sente questa sicurezza da parte dell'allenatore di dire: faccio tutto io, decido io. Certo, ci mancherebbe altro. Però
0: sì,
1: insomma hai Cristiano Ronaldo, quindi o lo convochi e poi lo gestisci in maniera differente, o non lo convochi per niente. Però insomma ha sbagliato Cristiano Ronaldo.
0: Ci può stare,
1: e
0: che
1: secondo me anche nella comunicazione Jorge Jesus non è stato,
0: ci poteva fare meglio,
1: poteva essere un pochino più morto.
0: Ci può stare come valutazione. Di certo poi la volontà era di farlo entrare nella seconda partita,
1: però sono d'accordo
0: con
1: Paolo, le decisioni di farle come,
0: esatto,
1: tecnico,
0: anche perché poi il bene si fa per la squadra,
1: le
0: decisioni poi portano anche alle vittorie, oltretutto lì parlano anche i risultati. Però mi sembra una buona fotografia. Intanto abbiamo anche dei messaggi audio al 331 8200 213.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Però riguardo a Conte si è dimenticato di dire una cosa: ok, la squadra blasonata di prestigio che vuole recuperare i fasti di un tempo, ma doveva aggiungere per completezza e che abbia anche una caterva di milioni da investirmi sul mercato, perché se no vai al Torino, vai alla Sampdoria, vai alla Fiorentina, vai lì, vai. È troppo bello, cioè, che non sappiamo com'è Conte poi sul mercato. Un saluto.
0: Beh,
3: Ciccio, fai il bravo,
0: Lo sappiamo che dove Conte va, vabbè, richiede una spesa. Peraltro stavo leggendo prima
1: è un allenatore top, quindi
0: è esigente. Leggevo top. Ecco, noi abbiamo subito pensato alla Juventus, invece ti dico che essendo in Inghilterra Antonio Conte, tutti in Inghilterra, tanti leggevano, scritto, beh, riferimento al Manchester United. Quindi ecco, ci siamo divisi a seconda del punto di vista.
1: All'estero ce ne sono parecchie, sì.
0: In Italia ma anche all'estero, le principali sono Juve, Milan e Manchester United.
1: Queste tre.
0: Il riferimento. Quindi chi lo sa che magari non possa poi diventare un Red Devil anche
1: Chelsea pure,
0: Magari un ritorno al Chelsea. Sì, però se hanno appena iniziato il corso con Xabi Alonso, non lo so, sarebbe un colpo di scena anche lì se dovessero per l'ennesima volta
1: richiamare Conte.
0: Beh, penso ad ora direi di sì, sarebbe un colpo di scena. Comunque, a proposito anche di notizie di altri club. C'è stato un vertice fra Max Allegri e Aurelio De Laurentiis questa mattina, blitz del presidente a Castelvolturno per un colloquio faccia a faccia con il tecnico, un incontro circa un'ora, quindi è stato fatto proprio un punto in generale, quindi un'ora di testa a testa fra De Laurentiis e Allegri, chi lo sa che cosa verrà fuori.
1: Conosciamo per ora soltanto la durata dell'incontro, non conosciamo i contenuti.
0: Dal Napoli, che cosa
3: con
0: verrà
3: ruspe
0: fuori?
3: Contro ruspe, macchinari, camion avanti, indietro.
0: Beh, magari lo richiede ad Antonio, sì, perdona, Antonio Conte, a Massimiliano Allegri le ruspe sul campo per cambiare qualcosa. Anche se ti devo dire, Stefano, ma il Napoli non ha convinto pienamente, però non mi aspetto un disastro.
4: No,
0: domani è impossibile.
4: Domani è impossibile.
0: Ecco, appunto. Però non mi aspetto un disastro, devo dire, dal Napoli di Massimiliano Allegri. Io credo che possa ripartire, non per i massimi obiettivi. Io non vedo un Napoli lotta per lo scudetto, però penso che sia un
1: quarto posto.
0: Io l'ho messa nella griglia delle prime quattro quest'anno.
1: Io no, mi però prendo le ciò non toglie che se la può giocare, se la possa giocare fino in fondo.
0: Se non se la dovesse giocare neanche,
1: con sarebbe grave. Altre. Con le solite
5: sa come si fa l'allenatore?
1: No,
0: io no, come dice lui, però
4: faccio questo mestiere per sbaglio.
0: Devo fare un'altra cosa. Ormai le sue memorie ai blobbini di Massimiliano Allegri. Altri messaggi intanto al 3318200213. Prima di andare a un messaggio audio, ti riporto un messaggio scritto, Stefano.
1: Sì.
0: Ti chiedono anche, beh, qui poi andiamo sui temi più allargando più il punto di vista, perché i difensori accompagnano l'attaccante e non intervengono più? Beh, forse perché il calcio è più veloce, è più difficile intervenire. Però
1: non c'è più la figura del marcatore, no, che ti è stato attaccato, anche se poi dopo ci sono forme diverse, c'è sempre il riferimento all'attaccante, perché non è che puoi marcare l'aria. Cioè, vediamo per esempio la Roma che va molto sulle pressioni in verticale, su queste aggressioni sulla punta, però insomma, se indicate a marcare Thuram o Lautaro o Castro quando stava al Bologna, si vedeva nitidamente che c'era il duello. Quindi certo, dipende, insomma,
0: dipende dal difensore.
1: Però devi, ripeto, non è che adesso il calcio sia cambiato, devi marcare sempre un attaccante di riferimento, lo fai poi all'interno di un meccanismo di gioco. Però è evidente, concludo, che il difensore ormai sia più applicato nella costruzione del gioco che non nella difesa,
0: certo, altri compiti anche
1: prettamente individuale, no? Su questo scontro fisico molto vicino all'attaccante, quindi qualcosa perdi, però insomma poi i difensori bravi ci sono
0: anche, quindi, i marcatori anche non più come un tempo, perché non si può marcare neanche più come un tempo,
1: ma che no, insomma, si è fatto una buona partita.
0: Io se penso sempre anche a Rubén Dias
1: contro Pio Esposito, poi è arrivato Ken, l'ha provocato, l'ha buttato fuori, l'ha costretto all'espulsione, insomma, poi alla fine. Però ci sono stati dei duelli.
0: Ma sì, anche vari anche dall'attaccante. È chiaro che se devi marcare male, non devi marcare più Esposito,
1: esatto.
0: Hai bisogno di delle contromisure differenti. Peraltro devo dire anche molto bene Jacquet, che è un ragazzo che comunque
1: da Rennes,
0: vivaio come sempre molto florido. Peraltro non è stato neanche sempre titolarissimo l'anno scorso a Rennes, perché è esploso un po' in corso d'opera, come sempre il Liverpool. I soldi non mancano, le palanche, come direbbe Paganini, e quindi se l'è preso al Liverpool. Devo dire anche qui l'impatto positivo, l'ho visto in Premier League più volte. Buon difensore. Andiamo a sentire anche un messaggio audio al 3318200213.
6: Salve ragazzi, Giuseppe da Napoli. Riguardo le parole di Conte, e se alludesse allo United,
0: sì, è quello che dicevo,
6: invece che squadre italiane, che ne dite? Un abbraccio.
1: Abbiamo già detto, ha detto Lucio,
0: anche perché i club sono francamente quelli lì, quindi potrebbe essere il Manchester United, che l'anno scorso sembrava aver trovato certo tipo di continuità.
1: È ripiombato nella...
0: Beh, nella discontinuità, perché poi non ho visto solo cose negative, però manca continuità, ragazzi. Non prendiamoci in giro, contro il Fulham non ha neanche giocato una cattiva partita, però poi lì davanti mancava sempre lo spunto, è arrivato il gol nel finale, meritato, però alla fine dei conti serve francamente più continuità. Altri messaggi che vado a recuperare, ma prima altri audio, vai.
7: Buona serata, io vi vorrei fare una domanda abbastanza logica in base alle affermazioni di alcuni giornalisti che sono aspetta, voi mi dovete dire voi stessi chi sono le società di Serie A in base alla nazionale o in base al coso che stanno formando giocatori italiani per poterli dare ai vari settori, e under 21, under 16, under prima squadra, quello che volete. Mi dovete dire quali sono le società ad oggi che stanno sviluppando e mettendoci dei soldi verso i settori giovanili.
1: Allora, Lucio,
0: devo dire che in realtà è una domanda legittima, però, Stefano. Devo dire che in realtà è parzialmente
1: una domanda
0: legittima,
1: bellissima, corretta, però che presuppone una preparazione straordinaria che tu hai.
0: Beh, sì, sto pensando sai, a un bel progetto che sta facendo con i giovani il Genoa. Ha iniziato un progetto, il direttore sportivo ha parlato anche proprio in una recente intervista, ha detto non valutiamo i nostri tecnici in base ai risultati, ma li valutiamo su un percorso di inserimento dei giovani nelle categorie superiori. Quindi chi ha 16 anni
1: lo
0: passare
1: sai che
0: già
1: sta facendo
0: 18.
1: Un lavoro, caro amico che ci telefona.
0: Quindi devo dire il Genoa, se devo fare un nome. Amico,
1: che se, quello che sto per dire è sorprendente, ma sul settore giovanile, sulla primavera soprattutto.
0: In Italia?
1: In Italia. Quale squadra?
0: Quale squadra?
1: Che impiega praticamente il 99% di italiani.
0: Non saprei dirti.
1: È il Como.
0: Ah, il Como.
1: È il Como. Capito? Quindi, alla fine poi è interessante la domanda che ci ha fatto il nostro amico. Como praticamente c'ha tutti italiani in squadra. Beh, a differenza
0: l'ha detto
1: di tante
0: Fabregas.
1: Primavere che è piena, sono piene di stranieri. Giusto, dalla regia mi confermate?
0: Annuiscono.
1: Sì.
0: Sì, partecipano. Sai perché poi è un tema molto spinoso, Stefano, quello dei giovani.
1: Beh,
0: giovani...
1: insomma, però alla fine noi parliamo della Serie A, della Serie B, ma come, Mancini che se lancia giovane, vanno all'estero, Caglioti per esempio gioca nel Brentford, li perdiamo, perché abbiamo poi dopo scopri nel settore giovanile, vai a vedere il campionato primavera, sembra la copia e incolla di quello che succede a livello professionistico.
0: Sì, quindi, sì, è così.
1: Ragazzi, ci parliamo sempre, giriamo.
0: Sono belli principi, ma i principi poi vanno applicati.
1: Allora, il Como si distingue rispetto alle altre, magari ce ne sono anche altre in Italia, però insomma c'ha il 90% di italiani.
0: Sì, ma infatti
1: nella
0: l'ha
1: formazione
0: detto
1: titolare.
0: Guarda,
1: credo il 100%,
0: ti ripeto,
1: 99,9.
0: Io ho l'impressione che noi poniamo sempre l'accento sui giovani a 20 anni, a 21, a 19 anche. Io continuo a pensare che secondo me si debba anche intercettare un cambiamento nella crescita dei ragazzi a 15 anni, 14 anni, 16 anni, perché noi formiamo.
1: In primavera a 19 anni sei vecchio.
0: Sì,
1: cioè non puoi giocare a 19 anni a 20 anni in primavera.
0: Anche perché tu quello che sei a 19 anni come giovane calciatore lo sedimenti a 16.
1: Certo,
0: bravo, lo inizi a sedimentare a quell'età lì. Prima stavo parlando anche di esperienze dirette di Andrea Magliocca in cabina di regia, che ha il figlio che gioca, e parlava di una partita contro la Tor Tre Teste, che è una delle più rinomate società, per chi non fosse di Roma, una delle più rinomate società a livello giovanile, e diceva sì, bello, ma in squadra sono tutti ragazzi che semplicemente giocano perché sono alti 1,80 m a 15 anni. Allora ti chiedi, ma la formazione del ragazzo a quell'età lì, a 14 anni, a 15 anni, è basata sul renderlo forte per la categoria dei 15 anni o per farne poi un futuro giovane calciatore di 18 anni, di 17 anni, pronto già per approcciarsi al calcio dei grandi? Io questo dubbio ce l'ho.
1: Questa, no, ma manca secondo me
0: la visione,
1: diciamo, la visione, ma anche un senso di missione. Mi spiego meglio, cioè tu devi puntare magari su Lucio a 15-16 anni, affinché Lucio possa diventare un calciatore professionista e possa durare nel tempo. Invece
0: esatto, è
1: quello, si stanno appunto costruendo dei prodotti a termine con la scadenza, cioè
0: il 17enne deve essere forte per l'under 18.
1: No, magari io formo un giocatore che in 3 anni può evaporare, dopo 3 anni può evaporare la sua carriera. Io sono consapevole, io che costruisco già, di tutto questo sistema qua. Quindi è più un prodotto
0: a breve termine,
1: a breve termine a fini economici.
0: È quello.
1: Che non la missione del vecchio maestro che dice oggi Andrea l'ho cresciuto io, è uscito, che ne so, i Frattesi, gli Scamacca, cioè quello che faceva per anche Bruno Conti, Favini alla Roma, Favini all'Atalanta e Batta al Torino. Cioè che ogni volta, in ogni generazione sfornavano 6-7 giocatori che poi hanno fatto delle carriere sono durate,
0: poi possono diventare tutti, tutti fenomeni, è chiaro, però...
1: però è quella la missione, capito? Vedere, avere una visione, dice questo giocatore può fare 10 anni in Serie A, può fare una carriera importante, può entrare nel mondo del professionismo. Invece secondo me si limitano a creare dei prodotti no fake, però delle cose che all'inizio diciamo, ma se quanto è forte quello, poi ci stanno gli interessi economici, poi te ne freghi e lo lasci andare a
0: ma
1: macerare.
0: Perché il calcio giovanile è molto diverso rispetto al calcio dei grandi, però non chi c'è rende questa... chi incide, ripeto, e fa 30 gol a 16 anni nell'Under 17,
1: per me se tu
0: non
1: lavori,
0: è detto sia formato per essere
1: io
0: calcio
1: l'ho sempre detto
0: dei
1: qui
0: grandi.
1: A Maracanà e non mi stancherò mai di dirlo, quando tu lavori in un settore giovanile devi avere una missione dentro,
0: sì,
1: e l'aspetto economico ti deve essere riconosciuto, naturalmente secondo me sono pagati anche poco,
0: no,
1: non so,
0: pochissimo, troppo poco
1: per il lavoro che hanno fatto
0: assolutamente
1: e per quanto siano stati importanti,
0: ma anche
1: e
0: per
1: che hanno lavorato
0: adesso,
1: sempre nell'ombra, quindi vanno riconosciuti in maniera adeguata a livello economico e poi però non devono avere pretese di diventare chissà che cosa, perché quello fai nella vita e quello farai, il missionario all'interno di Coverciano, il missionario all'interno di un settore giovanile importante, quindi 20 esatto. anni, 30 anni alla Fiorentina, alla Roma, alla
0: Alberto De Rossi della Roma.
1: Bravo. Stai là e ti devi trovare le tue motivazioni là senza avere
0: un'eccellenza
1: tanti
0: del settore, un'eccellenza
1: del settore, quindi specializzati, però vedo che invece poi ci sono molti giustamente che fremono, allenatori che vogliono fare la carriera e quindi questo secondo me pregiudica un po' la crescita sana dei calciatori e anche lo scovare il talento diventa una cosa difficile.
0: È così, sono d'accordo da questo punto di vista, poi è chiaro che la retribuzione è anche quello un tema centrale, perché purtroppo anche il lavoro dei giovani allenatori ed educatori viene praticamente, se non ignorato, spesso trascurato. Stiamo per arrivare in pausa, intanto Federico mi ricorda, peccato che non c'è Gabriele Latini in cabina di regia, mi dice: signor Marinucci, si ricordi di Mastantuone, della cena di pesce che a poco si avvicina. Faccio le corna per la fine del campionato.
1: Perché qual era?
0: La scommessa con Gabriele Latini.
1: Ah, tu dicevi che Mastantuono
0: lui mi ha detto se fa 10 gol, gli ho detto io, se fa 10 gol ti offro una cena di pesce.
1: Però insomma, sai,
0: peccato che ha fatto quella tripletta. Tu dici
1: sta a 3, ne mancano 7, voglia.
0: Purtroppo
1: è andata male,
0: ma io ancora ci credo, però non che io voglia che vada male il ragazzo, se il ragazzo esplode vorrà dire che avrà meritato così. Intanto anche poi Lele diceva: posso dire che il mio Lane, ovviamente il Vicenza, da quando ha investito sui giovani siamo in B con 6-7 del Vivaio in prima squadra. Infatti il Vicenza sono anni che sta costruendo alla grande, avrebbe meritato l'approdo in Serie B già da molto prima dell'anno scorso, poi alla fine è arrivata finalmente la promozione meritata, quindi sì, devo dire, hai ragione Lele, il Vicenza è un ottimo esempio, l'ho seguito tanto in Serie C, si merita quello che sta raccogliendo sul campo. Noi andiamo in pausa, tra poco ultimo blocco con anche quanto raccolto al Festival dello Sport di Trento, fra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Arrivano le scelte di Roberto Mancini sui convocati dell'Italia in vista della sfida di questa sera contro la Turchia. Per il match di Bologna, oltre a Moise Kean, che ha lasciato il ritiro nella serata di domenica per acciacchi fisici, non saranno in campo e quindi destinati alla tribuna altri 7 giocatori. Si tratta di Massimo Pessina, Eddie Quadio, Daniele Ghilardi, Diego Coppola, Samuele Ricci, Rolando Mandragola e Mohamed Alizoma. Presente, dunque, Samuele Ignacio. L'Italia Under 21 si prepara al match decisivo contro la Polonia. I ragazzi di Baldini oggi alle 18:15 all'Adriatico di Pescara devono vincere con 2 gol di scarto per chiudere il girone al primo posto e qualificarsi direttamente ai prossimi europei di categoria. Per Baldini 5 cambi rispetto al successo in Armenia. Anor, arrivato dalla nazionale maggiore, giocherà dal primo minuto a destra al posto di Lulli, a sinistra Bartesaghi al posto di Moruzzi, a centrocampo Faticanti sostituisce Lipani, in attacco Liberali e Cissé le novità, ai lati della punta centrale Coleoscio. Diversi infortuni nella sosta per le nazionali che interessano le squadre di Serie A. Oliveira del Napoli lascia l'Uruguay dopo una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Il milanista Estupiñán ritorna a Milano con qualche giorno di anticipo dopo aver riportato una distorsione al ginocchio destro in Ecuador-Giappone. Grave infortunio per Dallinga del Colonia, ma di proprietà del Bologna, rottura del crociato in amichevole. Carlos Alcaraz è tornato. Il numero 3 al mondo supera 5-7, 6-3-6-1 il connazionale Jaume Munar e accede alla finale dell'ATP 500 di Tokyo, in programma domani. Ora il fuoriclasse attende il vincitore tra Ledecky e Bachelot per difendere il titolo conquistato la passata stagione ai danni di Taylor Fritz. Sabato 10 ottobre si disputa la 120esima edizione della classica delle foglie morte, l'ultima monumento della stagione in Lombardia. Non ci sarà l'infortunato Tadej Pogačar, vincitore nelle ultime 5 occasioni, ma la start list è comunque di altissimo livello. Dal campione iridato Brandon McNulty al re d'Europa Remco Evenepoel, passando per i nostri Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari e Davide Piganzoli e gli scalpitanti Isaac Del Toro, Paul Sixas e Tom Pidcock. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
1: Stai ascoltando TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ultimo blocco della puntata odierna di Maracanà, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio,
0: studio.
1: Eccoci qui.
0: L'avevamo anticipato, Stefano, occupiamo questo blocco un po' per riavvolgere il nastro sul Festival dello Sport di Trento. I colleghi di tutto Mercatoweb, che ringraziamo, hanno raccolto tanti preziosissimi contributi e quindi ce li andiamo poi ad ascoltare in sequenza. Io direi di partire, se la regia è d'accordo, con Massimiliano Alvini, del resto grande protagonista con il Frosinone dell'avvio di campionato. Sentiamo le sue parole.
2: Grandi risultati, ma quello, il risultato più bello è se raggiungi poi la salvezza alla fine del percorso, te lo devi godere con difficoltà che si sono, quello poi diventa la cosa più bella.
3: Hai visto che ha detto che ha un bellissimo rapporto anche con i suoi giocatori, e lo farò una domanda in vista futura: due o tre giocatori che lei vedrebbe bene a Euro 2028 italiani?
2: Questi li vedete voi, io devo pensare ad allenarli e migliorarli. Voi che tutti voi, guardate, cioè, questo tocca a voi. Io come allenatore, il mio staff, noi come società, dobbiamo pensare a migliorare i calciatori, a renderli, a farli rendere al meglio, a mettere noi nelle condizioni migliori i giocatori, farli rendere. Questo è il nostro percorso.
4: Senta, mister, invece il suo miglioramento, perché lei l'ha detto anche prima da palco, lei migliora i giocatori, quanto si sente migliorato però nel corso di questi ultimi anni anche nell'approccio alla Serie A?
2: Nel percorso, nello studio, nelle esperienze. Le esperienze ti crescono, ti migliorano. Anche le esperienze negative non sono mai esperienze fallimentari, sono esperienze che poi ti portano ad avere un miglioramento, e tutto quello che è stato sicuramente ti fa diventare, ti fa migliorare, ti matura, ti cresce, e tutte queste cose qui.
3: Mister, siete arrivati un po' a fari spenti, almeno mediaticamente, in Serie A, forse per il fatto che per il mercato non sono arrivati poi tanti giocatori, è stato invece forse un segreto proprio questo?
2: Ma noi abbiamo un unico obiettivo, come ha detto anche oggi il Presidente, è raggiungere l'obiettivo della salvezza, quello è il nostro unico. Sarà difficile, sarà un viaggio importantissimo. Ora, sabato ripartiamo, quindi in questo momento abbiamo fatto un percorso importante, ma siamo consapevoli di quello che ci aspetta, quindi quello è quello che poi ci aspetta durante il viaggio. Siamo consapevoli del percorso da fare, non ci guardiamo ora se abbiamo fatto bene, più avanti vedremo.
3: Se posso, prego.
5: Mister, un pensiero sulla sfida con il Napoli, e se Allegri è ancora l'uomo da battere alla fine?
2: Non lo so, ora questa oggi abbiamo parlato di altre cose, di questa giornata qui, e poi vediamo.
3: Raimondo ce l'avrà per il Napoli?
2: Non lo so, vediamo, sta facendo delle cure, vediamo a metà settimana.
4: È davvero cambiata questa Serie A, mister? Perché da fuori ci sembra più spettacolare, voi da dentro che impressione avete? Ne avete parlato anche oggi, c'è più attenzione magari al talento?
2: Sì, è cambiata e migliorata. C'è una proposta anche buona, non siamo così indietro, assolutamente. E non è assolutamente male.
3: Mister, a proposito di mercato, quest'estate la società ha acquistato
2: mercato, c'è una grande proprietà, io devo pensare ad allenare i calciatori che mi mette la società a disposizione. L'allenatore deve fare questo.
3: Infatti mi stavo riferendo a Tomasz Bobcek, che è stato l'acquisto più importante della società e proprio della storia. E in questo momento però ho trovato poco minutaggio, visto anche l'exploit di Raimondo. In un futuro, secondo lei, si potrà vedere questa coppia insieme sul campo, magari anche con un attacco a due?
2: Sì, Bobcek è arrivato l'ultimo giorno di mercato, aveva bisogno di condizionarsi un attimino, è pronto, lo vedremo sicuramente, siamo molto contenti di lui, dell'acquisto, e sicuramente ci darà una grossa mano, ne abbiamo bisogno, lo sa, e lui è pronto, sono convinto, ora è stato in nazionale, tornerà, ci siamo.
0: Ci siamo, insomma, questo è il riassunto di Massimiliano Alvini, veramente molto carico per la partenza del suo Frosinone. Prima di andare a sentire altri contributi, c'era un messaggio di Luigi che parlava di Mimmo Di Carlo, grande tempismo, purtroppo in negativo, perché Mimmo Di Carlo è appena stato esonerato dal Gubbio in Serie C dopo la sconfitta con il Perugia, 3 sconfitte consecutive, quindi sì, questa è la situazione attuale. Intanto però andiamo a recuperare anche altri contributi, ci sono anche le parole di Michele Padovano, che ha parlato di tanti argomenti, fra cui la Juventus e Ildiz.
1: Insomma, abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché, insomma, tu, Giallo Caviali, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
6: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che gli permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
7: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Ibegovic per crescere?
6: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. Che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
1: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque, sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
6: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
8: Ultima. Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
6: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo, credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppate, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
9: Grazie mille.
0: A metà, insomma, il giudizio sulla Juventus, Stefano.
10: Beh, insomma, lineare, no?
0: Ma direi di sì.
10: Quello che poi alla fine credo che ci sia una grande aspettativa, cioè, voglio dire, stiamo parlando della Juve, e quindi già stona un po' pensare a una Juve che si deve piazzare tra le prime quattro.
0: Assolutamente.
10: Però
0: assolutamente.
10: La realtà è questa, quindi secondo me Spalletti è un ottimo allenatore, al quale va dato sostegno, fiducia, e poi dopo i risultati diranno
0: se valuteremo. Di conseguenza,
10: le cose.
0: Nel lungo periodo è sempre così, così come vale anche per la Fiorentina. E passiamo agli attaccanti, prima uno del presente, poi andremo uno del passato che qualche gol lo ha fatto, ma intanto andiamo a sentirci anche le parole di Matteo Pellegrino, che ha parlato comunque anche di una certa energia adesso alla Fiorentina.
11: Matteo, la Fiorentina pian piano si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze, 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
12: Sì, certo, volevo. A livello di squadra speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
11: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora però non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
12: Speriamo di sì, a me mi piacerebbe fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destro, sinistro, con quello che si può, quindi il gol è gol sempre.
11: Senti, cosa è cambiato con Vanoli?
12: Sì, adesso c'è un'altra energia, e le due partite che abbiamo giocato, le tre scusa, lo abbiamo dimostrato, e sì, credo che stiamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.
13: Come ti stai trovando con anche i compagni, sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
12: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani, con tanta fame, con voglia di fare bene. E poi col pubblico ho sentito un affetto subito, e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
13: Come avete l'obiettivo di gol in generale? È vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li, per scaramanzia, però vivete anche per il gol, no? Raggiungere la doppia cifra è per te un obiettivo minimo?
12: Sì, non mi do un numero, come hai detto te, perché non mi piace, mi piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita. però è vero che proviamo a fare i più gol possibile e mi piacerebbe fare i più gol possibile.
11: Come avete lavorato in questa sosta? E poi alla ripresa del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il Como, poi l'Inter e l'Atalanta. Ecco, da queste partite si potrà capire ancora meglio il valore della Fiorentina?
12: Sì, abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene e credo che stiamo ritrovando quel ritmo di che aveva bisogno la squadra e dobbiamo ancora migliorare tanto e come ho detto prima siamo un po' sulla strada giusta, dobbiamo continuare così e poi in quelle partite si vedrà per cosa siamo messi.
11: Come stai vivendo la concorrenza con Beto?
12: Molto bene, lui è una persona fantastica, è un grande professionista che mi aiuta tanto e spero di poter aiutarlo anche io a lui perché abbiamo bisogno uno dell'altro per fare bene per la Fiorentina, che è la cosa più importante.
13: Senti, ci racconti soltanto Mastantuono che tipo di giocatore è, che tipo di ragazzo è, ha fatto una bella tripletta, ci credete tanto anche voi nelle sue capacità, lo aspetta anche tutta quanta Firenze che possa fare qualcosa di importante?
12: Certo che crediamo in lui perché lui lo dimostra ogni giorno, è un ragazzo speciale, una persona super umile, con voglia di imparare anche, che quello parla molto bene da lui e sì, c'è una tecnica sopraffina e vede la porta molto bene, è un giocatore speciale che speriamo possa fare molto bene per noi.
0: Devo dire, è partito bene Pellegrino, 3 gol nelle ultime 4 partite, ma poi mi è sembrato sempre partecipe.
10: Generoso, combattivo, che da questo punto di vista sarà amato a Firenze. Poi certamente di segnare, la tecnica, le cose un pochino
0: macchinoso, un calciatore,
10: però è un giocatore straordinario, stoccatore di testa e poi soprattutto ci mette l'anima quando gioca.
0: Quindi... Sì, è molto argentino e sta facendo bene, devo dire, anche oltre le aspettative finora per quello che si è visto. Però gli auguriamo il meglio, ecco, anche a proposito di gol, e proprio di gol ne ha parlato, che qualcuno ne ha segnato, Bobo Vieri, ha detto effettivamente la sua sull'Italia, ma anche sui gol che potrebbero raggiungere alcuni attaccanti, e in particolare
10: Sentiamo.
0: Uno che sta facendo benissimo in Serie A.
9: Ciao Cristian, chi ti stuzzica di più tra i nuovi giovani della nazionale? E ti chiedo anche di 3 soldi se dovessi scegliere la nazionale. Se secondo te...
14: Ho visto gli highlights della partita in Turchia, quindi sono ragazzi giovani, non li conosco tutti. Quindi bisogna lasciarli tranquilli, farli giocare con serenità, quello che voi non fate mai. Quindi hanno fatto una grande vittoria in Turchia, giocando bene, quindi il mancio piano piano sta facendo giocare bene i ragazzi, sta buttando dentro tanti giovani. Sta facendo giocare bene i ragazzi, sta buttando dentro t-

0: Esca.
1: Quindi sono tutti, tutti divisi, c'è dice chi ha fatto bene andare via perché ci vuole rispetto e c'è chi dice che non ha fatto bene perché ha 40 anni, deve avere rispetto per i compagni, deve stare in ritiro perché gioca in nazionale. E quindi voi cosa dite? Voi che chiedete a noi? Voi cosa pensate voi? Ma non vuol dire niente, però voi cosa pensate? Che non dite mai quello che pensate.
2: Tu l'avresti fatto?
1: Ma non lo so.
3: Per quanto riguarda la lotta a scudetto tra Inter Roma, e che cosa pensi anche... No, ancora no, però che cosa pensi anche di Malen, se ti ha colpito...
1: Cosa mi ha colpito?
3: Ti ha colpito per la continuità? Ma anche quest'anno?
1: No,
3: però si è confermato. Che cosa ti colpisce?
1: Fortissimo, grande giocatore, grande tecnica. Sempre in movimento, calcia alla grandissima, calcia molto bene, quindi farà i suoi 25-30 gol.
3: Me lo segno.
1: Segna.
4: Ciao ragazzi,
1: torneo di palle difficilissimo. Penso di andare in finale perché gioco con Locatelli, quindi c'è stato il sorteggio a tavola, il mister Cappello ha fatto il sorteggio, le coppie sono Vieri Locatelli. Questa è la cosa più importante di tutto il festival di Trento, della nazionale. Non c'è niente più importante di questo padel oggi, né della nazionale che gioca stasera con la Francia, né delle interviste, finito tutto. Allora, Vieri Locatelli, Candelà, Budel. Ricordatevi questa coppia qua. Poi c'è Boriello, Nick Piedecaldo, Amoruso. Sapete chi è Amoruso, sì?
3: Nick Amoruso.
1: Piedecaldo. Poi l'altra coppia è... Torrisi, Brocchi, loro arrivano ultimi, 100%.
3: Lo sai che c'è un Vieri nella Fiorentina che si chiama così,
1: sì, suo padre? Perché suo papà l'ho letto, carinissimo il papà.
3: Ti mancava questa?
1: Io non mi stupisco di niente.
5: Mattatore, possiamo definirlo così, Cristian Vieri, scatenato come sempre nelle sue... dichiarazioni. Intanto Giovanni, che a proposito di dichiarazioni, sta parlando a Sky Sport 24 Aquilani, che dà fiducia alla nazionale e ha detto che Sebastiano Esposito ha le qualità per starci, chiaramente impegnato con il Sassuolo. Noi abbiamo ancora un ultimo contributo da giocarci, Stefano, però intanto io ti ringrazio per essere stato con me nella puntata di oggi. Domani torna il principale Marco Piccari al suo posto, ma intanto noi ci lasciamo con le parole invece di un altro dei protagonisti del campionato, Mario Hila, che comunque si è detto molto ambizioso. Detto questo, noi ci vediamo domani.
6: Ciao Lucio, ciao a tutti.
7: Mario, ti sono bastate poche partite per conquistare l'amore dei tifosi. Ti chiedo qual è stata la cosa che ti ha sorpreso di più quando sei entrato nell'ambiente Milan?
8: La cosa che mi ha sorpreso di più è la grandezza di tutto ciò che è il Milan, club, centro sportivo, tutta la gente di marketing, tutta la gente che lavora dentro, ristorante. Mi è rimasto molto, sono rimasto molto colpito di questo, cioè ho capito veramente il grande club che è.
9: Senti Mario, ti ho sentito parlare di scudetto prima, voglio chiederti se è un qualcosa legato alla storia del club oppure realmente credi che il Milan all'attuale stato, nell'attuale forza, possa arrivare a questo obiettivo?
8: Allora, penso che entrambe le cose sono, cioè, si complementano. È vero che la storia del Milan è piena di trofei, quindi non puoi non pensare a vincere o ad avere una mentalità, come ti dico, non ambiziosa. Considero che il Milan deve avere la mentalità ambiziosa invece. È vero che sicuramente alcune squadre in questo momento stanno meglio di noi, però sono certo e sono sicuro che abbiamo la squadra, giocatori e allenatore per arrivare a un punto alto di livello, parlando di livello. È vero che siamo all'inizio di un progetto, però sono sicuro che faremo delle belle cose, magari non quest'anno, questo è un discorso, un progetto e faremo delle belle cose.
10: Mario, hai parlato tu di Amorim, no? Anche della filosofia di gioco, molto offensiva, la conosciamo. Ecco, sia dal punto di vista della squadra, sia dal tuo punto di vista come difensore, però a cui piace, no? Anche dare una mano davanti, ti chiedo che cosa cambia, che cosa vi chiede voi anche in difesa, in fase difensiva, e se questa difesa 4 che abbiamo visto con Lecce, il fatto che tu possa giocare la

0: insomma, può essere ripetuta.
1: Allora, sì, io infatti questa differenza la sento anche molto perché vengo da una difesa molto schierata e la tattica prevaleva su tutto. E qua invece, come dicevi te, è un calcio molto più offensivo, un calcio molto più in avanti dove vai a pressare a uomo, è molto diverso. È vero che a noi tatticamente come braccetti ci chiede di saltare all'uomo, di coprire spazio del quinto. Poi sicuramente vedendo la partita che abbiamo fatto contro il Lecce e avendo non quinti puri, soprattutto da parte mia, perché considero che è magari più uno esterno, un attaccante esterno che un quinto, giocando a questo metodo abbiamo dato più respiro a loro difensivamente per avere più energia offensivamente, quindi considero che questo può aiutare, il fattore che può giocare sia in entrambi i modi è una cosa molto positiva perché ti può adattare a diverse squadre, quindi molto positivo, il calcio di Amorim mi piace, ci piace a noi, come dicevo al tuo compagno prima, è un discorso di un progetto che non si vedono i cambi così, che non è tutto facile nel calcio, bisogna adattarsi al nuovo allenatore, lui a noi, quindi calma e stiamo sul percorso corretto e sulla strada corretta.
2: Mario, quanto è importante per voi la presenza di Gerry Cardinale?
1: Molto importante avere una presenza del presidente della squadra, molto importante e che lui comunque sia molto comunicativo con te, voglia capire come si muove il discorso di una squadra dentro lo spogliatoio. È molto importante che abbia molta comunicazione con i capitani, con le persone magari che hanno più peso dentro la squadra. È molto importante e considero che può essere un plus che ci può aiutare.
3: Si può dire che per il grande tema Gonzalo Ramos, gli altri 10 devono mettersi in testa che lì davanti c'è uno forte, quindi cercarlo di più, trovarlo di più, considerarlo di più?
1: Sì, considero che anche è un lavoro nostro, come vediamo in Portogallo. Magari una squadra che offensivamente sa che deve magari servire un po' di più l'attaccante, sicuramente sta facendo magari qualche gol in più, quindi noi dobbiamo essere coscienti di questo, sappiamo che là abbiamo uno veramente forte e ci deve entrare in testa che se gli dai molte più palle, molti più gol arriveranno. Che è così la statistica. Quindi nulla, siamo coscienti di questo e ci metteremo a lavorare.
4: Ho una curiosità, prima hai detto che hai detto no a molte squadre, hai scelto il Milan, ma è stata una scelta proprio tua personale oppure ci sono delle cose che non si sono incastrate, non si sono concretizzate? Faccio riferimento all'Inter, voglio dire che insomma è la squadra che in questo momento diciamo in Italia esprime un certo calcio. Dire di no all'Inter, perché hai detto di no all'Inter?
1: Allora, questo è un discorso che magari entrare proprio come ti dico, nelle cose,
4: Dettaglio.
1: nel dettaglio, delle cose che sono successe dietro è un po' difficile, mi comprometti un po'. Però ci sono diverse cose, vedere che magari non è stata proprio una scelta solo mia sull'ambito calcistico. Ci sono molte cose, sai come funziona il calcio, sai come funziona un trasferimento, sai come funziona questo. Alla fine ho considerato che la squadra più adatta per me era il Milan, come ho detto, sono una persona che sinceramente parlo con molta onestà e considero che il valore di andare in una squadra che deve vincere o che deve andare a prendere cose importanti in Europa o qua in Italia come scudetto, Coppa Italia, considero che ha un valore in più magari che andare in una squadra che magari ha vinto tutto e magari quel valore non ce l'ha così tanto perché viene da stagioni bellissime come ha fatto l'Inter, è merito incredibile che stiamo facendo stagioni bellissime.
5: Tu sei partito molto bene, sì, chiederti questo, sei partito molto bene, ma stai facendo bene, hai fatto bene alla Lazio, stai facendo benissimo in questo inizio di stagione. Siete campione del mondo con la Spagna, quindi siete la squadra più forte del mondo, però quanto ci credi come obiettivo di andare in nazionale? E ti chiedo anche se comunque hai parlato con l'entourage nazionale, ti tengono lì insomma in considerazione?
1: Sì, considero che mi terranno in considerazione, scusa, perché 2 anni sono andato. È vero che perché si è infortunato Cubarsí, però comunque in vista ti tengono. È vero che, come dici, anche io considero che sto facendo un bel lavoro, sia qua a Lazio che qua al Milan. Però magari arriva il momento della convocatoria e vedi che non sei convocato. Qualcosa devi fare in più, qualcosa devi fare in più. È vero che magari non sto giocando nella Liga Spagnola, non so se magari questo tipo di cose c'entrano. Però ti devo dire, sono contento del livello che sto dando, sto facendo tutto il possibile per lavorare e per migliorarmi ogni giorno. Se arriva, bene, se non arriva, a lavorare, come ti ho detto, non posso fare più nulla. Grazie.
6: Maracanã. Bentrovati dalla redazione.
7: Politica. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste 9 richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. Hanno paura della loro stessa maggioranza e uno schiaffo al Parlamento. È dura la reazione di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistre più Europa. Così mettono in soffitta la democrazia parlamentare.
6: Gli esteri ora. La Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia. A lanciare l'allarme è stato Martin Jager, presidente del Servizio Federale di Intelligence, durante un'audizione pubblica della Commissione Parlamentare di Controllo del Bundestag. Nessun altro paese rappresenta attualmente una minaccia così diretta, globale e concreta per la Germania, ha avvertito Jager. La Germania è diventata un ostacolo significativo alle ambizioni egemoniche della Russia in Europa e di conseguenza un bersaglio delle azioni russe. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
7: La cronaca: tragedia a Termoli, dove un uomo alla guida di un furgone, per cause ancora da chiarire, è finito in mare nella zona del porto. Per il conducente non c'è stato nulla da fare e il suo corpo è stato recuperato intorno alle 15 dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. L'allarme era scattato intorno alle 13, quando alcuni passanti hanno visto il mezzo precipitare in acqua. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.
6: Le scuse chieste nell'aula del Tribunale di Milano da Gianluca Soncin, imputato per aver ucciso l'ex fidanzata Paola Genini, sono respinte al mittente da Una Smirnova, la mamma della giovane uccisa quasi un anno fa con 76 coltellate dopo aver troncato la relazione con il 52enne. Sono parole di plastica insignificanti che non tolgono nulla, afferma l'avvocato della donna. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni, me ne assumo fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato, aveva detto Soncin.
7: Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a 3 scienziati che hanno creato uno strumento che utilizza la luce per aiutare a svelare il funzionamento del cervello. Carl Deisseroth, 54 anni, Peter Higeman, 71 anni, e Georg Nigel, 73 anni, hanno condotto ricerche sui canali ionici sensibili alla luce e sull'optogenetica. L'Assemblea Nobel ha elogiato il loro lavoro e ha affermato che il metodo viene ora utilizzato nei laboratori di tutto il mondo per svelare i misteri del cervello.
6: Il tennis. Finale rocambolesco all'ATP 500 di Pechino. Daniil Medvedev è stato squalificato per aver colpito, in maniera involontaria, con una pallata un tifoso in prima fila. Il russo in quel momento era sotto 7-5-5-3 contro Novak Djokovic, che avanza così in finale contro De Minaur. A Tokyo invece, con il risultato di 6-4-6-2, uno straordinario Giri Ledesca ha posto fine al cammino di Valentin Vacherot al Japan Open, ATP 500 in corsa a Tokyo. In finale affronterà Carlos Alcaraz, detentore del titolo.
7: È tutto, a più tardi.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla in questo lunedì 5 ottobre, l'ultimo, è finito l'ultimo weekend senza Serie A, senza Serie B, ma con la Serie C che ci ha tenuto compagnia in queste due settimane di sosta. Tanti risultati a sorpresa, tante belle partite, sono arrivati anche dei ribaltoni in panchina. Insomma, di questo e di quant'altro ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, caro Matteo, partiamo da quello che è successo in campo. Perché? Perché nel girone A intanto il Cittadella ha perso, questa è già una notizia perché era ancora imbattuto, però non ne ha approfittato l'Union Brescia.
2: Cittadella ha perso perché ho già pronto l'editoriale sul record di Cittadella, certo. Quindi giustamente non attendeva altro che perdere contro l'Arbinoreffe in casa. No, battute a parte, che poi è una battuta fino a un certo punto, sicuramente è una notizia vista la partenza del Cittadella e soprattutto visto che, con tutto il rispetto per l'Arbinoreffe, insomma, non ha perso contro una corazzata destinata a vincere il campionato, comunque una delle favorite. Quello che fa più rumore però è il fatto che il Brescia continui il suo campionato balbettante e visto che l'anno scorso Diana è stato esonerato per molto meno, non so quanto sia salda la posizione di Quini. È vero che è sempre stato difeso a spada tratta dalla proprietà, è stata una scelta proprio della proprietà e mantenuta e difesa anche quando i risultati non sono arrivati in maniera così strabordante, quindi probabilmente non ci sarà nessuno scossone. Certo è che, insomma, trovarsi a meno 5 dopo 8 giornate con il Cittadella che ha perso e senza approfittare neanche degli scivoloni, qualche dubbio sulla reale consistenza del Brescia comincia un po' a darcelo, ecco.
1: No, più che altro, come dicevi tu, Diana era stato esonerato per molto meno. Corini evidentemente gode di una fiducia che giustamente la società ha riposto in lui e vuole portare avanti il suo progetto. Vedremo se questo riuscirà poi l'Union Brescia a colmare questo gap che c'è con il Cittadella, anche se il Cittadella, come dicevamo, è stato sconfitto, è arrivata la prima sconfitta, indolore possiamo quasi dire, visto quello che ha fatto l'Union Brescia. Bene, invece, nel girone B continua a fare bene lo Spezia, che ha vinto lo scontro diretto con la Reggiana, uno Spezia giovane, con un allenatore giovane, che di fatto probabilmente sta anche superando, no, quelle che erano le aspettative d'inizio stagione.
2: Allora, avevamo detto che ottobre era il mese decisivo per lo Spezia perché aveva
1: Esatto.
2: Pescara, Reggiana, tra l'altro in trasferta, poi tra due partite avrà il Ravenna, quindi doveva essere il mese in cui si capiva la reale consistenza delle ambizioni dello Spezia. Se questo è l'inizio, io mi preoccuperei molto se fossi negli avversari. Turati era un predestinato, si diceva già da qualche anno, lo si diceva anche quando ha vinto il campionato di Serie B a Siracusa. L'anno scorso stava riuscendo in un miracolo che sarebbe stato veramente a livelli dell'Exter di Ranieri, perché stava salvando una squadra penalizzata con una serie di punti di penalizzazione costruita al 31 agosto, senza dirigenza, senza nessuna struttura societaria. Tutto questo attraverso le idee, il gioco, non attraverso chissà quali formule magiche. Io credo che nel giro di 4-5 anni Turati lo vedremo in Serie A e credo anche che ci arriverà con le sue gambe, nel senso che verrà promosso in
1: Sì.
2: Serie A con le squadre che guiderà, perché è un tecnico che ha idee veramente intelligenti e innovative, è un tecnico giovane, è un tecnico che, da quello che raccontano poi i giocatori, sa farsi voler bene dai giocatori, che non è cosa da poco. E lo
1: Esatto.
2: Spezia di quest'anno sembra fino a diciamo, costruzione dell'identità all'Ascoli dell'anno scorso di Tomei. Cioè, una squadra che tu vedevi e
1: Sì.
2: dicevi, ok, questa è l'Ascoli di Tomei. E quest'anno stiamo vedendo la stessa cosa con Turati. Certo è che se continua così, diciamo, giornalisticamente parlando, rischia di ammazzare il campionato e farci perdere un po' di interesse per il girone B, che avevamo detto essere quello più competitivo e livellato verso l'alto.
1: Sì, perché poi anche qui sono già 5 punti di vantaggio sul Ravenna. Ravenna che è stato fermato dalla Pianese. Ecco, ti chiedo per proprio riguardare sempre nel girone B, la San Benedettese ha cambiato in panchina e ha cambiato anche, ha svoltato un po' il campionato perché è arrivata la vittoria in casa del Grosseto.
2: Sì, paradossalmente secondo me è stata la partita più facile che gli potesse capitare alla San Benedettese, perché il Grosseto ha fatto una partenza clamorosa in campionato che obiettivamente nessuno si aspettava. Lo stesso Indiani, che poi lo ripete ogni conferenza stampa di fine gara, che non si aspettava una partenza del genere della sua squadra. Quindi forse, diciamo che nelle difficoltà, nella crisi in cui riversava la San Benedettese, trovare un avversario molto tranquillo in classifica, senza nessuna pressione, senza nessuna spada di Damocle di dover fare il risultato, diciamo che forse era favorita. Ecco, per questo ripeto che era la partita più facile tra le partite difficili. Ecco, riconosciamo anche i meriti del Grosseto. Vedremo come andrà la prossima, perché la prossima è una partita delicata. C'è cioè San Benedettese Latina, e Latina è un'altra squadra che non è in crisi, nel senso che non stava passando un momento così tanto negativo come la Samba, che poi ha portato all'esonero di Boscaglia. Però Volpe ogni conferenza stampa ricorda che non hanno un attaccante, perché Parigi è stato venduto l'ultimo giorno e non è stato assolutamente rimpiazzato, perché gli attaccanti
1: Sì.
2: del Latina insieme fanno 10 gol in carriera. Ed è un campionato che può mettersi male per il Latina, perché insomma, se continua a non vincere partite anche in casa alla loro portata, tra l'altro giocando bene, perché poi il Latina gioca anche bene. Ma se non hai nessuno che segna, il campionato può prendere una brutta piega.
1: Resto sempre nel girone B perché c'è stato un esonero, c'è stato l'esonero di mister Di Carlo in casa Gubbio, anche ieri in questo weekend è arrivata una sconfitta in casa pesante con il Perugia, con la classifica che inizia a essere abbastanza preoccupante per il Gubbio perché è lì nelle zone basse della classifica. Esonerato Di Carlo, al suo posto è arrivato Braglia. Una scelta che a me personalmente non convince molto, ma non per il valore dei tecnici, ma per la spirale in cui magari è entrato il tecnico Braglia che subentra, che nelle ultime presenze, le ultime avventure non è che abbia fatto benissimo, anzi.
2: No, viene da, diciamo, il post Gubbio di Braglia è stato, perché ritorna Gubbio Braglia, è stato
1: Sì.
2: veramente tutt'altro che esaltante, tra avventure durate mezzo pomeriggio, penso all'esperienza a Perugia e altre, insomma, esperienze anche a Ponte Tera che non è che siano andate proprio particolarmente bene. Ora, qui ci sono, diciamo, due correnti di pensiero, perché Braglia è un allenatore che sicuramente non deve dimostrare niente a nessuno. Un allenatore che ha 71 anni, la sua carriera l'ha fatta, le sue imprese sportive
1: Sì,
2: le ha
1: certo.
2: fatte, quindi da questo punto di vista non si fa fatica a pensare che si stia rimettendo in gioco, perché effettivamente sente ancora il fuoco dentro di doversi mettere in gioco. Dall'altra parte c'è anche chi giustamente dice: ma qual è il senso di andarsi ad infognare in un'altra situazione complicata, in un'altra situazione
1: Complicata.
2: difficile? Con il rischio di continuare a rovinare, diciamo, a macchiare un po' il resto della tua carriera, magari facendo un'altra stagione negativa o comunque poco positiva. Staremo a vedere. Io non credo che il Gubbio sia così tanto scarso, però non credo neanche che
1: No,
2: sia una
1: esatto.
2: squadra da alta classifica. Cioè, secondo me stava facendo il campionato che ci si poteva aspettare dal Gubbio. È la classica squadra in cui se tutto ti gira bene arrivi ottavo, nono, se ti va male il campionato rischi di lottare per i playout. Al momento stava andando un po' male, ma non per tanti demeriti di Di Carlo, ecco.
1: Sì, mi viene da pensare, Matteo, l'analogia, no, con quanto è successo, mi viene in mente un altro tecnico che ha avuto un rendimento nelle ultime stagioni simile a quello che è successo a Braglio, quello di Michele Pazienza, no? Che si è andato poi, per non fermarsi, ha magari accettato offerte da situazioni complicate che non è riuscito poi a ribaltare, forse rimanere un pochino fermi. Per Pazienza magari è giovane, Braglia, come dicevi tu, ha una grande carriera alle sue spalle, magari torna in una piazza che conosce bene e si può rilanciare, ma il rischio è quello, il rischio di continuare ad accettare offerte di piazze in situazioni complicate, perché Braglia, non dimentichiamo, l'hai detto tu, il Pontedera, Perugia che è stato 5 minuti, c'era stata addirittura il Rimini che non è neanche iniziata, meno male non è neanche iniziata per Braglia, perché quella sarebbe stata veramente, veramente una brutta situazione. Ricordiamo poi il Rimini lo scorso anno escluso a campionato in corso. Chiudiamo, Matteo, con il girone C. Possiamo dire che con questa, negli ultimi turni, Catania e Salernitana finalmente si stanno riavvicinando alle zone che gli competono dopo un inizio complicato di stagione. Stanno arrivando le vittorie, la Salernitana ha fatto una bella vittoria in rimonta con il Bari. Insomma, Catania e Salernitana danno segnali di vita importanti.
2: Sì, insomma, un po' ce l'aspettavamo, perché con tutto il rispetto per la crisi di gioco, tutto quello che vuoi, ma insomma le rose sono da primissime posizioni e giustamente stanno rientrando, diciamo, nei ranghi, però lì davanti devono fare i conti con due realtà che insomma forse non sono più dei fuochi di paglia, perché Sorrento si è ripreso dalle due sconfitte consecutive, ha vinto contro il Casarano, tra l'altro mettendo in crisi la panchina di Bari, mettendo per l'ennesima volta in crisi la panchina di Bari, mi verrebbe da dire, perché quel povero Cristo è dall'anno scorso che lo metto in croce ad ogni sconfitta, quindi diciamo che ci aspettiamo novità da questo punto di vista in casa Casarano. E dall'altra parte però c'è anche un Potenza che sta dimostrando che quello che ha fatto De Giorgio, quanto ha seminato negli scorsi anni, insomma l'allenatore calabrese, sta portando dei risultati anche quest'anno. Poi chiaramente Tisci ci ha messo tanto del suo e lo stiamo vedendo col Pineto, perché andato via lui il Pineto è in forte difficoltà nel girone B, però è una squadra spettacolare, segna 4 gol a partita, ieri ha vinto il derby dopo essere stata rimontata da 2-0 a 2-2, quindi significa anche che la forza mentale della squadra è impressionante, e tra l'altro è una piazza che spinge tanto, quindi insomma una piazza da tenere in considerazione per la promozione. Sorrento purtroppo per loro, il discorso piazza vale fino a un certo punto, dovendo giocare a 150 km di distanza.
1: Io però non dirò niente sul Potenza, non farò pronostici perché poi mi vengono a cercare, quindi lo lascio ipotizzare quello che voglio dire sul Potenza, perché sta facendo veramente bene, sta continuando a fare bene. Matteo, prima di salutarti, un flash, non c'entra niente con la Serie C, ma stasera c'è l'Italia, la sfida con la Turchia, come finisce, dai, su.
2: No, io pensavo che il flash fosse sulla vittoria del Trapani sulla Regina di ieri, però vedo che sì, puoi sviare da discorsi fondamentali per dedicarti al calcio minore della Nations League.
1: Al calcio minore della Nations League, è vero. Allora entrambi, dai, velocissimi, due flash veloci, uno sulla vittoria del Trapani e l'altro sull'Italia.
2: Beh, la vittoria del Trapani è la seconda consecutiva da quando ha cambiato allenatore, quindi mi viene da pensare che forse il problema era in panchina. Certo, a questo punto, povera Aronica, andrebbe rivalutata anche il lavoro che ha fatto lo scorso anno, però insomma, massimo rispetto per l'allenatore che comunque ha fatto bene in una situazione difficilissima a Trapani, perché poi lo raccontiamo spesso, soprattutto io e te, a Trapani non è proprio facile lavorare. Sull'Italia mi auguro che si vinca stasera, perché insomma se non si riesce a battere una Turchia in queste condizioni, la Turchia letteralmente a pezzi, insomma c'è da ritornare a preoccuparsi, come dopo la partita col Belgio. Pronostici non le faccio, se no finisce male.
1: Se vinciamo, ne parlavamo poco fa in redazione, siccome si sfidano quelle due davanti, insomma, basta vincere, si va al secondo posto, quindi io non me lo sarei mai aspettato dopo l'esordio con il Belgio. Vabbè, il calcio è anche questo. Matteo, grazie per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com, TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla al microfono in questo lunedì 5 ottobre. Vi terremo compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che è successo in Serie C, perché nel secondo weekend di sosta la Serie C non si è fermata e ci ha tenuto compagnia, sia lodata la Serie C. Abbiamo visto un po' di calcio nel pomeriggio, tante cose di cui parlare. Lo facciamo con il prossimo ospite. Io ringrazio e do il benvenuto qui su A Tutta C a mister Gianluca Colavitto. Salve mister, buongiorno.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tanto grazie a lei ovviamente per aver accettato. Allora, partirei dal girone C di Serie C, girone che lei conosce molto bene, perché davanti abbiamo una realtà come Potenza che sta... che forse sulla carta all'inizio campionato non era la squadra su cui puntare, ma che adesso si vede che non è lì per caso, perché è una squadra costruita bene, allenata bene, con una proprietà seria.
1: Io penso che hai detto tutto, nel senso che Potenza, per chi sta nell'ambiente, rappresenta sicuramente una realtà positiva. Si è dato continuità prima dal punto di vista diciamo così dirigenziale, quindi con la conferma del direttore sportivo, e poi dal punto di vista appunto del campo. È una realtà secondo me sostenibile. Potenza ha prima lavorato molto dal punto di vista anche logistico. Le strutture che ci sono a Potenza comunque sono strutture notevoli per la categoria. Ti parlo di situazioni proprio di struttura di campo, di foresteria, insomma, si è creato un mondo simile realtà importanti di Serie A. E poi dopo, dal punto di vista di campo, si è scelto l'allenatore che in un certo qual modo poteva proseguire un lavoro già fatto dal mister De Giorgio l'anno scorso, e quindi un allenatore che non è, mi riferisco a mister Tisci, che non è anziano ma nemmeno giovane, che comunque negli ultimi 2 anni a Pineto ha lavorato in un determinato modo, ed è giusto che a Potenza stia confermando ciò che di buono ha fatto negli anni precedenti. Quindi per me Potenza non rappresenta, diciamo così, una sorpresa.
0: Ecco, ma anche alla luce dei risultati, perché sulla carta, anche a livello di rosa, le rose parlano chiaro, le rose di squadre tipo Bari, Catania e Salernitana sono più strutturate, più costruite per essere al vertice, anche se, come dicevamo, Catania e Salernitana non hanno iniziato benissimo, ma si stanno riprendendo, negli ultimi risultati sono stati positivi, si stanno riavvicinando alle zone che le competono. Le chiedo, mister, se questo Potenza ha la forza di poter restare davanti per tutta la stagione, detto che siamo solo al 5 ottobre, siamo appena all'inizio, oppure alla fine i valori delle rose di squadre come Catania, Salernitana e Bari verranno fuori?
1: Guarda, io questo non lo posso dire. Possiamo anche ricordarci un po' della Juve Stabia di mister Pagliuca, no? Che nessuno la dava per vincente, poi dopo, però tieni presente che comunque il Potenza ha in organico ragazzi di spessore, secondo me. Poi è normale che i giocatori vanno allenati, e comunque devi vivere la settimana con loro per capire altre sfaccettature che vanno al di là del campo, però ragazzi come Selleri, come Petrungaro, insomma, sono giocatori, come Dauria, sono giocatori che secondo me hanno nelle corde anche la possibilità di fare categorie superiori. Certamente dall'altra parte abbiamo comunque organici diciamo di spessore, sia quelli della Salernitana che del Bari, però ti dico che secondo me il Potenza può reggere, diciamo in questa categoria, può reggere fino alla fine del campionato.
0: Io non lo dico, mister, perché ne parliamo sempre qui scherzosamente in diretta, perché quando faccio un pronostico puntualmente si realizza l'opposto, no, quindi non voglio dire, non dico niente sul Potenza perché sennò poi mi vengono a cercare.
1: Ma è vero quello che dici, però d'altronde non, cioè, secondo me non, per quanto mi riguarda,
0: non ci si può nascondere.
1: Non bisogna essere ipocriti, nel senso che
0: esatto.
1: Comunque tu mi fai una domanda e io devo dire ciò che penso.
0: No, quindi, certo, io dico il mio.
1: Il mio pensiero è questo, secondo me il Potenza può reggere, poi è normale, facessero tutti gli scongiuri loro del caso, però...
0: No, è che io sono d'accordo, però porto sfiga notoriamente qui in trasmissione. No, si fa per scherzare, ovviamente. Mister, mi sposto sul girone B, perché in estate lo abbiamo definito come quello più equilibrato probabilmente dei tre, perché c'erano le tre squadre su quattro retrocesse dalla Serie B, realtà importanti e tutto quanto, però lo Spezia sta cercando un po' di smentirci, perché davanti a tutti ha vinto anche i due scontri diretti con Pescara e Reggiana, entrambi in trasferta, insomma 22 punti con Ravenna dietro a 17, sono già 5 punti di vantaggio, una squadra giovane allenata da un allenatore giovane ed emergente come Turati.
1: Sì, lo Spezia sembrerebbe che stia facendo la voce grossa in questo girone, però anche qui comunque il campionato è lungo e ci sono squadre che, come detto, Ravenna, Reggiana, che secondo me possono mantenere il passo dello Spezia. Certamente quello che sta facendo vedere lo Spezia in queste prime 8 partite, diciamo così, è un po' l'essenza del calcio attuale. Quindi complimenti al mister Turati, che ha avuto l'opportunità comunque di allenare, ecco, in una piazza che ha tutto per ritornare in Serie B, addirittura in Serie A, quindi dallo stadio a tutto ciò che ruota attorno, diciamo così, al mondo Spezia, quindi di tutto di più là c'è, quindi tutto fatto in maniera programmata, in maniera giusta per quello che stiamo vivendo, per questi periodi che stiamo vivendo, quindi tra strutture, ambiente, staff, campi, cioè tutto quello che ci deve essere nel mondo del calcio sta lì, in quel contesto.
0: Mister, fra le avversarie, no? Abbiamo citato la Reggiana, abbiamo citato il Pescara, c'è anche il Ravenna, squadra che l'anno scorso da neopromossa ha fatto molto bene, ha insediato le prime piazze, è arrivata ai playoff, quest'anno si sta ripetendo, ma io le voglio chiedere del colpo mediatico che ha fatto il Ravenna in estate, perché ovviamente è una grande operazione di marketing quella legata a Ronaldinho al Ravenna, però lo stesso Ronaldinho con il presidente, con mister Mandolini, hanno detto che Ronaldinho vuole giocare e vuole fare l'ultimo gol con la maglia del Ravenna. Da allenatore, secondo lei, cioè, è possibile una cosa del genere? Perché il talento di Ronaldinho è indiscusso, però è un giocatore che non gioca da quasi 15 anni.
1: Secondo me, non, diciamo così, dal punto di vista, cioè fare l'apparizione la posso fare anche io a 55 anni,
0: certo.
1: Ci stanno problemi, io appaio, magari mi fa entrare quando ci sta da battere il rigore e posso, però la vedo, come detto tu, una questione di marketing, una questione non mediatica, ma appunto dal punto di vista di campo, comunque gli anni passano un po' per tutti. E io penso che i Cristiano Ronaldo, cioè ce ne sono veramente pochi nel mondo che riescono, fermo restando che, ecco, adesso comunque si sta allungando l'età classica per i giocatori, ecco, però la vedo più un fatto di marketing che piuttosto di campo. Certamente il mister Mandolino penso che si adegua, ecco, non è che quando verrà chiamato lo farà entrare per uno spezzone, non lo so, però per adesso mi sembra che non l'ho visto ancora, o mi sbaglio?
0: No, ancora neanche convocato, non credo si alleni neanche, questo non lo so. Però io mi immagino, mister, una partita, anche se sarà a marzo, ad aprile, dove Ronaldinho figurerà nei convocati, io mi immagino il tutto esaurito, ma richieste di accredito anche da tutto il mondo per rivedere anche Ronaldinho entrare in campo, anche solo per scaldarsi.
1: Sì, sicuramente questo è fuori dubbio, quasi si parla, diciamo, di fuori classe, quindi vederlo dal vivo ancora adesso a quest'età, cioè, comunque è uno spettacolo. Ora, al di là della condizione fisica, io non so come sta il ragazzo, quindi non, però mi sembra un po' improbabile dal punto di vista dare continuità di minutaggio, sì. Sembra, fermo restando che comunque, ecco, il passo di un giocatore di Lega Pro è sicuramente diverso da un passo di un giocatore di Serie A, quindi ci stanno le categorie anche per questo, quindi lui ha fatto sempre il fuoriclasse in Serie A, sicuramente non avrà perso la parte tecnica,
0: il tocco.
1: È un fenomeno, magari una volta che ti può fare il dribbling non può andare forse troppo oltre, magari ti può mettere la palletta che un altro giocatore non riesce a metterlo, la mette con i tempi un po' più lunghi rispetto a lui, che è tutto anticipato a livello di cervello, quello sì. Però secondo me aspetteremo, vedremo che cosa succede, che cosa faranno. Nel frattempo comunque hanno avuto una brutta, diciamo così, partita d'arresto a Piancastagnano,
0: perché
1: comunque la Pianese ha fatto una grossa partita contro il Ravenna e ci fa capire che i campionati, cioè ogni partita è una storia a sé, comunque che la classifica fino a un certo punto può contare, che il budget fino a un certo punto può contare, perché oggi sembra semplicistico, però se non hai le caratteristiche di voglia, di fame, di voler importi, puoi avere anche il nome, però poi dopo alla fine stecchi.
0: Mister, le faccio l'ultima domanda che riguarda il girone A. Qui sembra, in estate parlavamo di un Union Brescia forte anche della finale playoff conquistata lo scorso anno, di un mercato fatto in maniera intelligente con tanti acquisti mirati e della conferma di mister Corini, sembrava la squadra da battere. E sta faticando un pochino, un po' di più rispetto alle previsioni l'Union Brescia, forte anche di un Cittadella che finalmente si è ricordato di fare il Cittadella dopo il passo falso della scorsa stagione.
1: Sì, sì, in effetti è così come dici, nel senso che nel girone A comunque ci sono anche altre realtà che si stanno confermando, quindi anche loro hanno mantenuto questo cosiddetto progetto tecnico, mi riferisco magari all'Arzignano, al Treviso, alle stesse Dolomiti Bellunesi, insomma, sì. Il Trento, ecco, però era una sorpresa a Spidaletto, che non è sorpresa, che già l'anno scorso comunque ha fatto un buon campionato, però il Brescia in effetti ha tutto il tempo per rimettersi in corsa con il Cittadella. Ecco, se posso fare una previsione, io dico che comunque queste due squadre fino alla fine se la giocheranno.
0: Mister, siamo arrivati alla conclusione di questo intervento. Grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Siamo in attesa di Ronaldinho.
0: Restiamo in attesa di Ronaldinho, è vero. Grazie mille, mister, un abbraccio.
1: Arrivederci, grazie.
0: Salutiamo e ringraziamo ovviamente mister Gianluca Colavitto, con lui aspetteremo di vedere Ronaldinho in campo e magari ci risentiremo poi quando il fuoriclasse brasiliano calcherà i campi della Serie C. Io non vedo l'ora sinceramente, perché rivedere Ronaldinho in campo sarà veramente incredibile. Andiamo avanti, perché ieri, come dicevamo, lo Spezia continua a fare la voce grossa nel girone B, ha vinto anche lo scontro diretto in casa della Reggiana, 1-0 il risultato finale per le Aquile. Andiamo a sentire proprio le parole poi in conferenza stampa dopo la partita di mister Turati.
2: Di lui, perché in queste prime settimane
3: forte di quelli affrontati oggi. Nel primo tempo non c'è stata quella grande quel grande attacco che siamo soliti a vederlo, forse era condizionato dalla sconfitta del Ravenna, oppure c'era veramente un avversario più forte. Poi nella ripresa è stato forse una partita quasi a senso unico.
2: No, ci tengo a sottolineare la forza e l'impatto, soprattutto fisico, che ha messo la Reggiana nel primo tempo. Ho visto una squadra, quella della Reggiana, che era molto aggressiva, anche se venivano a prenderci a volte con un uomo in meno, erano molto dinamici, hanno speso tante energie, si vedeva chiaramente che avevano voglia di fare una partita importante, oltretutto contro una squadra che, come hai sottolineato tu, forse è la più forte di questo girone, sicuramente la più forte di quelle che abbiamo incontrato fino ad ora, e i miei ragazzi dal mio punto di vista hanno fatto una buona prestazione. Forse nel primo tempo c'è mancato quel coraggio che solitamente abbiamo sempre, sia negli allenamenti che anche in queste prime 7 partite, di voler comunque sia continuare a giocare, forzare, a cercare l'uomo libero. E nel primo tempo, come sottolineavi bene tu, non ci è venuto benissimo, sia per meriti degli avversari che anche per qualche demerito nostro. Nel secondo tempo invece devo dire che sono molto soddisfatto, perché siamo comunque sia saliti in cattedra e abbiamo fatto vedere quelle che sono le nostre qualità e quelle che quotidianamente cerchiamo di mettere in pratica.
4: Ecco mister, sono passate già diverse giornate di campionato. Settima vittoria consecutiva, abbiamo vinto a Pescara, vinciamo oggi. La tua squadra sta dimostrando di avere una forza mentale importante e soprattutto di uscire quando è il momento di uscire, perché nel secondo tempo si è visto che la voglia era proprio quella di sbloccare il risultato.
2: Ma questa è per me una grandissima soddisfazione, perché quando mi viene detto che la mia squadra ha una grande forza mentale, che è una squadra che rimane sempre dentro la partita, come è successo settimana scorsa dopo aver subito il gol. Anche oggi, primo tempo, nonostante quella piccola sofferenza iniziale, non ci siamo mai sfaldati. Comunque abbiamo cercato di portare dentro la partita quelle che sono le nostre caratteristiche, e questo mi fa enormemente piacere, perché come sapete bene abbiamo sempre in campo 3 ragazzi del 2006, uno del 2004, diversi del 2003, quindi abbiamo molti ragazzi giovani, e il fatto che siano così attaccati e abbiano capito l'importanza di questa maglia per me è sicuramente motivo d'orgoglio, ed è la prima cosa che chiedo quotidianamente quando li guardo negli occhi, più ancora dell'aspetto fisico e dell'aspetto tecnico, quindi mi fa molto piacere questo.
5: Buonasera mister, complimenti. Ormai ci sprechiamo anche con questi complimenti, perché ogni settimana diciamo a che punto può arrivare questa Spezia, e migliora sempre di più, perché il secondo tempo di oggi, considerando anche la qualità dell'avversario che era di fronte allo Spezia, è stato impressionante per tutto quello che è successo. Le chiedo un giudizio sulla difesa, perché si giocava contro un attaccante molto forte come Sipos, in un modo di giocare che si era analizzato anche nel prepartita, differente rispetto a quello che avevate affrontato fino a questo momento. Hanno fatto molto bene i due ragazzi, i due centrali di difesa, ma tutta la squadra. E poi le chiedo anche un giudizio sul centrocampo, perché forse la partita si è vinta proprio lì.
2: No, io sono molto contento di quello che hanno fatto tutti i componenti della squadra, subentrati compresi, perché spesso si esalta la difesa quando non subisce gol, ma veramente il nostro è un lavoro quotidiano che riguarda tutto il blocco squadra. Se vogliamo tenere attaccanti del calibro di Sipos, Rover, Girma e Portanova lontano dall'area, ci serve comunque sia grandissima pressione davanti, quindi io parto sempre dagli attaccanti che oggi dal mio punto di vista hanno speso molto, magari non sono stati qualitativamente come altre partite, però da un punto di vista fisico hanno comunque sia permesso alla squadra di avere un baricentro medio-alto, e questo da ex difensore vi garantisco che è un qualcosa che agevola molto. Poi devo dire che nel corso di queste giornate, per quanto riguarda i duelli individuali e gli uno contro uno, siamo migliorati molto, ma d'altra parte quando hai due ragazzi giovani come i nostri che hanno grandissime qualità ma che vengono da due campionati di sofferenza dove sono retrocessi entrambi e che sono comunque sia giovani, non è facile, e devo dire che settimana dopo settimana mi stanno dando grande soddisfazione. Oltretutto, come sottolineavi tu, gli attaccanti della Reggiana hanno grandissima qualità, oggi mi hanno veramente impressionato sia per forza fisica che per qualità tecnica, quindi penso che questa prestazione per loro valga veramente doppio. Per quanto riguarda il centrocampo, dal mio punto di vista oggi abbiamo fatto un primo tempo dove avevamo l'obbligo di fare meglio, hanno spinto molto da un punto di vista fisico, ma da un punto di vista qualitativo in altre partite ci hanno fatto vedere molte giocate migliori, infatti prima fine primo tempo ho dovuto scuoterli molto e poi nel secondo tempo invece hanno fatto vedere quello di cui sono comunque sia capaci, e anche l'ingresso di Jimenez gli ultimi 15 minuti, che non era scontato, ci ha dato qualità e quindi sono molto contento.
6: Buonasera mister, dopo la vittoria con il Pescara, oggi arriva un altro successo con una squadra importante come la Reggiana, quindi a questi punti ci si chiede se si può davvero iniziare a pensare in grande per il futuro.
2: Ma guarda, io non lo dico per fare retorica, ma noi non abbiamo mai guardato la classifica fino a oggi, non l'abbiamo mai voluto fare perché l'obiettivo di inizio anno era quello di, insomma, creare una squadra forte e giovane che migliorasse nel tempo e che dava soddisfazione ai nostri grandissimi tifosi. Chiaramente so che lavorare in una piazza come Spezia il risultato conta, però so anche che la gente di Spezia è molto attaccata a quello che è l'impegno poi che si mette quotidianamente, quindi io mi sono molto concentrato nel far capire ai miei ragazzi cosa voleva dire indossare questa maglia, e li ho spronati e continuo a farlo oggi quotidianamente nel migliorarsi sia da un punto di vista individuale che anche collettivo.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con A Tutta C, questo lunedì 5 ottobre, sono le 10:36 minuti, l'ultima parte di trasmissione. Andiamo a leggere l'ultima notizia che ci arriva proprio da Tutto Mercato Web, dal nostro Luca Bargellini, che riguarda la Casertana, che nonostante sia quinta con 12 punti in 8 giornate, potrebbe presto esonerare il tecnico Vinicio Espinal. Non è andata giù la sconfitta con la Cavese. Nella giornata di ieri erano avanzate due idee per la panchina. La prima portava, che è quella attualmente in pole, ovvero quella di Raffaele Biancolino, l'ex tecnico dell'Avellino, seguito da Roberto Stellone, ex allenatore della Vis Pesaro, che ha lasciato la Vis dopo due stagioni fatte molto bene. La Vis Pesaro ne sta un po' pagando lo scotto. Come ci fa sapere Luca Bargellini, in queste ultime ore si è aggiunto anche un nuovo nome, che è quello dell'ex tecnico della Salernitana Giuseppe Raffaele. Quindi vedremo nelle prossime ore, dovrebbe essere ufficializzato l'addio al tecnico domenicano e la nomina del nuovo allenatore dei Falchetti. Vedremo cosa succederà in casa casertana, che come dicevamo sta facendo bene, ma evidentemente qualcosa si è rotto. Torniamo invece a quello che è stato il big match del girone B di Serie C, la vittoria dello Spezia in casa della Reggiana. Abbiamo sentito prima le parole di Marco Turati, tecnico dello Spezia. Adesso andiamo a sentire e ci salutiamo con le parole di Attilio Tesser, tecnico della Regina. Noi ovviamente vediamo la appuntamento con A Tutta C domani mattina alle 9:45, ma ovviamente l'invito è restare qui con noi su TMV Radio per tutti i nostri programmi, per la nostra diretta non si ferma certo qui. Sentiamo le parole di Tesser e l'appuntamento con A Tutta C è a domani. Ciao!
1: Buonasera, presto il Carlino, qual è la sua analisi? Forse insomma, un secondo tempo inferiore al primo, insomma, come l'analisi di sconfitta? Grazie.
2: Ma che abbiamo fatto un primo tempo decisamente positivo, il secondo tempo un po' meno, siamo andati subito e non ho trovato il gol, poi abbiamo trovato anche regine. Io direi che nel computo delle situazioni importanti nel primo tempo, anche nel secondo, abbiamo avuto decisamente più palle mani di loro. E il peccato di aver fatto, però fai bene non andare in vantaggio. Dove ho saputo sfruttare una situazione in cui no, e quello ha fatto la differenza.
1: Insomma, ha avuto anche la sensazione, soprattutto nel primo tempo, che con un po' di brillantezza in più negli ultimi 20 metri si poteva andare, non dico con facilità, perché non è mai facile, però è mancato forse quello, quella brillantezza lì nelle ultime giocate, forse quello?
2: No, tanto c'è merito il gol, fa una difesa molto alta, molto aggressiva, quindi c'è del loro. Però penso che di situazioni ne abbiamo. Tanto c'è merito il gol, fa una difesa molto alta, molto aggressiva, quindi c'è del loro. Però penso che

0: loro, ripeto, quando la Cinovia ha compreso un po' la partita in mano, inizio al secondo tempo, ha creato i pericoli e uno di questi sono riusciti a farti male. Dopo abbiamo avuto l'occasione importante, che se lo sbandieratore qui, sotto la mia panchina, ha sbandierato, guardate pure la televisione, 2 metri, 3 metri di regolare, Sinus, che ha sbagliato, eh? Dopo vai ai bar, magari ci vanno buoni, cambia idea. Ed è un peccato, perché poi la situazione, anche fino all'ultimo secondo, per pareggiare ne abbiamo anche avuto.
1: Buonasera, mister Roberto Tegoni, tutto Reggiana. Dopo 2 sconfitte consecutive con Perugia e Spezia, quale consapevolezza si porta via la Reggiana o lei dopo appunto aver affrontato 2 team del campionato?
0: No, abbiamo perso, Perugia mi ha fatto fatica, siamo stati in campo, cioè abbiamo fatto una prestazione brutta. Stasera ha avuto una squadra che veniva da 6 vittorie consecutive su 7, abbiamo fatto la nostra partita e penso ce la siamo giocata al più per me, alla pari con loro. Fino a medio tempo, subendo qualcosina di più nel secondo tempo. E al di là delle considerazioni sugli avversari e su quello che dobbiamo farci noi, non cambiamo in trend, perché in questo momento, anche quando hai fatto una partita buona come stasera, non sei in grado di stato capace di portare a casa un risultato positivo, sia per la classifica che per il morale.
1: È facile appellarsi anche alle assenze, Johnson Primis, ecco, la sua espressione dice tutto, quindi volevo capire se le assenze Johnson, poi anche tutti gli altri, potevano in caso di presenza fare qualcosa di
0: no. No, dico di no perché l'ho detto anche ieri in presentazione, le assenze ci sono per tutti, non vai a nascondersi dietro a quelle situazioni. Poi è una realtà, se oggi avessimo fatto quello male e ci perdi perché sei stato completamente inferiore all'avversario e posso attrapparmi, non mancava, invece no. È chiaro che Giorgio ha giocato fino alla serie titolare, penso che sarebbe stia facendo un campionato buono, decisamente positivo, e averlo avuto una riserva stato positivo perché quando Lorenzo che si è ricavato ha visto ad essere un tempo è nato Michele, che abbiamo anche fatto la sua partita, chiaramente era uno fuori ruolo, però è uno che è in campo, si è scelto di mettere lui perché mi dava garanzia.
2: Francesco Pioppi, buonasera mister. Tornerei un attimo sui i due episodi dei gol annullati. Allora, nel primo il guardaline alza subito la bandierina, l'annullano, va al monitor e vabbè, diciamo non c'è evidenza per tornare sui propri passi. Nel secondo però il gol era stato convalidato, io dalle immagini non ho visto l'evidenza che ci fosse fuori gioco. Cioè, la regola in teoria non è se non ci sono le immagini che smentiscono la decisione di campo, si sta con la decisione di campo, quindi in teoria il secondo gol secondo me era da convalidare. Grazie.
0: Dovrei chiamare un movimentista per rispondere a questa principio, però è quello che hai detto tu. Se l'assistente non sbandiera è tutto meno che la sua avversaria non ti mandi a rivederla, dovrebbe essere, come regolamento dovrebbe essere così, mi dice il mio direttore, prima sotto. Parlare dell'arbitro è facile stasera, secondo me è molto facile, però non mi posso attaccare a quello. Porto un esempio pratico, è clamoroso, è un errore clamoroso, non ogni 2 volte, se è fuori gioco di 2 centimetri o meno. Quando alza la bandierina, quando si può spegnere il pallo, non è di 10 cm, 20 cm o un metro, sono più di 2 metri buona. E lo scandalo, perché è lo scandalo, è che l'arbitro ha dato buono, ha dato fuori gioco l'assistente. Perché pensa che sia stato il passaggio a Nathan fatto da uno dei miei calciatori, invece l'ha fatto l'avversario. Proprio il regolamento. Fortuna è, o sfortuna, se si può sfavorire poi può alzare la bandierina, ma andiamo a rivederla e ti dà voi, perché è evidente che non è fuori gioco. Però la differenza dei centimetri, come poteva essere da una parte e dall'altra, magari su e giù. Dobbiamo commentare la partita, poi gli episodi sono sulla partita, non è che facciamo parte di altre cose.

0: grazie. Mister, ne approfitto, dopo 8 giornate è presto per abbandonare diciamo, il primo posto o il campo ha detto questo forse?
1: No, penso che tu sia un po' esagerato in quello, però è dato di fatto, non siamo vicini, siamo lontani. Rimane quello che la società e il sottoscritto abbiamo sempre detto di rimanere nelle parti alte di classifica e non di essere primi. Poi se siamo primi, fossimo primi sarebbe contento tutti, penso. Però l'importante è che il gruppo abbia dimostrato di esserci in queste 8 partite, ha sbagliato Perugia, il resto ci siamo stati, ci siamo arrivati per la squadra più forte, facciamo i complimenti. Però la squadra c'è e ha ancora delle pedine dentro questo gruppo che possono essere molto importanti nel futuro.
2: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Caffè Di Marzio.
4: Sarà un lunedì importante non solo perché giocherà la nazionale italiana, perché per la prima volta per esempio andrà in panchina Samuele Inacio, che rappresenta un po' anche il diamante grezzo futuro per la nostra nazionale, giocatore del Borussia Dortmund, cresciuto nell'Atalanta e che ha da dietro una pressione forte da parte del Brasile per essere convocato con la Seleção verde oro, e quindi mi aspetto anche che Mancini possa farlo non solo portare in panchina come sarà oggi, ma poterlo anche far esordire proprio per allontanare definitivamente questa minaccia da parte tra l'altro di Carlo Ancelotti e della Federazione Brasiliana. Quindi mentre l'Italia giocherà questa sera con la Turchia, e sarà un test importante ancora per continuare a vedere i miglioramenti della nostra nazionale, in Serie A si lavora per tornare in campo nel weekend. Il Genoa sta cercando un nuovo direttore sportivo perché la situazione legata a Diego Lopez nelle ultime ore è diventata molto concreta. Diego Lopez sta in maniera molto concreta valutando l'opportunità di andare al Burnley, che l'ha cercato. Oggi ci sarà un incontro. Hanno un progetto importante perché vogliono tornare in Premier League e hanno individuato in Diego Lopez la figura giusta. Quindi se Diego Lopez dovesse accettare, è chiaro che il Genoa dovrebbe trovare un sostituto. Si è già mossa la squadra e la società rosso-blu, iniziando un po' a contattare vari direttori sportivi che sono in questo momento liberi. Da Pantaleo Corvino, che non ha mai nascosto la sua fede genoana da quando era bambino e che sarebbe anche pronto a tornare subito in pista dopo essersi fermato a Lecce, a Giovanni Rossi, che reduce dalle esperienze con Sassuolo, Juventus, Marsiglia, dove è stato con De Zerbi, a Daniele Pradè, pronto a tornare dopo Firenze, a Melissano, che rappresenterebbe una scelta diversa, meno d'esperienza ma di lavoro dal punto di vista di scouting e tecnico. Questi mi sembra siano i nomi più plausibili, anche perché Burdisso, da quanto ho capito, difficilmente lascerà in questo momento l'Argentina, dove è tornato dopo aver vinto il campionato con il Monza, e quindi le sue quotazioni in questo momento sono in ribasso. Quindi c'è una situazione legata al Genoa che va sicuramente approfondita, monitorata in queste ore, così come va approfondito e monitorato non solo il mercato dei direttori ma anche il mercato degli allenatori, perché il weekend ci ha permesso e mi ha permesso di guardare ancora con più attenzione il campionato di Serie C, un'esclusiva Sky, dove ci sono due allenatori che stanno continuando a suon di qualità di gioco, a suon di risultati, perché le due squadre sono prime in classifica nel girone B e nel girone C, a fare davvero qualcosa di diverso, perché si vede appunto, potendo guardare le partite, si vede una identità di gioco, si vede una qualità, si vede un coraggio, si vede intraprendenza, si vede davvero qualcosa di originale. Sto parlando di Turati allo Spezia e di Ivan Tisci al Potenza. Sono due allenatori che vanno seguiti con grande attenzione in prospettiva futura. Avevano già fatto molto bene l'anno scorso Turati, nonostante appunto il Siracusa sia poi finito per anche motivazioni extracalcistiche, non sia più rimasto in C, ma il gioco espresso da Turati era un gioco di qualità assoluta, tant'è che poi Turati era stato chiamato dal Catanzaro e poi lì ci fu una scelta sicuramente anche non condivisibile dal punto di vista dell'atteggiamento, del comportamento, quello di lasciare un contratto praticamente già firmato per andare poi allo Spezia. Ma allo Spezia si vedeva già dai primi allenamenti, dalla fiducia anche del direttore sportivo, dalla squadra che gli è stata costruita, da Guido Angelozzi, si vedeva che Turati aveva qualcosa di diverso, e lo Spezia ha qualcosa di diverso. Sta facendo innamorare una città che era delusa dalle ultime due retrocessioni, e si vede davvero una squadra che gioca in maniera offensiva, diverte ed entusiasma. Il Potenza anche, il Potenza è la squadra che ha segnato di più, continua a fare una media di 4 gol a partita. Ivan Tisci già l'anno scorso, quando allenava il Pineto, aveva dimostrato di essere un allenatore che poteva aspirare anche a qualcosa di diverso. C'era stato qualche contatto con il Crotone, qualcosa con il Catania, però alla fine la scelta di andare a Potenza e anche lavorare su un percorso che era stato già positivo con De Giorgio, poi finito alla Juve Stabia, ha permesso a Tisci oggi di illuminare davvero quel tipo di girone, con una squadra che probabilmente non è superiore alle altre dal punto di vista qualitativo, perché è un girone dove ci sono Salernitana, Bari, Catania, eccetera eccetera, ma sicuramente a livello di gioco il Potenza di Tisci sta facendo qualcosa di straordinario. Quindi nel momento in cui oggi seguiamo le parabole azzurre dei giovani, e quindi seguiamo Inacio cercando di capire se potrà essere il futuro della nazionale, nel momento in cui cerchiamo futuri direttori sportivi anche per il Genoa, cerchiamo di capire anche quali saranno i futuri allenatori che potremo vedere in categorie superiori. Da questo punto di vista Tisci e Turati, attenzione, anche Musso nel girone A con il Cittadella sta facendo un bellissimo lavoro, è reduce dalla prima sconfitta in campionato con l'Albino Lef, ma sta dominando il girone A. Sono tre allenatori giovani, tre allenatori che si stanno dimostrando sicuramente all'altezza, e di cui sentiremo parlare speriamo anche quando giocheranno la Serie A e la Serie B, perché loro magari saranno in Serie A e in Serie B nei prossimi anni, non soltanto quando attraverso la sosta c'è l'opportunità di vedere ancora meglio un campionato che amiamo e ci appassiona come quello di Serie C.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
5: Ci sono storie in questo mercato, in questa Serie A, che meritano di essere sempre raccontate, e una che abbiamo raccontato a lungo è stata la meraviglia napoletana di Kim Min-jae. Il sudcoreano preso al Fenerbahce, prima aveva giocato in Asia, si è dimostrato uno dei migliori centrali per personalità, velocità, grinta, carattere eccetera eccetera eccetera del calcio mondiale. A Bayern Monaco poi quel salto non l'ha fatto. Sì, gioca, non è un comprimario, un giocatore importante, ma per Kompany non è un inamovibile, ha altre stelle a cui pensare, il tecnico belga. E allora a gennaio Kim potrebbe tornare in Serie A, dove proviamo a capirlo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il centrale sudcoreano Kim Min-jae in Serie A ha dimostrato di essere uno capace di fare la differenza, e come? Perché ha personalità, perché ha fisico, perché ha carattere, perché, beh, lo dicevano a Napoli, possiamo dire noi, a Cazzim, non è un comprimario, è l'altro, no, lui è un leader, è un trascinatore. Il Bayern Monaco non prende giocatori a caso, ma anche al Bayern Monaco abbiamo visto un grandissimo campione, solo che in quella galassia del Bayern Monaco è uno dei giocatori così importanti. Evidentemente Kim, dopo tante riflessioni, dopo tanto giocare e anche vincere al Bayern, potrebbe rifare un passo indietro. Dove potrebbe sbarcare qualora dovesse decidere di venire in Serie A? Perché il Manchester United ci pensano le società turche, ci pensa mezzo mondo, chi non ci penserebbe a uno così? Beh, in Serie A, dici Kim Min-jae, non puoi non dire Luciano Spalletti, non puoi non dire Juventus. Già, però li abbiamo già detto tante volte in questo percorso, e francamente adesso la Juve nel ruolo ci sembra quantomeno coperta, anche se qualcosa potrebbe arrivare, ma prendere Kim vorrebbe dire far partire Kelly. È certo una riflessione che il club dovrebbe nel caso fare. Beh, il Milan è un centrale importante, se pensiamo ai tre dietro ce l'ha già, come Pavlovic. Kim Min-jae potrebbe nel caso essere un calciatore buono per guidare la difesa al centro della retroguardia. Vediamo, insomma, sembrano le due destinazioni più probabili. Chiaro è che abbiamo fatto in questi giorni per Kop Meiners, per Anghissa, vale per lui. Quando fai un passo indietro devi fare anche tu, a livello di conti, a livello di tasche, a livello di economie. Kim dovrà essere il primo a voler tornare in Italia e la risposta la vedremo soprattutto da un fatto: se deciderà di rinunciare a una parte sostanziosa del suo stipendio. Certo, da appassionati nel nostro campionato non vedremo l'ora di rivedere ancora Kim Min-jae in Serie A.
2: Tutto mercato web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
5: Avete presente quella sensazione che c'è di incompiuto, di qualcosa che ancora non si è manifestato, che forse si è manifestato in passato, ma che poi non c'è più stato, ma c'è dentro la intenzione, la sensazione che possa tornare? Bene, parliamo di Theon Koopmeiners. Meraviglioso all'Atalanta, alla Juventus rivedibile, abbiamo visto qualche luce adesso, ma non quel Theon Koopmeiners. Eppure. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Quando la Juventus prese Theon Koopmeiners dall'Atalanta, non ci fu una sola persona a dire: l'ha strapagato, l'ha preso ma serviva altro, non doveva prenderlo. Koopmeiners era un giocatore che tutte le squadre avrebbero voluto, italiane, internazionali. La Juventus vinse quella lotta pagandolo tanto. Poi la storia ha detto che Koopmeiners evidentemente non è cucito per l'abito della Juventus. Per la storia è ancora, perché poi ha cambiato anche allenatori, ma poi non si è mai riuscito ad adattare al meglio. Personalità, carattere, fase della vita che magari non rispecchia al meglio la storia bianconera e l'ha bisogno di riscatto, non è un leader, chi lo sa. Era stato grande con Gasperini, non lo è stata la Juventus. Quando ha dei colpi geniali, ha dei colpi meravigliosi. Ecco, su Koopmeiners abbiamo la sensazione che debba lasciare la Juve, perché lì altrimenti continuerà a spegnersi, ma che altrettanto chi lo prende fa un affare. Avete presente quell'intenzione di dire: ok, ma è forte, abbiamo visto che sa inserirsi, sa segnare, fa gol di testa, sa interdire a fisico. Non gli va data la responsabilità del leader, evidentemente. Non gli va dato tutto questo peso e questa pressione, va tenuto in un mood positivo. Ci sono persone, ragazzi, storie che in un mood negativo non riescono a prendere, anzi vengono trascinati da questa spirale. Koopmeiners però è uno che tecnicamente, tatticamente può far grandi cose. L'impressione è che lui stesso dovrà farsi tanto un esame di coscienza, ma speriamo che l'abbia già fatto, abbassare con questo esame di coscienza le sue richieste di ingaggio, perché potrà ripartire, ma potrà ripartire solo con un bagno d'umiltà, capendo che quello è un passato andato, che la Juve questo ingaggio e questi soldi li ha spesi per quel Koopmeiners. Adesso dovrà fare non uno, due, tre, ma quattro passi indietro per poi farne magari cinque avanti. Ecco, questo è un consiglio che diamo a lui, magari anche a qualche squadra, perché abbiamo proprio l'impressione che chi lo prende, dovesse prenderlo a gennaio, rischia di fare veramente un grande colpo che non ci aspettiamo con Theon Koopmeiners.
2: Tutto mercato web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che anche quest'oggi realizziamo da Trento, dove si è svolta la nona edizione del Festival dello Sport. Tanti personaggi di grido del mondo del calcio, tra questi anche Pato, l'ex attaccante del Milan, che in questa intervista si è soffermato naturalmente sulla squadra di Amorim, ma Pato ha rivolto lo sguardo anche sul suo Brasile. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Bene, sì, io lo seguo sempre il Milan, è una squadra che comunque è nel mio cuore, è la squadra che lo seguo di più, a parte adesso che adesso seguirò più anche Northampton d'Inghilterra, però bene, dai, lo guardo, lo vedo, Jerry, ho parlato con lui, vedo molto ottimista, vedo che lui farà anche degli investimenti per fare il Milan vincere tutti i titoli che ha bisogno. Non è facile, però lui farà, c'è tanto da fare, però sono sicuro che il Milan tornerà a vincere tanti scudetti.
2: Ecco, cosa ti ha detto nello specifico Cardinale, e puoi tranquillizzare magari anche i tifosi del Milan sulla stabilità del Milan per il futuro, cioè Cardinale vuole bene al Milan?
1: Certo che lo vuole, lui ha dei suoi pensieri di quello che lui voglia fare col Milan, però sai, io sono anche oggi un tifoso del Milan, sai, per cambiare un po' la testa dei tifosi oggi non è facile, perché comunque c'è sempre il Milan che ha vinto tutto, è il Milan storico, però sai, tu devi anche camminare anche come sta girando il mondo, sta succedendo tanti cambiamenti, i giocatori sono diversi di una volta, quindi penso che il Milan con lui avrà anche delle belle intenzioni quest'anno, penso che lui farà benissimo. Basta avere solo un po' di tempo, perché non è facile, perché ogni partita tutti i tifosi, anche la gente aspetta che il Milan possa vincere, però sono sicuro, lui è molto ottimista, sono sicuro che farà molto bene al Milan.
3: Io ti chiedo invece del Brasile, di Ancelotti, il lavoro che sta facendo Ancelotti adesso, specialmente dopo l'esperienza del Mondiale, i cambiamenti che sta facendo, e poi un consiglio per Hendrik, credi che debba restare a Real Madrid e lavorare con Mourinho o cambiare squadra per migliorarsi?
1: Bene, sai, è quello, sai, calcio brasiliano, a volte pensiamo sempre al il Brasile che ha vinto 5 mondiali, però non è facile, quando tu inizi a fare dei cambiamenti, di seguire come sta girando l'industria anche in tutto il mondo, anche sai, la televisione deve anche cambiare, c'è anche la internet oggi che va fortissimo, quindi il calcio è uguale, sai. Oggi è cambiato tanto il calcio da tanto tempo fa, quindi è un tanto lavoro da fare in Brasile, però sai, era difficile di vincere un mondiale, perché lui prende una squadra che è pochi tempo da andare ai mondiali, però adesso avrà 4 anni per fare bene e speriamo che lui possa anche portare in Brasile in su. Non è facile, però abbiamo i giocatori per fare questo salto di qualità e chissà tra 4 anni vincere il mondiale.
3: Hendrik
1: sì, penso che sì, dovrà girare, perché lì sarà un po' dura da giocare al Madrid. Poi quello deve vedere con Florentino, anche con Mourinho, quali sono le sue opzioni. Penso che i giocatori devono capire che loro sono una parte del calcio, però chi comanda sempre sarà la squadra, il presidente. Tu non devi mai pensare che sei più grande che il club. Quindi lui, non so come sono i suoi atteggiamenti lì, però penso che lui può anche venire da Madrid anche a parlare. E poi deve anche sempre stare dentro le cose, sai? Non può lasciare sempre le mani ai suoi agenti a decidere la lui vita, quindi penso che sì, lui deve cercare una sua squadra. Penso anche che Jerry stava provando di prenderlo per venire al Milan e non è successo.
4: Lui?
1: Sì, abbiamo parlato. Lui, quello che ha detto, lui penserà al meglio per Milan. Sono sicuro che il Milan arriverà e vincerà.
4: Non è che prova a prenderlo a gennaio?
1: Quello non mi ha detto. Abbiamo parlato così, però sicuramente lui farà molto, molto, lui ci tiene tanto al Milan e farà del meglio per Milan.
5: Alessandro, a proposito di attaccanti brasiliani, sono diversi anni che non c'è un vero e proprio bomber brasiliano da oltre 20 gol. Secondo te da cosa nasce questa incapacità di sviluppare dei calciatori, dei veri e propri attaccanti da più di 20 gol a stagione?
1: È come il calcio sta cambia un po', cambia tanto adesso, sai, oggi sta iniziando la nuova era di nuovo dei centravanti alti, grossi, sai, un esempio è Haaland, sai, lui è un giocatore, posso dire, un po' completo per fare quello, scusa, lui è un giocatore veloce, forte, fa tanti gol. Quindi adesso il Milan ha preso anche Ramos, che per me fa un po' quello mestiere, e lui può fare anche tanto per Milan, però deve avere tempo. Però, sai, oggi il calcio è molto veloce, però io anch'io penso così, deve avere un centro avanti, perché esterni, per esempio, stiamo molto bene. Sai, in Brasile c'è Vini Junior, c'è Rafinha, c'è Estevan, c'è Rodrigo che sta tornando. Sai, ci sono tanti giocatori, però lì davanti ancora stiamo cercando di trovare uno che può fare quello mestiere, però ci sono giocatori, però sono sicuro che il Brasile tornerà anche come in Italia, tornerà a fare bene i mondiali, chissà tra un po' vincere i mondiali.
0: A questo proposito, quali sono secondo te, vedendola dall'esterno, naturalmente vedendola dall'esterno, quali sono secondo te i problemi del calcio italiano, la nostra nazionale, dicevi tantissimo tempo che non va ai mondiali?
1: Sai, questo non voglio dire delle cose sbagliate, perché è una cosa molto, penso che è una cosa molto particolare, però dobbiamo capire che i tempi sono cambiati, sai, però penso che tu devi avere un modo in cui tu credi che quello può fare, puoi credere su quello progetto. Un esempio c'è la Spagna, sai, quello, loro hanno voluto giocare, loro, la squadra loro è da giocare, quindi iniziano da piccolini fino all'alto a sempre a giocare, quindi penso che anche come noi, dirò più che conosco di più il Brasile, è successo un po' di cambiamenti, perché dobbiamo anche vedere dietro che dobbiamo tenere anche quella, la fantasia che è stato nel calcio brasiliano, e provare di fare la gente divertire il calcio sapendo anche della nostra responsabilità. Però penso che l'Ancelotti darà quello, e penso che il calcio italiano tornerà in su, perché sai, dopo 3 anni che non sei lì a giocare un campionato così importante, devi stare dietro a vedere quello che può succedere. Però sono sicuro che dopo tutto quello che succede, alla fine devi guardare un po' in fondo quello che sta succedendo, perché ci manca l'Italia, sai, l'Italia sono, sai, io amo l'Italia, quindi vedere anche loro i mondiali sarebbe perfetto, però piano piano ci sarà.
0: Tra le grandi personalità del mondo del calcio presenti a Trento anche Miralem Pjanic, l'ex centrocampista della Juventus e della Roma. Tanti temi affrontati in questa intervista, sentiamolo.
4: Miralem, la Juve quest'anno sembra avere un problema in particolare, che è quello del centrocampo, un ruolo che tu hai occupato per tanto tempo. Manca un po' un Pjanic nella Juve di oggi.
6: No, ma non direi che c'è un problema. Cioè, siamo appena inizio di campionato, le cose stanno andando abbastanza bene. Sono a 3 punti dal primo, quindi non vedo cosa c'è di male. So sempre cose da migliorare, quello è sicuro, come tutte le squadre, ma il campionato è ancora lungo. Come ho detto prima, penso che si deve sempre ragionare obiettivamente. Si esce da una stagione sicuramente complicata, quest'anno l'obiettivo è, penso, e si sa, di fare meglio dell'anno scorso, ritornare alla Champions, e la Juve si deve sempre, come minimo, sempre di dover giocare i primi posti, e se c'è la possibilità di andare a cercare lo scudetto, ovviamente devono provare a farlo, ma obiettivamente penso che la cosa più logica è di rientrare nelle prime 4 già.
2: Senti Miralem, ti porto un attimo in Bosnia, perché abbiamo vissuto delle immagini clamorose con l'addio di Edingero, abbiamo visto i tuoi compagni di nazionale piangere, anche un duro come Kolasinac era in lacrime. Cos'è che hai pensato vedendo quelle immagini di Sarajevo per Edingero? E ti dico se per peso può essere questo addio alla nazionale di Dzeko come quello di Messi all'Argentina, per peso proprio politico, storico, sociale che ha avuto Edin per voi?
6: C'ero ieri sera, io sono andato lì per Edin, per diciamo, accompagnarlo per la sua ultima partita della nazionale. Edin è stato uno che ha dato tanto, cioè una grandissima passione il calcio. Edin ha giocato fino a 41 anni, non è poco, è andato un momento. Ha voluto smettere dopo il mondiale, è anche giusto che nel calcio si deve andare avanti e si deve lasciare spazio a una nuova generazione che sta arrivando, che sta facendo bene. E Edina ha ricevuto sicuramente un addio come l'ha voluto lui e se lo merita, perché è stato sicuramente il calciatore con più presenze e è stato un idolo di tanta gente e quindi sono contento per lui, per quello che è riuscito a fare durante la sua carriera. Sono venuto anche apposta ieri per lui, è un grandissimo amico mio, abbiamo passato tanti anni insieme in club ma anche soprattutto in nazionale e ecco, sono state belle immagini. La partita ieri buona, Kerim ha fatto gol, quindi sono contento. E ecco, la nuova generazione arriva e è giusto lasciare spazio a loro.
3: Sergio, attaccandomi all'addio di Edin, però c'è un altro tuo ex compagno di squadra invece che rischia di fare un addio non proprio positivo, Cristiano, e quello che sta succedendo nel campo del Portogallo. Tu che consiglio gli daresti anche perché non si rovini un po' quella che è stata la sua storia con Portogallo?
6: Sì, sarebbe triste le immagini che vediamo è un po' triste. Tutti noi che amiamo il calcio è un po' triste vedere quello. Le colpe non si possono dare a un allenatore o al calciatore. Ovviamente Cristiano, ovviamente lo conosco, è qualcuno molto competitivo, non ragiona solamente con l'età ma ragiona con quello che risente lui, e lui si considera sempre un giocatore pronto e dover giocare sempre, ma quello forse non è il pensiero dell'allenatore, quello si deve rispettare, ma non direi che è colpa di questo o quello. La cosa che noi tutti aspettiamo e vorremmo è che Chris riceva un addio come se lo merita, tra i più grandi di tutti i tempi, e quindi mi auguro che tutti loro troveranno una soluzione.
7: Roma è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Che sensazione ti dà la squadra di Gasperini, che piace anche per come gioca?
6: Ma l'ho detto oggi, io penso che oggi quando la Roma gioca ti vuoi sedere sul divano e guardare questa squadra, perché prendi piacere a guardare questa squadra giocare. Impressiona, io le ho viste tutte, ma dalla prima, quando le ho viste la prima partita, mi sono detto se vanno a questo ritmo qua tutta la stagione, non penso che gli altri, qualcuno li potrà mettere in difficoltà. Mi auguro che una piazza come la Roma potrebbe far tornare uno scudetto e festeggiare con questi tifosi spettacolari che hanno.
8: Come vedi le prime uscite di Alai Begovic con la maglia della Juve?
6: Bene, molto bene. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 18 o 19 anni, un ragazzo che c'ha ancora tanto da imparare, ma impara molto veloce, e questa è la differenza tra lui e qualcun altro della sua età. È uno comunque che non risente la paura, è uno che ama prendersi le responsabilità, ama essere sul campo e sta molto bene, è molto felice, questo mi fa piacere, come ho detto sono molto vicino a lui, alla famiglia, e ci sentiamo molto spesso e molto spesso mi chiama anche lui, e le cose stanno andando molto bene, il club è contento, lui è contento e non dobbiamo mettergli troppa pressione ancora, perché come ho detto è un ragazzino di 18-19 anni e avrà un futuro grandioso, e penso che sia lui che la Juve hanno fatto la cosa giusta, e vuol dire unirsi e far parte di uno.
9: Ultima, per favore. Hai parlato di nuove generazioni, che ci sai dire di Bayraktarevic e se un giorno può arrivare anche lui in Serie A?
6: Mi farebbe piacere e penso che sarebbe possibile molto presto. Trova forse poco spazio in questo momento dove sta, è un ragazzo anche di talento, di qualità tecniche importanti, e per la nazionale sarebbe importante di trovare lui continuità nelle sue squadre e ovviamente la nazionale di approfittarne di questo. E Esmir è un calciatore che mi piace e che deve essere seguito.
0: Non poteva mancare nel corso del TMV News qui al Festival di Trento l'opinione del direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Parigelli, le sue considerazioni sul campionato. Con il direttore della Gazzetta dello Sport, innanzitutto il Festival dello Sport è arrivato alla 9ª edizione, una grande soddisfazione.
10: Soddisfazione enorme perché era una scommessa vinta. Il Festival dello Sport oggi è il completamento della narrazione che noi facciamo su tutte le piattaforme dello sport mondiale. Oltre alla Gazzetta cartacea abbiamo avuto la Digital Edition, poi il web, poi i social e penso che il Festival sia il completamento giusto.
0: Uno sguardo al campionato con tre squadre in testa alla classifica, sarà comunque un duello Roma-Inter per lo scudetto?
10: Insomma, siamo tanto in anticipo, diciamo sicuramente la Roma è partita benissimo, è un grande allenatore, è una squadra che è sicuramente superiore a quella dell'anno scorso. L'Inter diciamo c'ha un deficit adesso sulle partenze, però penso che sia la squadra da battere. Io mi auguro che sia un campionato divertente, che restituisca al pubblico italiano il piacere di seguire il calcio, quindi che ci siano partite spettacolari. E in questi primi turni li abbiamo avuto perché Inter-Napoli è stata una bellissima partita, Roma-Inter è stata una bellissima partita e credo che quello sia il vero obiettivo sia del calcio italiano e anche di Gazzetta, perché il calcio italiano esce da una fase deprimente e depressiva e quindi c'è intanto da riconquistare il pubblico giocando bene.
0: Ecco, diceva del Napoli, sono passate poche giornate naturalmente, però ecco, rispetto agli altri anni può fare un po' più fatica?
10: Napoli credo faccia un po' più fatica in ragione di una rosa che sicuramente è in là con gli anni, qualche giocatore che magari è in scadenza e magari può aver voglia di avventure molto più remunerate, quindi è normale che possa esserci una stagione così di passaggio. Resta una grandissima rosa con un allenatore che ha molta esperienza e che credo metta la Champions, non dico al primo posto, ma sicuramente tra gli obiettivi, perché il Napoli di Conte, che pure ha fatto benissimo in Champions, non è riuscito, quindi magari Allegri gli ottavi come dire, sarebbero un traguardo a cui peraltro Aurelio tiene molto.
0: E la Juventus è solo tra virgolette da Champions?
10: Al momento sì, la Juventus sta facendo grandissime difficoltà, è un problema perché la Juventus è da sempre un patrimonio fondamentale per il calcio italiano, parlavamo prima di nazionale, le grandi nazionali sono state spesso basate su giocatori della Juve, credo che con Carnevali abbia trovato la figura giusta per ricostruire, l'azionista ha messo i mezzi a disposizione, non credo questo sia l'anno buono per competere subito per lo scudetto, non credo, ma il prossimo anno sì.
0: Un ultimo sguardo alla Fiorentina, è rimasto sorpreso da come sono andate le cose con Grosso, questo esonero dopo un inizio horror e la decisione di puntare di nuovo su Vanoli.
10: Allora, io credo che Paradici abbia fatto la scelta giusta anche perché sono venuti fuori dei dettagli riguardo all'atteggiamento avuto da Grosso nelle ultime giornate che francamente rendevano la scelta obbligata da parte di Paradici. Credo che a quel punto abbia optato per una soluzione semplice per come dire, salvare la stagione, perché in quel momento la Fiorentina è in grandissime difficoltà, pur avendo una buonissima rosa, perché credo che Paradici abbia fatto un bel lavoro per quanto riguarda il mercato. Siamo all'inizio della stagione, anche lì io credo che vada dato il tempo alla dirigenza, quando prendi uno come Paradici gli devi dare il tempo. Noi siamo abituati a spesso ad avere un'urgenza del risultato e spesso far prendere decisioni troppo frettolosamente. No? Guardiamo il PSG, ha messo tanto tempo per diventare quello che è oggi in Europa, quindi diciamo diamo tempo a Paradici. Firenze so che è una piazza complicata ed esigente, però insomma, io credo che la rosa sia buona.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Trento per la 9ª edizione del Festival dello Sport. Grazie a tutti, appuntamento a domani.

0: Maracanã.
1: Non fare il furbacchione. Non fate i furbi. Non fate i furbi.
2: Non faremo i furbi, ve lo promettiamo in questa puntata di lunedì 5 ottobre 2026 di Maracanà. Questo è il monito che arriva dall'alto, dalla voce del direttore Marco Piccari che ci redarguisce con i suoi follower, peraltro preventivamente. Perché? Perché oggi abbiamo usurpato qui la guida di Maracanà. Innanzitutto benvenuti all'anteprima di questa puntata, la voce del sottoscritto, spero che la riconosciate, quella di Lucio Marinucci, ma non sono solo perché accanto a me c'è Francesco Tringali. Ciao Francesco, ben ritrovato.
3: Ciao, ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora Gerva, in bocca al lupo,
2: Beh, soprattutto in bocca al lupo, ne avremo bisogno nel corso di questa puntata lunga per raccontare poi un po' la fine della prima esperienza del Mancini Bis. Ci sarà questa sera alle ore 20:45 la quarta gara di questa lunga sosta delle nazionali contro la Turchia, sperando che poi possa esserci un buon proseguo dopo gli ultimi risultati. Io ovviamente saluto chi ci sta seguendo tramite sito, tramite app di TMV Radio, anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale numero 61 Club TV. Insomma, Francesco, oggi quarto match per l'Italia, vediamo che cosa potrà capitare, perché comunque nelle ultime partite, soprattutto quella di venerdì, ci sono stati dei segnali positivi.
3: Sì, molto positivi. La partita con la Francia per molti doveva essere un'inversione a U rispetto a quello che è stato visto, mostrato dall'Italia in Turchia. In realtà, se vogliamo, caro Lucio, le risposte sono state ancora più incoraggianti, perché è vero che Donnarumma è stato il migliore in campo, ma nel bene o nel male non si sarebbe comunque badato al risultato, ma alla prestazione e come l'Italia si sarebbe mostrata davanti ad una delle squadre più forti del mondo. E insomma, la prestazione in una Francia e in uno Stade Denis, a Saint-Denis, in uno stadio completamente in festa per il ritorno e per l'esordio in casa di Zidane, sì. Insomma, anche caratterialmente l'Italia ha saputo reagire nel modo migliore. Adesso però ci vuole, bisogna appostare la ciliegina su una Turchia in grande difficoltà, senza Arda Güler, che probabilmente con una sconfitta segnerà l'esonero di Vincenzo Montella, anche se la federazione turca non se la passa benissimo, con un'Italia che verrà nuovamente, diciamo, rivoluzionata, perché a sinistra si viaggia con la presenza probabile a titolare di Ruggeri, a centrocampo c'è Barella, torna Romano, in avanti invece potremo vedere per la prima volta Vergara dal primo minuto a destra, con Maldini a sinistra e con Scamacca centravanti. Quindi qualche esperimento c'è contro una Turchia, dobbiamo dirlo, in grande difficoltà, che ha perso anche il suo giocatore migliore.
2: Sì, oltre ovviamente agli assenti che già conoscevamo, tra Çalhanoğlu, Yıldız, insomma, ha perso veramente le tre punte di davanti. Sì, la probabile formazione a questo punto la do interamente, la trovate anche su Tutto Mercato Web nel pezzo di approfondimento. Donnarumma dovrebbe essere ovviamente fra i pali, poi il 4-3-3 con Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Ruggeri, centrocampo appunto Barella, Romano e Dumbia, potrebbe esserci lui dal primo minuto, e poi in attacco i nomi che hai detto, Maldini e Vergara ai fianchi di Scamacca. Di certo la cosa, Francesco, che possiamo un po' denotare sull'Italia è che ovviamente, ecco, la Francia è nettamente più forte, l'hai detto prima, ma non c'è bisogno che lo diciamo noi certamente, però forse quello che si chiedeva finalmente all'Italia dopo 5 anni più o meno solo di disastri e di partite avulse era un po' di atteggiamento, un po' di carattere, al di là del bel gioco che ovviamente si chiede, Mancini ha una bella idea di proposta di calcio. Però soprattutto vedere dei ricambi, dei ragazzi che hanno carattere, che hanno dimostrato un po' di cazzimma, se vogliamo definirla tale.
3: Allora, a me non piace chi sottostima la prestazione soltanto perché vede in Donnarumma il migliore in campo. Nel senso che per una squadra che mette loro hanno messo dentro gente come Barcola e Camavinga, e noi abbiamo messo nello stesso momento Dumbia e Maldini. Quindi dobbiamo guardarci allo specchio e capire e vedere chi effettivamente siamo e contro chi e chi soprattutto avevamo di fronte. È chiaro che questo fa parte di un cammino, è chiaro che Donnarumma sì ci ha salvati, però è anche vero che nel primo tempo le occasioni migliori ce l'aveva avute l'Italia.
2: Sì, paradossalmente,
3: con Frattesi, con tante situazioni partite. Quindi i segnali, non dobbiamo prendere il risultato in sé per sé, che poi è positivo perché un pareggio in trasferta va benissimo. Però i segnali di questa squadra, un Vergara che all'esordio in nazionale ti tira fuori quella mezz'ora buonissima, Kayode ancora una volta che conferma quella prestazione e quindi ti fa capire che non era soltanto la Turchia che era insomma una squadra in difficoltà, ma anche con la Francia fra quella partita lì. Il fatto che puoi avere un Tonali da regista e con Frattesi che secondo me deve essere il titolare di questa squadra. Una difesa che ritrova bastoni e che va a fare quel gol pressando alto uno che coi piedi teoricamente ci sa fare come da Cugna.
2: Quasi al limite dell'area di rigore.
3: Cioè sono queste le cose che dobbiamo vedere, sono queste le cose che ci mancavano di un'Italia che finalmente non è più episodi. Poi è chiaro, stasera è ancora più importante ed è forse la partita più difficile,
2: sì,
3: perché hai
2: conferma.
3: Un avversario in casa in totale difficoltà e che devi battere a tutti i costi per non seppellirlo sportivamente.
2: Così.
3: E quindi adesso con una squadra rinnovata rispetto alle ultime due partite devi cercare di tirare fuori ulteriori segnali positivi fino a novembre quando si ripartirà.
2: Sì, di squadra e di singoli ovviamente, sperando poi di riuscire a valorizzare ancora di più questi giocatori che hanno esordito o hanno trovato finalmente continuità in queste gare qui.
3: Poi scusami e chiudo,
2: sì,
3: noi
2: vai.
3: Abbiamo il giocatore più forte, allora secondo me sono stati due grandi protagonisti, da una parte è stato Ulisse, gol, ma non solo il gol, ma anche grandissime giocate e soprattutto la Francia che cos'è stata? Palla Ulisse? E vediamo che succede. Mi dice un altro giocatore all'altezza di Ulisse nella Francia? Non c'è stato.
2: Non nella partita, è chiaro che poi
3: no, è chiaro,
2: il
3: nella
2: ragionamento...
3: partita. No, nella partita,
2: nella partita.
3: Nella partita.
2: No, beh, chiaramente l'ispiratore più ispirato...
3: Migliore in campo.
0: Beltran. Sì.
3: Il,
2: no,
3: nostro
2: Beltran,
3: miglior portiere, il nostro miglior giocatore è stato il nostro portiere. Ma perché è il nostro fuori classe.
2: È l'unico giocatore di una certa categoria che abbiamo.
3: Individuare il
2: lì.
3: Fatto di... è stato senza Donnarumma, ok, ma dall'altra parte anche senza Ulisse sarebbe stata una Francia anonima, è quello che
2: sì, forse meno
3: che
2: efficace
3: voglio,
2: rispetto ad altre volte
3: io.
2: Poi è chiaro che non c'era Mbappé che fa leggermente anche quello la differenza,
3: sì.
2: Ma a livello di nomi se leggi il pacchetto degli attaccanti della Francia è emblematico, però proprio questo è il punto secondo me, Francesco, cioè l'Italia è una nazionale che non ha più i valori delle grandi, e questo lo sappiamo ormai veramente da tanti anni, perlomeno però che sia riconoscibile in qualcosa era la richiesta di questo ultimo corso, perché l'Italia non era più stata riconoscibile né in un atteggiamento calcistico né in un atteggiamento psicologico. Il buon segnale di queste partite è stato che invece c'è stato secondo me un avanzamento da questi due punti di vista. E poi ti rilascio la parola perché abbiamo il dovere di analizzarla in maniera, secondo me, regolatano questa avventura dell'Italia. Sono tre partite nel nuovo corso di Mancini, sono tre partite con nuovi giocatori, non era tutto da distruggere e dare alle fiamme dopo la partita con il Belgio, non è tutto da santificare dopo queste altre due gare. Bisogna mantenere l'equilibrio perché abbiamo visto un po' in giro ovunque, anche sui social, chi non aspettava altro, chi era a prescindere contro Mancini, chi era a prescindere a favore di Mancini, chi ricollega poi il caso Malagò alla federazione. Insomma, bisogna mantenere equilibrio, questo è importante, perché dove non ce n'è altrove, dove magari non ce n'è in federazione, forse almeno noi che lo raccontiamo dobbiamo mantenere un minimo di equilibrio in base ai fatti.
3: No, ma infatti giustissimo, l'equilibrio noi lo manteniamo, per questo dico che la partita di stasera poi non ci deve costringere domani a venire qui, sederci e fare un processo così come
2: non siamo credibili, dai.
3: C'è stato dopo il Belgio. È chiaro che adesso ti aspetti che da un'altra partita in casa
2: a Bologna
3: stasera possa raccogliere una bella vittoria, un'altra prova convincente, perché questa nazionale nelle corde ce l'ha, perché non è la squadra più debole all'interno del girone, e dopo aver messo in fila una vittoria e un pareggio in Francia, voglio ricordare, adesso devi, come dire, mostrare i muscoli nuovamente con una squadra ulteriormente in difficoltà anche rispetto ad una settimana fa in Turchia. Quindi semplicemente questo, siamo all'interno di un percorso lungo che ci vedrà affrontare a novembre sarà ancora più difficile, perché hai la Francia in casa, devi andare a giocare col Belgio e lì ti giochi il secondo posto, eh sì. E devi fare magari 3 gol senza prenderne, se vuoi, no, posizionarti da secondo o da primo, ma si deve suicidare la Francia in questo senso. Quindi tutto positivo, però vediamo quello che succede stasera.
2: Esatto. Di certo le impressioni che si sono avute nel complesso, soprattutto dopo il Belgio, sono più positive che negative, questo bisogna dirlo con grande chiarezza. Poi ricordo anche peraltro che avremo tempo e modo di ascoltare tanti contributi raccolti nel corso del Festival di Trento. Nel pomeriggio sentiremo tante parole dei protagonisti della Serie A e non solo, ma a proposito di parole di protagonisti, stavo leggendo le dichiarazioni di Gasperini a Sky Sport 24, ha parlato della sosta, una novità avere una sosta così lunga, ha parlato delle condizioni di alcuni giocatori, su Cristante ha detto che sta recuperando perché ha avuto un problema al collaterale, lo sta curando, quindi sarebbero le prime assenze, e poi Giappone l'accento, è vero che è ancora presto Francesco, però su quelli che saranno i prossimi impegni, la Roma ricomincia con il botto, con il Como, anche qui le parole dice del Como: chi segue il calcio apprezza l'evoluzione, non solo dovuta agli investimenti, anche per la qualità dei giocatori, può vincere lo scudetto? Non lo so, è difficile dirlo, tutti riconosciamo che l'Inter è la più forte al momento per qualità e risultati, però con tutte le altre il Como se la può sicuramente giocare, insomma... Saranno già dei test probanti per la Roma di Gasperini. Gasperini, devo dire, sempre molto sereno, lo stiamo vedendo ai microfoni di qualsiasi emittente. Sì. È un po' lo specchio del momento della Roma, secondo me.
3: Sì, tra l'altro venerdì sera è stato al Festival dello Sport, intervistato da Luigi Carlando insieme a John Galante, che insomma ha un ruolo importante all'interno della Roma, e sì, mi è sembrato anche molto positivo, molto soddisfatto, anche se in quest'ultima intervista ci fa capire che qualche speranza, se non sbaglio, Lucio, correggimi se sbaglio, per Cristante, perché forse è l'unico dubbio che si porta verso Como e poi Real Madrid, perché la Roma sarà impegnata giovedì, esatto, 15 ottobre in casa con Real, il ritorno di José Mourinho, l'unico dubbio è che vedi Cristante sta recuperando, però è in dubbio per Como,
2: detto che
3: e
2: non
3: Real
2: si rischierà
3: Madrid.
2: Nulla sostanzialmente, dice non è sicuro, ma
3: dall'intervista invece rischio. Della Gazzetta è emerso no, tutta la sua gestione per la sua stima, no, che ha per Dybala. E lui dice: io l'ho trovato con una situazione in cui si faceva giocare poco perché si temeva, no, di perderlo per infortunio. Invece adesso, nel momento in cui sta, nel modo in cui sta vivendo, nel modo in cui si allena, adesso vuole sempre giocare e non ha saltato neanche un minuto. È chiaro che siamo soltanto al primo mese di campionato, quindi ci andrei io.
2: C'è anche
3: qui
2: temporeggiamo un po', però
3: adesso si alza il livello tra Como e Real Madrid. Però le indicazioni sono di un giocatore totalmente non solo ritrovato, ma anche quel calciatore che in Serie A non faceva così la differenza, forse dai tempi della primissima Juventus, forse quando faceva coppia con Gonzalo,
2: sì, con Higuaín, ci ricordiamo.
3: E a proposito di Higuaín, chiudo un passaggio molto interessante dell'intervista, è quando gli chiedono di Malen, e lui dice: io gli ricordo sempre i numeri di Higuaín perché, no, voglio pungolarlo e portarlo a superarli. Esatto. È chiaro che 30 gol mi bastano,
2: sì,
3: però
2: se
3: con
2: se
3: 30
2: una
3: gol
2: ragione,
3: io dico a
2: gol.
3: Malen, detto Gasperini, che quel record neanche le guaglia, perché deve arrivare addirittura a 36.
2: 36, sì, Higuaín Immobile, veramente numeri stratosferici, quindi anche qui poi vedremo, comunque sì, c'è grande positività in casa Roma. Poi anche tra i temi comunque che andremo a toccare, leggevo invece sull'Inter, ecco, come sempre Gasperini sereno, ma tende a far capire sempre che al suo modo di vedere l'Inter è più avanti, e io devo dire su questo sono molto d'accordo. Sai che sono molto curioso di sapere finalmente Spence che cosa potrà rappresentare per l'Inter, perché si sta avvicinando al rientro, perlomeno all'ingresso in questa avventura nerazzurra, perché finora non l'abbiamo mai visto. Tra l'altro si sta recuperando a pieno regime, anzi ormai è recuperato a pieno regime anche Di Marco, quindi
3: no,
0: No.
2: Invece sì, caro Max, in questo caso, caro Andrea Magliocca in cabina di regia.
3: Sì, tra l'altro Max, che scusami se vado un attimo fuori tema, poi recupera dei giocatori interessantissimi che in nazionale hanno dato dei segnali molto, molto interessanti e che, no, lo pone di fronte a delle scelte
2: e
3: a delle situazioni di calciatori che in nazionale hanno fatto in queste settimane molto bene e che dovranno confermarsi all'interno di un sistema di squadra che, insomma, ci si aspetta migliore rispetto alle ultime uscite.
2: No, non ha brillato. Guarda, a questo punto ti riporto direttamente i numeri, perché poi il riferimento è un po' ad alcuni Dottor Jekyll e Mr. Hyde, li ho definiti, perché dai due volti tra campionato e nazionali. Beh, per il Napoli è lampante la cosa, perché Højlund ha giocato 4 partite, ha segnato 3 gol, tra l'altro ieri anche rete decisiva contro il Galles per 0-1. Se vedo De Bruyne in 3 partite giocate, 2 gol e un assist.
3: Su De Bruyne lasciami dire
2: poi
3: che
2: fimpante.
3: Esatto, ho visto la partita con la Turchia e il modo in cui vediamo forse per la prima volta il vero De Bruyne dopo più di un anno.
2: Dopo Manchester.
3: Sì, sì.
2: Perché anche a Napoli il vero grande De Bruyne non l'abbiamo mai veramente apprezzato.
3: Esatto, mai visto. Per
2: forse
3: questo dico,
2: un poco
3: forse
2: prima dell'infortunio.
3: Ah, tu dici dopo Manchester, momenti. Non dopo Manchester, dopo
2: dopo l'esperienza
3: di Conte.
2: No,
3: che
2: no, no, no, ah, no, okay. Dopo l'esperienza dopo, con il City. Con la maglia azzurra il Napoli non è perfetto. Stata la stessa cosa.
3: Esatto, dai. Allora siamo sulla stessa linea d'onda, perché è il modo in cui sta in campo De Bruyne che fa capire che questo è un giocatore che tu non puoi permetterti di tenere fuori. Non solo stavolta perché sì, per il nome che porta sulle spalle, ma perché ha ritrovato quella brillantezza e si è visto con il Belgio in queste ultime uscite, e si era già visto tra l'altro con l'Italia nella primissima uscita.
2: Assolutamente sì.
3: Che questo è un giocatore che deve giocare, non ci sarà quindi così restiamo in tema Napoli. Domani tra l'altro McTominay fa la visita di idoneità per poter
2: tornare, esatto,
3: probabilmente per tornare, si è fatto male Anghissa, quindi questo è un centrocampo che ha bisogno in questo momento di De Bruyne. Tra l'altro si è fatto male anche Oliveira, così ti dico,
2: sì,
3: questa
2: notizia
3: cosa,
2: di
3: lesione
2: oggi
3: muscolare con tempi di recupero
2: stimati nazionale
3: al mese
2: con l'Uruguay.
3: Sì.
4: Domani è impossibile.
2: Domani no, di sicuro non torna domani. Non torna domani. Favasuli ha anche avuto dei problemi. Quindi, certo.
4: Buonanotte.
2: Buonanotte, ma speriamo per il Napoli. Chiaramente non ci auguriamo la buonanotte, però dovrà dare delle risposte. Certo, su De Bruyne, fra, ti devo dire, la grossa differenza è la zona di influenza, secondo me, che ha rispetto a Napoli, quello che si è visto perlomeno in queste sfide con il Belgio, in un modulo poi neanche così distante, perché 4-2-3-1, 4-3-3 sono varianti più o meno della stessa idea. Ecco, il Belgio lo trovavi in molte più zone, anche molto più a costruire, devo dire. Vero che il Napoli ha Lobotka come regista, quindi non ha esigenza di costruzione in altri pezzi del campo, però molto più coinvolto, banalmente molto più coinvolto rispetto a Napoli, dove è un po' più statico, perché secondo me è più relegato su ordini dell'allenatore a essere più fisso, ecco, in alcune zone.
3: In queste partite,
2: è una mia impressione.
3: In queste partite col Belgio l'ho visto proprio fare la mezzala,
2: offensivo.
3: La mezzala anche di corsa. Tiro da fuori, non a caso così nasce il bellissimo gol contro la Turchia. Cioè l'ho visto proprio bene fisicamente, proprio perché è bene nella doppia fase, proprio la mezzala pura, come non si vedeva da un po' di tempo, che in questo momento, secondo me, devi costruirgli quel ruolo. È vero che perdi rispetto, no, al ruolo di interdizione, come
2: certo
3: ama quel tipo di centrocampista che ama Allegri, però devi ritagliargli un ruolo particolare, specialmente perché devi mettere in condizioni un attaccante come Højlund, che giustamente prima citavi, ieri segna il gol vittoria sul rigore tra l'altro conquistato dai Sachsen in una partita in cui Prosgar della Lazio è stato premiato come migliore
2: uno
3: in campo,
2: dei migliori, sì.
3: Quindi per allargare un po' la cerchia della Serie A, per mettere in condizione il tuo attaccante che per segnare deve andare praticamente in un altro paese con la propria nazionale, faccio per dire, di metterlo in condizioni di poter tornare a divertirsi e di poter soprattutto incidere con i suoi gol.
2: Sì, assolutamente, è fondamentale. Poi vedremo, io sono convinto che il Napoli insomma non abbia avuto neanche un calendario facilissimo, se bisogna trovare delle scusanti come sempre per... Sì, assolutamente, è fondamentale. Poi vedremo, io sono convinto che il Napoli insomma non abbia avuto neanche un calendario facilissimo, se bisogna trovare delle scusanti.

0: So bene che ogni anno può vincere una sola squadra, ma devo portare nel cuore e trasmettere ai tifosi, ai giocatori e ai dirigenti quella scintilla, quella speranza che ti fa dire: caspita, possiamo vincere. Ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia, e questo è il passaggio più importante. Mi piacerebbe andare in una di queste società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere. Club dove si respira pressione, dove sai perfettamente di non andarci solo per partecipare, ma no, non per vincere, dico io, ma per competere.
1: Tu dici, ti fai un'idea su un remoto riferimento a qualche realtà?
0: Facciamoci un'idea insieme, facciamola insieme, perché è troppo facile anche quest'ultima, anche
1: riferimento
0: quest'ultima
1: sarà
0: dichiarazione in cui dice club
1: triptico,
0: dove si respira pressione, dove non si va per partecipare,
1: saprei,
0: ma per competere.
1: Non ho idea.
0: Ho capito, ma allarghiamoli anche i nostri orizzonti, caro Lucio. È troppo facile rispondere
1: in quel modo. Non lo so.
0: È troppo facile. Dammi, offrimi un'alternativa. Offritemi voi, cari amici radioascoltatori, un'alternativa.
1: Secondo voi il riferimento, se è un club che esiste in
0: qual
1: Italia?
0: Qual è questo club? No. Vedi, tu stai...
1: Ah, sono stato malizioso, dici?
0: No,
1: io,
0: parli di Italia, perché non può essere un altro club?
1: Dici Manchester United.
0: Difficoltà.
1: Manchester United, grande club dove c'è pressione, c'è voglia di riscatto.
0: Hai visto che quando ti applichi li trovi?
2: Vedi, sai come si fa l'allenatore?
1: Probabilmente no, avrei dovuto fare un altro lavoro,
0: datemi,
1: mi dice Max Allegri.
0: Non vale quella risposta, sì. La risposta, ovvero datemi, secondo voi, di quale club parla Antonio Conte quando dice che ci sono dei club che hanno perso di vista la propria storia e gli piacerebbe andare in una società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere, e quel club dove c'è pressione non va solo per partecipare ma per competere.
1: Ritorna
3: e da un
1: Chelsea.
3: Po' che sto sentendo sta cosa e iniziano un pochettino a girare.
1: Grazie mister, è stato molto chiaro,
0: però non l'ho detto io.
1: È stato molto chiaro. Beh,
0: aiutateci, beh. Dateci
1: un consiglio, perché noi non sappiamo veramente trovare un'alternativa al Manchester United. Vergogna, ci dice dalla regia il buon Andrea Maio.
0: Vai, sentiamo qualche audio.
1: Dai, qualche audio prima di andare in pausa rapidamente.
4: Ciao Marco, Daniele da Palermo, ti mando un vocale ancora prima che inizia la trasmissione.
1: Infatti sei andato in anticipo, non l'hai trovato.
4: Fra gli altri argomenti si parlerà sicuramente di Cristiano Ronaldo e di Gonzalo Ramos, che sta segnando ad ogni partita. Però io dico, Gonzalo Ramos, ok, ma un conto è avere chi ti passa la palla, si chiama Bruno Fernandes, si chiama Joao Felix, si chiama Conceição, si chiama Vitinha, Joao Neves e anche Cancelo e Nuno Mendes, aggiungo. Un conto è avere Chukwueze, Musa e Yashari, cioè, parliamone.
1: Sì, è un ragionamento, qui ci arrivava dalla regia un'idea, dice, ma Pulisic e Modric meno, insomma, hanno delle discrete qualità, però diciamo che nel complesso ci può anche stare come analisi. È uno dei dottor Jekyll e Mr. Hyde che nomineremo, Francesco, chiaramente.
0: Io dico anche una cosa però, che ok, Gonzalo Ramos Portogallo, io ti offro però dall'altra parte Højlund, che con la Danimarca fa quanto? 4 gol?
1: No, 3 gol.
0: 3 gol in 4 partite. E la palla gliela passa a destra Isaksen e Darami gliela passa a sinistra.
1: Tu dici
0: quando
1: rispetto
0: al Napoli, che invece fa più fatica, la palla gli viene passata da chi? Da De Bruyne, da
1: quando c'è
0: McTominay,
1: da McTominay
0: e da
1: comunque
0: Fiori
1: dagli esterni, Neres e quant'altro.
0: Højlund gioca con Isaksen a destra e Darami a sinistra, con Heiberg e Frodolt a alle spalle.
1: Dici non sono dei...
0: che non sono, però riesce a segnare, quindi va bene che dici, ma un attaccante vero,
1: beh, fa la differenza,
0: fa la differenza
1: nel contesto che non lo valorizza al 100%.
0: Haaland fa la differenza con i compagni con la Norvegia, fa la differenza con il Manchester City, perché è forte.
1: Vabbè, parliamo
0: forte,
1: di categorie,
0: valorizza anche tutti quelli che ha intorno.
1: Assolutamente.
0: Abbiamo un altro audio.
1: Sì, rapidamente, poi dobbiamo andare in break, se no ci richiama Andrea, pienamente ragione.
5: Ciao Marco, Antonio Samignato. Già che anche questo weekend in ballo è stato venduto, è stato acquistato molto. Io insomma un po' travolito, che secondo me non era una partita scontata, che non si partiva battuti e che avremmo fatto una bella prestazione.

0: Io sempre di dire che noi non siamo una nazionale scarsa, è che forse siamo una nazionale con poca personalità, e quando le partite contano troppo, come può essere uno spareggio playoff, anche una squadra più alla portata di noi, più alla portata, diciamo, diventa un avversario duro. Non è una questione tecnica, ma è soprattutto una questione mentale.
1: Beh, quello abbiamo detto anche prima, Francesco, è chiaro. Secondo me c'è ben poco da aggiungere a questo messaggio audio. Stiamo andando in pausa, Francesco, però, perché adesso è lunedì, quindi tra poco arriva Luca
2: You speak
1: Calamai.
2: about bla bla bla.
1: Infatti, noi parliamo di bla bla bla, invece Luca Calamai che sta per arrivare parla di calcio e quindi tra poco andremo a sviscerare vari temi in sua compagnia. Mi raccomando, rimanete con noi sempre qui a TMV Radio.

0: Di nuovo in diretta, sempre nell'anteprima di Maracanà, di questa puntata del lunedì di 5 ottobre. Lucio Marinucci, Francesco Tringali qui accanto a me in studio.
1: Eccoci Lucio.
0: Abbiamo parlato di vari temi.
1: Tra l'altro intanto, scusami perché sì, oggi, salutando anche gli amici di Gol TV, ma anche di Club TV, canale 61, digitale terrestre. Tra l'altro oggi alle 18.15 c'è un altro match, se vogliamo,
0: cruciale,
1: anche più importante, perché l'Italia va under 21 di Baldini, vanno ad affrontare la Polonia e ci si gioca insomma il primo posto, che vale l'europeo ma vale anche la qualificazione diretta alle prossime Olimpiadi. Traguardo molto importante perché l'Italia manca da diversi anni, quindi se vogliamo è già un appuntamento forse anche più importante rispetto a quello delle 20:45, e poi chiaramente domani c'è un'altra partita, quella che si giocherà al CONI con il presidente Malagò contro quello appunto del Comitato Olimpico Bonfiglio. Alle 13 la giunta e subito dopo il Consiglio Nazionale.
0: Le seguiremo ovviamente praticamente in diretta, sarà una giornata molto lunga, complessa, importante quella di domani per i temi extracampo, che poi però ovviamente si legano anche al rettangolo di gioco. Hai fatto bene invece a sottolineare l'avventura degli azzurrini, perché oggi è fondamentale, tra l'altro contro l'Armenia l'avevo seguita, era stata una partita veramente assurda, fino all'ultimo secondo, poi siamo riusciti a trovare il gol grazie a Sisse, ma era stato veramente un tiro al bersaglio con Gazarian in versione Palmisani e Frosinone.
1: Sono quelle partite maledette dove giochi in questi campacci contro squadre tecnicamente inferiori, ma poi che riescono a neanche troppo organizzate, però poi sai la grande giornata del portiere,
0: aveva perse tutte l'Armenia,
1: sì, esatto,
0: tutte le partite aveva perso del girone di qualificazione,
1: e adesso vediamo che
0: speriamo
1: che
0: bene
1: cosa,
0: speriamo
1: che
0: bene
1: cosa
0: dai
1: ci offrirà questa partita di Baldini, che insomma vorrebbe riportare, come detto, l'Italia non solo nelle competizioni più importanti ma soprattutto all'Olimpiade. Questo è anche un po' un obiettivo del presidente Malagò, che sappiamo quanto rapporto possa avere anche con questo tipo di manifestazioni. Abbiamo un altro audio?
0: Stanno arrivando.
1: Poi c'è
0: sì,
1: il tema, c'è il tema di oggi.
0: Arriviamo.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo chiedervi un parere, una vostra impressione. Praticamente adesso l'Italia si appresta a fare due partite, insomma, una in campo, quella di stasera, e l'altra domani con il sorteggio, cioè diciamo la decisione in giunta per quanto riguarda il commissariamento della FIGC. Allora io spero, sul campo l'Italia che prosegue il suo percorso, ma spero vivamente, quello ancora più importante, che domani chi sia propenso, diciamo, a fare queste decisioni, a questi voti, abbia a cuore l'Italia veramente, non dia delle preferenze solo per amicizia o per un discorso politico, perché secondo me non ha proprio senso commissionare la FIGC per questo cavillo, che è una barzelletta, lo sappiamo tutti, lo sa anche Bonfiglio, e spero veramente che gli italiani a votare dia una risposta in tal senso. Vorrei una vostra opinione.
0: Mi sembra un'analisi più che altro di buonsenso. Ecco, la richiesta di buonsenso è un'analisi
1: di buonsenso.
0: Ecco, sì, è chiaro.
1: È sempre.
0: Certo, ha fatto un po' impressione, no? Sentire il parere degli esperti, però consultati da una parte e dall'altra, quindi c'erano i pareri e i contropareri.
1: Non spostano niente.
0: Sì, esatto.
1: I pareri, caro Lucio.
0: Mi ha fatto un po' sorridere.
1: Sì, i pareri
0: però
1: del
0: lo sappiamo,
1: CONI, i pareri della
0: di...
1: FIGC, tra l'altro quelli della FIGC c'è anche il parere illustre del figlio del presidente Mattarella, quindi pensa che abbiamo
0: scomodato
1: chi si è scomodato, però non cambiano niente, perché soprattutto il primo voto, che è quello della giunta, dove insomma c'è bagarre soprattutto sulla questione conflitto di interessi, perché qualcuno non vorrebbe far votare la Bianchetti visto i 13 giorni da capodelegazione, Elisabeth Spina che ha un ruolo nel Milan, o qualcun altro, per esempio ho letto sui giornali che si sarebbe dimessa da altre situazioni. Si parla anche del conflitto di interessi di Buonfiglio, che ha il figlio
0: ex Kings League,
1: sì, ma advisor anche e consulente per il Venezia in ambito stadio, eccetera.
0: Come sempre, un intreccio
1: in questo momento imbarazzante. Ma lo sai, la cosa che mi dispiacerebbe di più è precipitare nuovamente nel caos domani, specialmente se l'Italia dovesse vincere oggi e dare ulteriori segnali positivi dopo quelli di Turchia. Intanto mi chiama Piccari, non capisco perché
0: ci danno degli aggiornamenti, no, considerando che siamo in diretta,
1: se
0: sono chiamate
1: Marco,
0: interruzionistiche,
1: ci
0: vogliono tagliare, no, non rispondiamo.
1: Quindi dicevo, cadere nuovamente nel caos domani pomeriggio,
0: sì, certo, dicevo,
1: buttare all'aria 4 mesi di elezioni,
0: no, sarebbe...
1: soltanto per questo cavillo, e poi andare a fare i ricorsi, eccetera, eccetera, è l'unica cosa che mi sento di risponderti, caro amico, che hai invocato il buon senso, lo invochiamo tutti,
0: ma
1: e la cosa peggiore sarebbe ripiombare nelle elezioni. Ti sta chiamando Andrea, tu almeno puoi rispondere. C'hai un altro audio per caso da farci sentire?
0: Rispondiamo agli ascoltatori. Tanto ti posso dire tranquillamente, comunque prendiamo tempo anche noi, che qualcuno diceva che forse il riferimento a Di Conte era alla SS Lazio. Sei d'accordo? Sulla squadra da rilanciare.
1: Io non posso pensare che possa essere la Lazio, ne vedo.
0: Anche la Dinamo Kiev viene riferita.
1: Ci sta, bello. Mi piace.
0: La storica
1: Lucio
0: del calcio ucraino.
1: Sicuramente siete più ingegnosi rispetto a Lucio, che ha battezzato quella squadra bianconera
0: in Italia, subito,
1: e basta. Non riesce ad aprire, ad allargare i suoi orizzonti, dandomi un'alternativa. Però la Lazio va bene, però forse è troppo fantasiosa come tipo di per quanto riguarda il possibile futuro di Antonio Conte, che cerca una squadra blasonata da rilanciare
0: con pressioni, perché lui si nutre ovviamente di pressioni.
1: Abbiamo la sigla, caro
0: dai, lanciamolo con la sigla,
1: certo.
0: Gli...
3: a Maracanã, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
0: E infatti ce l'abbiamo in collegamento come ogni lunedì, Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato.
4: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao Luca.
4: Sentivo che parlavate di Conte.
0: Sì.
4: A me risulta che Conte sia uscito molto affatato dall'esperienza a Napoli. Ovviamente parliamo di fatica mentale, ma se vi ricordate i giorni di vacanza durante le vacanze di Natale, lo stress... Diciamo che Antonio Conte, come sempre gli capita nelle sue esperienze professionali, trasmette tutto se stesso in questa avventura, in uno stress che poi porta anche nei suoi compagni di viaggio, o nello spogliatoio, o nei presidenti. Però non mi sorprende che non sia rientrato subito, ecco, se volete il mio parere. Perché da quello che mi risulta, lui aveva proprio bisogno di riprendere energie fisiche e mentali, e quindi... credo che stia poi aspettando l'occasione giusta. L'occasione giusta, e non mi sorprenderei che una grande attenzione ci potrebbe essere anche per quanto riguarda una nazionale. Ovviamente non c'è un ragionamento che tocca la nazionale italiana in questo momento, anche in virtù degli ultimi risultati ottenuti da Mancini, ma proprio per cercare un lavoro che in qualche modo potrebbe togliere un po' di stress da quotidianità. Staremo a vedere.
0: Sarebbe un colpo di scena, devo dire, poterlo rivedere sulla panchina di una nazionale, però il suo futuro lo conosce veramente solo Antonio Conte.
1: Mentre... No, perché Luca, più che altro ci interrogavamo su quest'ultima intervista dove lui dice cerca una squadra blasonata
0: da rilanciare,
1: che abbia pressioni, che non gioca soltanto per partecipare ma per vincere. Quindi erano tutti indizi, no?
0: Colorati di
1: bianco-nero, e volevamo cercare insieme ai nostri ascoltatori di trovare delle alternative ad una cosa che ci sembra scontata.
0: In Italia non ce ne sono tante, ma devo dire neanche fuori dall'Italia.
4: Esatto. No, come io tra l'altro dialogando via messaggio con Marco Piccari mi chiedeva le solite immagini, avevo detto di mettere le immagini di Spalletti perché il rapporto Conte-Juventus vorrei dire quasi inevitabile, no?
0: Sì, ritorna
4: ma non
0: sempre.
4: Mi risulta che sia proprio una questione all'ordine del giorno, ma non nell'immediato, dove credetemi il rapporto che ha Spalletti anche con la proprietà, oltre che con la nuova dirigenza, in particolare con Cannavali, è fortissimo, non forte, fortissimo. Quindi non ci sono dubbi sul fatto che Luciano concluderà questa stagione. Poi è evidente, i risultati daranno un'indicazione chiara per il futuro, ma questo non vale per Spalletti, vale per qualsiasi allenatore di grande club. Ecco, Conte non mi risulta che sia una priorità della Juve, un pensiero della Juve nel presente, non credo nemmeno nell'immediato futuro, però poi mi insegnate, le vie del calcio sono infinite. Ho trovato molto bella l'intervista di Spalletti, molto bello anche nel raccontarsi a 360 gradi, no? Non è semplice, non è banale parlare del suo essere tifoso della Fiorentina, del suo andare in curva Fiesole da allenatore della Juventus. Di solito queste situazioni vengono dribblate per paraculaggine, permettetemi il termine. Invece ecco, Spalletti è questo, nel bene o nel male, lo devi prendere nel suo essere totale, genuino. Non gliene frega nemmeno niente, cioè se lui pensa a qualcosa da dire difficilmente ci sono retropensieri, ecco, in questo senso, così come non ha avuto retropensieri a suo tempo anche rivolgendo qualche critica a Roberto Mancini, così ci agganciava anche alla nazionale, perché per Spalletti Mancini non è stato proprio perfetto nel dopo nazionale suo, ecco, quando lui Spalletti prese il posto di Mancini, come tutti sanno, prese il posto di uno che se n'era andato per soldi, prese il posto in una nazionale che non aveva assolutamente nessun tipo di certezza di andare all'europeo, quindi non in una situazione comoda. Diciamo che per quello che insomma mi pare di aver capito anche da quello che lui ha raccontato, diciamo che forse si aspettava un comportamento più lineare da Mancini, ecco perché Mancini rientra tranquillamente nella lista di quelli che non gli stanno particolarmente simpatici.
0: Beh, sappiamo poi, anche nelle parole di Spalletti ha detto bisogna anche saper stare, tra virgolette, un po' sulle scatole, fa capire che si è autentici, ma sappiamo, è una dichiarazione molto molto da Luciano Spalletti. E non so se poi vogliamo, ecco, a questo punto agganciarci anche all'Italia, perché effettivamente
4: certo,
0: è inevitabile,
4: certo,
0: sono i giorni dell'azzurro, veniamo da questo pareggio con la Francia, oggi c'è questo test con la Turchia, insomma...
5: È la partita più difficile,
0: forse,
5: caro
0: la conferma,
5: Luca.
0: È come sempre il test più probante.
4: No, secondo me la partita più difficile era quella in Turchia, perché lì siamo arrivati male, ragazzi, siamo arrivati con una sveglia dolorosa con il Belgio, un buon Belgio, ma insomma niente di epocale, con critiche feroci nei confronti di Mancini, anche da parte del sottoscritto, perché comunque il ritorno di Mancini non è che è stato gradito, non è stato acclamato a furor di popolo, no? E quindi è chiaro che c'è stato, lui sapeva che un passo falso sarebbe stato vissuto con più criticità rispetto ad un allenatore nuovo di zecca, che quindi avrebbe avuto più attenzione e più pazienza. È andato in Turchia contro un avversario che, come troveremo anche noi stasera, in grande difficoltà, talenti impressionanti, perché la Turchia ha dei talenti impressionanti, ma concetto di squadra molto vago, un allenatore che rischia, tra l'altro conosciamo bene, Montelli. Secondo me veramente l'Italia è arrivata a un bivio che poteva diventare un bivio pericoloso, se a questo, ragazzi, aggiungete un presidente che non si sa se sarà commissariato e quindi dimesso. Mancini è arrivato per scelta di Malagò, non per investitura popolare, no? Quindi lì ci potevano essere tutte le condizioni per andare un po' in difficoltà, o un po' tanto in difficoltà, ecco, e lì invece è stato superato. Devo dire, è superata la grande Turchia, ma io ti devo dire, ora non so qual è la vostra riflessione, mi interessa, ma io ho visto una buona Italia anche con la Francia, ecco, cioè la Francia non spiegava mai niente, lo sapete, c'è una rivalità in tutti gli sport, c'è proprio una rivalità storica Italia e Francia, io ho visto, mi è piaciuta, è una nazionale credibile, ecco, e quindi allora se sommi la vittoria con la Turchia alla prestazione, ribadisco, assolutamente credibile con la Francia, Oggi il test della Turchia è importante, certo, in caso di risultato negativo tornerebbero le preoccupazioni, la depressione e compagnia, però il primo esame dal mio punto di vista Mancini l'ha superato.
0: Deve trovare la conferma, io sono completamente d'accordo con quello che hai detto tu, Luca. Le prestazioni sono state, poi lascio anche la parola a te, Francesco, positive da un punto di vista calcistico, perché già si vedono poi dei dettami che Mancini aveva provato a far sedimentare già nel corso precedente. Ma quello che si chiede a questa nazionale, che ovviamente non ha i valori tecnici delle grandi, né tantomeno ecco, quelli della Francia, era anche quel tipo di riconoscibilità attitudinale. E a me questo è quello che è piaciuto. Poi dicevamo anche prima, non era tutto da buttare contro, dopo la partita contro il Belgio, non è tutto solo da esaltare dopo queste due sfide, però era quello che io personalmente chiedevo all'Italia dopo 5 anni quasi solo di fallimenti, ed è quello che devo dire parzialmente ho visto.
1: Abbiamo sempre detto che è vero che il migliore in campo dell'Italia a Saint-Denis è stato Donnarumma, ma certo, i segnali che continuano ad arrivare da questa squadra, che prende gol, un gol straordinario, palla al centro e si ritorna a giocare, si va a pressare alte, il modo in cui tanti giovani stanno approcciando a questa nazionale, non solo Kayode, anche Vergara a un quarto d'ora, certo, al debutto contro la Francia, dà questi messaggi e questi segnali qua. È questo che dobbiamo prendere, non i risultati, ma quello che ci arriva, sì, no? Queste vibrazioni,
0: anche questo
1: che
0: ricambio
1: sono tornate
0: un pochino
1: ad essere positive,
0: lasciatemelo dire, anche quel pochino di ricambio a livello di protagonisti, perché sì, è anche, Luca, purtroppo un tema che determinati giocatori con i club rendano molto bene, e però in nazionale siano anni che non riescono ad incidere. Ora non saprei dirti per quale motivo, però anche questo è un tema. Peraltro poi, se dobbiamo ragionare in prospettiva mondiale 2030, anche a livello anagrafico forse è il momento, non voglio dire di stravolgere, Luca, però perlomeno di trovare delle variazioni sul tema.
4: Sicuramente. Allora, diciamo, e naturalmente non vuole essere una critica né ai giocatori né alla squadra, per carità di Dio, ma negli ultimi anni è stato il mondo Inter che ha tradito la nazionale. Ha tradito perché da quel mondo lì, mondo che ha vinto scudetti, che ha dimostrato di essere assolutamente competitiva anche in Champions, da lì si aspettava, no, il grande salto di qualità anche dell'Italia, ma gli interessi sono sempre arrivati o sgonfi o non nel momento migliore, insomma non sono mai riusciti a dare quello che volevamo. Dopodiché la tua riflessione è assolutamente giusta, io credo che oggi noi possiamo dire che l'Italia ha un solo fuoriclasse, che è Donnarumma, e lì non sbagliamo, lui è veramente un fuoriclasse. Poi gli errori fanno parte della vita, della storia del portiere, li ha fatti Zoff, li ha fatti Buffon, li farà in futuro Donnarumma, ma lui è l'unico campione che abbiamo, e questo è un dato sul quale ci dobbiamo confrontare. Io ho visto diverse partite, si vede bella roba in giro, no? E nel momento in cui ci stanno salutando, parlo di nazionale o comunque anche di percorso calcistico, Messi e Cristiano Ronaldo, che sono alla fine del percorso, noi non abbiamo nemmeno nessuno che si avvicina, secondo me, a Messi, a Cristiano Ronaldo oggi, e non lo vedo nemmeno in una prospettiva immediata. Però stiamo trovando un po' di identità, ecco, questo io credo, come dicevate voi, sia un aspetto estremamente importante. Abbiamo bisogno di tornare a essere Italia, perché per andare ai mondiali con le regole di oggi, dove praticamente tra un po', se facciamo una nazionale, noi possiamo essere competitivi anche noi di TV Radio, ecco, non riuscire ad andare al mondiale non serve avere 2 Yamal o chissà che cosa, serve avere un'identità di calcio, un'identità di paese, un'identità di nazionale, e questo, devo dire, Mancini, che vi ribadisco, non ero favorevole al suo ritorno, ma questa gliela dobbiamo riconoscere. Noi abbiamo vinto un europeo con Mancini avendo una certezza: non eravamo la nazionale più forte, ma in quel momento avevamo un'identità superiore a tutte le altre. E questo, devo dire, che l'esperienza di Mancini, che non è andato in tilt nemmeno dopo la sconfitta col Belgio, lì poteva veramente avere un momento di difficoltà anche di rapporti, di comunicazione. Ecco, devo dire che questo è un elemento che lo fa calare in maniera assolutamente positiva in un ruolo di commissario tecnico. Ti ricordo, e lo ricordo sempre per la millesima volta, è un ruolo diverso da quello di allenatore di una squadra del club.
0: Sì, assolutamente, sono proprio dei lavori differenti.
1: A proposito di identità, però, caro Lucio, di grandi allenatori,
0: hai appena parlato,
1: c'è
0: l'altro.
1: Il tema di Giampiero Gasperini, caro Luca, cosa ci vuoi sottolineare in questo?
4: Vi saluto con Gasperini perché ho avuto il modo di vederlo in azione al Festival della Gazzetta,
1: sì,
4: dove ho avuto il piacere di essere presente con il libro che ho scritto insieme a Giancarlo Antonioni. Allora, lo trovo più giusto, non che fosse sbagliato quello qui, ma il primo Gasperini, quel Gasperini qualche anno fa che conosceva, un Gasperini che mi sembrava in eterna guerra con se stesso, con il mondo, con chi non le aveva riconosciuto un ruolo, con chi non capiva il suo calcio, con qualche direttore sportivo, con qualche presidente. Ecco, ora mi sembra Gasperini molto più calato nella parte di quello bravo, ma quello che costruisce, quello che è un dirigente allenatore, quello che è un grande manager, quello che sa di avere in mano la macchina giusta. E poi è ovvio che lui fa una riflessione che tra l'altro credo sia assolutamente condivisibile sul fatto che l'Inter è ancora più forte, e questo gli va dato atto, e penso che questo lunghissimo testa a testa con la Roma sarà anche importante vedere quale sarà il percorso di queste due squadre in Champions, perché ovviamente vogliono andare tutte avanti e la Champions può togliere un qualcosa poi nella volata italiana, ma è un Gasperini pronto per vincere, non so quando vincerà, non so se vincerà, ma non è più quello un po' rancoroso con un mondo che forse l'ha capito in ritardo, ma quello che ha una gran voglia di raccontarsi su quello che sarà il domani.
0: Bene. Beh, l'aggettivo che abbiamo utilizzato noi prima è stato sereno, un Gasperini sereno, sempre convinto e con carattere, ma decisamente un po' più disteso, quindi chissà che non possa poi giovarne anche la Roma. Luca, noi ti ringraziamo allora.
4: Grande
0: a questo punto, è stato un piacere, alla prossima.
4: Radio. Ciao.
1: Ciao Luca.
0: Grazie a Luca Calamai. E stiamo arrivando alla pausa anche noi, Francesco, con i messaggi che continuano a ipotizzare quale potrebbe essere.
1: Dammene un paio, quali sono?
0: Qualcuno diceva il Milan addirittura da rilanciare, squadra con le pressioni, adesso. No, poi quelle le avevamo date anche prima, la Dinamo Kiev, la Lazio, eccetera, eccetera. Quindi insomma attendiamo poi nuovi consigli.
1: Francesco, ciao Lucio, grazie. Ti lascio con Stefano.
0: E io ti lascio al tuo lavoro in redazione. Adesso andiamo in pausa, tra poco Stefano Impallomeni qui insieme a me in studio e poi tantissimi ospiti della puntata di Maracanã che prosegue fra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta
3: l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ed eccoci in collegamento per Maracanà. Non c'è Marco Piccari, lo avete già sentito nell'anteprima, lo sentite dalla voce del sottoscritto Lucio Marinucci adesso, però c'è Stefano Impallomeni.
4: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Stefano, ben ritrovato. Saluto anche Claudio Ferrarese che è arrivato in cabina di regia. Saluto chi ci sta seguendo tramite sito, tramite app di TMV Radio, chi tramite il digitale terrestre, sul canale numero 61 Club TV, anche su Gold TV per quanto riguarda il Lazio. Insomma, non avete scuse per seguire la puntata odierna di Maracanà, una puntata che chiude un po' il cerchio sulla nazionale. Certo, dobbiamo aspettare questa sera il responso dell'Italia contro la Turchia, poi vedremo che cosa accadrà invece nella giornata di domani in federazione, quindi saranno ore molto delicate da vari punti di vista. Insomma, ci stiamo lasciando alle spalle la nazionale, arriviamo poi di nuovo al ridosso del campionato. Io direi possiamo partire direttamente con i titoli e poi svisceriamo il tutto con i nostri ospiti. E infatti non si può non partire dall'Italia, Italia l'atto quarto dell'era bis di Mancini. Si cercano conferme dopo la bella vittoria in Turchia, dopo il convincente pareggio in terra francese contro la squadra di Zidane. Adesso bisogna cercare di far piangere nostro malgrado il nostro amico Vincenzo Montella. E poi ci sono i Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ce ne sono parecchi in questa sosta delle nazionali. Chi in campionato non è riuscito ad esprimersi riesce invece a primeggiare con le rispettive rappresentative, da quelli del Napoli con Højlund e De Bruyne sugli scudi ad un Gonzalo Ramos in grande spolvero con il Portogallo. E poi invece per riavvicinarci al campionato sulle ali dell'entusiasmo per l'Inter, perché Di Marco è ormai recuperato al 100% della forma, ma soprattutto c'è grande curiosità finalmente per vedere all'opera Spence, l'acquisto destinato e deputato a sostituire Denzel Dumfries sull'out di destra. Insomma, l'Inter vuole ripartire con la forza e con l'entusiasmo sulle proprie ali. E poi uomini forti, una frase che conosciamo benissimo, attribuita a Luciano Spalletti, che ha rilasciato una bellissima intervista a Tutto Sport. Un punto generale su se stesso e sulla Juventus, ha definito la squadra una squadra di uomini forti, poi i destini forti dovranno costruirseli loro durante il percorso. Questi un po' i titoli della giornata, poi dobbiamo in realtà riportare anche delle parole di Antonio Conte che hanno già fatto discutere con questa voglia di rimettersi in corsa, quindi un titolo praticamente che aggiungiamo. Prima stavamo scherzando con Francesco Tringali su quali potrebbero essere le squadre alle quali ha fatto riferimento, dopo riporteremo anche le sue dichiarazioni. Ricordiamo anche poi, anche questo è giusto, che non solo l'Italia oggi in campo, ci sono anche gli azzurrini che giocano contro la Polonia, si giocano il primo posto nel girone della qualificazione agli europei, per arrivare agli europei ma anche per raggiungere finalmente queste benedette Olimpiadi che non riusciamo più ad agguantare. Insomma, i temi non mancano, caro Stefano. Fra poco andremo a presentare anche gli ospiti. Tu che cosa ti aspetti da questa Italia questa sera e che tipo di risposta hai visto anche contro la Francia? Un pareggio vero con Donnarumma migliore in campo, però l'atteggiamento è stato un atteggiamento, io l'ho detto, finalmente convincente, riconoscibile la nazionale.
5: Ma se devo trovare una parola, io credo che insomma ci sia, ecco, questa l'armonia. Mancini è stato sorprendentemente veloce a sistemare tutto. Siamo ancora agli inizi, per carità, anche in caso di vittoria avrei detto la stessa cosa, ma insomma la prestazione c'è stata. E come, è vero che Donnarumma è stato tra i migliori in campo, se non il migliore in campo, però ho visto una nazionale diversa ed è sorprendente come Mancini abbia rimesso a posto anche questa nazionale con queste continue rotazioni, in questa sosta inedita e atipica, abbia trovato un equilibrio importante, soprattutto con i cambi. Questa squadra si ritrova, ha entusiasmo, ha spirito, si sta creando un gruppo importante, è sulla falsa riga di quel del Mancini, del primo Mancini,
3: sì, come sensazioni molto simili al momento,
5: esatto,
3: cioè,
5: quindi questo Mancini incrociando le dita ricorda quel tipo di lavoro, e credo che in questo lavoro poi Mancini sia molto molto bravo. Poi per carità, come tutti i CT, può piacere o non può piacere, però è innegabile, è oggettivo il lavoro che sta facendo. Che cosa mi aspetto? Un'altra risposta contro la Turchia, non sarà semplice, non bisogna sottovalutare la Turchia che è ferita nell'orgoglio, sta un po' in crisi, anzi molto in crisi. Per quanto riguarda l'Under 21, in bocca al lupo a Silvio Baldini, perché anche lì è un bacino da cui attingere e dove l'attenzione di Mancini sarà alta.
3: E dove tanti degli elementi di questa rassegna delle nazionali poi sono cresciuti nel corso degli ultimi anni e degli ultimi mesi. Intanto però andiamo a presentare gli ospiti di questo blocco, come sempre per il lunedì. Innanzitutto Niccolò Ceccarini.
5: Ciao Nick.
3: Ciao Nick, ben ritrovato.
6: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao ragazzi.
3: Ciao, ciao. Nick, e ben ritrovato anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele. Daniele, un saluto anche a te.
7: Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati.
3: E poi accogliamo in diretta, ci fa molto piacere averlo, lo ringraziamo per la disponibilità, Claudio Anellucci. Ciao Claudio,
5: ciao Claudio,
3: un saluto.
8: Buon pomeriggio a tutti.
3: E ovviamente stavamo già parlando della nazionale, perché non possiamo non partire dagli azzurri, come dicevamo, tra a metà, fra la sfida di questa sera contro la Turchia e fra quello che è accaduto poi venerdì con il bel pareggio in terra francese. Nick, parto da te. L'obbligo è sempre quello di mantenere equilibrio, secondo me non era tutto da buttare alle ortiche dopo una prestazione molto negativa contro il Belgio, non è probabilmente tutto perfetto dopo queste partite con Turchia e contro Francia, però come stavo dicendo prima già con Francesco Tringali qui in studio, adesso anche con Stefano, perlomeno un'Italia riconoscibile a livello di atteggiamento e anche per qualche trama calcistica, insomma si vede finalmente un'Italia coinvolta e coinvolgente, non so se hai avuto la stessa idea.
8: Sì, anche se io sono sempre per se c'ho 180 e c'ho 0, io guardo 90, cioè nel senso io devo capire cosa certo. È successo con il Belgio, devo capire che cosa è successo magari con la Turchia e cosa è successo ancora in quella che è stata la partita che forse più di tutte le altre ci ha appassionato, perché comunque rimane un derby quello contro la Francia. Di sicuro loro hanno molto più talento, molta più qualità. Però l'Italia ha giocato con freschezza, con brillantezza, certo in certi momenti ti schiacciavano, non riuscivi a superare la tre quarti campo, però poi quando c'erano delle ripartenze hai fatto vedere anche delle buone trame, delle buone giocate, e quindi soprattutto l'atteggiamento, ecco, mi è piaciuto, c'è ancora molta differenza tra noi e loro, mi stupisco tutte le volte, ma non capisco perché ormai alle soglie dei 56 anni mi stupisco ancora, ma di come si possa passare da è tutto sbagliato, tutto da rifare dopo una sconfitta e adesso ci abbiamo ritrovato l'Italia. Io francamente credo che in questo paese uno dei problemi principali siamo noi, perché non riusciamo mai a trovare il giusto mezzo nelle cose, perché cioè, è impossibile che in quattro giorni una nazionale si trasformi, eppure noi siamo in grado di trasformare Mancini in io ho sentito anche trasmissioni ieri sera in cui si diceva eravate tutti contro Mancini, ora avete visto che cosa ha fatto contro la Francia. Vabbè ragazzi, ho capito, cioè, siamo tutti d'accordo, ma diamoci una regolata francamente quando si fanno anche dei giudizi e delle cose, perché qui siamo a tre partite di una nazionale che deve ricominciare e si è sentito tutto e il contrario di tutto. Questo per quanto mi riguarda l'analisi. Poi sinceramente ho visto anche delle buone cose, ho visto qualcosa di interessante, cioè vivacità che è la cosa principale, e questo fa ben sperare. Ma stiamo calmi, sono tre mondiali che non ci andiamo, non vinciamo l'europeo dall'epoca di Mancini, stiamo facendo figure da tutte le parti, calmi per favore, calmi, perché se no veramente si riparte sbagliato.
3: No, per questo prima parlavo di equilibrio, perché poi serve sempre nell'analizzare, anche perché poi i valori, come detto bene, rispetto a quelle delle altre nazionali di prima fascia sono ovviamente distanti, su questo non c'è veramente dubbio. Daniele, la tua fotografia qual è adesso invece sull'Italia?
7: Ma guarda, io sposo integralmente il discorso che ha fatto Niccolò, noi siamo abituati in Italia soprattutto ad andare dietro al risultato, no? Allora, che potessimo perdere con la Francia lo pensavano più o meno tutti, invece abbiamo portato a casa un pareggio che vale molto, perché dà autostima, dà fiducia, dà possibilità di lavorare con calma. Il percorso è ancora lungo per ricostruire una nazionale credibile e competitiva, siamo passati da una nazionale inguardabile col Belgio, almeno il primo tempo col Belgio, a una nazionale straordinariamente bella con la Turchia, forse più di quello che ci aspettavamo, sicuramente una nazionale viva con la Francia. Dobbiamo dire una cosa, se dobbiamo analizzare, dobbiamo andare oltre il risultato. Primo tempo con la Francia non ha mai tirato in porta, noi abbiamo avuto due palle gol clamorose, e soprattutto quella di Ken, che credo che sì, in Palomeni avrebbe impaccato con gli occhi chiusi bendati, no? E un giocatore che gioca in nazionale non può sbagliare un gol del genere, e forse staremmo a raccontare un'altra storia. Nel secondo tempo ci hanno chiuso all'angolo, poi abbiamo pareggiato grazie a una loro leggerezza, perché i francesi sono francesi e quindi sono presuntuosi, e hanno fatto la stupidaggine e li abbiamo castigati. Però non dobbiamo dimenticare che Donnarumma ha fatto 4-5 parate da fenomeno. Allora, se al posto di Donnarumma ci fosse stato un portiere normale, probabilmente la partita sarebbe finita 4-1 per la Francia. E allora cosa staremmo a dire oggi? Per questo io dico, ci vuole equilibrio. Il risultato con la Francia è prezioso, soprattutto, ripeto, come ho detto prima, perché dà fiducia e fa lavorare con serenità. Però andiamoci piano, c'è ancora molto da fare, molto da lavorare. Ci sono dei punti fermi però. Ad esempio, un punto fermo che a me è piaciuto tantissimo nelle due partite è stato Caiode, che io conoscevo poco, confesso, ma mi è piaciuto tantissimo, un giocatore che ha corsa, che ha
9: forse il migliore.
7: Che è il migliore, che ha personalità, ragazzo di 22 anni con grande personalità. È un giocatore già di dimensione internazionale, perché gioca sempre, costantemente al Brentford, in Inghilterra, in Premier League, e quando uno gioca in Premier League fa una grande esperienza ed è pronto per giocare in nazionale. Quindi questo è uno dei punti fermi, secondo me. Dopodiché, ripeto, c'è ancora molto da fare, ma comunque complimenti a Mancini, perché è riuscito comunque a mettere in campo nelle ultime due partite una nazionale che somigliava molto a una squadra di calcio, insomma.
3: Eh sì, somigliava a quella, appunto, come diceva Stefano, a quell'Italia che iniziò il percorso del primo Mancini, perlomeno si vedeva un po' di entusiasmo. E effettivamente, Claudio, io l'ho detto, quello che poi personalmente io do la mia visione e richiedevo alla nazionale era questo, che coinvolgesse anche un po' chi la vedeva da casa, perché negli ultimi 5 anni, al di là della mancanza dei risultati, c'era stata una mancanza di praticamente tutto il resto. Io quando ho letto nei commenti è tornata l'Italia, l'Italia non è tornata per il semplice motivo che non c'è paragone con quella che erano i valori di 20 anni fa. Però io personalmente, anche sapendo che questa Italia è meno forte, chiedo perlomeno che possa un po' coinvolgere emotivamente, e questo secondo me è il passo migliore che si è visto finora e che dovrà essere confermato. Claudio, non so se sei d'accordo.
10: Ma guarda, io ho una mia lettura credo completamente diversa, nel senso che mi meraviglio ancora che qualcuno possa dire no, perché Donnarumma ha fatto 3 partite 3 parate. Ho capito, ma Donnarumma fa il portiere, Donnarumma sta lì per parare. Quando succede alle altre squadre hanno dei fenomeni, Magnain è un fenomeno, però poi si dice la Francia è fortissima, cioè Magnain è un fenomeno, e l'Italia è forte, c'ha un portiere che è forte, sta lì per parare, e ha fatto 2 ottimi interventi, ha fatto 2 buone parate, ma sta lì per quello. Quindi l'Italia, certo, non è Donnarumma,
3: diciamo, 2-3 sono state proprio prodezze, ovviamente.
10: Sì, ma fa il portiere, sta lì per quello. Quando le fa il centravanti fa 2 gol, quando le fa il portiere fa 2 parate strepitose, ma ci sta, fa parte di un percorso. Non ci dimentichiamo che l'Italia di Mancini ha fatto un record dei 38 risultati utili consecutivi. Non ci dimentichiamo che l'Italia di Mancini è quella che ha vinto l'ultima cosa importante, ha vinto l'europeo. Poi è stato un errore di valutazione da parte di Roberto Mancini, un errore di portafoglio, e credo che si possa sbagliare nella vita, ma si può anche rientrare. Non sto qui a fucilare Roberto Mancini per una scelta, anche perché 99 su 100 avrebbero fatto la stessa scelta, e noi ci giriamo intorno, siamo tutti bravi a parlare, ma quando arriva un'offerta del genere devi andare assolutamente, che è un'offerta che cambia la vita a chiunque. Quindi io non sto a girarmi intorno a questo, ma Caiole era un giocatore importante, ma Mancini l'aveva già visto Caiole, come ha visto tanti altri ragazzi importanti. I ragazzi importanti ci sono, bisogna avere gli attributi di metterli in campo e di farli giocare, oltre a tante altre chiacchiere e cose relative al nostro calcio. Il nostro calcio ha preso 3 mazzate, non è andato ai mondiali, bruttissime, orribili, da vergognarsi per tutti noi che facciamo parte di questo mondo. Però bisogna dare tempo anche a un allenatore di riprendere in mano la situazione, di ricreare un certo clima attaccato a questa maglietta, Però le partite, anche la partita col Belgio, la possiamo analizzare in un primo tempo disastroso, però dall'altra parte, se non c'era anche quel tipo di portiere, magari l'Italia pareggiava quella partita, era tutto un secondo tempo diverso, no? Poi abbiamo preso il secondo gol da Polli, ma il primo tempo del Belgio è stato imbarazzante, ma imbarazzante per una serie di motivi, per N motivi. Ci sta, può essere l'inizio di un nuovo percorso, la prima partita, però l'Italia che poi si è risettata e ha fatto un'ottima partita contro la Turchia, che è poca roba, sono d'accordo con voi, però ha fatto un'ottima partita. E andare a giocare con la Francia, a Saint-Denis, a viso aperto, come ha giocato l'Italia, non è da tutti, specialmente quando inizi un percorso nuovo. Io trovo invece molto di Roberto Mancini in queste tre partite, sia nel bene che nel male. Però, signori miei, non ci dimentichiamo che Roberto Mancini è l'ultimo che ha vinto questa nazionale, ed aveva un record da tutti gli allenatori non mai messo in campo, di 38 risultati utili.
3: Sì, è stato l'uomo un po' che ci ha rilanciati nel momento più buio, adesso gli chiediamo che possa rilanciarci in un momento ancora molto molto oscuro, quindi bisognerà poi fare delle tappe questo percorso azzurro. Cambio però anche tema, perché sapete che a me piace palleggiare rapidamente da un tema all'altro, poi sulla nazionale ci ritorneremo dopo, Stefano. Però ci sono anche delle dichiarazioni che mi hanno un po' colpito di Antonio Conte, che si è raccontato un po' a The Athletic, ha rilasciato diverse parole sul suo percorso, ha detto ho vinto molto, anche perso molto, ha parlato anche delle prospettive, ha detto ci sono molti club che hanno un po' perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per spolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club dove c'è pressione, dove alla fine sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per vincere. Insomma, con Francesco ci veniva un po' da ridere perché non ha nominato sostanzialmente la Juventus, ma è come se l'avesse nominata.
5: Diciamo che è una tra queste, ecco, di società.
3: E non è che ce ne siano troppe altre. Devo dire, in giro per l'Italia o per l'Europa. E il Milan, l'abbiamo detto.
9: Del Milan. Sì, sai perché? Perché la Juventus la sua identità comunque ce l'ha, voglio dire, adesso ha preso Spalletti, che è un grande allenatore, sta ricostruendo, ma la società che veramente non è più, non ha più niente a che vedere con quello che è stato nella sua storia, è il Milan. E quella è la società, secondo me, da ricostruire dalle fondamenta. Secondo me lui pensava a quello.
3: Ah, tu dici fosse proprio direttamente un riferimento al Milan, chi lo sa?
9: Secondo me sì, lui a Napoli c'è stato, la Roma sta facendo molto bene con Gasperini, la Juventus sta ricreando con Spalletti, l'unica squadra che vedo che ha bisogno di ritrovare un'identità rispetto alla sua storia, secondo me è il Milan.
3: Beh, potrebbe essere anche questa una visione, Stefano, del resto insomma Conte difficilmente riesce a stare fermo troppo tempo e senza avere pressioni, anche se ricollegandomi alla Juventus poi c'erano anche le parole di Spalletti, che invece diceva questa è una squadra forte, uomini forti, ha detto i destini forti dovremo costruirceli, ma al momento vede delle prospettive positive. Insomma, l'ombra di Conte a me non piace parlarne troppo, perché sulla Juventus si ripropone ogni volta che Conte non ha una panchina, però ecco, sono delle dichiarazioni che un pochino lasciano correre la fantasia.
5: Beh, insomma, voglio dire, hanno parlato chiaro sia Conte che Spalletti. Io aggiungerei anche la Juventus deve ritrovare quell'identità, insomma, quell'abitudine alla vittoria, e ultimamente non ce l'ha. Se noi in una linea immaginaria uniamo Sivori e Ildiz, scopriamo che c'è qualcosa che non va nella storia della Juventus, cioè nel senso non per nulla togliere a Ildiz, però insomma Sivori, Platini, insomma giocatori che hanno segnato dall'epoca,
3: con il passato,
5: Zidane. Beh no, è questa Piero. Roba qua la Juventus, quindi io credo che Conte, a differenza di quanto pensi Daniele, si riferisse anche alla Juventus. Poi siamo in un momento particolare, adesso serve Spalletti, e probabilmente Spalletti è il miglior allenatore che ci possa essere in questo momento per la Juventus, in questo tentativo di ricostruzione, di mettere un po' di equilibrio laddove insomma c'è stata tanta confusione, soprattutto relativamente al mercato. È un percorso laborioso, un po' inedito per una squadra come la Juventus, abituata sempre a vincere, a essere sempre competitiva ogni anno, e qui invece scopri che c'è una competitività che si è persa, una continuità nella vittoria che si è persa, e quindi è questa la storia della Juventus. Noi siamo abituati, e credo che Conte si riferisse anche alla Juventus, non citandola.
9: Stefano,
3: Daniele.
9: Hai ragione, però io intendevo dire un'altra cosa, la Juventus ha comunque una continuità nella proprietà, che la proprietà è sempre stata quella, no? La famiglia Agnelli,
5: sì, certo.
9: Ecco, mentre il Milan è veramente un'altra cosa, è cambiato.
5: Ah, ma certo, da quel punto di vista non...
9: Quando è andato via Berlusconi, l'identità del Milan non si è mai più capita. Ecco, quello.
5: Però insomma, anche Spalletti, quello che ha detto Spalletti è interessante, nel senso che poi, sì, poi però al di là di... adesso bisogna andare oltre gli slogan e lavorare sul campo e trovare delle soluzioni. Gli allenatori sono, certo, sono pagati per questo motivo.
3: Ma sì, ma anche perché poi, Nick, ritorno anche da te, questa favola che con il ritorno di Conte alla Juventus, la Juventus schioccando le dita possa tornare immediatamente a competere per vincere, secondo me è un po' una favola. La Juventus deve pensare adesso che ha Spalletti in panchina, che per me è un ottimo allenatore, a costruire con Spalletti, e penso non ci siano, non ci debbano essere altre idee di strade.
8: Ma Carnevali mi sembra sia stato abbastanza chiaro, tra l'altro, qualche giorno fa, quando era presente al Festival della Gazzetta dello Sport, gli è stato chiesto di Conte, ha detto: Conte è un amico, ma il nostro progetto, il progetto nostro di continuità, va avanti con Luciano Spalletti. È stata una dichiarazione che per certi versi ha anche cercato e voluto, secondo me, perché questa ombra di Conte, allora, già da quando la Juventus l'anno scorso aveva rinnovato il contratto con Spalletti, ma era in ballo fino all'ultima giornata per andare in Champions League, si continuava a parlare del fatto che tanto Conte sarebbe andato via dalla Napoli e che si sarebbe liberato al termine della stagione, che sarebbe potuto diventare un'occasione casomai le cose fossero andate male alla Juventus. Qui è inutile stare a prendersi in giro, questa cosa l'abbiamo detta ed è stata detta a più riprese, cioè nel senso, non che si potesse realizzare, però era una possibilità che dal mio punto di vista poteva anche starci. Quindi anche se c'è un vantaggio grosso che ha secondo me Luciano Spalletti, che Conte entrare a campionato in corso in una squadra fa sempre molta fatica, perché non è il suo percorso, non è la sua idea, e quindi a maggior ragione è ovvio che secondo me in questo momento si deve dare nettamente fiducia a Spalletti, perché Spalletti ha rinnovato, perché Spalletti è un ottimo allenatore. Poi, come sempre, sarà il campo a stabilire se questa cosa andrà avanti oppure no.
3: E beh, è chiaro che poi lì bisognerà appellarsi ai risultati. Guarda, Claudio, vengo anche da te perché stiamo per arrivare in pausa e ovviamente fra poco ti libero, però anche questo è un tema, perché ormai ci stiamo riavvicinando all'inizio, al nuovo inizio del campionato dopo la sosta, e c'è grande curiosità per capire che cosa potremo vedere. Mancano ancora dei giorni, però volevo chiedere a te, a Nick, poi a Daniele, a Stefano lo chiedo dopo, da chi vi aspettate a questo rientro del campionato delle conferme, chi dei riscatti invece? Perché c'è chi deve confermare quanto di buono è stato fatto finora, ma chi deve anche invece cambiare marcia. Da chi ti aspetti tu, Claudio, conferma, e da chi un riscatto?
10: Ma io mi aspetto conferme da Gattuso, dalla Lazio di Gattuso, perché voglio capire quanta mano c'è dell'allenatore, quanta grinta e quanti attributi ci stanno, già si nota, ma voglio capire, insomma, è un buon viatico, insomma, dopo le prime cinque c'è stata una pausa così lunga, difficilmente c'è una pausa così lunga nel campionato italiano, e quindi voglio capire quanta testa c'è in Rino nei risultati che verranno da ora in poi, perché quanta testa c'è stata nelle prime l'abbiamo visto, e quindi bisogna anche metabolizzare come la squadra ha capito del buon inizio che sta facendo e capire se c'è un viatico importante. E invece mi aspetto un cambio di tendenza dal Milan, perché ancora non è una squadra con tutto.
3: L'ho detto anche a Morim in maniera più velata, ma di fatto nelle ultime dichiarazioni ha detto così.
10: Sì, infatti io mi aspetto qualcosa di più dal Milan che 30 minuti buoni con la Lazio al secondo tempo, perché se il primo tempo finiva 3-0 non la riprendeva mai più quella partita, ma quindi mi aspetto molto di più. Voglio vedere il Milan, voglio vedere questo famoso gioco spumeggiante di questo signore, quando io continuo a dire che tanti allenatori bravi ce l'abbiamo qua in Italia, che non sarei andato a fare un investimento così, però poi alla fine magari vincerà tutto lui e quindi avrà ragione.
3: Eh sì, anche qui poi bisognerà migliorare il gioco più che la classifica, 3 vittorie e 2 pareggi, però bisogna trovare un costrutto di squadra più convincente. Nick, prima di salutarti chiedo anche a te la stessa domanda, conferma e riscatti, chi ti aspetti?
8: Ma riscatto secondo me della Fiorentina, che è ripartita e che ora però deve arrivare fino in fondo e quindi avere una sua, secondo me, una sua corsa. E Poi credo anche il Napoli, se si prova a parlare, no, di una squadra dalla quale ci dobbiamo aspettare un qualcosa di diverso, bisogna per forza di cosa parlare per il Napoli, perché il Napoli è sicuramente la squadra che deve ora riscattare. Le conferme, io guarda, sono curioso di vedere il Cagliari, perché il Cagliari mi ha dimostrato molta solidità e temo che questa sosta non gli abbia fatto troppo bene, perché era lanciata nelle sue certezze, nelle sue sicurezze. Ecco perché ti dico, la ripartenza del Cagliari potrebbe essere uno dei temi di questo, come possiamo dire, ripresa del campionato di questo mese, che sarà molto intenso.
3: Beh sì, la sosta ha spezzato 3 vittorie consecutive, anche convincenti, quindi...
8: Insomma sì, sai, purtroppo quando ci sono queste cose, a volte no.
3: Cioè, beh, però è un bel test, posso dirti, Nick. Sì. È il test, sì, proprio più probante.
8: La sosta, se arrivi con una sconfitta, è interminabile. Se arrivi con 3 vittorie, non sai mai come riparti. Quindi non si sa mai se è un bene o un male. Quindi bisogna sempre essere bravi nel saperla gestire. Anche questo è il compito di un ottimo allenatore.
3: Eh sì.
8: Che secondo me è Pisacane.
3: È vero, molto bene. Tra l'altro, il Cagliari ricomincerà ospitando proprio la Juventus dopo la sosta. Nick, io a questo punto ti ringrazio per il tuo tempo, ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
8: Grazie a voi, un saluto a tutti, buon pomeriggio.
3: Ciao, grazie a Nicolò Ceccarini, ringrazio anche Claudio Anellucci per essere stato con noi. Ciao Claudio, alla prossima.
5: Ciao Claudio.
3: Credo sia caduto, lo ringraziamo comunque Claudio Anellucci. Noi intanto ce ne andiamo invece in pausa e torniamo a breve a Maracanã, tra poco.

0: Nuovamente in diretta TMV Radio Maracanà, qui in studio Lucio Marinucci, al posto abbiamo usurpato il trono di Marco Piccari, accanto a me Stefano Pallomeni.
1: Ciao, ciao Stefano. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Di nuovo con noi anche Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, ciao Stefano, ben trovati.
0: E intanto andiamo ad accogliere in diretta anche gli altri ospiti di questo blocco. Da Firenze per tutto Mercato Web c'è Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao Lorenzo.
3: Ciao ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E poi abbiamo con noi anche Stefano Mattei. Ciao Stefano, ciao, ben Stefano. Ritrovato anche a te.
4: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Beh, stavamo toccando un po' tanti temi, Stefano, in Pallomeni qui accanto a me, perché parlavamo un po' di club, però stavamo ancora attorno anche alle vicende della nazionale italiana, non possiamo non ricoinvolgere anche gli ospiti di questo blocco. Beh, dicevamo insomma che adesso bisogna dare continuità, Stefano, contro la Turchia. Qualcuno dice che è l'obiettivo più difficile, qualcuno invece diceva no, la partita più difficile, anche prima avevamo Luca Calamai, era quella contro la Turchia in Turchia, perché l'umore era a pezzi.
1: Credo che sia anche Güler, Yılmaz, sta a pezzi.
0: Sì, tra l'altro, già non c'erano Yıldız, non c'era Çalhanoğlu, adesso non ci saranno
1: né Yılmaz
0: e Güler. Molto spuntata.
1: Direi che stanno veramente un po' in crisi, un eufemismo. Hanno preso 3 gol, 4.
0: Sì, persino Montella, quando gli è stato chiesto delle sore, ha detto vedrà la federazione. Sostanzialmente.
1: Beh, insomma, si sta prendendo tempo, perché c'è anche gratitudine nei confronti di un allenatore che ha portato Turchia ai mondiali dopo
0: 22 anni,
1: esatto, per la precisione. Quindi, però, sai, la gratitudine è un sentimento.
0: Sì, e poi nel calcio dura fino a un certo punto.
1: E detto questo, vabbè, noi ci dobbiamo aspettare l'ultima risposta prima della sosta, poi ne riparleremo a metà novembre, ci sarà il Belgio, ci sarà la Francia. E per vedere se di consolidare, allora voglio dire, noi siamo partiti, qui ha ragione anche Daniele, cioè equilibrio, per me sta facendo un ottimo lavoro, ripeto, sta utilizzando Mancini la Nations League per consolidare il gruppo, per trovare delle certezze, entusiasmo, armonia, equilibrio, gruppo, tutto quello che è stato detto da Barella e Mancini anche
0: sì, l'aspetto anche psicologico.
1: Detto questo, certo. Poi se vogliamo entrare anche nei particolari, vediamo anche che sta trovando ogni cioè, tu vedi sulla sinistra c'è Ruggeri, Calafiori in attesa di Di Marco, sulla destra c'è Caiode scoperto, Palestra in attesa di Palestra,
0: quindi
1: c'è Lorenzo, c'è Freschezza, Scalvini, la promozione è una roba di Mancini. E a proposito di Mancini, c'è Mancini con Scalvini a sinistra, nella difesa ci sono due destri, centrale di destra e destro naturale, e dall'altra parte centrale di sinistra Mancino e Mancino dall'altra parte in attesa di Di Marco. Ci sono due destri, centrale di destra e destro naturale, e dall'altra parte centrale di sinistra Mancino e Mancino dall'altra parte in attesa di Di Marco.

0: giocarsi una partita contro giocatori, squadre forti tipo la Francia, con un'autorevolezza, una stima, una personalità diversa rispetto al passato, tutto qui. Poi crescendo trovi anche, voglio dire, delle certezze in più e diventi ancora più forte. Ma non siamo fortissimi, ma possiamo essere forti e competitivi se lavoriamo in questo modo. Ecco, questo c'è da dire. Sì. Poi sei terzo, sei davanti alla Turchia, Belgio e Francia arriveranno prime di te, e insomma, dov'è la notizia?
1: Sì, cioè, esatto,
0: se arrivi secondo la notizia, se arrivi terzo stai là.
1: Hai fatto
0: tesati.
1: Più o meno il tuo, non voglio dire il tuo, ma era...
0: Chi arriva terzo si salva, giusto?
1: Dipende, può anche insomma, andare a spareggiare, poi bisogna vedere le migliori terze e le peggiori terze.
0: Mantieni la lega, se arrivi secondo vai ai quarti.
1: Sì, esatto, quello poi bisognerà vedere le altre come faranno. Però insomma, ad ogni modo, io anche perché a me devo dire, coinvolgo anche Lorenzo, a me dei risultati della Nations League importa fino ad un certo punto, e anche nelle partite, se avessimo perso 3-1 contro la Francia, non avesse fatto due miracoli Donnarumma, la mia valutazione sarebbe stata più o meno lo stesso. Certo è che bisogna mantenere equilibrio, Lorenzo. Non eravamo probabilmente dei brocchi e tutto da buttare contro il Belgio, non siamo dei fenomeni adesso dopo queste due partite, per quanto secondo me i segnali sono stati positivi. La tua valutazione qual è?
2: Sono d'accordo. E comunque la partita di stasera è una trappola, non ci sbagliamo, perché è facilissimo arrivare a vincerla questa partita, perché è giusto tutto quello che avete detto sui tanti assenti della Turchia, e perché comunque sia una settimana fa l'Italia ha battuto 4-1 la Turchia in casa loro. Però dall'altra parte attenzione, perché serve concentrazione, serve un'Italia che non pensi di essere guarita, perché è in via di guarigione ma non è guarita, quindi questo è il monito per la partita di stasera. Poi per il resto sono d'accordo, cioè l'Italia, Mancini sta facendo un buon lavoro secondo me, perché sta dando fiducia a giocatori che non esistevano, vedi Caiode per esempio. E poi è vero che si dice sì, Donnarumma ha fatto i miracoli, bene, ma se Ken fa gol dopo 8 minuti va in vantaggio dopo 8 minuti con la Francia e vediamo come va a finire. Cioè le partite alla fine, il pareggio diciamo che ci poteva stare. È importante, sarà importantissimo arrivare almeno terzi per avere un cammino più semplice nel sorteggio per le qualificazioni all'europeo. Però diciamo che è una buona ripartenza questa dell'Italia. Una settimana fa eravamo sotto a un treno e oggi invece siamo molto più speranzosi e fiduciosi.
1: Sì, c'è, ecco, fiducia, speranza, Stefano Mattei, vengo anche da te. Perché poi, ecco, diceva bene Lorenzo, questa può essere una partita trappola, forse è la partita più interessante conoscendo la storia dell'Italia. Come sempre l'Italia nei momenti di difficoltà tende un po' a esaltarsi e uscire fuori. Ora dobbiamo capire, perché se invece in questa partita in cui abbiamo i favori del pronostico rifacciamo dei passi indietro, sarebbe un bel problema.
3: Beh, certo, sarà pure una partita trappola, sempre meglio però affrontare una Turchia dopo che viene da 3 sconfitte consecutive e ha mezza squadra fuori, i migliori giocatori, che affrontare il Belgio o la Francia, parliamoci chiaramente. Io credo che l'Italia stasera vincerà e taglierà fuori la Turchia, perché in caso di vittoria l'Italia, male che va, è terza, perché sì, 7 punti, la Turchia avrebbe soltanto 2 partite per recuperare, impossibile. Ma io credo che Mancini stia cercando di capire se ci sono delle risorse che magari fino a ieri non erano state prese in considerazione. Abbiamo parlato di Caiode, ma io allargherei il discorso anche al fratello di Pio Esposito, Sebastiano per esempio. Forse sarà riproposto Romano stasera. Cioè l'Italia,
1: sì,
3: parliamoci chiaramente, non c'è un grande materiale tecnico e quindi c'è un materiale normale con una stella che si chiama Donnarumma, e si è visto appunto a Parigi quanto è importante avere delle stelle, però il materiale è quello che è, e quindi Mancini sta cercando di trovare risorse alternative per migliorare una squadra che comunque più di tanto non può fare. Sicuramente una cosa si è vista, che contro la Turchia e soprattutto contro la Francia l'Italia può giocarsela tranquillamente, e il rammarico invece di non essersela giocata per esempio in un certo modo o con la Bosnia o con la Macedonia in passato, saltando i mondiali.
1: È quella la differenza, io penso sia quello lì il grande punto. Daniele, ritorno anche da te. La testa alta, a me interessa poco pensare di poter vincere l'europeo, è una prospettiva importante.

0: possibile, non pretendo che questa Italia possa ambire al massimo, perché non lo può fare a livello qualitativo, poi quello che verrà in più ben venga, però perlomeno avere l'impressione, innanzitutto, uno, di un atteggiamento differente, due, anche finalmente una sensazione di transizione, perché ho l'impressione che anche ormai un certo gruppo vivesse un po' di traumi degli ultimi anni e qualcosa andasse rivisto.
1: No, ma assolutamente, ha detto una cosa giusta Stefano, io credo che quest'Italia, l'Italia che stiamo vedendo in queste partite, avrebbe spazzato via la Bosnia senza nessun problema. E il fatto è che ci siamo arrivati nel momento sbagliato, con la paura, col terrore, con poca personalità, e abbiamo fatto la figura che abbiamo visto. E Mancini sta lavorando molto bene, ha tirato fuori giocatori che nessuno conosceva o che nessuno pensava di avere. Non abbiamo fuori classe, forse l'unico è sicuramente Donnarumma. Abbiamo buoni giocatori, soprattutto giovani, che hanno bisogno di crescere e di fare esperienza, e quindi credo che sia questo l'aspetto più importante. Poi la partita di stasera potrebbe essere una trappola, ma sono convinto che nessuno correrà il rischio di sottovalutare questa avversaria. Penso che andranno in campo con l'atteggiamento giusto, con grande voglia, cercando di imporre il proprio gioco, cercando di giocare a ritmi elevati come abbiamo visto contro la Turchia, e quindi sono abbastanza ottimista. Dopodiché questo è soltanto un cammino di avvicinamento agli europei, la Nations League per me conta poco in realtà.
0: Sì, quello di risultati quasi nulla.
1: Tra l'europeo e le qualificazioni mondiali, insomma. E quindi lì vedremo di che passo siamo fatti veramente.
0: Esattamente, l'unica cosa che devo dire personalmente che mi interessa dei risultati della Nations League sono le prospettive sulle qualificazioni a europei, mondiali e quant'altro. Per il risultato in sé mi interessa francamente molto poco.
2: Io credo che stia facendo il piccolo chimico Mancini, calibrando il materiale, il tecnico che ha a disposizione, per poi arrivare alle qualificazioni europee e alle qualificazioni mondiali con i giocatori che lui ha scelto.
0: Secondo me è giusto, Stefano. Cioè, sono queste le partite per farlo in Nations League, perché poi sono quelle che hanno sostituito le vecchie amichevoli. Quindi se non si fanno esperimenti qua, non vedo dove si potrebbero fare. Sono le gare più idonee.
2: D'accordo, assolutamente, lo sto dicendo. Mancini, dopo il Belgio, francamente, c'era un pessimismo cosmico, naturale, perché davanti a uno stadio come l'Olimpico, la prestazione soprattutto del primo tempo, che ha lasciato attoniti. Poi invece si è vista un'ottima Italia, che ha approfittato della Turchia, ma direi che soprattutto contro la Francia, sì, non abbiamo dominato come ho letto da qualche parte, no. Però l'Italia ha retto il confronto con la Francia e ha avuto le sue occasioni, questo è già molto importante, ripeto, contro una squadra che insieme alla Spagna, non ci sono dubbi, è la squadra più forte al mondo in questo momento, forse l'Argentina, sono le tre migliori, e l'Italia ha sofferto in casa della Francia a Parigi, ma non ha sfigurato, e quindi una squadra che può competere a Parigi con la Francia o con la Spagna o con l'Argentina, è assurdo che non si sia qualificata per i mondiali. Però purtroppo è così.
0: Eh sì, è un bel paradosso, anche perché forse certe cose le capiamo solo dopo aver preso le batoste qui in Italia, calcisticamente parlando e non. Però a proposito di nazionali vi porto anche su un altro tema che mi premeva affrontare, perché ci sono degli elementi in questa sosta nazionale, elementi che giocano nel nostro campionato, che hanno fatto molto bene. E un titolo l'abbiamo tirato fuori, chiaramente citazione al dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché ci sono tre profili che al momento hanno reso poco in campionato, invece con le nazionali hanno fatto molto bene. Due sono del Napoli, uno è del Milan. Del Napoli il riferimento ovviamente è a De Bruyne, tre partite giocate, due gol e un assist, ma soprattutto un coinvolgimento totale. Poi Højlund, 4 partite, 3 gol, di cui uno anche decisivo ieri sul rigore contro il Galles nella vittoria per 0-1, mentre per il Milan è Gonzalo Ramos, scatenato con il Portogallo, sotto porta molto più efficace. Ora Stefano Impallomeni, riparto da te. Sono questi giocatori che devono dare di più alle loro squadre di club, o sono le squadre di club che devono mettere più nelle condizioni di rendere questi giocatori?
3: Diceva Guzzani, la seconda, quella che hai detto.
0: Ah.
3: Diceva Guzzani.
0: Sì.
3: Secondo me
0: sono più le squadre, per tutti e due i casi, quindi
3: sì,
0: Napoli e Milan.
3: No, tutti e tre i casi.
0: Sì, certo, dicevo delle due squadre.
3: Sì, delle due squadre, perché non è un caso che la Danimarca gioca al calcio, fa una proposta offensiva, la stessa cosa fa il Portogallo e il Belgio. Punto.
0: Quindi nettamente questa è la risposta. Lorenzo, secondo te è così? Cioè sono più gli allenatori e le squadre, oltre o anche i giocatori devono dare qualcosa in più?
1: No, no, allora sicuramente i giocatori si devono mettere a disposizione al 100%, e sono sicuro che in nazionale lo facciano e nei club magari hanno più da ridire anche sulle scelte degli allenatori. Poi comunque stiamo parlando di allenatori, ovvero parliamo di Amorim da una parte e Allegri dall'altra, che sono arrivati quest'anno, quindi bisogna dargli anche un po' di tempo per capire il materiale che hanno e per sviluppare un qualcosa che possa coinvolgere di più i calciatori. Però se noi pensiamo a De Bruyne, per esempio, cioè De Bruyne è arrivato in Italia, scelta sua di andare al Napoli, la prima ce l'aveva con Conte perché non andava bene, poi comunque sembra che anche il gioco di Allegri non gli vada bene, quindi si mette a disposizione anche lui. Poi questi sono nazionali che comunque hanno fatto un qualcosa nel tempo, perché non è che si sono conosciute ieri, non è che sono in fase come l'Italia, come dicevamo dell'Italia, in fase di esperimenti. Cioè sono tutte nazionali che il Belgio è arrivato ai quarti al mondiale, il Portogallo comunque sia lo conosciamo che ha vinto dei trofei importanti negli ultimi anni, la Danimarca, diceva giustamente Stefano, gioca a calcio, ma perché è da anni che sta facendo un lavoro, quindi diamo tempo anche agli allenatori, però gli allenatori devono mettere in condizione i loro migliori giocatori di rendere al meglio.
0: Sì, anche perché poi sono giocatori che spostano, che potenzialmente potrebbero spostare gli equilibri, Daniele, sono giocatori offensivi, poi probabilmente ognuna di queste tre casistiche è leggermente differente dall'altra, però ecco, quella che poi è risaltata agli occhi è stata soprattutto la differenza di De Bruyne, un altro giocatore completamente, e mi sento di dire forse la miglior forma di De Bruyne da quando ha lasciato il Manchester City. Quello visto con la nazionale, non con il Napoli, chiaramente.
1: Ha fatto, se non sbaglio, 3 gol, no? In 3 partite.
0: Mi pare 2 gol e un assist in 3 partite. Sì. Comunque parliamo di numeri, ma poi anche le prestazioni, il coinvolgimento è quello che ha rubato l'occhio, molto più mobile.
3: Ringrazio anche il cambio in panchina, no? Fan bomba, lo posso dire.
0: Sì, probabilmente sì, certo.
1: Io credo, pensando ai 2 giocatori del Napoli, soprattutto Højlund e De Bruyne, che questo loro rendimento nei nazionali sollevi degli interrogativi sul lavoro di Allegri.
0: Di Allegri.
1: Perché è evidente, è evidente, cioè se i giocatori sono questi, perché nelle loro nazionali hanno questo rendimento e nel Napoli invece spariscono? Che secondo me è questa, la domanda è questa. E quindi qualche dubbio c'è sul tipo di lavoro che sta svolgendo Allegri, che forse non li mette nelle condizioni migliori di esaltare le loro caratteristiche. Per quanto riguarda Gonzalo Ramos, insomma, nel Milan ha fatto poco finora, ha fatto più assist che gol. Nel Portogallo sta giocando molto bene, si fa trovare sempre pronto all'appuntamento col gol. Però anche il Milan deve dargli la possibilità di esprimere le sue qualità. Cioè, se il Milan non lo mette nelle condizioni di far vedere quello che sa fare, come sta facendo il Portogallo, evidentemente anche lì ci sono degli interrogativi da porsi, secondo me.
0: Certo. Posto che poi è ovvio, Stefano Mattei, ritorno anche da te, qualcuno diceva un conto è essere lanciato da alcuni giocatori in porta, un conto è che ti mandi in porta Vitigna o che ti mandi porta Bruno Fernandes, anche questo incide.
2: Di Allegri è molto bravo a gestire i giocatori importanti di qualità che gli vengono messi a disposizione. In questo momento nel Napoli sono mancati per infortunio giocatori come McTominay, come Anguissa, come Buongiorno. C'è un Di Lorenzo che ha, secondo me, ha intrapreso la parabola discendente, non a caso ha perso il posto in nazionale. Cioè il Napoli per me è un ciclo che si è chiuso, è stato mantenuto perché c'erano troppi giocatori, invece andava
0: anche l'età media è molto alta.
2: Esatto, è un gruppo che ha dato il meglio e quindi Allegri e quindi i giocatori Højlund e De Bruyne stanno pagando un Napoli che andava svecchiato e rimodernato, che andava fatta una ripescata che non è stata fatta. E Allegri in questo caso non è il tipo che sa improvvisare, sa gestire. Nel caso di Amorim invece di Gonzalo Ramos il problema è un altro, è che un giocatore non è un cannoniere fenomenale Ramos, però sicuramente avrebbe potuto dare qualcosa di più se Amorim avesse azzeccato in 5 partite le formazioni giuste in 3-4 e invece è stato spesso costretto alla fine del primo tempo a cambiare 2 o 3 giocatori perché aveva sbagliato la formazione, e questo secondo me Gonzalo Ramos lo ha pagato, come tutto il Milan d'altronde.
0: Sì, certo, poi con dei movimenti anche molto differenti, l'immagine che mi è risaltata agli occhi ieri è stato ad un certo punto, proprio sul finale di partita, Jesus, che ha detto a Gonzalo Ramos: non venire a legare il gioco, vai dentro l'area, e dopo 5 minuti ha segnato un gol sporco, devo dire, non bellissimo, però alla fine è comunque un gol che è valso i tre
2: sono
0: punti.
2: Sono pochi gli allenatori che cambiano due o tre elementi sotto di due gol alla fine del primo tempo. Vuol dire che non hai azzeccato gli uomini giusti, e al Milan finora è capitato troppo spesso.
0: Eh sì, lo ha effettivamente ammesso anche lui stesso in alcune conferenze stampa. Quindi c'è chi dovrà riscattarsi e chi dovrà invece cercare conferme. Proprio prima di lasciarvi andare, perché stiamo arrivando alla fine del blocco, volevo chiedervi proprio questo, Lorenzo, ritorno da te. Da chi ti aspetti, che siano squadre o che siano singoli ovviamente, dei riscatti, e da chi ti aspetti invece delle conferme, ora che è vero che c'è ancora la nazionale di mezzo, ma che ci stiamo riavvicinando alla Serie A?
4: Ma è chiaro che il pensiero sul riscatto va dal Napoli, perché è quella un pochino più attardata in classifica, c'è poco da fare. Però io lo ripeto, l'ho detto prima, bisogna aver pazienza. Sono giocate 5 partite, difficile dare dei giudizi definitivi in questo momento. Le conferme ce le aspettiamo dalla Roma, ce le aspettiamo dall'Inter, che insomma sono le due squadre che fino a questo momento hanno fatto meglio. La Juventus deve far meglio, ma non scopriamo niente di nuovo. Insomma, ci siamo lasciati questa lunghissima e noiosissima, lo possiamo dire, sosta con delle
0: molto,
4: idee che sono sempre le stesse, insomma, bella lunga questa sosta, poi inizio stagione, poi sono fatti male un sacco di giocatori, insomma, non lo so se avrà un seguito questa sosta così lunga anche in futuro.
0: Tra l'altro, proprio altri infortuni arrivano alla spicciolata anche nelle ultime ore, abbiamo riportato anche a proposito di Guai del Napoli, ennesimo stop anche per Olivera. Però Stefano, Mattei, vengo anche da te, ecco, conferme, riscatti, da chi ti aspetti qualcosa?
2: Guarda, conferme ovviamente dalle prime della classe, anche se sono tre, ma io mi rivolgerei soprattutto a Inter e Roma, calcolando che la Roma ha una partita super difficile, che è in casa del Como, quindi è una Roma che dovrà subito rispondere presente, perché col Como si rischia di essere subito di nuovo stoppati, e l'Inter potrebbe allungare. L'Inter è la squadra più forte, parliamoci chiaramente, però la Roma è lì. Per quanto riguarda chi dovrebbe invece resistere, la Lazio, che ha un confronto non difficilissimo contro il Monza, ma poi avrà la Juventus, perché non credo che Frosinone e Cagliari possano reggere questo ritmo. Ci si aspetta molto dal Como, appunto perché aspetta la Roma, e poi le squadre, chi deve, come dire, continuare ma migliorarsi, che è la Juventus, e chi invece deve cambiare passo, perché è in ritardo, Atalanta, ma soprattutto Napoli, perché il campionato vero comincia adesso. Diciamo che queste 5 partite hanno permesso a chi è stato bravo di crearsi una piccola dote, a chi non lo è stato di partire con l'handicap.
0: Eh sì, come sempre dopo la prima sosta, soprattutto adesso che è stata molto lunga, ci possono essere delle risposte già più probanti. Daniele, stessa domanda anche a te, posso che poi rispondermi anche con giocatori o allenatori oltre che squadre?
1: Guarda, io mi aspetto una conferma dalla Roma, come diceva Stefano, è una partita molto importante nel lunch match di domenica contro il Como. Il Como è una squadra molto forte, la Roma deve confermare, dopo quanto di buono ha fatto vedere contro l'Inter, deve confermare di essere una squadra che può puntare allo scudetto, come io penso. Per quanto riguarda il riscatto, senza dubbio il Napoli, perché sulla scorta delle ottime prestazioni nazionali di De Bruyne e Højlund, anche se De Bruyne credo si sia abbia qualche problema fisico, non giocherà questa sera se non ho capito male, però mi aspetto un riscatto da Napoli, altrimenti si allontana troppo la zona Champions.
0: Eh sì, anche perché poi il calendario diventerà un pochino più agevole, perlomeno nelle prossime settimane, staremo a vedere. Io a questo punto vi ringrazio Lorenzo Di Benedetto per essere stato con noi.
3: Ciao,
0: grazie Lorenzo.
3: Lorenzo,
0: alla prossima,
2: ciao,
0: buon lavoro.
2: Ciao ragazzi.
0: Grazie,
2: ciao.
0: Grazie anche a Daniele Garbo.
3: Ciao, Daniele,
0: è sempre un piacere,
2: ciao,
0: alla prossima.
2: Ciao.
0: E salutiamo e ringraziamo anche Stefano Mattei. Ciao Stefano.
2: Grazie a voi, arrivederci alla prossima.
0: Siamo arrivati alla fine del blocco, 15 in punto, ce ne andiamo in pausa e torniamo fra poco sempre a Maracanã.

0: Ancora in diretta in questa puntata di lunedì 5 ottobre 2026, prosegue Maracanà, Lucio Marinucci con Stefano Impallomeni qui accanto a me.
1: Ciao a tutti, ciao Lucio.
0: Ciao Stefano, come sempre ben ritrovato. Fra poco avremo anche gli ospiti di questo blocco, sono arrivati anche parecchi messaggi al 331-8200-213. Poi ricordo che verso l'ora 4 avremo il blocco dedicato anche un po' ai messaggi per chiacchierare qui insieme. Devo dire c'è grande diversità di vedute su Mancini, sai, sì. Io credo che non si debba essere preconcettuali in un modo o nell'altro, si debba analizzare in maniera, tra virgolette, scientifica quello che vediamo sul campo, mantenendo le proprie opinioni. C'è chi è ancora molto scottato da quanto era avvenuto poi alla fine della prima esperienza di Mancini, chi invece dice, chi lo criticava prima, adesso non si può aggrappare a nulla perché stanno arrivando anche i risultati. Io credo che dobbiamo semplicemente iniziare a guardare al presente con vista sul futuro, senza dimenticare il passato, però ecco, cerchiamo di costruire, Stefano, io la vedo così.
1: Sì, però bisogna avere rispetto di tutte le opinioni, anche di chi magari non dimentica quello che ha fatto, andando via, ma non è che stiamo discutendo però dei contenuti di calcio, di se sia bravo o meno. Su quello, insomma, secondo me ci sono pochi dubbi.
0: Sì, posso, ripeto, poi pure lui ha chiesto scusa più volte, ha riconosciuto un
1: però almeno per quanto
0: sbagliata
1: mi riguarda, insomma, io quello che vedo cerco poi di smarcarmi da queste prese di posizione, però rispetto alle opinioni anche diverse che non siano uguali alle mie, però io credo che poi questo allenatore sia bravo soprattutto a intercettare velocemente quello che serve a una nazionale, soprattutto che ha mancato appuntamenti importanti. Io pensavo anche prima che la nazionale di Gattuso non fosse così mediocre, e come penso che questa non sia la squadra più ideale dei sogni.
0: Certo.
1: Io credo però che Mancini abbia una dote, quella di individuare i calciatori, di buttare anche dentro giovani e di creare un clima subito favorevole. Cioè, come ha detto anche, ho sentito delle dichiarazioni di Ciro Immobile molto interessanti, in cui diceva che ti incasina poco la testa. E guarda,
0: beh,
1: ti posso
0: per un
1: assicurare,
0: CT è fondamentale.
1: No, per un calciatore è l'ideale, che non vuol dire essere un amico oppure faccio come mi pare. No, ti incasina, ti arrivano quei 3-4 messaggi diretti, magari due semplici, due complessi. Tu sai che ti arrivano 4 messaggi, no, che ti arrivano.
0: Non sei overstimolato.
1: No, non è che ogni giorno, sai, ci sono allenatori che il giorno prima dicono una cosa, poi te ne dicono un'altra, te ne dicono un'altra ancora, 5 giorni dicono 10 cose diverse. C'è il cervello che ti va in fumo, soprattutto quando poi devi recuperare un qualcosa. Lui, secondo me, è andato sul basico e complesso al tempo stesso, perché poi, ripeto, nel suo lavoro ha trovato delle coppie clamorose, anche dei terzetti, per ogni ruolo. Cioè, questa nazionale, non dimenticare che non abbiamo Palestra e Di Marco. Sulla destra ha scoperto Caiode, cioè Di Lorenzo, che se sta bene è sempre da prendere in considerazione. A sinistra è Ruggeri, Calafiori e Di Marco. Calafiori può fare anche il centrale di sinistra. La difesa, sì, è composta da due destri e da due sinistri naturali. Quindi è molto semplice. Mancini vede il calcio in maniera naturale e proprio efficace, quindi è molto istantaneo. E devo dire che questa presa diretta in nazionale l'ha dimostrato in passato e anche adesso lo sta dimostrando. Credo che rispetto agli altri CT sia stato migliore in questo, non ti sto dicendo nei risultati. C'è un CT, deve andare a capire subito cosa serve.
0: Nell'imprinting, immediato.
1: Insomma, in Turchia abbiamo visto la squadra che sembrava che giocasse insieme da 5 anni, e in Francia non ne parliamo. Poi, detto che sono stati risolti tutti i problemi, detto questo, no, dopo aver visto questo.
0: Però qualche segnale
1: però
0: lo
1: vedi una
0: vedendo.
1: Squadra che si ritrova, che soprattutto c'ha voglia di tornare a giocare con la maglia nazionale.
0: Beh, che quello che chiedevamo
1: anche,
0: questo anche un
1: è
0: po'
1: importante.
0: Noi, Stefano.
1: Però da un punto di vista tattico, il lavoro di Mancini, tecnico, è strepitoso, perché io ho visto una squadra in Turchia come se giocasse da tempo, e in Francia sono più forti, perché sono più forti.
0: Beh, questo è innegabile.
1: Anche se non è la Francia quella spumeggiante, insomma, c'è questo cerchio in mezzo a casa, non lo so quello che vuol fare.
0: Però
1: Zidane
0: rimane comunque una nazionale
1: molto,
0: certo,
1: forte,
0: stratosferica, con dei valori eccellenti. Sì, però io devo dire quello, certo, che stavi dicendo, io sono abbastanza d'accordo con te. Voglio sapere anche che cosa ne pensano gli ospiti di questo blocco. Intanto andiamo a salutare, come sempre, Massimo Orlando. Ciao Massimo,
1: ciao Massimo,
0: ben ritrovato.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: E fra poco andiamo a recuperare anche Paolo Ghisoni, che intanto è caduto con la linea telefonica. Però ecco Massimo, a questo punto riparto da te. Stavamo discutendo un po' del tipo di nozioni e di imprinting che è riuscito a fare Mancini in queste prime partite. Primo tempo disastroso contro il Belgio, poi si è visto sempre qualcosina in più, qualche mattoncino in più. Non sarà la nazionale perfetta, non sarà la squadra già completa al 100%, però perlomeno si sono viste delle cose piacevoli a livello calcistico e di atteggiamento. Te che idea ti sei fatto?
2: Assolutamente, guarda, è stato bravissimo Mancini e i suoi giocatori a ribaltare questa situazione emotiva dopo la partita con il Belgio. E non era facile, tante critiche, ti aspettavano subito nella partita contro la Turchia, invece non so cosa sia successo, ma come diceva Stefano, ha trasformato una squadra vogliosa, la squadra che ci mette il cuore, che corre, che non rinuncia mai, cioè anche il gol di Bastoni, con un difensore che ha
0: emblematico.
2: Si trova lì in quella zona del campo, è emblematico. Se la rivediamo, lui parte qualche secondo prima, dunque ci crede in quella palla lì. Dunque complimenti a Mancini, perché è vero, non abbiamo risolto i problemi e la strada è lunga, però se giocano con questo carattere, con questa voglia, sarà dura per tutti affrontarli.
0: Sì, come ho detto, è quello che chiediamo, almeno alla nazionale, non avendo i valori di un tempo e i valori delle grandissime invece compagini in giro per l'Europa e per il mondo. E faccio la stessa domanda anche a Paolo Ghisoni. Ciao Paolo, ciao, ben Paolo. Ritrovato.
3: Ciao.
0: Ti chiedo che Italia hai visto, che già primo parziale giudizio, aspettando anche la gara di questa sera, si può avere sul corso di Mancini, perché era divisivo prima che ricominciasse questo corso, quando era stato nominato, e devo dire che è ancora divisivo nonostante queste tre partite. Tu che idea ti sei fatto?
3: Ma io mi sono fatto un'idea che in questo momento di divisivo ci deve essere veramente poco, perché abbiamo poche energie e tante risorse da utilizzare. Mancini secondo me ha ereditato anche molto dal punto di vista della vicinanza, fortunatamente, di un fuoriclasse della vita che ho avuto la fortuna di frequentare per parecchio tempo, che è stato Luca Vialli. E non è un caso che il percorso insieme ha prodotto quel tipo di risultato, ma basandosi su un ragionamento che è l'inversione di quello che probabilmente succedeva ai tempi di Stefano, e mi sembra di aver sentito anche Antonio, ovvero il
0: club Massimo Orlando in collegamento.
3: Perdonami Massimo, ma perdonami, sì, non riconosco
0: voci, vai tranquillo,
3: spero che Massimo sia d'accordo. Una volta i club erano il trampolino di lancio e anche le forche caudine per arrivare in nazionale. Mancini ha invertito questa equazione. Tutti i ragazzi che arrivano, con il 28% di italiani in campo, ultimo dato, è un'occasione, la nazionale, per trovarsi un posto nei club, per far capire ai club che il prodotto italiano merita fiducia, la stessa di tanti che arrivano con un bollino di etichetta di buoni giocatori quando poi si rivelano dei disastri, e di conseguenza è quello che in questo momento dovrebbe fare paradossalmente un ottimo responsabile di un settore giovanile, ovvero salire, andare in proprietà e dire questo deve giocare, perché gli diamo fiducia, perché può sbagliare, però è un prospetto. Chiaro che la situazione comporta un rischio clamoroso, perché non è che stai giocando 20 partite in Serie B per poi arrivare in Serie A, stai giocando con la maglia azzurra, con una responsabilità in questo momento storica pazzesca, perché tutti parlano di arrivare al terzo mondiale quando in realtà stiamo giocando una competizione che non definiamola nemmeno troppo ufficiale, al netto
0: che poi, io lo dico sempre, ci interessa quasi nulla i risultati della Nations League,
3: e non scotta più di tanto la maglia. Arrivo a chiudere dicendo lui ha capito di entrare nella testa dei giocatori e non farli risparmiare su niente, perché una partita della nazionale, il divertitevi quando va in campo, ha questo senso, ha quella funzione lì, cioè fate conto di sostanzialmente giocare una partita come le altre. Non lo è, non lo è, non lo sarà mai, però questa generazione ha un vantaggio di non avere memoria storica, di non sapere quanto, ribadisco, ai tempi di Stefano o di Massimo, una maglia azzurra potesse pesare, perché qualsiasi maglietta li puoi mettere, io purtroppo ho frequentazioni di settori giovanili, a loro va bene, gliela puoi mettere fucsia, gliela puoi mettere con lo stemma che vuoi, a loro interessa più che altro tutta una serie di condizionamenti. Ma da questo punto di vista e di giudizi, Mancini l'ha capito ed è avanti rispetto ad altri, ed è riuscito a ottenere, e io sono rimasto stupito dalla reazione che c'è stata, ma non tanto la partita con la Turchia, con la Francia. Noi siamo andati là a giocare alla pari, è vero, in alcuni momenti ci hanno preso a pallonate, bisogna sempre ringraziare il portiere, mai lì per parare. Poi per il resto ci sono altre considerazioni sotto che rendono Mancini scomodo, e queste cose vanno dette prima o poi, perché Mancini va per la sua strada, non gli interessa nulla.
0: Sì, è molto netto.
3: No, ma di quello che c'è sotto, ragazzi, per tutti i ragazzi che voi adesso giustamente vedete esplodere, sono tutti prodotti che sotto, se dipendesse da determinate figure dirigenziali, professionali con una scala gerarchica, non la vedono la nazionale. Pafundi, la nazionale, non la vede. Perché un 2006 deve farsi, è l'Under 17, se poi c'è l'anno buono dell'Under 18, fare l'Under 18, se poi c'è l'Europeo dell'Under 19, No, Mancini, si vede uno buono, e l'ha dimostrato con Zaniolo, vieni su, fai esperienza in nazionale. Non è più come una volta che...
0: Sì,
3: nazionale...
0: anche perché nei club trovano meno spazio, quindi paradossalmente li deve lanciare alla nazionale.
3: La nazionale è il cartellino per poi ritornare nel tuo club con un pedigree dicendo: oh, cazzo, hai fatto bene in nazionale, scusate, mi è scappata una...
0: No, vabbè, è chiaro.
3: Ha fatto bene in nazionale, certo. Attento che Caiode può giocare anche in Italia.
0: Ma
3: senza fare la trafila e tutte queste situazioni, quindi è un'inversione di un'equazione molto fastidiosa, molto fastidiosa.
0: No, ma anche perché poi bisogna sempre contestualizzare il tutto, Stefano. Secondo me Mancini può essere utile, e credo che questa sia poi in realtà una conseguenza di quello che stava dicendo proprio Paolo. Lui va sempre dritto per la sua strada, i giovani li lancia senza remore. E vi do una statistica che mi sono ricavato io francamente per curiosità. Donnarumma con chi ha esordito in nazionale? Chi era il CT?
1: Mancini.
0: Caiode? Abbiamo visto adesso. Mancini. Scalvini? 4 anni fa. Mancini. Bastoni? Mancini. Calafiori? Mancini. Frattesi? Mancini. Tonali? Mancini. Fagioli? Mancini. Ken? Mancini. Sebastiano Esposito? Mancini. Non più Esposito. Questo era l'11 contro la Francia. 10 giocatori su 11 hanno esordito con Roberto Mancini. E non è una nazionale vecchia, in realtà, perché poi l'età media è di 24,6 anni.
1: Frattesi pure?
0: Pure Frattesi, esordito con Roberto
1: Barella,
0: Mancini.
1: Non ne parliamo.
0: Barella, esatto, poi non era qui nell'undici titolare. Questo fa capire che questi giocatori sono stati lanciati in nazionale quando ancora forse non avevano fatto vedere tutto quello che avrebbero potuto dimostrare nei club. Mancini ci ha creduto. Tutti questi giocatori sono frutto del suo lavoro della prima era. Secondo me non è un qualcosa di casuale.
1: Sì, ma al di là della scelta individuale dei calciatori, dei convocati che un CT deve fare, ripeto, è sorprendente la velocità con cui il Mancio mette a posto le cose. Ma non è che mette a posto le cose e bisogna dei risultati. La squadra come gioca, come si ritrova, come anche ha risposto alla Francia in quel modo, come ha dominato in Turchia, come nel secondo tempo ha cercato una via magari un pochino più muscolare, scomposta, dove ancora non c'era l'idea di calcio di Mancio. Il primo tempo col Belgio era forse frutto di una transizione, diciamo, no?
0: Sì, infatti anche delle
1: tecnica,
0: scelte poi sono
1: psicologica,
0: cambiate,
1: emotiva, da una, proprio dal primo giorno di scuola. Però, ripeto, io gli faccio i complimenti. Non mi è piaciuto come se n'è andato, ma insomma, voglio dire...
0: Ha chiesto scusa, ha fatto mea culpa.
1: Ha chiesto scusa, non apriamo sto capitolo.
0: No,
1: però,
0: infatti,
1: insomma,
0: è un capitolo chiuso.
1: Non apriamo sto capitolo, però insomma non mi è piaciuto, però sul campo è indiscutibile il suo valore.
0: Come Paolo?
3: No, dicevo che prima o poi bisognerebbe, adesso è chiaro che in un momento in cui ritorni bisognerebbe anche farcelo dire il motivo, perché facendo sto lavoro poi è vero che...
1: No, ma io non è che gli faccio una cosa, però insomma il modo adesso, al di là diciamo, hai ragione, bisogna sapere la verità fino in fondo,
0: sì,
1: al di là di tutta sta roba, che la verità fino in fondo, c'è un comportamento che poi se è un personaggio pubblico la gente...
0: Anche lui l'ha riconosciuto,
1: sai,
0: in maniera
1: già,
0: molto
1: onesta. Già ti giudica in quel modo, allora, siccome sei un personaggio bravo, la cosa, bastava un gesto oltre alle parole, un'azione rappresentativa, sì, simbolica, e potesse mettere a posto tutte le cose. Non è stata fatta l'azione, sono state dette le scuse a livello formale, va bene, e si va avanti. però da un punto di vista noi dobbiamo valutare il suo lavoro.
0: Io non sarei,
1: io lo giudico positivamente. Esatto. Se poi uno può sollevare una perplessità a un riguardo a un comportamento, mica io dico che è stato colpa. A me non è piaciuto, poi basta.
0: Ma sì, all'epoca lo criticammo.
1: Non è che poi può avere avuto le sue ragioni. Ah, chi l'avrebbe, non l'avrebbero fatto tutti? Non lo so se l'avrebbero
3: fatto. Ci sono dei fatti che lui si aspettava. Che sono stati
0: non sono stati corrisposti, certo.
3: Poi puoi aver ragione tu sul fatto che siano stati presi a pretesto, perché comunque il carattere di Roberto, insomma, non è un mistero. Però va anche detto che riorganizziamo, rifondiamo, ripartiamo dopo la cosa. Ti suggerisco due o tre situazioni, arriva il consiglio e è come se non avessi parlato. A quel punto lì te lo dico io, di che cosa stiamo parlando?
0: Perché, ma sì, purtroppo molto
1: Paolo, nessuno duraturo. Vuole colpevolizzare nessuno, però io così, avendo pochi dettagli, insomma, è una deduzione, no? È un'induzione, non una deduzione.
3: Ma guarda, che non è,
1: però dico un comportamento che a me non è piaciuto,
3: non
1: tutto
3: è
1: lì,
3: basta. Questa sì, cosa. Ma... No? Ah, vabbè. Il discorso lo vedi anche dal trattamento della nostra categoria, cioè il titolo Italia brutta, sporca, impresentabile, mica me lo sono inventato io, la volta dopo gli facciamo le lodi perché è andato a
1: battere. No, io ho sempre separato le due cose, Paolo.
0: Ma assolutamente.
1: Cioè, Mancio bisogna come allenatore, come CT, bisogna essere onesti. Allora, bravo. Quindi questo è arrivato, boom boom boom, ha messo insieme, non lo so, dei giocatori
0: finora
1: che giocano bene.
0: Buone risposte. Poi abbiamo detto, bisogna...
1: Poi per quanto riguarda il suo comportamento, io dico, vabbè, si poteva fare qualcosina in più. Poi, ripeto, io accetto le scuse.
0: Sicuramente.
1: Magari
0: sicuramente.
1: Facevi una fondazione, aiutavi il settore giovanile scolastico, ti facevi garante di un movimento, non lo so, parlavi con Baldini.
0: Vabbè, ma francamente mi sento
3: già
0: dire...
3: previste e provato
1: sai,
3: a fare.
1: Se mi chiedi scusa, io e te discutiamo, mi chiedi scusa. Vabbè,
0: ha riconosciuto in maniera onesta, sta lavorando,
1: in più,
0: ma sì, direi
1: ci credo di più.
0: Chiudere. Fatemi tornare anche da Massimo, per cui arrivavano messaggi qui anche su Mancini qua. E veniva scritto che l'unico allenatore capace di squadra che gioca calcio e non guarda faccia a nessuno, non so se sia lui, però anche un altro, ecco, a proposito di guardare al futuro, Massimo, la cosa secondo me importante che ha avuto subito il coraggio di fare Mancini in queste prime partite è stato, soprattutto dopo la partita con il Belgio, avere il coraggio anche di mettere fuori dei giocatori un po' più esperti, un po' più senatori. Io ho l'impressione che a questo gruppo servisse non voglio dire uno stravolgimento, però delle variazioni sul tema a livello di interpreti, perché ci sono dei giocatori che è evidente nel club hanno reso sempre molto meglio che in nazionale in questi anni, non saprei dirvi per quale motivo, però ecco, anche il ricambio secondo me, Massimo, era importante.
2: No,
0: e si sta vedendo.
2: No, assolutamente, osservazione più che corretta. Dopo il Belgio, ti ripeto, è stato bravo a resettare tutto e a ripresentarsi con formazione magari anche poco credibili all'inizio, no? Proprio perché abituati, no? Con i soliti giocatori, invece ha avuto il coraggio di tirar fuori Barella, che comunque è un giocatore importante, ma che in questo momento è lo stesso Di Lorenzo. Insomma, ha fatto un cambio, secondo
0: esatto.
2: me,
0: Mancini.
2: Mettendo dentro gente che aveva voglia. Giusto, Paolo prima ha detto la nazionale sta diventando per certi giocatori una grande opportunità, ed è vero, mi ha dato questa impressione, cioè che davvero prima era quasi un fastidio per il gruppo storico, adesso invece il Mancio sta facendo capire a tutti quelli che frequentano il giro nazionale, attenzione, che qui non c'è il titolare fisso, e qui gioca chi mi fa vedere che sta meglio, e questo secondo me è importantissimo. Poi dopo chiaramente i giocatori, quelli importanti, alla fine verranno utilizzati, torneranno in condizione, però intanto essere riusciti a fare un grande risultato di prestazione come quello che si è visto in Turchia e in Francia con questi cambiamenti è un segnale molto positivo.
0: Molto molto positivo, io sono
3: soprattutto, ragazzi, ve la butto lì, dovete considerare anche l'aspetto, non lascia indietro nessuno per delle beghe politiche, piccoli, diciamo, problemini tra federazioni, club,
0: problemi stasera. Diplomatici, diciamo,
3: Ignacio Piá non l'ha convocato a caso, se Piá stasera non gioca o un po' di minuti, Pia è pronto per fare le valigie e cominciare a pensare che c'è anche la nazionale brasiliana. In questo momento non possiamo permetterci di lasciare a casa nessuno per queste baruffe chiozzotte. Siccome il Dortmund non ti dà il giocatore per l'Europeo Under 19 insieme a Reggiani, allora noi facciamo il dispettuccio, non lo convochiamo. Lui ha fatto il mediatore, non l'ha convocato, l'ha convocato, l'ha portato nel gruppo, però non vuole perdere un giocatore che potenzialmente,
0: può essere, lo dicono forte,
3: tutti, è un giocatore forte.
0: Certo. È proprio in linea
3: Italia,
0: con quelle...
3: in mano anche a queste situazioni. Vi ricordate il caso Asa? Il giocatore migliore dell'Italia,
0: no,
3: italo-albanese. Migliore italiano...
0: Mito al Napoli.
3: L'italiano-albanese all'Europeo Under 19. Lotta, conflittualità, no, lo convoca la nazionale albanese. No, allora lo convochiamo noi per farlo giocare con l'Under 21. Minuti giocati in Under 21 da Asa? Zero.
0: E ora ecco l'Albania.
3: Giocatore, certo, giocatore ammazzato, perché lui stava, poteva andare a fare la riserva all'Europeo, non stiamo parlando di un giocatore da un futuro certissimo, un giocatore comunque che il suo lo fa, probabilmente Stefano, non so se sei d'accordo, a me ricordava un pochettino Tommasino Hasler come altezza,
1: sì,
3: come qualità,
1: sì, sì.
3: E alla fine è finito in un bailame politico di lotta, barruzze, questo. No, allora se vai di qui, fai di là, non vai di là. E le stesse persone che si sono messe in mezzo sono le stesse che fanno la guerra al mancio adesso e che tifano perché la nazionale non vada bene.
1: No, vabbè, ma questa
3: perché
1: è un'assurdità.
3: C'è la gerarchia, fidati, Stefano, fidati.
1: No, no, ma per carità, io non partecipo a queste cose. Io ho separato.
0: Sarebbe
1: le cose.
0: Bello sperare che non sia vero,
1: però
0: lo strappo
1: molto che
0: convinto.
1: C'è stato in passato e mi è dispiaciuto. Poi conosco Roberto, lo stimo, lo sa quanto io
0: ogni opinione
1: però
0: è legittima,
1: non mi è piaciuta quella cosa là, quella parentesi lì.
0: Va bene.
1: Dal punto di vista tecnico, come CT c'ha una visione che, ragazzi, lascia perdere l'Europeo conquistato, può andare bene, può andare male, ma una velocità d'esecuzione mette a posto tutto quanto. Ma che in passato non si capiva niente, adesso qui capisci qualcosa.
0: Però meno c'è una strada.
1: Ma puoi pure perdere una partita, ma qui si capisce. Oh. Qui c'è un allenatore che c'ha sotto controllo, Coppola, Mancini, destro, no, sinistro, Calafiori, via, Di Lorenzo, c'ha Caiode, oh ragazzi, dai, su, Sebastiano Esposito inventato lì, questo sembra un giocatore che ha 50 presenze in nazionale, e chi è?
0: Sì, poi no, forse
1: cioè, giocava,
0: ha reso anche
1: ha giocato
0: più
1: a Parigi
0: a
1: con una personalità
0: valori.
1: Impressionante, quindi è l'allenatore che ti trasferisce sta roba qua, dai, Caiode questo... che fa ste rimesse, che sembra che c'ha un... Cioè, voglio dire,
0: quello sì, quello
1: no, ma anche il sombrero
0: avuto.
1: Che ha fatto a Parigi, ha fatto
0: è
1: un sombrero
0: vero.
1: Che è pericolosissimo. Perché lo fai? Perché c'hai,
0: certo,
1: tra virgolette,
0: che
1: uno che matto da, che ti dice dai, fa la giocata, tira fuori gli attributi,
0: ti trasmette
1: prova.
0: Fiducia.
1: Bravo. E quindi,
0: questo sicuramente è molto,
3: essere,
0: molto importante.
3: Però, Stefano, torniamo al discorso di prima, ci devono essere qualità,
1: No, no, per carità, ma la giocata che fa a Caiode è
3: qualità,
1: come che ne so, quando passa un treno al passaggio a livello e tu non ti sei. È una giocata che non puoi fare mai là nella vita. Lui la fa perché c'è Mancini in panchina. C'è poco da fare.
0: Può darsi, anche per quel motivo lì. E comunque proprio quello che dicevamo prima, lo sviluppo e la crescita dei giovani. Però a proposito dei giovani, poi volevo chiudere anche il blocco prima di salutare.
1: Poi Ghisolo, magari 15 secondi su Sinner, voglio sapere come
0: Le condizioni, purtroppo no. Sul ginocchio.
1: No, siccome si sta facendo, si sta speculando come al solito, social, cose, tutti.
0: No, vabbè, ma penso
1: però
0: la situazione sia quella
1: sì,
0: lì.
1: Però ho capito, ma non si sa niente perché questo ragazzo, sì, il ginocchio.
0: Continua.
1: Vabbè, poi Paolo, magari in 10 secondi siamo in chiusura. Non volevo.
0: Perlomeno Zverev è stato eliminato, quindi non lo
1: per carità, ma chi se ne importa, cioè qui dobbiamo pensare più agli anni a venire che per questo formidabile fuori classe. Però insomma io ci ho capito poco di questo ragazzo, cosa cioè,
0: purtroppo
1: fine,
0: questa
1: se c'è riposo possiamo?
0: Vai,
1: perché
0: Paolo.
1: Tanto siamo in chiusura, Paolo, visto insomma tu
3: ma
1: sai qualcosa in più? Perché sto ragazzo si allena, fa riposo, poi se si allena forza, si infiamma di nuovo, riposo, non se ne esce più.
3: Ma tu l'hai visto? Ma rispetto a quello che ci dicono, l'hai visto allenarsi poco, 15 minuti?
1: No,
3: cioè,
1: no,
3: tutto un sentito dire, giusto?
1: Ah, perfetto. Allora
0: attenderemo.
3: No, ragazzi, cioè Alcaraz ha avuto un problema più o meno simile e sapevamo che rischiava di non giocare più, quindi si è preso tutto il tempo che voleva.
1: Ma lui che cosa ha precisamente? Tu lo sai?
3: Come?
1: Precisamente lui il problema dove ce l'ha? Il ginocchio
0: che cosa ha? Un'infiammazione al ginocchio.
1: Ginocchio
0: infiammato.
1: Condilo,
0: la diagnosi non te la saprei fare, francamente.
3: No,
1: condilo che si infiamma.
3: No, siccome Stefano e Massimo hanno giocato a calcio. Credo che Massimo e anche Stefano qualche problema come sottoscritto alle articolazioni l'abbiano avuto.
1: Direi.
3: Andate a vedervi la partita giocata a Wimbledon, cosa gli succede al ginocchio, perché poi dopo è stato tutto messo un po' in secondo piano. Non era nemmeno la finale, era un turno precedente.
1: Quando quindi... che fa la spaccata là?
3: No, c'è stata un'ipertensione. Poi dopo giochi il torneo, tutti sappiamo che possiamo tranquillamente... Io ho visto vincere Roland Garros a Ferrero, dopo che il primo giorno che eravamo lì, me lo sono visto uscire dal campo con una caviglia che sembrava un melone. Ho detto, sono corso in redazione e ho detto, ragazzi, Ferrero fuori dal torneo. Ha vinto il torneo. Quindi diciamo i mezzi per poter arrivare alla fine ci sono, poi però ci sono le conseguenze e secondo me c'è qualcosa che non è stato valutato bene, non è stato detto. Il fatto concreto è finito Wimbledon, partite giocate, allenamenti visti, sì, qualcuno
0: io zero.
3: Quello no, occhio vede, cuore duole, al momento siamo invece
1: c'è una cortina intorno di...
0: Vabbè.
3: Sì, bisogna dire che la comunicazione non è il for, non è dal cambio di management, non è stata proprio un punto di forza di Sinner, perché anche successo recentemente un episodio un po' brutto dal punto di vista umano nostro, no? È mancata una nostra collega che è
1: stata la
3: voce del tennis e io ho letto da parte di tutti i tennisti
1: ma lascia perdere,
3: un momento di cordoglio da quello che vince Wimbledon e tu sei stato due volte narrato. Un responsabile della comunicazione ti fa scrivere due righe, no? Anche in un momento come questo tuo. Però considerazioni diverse, va bene.
0: Va bene Paolo, sei stato chiaro, noi ti ringraziamo comunque per il tuo tempo, è stato un piacere, alla prossima.
1: Ciao Paolo, un abbraccio.
3: Anche per noi. Grazie. Ciao,
0: grazie a Paolo Ghisoni, con Stefano e Massimo invece rientriamo fra poco sempre a Maracanã.

0: Eccoci in diretta ancora a Maracanà, Stefano Impallomeni accanto a me.
1: Eccoci qua,
0: ciao Lucio. Stefano, Lucio Marinucci ovviamente. Qui in studio, ben ritrovati. Intanto non so se ce l'abbiamo, tutti e due ce l'abbiamo. Intanto con noi Massimo Orlando. Ciao,
1: ciao Massimo,
0: di nuovo ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, ciao Stefano, un buon pomeriggio a tutti.
0: E ce l'abbiamo anche nel collegamento con noi Nicola Penta. Ciao Nicola, ben ritrovato, un piacere averti con noi.
1: Ciao Nicola.
3: Ciao, ciao ragazzi, grazie a voi dell'invito.
0: Stavamo chiudendo ovviamente il blocco precedente parlando sempre dell'Italia. A questo punto riparto anche dagli azzurri per poi chiudere il cerchio e passare anche ad altri temi. Nicola, riparto proprio da te, ti coinvolgo per chiederti che impressione hai avuto dell'Italia di Mancini e che cosa ti aspetti poi questa sera per chiudere questo quarto atto del nuovo corso.
3: Ma guarda, io ho visto attentamente le partite dell'Italia di Mancini, ero personalmente a Roma allo Stadio Olimpico contro il Belgio e ti posso assicurare che sono rimasto molto male, perché ho visto una non squadra, ho visto una squadra, il Belgio, e una non squadra, l'Italia. Dopodiché c'è stata la partita in Turchia dove l'Italia ha stradominato. E bisogna considerare che la Francia riuscì a vincere con la Turchia con un gol e poco altro, per cui quella vittoria, quella diciamo la vittoria dell'Italia, sicuramente era di buon auspicio, perché non era così semplice, no? Quella gara dopo la prestazione dell'Olimpico, e vista anche la Turchia con la Francia. Invece siamo passati e tranquillamente abbiamo proprio asfaltato, come si suol dire, la Turchia. Poi in Francia ci siamo ritrovati contro una squadra che io ho giudicato ultimamente una grandissima squadra, perché sicuramente è formata da elementi di grandissimo valore, anche se nessuno ha ricordato che mancava uno dei giocatori probabilmente più forti al mondo in questo momento, però si è vista un'Italia molto organizzata, un'Italia combattiva, un'Italia difensiva, perché non abbiamo certamente visto un'Italia all'attacco. Però io ancora non sono così convinto di quest'Italia, vi dico la verità, nonostante oggi sia...
0: Cos'è che non ti convince prevalentemente?
3: Allora, non mi convince in quanto sia la Turchia che la Francia in questo momento io non le ho viste, non ho visto due grandissime squadre, cioè sicuramente la Turchia è quella che è, ma non ho visto la Francia così forte e determinata come la gente si aspetta. Io ho visto una Francia che, come al mondiale, crea molto ma conclude poco, anche perché gli mancherebbe sicuramente un certo Trezeguet, no? Se l'avessero oggi sicuramente ecco, quindi giusto per stare in tema Juventus. Quindi la mancanza di un centravanti vero in quella squadra potrebbe essere alla lunga un handicap, perché in Russia è andata bene perché c'è stata l'esplosione di Mbappé, comunque c'erano altri giocatori fondamentali. E oggi io la vedo un po' più complicata per la Francia. E vi dirò di più, oggi una delle squadre più forti secondo me è l'Inghilterra, e sarà molto dura a giocare con l'Inghilterra nei prossimi tempi, perché è una squadra che ha dei grandissimi giocatori di valore e oltretutto poi secondo me ha anche un ottimo allenatore. Ma tornando all'Italia, stasera mi auguro che si chiude il cerchio, perché vincendo stasera sicuramente ci togliamo un bel peso. Dopodiché ci potremmo giocare tranquillamente anche di testa la partita del 12 novembre contro la Francia, che sicuramente non sarà la Francia che abbiamo incontrato l'altro giorno, sarà una Francia determinata, ma lascerà probabilmente il pallino in mano all'Italia. E se giocherà Mbappé, ecco che dopo ci saranno i problemi che magari l'altra sera non abbiamo avuto.
0: Certo.
3: Detto questo, chiudo. Sono fiducioso, e non potrei essere diversamente, che l'Italia cominci e continui, diciamo, in un percorso, perché ancora non è iniziato, secondo me ci vuole un po' di tempo, a inserire questi giovani, i pochi che ci sono, perché bisogna andarli a cercare, come abbiamo visto con Kayode, bisogna andarli
0: certo,
3: a cercare.
0: Certo, in un'opera di ricambio generazionale. quello è probabilmente l'obiettivo primario dell'Italia e di Mancini, che effettivamente si sta vedendo. Quindi attenderemo dei responsi anche nei prossimi test e nel prossimo futuro. Però poi mi preme anche cambiare tema, del resto la nazionale abbiamo parlato veramente tanto. Nei titoli di oggi invece avevamo inserito un titolo riferito alla Juventus, perché c'è stata questa bella intervista, devo dire, di Luciano Spalletti a Tutto Sport, dove ha parlato di vari temi, oltre che di se stesso anche del nuovo corso della Juventus. Il titolo è Uomini Forti, perché lui ha definito in realtà la Juventus una squadra di uomini forti. Ora, è una definizione un po' divisiva, qualcuno ritiene sia un complimento tra virgolette un po' eccessivo per questa Juventus. Tu, Stefano, come la vedi? Riparto da te, per alla luce di quello che abbiamo visto finora in queste prime settimane di campionato e di stagione, un po' a metà, devo dire, però Spalletti è molto fiducioso, è convinto di poter già dare una ulteriore svolta dopo la sosta. Tu, beh, che ti aspetti?
1: Fa bene a dare degli stimoli. Poi su questa definizione uomini forti c'è da domandarsi piuttosto: ci sono uomini da Juve, uomini utili?
0: Tu facevi il paragone con altri nomi del passato.
1: No, io dico una linea immaginaria. Adesso, diciamo, il giocatore più forte e rappresentativo è Yıldız. La linea immaginaria, che questo Fil Rouge, per citare tre, Sivori, Platini, Zidane, insomma, voglio dire, i giocatori, no, che hanno entusiasmato i tifosi bianconeri. Ti scopri una Juventus che faticosamente, con grande determinazione, con grande voglia, vuole tornare ai suoi livelli. Ci vorrà del tempo. Per adesso Spalletti è la garanzia tecnica, sono arrivati Carnevali e Massara e vedremo come questa nuova Juventus potrà tornare competitiva, ma non per raggiungere il quarto posto, come ha detto lo stesso Carnevali. Poi, e chiudo, sarò velocissimo, caro Lucio, i risultati poi alla fine. Cioè, se, Spalletti, c'è Mourinho, ma aspetti, è navigata benissimo. Se non arriva minimo quarto e non c'entra un trofeo, probabilmente sarà molto difficile proseguire, non lo so, se poi dopo, perché Carnevali magari lo vorrebbe confermare a vita, però poi sai, i tifosi, cioè, ogni anno stai lì e riparti, quindi serve,
0: certo,
1: magari,
0: certo, è normale.
1: Cioè, i risultati saranno, ecco, i destini forti. I risultati saranno i destini forti di Spalletti e di tutta la Juventus.
0: Beh, così poi Massimo, più che altro sul lungo periodo, chiaro che bisognerà attendere il recupero di tanti infortunati, il percorso dopo il rientro dalla sosta, certo è che la Juventus deve essere ambiziosa per il quarto posto. Io personalmente non penso a nulla di più, ma questa è una mia opinione personale, però ecco, il quarto posto deve essere un obiettivo forte, a proposito di aggettivi.
2: L'ha detto Carnevali anche nella sua intervista, no? La festa dello sport è fondamentale, sappiamo quanto sia importante entrare in Champions, discorso economico che ormai va fatto per tutte le squadre. Io credo che la Juventus abbia una buonissima organizzazione difensiva. Sì, a centrocampo deve aspettare che rientrino dei giocatori importanti. Locatelli non so se riuscirà, perché sei legamenti, comunque sei mesi, secondo me difficilmente rientrerà se non nella parte finale. Thuram non si sa bene ancora. Sono giocatori importanti, però ha degli uomini forti. Lui non voleva dire, secondo me, forti proprio da un punto di vista tecnico, voleva dire,
0: no,
2: forti,
0: esatto, carismatico,
2: caratteriale, sì,
0: però ci sono, secondo te, Massimo?
2: Sì, perché Nico Gonzalez lo hai messo dentro e ti ha cambiato un po' la squadra. McKennie comunque è sempre una garanzia, ti rientra Yıldız, è chiaro, ti aspetti molto di più dal giocatore turco, perché lui il vero talento di questa squadra qui. E poi chiaramente davanti possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma bisogna che gli attaccanti inizino a segnare, ecco, questo è poco sicuro, che non puoi sempre aspettarti il gol di Bremer o il gol del centrocampista con l'inserimento. Qualcosa lì davanti la Juventus deve fare.
0: Beh,
2: in più,
0: certo, a proposito di risultati, i risultati non li raggiungi se non segni, banalmente non vinci. Nicola, però lo chiedo anche a te, io su questo sono, non voglio dire un po' più critico, però ecco, si è parlato tanto della leadership in campo dei giocatori della Juventus. Io di grandissimi leader non li vedo, di uomini forti a livello di spogliatoio, a livello carismatico. Forse Bremer posso inserirlo, però non sono neanche così convinto. Te come la vedi, Nicola?
3: Ma io la vedo un po' come Massimo, nel senso che questa è una squadra che è priva, secondo me, dei campioni. Non dico dei campioni del passato, perché oggi sarebbe difficile fare dei paragoni. Però, come disse qualcuno, che ne sa probabilmente più di me, disse che la forza del gruppo sta nel valore dei singoli. E il valore dei singoli attualmente è un valore di secondo piano, di seconda fascia, chiamiamolo come volete.
0: Di certo non da scudetto.
3: In questo momento, io non da scudetto, ma anche per quanto riguarda le coppe. Adesso l'Europa League è una coppa, diciamo, dove ci sono delle squadre di seconda fascia, e lì magari possiamo competere bene, a parte il Milan. Ma io, quando quelle classifiche, tipo una classifica stilata l'altro giorno dalla Gazzetta dello Sport, dove c'erano i 10 portieri più forti del mondo, ecco, non c'è il portiere della Juventus, e sono da 50 anni, è la prima volta che la Juventus non ha un portiere nei primi 10 più forti al mondo. Questo è già un dato. Per quanto riguarda poi tutti gli altri giocatori in rosa, e qui mi rifaccio alla frase di Spalletti, dei giocatori forti, ecco, probabilmente ha ragione chi mi ha preceduto, intendeva forti nella testa, perché poi dal punto di vista qualitativo sono giocatori che intendeva forti nella testa, perché poi dal punto di vista qualitativo sono giocatori

0: della sua intervista, diciamo che mi ha lasciato un po' così, quello che ho percepito, no? I 250 milioni di responsabilità, proprio in riferimento all'aumento di capitale che fa la Juventus. Ecco, non vorrei che qui ci si abituasse sempre al fatto che ci sia qualcuno che il giorno dopo possa riparare i danni mettendoci sempre dei soldi. Ecco, questo è il messaggio che passa anche ai tifosi.
1: Dici, la toppa non può essere quella, non sempre, perlomeno.
0: Non può essere sempre così, no? Ecco, io faccio l'allenatore, male che vado sbaglio, alla fine ci sarà qualcuno che ripagherà. Non deve essere così, cioè non funziona così, quindi ci devono essere delle responsabilità. Quindi, e mi rifaccio a chi mi ha preceduto anche in questo, se Spalletti non dovesse centrare almeno il quarto posto, io penso che Spalletti faccia fatica ad andare avanti nella Juventus. Questo è il mio punto di vista.
1: Beh, sì, dicevo, non è una squadra costruita per ambire al massimo livello, ma perlomeno per cercare di lottare per il quarto posto e di rientrare in zona Champions.
0: Non sarà facile, che non sarà facile, attenzione, non sarà facile.
1: Tu ti aspetti delle difficoltà già da subito? Perché c'è il Cagliari, la prossima partita.
0: Certo, a Cagliari. Certo, perché andiamo ad analizzare quelle che sono state poi le vittorie della Juventus. La prima in Europa League non fa testo, contro una squadra modestissima. Ma anche con l'Atalanta. L'Atalanta, chi conosce il calcio, conosce Sarri. Chi conosce Sarri sa benissimo che le prime 5-6 partite delle sue squadre hanno sempre faticato. Quindi l'Atalanta vista a Torino è stata una squadra che si è visto benissimo che era una squadra in costruzione. Quindi anche quella vittoria lì, che è stata una vittoria che poi i maligni dicono sì, c'è il fallo, secondo me c'era rigore, perché quello è rigore tutta la vita, perché io che sono juventino, se non mi dovessero dare un fallo così, ecco, io mi arrabbierei molto. Quindi è troppo facile dire sempre bravo Orsato, bravo l'arbitro, quando le cose vanno a tuo favore. Nel caso specifico la Juventus, quella del secondo tempo, perché nel secondo tempo ha sistemato un po' la squadra Spalletti, lasciando davanti i Gonzalez a sinistra dove deve giocare, perché quello è il suo ruolo, e quando rientrerà Ildiz non lo so cosa succederà, con Sesta e il centravanti che non è centravanti, purtroppo con Colomoni. Ecco, questo è, diciamo, secondo me l'assetto che ci sarà anche a Cagliari, presumo, perché la difesa ormai abbiamo capito è quella lì, il centrocampo per forza di cose sarà quello, anche se con Miners, con questo gol che ci ha regalato come juventini, non come evidentemente, ci dà un po' di speranza nel recupero di questo giocatore che ancora oggi per tanti è una chimera, è un giocatore fortissimo per 2 anni. E all'Atalanta è diventato un giocatore impalpabile, cioè sembra quasi che non abbia mai giocato calcio, veramente, delle volte
1: sì, spaesato, fuori contesto,
0: mamma mia,
1: per colpe proprie, oltre che per le difficoltà della Juventus degli ultimi anni. Certo, poi non per essere malizioso devo dire, Stefano, non abbiamo visto un grandissimo Voltemade con la Germania, devo dire, non mortifero sotto porta.
2: Ragazzo è un po' in difficoltà, sì. Però, insomma, auguriamo a lui di farci vedere le sue qualità, le sue caratteristiche.
1: Beh, dovrà riscattarsi, sicuramente non è stato un inizio validissimo alla Juventus, però a proposito di riscatto, poi stiamo arrivando anche alla fine del blocco, è una delle domande che stiamo ponendo e che ci stiamo ponendo nella puntata di oggi. Ci stiamo riavvicinando al campionato. Massimo, ti chiedo. Come?
2: Meno male.
1: Ah, meno male. Non... Se ne può più. Dici 3 settimane di sosta, un po' troppo, o sbaglio? Mi sembra di capire.
3: Ma un po' troppo, sì. Vabbè, scusami.
1: No, che vai tranquillo. No, volevo chiedervi, ecco, però proprio col ritorno del campionato, da chi vi aspettate, che siano squadre, che siano calciatori, allenatori, una conferma e chi un riscatto già dalle prime partite di Serie A, Massimo?
3: Ma guarda, io mi aspetto di vedere e di capire più che altro se il Milan è guarito.
1: Vedi una squadra convalescente, quindi.
3: Beh, una squadra non equilibrata, che anche però io. Però sembra che abbia capito che debba giocare in un altro modo. Fra l'altro, mi dispiace per l'infortunio, pare che

0: Stupinian si sia fatto male e
1: Sì.
0: sia fuori diversi mesi. Al di là di questo, io credo che abbia capito che non poteva giocare in quel modo lì. Ieri è entrato Pulisic, Ramos ha fatto vedere in nazionale che è una punta vera, che sa fare gol, che sa giocare con la squadra. Sono curioso di vedere appunto i progressi del Milan. E l'altra partita è inevitabilmente come Roma, perché la Roma deve dare continuità su un campo difficilissimo dove tra l'altro ho sempre perso negli ultimi 2 anni e il Como dopo la partita stranissima ma ben giocata dal Frosinone va riconosciuto anche se poi ha avuto tantissime palle gol, è una partita secondo me che se il Como non dovesse portare a casa comincia a scricchiolare qualcosa anche nella certezza, no? della squadra. Dunque, queste due situazioni mi incuriosiscono nella ripresa del campionato.
1: Tu Stefano?
2: Beh, premesso che sarà un'incognita per tutte le squadre dopo 3 settimane, ha detto bene Massimo, una sosta lunga. Detto questo, io sono incuriosito da... Allora, tu hai detto riscatto, conferma, riscatto Napoli. Perché insomma,
1: Ti
2: Napoli dobbiamo
1: aspetti
2: capire che
1: inversione di
2: cosa potrà
1: tendenza?
2: fare contro questo Frosinone esuberante, scintillante, che ha poco da perdere, avrà poco da perdere, quindi una buona classifica, gioca un calcio aggressivo, di grande personalità, un po', no? Ha questa strafottenza, cioè nel senso tecnica e tattica. E quindi sarà un cliente scomodo per il Napoli di Allegri. Poi, per quanto riguarda le conferme, Inter e Roma, e anche io sono incuriosito da questo Milan, che secondo me dovrebbe orientarsi su alzare diciamo, la volontà di alzare il livello tecnico davanti. Cioè, Pulisic, Saelemaekers e Moreira sono imprescindibili, secondo me,
0: Bravo.
2: per assecondare l'assistenza. Per dare assistenza tecnica, fantasia, velocità a Gonzalo Ramos. Poi i due in mezzo al campo li trovi o Modric e Rabiot a seconda dell'avversario, Yashari e Rabiot. E poi Bartesai lo metti a sinistra, fai un 4-2-3-1 e via andare. Cioè, nel senso, però, Moreira a destra. Moreira a destra può essere la svolta. Cioè, nel senso, con Saelemaekers a sinistra e Pulisic sotto punta Gonzalo Ramos. E
1: Ah,
2: poi vedremo
1: interessante.
2: che Milan
1: Invertiti
2: sarà.
1: praticamente Moreira e Saelemaekers, sostanzialmente.
2: Sì, no, voglio dire, però sono Saelemaekers e Pulisic che sono imprescindibili. Poi se vuoi giocare lui 3-4-3 e continui a farlo. Però secondo me Pulisic ci metti tecnica, velocità vicino a Gonzalo Ramos e soprattutto Moreira che ha una corsa straordinaria, l'uno contro uno e ti taglia in mezzo col sinistro, fa tanti gol e tanti assist. E il Belgio Van Bommel ha messo due uomini che Garcia non aveva messo nelle posizioni Gosens, che è un fenomeno. Hai visto
1: Beh,
2: giocare Gosens?
1: come
2: Che è
1: no,
2: una
1: l'anno
2: cosa
1: scorso
2: impressionante.
1: in Eredivisie ha fatto
2: Sì,
1: un
2: però l'ha messo
1: campionato
2: bene alto a sinistra.
1: fantastico.
2: E poi Moreira l'ha messo alto perché non difende niente Moreira.
1: Beh, io
2: Quindi
1: l'ho
2: allora alla fine
1: sempre detto, lo conosco
2: è un
1: da Ligan.
2: attaccante, è un esterno alto
1: Sì, deve giocare su.
2: che c'ha il gol anche nei piedi e l'assist e poi bravo. Ecco. Io lo farei, cioè, mi aspetto da
1: Interessante,
2: Amorim una
1: interessante.
2: svolta del genere,
1: Un
2: poi
1: cambio.
2: vedremo.
1: Certo, l'unica remora che ho sempre sul Milan, due centrali soli, a me spaventano un po'.
2: Vabbè, ho
1: Però.
2: capito,
1: Certo, devi
2: però è un Milan che deve
1: trovare.
2: andare in avanti, non
1: Ma
2: indietro.
1: sta a Morim trovare la formula giusta. Vengo anche da te, Nicola. Conferma e riscatti, che ti aspetti?
3: Ma allora, intanto mi incuriosisce molto Como Roma. Como Roma mi incuriosisce molto sia per il riscatto del Como che per la Roma, per la conferma della Roma. Perché l'anno scorso il Como, quando è stato il momento di confermare quello che di buono aveva fatto, si è perso negli scontri importanti. E quindi domani, domenica, vedremo cosa succederà. Per quanto riguarda invece il Napoli, sono d'accordo sul discorso che la sorpresa Frosinone potrebbe continuare ad essere una sorpresa anche a Napoli. Quindi Napoli dovrà stare molto attento. È una partita da attenzionare anche questa. Poi per il resto, insomma, l'Inter con il Parma penso che ci sarà sicuramente l'esordio del nuovo allenatore. Come sappiamo, spesso nel calcio l'esordio porta sempre qualcosa di nuovo e magari anche quella scintilla, no? Però mi sembra che l'Inter in questo momento sia troppo forte da incontrare. E dopodiché mi aspetto anche che l'Atalanta inizi a macinare perché comunque, come dicevo prima, le squadre di Sarri ci mettono e poi quando iniziano però a macinare sono squadre che da temere. Per cui diciamo che poi la Juventus la Juventus a Cagliari avrà un osso duro, perché il Cagliari comunque sta dimostrando di essere una buona squadra, costruita molto bene.
1: Tanti interrogativi dunque da sciogliere al rientro, come diceva Massimo, finalmente della Serie A. Io a questo punto vi ringrazio, ringrazio proprio Massimo Orlando per essere stato con noi. Vabbè, grazie Massimo, sempre un piacere.
2: Ciao Massimo.
1: E grazie anche a Nicola. Ciao, Nicola Penta. Ciao Nicola.
3: Ciao, grazie a voi. Ciao, buona giornata.
1: Siamo allora a questo punto per andare in pausa, ma riporto prima un'altra notizia, perché Medvedev è stato squalificato incredibilmente proprio a Pechino alle semifinali. Anche se la partita stava già per finire, era di fatto finita. Non è la prima volta, Medvedev ha un pedigree di liti con i tifosi abbastanza lunga, ha tirato una pallata a un tifoso, veniva scritto involontaria, non ho visto le immagini.
2: Questa volta non ha sfasciato racchette,
1: ma... No, però stava sfasciando i tifosi, quindi aveva perso il primo set 7-5, poi era avanti 5-3 Djokovic, quindi la partita era già praticamente finita. Impressionante Djokovic a Pechino, perché la statistica con questa vittoria diventa su 33 partite giocate a Pechino 33 vittorie e 0 sconfitte. Non male. Adesso andiamo in pausa e rientriamo tra poco per recuperare i messaggi a WhatsApp al 331 8200213. A fra poco.

0: Ultima ora di Maracanà qui su TMV Radio. Blocco per i messaggi, caro Stefano Impallomeni, qui accanto a me.
1: Buon pomeriggio.
0: E abbiamo appunto ancora da chiacchierare. Poi ricordo che nel prossimo blocco invece faremo un po' il riassunto con tantissimi contributi che sono stati raccolti al Festival dello Sport di Trento, ma nel frattempo infatti recuperiamo i messaggi WhatsApp, quindi se avete domande per Stefano al 3318200213, messaggi WhatsApp, siete i benvenuti. E già ne arrivano alcuni, domande appunto un po' sul campionato, un po' sulle nazionali. Ti chiedono intanto qual è la difesa più preparata per lo scudetto. È vero che faccio un inciso, poi ti lascio la parola. Il calcio contemporaneo negli ultimi anni ci ha insegnato che anche l'attacco alla fine fa la differenza, non vincono più solo le squadre con la migliore difesa, però la difesa fa sempre la differenza. Qual è quella che ti convince
1: di più? La fase difensiva di una squadra fa la differenza.
0: Esatto.
1: Poi il reparto certamente
0: credo
1: deve avere anche elementi
0: individuali. La fase
1: individuali.
0: Difensiva, credo.
1: La fase difensiva la devi fare per adesso, insomma, la Roma mi sembra che sia
0: è la più efficace secondo te
1: per adesso. Poi però, più in là non lo so, però insomma, poi l'Inter deve mettere a posto qualcosina da questo punto di vista. Lazio ancora bisogna vederla all'opera, se sollecitata in una certa maniera. Venezia ha sofferto un pochino.
0: Beh, anche perché con tutto il rispetto anche gli interpreti stanno andando bene, ma
1: sì,
0: parliamo di difensori, vero che la fase
1: e la Juve,
0: fanno
1: e la Juve secondo me la Juve secondo me fare un ottimo lavoro da questo
0: io
1: punto di
0: continuo
1: vista.
0: A pensare che sia una squadra che può trovare equilibrio.
1: Esatto.
0: Lo pensavo, l'ho detto anche dopo la sconfitta abbastanza clamorosa contro il Sassuolo, sembrava una follia dirlo allora, però secondo me è una squadra che può
1: e anche
0: trovare
1: la fase defensiva
0: certo...
1: del Como non è da sottovalutare,
0: no,
1: lascia
0: no,
1: perdere
0: vero,
1: l'eccezione
0: vero,
1: della sconfitta
0: verissimo.
1: A Frosinone, è sembrato un Como, cioè la forza del Como è l'equilibrio tra le due fasi, è sempre stato molto corretto da questo punto di vista. Frosinone è male. Non mi è piaciuto da questo punto di vista.
0: Può capitare. È un equilibrio dinamico. È un equilibrio dinamico quello del Como. L'anno scorso, infatti, ha subito neanche 30 gol. Pochissimi. Per una squadra che ha proposto tanto. Quindi sì, mi sembra una buona fotografia sulle difese. Poi Gianni invece ci chiede un pensiero in generale su questa lunga sosta delle nazionali. Secondo lui è una... un po' un ostacolo per chi viene anche convocato, troppo tempo lontano da casa, nemmeno nel ritiro estivo restano tanto fuori, più la stanchezza di 4 partite in 10 giorni. Insomma, Gianni non l'ha apprezzata tantissimo. Io l'idea ce l'ho, però ti lascio rispondere prima a te.
1: Ma guarda, è abbastanza lunga, ripeto, 3 settimane sono tante, soprattutto anche per i giocatori impegnati nelle nazionali, anche chi non gioca, e tu non stacchi mai da un punto di vista proprio mentale. Mentre l'allenamento con la tua squadra e ti concedono magari 3-4 giorni, stacchi, i giorni sono quasi 21. Sono tanti.
0: 3 settimane piene praticamente.
1: 3 settimane, quelli che vanno in nazionale non staccano mai. Poi a maggior ragione se giocano tanto, e quindi rischi di riaverli con un pochino più di stress. Ma siamo agli inizi, e quindi ci sarà un'altra sosta a novembre, poi ci sarà la sosta quest'anno rispetto allo scorso anno, non si giocherà al 27 dicembre, l'ultima settimana di dicembre, e quindi insomma alla fine devi correre e ti devi un po', però ripeto, secondo me è una lunga sosta da rivedere. Anche sono d'accordo anche con le parole di Mancini, insomma 4 partite in pochi giorni anche per le nazionali non è che sono poche,
0: no tutt'altro, però devo dire l'unica cosa positiva è ridurre il numero delle soste, paradossalmente. Cioè qui praticamente è accorpato 2 soste nazionali insieme, perché di solito erano 2 partite.
1: Settembre, ottobre, novembre.
0: Esatto, erano 2 partite a settembre, 2 partite ad ottobre, 2 partite a novembre.
1: È accorpato settembre-ottobre.
0: È fatto settembre-ottobre, poi se ne riparlerà a novembre della prossima.
1: Tra un mese.
0: Esatto, però poi comunque sia, almeno l'hai messa insieme, non devi partire, ritornare, raduno. Secondo me un pochino a livello logistico ha tolto, sì, pro e contro, devo dire, non sono un grande fan, ma anche prima con 3 soste divise, secondo me non era la formula perfetta, però ormai le partite sono tante. Poi tema annoso che oggi devo dire non abbiamo toccato perché se ne è parlato già tanto i giorni scorsi, caro Stefano, su Cristiano Ronaldo. Qui veniva scritto da Federico che il CT portoghese, Jorge Jesus, dovrebbe addirittura, secondo Federico, chiedere in primis scusa a CR7. È già partito prevenuto, l'ha convocato solo per umiliarlo, ma non credo sia vero. Ora l'allenatore non rimane che fare solo una cosa, dare subito le dimissioni. Addirittura, Jorge Jesus. E qui poi tra parentesi scrive, come peraltro dovrebbe fare Allegri, sappiamo che Federico non è un grande fan di Allegri, però non lo so, io non la vedo, non vedo atteggiamenti prevenuti da parte di Jorge Jesus, semplicemente non l'ha fatto entrare in quella partita per il bene della squadra e da lì apriti cielo.
1: No, no, per carità, poi è abbastanza complesso da approfondire questo tema, certamente il comportamento di Cristiano Ronaldo, io capisco che poi si sia sentito...
0: Però per me ha sbagliato lui, dai.
1: Esatto, ferito. Però è anche vero dall'altra parte che nel momento in cui tu convochi Cristiano Ronaldo devi poter saper gestire, altrimenti non lo convochi. Però insomma, poi Cristiano Ronaldo rappresenta non solo un simbolo del calcio mondiale, ma soprattutto l'orgoglio portoghese. Quindi è stato un caso, soprattutto in Portogallo, portato a minimi particolari. Per ora Jorge Jesus ha ragione, ha vinto 12 punti. 4 vittorie su 4,
0: le 3 senza Ronaldo, 3 vittorie,
1: e poi credo che ci sia anche un velo di ipocrisia lì all'interno, perché insomma molti calciatori non so quanto poi siano fedelissimi di Cristiano Ronaldo, a parole un mo e poi con un altro
0: non credo siano tutti grandi fan
1: e agire, no? Quindi non ti so dire, è una cosa abbastanza triste, si poteva gestire in maniera differente, soprattutto considerando quello che ha dato al calcio mondiale Cristiano Ronaldo, però anche lui, la squadra non può, deve andare oltre l'ego di un fuoriclasse e soprattutto di là deve andare oltre la gestione di un fuoriclasse, e qui abbiamo un ego gigantesco di un giocatore
0: smisurato, stavi per dire, secondo me
1: formidabile, un giocatore formidabile,
0: sì,
1: che resta tale,
0: eccezionale,
1: però poi insomma non lo so adesso dove sei, la verità, lui ha detto che ci farà sapere il suo pensiero e quindi sono curioso di attendere,
0: sì,
1: le sue parole.
0: Poi Jorge Jesus ha aperto, ha detto per me la soluzione ci sarebbe, sono aperto al dialogo, se vuole dialogare, ora bisogna vedere se sarebbe disposto a scendere dal piedistallo Cristiano Ronaldo, francamente non lo so.
1: Sì, lui ha risposto,
0: però...
1: anche in conferenza stampa, decido io, faccio quello che...
0: Sì, ma sì,
1: per carità,
0: legittima.
1: Magari poteva utilizzare una forma un pochino più morbida, no? Sai, se Cristiano Ronaldo sente questa sicurezza da parte dell'allenatore di dire faccio tutto io, decido io, certo, ci mancherebbe altro. Però
0: sì,
1: insomma hai Cristiano Ronaldo, quindi o lo convochi e poi lo gestisci in maniera differente, o non lo convochi per niente. Però insomma ha sbagliato Cristiano Ronaldo.
0: Ci può stare,
1: e secondo me anche nella comunicazione Jorge Jesus non è stato...
0: Ci poteva fare meglio.
1: Poteva essere un pochino più morto.
0: Ci può stare come valutazione. Di certo poi la volontà era di farlo entrare nella seconda partita,
1: però sono
0: ma
1: d'accordo
0: partita...
1: con Paolo, le decisioni di fare il commissario,
0: esatto,
1: tecnico,
0: anche perché poi il bene si fa per la squadra,
1: esatto.
0: Le decisioni poi portano anche alle vittorie, oltretutto lì parlano anche i risultati, però mi sembra una buona fotografia. Intanto abbiamo anche dei messaggi audio al 331 8200 213.
2: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Però riguardo a Conte si è dimenticato di dire una cosa, che è la squadra blasonata, di prestigio, che vuole recuperare i fasti di un tempo, ma deve aggiungere per completezza e che abbia anche una caterva di milioni da investirmi sul mercato, perché se no vai al Torino, vai alla Sampdoria, vai alla Fiorentina, vai lì, è troppo bello, cioè, che non sappiamo com'è Conte poi sul mercato. Un saluto.
0: Beh,
3: Ciccio, fai bravo, bravo.
0: Lo sappiamo che dove Conte va, vabbè, richiede una spesa. Peraltro stavo leggendo prima...
1: È un allenatore top, quindi...
0: È esigente. Leggevo, ecco, noi abbiamo subito pensato alla Juventus, invece ti dico che, essendo in Inghilterra, Antonio Conte, tutti in Inghilterra, tanti, leggevano scritto, riferimento al Manchester United. Quindi ecco, ci siamo divisi a seconda del punto di vista.
1: No, all'estero ce ne sono parecchie, sì.
0: In Italia... Ma anche all'estero, le principali sono Juve, Milan e
1: Manchester United.
0: Queste tre. Il riferimento. Quindi chi lo sa che magari non possa poi diventare un Red Devil anche...
1: Chelsea pure, eh? Magari un ritorno al Chelsea.
0: Chelsea, sì, però se hanno appena iniziato il corso con Xabi Alonso, non lo so. Sarebbe un colpo di scena anche lì, se dovessero per l'ennesima volta...
1: Richiamare Conte.
0: Beh, penso, ad ora direi di sì. Sarebbe un colpo di scena. Comunque, a proposito anche di notizie, di... altri club. C'è stato un vertice fra Max Allegri e Aurelio De Laurentiis questa mattina, blitz del presidente a Castel Volturno per un colloquio faccia a faccia con il tecnico, un incontro circa un'ora, quindi è stato fatto proprio un punto in generale, quindi un'ora di testa a testa fra De Laurentiis e Allegri, chi lo sa che cosa verrà fuori.
1: Conosciamo per ora soltanto la durata dell'incontro, non conosciamo i contenuti.
0: Dal Napoli, che cosa verrà fuori?
4: Ruspe contro ruspe, macchinari, camion avanti, indietro.
0: Beh, magari lo richiede ad Antonio, sì, perdono, ad Antonio Conte, a Massimiliano Allegri, le ruspe sul campo per cambiare qualcosa. Anche se ti devo dire, Stefano, il Napoli non ha convinto pienamente, però non mi aspetto un disastro.
5: No,
0: domani è impossibile.
5: Ecco,
0: però non mi aspetto un disastro, devo dire, dal Napoli di Massimiliano Allegri. Io credo che possa ripartire, non per i massimi obiettivi. Io non vedo un Napoli lotta per la lotta, però penso che sia un
1: quarto posto.
0: Io l'ho messa nella griglia delle prime quattro quest'anno.
1: Io no, però prendo le ciò non toglie che se la può giocare, se la possa giocare fino in fondo.
0: Se la dovesse giocare neanche,
1: con
0: sarebbe grave.
1: Con le solite,
6: sa come si fa l'allenatore?
1: No,
0: io no, come dice lui, però
5: faccio questo mestiere per sbaglio.
0: Devo fare un'altra cosa. Ormai le sue memorie, i blobbini di Massimiliano Allegri. Altri messaggi intanto al 3318200213. Prima di andare a un messaggio audio ti riporto un messaggio scritto, Stefano.
1: Sì.
0: Ti chiedono anche, beh, qui poi andiamo sui temi più, allargando più il punto di vista, perché i difensori accompagnano l'attaccante e non intervengono più. Beh, forse perché il calcio è più veloce, è più difficile intervenire. Però non
1: c'è
0: so.
1: Più la figura del marcatore, no, che ti sta attaccato, anche se poi dopo ci sono forme diverse, c'è sempre il riferimento all'attaccante, perché non è che puoi marcare l'aria. Cioè, vediamo per esempio la Roma che va molto sulle pressioni in verticale, su queste aggressioni sulla punta, però insomma, se indicate a marcare Thuram o Lautaro o Castro quando stava a Bologna, si vedeva nitidamente che c'era il duello. Quindi certo, dipende, insomma,
0: dipende dal difensore.
1: Però devi, ripeto, non è che adesso il calcio sia cambiato, devi marcare sempre un attaccante di riferimento, lo fai poi all'interno di un meccanismo di gioco. Però è evidente, concludo, che il difensore ormai sia più applicato nella costruzione del gioco che non nella difesa.
0: Certo, altri compiti anche
1: prettamente individuale, no? Su questo scontro fisico molto vicino all'attaccante. Quindi qualcosa perdi, però insomma, poi i difensori bravi ci sono.
0: Anche i marcatori, non più come un tempo, perché non si può marcare neanche più come un tempo.
1: Ma che no, insomma, si è fatto una buona partita.
0: Io penso sempre anche a Rubén Dias.
1: Contro Pio Esposito, poi è arrivato Ken, l'ha provocato, l'ha buttato fuori, l'ha costretto all'espulsione, insomma, poi alla fine. Però ci sono stati dei duelli.
0: Ma sì, anche vari anche dall'attaccante. È chiaro che se devi marcare male, non devi marcare Pio Esposito.
1: Esatto.
0: Hai bisogno di delle contromisure differenti. Peraltro devo dire anche molto bene Jacquet, che è un ragazzo che è
1: da Rennes.
0: Vivaio come sempre molto florido. Peraltro non è stato neanche sempre titolarissimo l'anno scorso a Rennes, perché è esploso un po' in corso d'opera, come sempre il Liverpool. I soldi non mancano, le palanche, come direbbe Paganini, e quindi se l'è preso a Liverpool. Devo dire anche qui l'impatto positivo, l'ho visto in Premier League più volte. Buon difensore. Andiamo a sentire anche un messaggio audio al 3318200213.
7: Salve ragazzi, Giuseppe da Napoli. Riguardo le parole di Conte, e se alludesse allo United,
0: sì, è quello che dicevo,
7: invece che squadre italiane, che ne dite? Un abbraccio.
1: Abbiamo già detto, ha detto Lucio,
0: anche perché i club sono francamente quelli lì. Quindi potrebbe essere il Manchester United, che l'anno scorso sembrava aver trovato certo tipo di continuità.
1: Eri piombato nella...
0: Nella discontinuità, perché poi non ho visto solo cose negative, però manca continuità, ragazzi. Non prendiamoci in giro, contro il Fulham non ha neanche giocato una cattiva partita, però poi lì davanti mancava sempre lo spunto, è arrivato il gol nel finale, meritato, però alla fine dei conti... Serve francamente più continuità. Altri messaggi che vado a recuperare, ma prima altri audio, vai.
8: Buona serata. Io vi vorrei fare una domanda abbastanza logica. In base alle affermazioni di alcuni giornalisti che sono aspetta, voi mi dovete dire voi stessi chi sono le società di Serie A in base alla nazionale o in base al coso che stanno formando giocatori italiani per poterli dare ai vari settori, e under 21, under 16, under prima squadra, perché quello che volete. Mi dovete dire quali sono le società ad oggi che stanno sviluppando e mettendoci dei soldi verso i settori giovanili.
1: Allora, Lucio,
0: devo dire che in realtà è una domanda legittima, però, Stefano. Devo dire che in realtà è una parzialmente
1: è una domanda
0: legittima,
1: bellissima, corretta, però che presuppone una preparazione straordinaria che tu hai.
0: Beh, sì, sto pensando sai, a un bel progetto che sta facendo con i giovani il Genoa. Ha iniziato un progetto, il direttore sportivo ha parlato anche proprio in una recente intervista, ha detto non valutiamo i nostri tecnici in base ai risultati, ma li valutiamo su un percorso di inserimento dei giovani nelle categorie superiori. Quindi chi ha 16 anni a passare già all'under 18.
1: Lo sai che sta facendo un lavoro, caro amico che ci telefono.
0: Quindi devo dire, Genoa,
1: Cagliari,
0: se devo fare un nome. Amico,
1: che se, quello che sto per dire è sorprendente, ma sul settore giovanile e sulla primavera soprattutto.
0: In Italia?
1: In Italia. Quale squadra?
0: Quale squadra?
1: Che impiega praticamente il 99% di italiani.
0: Non saprei dirti.
1: È il Como.
0: Il Como.
1: È il Como. Capito? Quindi, alla fine poi... interessante la domanda che ci ha fatto il nostro amico. Como praticamente c'ha tutti italiani in squadra. A differenza di tante
0: Fabregas.
1: Primavere che sono piene di stranieri. Giusto, dalla regia mi confermate?
0: Annuiscono.
1: Sì,
0: partecipano. Sai, perché poi è un tema molto spinoso, Stefano, quello dei giovani.
1: Insomma, però alla fine noi parliamo della Serie A, della Serie B, ma come, Mancini che si lancia giovane, vanno all'estero, Caglioti per esempio gioca nel Brentford, li perdiamo, perché abbiamo poi dopo scopri nel settore giovanile, vai a vedere il campionato primavera, sembra la copia e incolla di quello che succede a livello professionistico.
0: Sì, è così.
1: Ragazzi, ci parliamo sempre, giriamo.
0: Sono bei principi, ma i principi poi vanno applicati.
1: Allora, il Como si distingue rispetto alle altre, magari ce ne sono anche altre in Italia. Però insomma c'ha il 90% di italiani.
0: Sì, ma infatti l'ha detto, guarda,
1: credo il 100%,
0: ti ripeto,
1: il 99,9%.
0: Io ho l'impressione che noi poniamo sempre l'accento sui giovani a 20 anni, a 21, a 19 anche. Io continuo a pensare che secondo me si debba anche intercettare un cambiamento nella crescita dei ragazzi a 15 anni, 14 anni, 16 anni, perché noi formiamo...
1: E in primavera a 19 anni sei vecchio.
0: Sì,
1: cioè non puoi giocare a 19 anni e 20 anni in primavera.
0: Ma anche perché tu quello che sei a 19 anni come giovane calciatore lo sedimenti a 16.
1: Certo,
0: bravo, lo inizi a sedimentare a quell'età lì. Prima stavo parlando, ecco, anche di esperienze dirette di Andrea Magliocca in cabina di regia, che ha il figlio che gioca, e parlava di una partita contro la Tor Tre Teste, che è una delle più rinomate società, per chi non fosse di Roma, una delle più rinomate società a livello giovanile, e diceva sì, bello, ma in squadra sono tutti ragazzi che semplicemente giocano perché sono alti 1,80 m a 15 anni. Allora ti chiedi, ma la formazione del ragazzo a quell'età lì, a 14 anni, a 15 anni, è basata sul renderlo forte per la categoria dei 15 anni o per farne poi un futuro giovane calciatore di 18 anni, di 17 anni, pronto già per approcciarsi al calcio dei grandi? Io questo dubbio ce l'ho.
1: Manca secondo me la
0: visione,
1: diciamo, la visione, ma anche un senso di missione, mi spiego meglio, cioè tu devi puntare magari su Lucio a 15-16 anni affinché Lucio possa diventare un calciatore professionista e possa durare nel tempo, invece
0: esatto, è quello,
1: si stanno costruendo dei prodotti a termine con la scadenza, cioè
0: il 17enne deve essere forte per l'under 18,
1: no, magari io formo un giocatore che in 3 anni può evaporare, dopo 3 anni può evaporare la sua carriera. Io sono consapevole, io che costruisco già di tutto questo sistema qua, quindi è più un prodotto
0: a breve termine,
1: a fini economici,
0: è quello,
1: che non la missione del vecchio maestro che dice oggi Andrea l'ho cresciuto io, è uscito, che ne so, i Frattesi, gli Scamacca, cioè quello che faceva per anche Bruno Conti, Favini alla Roma, Favini all'Atalanta e Batta al Torino, cioè che ogni volta, in ogni generazione sfornavano 6-7 giocatori che poi hanno fatto delle carriere sono durate.
0: Poi non possono diventare tutti fenomeni, è chiaro.
1: Però è quella la missione, capito? Vedere, avere una visione, dice, questo giocatore può fare 10 anni in Serie A, può fare una carriera importante, può entrare nel mondo del professionismo. Invece, secondo me, si limitano a creare dei prodotti, no fake, però delle cose che all'inizio dice, ma quanto è forte quello, poi ci stanno gli interessi economici, poi te ne freghi e lo lasci andare.
0: Ma perché il calcio giovanile è molto diverso rispetto al calcio dei grandi.
1: Però proprio non
0: chi
1: c'è
0: rende,
1: questa...
0: chi incide, ripeto, e fa 30 gol a 16 anni nell'Under 17.
1: Per me, se tu
0: non
1: lavori,
0: è detto sia formato per essere
1: io
0: calcio.
1: Io l'ho sempre detto qui
0: grandi.
1: A Maracanã e non mi stancherò mai di dirlo. Quando tu lavori in un settore giovanile, devi avere una missione dentro.
0: Sì,
1: e l'aspetto economico. Certo. Ti deve essere riconosciuto, naturalmente, secondo me sono pagati anche poco,
0: no,
1: non so, ai miei tempi
0: pochissimo, troppo poco
1: per il lavoro che hanno fatto,
0: assolutamente,
1: e per quanto siano stati importanti,
0: ma anche
1: perché hanno lavorato
0: adesso,
1: sempre nell'ombra, quindi vanno riconosciuti in maniera adeguata a livello economico, e poi però non devono avere pretese di diventare chissà che cosa, perché quello fai nella vita è quello farai, il missionario all'interno di Coverciano, il missionario all'interno di un settore giovanile importante, quindi 20
0: esatto.
1: anni, 30 anni alla Fiorentina, alla Roma, alla
0: Alberto De Rossi della Roma.
1: Bravo. Stai là lì. E ti devi trovare le tue motivazioni là senza avere tanti grandi
0: un'eccellenza
1: del settore, quindi yeah. specializzati, però vedo che invece poi ci sono molti, giustamente, che fremono, allenatori che vogliono fare la carriera, e quindi questo secondo me pregiudica un po' la crescita sana dei calciatori, e anche lo scovare il talento diventa una cosa difficile.
0: È così, sono d'accordo da questo punto di vista. Poi è chiaro che la retribuzione è anche quello un tema centrale, perché purtroppo anche il lavoro dei giovani allenatori ed educatori viene praticamente, se non ignorato, spesso trascurato. Stiamo per arrivare in pausa, intanto Federico mi ricorda, peccato che non c'è Gabriele Latini in cabina di regia, mi dice: signor Marinucci, si ricordi di Mastantuono della cena di pesce che a poco si avvicina. Faccio le corna per la fine del campionato.
1: Perché qual era?
0: La scommessa con Gabriele Latini.
1: Ah, tu dicevi che Mastantuono...
0: Lui mi ha detto se fa 10 gol, gli ho detto io, se fa 10 gol ti offro una cena di pesce.
1: Però insomma, sai,
0: peccato che ha fatto quella tripletta. Tu dici
1: già sta a 3, ne mancano 7, voglia.
0: Purtroppo
1: è andata male,
0: ma io ancora ci credo, però non che io voglia che vada male il ragazzo. Se il ragazzo esplode vorrà dire che avrà meritato così. Intanto anche poi Lele diceva: posso dire che il mio Lane, ovviamente il Vicenza, da quando ha investito sui giovani siamo in B con 6-7 del vivaio in prima squadra. Infatti il Vicenza sono anni che sta costruendo alla grande, avrebbe meritato l'approdo in Serie B già da molto prima dell'anno scorso, poi alla fine è arrivata finalmente la promozione meritata, quindi sì, devo dire, hai ragione Lele, il Vicenza è un ottimo esempio, l'ho seguito tanto in Serie C, si merita quello che sta raccogliendo sul campo. Noi andiamo in pausa, tra poco ultimo blocco con anche quanto raccolto al Festival dello Sport di Trento, fra poco.

0: Ultimo blocco della puntata odierna di Maracanà, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni.
1: Ciao,
0: in
1: Lucio,
0: studio.
1: Eccoci qui.
0: L'avevamo anticipato, Stefano, occupiamo questo blocco un po' per riavvolgere il nastro sul Festival dello Sport di Trento. I colleghi di tutto Mercatweb, che ringraziamo, hanno raccolto tanti preziosissimi contributi e quindi ce li andiamo poi ad ascoltare in sequenza. Io direi di partire, se la regia è d'accordo, con Massimiliano Alvini, del resto grande protagonista con il Frosinone dell'avvio di campionato. Sentiamo le sue parole.
2: Grandi risultati.
3: Quello, il risultato più bello è se raggiungi poi la salvezza alla fine del percorso. Lo devi godere con difficoltà che si sono. Quello poi diventa la cosa più bella.
4: Hai visto che ha detto che ha un bellissimo rapporto anche con i suoi giocatori? E lo farò una domanda in vista futura. Due o tre giocatori che lei vedrebbe bene a Euro 2028 italiani?
3: Questi li vedete voi. Io devo pensare ad allenarli e migliorarli. Voi che tutti voi, guardate, cioè, questo tocca a voi. Io come allenatore, il mio staff, noi come società, dobbiamo pensare a migliorare i calciatori, a renderli, a farli rendere al meglio, a mettere noi nelle condizioni migliori i giocatori, farli rendere. Questo è il nostro percorso.
5: Senta, mister, invece il suo miglioramento, perché lei l'ha detto anche prima da palco, lei migliora i giocatori, quanto si sente migliorato però nel corso di questi ultimi anni anche nell'approccio alla Serie A?
3: Nel percorso, nello studio, nelle esperienze. Le esperienze ti crescono, ti migliorano. Anche le esperienze negative non sono mai esperienze fallimentari, sono esperienze che poi ti portano ad avere un miglioramento. E tutto quello che è stato sicuramente ti fa diventare, ti fa migliorare, ti matura, ti cresce. E tutte queste cose qui.
4: Mister, siete arrivati un po' a fari spenti, almeno mediaticamente, in Serie A, forse per il fatto che per il mercato non sono arrivati poi tanti giocatori, è stato invece forse un segreto proprio questo?
3: Ma noi abbiamo un unico obiettivo, come ha detto anche oggi il Presidente, è raggiungere l'obiettivo della salvezza, quello è il nostro unico. Sarà difficile, sarà un viaggio importantissimo. Ora, sabato ripartiamo, quindi in questo momento abbiamo fatto un percorso importante, ma siamo consapevoli di quello che ci aspetta, quindi quello è quello che poi ci aspetta durante il viaggio. Siamo consapevoli del percorso da fare, non ci guardiamo ora se abbiamo fatto bene, più avanti vedremo.
4: Se posso, prego.
6: Mister, un pensiero sulla sfida con il Napoli e se Allegri è ancora l'uomo da battere alla fine?
3: Non lo so, ora questa oggi abbiamo parlato di altre cose di questa giornata qui e poi vediamo.
4: Raimondo ce l'avrà per il Napoli?
3: Non lo so, vediamo, sta facendo delle cure, vediamo a metà settimana.
5: È davvero cambiata questa Serie A, mister? Perché da fuori ci sembra più spettacolare, voi da dentro che impressione avete? Ne avete parlato anche oggi, c'è più attenzione magari al talento?
3: Sì, è cambiata e migliorata. C'è una proposta anche buona, non siamo così indietro. Assolutamente, e non è assolutamente male.
4: Mister, a proposito di mercato, quest'estate la società ha acquistato
3: il mercato, c'è una grande proprietà, io devo pensare ad allenare i calciatori che mi mette la società a disposizione. L'allenatore deve fare questo.
4: Infatti mi stavo riferendo a Tomasz Babcek, che è stato l'acquisto più importante della società, proprio della storia. E in questo momento però ho trovato poco minutaggio, visto anche l'exploit di Raimondo. In un futuro, secondo lei, si potrà vedere questa coppia insieme sul campo, magari anche con un attacco a due?
3: Sì, Babcek è arrivato gli ultimi giorni di mercato, aveva bisogno di condizionarsi un attimino, è pronto, lo vedremo sicuramente, siamo molto contenti di lui, dell'acquisto, e sicuramente ci darà una grossa mano, ne abbiamo bisogno, lo sa, e lui è pronto, sono convinto, ora è stato in nazionale, tornerà, ci siamo.
0: Ci siamo, insomma, questo è il riassunto di Massimiliano Alvini, veramente molto carico per la partenza del suo Frosinone. Prima di andare a sentire altri contributi, c'era un messaggio di Luigi che parlava di Mimmo Di Carlo, grande tempismo, purtroppo in negativo, perché Mimmo Di Carlo è appena stato esonerato dal Gubbio in Serie C dopo la sconfitta con il Perugia, tre sconfitte consecutive, quindi sì, questa è la situazione attuale. Intanto però andiamo a recuperare anche altri contributi, ci sono anche le parole di Michele Padovano, che ha parlato di tanti argomenti, fra cui la Juventus e Ildiz.
1: Michele, insomma, abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché, insomma, tu, Giallo Caviali, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
2: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che gli permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
5: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Alibegovic per crescere?
2: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. Roma lì, che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
1: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque, sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
2: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
1: Ultima.
7: Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
2: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo, credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppate, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
1: Grazie mille.
0: A metà, insomma, il giudizio sulla Juventus, Stefano.
8: Beh, insomma, lineare, no?
0: Ma direi di sì.
8: Quello che poi alla fine credo che ci sia una grande aspettativa, cioè, voglio dire, stiamo parlando della Juve, e quindi già stona un po' pensare a una Juve che si deve piazzare tra le prime quattro.
0: Assolutamente.
8: Però
0: assolutamente.
8: La realtà è questa, quindi secondo me Spalletti è un ottimo allenatore, al quale va dato sostegno, fiducia, poi dopo i risultati diranno
0: se valuteremo di conseguenza. Nel lungo periodo è sempre così, così come vale anche per la Fiorentina. E passiamo agli attaccanti, prima uno del presente, poi andremo uno del passato che qualche gol lo ha fatto, ma intanto andiamo a sentirci anche le parole di Matteo Pellegrino, che ha parlato comunque anche di una certa energia adesso alla Fiorentina.
9: Matteo, la Fiorentina pian piano si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze e 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
10: Sì, certo, volevo, a livello di squadra speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
9: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora però non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
10: Speriamo di sì, a me mi piacerebbe fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destro, sinistro, con quello che si può, quindi gol è gol sempre.
9: Che cosa è cambiato con Vanoli?
10: Sì, adesso c'è un'altra energia, e le due partite che abbiamo giocato, le tre scusa, lo abbiamo dimostrato, e sì, credo che stiamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.
5: Come ti stai trovando con anche i compagni, sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
10: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani, con tanta fame, con voglia di fare bene, e poi col pubblico ho sentito un affetto subito, e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
5: Come avete l'obiettivo di gol in generale? È vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li per scaramanzia, però vivete anche per il gol, no? Raggiungere la doppia cifra è per te un obiettivo minimo?
10: Sì, non mi do un numero, come hai detto te, perché non mi piace, mi piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita, però è vero che proviamo a fare i più gol possibile e mi piacerebbe fare i più gol possibile.
9: Come avete lavorato in questa sosta? E poi alla ripresa del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il Como, poi l'Inter e l'Atalanta. Ecco, da queste partite si potrà capire ancora meglio il valore della Fiorentina?
10: Sì, abbiamo lavorato tanto nella sosta e bene e credo che stiamo ritrovando quel ritmo di che aveva bisogno la squadra e dobbiamo ancora migliorare tanto e come ho detto prima siamo un po' sulla strada giusta, dobbiamo continuare così e poi in quelle partite si vedrà per cosa siamo messi.
11: Come stai vivendo la concorrenza con Beto?
10: Molto bene, lui è una persona fantastica, è un grande professionista che mi aiuta tanto e spero di poter aiutarlo anche io a lui, perché abbiamo bisogno uno dell'altro per fare bene per la Fiorentina, che è la cosa più importante.
5: Senti, ci racconti soltanto, Mastantuono, che tipo di giocatore è, che tipo di ragazzo è, ha fatto una bella tripletta, ci credete tanto anche voi nelle sue capacità, lo aspetta anche tutta quanta Firenze che possa fare qualcosa di importante?
10: Certo che crediamo in lui, perché lui lo dimostra ogni giorno, è un ragazzo speciale, una persona super umile, con voglia di imparare anche, che quello parla molto bene da lui, e sì, c'è una tecnica sopraffina e vede la porta molto bene, è un giocatore speciale che speriamo possa fare molto bene per noi.
0: Devo dire, è partito bene Pellegrino, 3 gol nelle ultime 4 partite, ma poi mi è
8: giocatore
0: sembrato sempre partecipe.
8: Generoso, combattivo, che da questo punto di vista sarà amato a Firenze. Poi certamente disegnare la tecnica, le cose un pochino
0: sì, beh, non macchinose, è un calciatore
8: però è un giocatore straordinario, stoccatore di testa e poi soprattutto ci mette l'anima quando gioca.
0: Quindi... Sì, è molto argentino e sta facendo bene, devo dire, anche oltre le aspettative finora per quello che si è visto. Però gli auguriamo il meglio, ecco, anche a proposito di gol. E proprio di gol ne ha parlato, che qualcuno ne ha segnato, Bobo Vieri, ha detto effettivamente la sua sull'Italia, ma anche sui gol che potrebbero raggiungere alcuni attaccanti, e in particolare
8: Sentiamo.
0: Uno che sta facendo benissimo in Serie A.
12: Ciao Cristian, chi ti stuzzica di più tra i nuovi giovani della nazionale? E ti chiedo anche i 3 soldi, se dovessi scegliere la nazionale, se secondo te...
13: Ho visto i highlights della partita in Turchia, quindi sono ragazzi giovani, non li conosco tutti, quindi bisogna lasciarli tranquilli, farli giocare con serenità, quello che voi non fate mai. Quindi hanno fatto una grande vittoria in Turchia, giocando bene, quindi il mancio piano piano sta facendo giocare bene i ragazzi, sta buttando dentro tanti giovani. E questa penso sia la cosa più importante.
12: E i soldi pensi che se dovessi scegliere?
13: No, ma non mi chiedere a me queste robe qua, che ne so io, devono decidere loro, mica io. Io ho giocato col padre, quindi so che comunque è un attaccante molto molto bravo, però decideranno loro, non è che chiedi a me.
5: Senti Cristian, se sta parlando tanto in questo festival, cosa ti sei fatto vedere su questa situazione di Cristiano Ronaldo? Non si parla sempre dell'addio dei grandi. Come reagisci?
13: Questa è una patata bollente gigantesca, quindi sono tutti divisi, c'è chi dice che ha fatto bene andare via perché ci vuole rispetto e c'è chi dice che non ha fatto bene perché ha 40 anni, deve avere rispetto per i compagni, deve stare in ritiro perché gioca in nazionale. E quindi voi cosa dite? Non è che chiedete a noi, voi cosa pensate voi? Ma non vuol dire niente, però voi cosa pensate? Che non dite mai quello che pensate.
5: Tu l'avresti fatto,
13: ma non lo so.
9: Per quanto riguarda la lotta a scudetto tra Inter Roma, e che cosa pensi anche? No, ancora no, però che cosa pensi anche di Malen, se ti ha colpito?
13: Cosa mi ha colpito?
9: Ti ha colpito per la continuità? Ma anche quest'anno. Però se è confermato. Che cosa ti colpisce?
13: Fortissimo. Grande giocatore, grande tecnica. Sempre in movimento, calcia alla grandissima, calcia molto bene, quindi farà i suoi 25-30 gol.
12: Lo segno.
13: Segna. Ciao ragazzi. Torneo di palle difficilissimo, penso di andare in finale perché gioco con Locatelli, quindi c'è stato il sorteggio a tavola, il mister Cappello ha fatto il sorteggio, le coppie sono Vieri-Locatelli.
14: questa è la cosa più importante, tutto il festival di Trento, della nazionale, non c'è niente più importante di questo padel oggi, né della nazionale che gioca stasera con la Francia, né delle interviste, finito tutto. Allora, Vieri, Locatelli, Candelà, Budel, ricordatevi questa coppia qua, poi c'è Borriello, Nick Piedecaldo, Amoruso, sapete chi è Amoruso, sì?
15: Nick Amoruso.
14: Piedecaldo. Poi l'altra coppia è Torrisi, Brocchi, loro arrivano ultimi, 100%.
15: Lo sai che c'è un Vieri nella Fiorentina che si chiama così,
14: sì,
15: suo padre?
14: Perché suo papà, l'ho letto, carinissimo il papà.
15: Ti mancava questa?
14: Io non mi stupisco di niente.
0: Mattatore, possiamo definirlo così, Christian Vieri, scatenato come sempre nelle sue dichiarazioni. Intanto Giovanni, a proposito di dichiarazioni, sta parlando a Sky Sport 24 Aquilani, che dà fiducia alla nazionale e ha detto che Sebastiano Esposito ha le qualità per starci, chiaramente impegnato con il Sassuolo. Noi abbiamo ancora un ultimo contributo da giocarci, Stefano, però intanto io ti ringrazio per essere stato con me nella puntata di oggi. Domani torna il principale Marco Piccari al suo posto, ma intanto noi ci lasciamo con le parole invece di un altro dei protagonisti del campionato, Mario Hila, che comunque si è detto molto ambizioso. Detto questo, noi ci vediamo domani.
8: Ciao Lucio, ciao a tutti.
16: Mario, ti sono bastate poche partite per conquistare l'amore dei tifosi. Ti chiedo qual è stata la cosa che ti ha sorpreso di più quando sei entrato nell'ambiente Milan?
17: La cosa che mi ha sorpreso di più è la grandezza di tutto ciò che è il Milan, club, centro sportivo, tutta la gente di marketing, tutta la gente che lavora dentro, ristorante. Mi è rimasto molto, sono rimasto molto colpito di questo, cioè, ho capito veramente il grande club che è.
18: Senti Mario, ti ho sentito parlare di scudetto prima, voglio chiederti se è un qualcosa legato alla storia del club oppure realmente credi che il Milan all'attuale stato, nell'attuale forza, possa arrivare a questo obiettivo?
17: Allora, penso che entrambe le cose sono, cioè, si complementano. È vero che la storia del Milan è piena di trofei, quindi non puoi non pensare a vincere o ad avere una mentalità, come ti dico, non ambiziosa. Considero che il Milan deve avere la mentalità ambiziosa invece. È vero che sicuramente alcune squadre in questo momento stanno meglio di noi, però sono certo e sono sicuro che abbiamo la squadra, giocatori e allenatore per arrivare a un punto alto di livello, parlando di livello. È vero che siamo all'inizio di un progetto, però sono sicuro che faremo delle belle cose, magari non quest'anno, questo è un discorso, un progetto, e faremo delle belle cose.
19: Mario, hai parlato tu di Amorim, no? Anche della filosofia di gioco, molto offensiva, la conosciamo. Ecco, sia dal punto di vista della squadra, sia dal tuo punto di vista come difensore, però a cui piace, no? anche dare una mano davanti, ti chiedo che cosa cambia, che cosa vi chiede voi anche in difesa, in fase difensiva, e se questa difesa 4 che abbiamo visto con Lecce, il fatto che tu possa giocare laterale, insomma, può essere ripetuto.
17: Allora, sì. Io infatti questa differenza la sento anche molto, perché vengo da una difesa molto schierata e la tattica prevaleva su tutto. E qua invece, come dicevi te, è un calcio molto più offensivo, un calcio molto più in avanti, dove vai a pressare a uomo, è molto diverso. È vero che a noi tatticamente, come Braccetti, ci chiede di saltare all'uomo, di coprire spazio del quinto. Poi sicuramente, vedendo la partita che abbiamo fatto contro il Lecce, e avendo non quinti puri, soprattutto da parte mia, perché ci considero che magari più uno esterno, un attaccante esterno che un quinto, giocando a questo metodo abbiamo dato più respiro a loro difensivamente per avere più energia offensivamente. Quindi considero che questo può aiutare, il fattore che può giocare sia in entrambi i modi è una cosa molto positiva, perché ti può adattare a diverse squadre. Quindi molto positivo, il calcio di Amorim mi piace, ci piace a noi, come dicevo al tuo compagno prima, è un discorso di un progetto che non si vedono i cambi così, che non è tutto facile nel calcio, bisogna adattarsi al nuovo allenatore, lui a noi, quindi calma, e stiamo sul percorso corretto e sulla strada corretta.
20: Mario, quanto è importante per voi la presenza di Gerry Cardinale?
17: Molto importante avere una presenza del presidente della squadra, molto importante, e che lui comunque sia molto comunicativo con te, voglia capire come si muove il discorso una squadra dentro lo spogliatoio, è molto importante che abbia molta comunicazione con i capitani, con le persone magari che hanno più peso dentro la squadra, è molto importante e considero che può essere un plus che ci può aiutare.
21: Si può dire che per il grande tema Gonzalo Ramos gli altri 10 devono mettersi in testa che lì davanti c'è uno forte, quindi cercarlo di più, trovarlo di più, considerarlo di più?
17: Sì, considero che anche è un lavoro nostro, come vediamo in Portogallo magari una squadra che offensivamente sa che deve magari servire un po' di più l'attaccante, sicuramente sta facendo magari qualche gol in più, quindi noi dobbiamo essere coscienti di questo, sappiamo che là abbiamo uno veramente forte e ci deve entrare in testa che se gli dai molti più palle, molti più gol arriveranno, che è così la statistica, quindi nulla, siamo coscienti di questo e ci metteremo a lavorare.
18: Ho una curiosità, prima hai detto che hai detto no a molte squadre, hai scelto il Milan, ma è stata una scelta proprio tua, personale, oppure ci sono delle cose che non si sono incastrate, non si sono concretizzate? Faccio riferimento all'Inter, voglio dire che insomma, è una squadra che in questo momento diciamo in Italia esprime un certo calcio, dire di no all'Inter, perché hai detto di no all'Inter?
17: Allora, questo è un discorso che magari entrare proprio nel come ti dico, nelle cose,
18: dettaglio,
17: o dettaglio delle cose che sono successe dietro, è un po' difficile, mi comprometti un po', però ci sono diverse cose, vedere che magari non è stata proprio una scelta solo mia sull'ambito calcistico. Ci sono molte cose, sai come funziona il calcio, sai come funziona un trasferimento, sai come funziona questo, alla fine ho considerato che la squadra più adatta per me era il Milan, come ho detto sono una persona che sinceramente parlo con molta onestà e considero che il valore di andare in una squadra che deve vincere o che deve andare a prendere cose importanti in Europa o qua in Italia come scudetto, Coppa Italia, considero che ha un valore in più magari che andare in una squadra che magari ha vinto tutto e magari quel valore non ce l'ha così tanto perché viene da stagioni bellissime che ha fatto l'Inter, è merito incredibile che stanno facendo stagioni bellissime.
22: Tu sei partito molto bene, sì, chiederti questo, sei partito molto bene, ma stai facendo bene, hai fatto bene alla Lazio, stai facendo benissimo in questo inizio di stagione. Siete campioni del mondo con la Spagna, quindi siete la squadra più forte del mondo, però quanto ci credi come obiettivo di andare in nazionale? E ti chiedo anche se comunque hai parlato con l'entourage della nazionale, ti tengono lì insomma in considerazione.
17: Sì, considero che mi terranno in considerazione, scusa, perché due anni fa sono andato, è vero che perché si è infortunato Cubarsí, però comunque in vista ti tengono. È vero che, come dici, anche io considero che sto facendo un bel lavoro, sia qua alla Lazio che qua al Milan, però magari arriva il momento della convocatoria e vedi che non sei convocato, qualcosa devi fare in più, qualcosa devi fare in più, è vero che magari non sto giocando nella Liga Spagnola, non so se magari questo tipo di cose, è vero che magari non sto giocando nella Liga Spagnola, non so se magari questo tipo

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che anche quest'oggi realizziamo da Trento, dove si è svolta la nona edizione del Festival dello Sport. Tanti personaggi di grido del mondo del calcio, tra questi anche Pato, l'ex attaccante del Milan, che in questa intervista si è soffermato naturalmente sulla squadra di Amorim, ma Pato ha rivolto lo sguardo anche sul suo Brasile. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Bene, sì, io lo seguo sempre il Milan, è una squadra che comunque è nel mio cuore, è la squadra che lo seguo di più, a parte adesso che adesso seguirò più anche Northampton d'Inghilterra, però bene, dai, lo guardo, lo vedo, Jerry, ho parlato con lui, vedo molto ottimista, vedo che lui farà anche degli investimenti per fare il Milan vincere tutti i titoli che ha bisogno. Non è facile, però lui farà, c'è tanto da fare, però sono sicuro che il Milan tornerà a vincere tanti scudetti.
2: Ecco, cosa ti ho detto nello specifico, Cardinale, e puoi tranquillizzare magari anche i tifosi del Milan sulla stabilità del Milan per il futuro, cioè Cardinale vuole bene al Milan?
1: Certo che lo vuole, lui ha dei suoi pensieri di quello che lui voglia fare col Milan, però sai, io sono anche oggi un tifoso del Milan, sai, per cambiare un po' la testa dei tifosi oggi non è facile, perché comunque c'è sempre il Milan che ha vinto tutto, è il Milan storico, però sai, tu devi anche camminare anche come sta girando il mondo, sta succedendo tanti cambiamenti, i giocatori sono diversi di una volta, quindi penso che il Milan con lui avrà anche delle belle intenzioni quest'anno, penso che lui farà benissimo. Basta avere solo un po' di tempo, perché non è facile, perché ogni partita tutti i tifosi, anche la gente aspetta che il Milan possa vincere, però sono sicuro, lui è molto ottimista, sono sicuro che farà molto bene al Milan.
3: Io ti chiedo invece del Brasile, di Ancelotti, il lavoro che sta facendo Ancelotti adesso, specialmente dopo l'esperienza del Mondiale, i cambiamenti che sta facendo, e poi un consiglio per Hendrik, credi che debba restare a Real Madrid e lavorare con Mourinho o cambiare squadra per migliorarsi?
1: Bene, sai, è quello, sai, calcio brasiliano, a volte pensiamo sempre al il Brasile che ha vinto 5 mondiali, però non è facile, quando tu inizi a fare dei cambiamenti, di seguire come sta girando l'industria anche in tutto il mondo, anche sai, la televisione deve anche cambiare, c'è anche la internet oggi che va fortissimo, quindi il calcio è uguale, sai. Oggi è cambiato tanto il calcio da tanto tempo fa, quindi è un tanto lavoro da fare in Brasile, però sai, era difficile di vincere un mondiale, perché lui prende una squadra che è pochi tempo da andare ai mondiali, però adesso avrà 4 anni per fare bene e speriamo che lui possa anche portare in Brasile in su. Non è facile, però abbiamo i giocatori per fare questo salto di qualità e chissà tra 4 anni vincere il mondiale.
3: Hendrik
1: sì, penso che sì, dovrà girare, perché lì sarà un po' dura da giocare al Madrid. Poi quello deve vedere con, sai, con Florentino, anche con Mourinho, quali sono le sue opzioni. Penso che i giocatori devono capire che loro sono una parte del calcio, però chi comanda sempre sarà la squadra, il presidente. Tu non devi mai pensare che sei più grande che il club. Quindi lui, non so come sono i suoi atteggiamenti lì, però penso che lui può anche venire da Madrid anche a parlare. E poi deve anche sempre stare dentro le cose, sai? Non può lasciare sempre le mani ai suoi agenti a decidere la lui vita, quindi penso che sì, lui deve cercare una sua squadra, penso anche che Jerry stava provando di prenderlo per venire al Milan e non è successo,
4: lui?
1: Sì, abbiamo parlato, lui, quello che ha detto, lui penserà al meglio per Milan, sono sicuro che il Milan arriverà e vincerà.
4: Non è che prova a prenderlo a gennaio?
1: A quello non mi ha detto. Abbiamo parlato così, però sicuramente lui farà molto, molto, lui ci tiene tanto al Milan e farà del meglio per il Milan.
5: Alessandro, a proposito di attaccanti brasiliani, sono diversi anni che non c'è un vero e proprio bomber brasiliano da oltre 20 gol. Secondo te da cosa nasce questa incapacità di sviluppare dei calciatori, dei veri e propri attaccanti da più di 20 gol a stagione?
1: È come il calcio cambia un po', cambia tanto adesso, sai, oggi sta iniziando la nuova era di nuovo dei centravanti alti, grossi, sai, un esempio è Haaland,

0: Lui è un giocatore, posso dire, un po' completo per fare quello. Scusa. Lui è un giocatore veloce, forte, fa tanti gol. Quindi adesso il Milan ha preso anche Ramos, che per me fa un po' quello mestiere, e lui può fare anche tanto per Milan, però deve avere tempo. Però, sai, oggi il calcio è molto veloce, però anch'io penso così, deve avere un centroavanti, perché esterni, per esempio, stiamo molto bene, sai, in Brasile c'è Vini Junior, c'è Rafinha, c'è Estevan, c'è Rodrigo che sta tornando, sai, ci sono tanti giocatori, però lì davanti ancora stiamo cercando di trovare uno che può fare quello mestiere, però ci sono giocatori, però sono sicuro che il Brasile tornerà anche, come in Italia, tornerà a fare bene i mondiali, chissà tra un po' vincere i mondiali.
1: A questo proposito, quali sono, secondo te, vedendola dall'esterno, naturalmente vedendola dall'esterno, quali sono secondo te i problemi del calcio italiano, la nostra nazionale, dicevi tantissimo tempo che non va ai mondiali?
0: Sai, questo non voglio dire delle cose sbagliate, perché è una cosa molto, penso che è una cosa molto particolare, però dobbiamo capire che i tempi sono cambiati, sai, però penso che tu devi avere un modo in cui tu credi che quello può fare, puoi credere su quello progetto. Un esempio c'è la Spagna, sai, quello, loro hanno voluto giocare, loro, la squadra loro è da giocare, quindi iniziano da piccolini fino all'alto a sempre a giocare, quindi penso che anche come noi, dirò più che conosco di più il Brasile, è successo un po' di cambiamenti, perché dobbiamo anche vedere dietro, che dobbiamo tenere anche quella, la fantasia che è stato nel calcio brasiliano, e provare di fare la gente divertire il calcio sapendo anche della nostra responsabilità. Però penso che l'Ancelotti darà quello, e penso che il calcio italiano tornerà in su, perché sai, dopo 3 anni che non sei lì a giocare un campionato così importante, devi stare dietro a vedere quello che può succedere. Però sono sicuro che dopo tutto quello che succede, alla fine devi guardare un po' in fondo quello che sta succedendo, perché ci manca l'Italia, sai, l'Italia sono, sai, io amo l'Italia, quindi vedere anche loro i mondiali sarebbe perfetto, però piano piano ci sarà.
1: Tra le grandi personalità del mondo del calcio presenti a Trento anche Miralem Pjanic, l'ex centrocampista della Juventus e della Roma. Tanti temi affrontati in questa intervista, sentiamolo.
2: Miralem, la Juve quest'anno sembra avere un problema in particolare, che è quello del centrocampo, un ruolo che tu hai occupato per tanto tempo. Manca un po' un Pjanic nella Juve di oggi.
3: No, ma non direi che c'è un problema, cioè siamo appena inizio di campionato, le cose stanno andando abbastanza bene, sono a 3 punti dal primo, quindi non vedo cosa c'è di male, ci sono sempre cose da migliorare, quello è sicuro, come tutte le squadre, ma il campionato è ancora lungo, come ho detto prima, penso che si deve sempre ragionare obiettivamente, si esce da una stagione sicuramente complicata, quest'anno l'obiettivo è, penso, e si sa, di fare meglio dell'anno scorso, ritornare alla Champions, e la Juve si deve sempre, come minimo, sempre di dover giocare i primi posti, e se c'è la possibilità di andare a cercare lo scudetto, ovviamente devono provare a farlo, ma obiettivamente penso che la cosa più logica è di rientrare nelle prime 4 già.
4: Senti Miralem, ti porto un attimo in Bosnia, perché abbiamo vissuto delle immagini clamorose con l'addio di Edingelo, abbiamo visto i tuoi compagni di nazionale piangere, anche un duro come Kolasinac era in lacrime. Cos'è che hai pensato vedendo quelle immagini di Sarajevo per Edingelo? E ti dico se per peso può essere questo addio alla nazionale di Dzeko come quello di Messi all'Argentina, per peso proprio politico, storico, sociale che ha avuto Edin per voi?
3: C'ero ieri sera, io sono andato lì per Edin, per diciamo accompagnarlo per la sua ultima partita della nazionale. Edin è stato uno che ha dato tanto, cioè una grandissima passione il calcio. Edin ha giocato fino a 41 anni, non è poco, è andato un momento, ha voluto smettere dopo il mondiale, è anche giusto che nel calcio si deve andare avanti e si deve lasciare spazio a una nuova generazione che sta arrivando, che sta facendo bene. E Edina ha ricevuto sicuramente un addio come l'ha voluto lui, e se lo merita, perché è stato sicuramente il calciatore, credo, è il calciatore con più presenze, e è stato un idolo di tanta gente, e quindi sono contento per lui, per quello che è riuscito a fare durante la sua carriera. Sono venuto anche apposta ieri per lui, è un grandissimo amico mio, abbiamo passato tanti anni insieme in club, ma anche e soprattutto in nazionale, e ecco, sono state belle immagini. La partita ieri buona, Kerim ha fatto gol, quindi sono contento. E ecco, la nuova generazione arriva, e è giusto lasciare spazio a loro.
5: Senti, attaccandomi all'addio di Edin, però c'è un altro tuo ex compagno di squadra invece che rischia di fare un addio non proprio positivo, Cristiano, e quello che sta succedendo nel campo del Portogallo. Tu che consiglio gli daresti, anche perché non si rovini un po' quella che è stata la sua storia col Portogallo?
3: Sì, sarebbe triste diciamo, le immagini che vediamo è un po' triste. Tutti noi che amiamo il calcio è un po' triste vedere quello. Le colpe non si possono dare a un allenatore o al calciatore. Ovviamente Cristiano, ovviamente lo conosco, è qualcuno molto competitivo, non ragiona solamente con l'età, ma ragiona con quello che risente lui, e lui si considera sempre un giocatore pronto e dover giocare sempre, ma quello forse non è il pensiero dell'allenatore, quello si deve rispettare. Ma non direi che è colpa di questo o quello. La cosa che noi tutti aspettiamo e vorremmo è che Chris riceva un addio come se lo merita, tra i più grandi di tutti i tempi. E quindi mi auguro che tutti loro troveranno una soluzione.
6: Roma è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Che sensazione ti dà la squadra di Gasperini, che piace anche per come gioca?
3: Ma l'ho detto oggi, io penso che oggi, quando la Roma gioca, ti vuoi sedere sul divano e guardare questa squadra, perché prendi piacere a guardare questa squadra giocare. Impressiona, io l'ho viste tutte, ma dalla prima, quando le ho viste la prima partita, mi sono detto, se vanno a questo ritmo qua tutta la stagione, non penso che gli altri, qualcuno li potrà mettere in difficoltà. Mi auguro che una piazza come la Roma potrebbe far tornare uno scudetto e festeggiare con questi tifosi spettacolari che hanno.
7: Come vedi le prime uscite di Alaj Begovic con la maglia della Juve?
3: Bene, molto bene. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 18 o 19 anni, un ragazzo che c'ha ancora tanto da imparare, ma impara molto veloce, e questa è la differenza tra lui e qualcun altro della sua età. È uno comunque che non risente la paura, è uno che ama prendersi responsabilità, ama essere sul campo, e sta molto bene, è molto felice, questo mi fa piacere. Come ho detto, sono molto vicino a lui, alla famiglia, e ci sentiamo molto spesso, e molto spesso mi chiama anche lui, e le cose stanno andando molto bene, il club è contento, lui è contento, e non dobbiamo mettergli troppa pressione ancora, perché come ho detto, è un ragazzino di 18-19 anni, e avrà un futuro grandioso, e penso che sia lui che la Juve hanno fatto la cosa giusta, e vuol dire unirsi e far parte di uno.
8: Ultima, per favore. Hai parlato di nuove generazioni, che ci sai dire di Bayraktarevic, e se un giorno può arrivare anche lui in Serie A?
3: Mi farebbe piacere, e penso che sarebbe possibile molto presto. Trova forse poco spazio in questo momento dove sta, è un ragazzo anche di talento, di qualità tecniche importanti, E, per la nazionale sarebbe importante di trovare lui continuità nelle sue squadre e ovviamente la nazionale di approfittarne di questo. E Esmir è un calciatore che mi piace e che deve essere seguito.
1: Non poteva mancare nel corso del TMV News qui al Festival di Trento l'opinione del direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Parigelli, le sue considerazioni sul campionato. Con il direttore della Gazzetta dello Sport, innanzitutto il Festival dello Sport è arrivato alla nona edizione, una grande soddisfazione.
9: Soddisfazione enorme perché era una scommessa vinta. Il Festival dello Sport oggi è il completamento della narrazione che noi facciamo su tutte le piattaforme dello sport mondiale. Oltre alla Gazzetta cartacea abbiamo avuto la Digital Edition, poi il web, poi i social e penso che il Festival sia il completamento giusto.
1: Uno sguardo al campionato con tre squadre in testa alla classifica, sarà comunque un duello Roma-Inter per lo scudetto?
9: Insomma, siamo tanto in anticipo, diciamo sicuramente la Roma è partita benissimo, ha un grande allenatore, è una squadra che è sicuramente superiore a quella dell'anno scorso. L'Inter diciamo, ha un deficit adesso sulle partenze, però penso che sia la squadra da battere. Io mi auguro che sia un campionato divertente, che restituisca al pubblico italiano il piacere di seguire il calcio, quindi che ci siano partite spettacolari. E in questi primi turni li abbiamo avuto perché Inter-Napoli è stata una bellissima partita, Roma-Inter è stata una bellissima partita e credo che quello sia il vero obiettivo sia del calcio italiano e anche di Gazzetta, perché il calcio italiano esce da una fase deprimente e depressiva e quindi c'è intanto da riconquistare il pubblico giocando bene.
1: Ecco, diceva del Napoli, sono passate poche giornate naturalmente, però ecco, rispetto agli altri anni può fare un po' più fatica?
9: Napoli credo faccia un po' più fatica in ragione di una rosa che sicuramente è in là con gli anni, qualche giocatore che magari è in scadenza e magari può aver voglia di avventure molto più remunerate, quindi è normale che possa esserci una stagione così di passaggio. Resta una grandissima rosa con un allenatore che ha molta esperienza e che credo metta la Champions, non dico al primo posto ma sicuramente tra gli obiettivi, perché il Napoli di Conte, che pure ha fatto benissimo in Champions, non è riuscito, quindi magari Allegri gli ottavi come dire, sarebbero un traguardo a cui peraltro Aurelio tiene molto.
1: E la Juventus è solo tra virgolette da Champions?
9: Al momento sì, la Juventus sta facendo grandissime difficoltà, è un problema perché la Juventus è da sempre un patrimonio fondamentale per il calcio italiano, parlavamo prima di nazionale, le grandi nazionali sono state spesso basate su giocatori della Juve, credo che con Carnevali abbia trovato la figura giusta per ricostruire, l'azionista ha messo i mezzi a disposizione, non credo questo sia l'anno buono per competere subito per lo scudetto, non credo, ma il prossimo anno sì.
1: Un ultimo sguardo alla Fiorentina, è rimasto sorpreso da come sono andate le cose con Grosso, questo esonero dopo un inizio horror e la decisione di puntare di nuovo su Vanoli.
9: Allora, io credo che Paradici abbia fatto la scelta giusta anche perché sono venuti fuori dei dettagli riguardo all'atteggiamento avuto da Grosso nelle ultime giornate che francamente rendevano la scelta obbligata da parte di Paradici. Credo che a quel punto abbia optato per una soluzione semplice per come dire, salvare la stagione, perché in quel momento la Fiorentina è in grandissime difficoltà, pur avendo una buonissima rosa, perché credo che Faradi ci abbia fatto un bel lavoro per quanto riguarda il mercato. Siamo all'inizio della stagione, anche lì io credo che vada dato il tempo alla dirigenza. Quando prendi uno come Faradi gli devi dare il tempo. Noi siamo abituati a spesso ad avere un'urgenza del risultato e spesso far prendere decisioni troppo frettolosamente. No? Guardiamo il PSG, ha messo tanto tempo per diventare quello che è oggi in Europa, quindi diciamo, diamo tempo a Paratici. Firenze so che è una piazza complicata ed esigente, però insomma, io credo che la rosa sia buona.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Trento per la nona edizione del Festival dello Sport. Grazie a tutti, appuntamento a domani.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla in questo lunedì 5 ottobre, l'ultimo, è finito l'ultimo weekend senza Serie A, senza Serie B, ma con la Serie C che ci ha tenuto compagnia in queste due settimane di sosta. Tanti risultati a sorpresa, tante belle partite, sono arrivati anche dei ribaltoni in panchina. Insomma, di questo e di quant'altro ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, caro Matteo, partiamo da quello che è successo in campo. Perché? Perché nel girone A intanto il Cittadella ha perso, questa è già una notizia perché era ancora imbattuto, però non ne ha approfittato l'Union Brescia.
2: Cittadella ha perso perché ho già pronto l'editoriale sul record di Cittadella, ah, certo. Quindi giustamente non attendeva altro che perdere contro l'Arbinone F in casa. No, battute a parte, che poi è una battuta fino a un certo punto, sicuramente è una notizia vista la partenza del Cittadella e soprattutto visto che, con tutto il rispetto per l'Arbinone F, insomma, non ha perso contro una corazzata destinata a vincere il campionato, comunque una delle favorite. Quello che fa più rumore però è il fatto che il Brescia continui il suo campionato balbettante e visto che l'anno scorso Diana è stato esonerato per molto meno, non so quanto sia salda la posizione di Pellegrini. È vero che è sempre stato difeso a spada tratta dalla proprietà, è stata una scelta proprio della proprietà e mantenuta e difesa anche quando i risultati non sono arrivati in maniera così strabordante, quindi probabilmente non ci sarà nessuno scossone. Certo è che, insomma, trovarsi a meno 5 dopo 8 giornate con il Cittadella che ha perso e senza approfittare neanche degli scivoloni, qualche dubbio sulla reale consistenza del Brescia comincia un po' a darcelo, ecco.
1: No, più che altro, come dicevi tu, Diana era stato esonerato per molto meno. Corini evidentemente gode di una fiducia che giustamente la società ha riposto in lui e vuole portare avanti il suo progetto. Vedremo se questo riuscirà poi l'Union Brescia a colmare questo gap che c'è con il Cittadella, anche se il Cittadella, come dicevamo, è stato sconfitto, è arrivata la prima sconfitta, indolore possiamo quasi dire, visto quello che ha fatto l'Union Brescia. Bene, invece, nel girone B continua a fare bene lo Spezia, che ha vinto lo scontro diretto con la Reggiana, uno Spezia giovane, con un allenatore giovane, che di fatto probabilmente sta anche superando, no, quelle che erano le aspettative di inizio stagione.
2: Allora, avevamo detto che ottobre era il mese decisivo per lo Spezia perché aveva
1: Esatto.
2: Pescara, Reggiana, tra l'altro in trasferta, poi tra due partite avrà il Ravenna, quindi doveva essere il mese in cui si capiva la reale consistenza delle ambizioni dello Spezia. Se questo è l'inizio, io mi preoccuperei molto se fossi negli avversari. Turati era un predestinato, si diceva già da qualche anno, lo si diceva anche quando ha vinto il campionato di Serie D a Siracusa. L'anno scorso stava riuscendo in un miracolo che sarebbe stato veramente a livelli
1: Sì.
2: dell'Exter di Ranieri, perché stava salvando una squadra penalizzata con una serie di punti di penalizzazione costruita al 31 agosto, senza dirigenza, senza nessuna struttura societaria. Tutto questo attraverso le idee, il gioco, non attraverso chissà quali formule magiche. Io credo che nel giro di 4-5 anni Turati lo vedremo in Serie A e credo anche che ci arriverà con le sue gambe, nel senso che verrà promosso in
1: Sì.
2: Serie A con le squadre che guiderà, perché è un tecnico che ha idee veramente intelligenti e innovative, è un tecnico giovane, è un tecnico che, da quello che raccontano poi i giocatori, sa farsi voler bene dai giocatori, che non è cosa da poco. E lo
1: Esatto.
2: Spezia di quest'anno sembra fino a questo momento uno spettacolo. Veramente la squadra forse più. Ricorda un po' come diciamo, costruzione dell'identità l'Ascoli dell'anno scorso di Tomei. Cioè una squadra che tu vedevi e
1: Sì.
2: dicevi ok, questa è l'Ascoli di Tomei. E quest'anno stiamo vedendo la stessa cosa con Turati. Certo è che se continua così, diciamo giornalisticamente parlando, rischia di ammazzare il campionato e farci perdere un po' di interesse per il girone B, che avevamo detto essere quello più competitivo e livellato verso l'alto.
1: Sì, perché poi anche qui sono già 5 punti di vantaggio sul Ravenna, che è stato fermato dalla Pianese. Ecco, ti chiedo per proprio riguardare sempre nel girone B, la San Benedettese ha cambiato in panchina e ha cambiato anche, ha svoltato un po' il campionato perché è arrivata la vittoria in casa del Grosseto.
2: Sì, paradossalmente secondo me è stata la partita più facile che gli potesse capitare alla San Benedettese, perché il Grosseto ha fatto una partenza clamorosa in campionato che
1: Sì.
2: obiettivamente nessuno si aspettava. Lo stesso Indiani, che poi lo ripete a ogni conferenza stampa di fine gara, che non si aspettava una partenza del genere della sua squadra. Quindi forse diciamo che nelle difficoltà, nella crisi in cui riversava la San Benedettese, trovare un avversario molto tranquillo in classifica, senza nessuna pressione, senza nessuna spada di Damocle di dover fare il risultato, diciamo che forse era favorita. Ecco, per questo ripeto che era la partita più facile tra le partite difficili. Ecco, riconosciamo anche i meriti del Grosseto. Vedremo come andrà la prossima, perché la prossima è una partita delicata, cioè San Benedettese Latina, e Latina è un'altra squadra che non è in crisi, nel senso che non stava passando un momento così tanto negativo come la Samp, che poi ha portato all'esonero di Boscaglia. Però Volpe ogni conferenza stampa ricorda che non hanno un attaccante, perché Parigi è stato venduto l'ultimo giorno e non è stato assolutamente rimpiazzato, perché gli attaccanti
1: Sì.
2: del Latina insieme fanno 10 gol in carriera. Ed è un campionato che può mettersi male per il Latina, perché insomma, se continua a non vincere partite anche in casa alla loro portata, tra l'altro giocando bene, perché poi il Latina gioca anche bene. Ma se non hai nessuno che segna, il campionato può prendere una brutta piega.
1: Resto sempre nel girone B perché c'è stato un esonero, c'è stato l'esonero di mister Di Carlo in casa Gubbio. Anche ieri, in questo weekend, è arrivata una sconfitta in casa pesante con il Perugia, con la classifica che inizia a essere abbastanza preoccupante per il Gubbio perché è lì nelle zone basse della classifica. Esonerato Di Carlo, al suo posto, è arrivato Braglia. Una scelta che a me personalmente non convince molto, ma non per il valore dei tecnici, ma per la spirale in cui magari è entrato il tecnico Braglia che subentra, che nelle ultime presenze, le ultime avventure non è che abbia fatto benissimo, anzi.
2: No, viene da, diciamo, il post Gubbio di Braglia è stato, perché ritorna Gubbio Braglia, è stato
1: Sì.
2: veramente tutt'altro che esaltante, tra avventure durate mezzo pomeriggio, penso all'esperienza a Perugia e altre, insomma, esperienze anche a Pontedera che non è che siano andate proprio particolarmente bene. Ora, qui ci sono, diciamo, due correnti di pensiero, perché Braglia è un allenatore che sicuramente non deve dimostrare niente a nessuno. Un allenatore che ha 71 anni, la sua carriera l'ha fatta, le sue imprese sportive
1: Sì,
2: le ha
1: certo.
2: fatte, quindi da questo punto di vista no, non si fa fatica a pensare che si stia rimettendo in gioco, perché effettivamente sente ancora il fuoco dentro di doversi mettere in gioco. Dall'altra parte c'è anche chi giustamente dice: ma qual è il senso di andarsi ad infognare in un'altra situazione complicata, in un'altra situazione
1: Complicata.
2: difficile? Con il rischio di continuare a rovinare, diciamo, a macchiare un po' il resto della tua carriera, magari facendo un'altra stagione negativa o comunque poco positiva. Staremo a vedere. Io non credo che il Gubbio sia così tanto scarso, però non credo neanche
1: No,
2: che sia una
1: esatto.
2: squadra da alte classifica. Cioè, secondo me stava facendo il campionato che ci si poteva aspettare dal Gubbio. È la classica squadra in cui se tutto ti gira bene arrivi ottavo, nono, se ti va male il campionato rischi di lottare per i playout. Al momento stava andando un po' male, ma non per tanti demeriti di Di Carlo, ecco.
1: Sì, mi viene da pensare, Matteo, l'analogia, no, con quanto è successo. Mi viene in mente un altro tecnico che ha avuto un rendimento nelle ultime stagioni simile a quello che è successo a Braglio, quello di Michele Pazienza, no, che si è andato poi per non fermarsi, ha magari accettato offerte da situazioni complicate che non è riuscito poi a ribaltare, forse rimanere un pochino fermi per pazienza, magari è giovane, Braglia, come dicevi tu, ha una grande carriera alle sue spalle, magari torna in una piazza che conosce bene e si può rilanciare, ma il rischio è quello, il rischio è di continuare ad accettare offerte di piazze in situazioni complicate, perché Braglia, non dimentichiamo, l'hai detto tu, il Ponte d'Era, Perugia che è stato 5 minuti, c'era stata addirittura il Rimini che non è neanche iniziata, e meno male non è neanche iniziata per Braglia, perché quella sarebbe stata veramente, veramente una brutta situazione. Ricordiamo poi Rimini lo scorso anno escluso a campionato in corso. Chiudiamo, Matteo, con il girone C. Possiamo dire che con questa, negli ultimi turni, Catania e Salernitana finalmente si stanno riavvicinando alle zone che gli competono dopo un inizio complicato di stagione. Stanno arrivando le vittorie. La Salernitana ha fatto una bella vittoria in rimonta con il Bari. Insomma, Catania e Salernitana danno segnali di vita importanti.
2: Sì, insomma, un po' ce l'aspettavamo perché, con tutto
1: Sì,
2: rispetto
1: certo.
2: per la crisi di gioco, tutto quello che vuoi, ma insomma, le rose sono da primissime posizioni e giustamente stanno rientrando, diciamo, nei ranghi. Però lì davanti devono fare i conti con due realtà che, insomma, forse non sono più dei fuochi di paglia, perché Sorrento si è ripreso dalle due sconfitte consecutive, ha vinto contro il Casarano, tra l'altro mettendo in crisi la panchina di Bari, mettendo per l'ennesima volta in crisi la panchina di Bari, mi verrebbe da dire, perché quel povero Cristo è dall'anno scorso che lo mettono in croce ad ogni sconfitta, quindi diciamo che ci aspettiamo novità da questo punto di vista in casa Casarano. Dall'altra parte però c'è anche un Potenza che sta dimostrando che quello che ha fatto De Giorgio, quanto ha seminato negli scorsi anni, insomma, l'allenatore calabrese sta portando dei risultati anche quest'anno. Poi chiaramente Tisci ci ha messo tanto del suo e lo stiamo
1: Sì.
2: vedendo col Pineto, perché andato via lui, il Pineto è in forte difficoltà nel girone B, però è una squadra spettacolare, segna 4 gol a partita, ieri ha vinto il derby dopo essere stata rimontata da 2-0 a 2-2, quindi significa anche che la forza mentale della squadra è impressionante, e tra l'altro è una piazza che spinge tanto, quindi insomma una piazza da tenere in considerazione per la promozione. Sorrento purtroppo per loro il discorso piazza vale fino a un certo punto, dovendo giocare a 150 km di
1: Sì. Io
2: distanza.
1: però non dirò niente, non dirò niente sul Potenza, non farò pronostici perché poi mi vengono a cercare, quindi lo lascio ipotizzare quello che voglio dire sul Potenza, perché sta facendo veramente bene, sta continuando a fare bene. Matteo, prima di salutarti, un flash, non c'entra niente con la Serie C, ma stasera c'è l'Italia, la sfida con la Turchia, come finisce? Come finisce? Dai, su.
2: No, io pensavo che il flash fosse sulla vittoria del Trapani sulla Reggina di ieri, però vedo
1: Anche,
2: che
1: sì, è
2: vuoi
1: vero, hai
2: sviare
1: ragione.
2: da discorsi fondamentali per dedicarti al calcio minore della Nations
1: Al
2: League.
1: calcio minore della Nations League, è vero. Allora entrambi, dai, velocissimi, due flash veloci, uno sulla vittoria del Trapani e l'altro sull'Italia.
2: La vittoria del Trapani è la seconda consecutiva da quando ha cambiato allenatore, quindi mi viene da pensare che forse il problema era in panchina. Certo, a questo punto, povera Aronica, andrebbe rivalutato
1: Sì.
2: anche il lavoro che ha fatto lo scorso anno, però insomma, massimo rispetto per l'allenatore che comunque ha fatto bene in una situazione difficilissima a Trapani, perché poi lo raccontiamo spesso, soprattutto io e te,
1: Sì,
2: a
1: sì.
2: Trapani non è proprio facile lavorare.
1: Fa
2: Sull'Italia mi
1: no,
2: auguro
1: per
2: che si vinca
1: niente.
2: stasera, perché insomma, se non si riesce a battere una Turchia in queste condizioni, la Turchia letteralmente a pezzi. Insomma, c'è da ritornare a preoccuparsi come dopo la partita col Belgio.
1: Tra l'altro,
2: Pronostici non le faccio se no finisce male.
1: se vinciamo, ne parlavamo poco fa in redazione, siccome si sfidano quelle due davanti, insomma, basta vincere, si va al secondo posto, quindi io non me lo sarei mai aspettato dopo l'esordio con il Belgio. Vabbè, il calcio è anche questo. Matteo, grazie, grazie per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com, TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla al microfono in questo lunedì 5 ottobre. Vi terremo compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che è successo in Serie C, perché nel secondo weekend di sosta la Serie C non si è fermata e ci ha tenuto compagnia, sia lodata la Serie C. Abbiamo visto un po' di calcio nel pomeriggio, tante cose di cui parlare. Lo facciamo con il prossimo ospite. Io ringrazio e do il benvenuto qui su A Tutta C a mister Gianluca Colavitto. Salve mister, buongiorno.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tanto grazie a lei ovviamente per aver accettato. Allora, partirei dal girone C di Serie C, girone che lei conosce molto bene, perché davanti abbiamo una realtà come Potenza che sta... che forse sulla carta all'inizio campionato non era la squadra su cui puntare, ma che adesso si vede che non è lì per caso, perché è una squadra costruita bene, allenata bene, con una proprietà seria.
1: Io penso che hai detto tutto, nel senso che Potenza, per chi sta nell'ambiente, rappresenta sicuramente una realtà positiva. Si è dato continuità prima dal punto di vista diciamo così dirigenziale, quindi con la conferma del direttore sportivo, e poi dal punto di vista appunto del campo. È una realtà secondo me sostenibile. Potenza ha prima lavorato molto dal punto di vista anche logistico. Le strutture che ci sono a Potenza comunque sono strutture notevoli per la categoria. Ti parlo di situazioni proprio di struttura di campo, di foresteria, insomma, si è creato un mondo simile a realtà importanti di Serie A. E poi dopo, dal punto di vista di campo, si è scelto l'allenatore che in un certo qual modo poteva proseguire un lavoro già fatto dal mister De Giorgio l'anno scorso, e quindi un allenatore che non è, mi riferisco a mister Tisci, che non è anziano ma nemmeno giovane, che comunque...

0: due anni a Pineto ha lavorato in un determinato modo ed è giusto che a Potenza stia confermando ciò che di buono ha fatto negli anni precedenti. Quindi per me Potenza non rappresenta, diciamo così, una sorpresa.
1: Ecco, ma anche alla luce dei risultati, perché sulla carta, anche a livello di rosa, le rose parlano chiaro, le rose di squadre tipo Bari, Catania e Salernitana sono più strutturate, più costruite per essere al vertice, anche se, come dicevamo, Catania e Salernitana non hanno iniziato benissimo, ma si stanno riprendendo, negli ultimi risultati sono stati positivi, si stanno riavvicinando alle zone che le competono. Le chiedo, mister, se questo Potenza ha la forza di poter restare davanti per tutta la stagione, detto che siamo solo al 5 ottobre, siamo appena all'inizio, oppure alla fine i valori delle rose di squadre come Catania, Salernitana e Bari verranno fuori?
0: Guarda, io questo non lo posso dire. Possiamo anche ricordarci un po' della Juve Stabia di mister Pagliuca, no? Che nessuno la dava per vincente, poi dopo, però tieni presente che comunque il Potenza ha in organico ragazzi di spessore, secondo me. Poi è normale che i giocatori vanno allenati e comunque devi vivere la settimana con loro per capire altre sfaccettature che vanno al di là del campo, però ragazzi come Selleri, come Petrungaro, insomma, sono giocatori come Dauria, sono giocatori che secondo me hanno nelle corde anche la possibilità di fare categorie superiori. Certamente dall'altra parte abbiamo comunque organici diciamo di spessore, sia quelli della Salernitana che del Bari, però ti dico che secondo me il Potenza può reggere, diciamo, in questa categoria può reggere fino alla fine del campionato.
1: Io non lo dico, mister, perché ne parliamo sempre qui scherzosamente in diretta, perché quando faccio un pronostico puntualmente si realizza l'opposto, quindi non voglio dire, non dico niente sul Potenza, perché sennò poi mi vengono a cercare.
0: Sì, ma è vero quello che dici, però d'altronde non, cioè, secondo me per quanto mi riguarda,
1: non ci si può nascondere,
0: non bisogna essere ipocriti, nel senso che comunque tu mi fai una domanda e io devo dire ciò che penso.
1: Il mio pensiero è questo,
0: secondo me il Potenza può reggere, poi è normale, facessero tutti gli scongiuri loro del caso, però
1: no, è che io sono d'accordo, però porto sfiga notoriamente qui in trasmissione. No, si fa per scherzare, ovviamente. Mister, mi sposto sul girone B, perché in estate lo abbiamo definito come quello più equilibrato probabilmente dei tre, perché c'erano le tre squadre su quattro retrocesse dalla Serie B, realtà importanti e tutto quanto, però lo Spezia sta cercando un po' di smentirci, perché davanti a tutti ha vinto anche i due scontri diretti con Pescara e Reggiana, entrambi in trasferta, insomma 22 punti con Ravenna dietro a 17, sono già 5 punti di vantaggio, una squadra giovane allenata da un allenatore giovane ed emergente come Turati.
0: Sì, lo Spezia sembrerebbe che stia facendo la voce grossa in questo girone, però anche qui comunque il campionato è lungo e ci sono squadre che, come detto, Ravenna, Reggiana, che secondo me possono mantenere il passo dello Spezia. Certamente quello che sta facendo vedere lo Spezia in queste prime 8 partite, diciamo così, è un po' l'essenza del calcio attuale. Quindi complimenti al mister Turati, che ha avuto l'opportunità comunque di allenare, ecco, in una piazza che ha tutto per ritornare in Serie B, addirittura in Serie A, quindi dallo stadio a tutto ciò che ruota attorno, diciamo,

0: al mondo spezia, quindi di tutto di più là c'è, quindi tutto fatto in maniera programmata, in maniera giusta per quello che stiamo vivendo, per questi periodi che stiamo vivendo, quindi tra strutture, ambiente, staff, campi, cioè tutto quello che ci deve essere nel mondo del calcio sta lì in quel contesto.
1: Mister, fra le avversarie, no? Abbiamo citato la Reggiana, abbiamo citato il Pescara, c'è anche il Ravenna. Ravenna, squadra che l'anno scorso da neopromossa ha fatto molto bene, ha insediato le prime piazze, è arrivata ai playoff, quest'anno si sta ripetendo, ma io le voglio chiedere del colpo mediatico che ha fatto il Ravenna in estate, perché ovviamente è una grande operazione di marketing quella legata a Ronaldinho, al Ravenna. Però lo stesso Ronaldinho con il presidente, con Mister Mandolini, hanno detto che Ronaldinho vuole giocare e vuole fare l'ultimo gol con la maglia del Ravenna. Da allenatore, secondo lei, cioè, è possibile una cosa del genere? Perché il talento di Ronaldinho è indiscusso, però è un giocatore che non gioca da quasi 15 anni.
0: Secondo me, non, diciamo così, dal punto di vista, cioè fare l'apparizione, la posso fare anche io a 55 anni, non ci
1: Certo.
0: stanno problemi. Io appaio, magari mi fa entrare quando ci sta da battere il rigore, e posso, però la vedo, come hai detto tu, una questione di marketing, una questione non mediatica, ma appunto dal punto di vista di campo, comunque gli anni passano un po' per tutti. E io penso che i Cristiano Ronaldo, cioè sono veramente pochi nel mondo che riescono, fermo restando che ecco, adesso comunque si sta allungando l'età
1: Sì, vero.
0: calcistica per i giocatori, ecco, però la vedo più un fatto di marketing che piuttosto di campo. Certamente il mister Mandolino penso che si adegua, ecco, non è che quando verrà chiamato lo farà entrare per uno spezzone, non lo so, però per adesso mi sembra che non l'ho visto ancora, o mi sbaglio?
1: No, ancora neanche convocato. Non credo si alleni neanche, questo non lo so. Però io mi immagino, mister, una partita, anche se sarà a marzo, ad aprile, dove Ronaldinho figurerà nei convocati. Io mi immagino il tutto esaurito, ma richieste di accredito anche da tutto il mondo per rivedere anche Ronaldinho entrare in campo, anche solo per scaldarsi.
0: Sì, sicuramente questo è fuori dubbio, quasi si parla, diciamo, di fuori classe, quindi vederlo dal vivo ancora adesso, a quest'età, cioè, comunque è uno spettacolo. Ora, al di là della condizione fisica, io non so come sta il ragazzo, quindi non, però sembra un po' improbabile dal punto di vista dare continuità di
1: Sì.
0: minutaggio, sembra. Fermo restando che comunque ecco, il passo di un giocatore di Lega Pro è sicuramente diverso da un passo di un giocatore di Serie A, quindi ci stanno le categorie anche per questo, quindi lui ha fatto sempre il fuoriclasse in Serie A, sicuramente non avrà perso la parte tecnica,
1: Il
0: perché
1: tocco.
0: comunque lì è un fenomeno, magari una volta che ti può fare il dribbling non può andare forse troppo oltre, magari ti può mettere la palletta che un altro giocatore non riesce a metterlo, la mette con i tempi un po' più lunghi rispetto a lui che è tutto anticipato a livello di cervello, quello
1: Sì.
0: sì, però secondo me vabbè, aspetteremo, vedremo che cosa succede, che cosa faranno. Nel frattempo comunque hanno avuto una brutta, diciamo così, partita d'arresto
1: Sì,
0: a
1: con la
0: Piancastagnaro, perché
1: Pianese.
0: comunque la Pianese ha fatto una grossa partita contro il Ravenna e ci fa capire che i campionati, cioè ogni partita è una storia a sé, comunque che la classifica fino a un certo punto può contare, che il budget fino a un certo punto può contare, perché oggi sembra semplicistico, però se non hai le caratteristiche di voglia di fame, di voler importi, puoi avere anche il nome, però poi dopo alla fine stecchi.
1: Mister, le faccio l'ultima domanda che riguarda il girone A. Qui sembra, in estate parlavamo di un Union Brescia forte anche della finale playoff conquistata lo scorso anno, di un mercato fatto in maniera intelligente con tanti acquisti mirati e della conferma di mister Corini, sembrava la squadra da battere. E sta faticando un pochino, un po' di più rispetto alle previsioni l'Union Brescia, forte anche di un Cittadella che finalmente si è ricordato di fare il Cittadella dopo il passo falso della scorsa stagione.
0: Sì, sì, in effetti è così come dici, nel senso che nel girone A comunque ci sono anche altre realtà che si stanno confermando, quindi anche loro hanno mantenuto questo cosiddetto progetto tecnico. Mi riferisco magari all'Arzignano, al Treviso, alla stessa Dolomite Bellunese, insomma, sì. Il Trento, ecco, però una sorpresa a Spidaletto, che non è sorpresa, che già l'anno scorso comunque ha fatto un buon campionato. Però il Brescia in effetti ha tutto il tempo per rimettersi in corsa con il Cittadella. Ecco, se posso fare una previsione, io dico che comunque queste due squadre fino alla fine se la giocheranno.
1: Mister, siamo arrivati alla conclusione di questo intervento. Grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
0: Siamo in attesa di Ronaldinho.
1: Restiamo in attesa di Ronaldinho, è vero. Grazie mille mister, un abbraccio.
0: Arrivederci, grazie.
1: Salutiamo e ringraziamo ovviamente mister Gianluca Colavitto, con lui aspetteremo di vedere Ronaldinho in campo e magari ci risentiremo poi quando il fuoriclasse brasiliano calcherà i campi della Serie C. Io non vedo l'ora sinceramente, perché rivedere Ronaldinho in campo sarà veramente incredibile. Andiamo avanti, perché ieri, come dicevamo, lo Spezia continua a fare la voce grossa nel girone B, ha vinto anche lo scontro diretto in casa della Reggiana, 1-0 il risultato finale per le Aquile. Andiamo a sentire proprio le parole poi in conferenza stampa dopo la partita di mister Turati.
2: Di lui, perché in queste prime settimane
3: forte di quelli affrontati oggi. Nel primo tempo non c'è stata quella grande quel grande attacco che siamo soliti a vederlo, forse era condizionato dalla sconfitta del Ravenna, oppure c'era veramente un avversario più forte. Poi nella ripresa è stato forse una partita quasi a senso unico.
2: No, ci tengo a sottolineare la forza e l'impatto, soprattutto fisico, che ha messo la Reggiana nel primo tempo. Ho visto una squadra, quella della Reggiana, che era molto aggressiva, anche se venivano a prenderci a volte con un uomo in meno, erano molto dinamici, hanno speso tante energie, si vedeva chiaramente che avevano voglia di fare una partita importante, oltretutto contro una squadra che, come hai sottolineato tu, forse è la più forte di questo girone, sicuramente la più forte di quelle che abbiamo incontrato fino ad ora, e i miei ragazzi dal mio punto di vista hanno fatto una buona prestazione. Forse nel primo tempo c'è mancato quel coraggio che solitamente abbiamo sempre, sia negli allenamenti che anche in queste prime sette partite, di voler comunque sia continuare a giocare, forzare, a cercare l'uomo libero. E nel primo tempo, come sottolineavi bene tu, non ci è venuto benissimo, sia per meriti degli avversari che anche per qualche demerito nostro. Nel secondo tempo invece devo dire che sono molto soddisfatto, perché siamo comunque sia saliti in cattedra e abbiamo fatto vedere quelle che sono le nostre qualità e quelle che quotidianamente cerchiamo di mettere in pratica.
4: Ecco mister, sono passate già diverse giornate di campionato, settima vittoria consecutiva, abbiamo vinto a Pescara, vinciamo oggi. La tua squadra sta dimostrando di avere una forza mentale importante e soprattutto di uscire quando è il momento di uscire, perché nel secondo tempo si è visto che la voglia era proprio quella di sbloccare il risultato.
2: ma questa per me è una grandissima soddisfazione, perché quando mi viene detto che la mia squadra ha una grande forza mentale, che è una squadra che rimane sempre dentro la partita, come è successo settimana scorsa dopo aver subito il gol, anche oggi primo tempo, nonostante quella piccola sofferenza iniziale, non ci siamo mai sfaldati, comunque abbiamo cercato di portare dentro la partita quelle che sono le nostre caratteristiche, e questo mi fa enormemente piacere, perché come sapete bene abbiamo sempre in campo tre ragazzi del 2006, uno del 2004, diversi del 2003, quindi abbiamo molti ragazzi giovani, e il fatto che siano così attaccati e abbiano capito l'importanza di questa maglia per me è sicuramente motivo d'orgoglio, ed è la prima cosa che chiedo quotidianamente quando li guardo negli occhi, più ancora dell'aspetto fisico e dell'aspetto tecnico, quindi mi fa molto piacere questo.
5: Buonasera mister, complimenti. Ormai ci sprechiamo anche con questi complimenti, perché ogni settimana diciamo a che punto può arrivare questa Spezia, e migliora sempre di più, perché il secondo tempo di oggi, considerando anche la qualità dell'avversario che era di fronte allo Spezia, è stato impressionante per tutto quello che è successo. Le chiedo un giudizio sulla difesa, perché si giocava contro un attaccante molto forte come Šipoš, in un modo di giocare che si era analizzato anche nel prepartita, differente rispetto a quello che avevate affrontato fino a questo momento. Hanno fatto molto bene i due ragazzi, i due centrali di difesa, ma tutta la squadra. E poi le chiedo anche un giudizio sul centrocampo, perché forse la partita si è vinta proprio lì.
2: No, io sono molto contento di quello che hanno fatto tutti i componenti della squadra, subentrati compresi, perché spesso si esalta la difesa quando non subisce gol, ma veramente il nostro è un lavoro quotidiano che riguarda tutto il blocco squadra. Se vogliamo tenere attaccanti del calibro di Šipoš, Rover, Girma e Portanova lontano dall'area, ci serve comunque sia grandissima pressione davanti, quindi io parto sempre dagli attaccanti, che oggi dal mio punto di vista hanno speso molto, magari non sono stati qualitativamente come altre partite, però da un punto di vista fisico hanno comunque sia permesso alla squadra di avere un baricentro medio-alto, e questo da ex difensore vi garantisco che è un qualcosa che agevola molto. Poi devo dire che nel corso di queste giornate, per quanto riguarda i duelli individuali e gli uno contro uno, siamo migliorati molto, ma d'altra parte quando hai due ragazzi giovani come i nostri che hanno grandissime qualità ma che vengono da due campionati di sofferenza dove sono retrocessi entrambi e che sono comunque sia giovani, non è facile, e devo dire che settimana dopo settimana mi stanno dando grande soddisfazione. Oltretutto, come sottolineavi tu, gli attaccanti della Reggiana hanno grandissima qualità, oggi mi hanno veramente impressionato sia per forza fisica che per qualità tecnica, quindi penso che questa prestazione per loro valga veramente doppio. Per quanto riguarda il centrocampo, dal mio punto di vista oggi abbiamo fatto un primo tempo dove avevamo l'obbligo di fare meglio, hanno spinto molto da un punto di vista fisico, ma da un punto di vista qualitativo in altre partite ci hanno fatto vedere molte giocate migliori, infatti prima fine primo tempo ho dovuto scuoterli molto, e poi nel secondo tempo invece hanno fatto vedere quello di cui sono comunque sia capaci, e anche l'ingresso di Jimenez gli ultimi 15 minuti, che non era scontato, ci ha dato qualità, e quindi sono molto contento.
6: Buonasera mister, dopo la vittoria con il Pescara, oggi arriva un altro successo con una squadra importante come la Reggiana, quindi a questi punti ci si chiede se si può davvero iniziare a pensare in grande per il futuro.
2: Ma guarda, io non lo dico per fare retorica, ma noi non abbiamo mai guardato la classifica fino a oggi, non l'abbiamo mai voluto fare, perché l'obiettivo di inizio anno era quello di insomma creare una squadra forte, giovane, che migliorasse nel tempo e che dava soddisfazione ai nostri grandissimi tifosi. Chiaramente so che lavorare in una piazza come Spezia il risultato conta, però so anche che la gente di Spezia è molto attaccata a quello che è l'impegno poi che si mette quotidianamente, quindi io mi sono molto concentrato nel far capire ai miei ragazzi cosa voleva dire indossare questa maglia, e li ho spronati, e continuo a farlo oggi quotidianamente, nel migliorarsi sia da un punto di vista individuale che anche collettivo.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con A Tutta C, questo lunedì 5 ottobre, sono le 10:36 minuti, l'ultima parte di trasmissione. Andiamo a leggere l'ultima notizia che ci arriva proprio da Tutto Mercato Web, dal nostro Luca Bargellini, che riguarda la Casertana, che nonostante sia quinta con 12 punti in 8 giornate, potrebbe presto esonerare il tecnico Vinicio Espinal. Non è andata giù la sconfitta con la Cavese. Nella giornata di ieri erano avanzate due idee per la panchina. La prima portava che è quella attualmente in pole, ovvero quella di Raffaele Biancolino, l'ex tecnico dell'Avellino, seguito da Roberto Stellone, ex allenatore della Vis Pesaro, che ha lasciato la Vis dopo due stagioni fatte molto bene. La Vis Pesaro ne sta un po' pagando lo scotto. Come ci fa sapere Luca Bargellini, in queste ultime ore si è aggiunto anche un nuovo nome, che è quello dell'ex tecnico della Salernitana Giuseppe Raffaele. Quindi vedremo nelle prossime ore, dovrebbe essere ufficializzato l'addio al tecnico domenicano e la nomina del nuovo allenatore dei Falchetti. Vedremo cosa succederà in casa casertana, che come dicevamo sta facendo bene, ma evidentemente qualcosa si è rotto. Torniamo invece a quello che è stato il big match del girone B di Serie C, la vittoria dello Spezia in casa della Reggiana. Abbiamo sentito prima le parole di Marco Turati, tecnico dello Spezia. Adesso andiamo a sentire e ci salutiamo con le parole di Attilio Tesser, tecnico della Regina. Noi ovviamente vediamo la appuntamento con A Tutta C domani mattina alle 9:45, ma ovviamente l'invito è restare qui con noi su TMV Radio per tutti i nostri programmi, per la nostra diretta non si ferma certo qui. Sentiamo le parole di Tesser e l'appuntamento con A Tutta C è a domani. Ciao!
1: Buonasera, Giuseppe Marotta, resto del Carlino. Qual è la sua analisi? Forse un secondo tempo inferiore al primo, insomma, come l'analizzo di sconfitta? Grazie.
2: Ma abbiamo fatto un primo tempo decisamente positivo, il secondo tempo un po' meno, si è andato subito e non ho trovato il gol, poi abbiamo trovato anche Regine. Io direi che nel computo delle situazioni importanti nel primo tempo, anche nel secondo, abbiamo avuto decisamente più pallone di loro. E il peccato di aver fai bene non andare in vantaggio. Dove ho saputo sfruttare una situazione in cui no, e quello ha fatto la differenza.
1: Insomma, ha avuto anche la sensazione, soprattutto nel primo tempo, che con un po' di brillantezza in più negli ultimi 20 metri si poteva andare, non dico con facilità, perché non è mai facile, però è mancato forse quello, quella brillantezza lì nelle ultime giocate, forse quello?
2: No, tanto c'è merito il loro, che è una difesa molto alta, molto aggressiva, quindi c'è del loro, però penso che di situazioni ne abbiamo create anche di andare dentro, non anche di finalizzare. Ne ha fatto due gol. Sono stati annullati. Situazioni che abbiamo create, quel portiere fuori porta, che non c'era un portiere, che ha preso un palo. Situazioni che abbiamo avute molte. Non finalizzare, quando fai bene, è un peccato. Loro, ripeto, quando la seconda volta hanno preso un po' la partita in mano, inizio il secondo tempo, ti hanno creato i pericoli e uno di questi sono riusciti a farti male. Dopo abbiamo avuto l'occasione importante, che se lo sbandieratore qui sotto la mia panchina ha sbandierato, guardate pure la televisione, due metri, tre metri di regolare, sì, così, che ha sbagliato, dopo vai al bar, magari ci vanno buono candelero ed è un peccato, perché poi la situazione anche fino all'ultimo secondo per pareggiare ne abbiamo anche avuto.
3: Buonasera mister Roberto Tegoni, tutto Reggiana, dopo due sconfitte consecutive con Perugia

0: e spezia, quale consapevolezza si porta via la Reggiana o lei dopo aver affrontato due partite del campionato?
1: Ma abbiamo perso, Perugia mi ha fatto fatica, siamo stati in campo, cioè abbiamo fatto una prestazione brutta. Stasera ho avuto una squadra che veniva da 6 vittorie consecutive su 7, abbiamo fatto la nostra partita e ce la siamo giocata anche per me, alla pari con loro, fino in medio tempo, subendo qualcosina di più nel secondo tempo. E al di là delle considerazioni sugli avversari e su quello che dobbiamo farci noi, cambiamo in trend, perché in questo momento. Anche quando hai fatto una partita buona come stasera, non sei in grado di stato capace di portare a casa un risultato positivo sia per la classifica che per il morale.
0: È facile appellarsi anche alle assenze, non sono in primis, ecco, la sua espressione dice tutto, quindi volevo capire se le assenze non sono poi anche tutti gli altri, potevano in caso di presenza fare qualcosa di più
1: No,
0: oppure.
1: no, dico di no perché l'ho detto anche ieri in presentazione. Le assenze ci sono per tutti, non vai a nascondersi dietro a quelle situazioni. Poi è una realtà, se oggi avessimo fatto quello male, dici perdi perché sei stato completamente inferiore all'avversario e posso aggrapparmi, non mancava, invece no. È chiaro che Johnson ha giocato fino alla serie titolare, penso che sarebbe stia facendo un campionato buono, decisamente positivo. E averlo avuto magari sarebbe stato positivo perché quando Lorenzo che si è calato all'inizio del secondo tempo è andato in Chiesa che abbiamo fatto la sua partita, chiaramente era uno fuori ruolo, però è uno che è in campo e si è scelto di mettere lui perché mi dava garanzia.
2: Francesco Pioppi, buonasera mister. Tornerei un attimo sui due episodi dei gol annullati. Allora, nel primo il guardaline alza subito la bandierina, l'annullano, va al monitor e vabbè, diciamo non c'è evidenza per tornare sui propri passi. Nel secondo però il gol era stato convalidato, io dalle immagini non ho visto l'evidenza che ci fosse fuori gioco. Cioè, la regola in teoria non è se non ci sono le immagini che smentiscono la decisione di campo. Si sta con la decisione di campo, quindi in teoria il secondo gol, secondo me, era da convalidare. Grazie.
1: Dovrei chiamare un violista per rispondere a questa principio, però è quello che hai detto tu. Se l'assistente non sbandiera è tutto meno che la squadra avversaria non ti mandi a rivederla, dovrebbe essere, come regolamento dovrebbe essere così, mi dice il mio direttore, prima sotto. Parlare dell'arbitro è facile stasera, secondo me è molto facile. Però non mi posso attaccare a quello. Porto un esempio pratico. È clamoroso, è un errore clamoroso, non di 2 volte, se è fuori gioco di 2 centimetri o meno. Quando alza la bandierina, quando si può spegnere il palo, non è di 10 centimetri, 20 centimetri o meno, sono più di 2 metri buona. E lo scandalo, perché è lo scandalo, è che l'arbitro ha dato fuori gioco l'assistente. Perché pensa che sia stato al passaggio a Nathan fatto da uno dei miei calciatori, invece l'ha fatto l'avversario, proprio il regolamento. Fortuna è, o sfortuna, se si può sfavorire poi può alzare la bandierina ma andiamo a rivederla e ti dà gol, perché è evidente che non è fuori gioco. Però la differenza dei centimetri, come poteva essere da una parte e dall'altra, magari su e giù. Dobbiamo aumentare la partita, poi gli episodi sono sulla partita, non è che facciamo parte di altre cose.
2: Grazie.
0: Mister, ne approfitto, dopo 8 giornate è presto per abbandonare il primo posto o il campo ha detto questo forse?
1: No, penso che tu sia un po' esagerato in quello, però è dato di fatto, non siamo vicini, siamo lontani. Rimane quello che la società e il sottoscritto abbiamo sempre detto di rimanere nelle parti alte di classifica e non di essere primi. Poi se siamo primi, fossimo primi sarebbe contento tutti, penso. Però l'importante è che il gruppo abbia dimostrato di esserci in queste 8 partite. Ha sbagliato Perugia, il resto ci siamo stati. Se oggi mi ha trovato una squadra più forte, facciamo i complimenti. Però la squadra c'è e ha ancora delle pedine dentro questo gruppo che possono essere molto importanti nel futuro.
3: tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Caffè Di Marzio.
5: Sarà un lunedì importante non solo perché giocherà la nazionale italiana, perché per la prima volta per esempio andrà in panchina Samuele Inacio, che rappresenta un po' anche il diamante grezzo futuro per la nostra nazionale, giocatore del Borussia Dortmund, cresciuto nell'Atalanta e che ha da dietro una pressione forte da parte del Brasile per essere convocato con la Seleção verde oro, e quindi mi aspetto anche che Mancini possa farlo, non solo portare in panchina come sarà oggi, ma poterlo anche far esordire proprio per allontanare definitivamente questa minaccia da parte tra l'altro di Carlo Ancelotti della Federazione Brasiliana. Quindi mentre l'Italia giocherà questa sera con la Turchia, e sarà un test importante ancora per continuare a vedere i miglioramenti della nostra nazionale, in Serie A si lavora per tornare in campo nel weekend. Il Genoa sta cercando un nuovo direttore sportivo perché la situazione legata a Diego Lopez nelle ultime ore è diventata molto concreta. Diego Lopez sta in maniera molto concreta valutando l'opportunità di andare al Burnley, che l'ha cercato. Oggi sarà un incontro. Hanno un progetto importante perché vogliono tornare in Premier League e hanno individuato in Diego Lopez la figura giusta. Quindi se Diego Lopez dovesse accettare, è chiaro che il Genoa dovrebbe trovare un sostituto. Si è già mossa la squadra e la società rossoblù, iniziando un po' a contattare vari direttori sportivi che sono in questo momento liberi. Da Pantaleo Corvino, che non ha mai nascosto la sua fede genuana da quando era bambino e che sarebbe anche pronto a tornare subito in pista dopo essersi fermato a Lecce, a Giovanni Rossi, che reduce dalle esperienze con Sassuolo, Juventus, Marsiglia, dove è stato con De Zerbi, a Daniele Pradè, pronto a tornare dopo Firenze, a Melissano, che rappresenterebbe una scelta diversa, meno d'esperienza ma di lavoro dal punto di vista di scouting e tecnico. Questi mi sembra siano i nomi più plausibili, anche perché Burdisso, da quanto ho capito, difficilmente lascerà in questo momento l'Argentina, dove è tornato dopo aver vinto il campionato con il Monza, e quindi le sue quotazioni in questo momento sono in ribasso. Quindi c'è una situazione legata al Genoa che va sicuramente approfondita, monitorata in queste ore, così come va approfondito e monitorato non solo il mercato dei direttori ma anche il mercato degli allenatori, perché il weekend ci ha permesso e mi ha permesso di guardare ancora con più attenzione il campionato di Serie C, un'esclusiva a Sky, dove ci sono due allenatori che stanno continuando a suon di qualità di gioco, a suon di risultati, perché le due squadre sono prime in classifica nel girone B e nel girone C, a fare davvero qualcosa di diverso, perché si vede appunto, potendo guardare le partite, si vede una identità di gioco, si vede una qualità, si vede un coraggio, si vede intraprendenza, si vede davvero qualcosa di originale. Sto parlando di Turati allo Spezia e di Ivan Tisci al Potenza. Sono due allenatori che vanno seguiti con grande attenzione in prospettiva futura. Avevano già fatto molto bene l'anno scorso, Turati, nonostante appunto il Siracusa sia poi finito per anche motivazioni extracalcistiche, non sia più rimasto in C, ma il gioco espresso da Turati era un gioco di qualità assoluta, tant'è che poi Turati era stato chiamato dal Catanzaro e poi lì ci fu una scelta sicuramente anche non condivisibile dal punto di vista dell'atteggiamento, del comportamento, quello di lasciare un contratto praticamente già firmato per andare poi allo Spezia. Ma allo Spezia si vedeva già dai primi allenamenti, dalla fiducia anche del direttore sportivo, dalla squadra che gli è stata costruita da Guido Angelozzi, si vedeva che Turati aveva qualcosa di diverso, e lo Spezia ha qualcosa di diverso. Sta facendo innamorare una città che era delusa dalle ultime due retrocessioni, e si vede davvero una squadra che gioca in maniera offensiva, diverte ed entusiasma. Il Potenza è la squadra che ha segnato di più, continua a fare una media di 4 gol a partita. Ivan Tisci, già l'anno scorso quando allenava il Pineto, aveva dimostrato di essere un allenatore che poteva aspirare anche a qualcosa di diverso. C'era stato qualche contatto con il Crotone, qualcosa con il Catania, però alla fine la scelta di andare a Potenza e anche lavorare su un percorso che era stato già positivo con De Giorgio, poi finito alla Juve Stabia, ha permesso a Tisci oggi di illuminare davvero quel tipo di girone, con una squadra che probabilmente non è superiore alle altre dal punto di vista qualitativo, perché è un girone dove ci sono Salernitana, Bari, Catania, eccetera eccetera, ma sicuramente a livello di gioco il Potenza di Tisci sta facendo qualcosa di straordinario. Quindi nel momento in cui oggi seguiamo le parabole azzurre dei giovani, e quindi seguiamo Inacio cercando di capire se potrà essere il futuro della nazionale, nel momento in cui cerchiamo futuri direttori sportivi anche per il Genoa, cerchiamo di capire anche quali saranno i futuri allenatori che potremo vedere in categorie superiori. Da questo punto di vista Tisci e Turati, attenzione, anche Musso nel girone A con il Cittadella sta facendo un bellissimo lavoro, è reduce dalla prima sconfitta in campionato con l'Albino Lef, ma sta dominando il girone A. Sono tre allenatori giovani, tre allenatori che si stanno dimostrando sicuramente all'altezza e di cui sentiremo parlare, speriamo, anche quando giocheranno la Serie A e la Serie B, perché loro magari saranno in Serie A e in Serie B nei prossimi anni, non soltanto quando attraverso la sosta c'è l'opportunità di vedere ancora meglio un campionato che amiamo e ci appassiona come quello di Serie C.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
6: Ci sono storie in questo mercato, in questa Serie A, che meritano di essere sempre raccontate, e una che abbiamo raccontato a lungo è stata la meraviglia napoletana di Kim Min-jae. Il sudcoreano preso al Fenerbahce, prima aveva giocato in Asia, si è dimostrato uno dei migliori centrali per personalità, velocità, grinta, carattere eccetera eccetera eccetera, il calcio mondiale. A Bayern Monaco poi quel salto non l'ha fatto. Sì, gioca, non è un comprimario, un giocatore importante, ma per Kompany non è un inamovibile, ha altre stelle a cui pensare, il tecnico belga. E allora a gennaio Kim potrebbe tornare in Serie A, dove proviamo a capirlo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il centrale sudcoreano Kim Min-jae in Serie A ha dimostrato di essere uno capace di fare la differenza, e come? Perché ha personalità, perché ha fisico, perché ha carattere, perché, lo dicevano a Napoli, possiamo dire noi, a Katsim, non è un comprimario, è l'altro, no, lui è un leader, è un trascinatore. Il Bayern Monaco non prende giocatori a caso, ma anche al Bayern Monaco abbiamo visto un grandissimo campione, solo che in quella galassia del Bayern Monaco è uno dei giocatori così importanti. Evidentemente Kim, dopo tante riflessioni, dopo tanto giocare e anche vincere al Bayern, potrebbe rifare un passo indietro. Dove potrebbe sbarcare qualora dovesse decidere di venire in Serie A? Perché il Manchester United ci pensano le società turche, ci pensa mezzo mondo, chi non ci penserebbe a uno così? Beh, in Serie A, dici Kim Min-jae, non puoi non dire Luciano Spalletti, non puoi non dire Juventus. Già, però le abbiamo già detto tante volte in questo percorso, francamente adesso la Juve nel ruolo ci sembra quantomeno coperta, anche se qualcosa potrebbe arrivare, ma prendere Kim vorrebbe dire far partire Kelly, è certo una riflessione che il club dovrebbe nel caso fare. Beh, il Milan è un centrale importante, se pensiamo ai tre dietro ce l'ha già, come Pavlovic. Kim Min-jae potrebbe nel caso essere un calciatore buono per guidare la difesa al centro della retroguardia. Vediamo, insomma, sembrano le due destinazioni più probabili. Chiaro è che abbiamo fatto in questi giorni per Cop Miners, per Anghissa, vale per lui. Quando fai un passo indietro devi fare anche tu a livello di conti, a livello di tasche, a livello di economie. Kim dovrà essere il primo a voler tornare in Italia, e la risposta la vedremo soprattutto da un fatto: se deciderà di rinunciare a una parte sostanziosa del suo stipendio. Certo, da appassionati nel nostro campionato non vedremo l'ora di rivedere ancora Kim Min-jae in Serie A.
3: Tutto mercato web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
6: Avete presente quella sensazione che c'è di incompiuto, di qualcosa che ancora non si è manifestato, che forse si è manifestato in passato, ma che poi non c'è più stato, ma c'è dentro la intenzione, la sensazione che possa tornare? Bene, parliamo di Teun Koopmeiners, meraviglioso l'Atalanta, alla Juventus rivedibile. Abbiamo visto qualche luce adesso, ma non quel Theon Koopmeiners. Eppure. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Quando la Juventus prese Theon Koopmeiners dall'Atalanta, non ci fu una sola persona a dire: l'ha strapagato, l'ha preso ma serviva altro, non doveva prenderlo. Koopmeiners era un giocatore che tutte le squadre avrebbero voluto, italiane, internazionali. La Juventus vinse quella lotta pagandolo tanto. Poi la storia ha detto che Koopmeiners evidentemente non è cucito per l'abito della Juventus, per la storia bianconera, perché poi ha cambiato gli allenatori, ma poi non si è mai riuscito ad adattare al meglio. Personalità, carattere, fase della vita che magari non rispecchia al meglio la storia bianconera e l'ha bisogno di riscatto, non è un leader, chi lo sa. Era stato grande con Gasperini, non lo è stata la Juventus, quando ha dei colpi geniali ha dei colpi meravigliosi. Ecco, su Koopmeiners abbiamo la sensazione che debba lasciare la Juve perché lì altrimenti continuerà a spegnersi, ma che altrettanto chi lo prende fa un affare. Avete presente quell'intenzione di dire: ok, ma è forte, abbiamo visto che sa inserirsi, sa segnare, fa gol di testa, sa interdire a fisico. Non gli va data la responsabilità del leader, evidentemente. Non gli va dato tutto questo peso e questa pressione, va tenuto in un mood positivo. Ci sono persone, ragazzi, storie che in un mood negativo non riescono a rendere, anzi vengono scinati da questa spirale. Koopmeiners però è uno che tecnicamente, tatticamente può fare grandi cose. L'impressione è che lui stesso dovrà farsi tanto un esame di coscienza, ma speriamo che l'abbia già fatto, abbassare con questo esame di coscienza le sue richieste di ingaggio, perché potrà ripartire, ma potrà ripartire solo con un bagno d'umiltà, capendo che quello è un passato andato, che la Juve questo ingaggio e questi soldi li ha spesi per quel Koopmeiners. Adesso dovrà fare non uno, due, tre, ma quattro passi indietro per poi farne magari cinque avanti. Ecco, questo è un consiglio che diamo a lui, magari anche a qualche squadra, perché abbiamo proprio l'impressione che chi lo prende, dovesse prenderlo a gennaio, rischia di fare veramente un grande colpo che non ci aspettiamo con Theon Koopmeiners.
3: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ci siamo, comincia una nuova settimana, ma questa settimana ci porterà dritti dritti verso il ritorno in campo della Serie A, però senza, non prima di passare per un'altra sfida della nazionale in National League, quella tra Italia e Turchia. Dopo il pareggio in terra francese per 1-1, riacciuffata la Francia con un gol di Bastoni che recupera palla al limite, la mette dentro tra batti e ribatti, il gol invece di Olise su calcio e munizione, stupendo, le parate clamorose di Donnarumma. La nostra nazionale oggi affronterà la Turchia con l'obiettivo di puntare a lungo andare ai quarti. Ma il vero esame arriva domani, perché domani è la giornata della resa dei conti in federazione. Ci dovrebbe essere con ogni probabilità il commissariamento, con l'UEFA che tra l'altro guarda a quello che succede in casa Italia, monitora se magari si dovesse arrivare al commissariamento, che sia un interludio breve, altrimenti ne pagheranno le conseguenze l'Italia. Quindi intanto l'europeo diviso tra del 2032 diviso tra Italia e Turchia verrebbe assegnato di default totalmente alla Turchia, che invece se la sta passando malissimo in National League. Oggi affronta l'Italia con l'obiettivo di Montella di fare punti, altrimenti rischia anche l'esonero che ha già praticamente quasi acquisito, e quindi loro magari in campo male, ma a livello istituzionale, organizzativo, di strutture molto meglio di noi. Noi alla fine rischiamo di fare una figuraccia storica se non si riesce a trovare una soluzione che possa rimettere in piedi una federazione che continua a zoppicare. Ecco perché poi i risultati del campo contano relativamente, se vogliamo, perché se la Turchia perde anche stasera, Montella rischia l'esonero; se non perde, comunque rischia il cammino in National League, che ormai è quasi compromesso, però rischierebbe di avere anche contestualmente nella sua totalità l'assegnazione degli europei. Quindi questo fa capire che non è solo il campo giudice di un nostro movimento, ma è tutto quello che c'è dietro in primis. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, che trangugia una mela e sta recuperando una forma strepitosa. Le trangugia sempre Santarelli, che qualcosa di più emozionante non lo mangia dal 1986. Ciao Santa, buongiorno. Alessandro Santarelli.
2: Tanto mi hai dato una pessima notizia.
1: Quale questa?
2: Te la dico dopo. Scusa. Oggi è il giorno del direttore, ma hai fatto fuori il direttore, Marangio, ma tu sei una brutta persona. Perché
1: il direttore non c'è oggi, quindi io chiamo te.
2: Quindi io giustamente sono un tappabuchi.
1: Ma giornata, certo, tu sei nato per fare il tappabuchi, sappilo.
2: Tu sei nato. Potrebbe essere
1: anche una medaglia al valore, se, ecco, considerando le tue dietrologie, però insomma sì, sei... Un coperchio, vai, meglio, è più mortificante. Sei un coperchio. Ti piace essere coperchio?
2: Anche lui sei, dipende un po' dalle situazioni.
1: Ma ti piace tutto a te, proprio.
2: Sei una vergogna. Ma davvero è l'ultima partita della nazionale? Cioè, no.
1: Di questa settimana sì, anche se tu ne volevi solo tre, perché questa te l'hai dimenticata. Diciamo.
2: No, ma io... cioè, ma scusa, ma... le grandi gesta dei ragazzi di Mancini non le vedrò più fino a quando, no? Perché questa cosa mi preoccupa tantissimo. Ma chi
1: fino a novembre, lo sai, no? La prossima pausa che ci sarà.
2: Ah, meno male, va. A novembre ritorna la nazionale.
1: Puoi tornare, meno male, va. Hai visto. Puoi tornare a
2: parlare. No, a questo campionato io farei soltanto nazionali, guarda. Beh, è bello, te. Perché la gente si appassiona.
1: Sì. Beh. Senti, a proposito di gente che si appassiona, non so se tu sei riuscito a guardarla la partita con la Francia, perché so che non sei particolarmente appassionato, ma comunque da giornalista l'hai poi guardata nel
2: dettaglio. Certo, l'ho vista mentre mangiavo a Livorno un ottimo gelato.
1: Azzo.
2: E c'era un maxi schermo sul Viale Italia, posto bellissimo, se vuoi faccio anche pubblicità.
1: Ma puoi farlo.
2: Mentre mangiavo questo ottimo gelato, rigorosamente di frutta, perché poi le creme c'hanno un pochino più di zuccheri, mi sono visto praticamente il secondo tempo.
1: Bene.
2: Con il gol di Olise, che è qualcosa di...
1: Olise era un altro.
2: No, Olise, io dico Olise.
1: Sbagli, mi oppongo al vostro onore, Olise.
2: con il gol di Olise e poi
1: bruttina la punizione, no, come l'ha tirata.
2: Sì, bruttina, mi sembrava Kumainer.
1: Bravo.
2: Più o meno.
1: Che ieri ha segnato però peraltro su punizione, sì, ma mettendo la palla in un corridoio che evidentemente sì, voleva una deviazione sul primo palo, nessuno ha deviato gol, però si è rifatto subito, devo dire, dopo, quando la Serbia ha pareggiato con sì, una chiusura difensiva abbastanza discutibile, però vabbè.
2: Con il portiere che stava prendendo un caffè, ma insomma, e poi ho visto il gol di Bastoni, ma ora al di là delle battute, è chiaro che quando pareggi in Francia, no, contro una squadra che è nettamente più forte della nostra, però pareggi in quella maniera, anche con... Poi l'Italia ha avuto delle occasioni clamorose, Vincenzo, soprattutto
1: sì, certo.
2: Anche nella partita, quella di Ken è pazzesca. Cioè, sono dei segnali decisamente positivi, ma decisamente. E ti dico anche un'altra cosa. Sai che io non stimo particolarmente Mancini, no? Però ho la sensazione che sia l'allenatore giusto per questo tipo di squadra nazionale. Perché al di là di alcune convocazioni sulle quali ovviamente potremmo discutere, ma noi non lo faremo, però riesce a dare alla squadra la giusta grinta, la giusta cattiveria e devo dire anche un buon assetto tattico, quindi onore a Mancini su questo, Vincenzo, perché comunque è vero che ha perso con il Belgio, ma quella è una partita un po' particolare, dai, diciamoci la verità. Dopo è andato a vincere bene in Turchia, ha pareggiato facendo la partita oggi onestamente in Francia, ma te che devi fare? Ti difendi, poi hai un portiere che para, ma quello fa parte del gioco. Però mi ha colpito il fatto, mi sembra che stavo finendo il limone quando ha segnato Bastoni, che ho già mangiato la pesca e anche la fragola.
1: Che t'ha colpito?
2: No, mi ha colpito la reazione che ha avuto la squadra. Perché lì potevi anche affondare, Vincenzo. Ti ha tenuto a galla Donnarumma, ma è come quando dici sì, c'hanno il portiere che para. Lo so, alla Juventus sono abituati a averci il portiere che non parava.
1: Certo.
2: E quindi
1: l'Olanda l'abbiamo visto.
2: Appunto, quindi io gli do assolutamente un bel 7 per il lavoro che sta facendo. Poi che sia tutto fino a se stesso siamo d'accordo, ma siccome dobbiamo commentare anche il campo, bisogna battere le mani, sono sincero.
1: Quindi gli batti le mani al termine di questo trittico che per adesso c'è stato.
2: Sì.
1: Quindi complessivamente la sconfitta con il Belgio la consideri un incidente di percorso, perché poi è arrivata la vittoria sul campo della Turchia, il pareggio in casa della Francia. Una Francia che hai visto come sotto la guida di Zidane, perché poi non ci dimentichiamo che è cominciato da poco il suo cammino, anzi precisamente proprio dalla National League. 3 partite anche per lui,
2: allora,
1: 2 vinte e 1 pareggiata per ora.
2: Questa è una bella domanda, Vincenzo. Dunque, se ho un minuto me lo prendo tutto.
1: Io pure 1 minuto e mezzo.
2: Ok. Io ho una stima immensa di Zidane per tutta una serie di situazioni. Dopodiché poi c'è il campo da allenatore. Mi dirai sì, ha vinto 3 Champions. Beh, nessuno gliele toglie. Però, Vincenzo, non voglio dire che se c'eravamo io e te con quella squadra avremmo vinto lo stesso. Non lo voglio dire perché non è così. Perché poi devi saperli amalgamare i giocatori, abbiamo visto il caos che c'è stato l'anno scorso al Real Madrid. Tant'è vero che hanno chiamato non un allenatore di campo, ma un gestore, perché serve quello. Poi è stato fermo tantissimo, perché non ha più allenato.
1: Ma in questo caso più per scelta sua o come Mancini, perché magari non ha avuto chiamate?
2: Secondo me per scelta sua, perché lui aveva l'obiettivo della nazionale. E poi è messo in gioco con la nazionale. Per me non è stata una grande scelta, lo sai. Perché tu ti sei, cioè tu hai allenato il top del top del top. Io oggi, se dovessi giudicare lo Zidane allenatore, io farei fatica. Perché non lo so. Certo, lui ha cominciato dal basso, ha cominciato dal Real Madrid B, la Castiglia, no? Ha cominciato dal B, ha fatto la sua gavetta, però poi dopo il Real Madrid non ha più allenato per scelta sua. E per me è una scelta sbagliata. Perché comunque ti devi mettere a confronto anche con altre realtà. Ora, con tutto il rispetto, non è che devi andare a allenare il Monza, e ripeto, con tutto il rispetto, però una squadra di livello sì. Io non lo so giudicare Zidane come allenatore. Se la domanda è com'è Zidane allenatore, io ha vinto 3 Champions, che è una, voglio dire,
1: non è
2: una medaglia clamorosa.
1: Anche però, se si è allenato al Real Madrid, però vedi, questo lo prova quello che è successo negli ultimi due anni del Real. Non è così scontato.
2: Sì, Vincenzo, è verissimo. Ma te lo ricordi quel Real Madrid?
1: Certo,
2: appunto.
1: Certo. Vabbè, anche questo non mi sembrava scarso, devo dire. Quindi questo
2: non era quello.
1: Ancora rimandato si danno sì, i giudizi da parte di Santarelli, che aspetta di vedere. Stasera non dovrebbero esserci problemi a Bologna, perché contro la Turchia ormai, diciamo,
2: ma io infatti penso che mi dedicherò alla mia nuova serie che ho scoperto su Netflix stasera.
1: Ah, come si chiama? Così fai contenti tutti. Oramai stai facendo.
2: Si chiama Medusa, ve la consiglio.
1: Ah, vabbè, una roba medica, una roba un po' più cristiana. Cioè,
2: No.
1: Vabbè. Allora, poi quando vieni me la racconti. Detto questo,
2: darai un'occhiata.
1: Una partita abbastanza semplice, diciamo, che verrà probabilmente archiviata anche facendo qualche esperimento, perché poi non dimentichiamo che nelle valutazioni partita per partita ci dobbiamo inserire anche un po' una sorta di sperimentazione, che stanno cambiando giocatori, quindi il rischio anche che qualcuno possa venire meno, non possa tradire le aspettative c'è, quindi di qui tutta l'impalcatura del gioco. Però diciamo tutto sommato soddisfatti, ve lo chiedo anche a voi da casa. Dopodiché, domani è una giornata importante per la federazione. Che segnale sta arrivando dal calcio italiano?
2: Intanto vedo che ogni giorno ne esce fuori una, perché poi ieri è venuta fuori la storia del figlio, il buon figlio. Quindi mi sembra che veramente. Allora, io ho questa sensazione che si siano mossi.
1: Una guerra tra le parti.
2: Si siano mossi i cosiddetti franchi tiratori sono quelli, no, che quando si va a votare in aula magari fanno parte della maggioranza e votano contro nei voti segreti, no?
1: Sì.
2: E sono i cosiddetti franchi tiratori, quelli che ai tempi in cui eravamo giovani facevano cadere i governi, il famoso pentapartito, no? Allora,
1: sì,
2: poi c'erano franchi tiratori e cadeva il governo. Bene, qui mi sembra che ce ne sia uno stuolo clamoroso, perché ogni giorno ne esce fuori una. Il caso Pirlo, adesso il caso del figlio, no, di buon figlio, che fa parte di questa, posso dire, stupidaggine, perché quella è una stupidaggine, la Kings League è veramente una stupidaggine per quanto mi riguarda, però domani è una giornata importante, dove però voglio capire fino a quanto si spingerà la fronda ribelle. Perché se la fronda ribelle vuole affondare il colpo, azzera tutto con il commissariamento. Se invece vuole scendere a compromessi, cosa che io credo e da un lato temo, magari Malagò rimane anche come commissario e siamo in Italia.
1: Sì, perché poi mi devi spiegare, diciamo, sembra proprio la sensazione quella che hai detto tu, cioè che si voglia cercare in qualche modo di attaccarsi a vicenda, no? La battaglia guerra tra le parti, perché è il figlio di buon figlio, no? Marco, direttore commerciale della Kings League in Italia, il terneo, ricordiamolo, ideato da Piquet, in format assurdo, secondo me c'è veramente da dire questo, che cosa che gli è successo, diciamo. Però si è scontrata a più riprese un po' con la Lega Dilettanti, per il coinvolgimento anche di giocatori della Serie D, dell'Eccellenza, eccetera. Viene considerata concorrenziale alla Federcalcio, la Kings League. Tu la consideri concorrenziale?
2: No.
1: Cioè io...
2: Perché io la considero una pagliacciata. Però io. Sai, se ci sono degli statuti...
1: Però qua c'è una caccia al cavillo, no? Per andare a trovare, diciamo, il cavillo. Ah, tu hai attaccato me perché non ero presidente, perché non ero tesserato, io attacco te perché tuo figlio, cioè, è così, e la Bianchetti se ne va, ma dal CONI gli vogliono togliere il diritto di voto, e
2: il
1: che
2: voto
1: dicono perché
2: dicono
1: no, scusa, la Bianchetti prima stava con te, ora si è dimessa, è al CONI comunque, vicepresidenza vicario, eccetera. Quindi può tornare a votare anche sul presidente federale, quindi ti darebbe il voto a te, ma fino a ieri lavoravo con te, gli togliamo il voto. Cioè, veramente una guerra tra poveri.
2: Ma io faccio ancora più cattivo, no? Mi spieghi perché tutto questo caos non è accaduto quando il nostro calcio affondava con Gravina?
1: La tua domanda è molto pertinente.
2: Perché tecnicamente no. Per l'amor di Dio, non è che si deve chiedere scusa a nessuno, in primis a Mancini e a Malagò. E non li chiedo scusa. Se li chiedi scusa?
1: Io onestamente non gli devo chiedere scusa di niente. Ma penso nessuno di quelli che vogliono giudicare le cose come vedono e che non si vogliono fermare dalla superficie delle cose.
2: Io non chiedo scusa a nessuno, però riconosco che sul campo, che in questo momento è un decimo di quello che interessa, ma è comunque una parte, sul campo Mancini sta facendo bene. E quindi in questo momento quelli a cui non gliene frega niente del campo, dice sì, ma magari Mancini rimane, per l'amor di Dio, penso anch'io che Mancini rimanga, però rimane mentre intorno, cioè lui sta allenando una squadra, una bozza di squadra, mentre intorno si sparano, no, con le pistole, col bazooka. E magari, sai, riprendendo una frase che ho letto di Antonio Conte, che ha lanciato dei messaggi,
1: lo leggi, diciamo, sempre, sì, lo leggo, dopo ci arriviamo.
2: Quindi, sai, a volte puoi rimanere vittima anche del fuoco amico, cioè intorno c'è la guerra e lui deve allenare la squadra. Però in questo momento dei risultati del campo non gliene frega niente, in primis a chi sta muovendo le fila di tutto questo. Non gliene frega niente, perché altrimenti cominciassi a fare un altro tipo di ragionamento. No, qui ogni giorno ce n'è una. Quindi io continuo a pensare, cosa che appunto non c'era quando il calcio affondava veramente con Gravina, io continuo a pensare che dietro ci siano sempre delle lunghe mani di chi oggi non c'è più su quella poltrona, ma a tutti i suoi uomini, e ci sia un disegno
1: orchestrato, una struttura che si vuole reinsediare. Stai parlando di questo?
2: Aspetta un attimo che c'è una telefonata, aspetta. Ah, no, ho capito che... No, era un call center.
1: Ah, ok.
2: Era un call center. Quindi credo che in fondo, ma è una mia opinione, opinione, credo che in fondo qualcuno che non c'era, che tecnicamente non c'è più, in realtà c'è sempre.
1: E questo, diciamo, sarebbe un'inquietudine importante che fa allungare ombre ancora più inquietanti su quello che è il nostro percorso. Intanto domani si prenderanno delle decisioni, si vedrà quel che sarà, perché poi qualcuno, giustamente, dei colleghi diceva mandiamo a casa Malagò, andiamo al commissariamento e prendiamocelo con lui, che in realtà ha scelto l'allenatore migliore perché sta facendo un ottimo percorso.
2: Capisci?
1: Sono d'accordo. Dopodiché, però, non si può dimenticare tutto quello che è successo per arrivare, perché anche lì io non voglio... Ecco, tu non chiedi scusa a Mancini, io non lo chiedo a Malagò, perché anche lì ci vedo un po' di confusione in quello che è successo. Arrivi e dai l'obiettivo, cioè dai in mano a Leonardo e Maldini prima e Leonardo come suo collaboratore, dici decidete voi il progetto tecnico, mi fido di voi. Dopodiché quello dice di no, Guardiola dice di no, Celotti dice di no, loro vanno su Pirlo, che per carità, sai cosa ne penso? Sì. Sono d'accordo, Ale, però
2: se a te
1: ti danno, ti chiama l'editore e ti dà un compito, ristrutturami Radio Bianconina, per dire, no? Detto che c'è
2: ti mando
1: direttore...
2: via subito,
1: lo
2: ti
1: so.
2: Mando via subito.
1: Benissimo, vieni a Damme, vieni a Canossa, come ti piace
2: prendo
1: dire te.
2: Piccari.
1: Mi mandi via subito e prendi Piccari. Ti chiama l'editore e dice, Santare, no, faccio io allora. E tu la prendi bene o la prendi male?
2: Io la prendo male,
1: appunto, quindi c'è un errore ab origine, sempre come piace dire a te.
2: Però allora, siccome la riflessione che fa è molto interessante, ripartiamo da zero. Da un incarico a Maldini e Leonardo, ok?
1: Bene. Bene,
2: e io ti dico, sai che c'è? Vai a prendere Guardiola. Quanto ci hai creduto, Vincenzo?
1: Completamente.
2: Quella è stata una mossa per dire, secondo me, ovviamente sto parlando io, ma guarda, io punto al massimo, vai a vedere che comunque ti porto Guardiola, non ci ha mai creduto niente nessuno, va bene, ma il tentativo ci sta, lo fece anche la Juventus con Paratici, e poi si presentò con la copia nemmeno sbiadita, proprio presa, no vabbè, la copia sbiadita, stavo dicendo una cosa brutta.
1: Devi dirle le cose, devi assumere responsabilità.
2: No. Basta dire voglio Guardiola, mi presento con Sarri, ecco, credo che siamo arrivati già appunto senza aggettivi. E qui Vincenzo però hai fatto peggio, cioè tu dici voglio Guardiola e mi presento con Pirlo, ragazzi, non scherziamo.
1: Sono, ribadisco, cioè,
2: è una follia, Pirlo, allora. Ma perché Pirlo? Okay. Perché era amico, dai, fuori dai denti, perché era un amico di Maldini Leonardo, ma così come ha fatto Malagò. Perché io Mancini, dopo quello che ha fatto, non l'avrei mai piuttosto chiamavo Pirlo.
1: Ecco, bravo. Ma e qua arriviamo al punto, cioè un osservatore dall'esterno ti dice cambiamento perché non funziona questa federazione, non funziona, cambiamento, vediamo come cambiano, vediamo se c'è autonomia eccetera, perché si parla tanto dell'autonomia dello sport, e da lì è nato poi il contrasto tra Malagò e Abodi, che mi sembra anche abbastanza ancora evidente, altro che sotterrato. Tutto a posto, giusto, autonomia dello sport. Autonomia anche della presidenza federale, cioè quando arriva un presidente, quel presidente è libero di prendere delle scelte? O se prende delle scelte che scontentano anche quelli che lo hanno votato, poi quelli che l'hanno votato fanno di tutto per farlo decadere invece di dire «Ah, però mi aspettavo di più da te». Primo problema. Secondo problema, scelte libere, perché se io scelgo liberamente, quante persone, ti faccio un esempio più concreto. Pirlo è stato scelto da Andrea Agnelli, giusto? Agnelli alla terza partita lo ha esonerato o ha detto ora me l'abbiamo scelto, andiamo avanti con lui, vediamo che succede, poi a fine anno se ne parla. Qui invece no, non sono d'accordo, che okay, scelgo io. Quindi anche qui dici delegato qui realmente? Sì, tu dici qua non si poteva rischiare, però intanto Maldini ti diceva una cosa che è abbastanza evidente, ci vogliono almeno 8 anni per rimettersi in piedi a certi livelli. Mo lasciamo se pareggio con la Francia, che certamente non è stato poi diciamo una vittoria da festeggiare con i caroselli. Lasciamo stare la vittoria con la Turchia, preoccupa relativamente, ma preoccupa la sconfitta con il Belgio. Andiamo avanti, c'è tanto, cioè è evidente che c'è tanto da costruire. Segna Bastoni, in Francia non segnano gli attaccanti, eppure sembra che ci abbiamo attaccanti fortissimi, ma non è così poi alla fine a livello mondiale.
2: Vincenzo, il problema è che noi continuiamo, io ormai mi sono fissato su sta cosa, a guardare il dito e non guardare la luna. Cioè il dito sono i risultati sul campo di questo momento.
1: Ok. Quindi sei contento?
2: La luna, ma io l'ho detto prima, cioè i risultati sul campo sono una parte importante, ma una parte. Oggi la battaglia è 1-10, bene, 9 è quella che succede fuori e 1 è quella che succede sul campo. Sul campo la nazionale sta facendo quello che deve fare, ok? Bene. Ma tutto questo rischia di essere totalmente avulso alla realtà dei fatti, che è quella che succede domani. Perché domani, tecnicamente, io non credo che succeda, ma potrebbe arrivare un commissario che ti dice, sai che c'è Mancini? Io quello che hai fatto mica mandato giù, arrivederci, grazie, te ne vai. Non succederà, ma in teoria potrebbe accadere. Oppure arriva un altro commissario mandato, che ne so, okay. Arriva, no, c'ho l'interferenza dei call center. E dice, guarda, io Mancini non lo voglio, sono Mano Conte e faccio venire Conte. E Mancini va a casa. Voglio dire, io non credo che ci vogliano 8 anni, no, per ricostruire tutto, non credo, ma non credo neppure che ci si debba esaltare per un pareggio o per una vittoria in un contesto in cui di certo non c'è assolutamente niente, perché io avrei preferito avere oggi una federazione solida, ok, con un progetto, e magari perde 4-0 in Francia, perché qua perde 4-0 in Francia ci sta, no?
1: Finalmente ha detto la parola chiave.
2: Ma Vincenzo, ma credo che...
1: Tu credi, ma se ci guardiamo attorno sembra che sia partito un carosello, tutti i problemi risolti, tutto così come poi con eccesso di foga, dopo la sconfitta con il Belgio si voleva buttare tutto e dire tutti errori, ha sbagliato un'altra volta, ma poi la vittoria con la Turchia, oh, è grande, grandissima, che giocate, che allora calcio champagne, poi il pareggio con la Francia, aspettavo, chiedi scusa, no, diciamo che... No, il campo ora ti può dare delle indicazioni che sono anche relative, perché parliamoci chiaramente, Nation League, sì, molti la stanno prendendo in maniera seria, altri la stanno prendendo per trovarsi, ritrovarsi, ricostruirsi, salutarsi, insomma, è anche un modo in cui tu difficilmente puoi capire quali sono i reali passi avanti che stai facendo. Sperimenti, ok? Quindi la sperimentazione del campo non deve cancellare con un pareggio in Francia tutto quello che c'è da ricostruire dietro.
2: Qui hai toccato un altro tasto molto importante. Allora, io sto leggendo come te e sto ascoltando molto, sì, soprattutto i nostri colleghi, quelli che lavorano a livello nazionale, si devono, e io lo capisco molto bene, barcamenare. Noi abbiamo una fortuna nel nostro gruppo editoriale, che siamo liberi di poter dire tutto quello che pensiamo, senza dover accarezzare Gravina piuttosto che Malagò. se tu leggi come hai fatto e se tu ascolti, c'è una difficoltà nell'analizzare. Perché? Perché magari vorresti dare delle indicazioni, però non le dai, perché se oggi tocchi Malagò è comunque un po' complicata la cosa, no? Perché se poi Malagò rimane, allora me lo devo tenere amico, gli devo fare la carezzina. E ti ripeto, Vincenzo, da un lato io lo capisco, perché comunque stiamo parlando dell'organo maggiore del calcio italiano. Tu ti faresti nemico il presidente della federazione se lavori in quell'ambito? O c'hai due cocones talmente forti che non te ne può fregare di meno, oppure rimani, diciamo, a corte.
1: Poi allora diventi una sorta di ufficio stampa, però.
2: Sì, questa l'hai voluta mettere un po' esagerando, però ok. E allora cosa fai? Se tu riesci a ottenere risultati sul campo, a quel punto è tutto un peana, ok? Dall'altra parte che succede? Che quelli che invece vogliono abbattere e vorrebbero abbattere non hanno ancora la certezza. E quindi dove si scatenano? Quando le cose non vanno bene. Cioè è un gioco di equilibri molto sottili. Poi lascia perdere, ci sono anche quelli che contano zero e lì però si capisce.
1: Vabbè.
2: È un altro conto, è un altro che poi le cose bisognerebbe comprendere. Ma io faccio a quelli che contano
1: le
2: realmente.
1: Capiscono o fanno finta di non capirle? Non le capisco.
2: No, proprio non capisco. Ma questo è un altro aspetto. Però c'è un gioco di equilibri in questo momento che è pericoloso anche per chi lo deve cavalcare. Perché onestamente, Vincenzo, ma se tu fossi la prima firma, fai conto, di un quotidiano, fai conto che siamo nei tempi in cui i quotidiani ancora contano. Ma tu oggi a scrivere, e sai che devi essere molto attento, ma dove ti butteresti? Rimarresti in equilibrio probabilmente, sì. Come fai a rimanere in equilibrio? Sì. Giudicando quello che vedi sul campo.
1: Quello significa essere superficiali, secondo me. L'equilibrio è dire non è da giudicare, non è tutto da buttare, come la partita con visto col Belgio, anche se quello è un campo, quello però è un campanello d'allarme. Non è, c'è da esaltarsi con la Turchia che ha preso schiaffi anche dal Burundi tra poco, con tutto il rispetto per il Burundi, e va bene. Non è da fare adesso apoteosi o caroselli con il pareggio in Francia. È da considerare, come ti ho detto prima, esperimenti di un CT che per adesso è CT, e già questa è una nota stonata, in un sistema che si doveva costruire 3 mesi fa, 4 mesi fa, ma che si sta ributtando giù domani. Quindi non si può giudicare niente. Cioè, per essere in equilibrio bisogna dire aspettiamo domani che succede, speriamo che si passino tutti una mano sulla coscienza, le riforme dove sono? Perché anche qui tu mi dici...
2: Però noi viviamo, è vero, però noi viviamo in un mondo, e qui non voglio spezzare lancia fuori nessuno, per l'amore di Dio, però qui viviamo in un mondo in cui tu un minuto dopo sei già vecchio rispetto a quello che è successo un minuto prima, quindi devi andare necessariamente a commentare, a raccontare quello che vedi e quello che arriverà il giorno dopo, ok? E in questo momento io credo che la forza, la capacità, ma anche la possibilità di capire cosa accadrà domani, non ce l'ha nessuno. Questo me ne rendo perfettamente conto. Allora cos'è la cosa più facile? Parlare di campo. Poi qualcuno parla anche del resto, per l'amor di Dio. Però è talmente complicata la situazione che la cosa più facile oggi è fare caroselli perché pareggi in Francia.
1: Dopodiché,
2: chi è?
1: Lo sai quel detto che dice marzo pazzerello, esce il sole e prendi l'ombrello? Dici che c'entra, ma già sei impazzito? No. Io vedo una vittoria, giudico quella vittoria. Poi magari il giorno dopo, o magari oggi, arriva una sconfitta. Non arriverà mai, però poi magari arriva la sconfitta. Ecco che anche il giudizio di 3 giorni in 3 giorni poi mi fa sembrare vecchio.
2: È vero,
1: di tre giorni.
2: Ma è la cosa più facile, Vincenzo, oggi, perché onestamente riuscire a capire gli equilibri che dominano oggi nella partita più importante, che non è quella con la Turchia, è complicato, è difficile. Perché domani mattina magari ci svegliamo e si scopre che ne so, che il figlio di X è a combattere in Russia con Putin. Ora ho detto veramente una puttanata, lo dico, ma per farti capire il livello come si può alzare, capito?
1: Certo.
2: Quindi qui c'è una mano che sta dirigendo le cose. Non c'è che la cosa di Pirlo, bastava semplicemente dire Pirlo non è adatto a guidare la nazionale, punto. No, tira fuori la cosa delle dell'agenzia di scommesse russa. Ma c'è dai, su,
1: c'è una nota vocale, sentiamoci questa nota vocale, che poi c'ho anche un'altra domanda, devi essere rapidissimo perché altrimenti durerà due ore questo editoriale.
3: Buongiorno, Ivan da Milano.
1: Ciao Ivan.
3: Allora, sul discorso che state facendo in federazione o meno, penso che il tutto sia l'ottimo risultato del nuovo che avanza, per così dire, perché il nuovo che avanza è stato un mega rimpasto, un poltrone, bravo, mica poltrone, tutto quanto, con le annesse parti avverse, e questo è il risultato. Abbiamo messo il nuovo che avanza, e il nuovo che avanza così ha fatto sempre e così continuerà a fare. Poi penso che Mancini, che a me non è dispiaciuto in queste partite, penso che a lui interessi poco poi alla fine chi si spara sopra, dietro le sue spalle o meno. L'importante è che non colpiscano lui e il suo conto.
2: Bravo, bravo.
1: Questa
2: bravo.
1: È una bellissima riflessione totale del nostro amico. Lo ringrazio.
2: Ha ragione. Ma ha messo proprio il punto esclamativo. Dopodiché poi l'unica cosa che mi viene da pensare è chi è il nuovo che avanza. Ma
1: appunto,
2: la go?
1: Appunto. No, ma però soprattutto lui parla, nuovo che avanza, allora ci tenevamo il vecchio. Il problema è che siamo sicuri che è tutto nuovo? O che è, come ha detto lui, utilizzando una parola, un rimpasto del vecchio?
2: Ma è un rimpasto del vecchio, certo. Ma infatti Ivan, vedi, che è un tifoso illuminato, come il 99% dei tifosi che ci seguono e che seguono il calcio. Cioè, si fanno delle domande, Vincenzo, certo, se le fanno. Certo, non credere che il tifoso di qualsiasi squadra oggi non si faccia delle domande. Io non so di che squadra è l'amico Ivan, non lo so e sinceramente non mi interessa nemmeno, perché ha fatto un'analisi perfetta. Ma lui dice questo è nuovo, e a cosa interessa a Mancini? Loro si possono anche sparare, ma che non lo colpiscano. Ma è legittima sta posizione di Mancini? È legittima.
1: Ma certo che è legittima.
2: Il problema è che si è andato a richiamare uno che è scappato, è andato via, per l'amor di Dio, in maniera anche lì illegittima, ok? E poi ritorna, forse è lui che deve chiedere scusa a tutti.
1: Esatto.
2: E lo ha non fatto, a me, perché a me mi interessa.
1: A modo suo lo ha fatto, tant'è che poi non se l'è presa più di tanto sulle sconfitte, però non invertiamo i ruoli, sono d'accordo con te su questo. Rapidissimamente, hai sfiorato Conte, ecco qua, il tuo amico, io ti faccio parlare.
2: No, non è un amico, no, hai tu fatto l'intervista.
1: Al The Athletic e ha detto diverse cose. Ti seleziono questa frase: ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere. Questo fantasma chiuso nella torre della Juventus e del Milan sta bussando alla porta, perché in riferimento a queste due squadre al massimo ci posso mettere lo United.
2: United,
1: guarda. United ci metto. Juve, Milan, United. Questi sono le tre squadre.
2: Beh, io fossi in questo momento in Amorim un po' tremerei. In Spalletti di meno, in Amorim parecchio, nella torre dello United abbastanza. Però con una differenza, che secondo me lui vuole restare in Italia. E l'intervista è un'intervista oggettivamente interessante, dove c'è proprio il manifesto del contismo, perché c'è proprio il suo manifesto. Però quella frase lì è la frase per dire: oh, io mi riposo, io la vedo così. Vuoi la mia lettura finale? La mia lettura finale è: lui quest'anno non sale in corsa da nessuna parte, l'anno prossimo bussa clamorosamente alla panchina della Juventus.
1: Per allora, quindi perfetto, quindi tra Spalletti, Amorim e Carrick, su chi è puntato il mirino da parte sua? Per dire, ti butto giù e entro io.
2: Ti faccio il podio:
1: Carrick, Manchester United,
2: Amorim, Carrick, Spalletti, ma semplicemente perché lui in Inghilterra non ci vuole andare. Ma se dovessi scommettere un euro, lo scommetterei sul fatto che bene o male lui quest'anno rimane fermo, e a giugno comunque vada ci sarà un'estate molto calda, un giugno molto caldo per la panchina della Juventus.
1: Bene, così allora Santa, grazie, è stata una bella chiacchierata, molto istruttiva, E siamo contenti che tu abbia fatto l'editoriale oggi. Ora vatti a riposare, qualcuno ti chiede perché stavi affannando e che sta camminando, ragazzi. Quella qui è l'orario della passeggiatina.
2: Fanno zero proprio.
1: La gente ci va sotto controllo. Ma che è sotto controllo?
2: Allora, voglio vedere visitina. Quanti riescono a fare 40 minuti con una camminata a 5.6.
1: Questo camminando e parlando. 5.6, stai camminando a piedi, mica sul tappeto.
2: Guarda che c'ho l'orologio, vabbè.
1: Ah, c'è il GPS sull'orologio, ok.
2: Vabbè. Quindi voglio sfidare chiunque. Voglio sfidare chiunque.
1: Va bene.
2: Perché la cosa più difficile, e il grande Magliocca lo sa, che è una forma straordinaria, è camminare contemporaneamente, o cantare, nel senso non canto, o contemporaneamente parlare.
1: Magliocca dà una pista a tutti adesso. Ti saluto, ciao Santa!
2: Ciao Marangio.
1: Noi ci troviamo tra poco, comincia l'autocalcio con Lorenzo Di Benedetto, quindi lo risalutiamo, lo chiamiamo telefonicamente, tra pochissimo con lui, poi c'è Mirko Nicolino. E poi altri collegamenti, vi aspetto.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Ciccio, fai il bravo.
1: Fai il bravo, Maiocca in cabina di regia. Riabbracciamo Lorenzo Di Benedetto Di Be.
3: Ciao. Come
2: stavo? Fai il bravo.
1: Fai il bravo, Maiocca in cabina di regia. Riabbracciamo Lorenzo Di Benedetto Di Be.
3: Ciao, come stai? Buongiorno a tutti. Beh.

0: tanto giochiamo la partita con la Turchia e le partite semplici non ci sono mai. Poi è logico che abbiamo visto quello che è la Turchia, che è stata la Turchia in queste prime tre partite
1: Caduta
0: del
1: libera a
0: girone.
1: dir poco. Che poi la cosa, vabbè, poi ti faccio una riflessione che è un paradosso, diciamo, vai.
0: No, però ho capito, poi lo scherzetto è sempre dietro l'angolo, quindi ci vuole massima attenzione perché l'Italia non è una squadra guarita, è una squadra in via di guarigione, siamo molto contenti per questo, però insomma dovremmo stare sempre, sempre molto attenti. Poi da quello che succederà appunto domani, cioè stasera, poi vediamo quello che succederà domani, ecco.
1: Dicevo il paradosso, perché se domani andiamo tutti giù per terra, cioè commissariamento, abbiamo avuto anche, credo, una telefonatina dall'UEFA per quanto possa, diciamo, in qualche modo avere diritto a intervenire, se c'è commissariamento, che sia un breve interludio, altrimenti diamo gli europei alla Turchia, che guarda caso affrontiamo stasera, quindi vediamo una Turchia che in caduta libera dal punto di vista sportivo tecnico, cioè delle squadre, ma che potrebbe scipparci gli europei perché a livello di struttura e di organizzazione sono al di sopra di noi. Quindi quanto è importante la partita di domani, non quella di stasera, quella di stasera è importante sicuramente, però quanto è importante la partita di domani e soprattutto che hai questa sensazione che c'è una battaglia politica a suon di cavilli adesso con il figlio di Buonfiglio per fare il gioco di parole, per non parlare della questione ovviamente di la matrice iniziale, cioè il mancato tesseramento di Malagò, cioè sembra che ci sia una battaglia ormai tra le parti a suon di cavilli che comunque racconta di una nostra federazione, un nostro calcio che non riesce a trovare una via.
0: Ah, senti, questa non è certo una novità, ecco.
1: Lo so.
0: Cioè, se guardiamo come funziona la politica in Italia, non vedo perché la politica calcistica dovrebbe andare in una direzione diversa. Insomma, tutto il mondo è paese, si dice, no? Quindi ci sono delle difficoltà legate appunto a questi cavilli di cui parli, giustamente, e si va a cercare il pelo nell'uovo, poi una volta ci sarà il commissariamento per una cosa senza senso, a quel punto lì poi ci saranno delle nuove elezioni, vediamo poi chi non è d'accordo, chi insomma era d'accordo con Malagò, allora cercherà il nuovo cavillo e andiamo avanti così perché tanto continuiamo a fare dei grandi proclami ogni volta che falliamo dal punto di vista sportivo parlando di nazionale e poi ci ritroviamo a fare conti con queste cose qui. Io comunque questa cosa qui non la legherei troppo all'europeo perché secondo me per l'europeo del 2032 chiaramente i problemi sono altri, cioè i problemi sono che non abbiamo mezzo stadio, o meglio ce ne abbiamo uno e come funzionano le cose in Italia lo sappiamo, quindi io dubito fortemente che riusciremo ad avere degli stadi pronti non per il 2032 perché chiaramente le rassicurazioni alla UEFA gliele devi dare prima, quindi secondo me il problema fondamentale sarà quello degli stadi e non voglio nemmeno pensare nel caso in cui non si dovesse andare velocemente per trovare appunto i nuovi stadi per completare nuovi stadi per l'europeo, non voglio nemmeno pensare a quanto ci vorrebbe per completarli poi. Però siamo tutti a grandi dichiarazioni, la Roma sa dove farlo, il Bologna sa dove farlo, il Verona sa dove farlo, la Fiorentina già ha iniziato a farlo, però ci sono delle tempistiche devastanti, cioè se tu guardi in che condizioni è lo stadio della Fiorentina dopo un anno e mezzo di lavori, cioè
1: Ma
0: viene da
1: perché
0: ridere
1: è
0: o da
1: ancora
0: ridere o da
1: a quel livello?
0: piangere. Come?
1: Perché sta ancora ridotta qui in quello stato?
0: Ma è questo, Enzo, io non te lo so dire, cioè i lavori procedono lentamente, io non so poi cosa c'è dietro, se non ci sono soldi per pagare le persone per lavorare in maniera più rapida. Cioè, se noi guardiamo gli altri paesi, no? Quelli, ma anche banalmente quelli più ricchi, no? Cioè, per fare uno stadio da zero ci mettono meno di un anno. Cioè, costruire, se uno si mette lì e lavora, poi che c'entra? La Fiorentina ci deve giocare dentro e anche quella è una struttura, perché voglio dire, obbliga la Fiorentina ad andare a giocare in un'altra parte. perché hai bisogno di fare lo stadio. Quindi per un anno intero la Fiorentina la fai andare a giocare da un'altra parte.

0: parte, e poi però l'anno dopo la Fiorentina ha lo stadio pronto. Se invece questo non funziona, perché la Fiorentina ci deve giocare dentro, perché quindi chiaramente i lavori vanno a rilento, c'è stata un'esultanza da parte del comune quando la Fiorentina non è andata in Europa per la prima volta dopo 4 anni l'anno scorso, perché almeno ci sarebbe stato tempo di lavorare anche il mercoledì e il giovedì, però si continua ad andare veramente a rilento, quindi non lo so, non so a cosa è dovuto, perché bisognerebbe andare a infilarsi dentro a questi discorsi, a questi diciamo progetti di lavoro, ma non esce mai niente, non si sa mai niente, non è mai colpa di nessuno, e quindi insomma siamo in Italia e funziona così.
1: Andiamo un po' lontani dall'argomento nazionale, anche perché poi ne parleremo a lungo domani commentando sia la partita di questa sera contro la Turchia, sia poi quello che succede in federazione. Anzi, la chiudo un attimo questa parentesi chiedendoti qual è l'elemento tecnico che ti è piaciuto di più tra quello che è emerso e quello un po' meno, quello che ti è piaciuto un po' meno di queste partite.
0: Dell'Italia?
1: Sì, dell'Italia.
0: Ma guarda, innanzitutto che si sia davvero andati a prendere dei giovani interessanti, uno su tutti, Caiode. Ora, vedendo questo Caiode, e con tutto il rispetto per Di Lorenzo, che ha fatto delle grandissime cose in passato, ma viene da pensare, ma per quale motivo Caiode non abbia esordito in nazionale prima della partita contro la Turchia? Cioè, ma non mi riferisco chiaramente alla partita col Belgio, mi riferisco a prima, molto prima. Cioè, se tu devi andare a un mondiale e hai un giocatore così fresco, così avanzato anche dalla Premier League, per quale motivo non lo vai a convocare? E per quale motivo non lo butti dentro? Ma ti sto facendo un esempio, non è che Caiode ci avrebbe portato al mondiale, non sto dicendo questo. Però finalmente siamo andati a cercare e a trovare dei giovani interessanti, scusate. No, quindi è chiaro che questa è una delle cose più positive. Poi si è rivista un'Italia giocare a calcio, perché poi io sento dire tante cose, per esempio, ma se non c'era Donnarumma con la Francia ne prendevi molti di più di gol, eccetera. Però Donnarumma c'è. Cioè, non è che se non c'era Donnarumma, e allora se la Francia non aveva tutti quei giocatori lì e aveva i giocatori che ha le Faroe, sicuramente vincevi. Cioè, il discorso è, cioè, i giocatori ci sono, e quindi è giusto che ci siano, ed è giusto che facciano il loro lavoro. Però dall'altra parte ti vengo a dire, se Ken avesse fatto quel gol dopo 8 minuti, chissà come sarebbe andata la partita, cioè un gol sbagliato da 5 metri. Quindi è un'Italia che ha tenuto testa alla Francia, e sfido chiunque dopo il primo tempo contro il Belgio, qualcuno che avesse avuto il coraggio di alzare la mano e di dire no, ma con la Francia ce la giochiamo, cioè assolutamente no. Quindi bene queste novità. Cosa mi è piaciuto meno? Guarda, non ti so dire, perché comunque sia mi sembra che sia molte notizie positive e poche negative. Qualche errore individuale va bene, ma ci sta assolutamente, quindi ripartiamo dalle cose positive. Speriamo che l'Italia appunto stasera possa fare una partita simile a quella fatta in Turchia contro la Turchia stasera a Bologna, per chiudere queste 4 partite con 7 punti. E ti dico che se prima della gara contro il Belgio avessimo detto guarda, l'Italia avrà 7 punti alla fine di queste 4 partite, ci avremmo messo una firma grossa come una casa. Tu
1: questo poco ma sicuro. Ti porto invece su un'altra tematica, perché c'è stato nel frattempo l'intervista di Antonio Conte, uno che era un papabile, no, per la panchina della nazionale, ha lasciato Napoli, è diventato un po' il fantasma nella torre, chiuso nella torre di diversi club. E secondo me, da queste dichiarazioni che ti vado a raccontare, mi vengono in mente 3 torri, 3 club. Allora, lui al The Athletic, come sai bene, ha detto: ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia, farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere. Le torri che mi vengono in mente sono United, Carrick, Milan, Amorim, Juventus o Spalletti. Le ho individuate le torri?
0: No, io ho una torre sola. Non mi porterai né a Manchester né a Milano, ti dico la verità. perché Conte può conoscere la storia del Manchester United, perché ha visto come noi, o gli hanno raccontato come noi, comunque le cose le abbiamo viste, però siamo alla pari noi e Antonio Conte pensando al Manchester United. Può aver visto come noi, o comunque sia toccato un po' più con mano, perché magari ci ha giocato contro alla storia del Milan, ci ha giocato contro tante volte.
1: Mi pare che Galliani disse che lo volevano anche comprare anni quando giocava a calcio.
0: Capito, sì. Appunto, quindi quella storia lì lo sappiamo tutti, però poi Conte di storie di club vere ne ha vissuta una sola, che è quella della Juventus, che se andiamo ad analizzare tutte le parole che ha detto, che mi hai appena letto, portano tutto alla Juventus, cioè non puoi partecipare, e se non mi sbaglio lo slogan della Juventus è uno degli slogan, chiaramente, è che vincere è l'unica cosa che conta. È un club che ha una storia che Conte ha contribuito a scrivere sia da calciatore prima che da allenatore poi, e quindi io credo che ci sia soltanto una torre, che è quella della Juventus. Spalletti si è ripreso nelle partite prima della sosta, però insomma lo spettro di Conte continuerà ad esserci appena farà un passo falso, e quindi insomma io credo che la torre che Conte vorrebbe andare a prendere il comando, della quale vorrebbe andare a prendere il comando, è solo e soltanto quella della Juventus.
1: Chiaramente adesso sta Spalletti, che si è concesso in una lunga intervista a Tutto Sport, raccontando un po' tutto, chiudergli quelle famose porte. Grazie Lore, Lorenzo Di Benedetto,
0: ciao,
1: Tutto Mercato Web.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, ci risentiamo domani con la redazione di Tutto Mercato Web, invece tra poco con Mirko Nicolino, magari ripartiamo proprio da questa riflessione. Vi aspetto.

0: Allora, in attesa di metterci in contatto con Mirko Nicolino, andiamo a dare un'occhiata a quella che potrebbe essere anche la formazione della nazionale questa sera nella sfida contro la Turchia di Vincenzo Montella, per quella che sarà appunto la quarta sfida di questa lunghissima sosta dedicata alla National League. Come annunciato dallo stesso Mancini, saranno tanti, mi appoggio anche a quello che scrive tutto Mercato Web, i cambi di formazione rispetto alla gara pareggiata con la Francia, a cominciare dall'attacco, dove Moise Kean è infortunato, Pio Esposito tirerà il fiato dopo averle giocate tutte da titolare, tra l'altro ha un problemino fisico se non sbaglio, quindi dovrebbe rientrare. Davanti a Donnarumma dovrebbe quindi tornare Di Lorenzo a destra, con Ruggeri a sinistra, in mezzo le conferme per Bastoni e Mancini al suo fianco, al centrocampo tornerà Romano dopo l'esordio non felice contro il Belgio, ma con la possibilità di rifarsi, con Tonali in panchina dopo tre gare consecutive in campo. Ai lati del giocatore del Cagliari tornerà Barella, come probabile debutto invece dal primo minuto dovrebbe esserci Dumbia. Davanti in mezzo ci sarà Scamacca, con chance anche per Maldini, e probabilmente Vergara a destra col giocatore del Napoli che sarebbe così all'esordio da titolare. Sappiamo anche che insomma a un certo punto sembrava dovesse entrare in campo nella gara contro la Turchia, se non sbaglio poi furono cambiate un po' le carte in tavola da Mancini. Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo a destra che ritorna quindi sulla sua fascia di competenza, Mancini e Bastoni centrali, Ruggeri a sinistra, Barella, Romano e Dumbia in mezzo, con Vergara, Scamacca e Maldini a comporre i tre davanti. Dovremmo avere in questo momento anche Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Eccolo, bello, pronto e pimpante. Mirko, allora, intanto ti chiedo un parere dopo la partita con la Francia, luci ed ombre, se ombre ci sono state, se luci ci sono state, quali sono i segnali dopo queste prime tre partite di National League in attesa di quella di stasera, che non dovrebbe lasciare grandi dubbi sull'andamento, però insomma, mai dire mai.
1: Ma è un'Italia che contro la Francia mi ha sorpreso. Settimana scorsa avevamo detto qui che tutto quello che fosse venuto da questa sosta per la nazionale italiana sarebbe stato ben accetto, perché comunque si parte da tante difficoltà, no? Da un momento storico particolare per la nazionale, ma per il calcio italiano in generale. Infatti si è partiti con una brutta sconfitta col Belgio, poi è arrivata una bella vittoria con la Turchia, e credo che quella partita abbia dato un po' di consapevolezza agli azzurri, che pur difendendosi prevalentemente contro la Francia, però hanno tirato fuori una prova di carattere. Ecco, l'importante è non cadere negli errori del passato, cioè quegli errori di pensare che adesso si mette tutto in discesa perché la squadra, l'Italia gioca bene, fa spettacolo. No, e quegli errori non bisogna più ripeterli, bisogna pensare partita dopo partita, ricostruire un'identità e sperare che il campionato tiri fuori magari qualche altro elemento utile alla causa.
0: Quindi diciamo fiducia sì, però eccessiva fiducia, pensare che tutti i problemi siano risolti. No, l'impatto di Mancini è stato un impatto migliore rispetto a quello di Spalletti e Gattuso?
1: Ma io mi ero permesso settimana scorsa qua di dire che dopo la partita col Belgio Mancini era stato subito bollato per bollito, scusatemi il gioco di parole. In realtà non è che in due allenamenti, come disse Mancini, si può cambiare un percorso negativo che va avanti da tempo. Questa narrativa secondo cui gli allenatori un giorno sono aggiornati e l'altro non sono più aggiornati a me non piace. Mancini è un allenatore molto capace, molto bravo, le sue qualità non sono in discussione. Dire che il suo impatto sia migliore rispetto a quello di Spalletti e Gattuso, vediamo, aspettiamo un po' di partite ancora.
0: Allora, ho letto poco fa la formazione, te la vado a riepilogare rispetto a quelle che potrebbero essere le scelte di Mancini di questa sera. Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo che torna, che molti dicono, beh, insomma, Caiode ha fatto meglio perché si è insistito con Di Lorenzo anche con Spalletti e con Gattuso. Mancini e Bastoni centrali, Ruggeri a sinistra, altro giocatore che sta facendo molto bene, devo dire. Barella, Romano e Dumbia in mezzo, esordio dal primo minuto, Vergara, Scamacca e Maldini lì davanti. Può cambiare qualcosa? Troppi cambi? Come la vedi questa formazione?
1: Ma credo che Mancini stia andando avanti a rotazioni, tranne forse per Donnarumma, bene o male li stia ruotando, vuole dare un po' a tutti la possibilità di avere una chance, quindi questo secondo me rientra in quell'ottica lì. È chiaro che sulla carta, questa è una delle partite più malleabili, ma anche io la penso come chi dice forse è meglio dare un po' più di continuità, però io credo che se gli esperimenti non li fai in Nations League, non vedo quando tu li possa fare, perché poi ci sono le qualificazioni agli europei, poi ci sono le qualificazioni ai mondiali. Diciamo che l'Italia, ecco, per quello che dicevo prima, deve ricostruirsi un'identità e una fisionomia, no? E per farlo, credo che questa prima fase richieda molta pazienza ed esperimenti.
0: Ti faccio la stessa domanda che ho fatto anche ad Alessandro Santarelli. È fermo da parecchio, forse perché aspettava proprio l'occasione di diventare CT della nazionale francese, era quello un po' il suo desiderio, poi un domani magari ritornerà ad allenare una squadra di club. I primi passi di Zidane sulla panchina della nazionale francese ti hanno convinto e soprattutto era un cambio che doveva essere fatto prima, perché c'è chi dice che con il talento che ha prodotto la Francia in questi anni, Deschamps ha raccolto troppo poco rispetto a quello che avrebbe dovuto.
1: Ma ad oggi non vedo tanta discontinuità tra la gestione Deschamps e la gestione Zidane. La nazionale francese è una nazionale che ha tantissimi giocatori forti, si può permettere di volta in volta di lasciare anche diversi elementi di spicco a livello internazionale a casa. Credo che la Francia non sia però mai diventata veramente una squadra negli ultimi anni. Tanti campioni messi assieme, ma c'è differenza, dico sempre, lo dice sempre Velasco, e io su questa cosa insisto tantissimo, tra essere un gruppo ed essere una squadra. Ecco, la Francia è stato un gruppo in questi anni, probabilmente non è stata abbastanza squadra, cioè quella situazione in cui ognuno rispetta i ruoli, rispetta il suo perimetro e insieme agli altri va a creare le situazioni necessarie poi per creare le vittorie, perché essere un gruppo è facile, essere una squadra è più difficile.
0: Stasera intanto vediamo quello che succede, ma grande curiosità e soprattutto grande preoccupazione, anche se vogliamo, è in merito a quello che succederà domani a livello federale. Qual è lo scenario attuale? Qual è lo scenario che ti immagini alla fine della giornata di domani? E verso che tipo di soluzione stiamo andando e quali sono i rischi?
1: Ah, proviamo a riassumere un po' la situazione. C'è stato questo gruppo di saggi interpellati dal CONI che hanno dato sostanzialmente parere favorevole al commissariamento. I saggi invece interpellati dalla FIGC sostengono che non ci siano le condizioni per commissariare. Io devo dire la verità, dopo essermi confrontato a lungo con l'avvocato Spallone, che spesso è
0: Sì,
1: nostro
0: sì,
1: ospite, lo
0: sì.
1: ringrazio, a termini di regolamento. A termini di regolamento, per via del fatto che le candidature non siano state impugnate per tempo, ovvero nei 7 giorni consentiti dalle regole, non c'è oggi la possibilità di commissariare Malagò. È chiaro che se poi si vanno a cercare altri cavilli, ma la situazione diventa più politica che regolamentare, allora lì alziamo le mani. Sta di fatto che ci sarà una votazione. E al momento pare che la votazione sia perfettamente in equilibrio. Pare che i voti siano 13, con 6 a favore del commissariamento, 6 contrari e un incerto. E quell'incerto sarà l'ago della bilancia di questa contesa, ripeto, che è meramente politica. Politica perché se il problema, come dice Malagò, è la sua figura, allora è un discorso. Cambiare nuovamente presidente nel giro di pochi giorni senza cambiare nulla all'interno della FIGC sostanzialmente per me non ha senso. Se poi il commissariamento dovesse essere un azzeramento della federazione, allora la forzatura politica potrebbe avere anche un senso. Però ripeto, È il solito pasticcio all'italiana in cui alla fine, secondo me, non ci guadagnerà nessuno. Non mi pare stiamo facendo una bella figura a livello nazionale e internazionale. Vediamo come si conclude questa partita. Consideriamo anche che la giunta del CONI, il consiglio del CONI, non sono organi giurisdizionali, ma sono organi di governo. E quindi già il fatto che questa decisione venga presa all'interno di organi di governo lascia capire che sia in atto una guerra politica e non regolamentare.
0: A cui si è aggiunto il capitolo del figlio di Buonfiglio, che sarebbe nella Kings
1: Ecco,
0: League, che mi sembra una
1: sì.
0: forzatura allucinante considerare la Kings League anche rivale o concorrente della federazione, no?
1: Ma sai cos'è, Enzo? Si è creato il precedente, si sono creati dei precedenti, non il precedente. Negli ultimi anni, con tanti conflitti di interesse sollevati e alcuni risolti, altri no. Per esempio, quello di Pirlo è stato risolto in maniera rapida e drastica, però nella storia del calcio italiano ce ne sono stati tanti altri. Io, per esempio, dicevo la volta scorsa, sono curioso di capire che fine farà Mancini dovesse essere commissariata la FIGC, perché, per esempio, anche il nome di Mancini è venuto fuori nello scandalo Manchester City. Si parla di pagamenti tramite pubblicità, non si capisce bene, poi ce lo diranno i giudici inglesi cosa sia successo realmente. Però se noi andiamo solamente a guardare le questioni morali ed etiche, io credo che in pochi possano ricoprire qualche ruolo all'interno della federazione.
0: Come la sta raccontando tutta questa situazione la stampa o parte della stampa? Cioè, differenze e risultati del campo rispetto a quello che succede in federazione per evitare di non addentrarsi troppo in giudizi scomodi, è troppo frettolosa nei giudizi positivi o negativi su quello che succede sul campo, sempre non tenendo conto di quello che c'è dietro? La si sta raccontando nel modo giusto?
1: Ma guarda, Enzo, non è mia abitudine giudicare il lavoro degli altri, penso che ognuno si prenda le responsabilità di ciò che dice e che scrive. È chiaro che il dibattito è molto polarizzato e spesso alcune posizioni sono evidentemente per partito preso, ecco, a seconda di chi, per esempio, è schierato con una squadra piuttosto che un'altra, ha il suo favorito in questa contesa, no? C'è chi si schiera con Abodi, chi contro il ministro, chi dice che il ministro possa parlare di questioni inerenti al CONI e alla federazione, chi dice invece che non debba intromettersi. Ecco, siamo in un periodo storico un po' particolare, un periodo storico un po' particolare in cui forse le competenze e le deleghe, ecco, di ognuno siano un po' diventate liquide, ecco, come i moduli nel calcio.
0: Già.
1: C'è un po' di perché ho letto ultime dichiarazioni del presidente del Senato, il senatore La Russa, che si intromette un po' in tutto, no? Cioè, quindi il presidente del Senato può intromettersi sul calcio, però il ministro dello sport, che in realtà è più competente per quell'argomento, non può farlo. C'è un po' di liquidità, ecco, in questa situazione, di fluidità che mi pare stia abbassando il livello culturale della contesa.
0: Cambiamo campo, ti porto invece intanto di nuovo in Serie A, segnatamente, se vogliamo in maniera indiretta o diretta, me lo direi tu, in casa Juventus. Abbiamo letto e commentato le parole di Antonio Conte al The Athletic quando ha detto, cito testuale: "Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere." A me sono venute in mente tre torri: Manchester United, che ha perso la sua identità
1: Milan
0: dai tempi, Milan
1: e
0: e
1: Juventus.
0: Juventus. Sono le stesse torri a cui stai pensando tu,
1: Sì,
0: o tu pensi a una in particolare?
1: no, no, sono
0: Dove è
1: le
0: chiuso il
1: stesse a cui.
0: fantasma di Conte? In quale di queste torri?
1: Io in questo momento, se devo dire la verità, credo che tra le tre, il Milan forse sia quella più a rischio, no? di dover gettare l'allenatore dalla torre, di dover chiamare Antonio Conte. Nei giorni scorsi, tra l'altro, in un'altra intervista, Conte, parlando al Festival di Trento, ecco, ora ricordo l'evento in particolare, in collegamento, tra l'altro, perché non si trovava qui da noi, ha detto che per adesso la sua concentrazione massima è sul riposo, sulla famiglia e sullo studio di partite per eventualmente adattare nuovi concetti al suo credo calcistico. Oggi invece ha aggiunto questo dettaglio che comunque è fondamentale, ma noi lo conosciamo benissimo ormai Antonio Conte, lui dà il meglio di sé nelle situazioni in cui deve rimettere ordine, normalizzare e far rinascere ambienti in cui non si vince da tempo. È chiaro che Manchester United, Milan e Juventus in questo momento per lui sarebbero contesti perfetti. Poi tutto dipende, lo sappiamo benissimo, dai risultati. Il Manchester United sta avendo risultati altalenanti, il Milan inizia bene, poi cala, adesso prima della sosta rinasce, la Juventus idem. Vedremo da qui a novembre-dicembre quale sarà più in difficoltà e poi magari potremmo pensare ad un Conte che magari lascia il buon ritiro per rimettersi subito in pista. È chiaro che Antonio Conte non si va a impelagare in una situazione in cui magari prende una squadra che ha vinto il titolo nazionale e poi deve vincere la Champions League. Ecco, queste non sono le sue situazioni ideali, ma va dove deve ricostruire dalle fondamenta.
0: Allora, contestualmente c'è stata una lunga intervista di Tutto Sport a Luciano Spalletti, così come Corriere dello Sport l'ha fatta a Francesco Totti, pubblicata in due parti. Avendola letta tutta, quali sono i passaggi che ti hanno colpito di più e che sensazione ti ha dato Spalletti di essere uno che sa dove deve andare, dove vuole andare e che Juventus avrà? Che cammino farà la sua Juventus quest'anno, o di uno che comunque un po' qualche pressione eccessiva la sente?
1: Ho letto diverse frasi come posso dire, di carica per l'ambiente, andiamo a distruggere il campo, a consumare i palloni, quelle sono le tipiche frasi di chi cerca di chiamare alle armi il popolo, no?
0: E anche i giocatori.
1: Anche i giocatori, ma anche la tifoseria a cui ha chiesto sostanzialmente pazienza, dicendo torneremo quelli che eravamo. Poi mi sono piaciute alcune frasi sui singoli, su Jegrova, su Douglas Luiz, su Yildiz, su
0: Salih Begovic, sì,
1: Alibegovic.
0: infatti.
1: Come? Esatto,
0: Sì.
1: sì, no. Non mi è piaciuta, devo dire la verità, ma io su questa cosa non sarò mai d'accordo con Spalletti. La frase a parte che una è un pochettino, mi è sembrato un pochettino fantasiosa e arzigogolata, cioè lo scorso anno eravamo vicini alla Champions, avevamo un gioco simile a quello del mio Napoli, ma poi ci sono stati degli episodi, tipo dei falli tattici che ci hanno fatto in alcune partite che ci hanno fatto perdere dei punti e delle certezze. Ecco, su questa cosa qui io oppure il fatto che lui dica se noi torniamo ad avere il gioco dello scorso anno, faremo ottimi risultati. Beh, io penso che non sia mai stato un problema di gioco quello della Juventus, perché è parso a tutti evidente che la Juventus di Spalletti giocasse meglio di quella di Tudor, di Motta e anche di quella di Allegri. Il problema è che pur in quel modo tu il risultato non l'hai raggiunto. Quindi non è una questione di gioco, è una questione che tu pur palleggiando meglio, palleggiando più in verticale, eccetera, eccetera, comunque prendevi gol al primo tiro. In alcuni casi colpa assolutamente del portiere, però l'abbiamo visto anche in questa stagione che risuccede di tanto in tanto, che alla prima azione concessa la Juve vada in bambola dal punto di vista difensivo. E poi gli errori tecnici sono stati tantissimi lo scorso anno e li vediamo ancora adesso. Tecnici e di scelte, lo stesso Spalletti dice: ho dei giocatori molto forti, citiamo per esempio con Seisao, dice: è un potenziale Salah, però non deve sbagliare le scelte. E allora se tu hai giocatori che nei momenti decisivi della partita ti sbagliano le scelte, ma hai un gioco, allora il problema lì non è il gioco. Quindi continuare, secondo me, a insistere su se giochiamo come l'anno scorso, se giochiamo come l'anno scorso. Io avrei detto dobbiamo giocare come l'anno scorso, ma essere più cinici, subire meno gol stupidi e fare qualche gol in più, essere un po' più cattivi sotto porta. Quindi ecco, io insisterei più sui dettagli e non sul contesto generale.
0: Lui ha anche detto, ho allenato tre piazze molto pesanti in particolare, non ha citato l'Inter, se la sarà dimenticata o comunque avrà associato l'Inter non sarà riuscito a trovare l'associazione giusta all'Inter, però alla Roma ho allenato una tifoseria, cioè ho lavorato allenando una tifoseria, a Napoli ho allenato una squadra, alla Nazionale ho allenato un paese, alla Juventus devo allenare una mentalità. Ora, sulla scia di queste differenze, resto su due, Napoli e Juve, una città, una mentalità. Considerando la differenza che ha trovato, quel gioco che aveva proposto a Napoli è replicabile alla Juve, o proprio perché alla Juve devi lavorare sulla mentalità, quindi sulla necessità di vincere, quel gioco non è tanto replicabile, ma bisogna essere più pragmatici, come dicevi tu poc'anzi.
1: Ma a prescindere, io sono dell'avviso, anche perché me lo hanno insegnato giocatori, allenatori che hanno calcato i campi della Serie A, nessun modello è replicabile tale e quale da un ambiente all'altro. Quindi già a prescindere io non credo a questa cosa qui. Poi lo abbiamo visto con Sarri, l'abbiamo visto con Motta, l'abbiamo visto peggio ancora con Maifredi. La Juventus ha fatto di volta in volta degli esperimenti di modelli nuovi. La questione è che poi quando entri in quell'azienda lì, il modello lo devi subito adattare alle necessità e alla mentalità, che deve essere quella di vincere contro tutti e in qualsiasi condizione. Ecco, la mentalità della Juventus è più quella che, consentitemi una citazione, che poi non è solo di Allegri, ma è di tanti altri maestri. E prima ho citato Velasco, potrei citare per il basket Ataman. La mentalità di club come la Juventus, il Real Madrid è: diteci quando dobbiamo venire a giocare, noi ci presentiamo, scendiamo in campo, portate il pallone voi, scegliete l'arbitro voi, noi siamo talmente più forti che vinciamo. Questa è la mentalità con cui ti devi scontrare quando sei in un ambiente così.
0: Allora, c'è una nota vocale, sentiamocela, dai.
2: Buongiorno a tutti, ciao Vincenzo, ciao grande Mirko, ti porto a parlare un poco di Juve e chiedendo un pensiero sul giovane Elimogale della Juventus, se lo conosce, se è un prospetto che veramente può spaccare le partite anche se è giovane, ma la questione dei giovani è solo in Italia che esiste questo maledetto concetto, tant'è che in Italia, l'abbiamo visto anche con la Nazionale, che dobbiamo implementarla con queste forze nuove e speriamo bene. Un pensiero, ciao e buona giornata a tutti, grazie. Marco Moretto.
0: Oh, intanto auguri a Marco che si è sposato, penso la settimana scorsa, quindi
1: grande Marco, sì, ho visto le foto, ho visto qualche foto sui social.
0: Eh già, complimenti a Marco. Rispondiamo.
1: Ma molto, molto velocemente, la Juventus ha Elimogale, ma ne ha tanti altri ragazzi molto interessanti, per esempio... Ieri ha siglato un'altra doppietta, Giona Laganà, che è un ragazzo dalle mie parti, proveniente dalla Fucina della Segato di Juventus, ragazzo calabrese, vi posso assicurare fortissimo, forte. Paricentro basso, calciatore molto tecnico. Poi in questi giorni sono stati aggregati alla prima squadra anche Davide Marchisio, Alfonso Montero. Elimogale è uno dei più interessanti del settore giovanile della Juventus, per carità. Noi questi giovani dobbiamo avere la pazienza di aspettarli, di introdurli gradualmente in prima squadra e, se sono bravi, trovargli uno spazio. Io credo, per esempio, che uno come Lizina il prossimo anno alla Juventus potrebbe ritagliarsi uno spazio importante e consentire magari alla Juventus di monetizzare qualche cessione di giocatori simili a lui, per esempio, no? Che attualmente sono in rosa.
0: Te ne cito un attimo un altro prima di salutarti, uno che sta facendo gol a Grappoli, che è Azic. Potrebbe riavere un'opportunità o è più facile che lo riscatti il Sassuolo? C'è una formula per cui se non ero la Juventus con 1,5 milioni lo riporta a casa.
1: Se non sì, ricordo. 1,7 milioni, c'è la clausola di controriscatto. È chiaro che la Juventus, sapendo, conoscendo bene le qualità del giocatore, ha già deciso a priori di rinunciare eventualmente ai soldi del Sassuolo con un controriscatto molto, molto basso. Quindi questo mi lascia pensare che la Juventus avesse già in mente l'idea di riprenderselo. Poi è chiaro che anche a lui andrebbe fatto dello spazio, però dobbiamo ricordare una cosa, che questi giovani forti che stanno facendo bene fuori dalla Juventus hanno fatto male anche alla Juventus, perché il contesto non li aiuta. Quindi intanto si deve ricreare alla Juventus un contesto funzionante e funzionale. Ecco, in una Juve che vince è più facile per i vari Rugani, Sturaro, emergere. Quando però la Juventus non funziona è più facile per Jazic e compagnia, ma anche per gli Openda e per i David, naufragare assieme a tutto il contesto.
0: Eh già, ieri peraltro, cioè in queste giornate peraltro tanti giocatori della Juve sono messi bene in mostra, con Miners che ha trovato la via del gol, poi però insomma un errore clamoroso dal punto di vista difensivo, molto bene alla Begovic che ha trovato la via del gol, bene anche Cegrova, sul quale Spalletti ha detto se si completa può diventare importante, insomma tanti ragionamenti che verranno fatti. Mirko, avremo tempo per farli, intanto ti saluto e ti ringrazio. Mirko Nicolino, ciao Mirko.
1: Ciao Tenzi, un caro saluto a tutti.
0: Ci fermiamo e al rientro avremo Alain Valnegri. A tra poco.

0: E grazie di che, Marco? Adesso sono problemi tuoi, come direbbe qualcuno, no? Che insomma, io ricordo, sì, devi venire qua e devi bussare coi piedi. No, no, ricordo quando ci sono passato, non è durata molto, la verità. Infatti, poi tutto cambiato. Io ricordo quando fu quel giorno quasi profetico, il barbiere che la mattina andava da lui disse: sei sicuro o sali sul motorino e ce ne scappiamo? Probabilmente avrei dovuto fare la seconda. Detto questo, io saluto Alain Valnegri. Ciao Alain, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buondì.
0: Eccoti qua. Allora Alain, è il pareggio contro la Francia. Raccontamelo su tutti e due i fronti. Cosa ti aspettavi, se ti aspettavi di più dalla Francia, e quanto ti ha sorpreso in positivo, se ti ha sorpreso in positivo, e cosa ti aspettavi eventualmente di più dall'Italia? Dai.
1: Beh, mi è piaciuta la personalità e comunque come ha affrontato la gara, anche nei momenti comunque di sofferenza. La nazionale ha fatto vedere che comunque in una settimana Mancini, non so, ha trovato comunque delle soluzioni che fanno ben sperare, perché comunque andare a giocare a Parigi con questa personalità non è da tutti. Non prendeva gol, mi sembra, da 2 anni in casa la Francia. E niente, mi è piaciuto l'atteggiamento, ma te lo dicevo venerdì, io voglio vedere una squadra comunque ambiziosa, con le idee chiare, che se la vuol giocare. È andato proprio con quell'atteggiamento.
0: Ti hanno sentito, insomma.
1: Come?
0: Ti hanno sentito, insomma.
1: No, beh, sì, beh, insomma, mi ha sentito. No, però penso che era abbastanza logico pensare così. Tanto peggio non si può fare, Enzo.
0: Direi di no. Dunque,
1: metterci un po' di coraggio, un po' di tre punti ci sta, capisci?
0: Sì, sì. Dalla Francia l'aspettavi qualcosa in più, o è stata brava l'Italia a limitarla? Detto che poi Donnarumma ha fatto dei miracoli uno dietro l'altro.
1: Ha trovato Donnarumma comunque in grande, diciamo, spolvere. Esatto. Però fa parte di una squadra di calcio, di avere un portiere decisivo. Niente, poi comunque avrebbe potuto segnare anche il 2-1. Dunque no, bene, bene. La Francia ormai, migliorare cosa ha fatto Deschamps non è facile. È anche una caratteristica con la quale questa nazionale non ha mai giocato, e lì ci vuole un po' di tempo per trovare l'11 titolare. Zidane però ci sta cercando il cervello, sta cercando la bussola. Siamo sicuri che D'Acuña sia il giocatore che possa far girare quella macchina offensiva straordinaria? È un po', secondo me, è lì che ha comunque dei dubbi Zidane. E poi sugli esterni, comunque i terzini, la Francia gli manca qualcosa.
0: Questo è
1: perché
0: un po'...
1: se guardiamo l'azione italiana, comunque ha 4 terzini di livello internazionale, ma anche forse 6.
0: Sì.
1: Niente, adesso stasera si aspetta una conferma. Si aspetta una conferma con ambizione, si aspetta di dominare la partita come l'ha fatto a Bursa. E anche se Mancini, secondo la formazione, farà tanti cambi, comunque
0: sì, adesso
1: lui
0: sarei con la formazione, così mi dici un attimo che cosa ne pensi, perché la formazione dovrebbe essere grosso modo questa: Donnarumma tra i pali, vabbè, stacanovista, Di Lorenzo torna a destra, Mancini a bastoni centrali, Ruggeri a sinistra, Barella con Romano che torna in mezzo al campo e Dumbia dal primo minuto, Vergara, Scamacca e Maldini lì davanti. C'è, diciamo, troppi cambi e quindi il rischio di poter fare qualche passo indietro, o ti intriga questa formazione?
1: Beh, diciamo che rispetto alla partita contro la Francia ci sono solo Bastoni e Donnarumma dall'inizio, ma è un messaggio. Mancini vuol sapere su chi può contare, ma anche la scelta di portarsi così tanti calciatori andava in questa direzione. Sì, è una partita comunque importante, perché secondo me ce la possiamo giocare per il secondo posto con il Belgio. Dunque stasera bisogna vincere per provare ad acciuffare i quarti di finale della Nation e essere testa di serie per le qualificazioni degli europei. Vedremo, adesso la intenzione di Mancini è chiara, vuol sapere con chi può contare. I giocatori visti a Parigi comunque, forse Fagioli ha deluso un po' a Parigi.
0: Beh, una partita un po' più difficile, più complicata forse per lui.
1: Sì, Però altrimenti comunque ha avuto delle ottime indicazioni. Stasera voglio capire se Dumbia comunque può essere il vice Fratesi. Per me Fratesi è insostituibile in questa nazionale. E Barella se alza un po' il suo livello di gioco, perché a me ha deluso Barella. Il nazionale delude spesso volentieri.
0: Chi è
1: E
0: invece?
1: pensare al giocatore dominante che è nell'Inter, il calciatore che così tanta fatica con la nazionale, è strano.
0: No, questo è vero, ne abbiamo parlato anche con l'Apo e coinvolsi anche te sul fatto che spesso i giocatori dell'Inter, non tutti ovviamente, però spesso hanno una resa nella propria squadra di club e una resa diversa in nazionale. Qual è invece stato fino adesso l'esperimento in queste prime tre partite che ti ha convinto di più di Mancini, in termini di
1: Beh,
0: nome o di tattica?
1: la difesa Caiode, Scalvini, Bastoni, secondo me ha giocato ad alti livelli. Tonali, Play, a me piace. Fratesi, insostituibile. E adesso bisogna trovare i ruoli d'attacco, perché Pi Esposito mi ha fatto un'ottima impressione. Adesso bisogna capire un po' con chi. Mi aspetto tanto da Vergara, a me piace tantissimo Vergara, e
0: Lo so.
1: stasera spero di vederlo dall'inizio e che possa confermare il talento che ha il napoletano.
0: Se tu dovessi schierare la tua formazione più forte titolare della nazionale al netto dei giocatori individuati e convocati da Mancini, quale sarebbe?
1: La difesa che ho citato, Caiode, Calafiori sugli esterni, Scalvini, Bastoni come centrali. A centrocampo Tonali, Fratesi e un terzo, Fagioli. Secondo me, contro la Francia ha fatto fatica. Mi piace tantissimo, per carità, Fagioli, però ha fatto fatica. E poi in attacco più Esposito, prima punta. A sinistra giocherei con Vergara e a destra giocherei con Zaniolo, che non c'è, però Zaniolo, secondo me, è ancora una risorsa importante per questa nazionale.
0: Ok, questa qua. Invece per quanto riguarda le gare di ieri, che partita ti sei visto, Len?
1: Ma ieri ho fatto l'errore di guardarmi Grecia-Germania, ho visto gli
0: Mamma
1: highlights,
0: mia,
1: no?
0: 0-0, male, male, male.
1: Però voglio capire la Grecia un po', perché la Grecia ha lavorato bene sul vivaio, ci sono vari talenti che sono usciti, però forse gli manca ancora quel punto di ambizione per essere dominante col possesso palla, però stanno lavorando benissimo. Cioè, mandare ai quarti di finale in questo girone comunque sarebbe comunque tanta roba per la Grecia.
0: Dagli highlights invece, qual è stata la partita che ti ha intrigato di più? Le indicazioni che ti
1: Beh,
0: hanno
1: l'Olanda mi intriga, con Xavi mi intriga,
0: assegnato
1: perché
0: addirittura
1: comunque,
0: con Mainers.
1: sì, ho
0: Beh, diciamo,
1: pensato a
0: punizione un
1: te
0: po'
1: ieri, quando
0: casuale è
1: ho pensato
0: stata,
1: che
0: dai.
1: Mainz, ho detto sarà contento Enzo.
0: Sì, poi abbiamo visto come ha preso il gol l'Olanda un minuto dopo. Anche perché lo hanno
1: Però
0: messo.
1: gioca, quest'Olanda gioca con Malen, se trova i movimenti e la posizione a Malen, diventa veramente devastante quest'Olanda. Adesso ci sarà il ritorno in Olanda contro la Grecia, lì voglio capire un po' come, se l'Olanda riesce ad attaccare delle squadre che giocano con un blocco basso, con una fase difensiva un po' più solida rispetto alla Serbia, perché con la Germania ha fatto fatica sotto porta, fa fatica sotto porta. Se trova il male della situazione e che con la media realizzativa che ha con la Roma, diventa molto interessante. E poi ho visto la Spagna, sabato ho visto la Spagna e la Spagna è dominante. Cioè, la Spagna, se ragioniamo, nel XXI secolo, la Spagna in 25 anni ha vinto 3 europei e 2 mondiali.
0: Sì, no, impressionante veramente, veramente impressionante.
1: Continuano, perché comunque è una squadra giovane.
0: No, no, è veramente non so neanche dove può arrivare, ma perché può creare veramente un lungo dominio, secondo me, anche per come è stata costruita. Però speriamo che noi pian piano, adesso scopriremo domani a livello federale come siamo messi, non sarà una giornata facile, ma sarà una giornata sicuramente indicativa. Ti riporto invece, Alenna, se non le hai già lette, le dichiarazioni di Antonio Conte al The Athletic, al cui ha detto: ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere. A me sono venute in mente tre torri. Dove è nascosto il fantasma di Conte? Nella torre dello United, nella torre del Milan o nella torre della Juventus?
1: Beh, nell'ordine inverso, Juventus, Milan e
0: tutti
1: e
0: quanti
1: United.
0: Pensano che l'indizio sia Juventus alla fine, però con uno Spalletti, quindi, che secondo te ancora deve sentire il suo fantasma sul collo.
1: Sì, ma è un'occasione adesso andare a prendere Antonio Conte, però vai su 2 o 3 anni, su un ciclo di 2 o 3 anni, lo sai. Lui ti ricostruisce la casa e poi la casa va gestita, perché lui comunque quando non funziona la luce lui si incazza e se ne va, non chiama l'elettricista, sappiamo come è fatto, sì. Però comunque nel ciclo dei nuovi scudetti a Torino chi mise le fondamenta fu lui, poi fu bravo Allegri a dar continuità al progetto, poi comunque la Juve faceva un altro tipo di mercato però fu Conte a costruire il tutto. A Napoli è strano che comunque non abbia costruito una squadra per poter essere dominanti negli anni. E lì sta facendo fatica, perché comunque anche il mercato quest'anno è stato molto tirchio, per non dire anoressico il mercato del Napoli quest'anno. Però sì, dai, Juve, Milan e United... non sta lavorando male,
0: però è un po' una piazza dove
1: l'ha fatto tornare in Champions, secondo me lavora con coerenza, adesso vedremo, faremo i conti alla fine, ma per me non sta lavorando così male Caric, e Amorim aspettiamo, vedremo se riesce a tirar fuori il rendimento a Ramos che Juan Jesus è stato capace con il Portogallo, perché comunque Ramos è centravanti di grande qualità, cioè se gol, assist, Portogallo è alla fine niente, Jorge Jesus, scusa, dico sempre Juan Jesus,
0: Jorge Jesus. Ieri peraltro una espulsione di Conceição abbastanza discutibile, diciamo, nel senso che il rigore c'era, però vabbè.
1: Tirava in rete che è l'arbitro che non espelle Mariano. Lautaro Martinez, eccetera.
0: Vabbè, la storia la conosci, vedo che sei istruito. Alen, vabbè, ti sto per salutare, però un'ultima domanda sempre su Conte te la faccio, perché io ricordo che lui ultimamente ha detto: sono stanco di rispolverare progetti, vorrei partire con una monoposto davanti a tutti. Ha cambiato già idea, però mi sembra. Ha capito per cosa è portato?
1: Beh, un messaggio comunque è un messaggio per me alla Juve, è chiaro. Perché comunque alla fine sì, ha fatto esperienza all'Inter, Napoli, eccetera, ma Conte rimane juventino. E vedere la Juve così da tifoso penso che comunque gli faccia bene. E poi comunque forse anche un debito verso la Juve, perché non se ne andò benissimo,
0: No, lo sappiamo bene, infatti ha chiesto anche scusa, ricordo, nella trasmissione Belve in cui disse mi sono pentito, quindi probabilmente anche un suo desiderio, mentre la Juventus cercherà di andare avanti con Luciano Spalletti, ma con il fantasma chiuso nella torre. Alendo, noi ci ritroviamo domani e commentiamo la partita di questa sera. Grazie.
1: Ciao.
0: Allora, siamo al termine, sta per partire a Maracanã oggi, puntata speciale, ci sarà Lucio Marinucci in studio, con poi arriverà Stefano Impalomelli, in redazione come sempre Francesco Tringaglio, ringrazio e saluto Andrea Maiocca, i follower, ecco, e poi dopo ci diamo appuntamento a domani, ciao a tutti, birbante Maiocca, a domani.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che anche quest'oggi realizziamo da Trento, dove si è svolta la nona edizione del Festival dello Sport. Tanti personaggi di grido del mondo del calcio, tra questi anche Pato, l'ex attaccante del Milan, che in questa intervista si è soffermato naturalmente sulla squadra di Amorim, ma Pato ha rivolto lo sguardo anche sul suo Brasile. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Bene, sì, io lo seguo sempre il Milan, è una squadra che comunque è nel mio cuore, è la squadra che lo seguo di più, a parte adesso che adesso seguirò più anche Northampton d'Inghilterra, però bene, dai, lo guardo, lo vedo, Jerry, ho parlato con lui, vedo molto ottimista, vedo che lui farà anche degli investimenti per fare il Milan vincere tutti i titoli che ha bisogno. Non è facile, però lui farà, c'è tanto da fare, però sono sicuro che il Milan tornerà a vincere tanti scudetti.
2: Ecco, cosa ti ha detto nello specifico Cardinale, e puoi tranquillizzare magari anche i tifosi del Milan sulla stabilità del Milan per il futuro, cioè Cardinale vuole bene al Milan?
1: Certo che lo vuole, lui ha dei suoi pensieri di quello che lui voglia fare col Milan, però sai, io sono anche oggi un tifoso del Milan, sai, per cambiare un po' la testa dei tifosi oggi non è facile, perché comunque c'è sempre il Milan che ha vinto tutto, è il Milan storico, però sai, tu devi anche camminare anche come sta girando il mondo, sta succedendo tanti cambiamenti, i giocatori sono diversi di una volta, quindi penso che il Milan con lui avrà anche delle belle intenzioni quest'anno, penso che lui farà benissimo. Basta avere solo un po' di tempo, perché non è facile, perché ogni partita tutti i tifosi, anche la gente aspetta che il Milan possa vincere, però sono sicuro, lui è molto ottimista, sono sicuro che farà molto bene al Milan.
3: Io ti chiedo invece del Brasile, di Ancelotti, il lavoro che sta facendo Ancelotti adesso, specialmente dopo l'esperienza del Mondiale, i cambiamenti che sta facendo, e poi un consiglio per Hendrik, credi che debba restare a Real Madrid e lavorare con Mourinho o cambiare squadra per migliorarsi?
1: Bene, sai, è quello, sai, calcio brasiliano, a volte pensiamo sempre al il Brasile che ha vinto 5 mondiali, però non è facile, quando tu inizi a fare dei cambiamenti, di seguire come sta girando l'industria anche in tutto il mondo, anche sai, la televisione deve anche cambiare, c'è anche la internet oggi che va fortissimo, quindi il calcio è uguale, sai. Oggi è cambiato tanto il calcio da tanto tempo fa, quindi è un tanto lavoro da fare in Brasile, però sai, era difficile di vincere un mondiale, perché lui prende una squadra che è pochi tempo da andare ai mondiali, però adesso avrà 4 anni per fare bene e speriamo che lui possa anche portare in Brasile in su. Non è facile, però abbiamo i giocatori per fare questo salto di qualità e chissà tra 4 anni vincere il mondiale.
3: Hendrik
1: sì, penso che sì, dovrà girare, perché lì sarà un po' dura da giocare al Madrid. Poi quello deve vedere con, sai, con Florentino, anche con Mourinho, quali sono le sue opzioni. Penso che i giocatori devono capire che loro sono una parte del calcio, però chi comanda sempre sarà la squadra, il presidente. Tu non devi mai pensare che sei più grande che il club. Quindi lui, non so come sono i suoi atteggiamenti lì, però penso che lui può anche venire da Madrid anche a parlare. E poi deve anche sempre stare dentro le cose, sai? Non può lasciare sempre le mani ai suoi agenti a decidere la lui vita, quindi penso che sì, lui deve cercare una sua squadra. Penso anche che Jerry stava provando di prenderlo per venire al Milan e non è successo.
4: Lui?
1: Sì, abbiamo parlato. Lui, quello che ha detto, lui penserà al meglio per Milan. Sono sicuro che il Milan arriverà e vincerà.
4: Non è che prova a prenderlo a gennaio?
1: Quello non mi ha detto. Abbiamo parlato così, però sicuramente lui farà molto, molto. Lui ci tiene tanto al Milan e farà del meglio per il Milan.
5: Alessandro, a proposito di attaccanti brasiliani, sono diversi anni che non c'è un vero e proprio bomber brasiliano da oltre 20 gol. Secondo te da cosa nasce questa incapacità di sviluppare dei calciatori, dei veri e propri attaccanti da più di 20 gol a stagione?
1: È come il calcio cambia un po', cambia tanto adesso, sai, oggi sta iniziando la nuova era di nuovo dei centravanti alti, grossi, sai, un esempio è Haaland, sai, lui è un giocatore, posso dire, un po' completo per fare quello, scusa, lui è un giocatore veloce, forte, fa tanti gol. Quindi adesso il Milan ha preso anche Ramos, che per me fa un po' quello mestiere, e lui può fare anche tanto per Milan, però deve avere tempo. Però, sai, oggi il calcio è molto veloce, però io anch'io penso così, deve avere un centro avanti, perché esterni, per esempio, stiamo molto bene. Sai, in Brasile c'è Vini Junior, c'è Rafinha, c'è Estevan, c'è Rodrigo che sta tornando. Sai, ci sono tanti giocatori, però lì davanti ancora stiamo cercando di trovare uno che può fare quello mestiere, però ci sono giocatori, però sono sicuro che il Brasile tornerà anche come in Italia, tornerà a fare bene i mondiali, chissà tra un po' vincere i mondiali.
0: A questo proposito, quali sono secondo te, vedendola dall'esterno, naturalmente vedendola dall'esterno, quali sono secondo te i problemi del calcio italiano, la nostra nazionale, dicevi tantissimo tempo che non va ai mondiali?
1: Sai, questo non voglio dire delle cose.
0: Quali sono secondo te i problemi del calcio italiano, la nostra nazionale, dicevi tantissimo tempo che non va ai mondiali?
1: Sai, questo non voglio

0: hanno voluto giocare. Loro, la squadra loro è da giocare, quindi iniziano da piccolini fino all'alto a sempre a giocare. Quindi penso che anche come noi, dirò più che conosco di più il Brasile, è successo un po' di cambiamenti perché dobbiamo anche vedere dietro che dobbiamo tenere anche quella, la fantasia che è stato nel calcio brasiliano e provare di fare la gente divertire il calcio sapendo anche della nostra responsabilità. Però penso che l'Ancelotti darà quello e penso che il calcio italiano tornerà in su perché sai, dopo 3 anni che non sei lì a giocare un campionato così importante, devi stare dietro a vedere quello che può succedere. Però sono sicuro che dopo tutto quello che succede, alla fine devi guardare un po' in fondo quello che sta succedendo perché ci manca l'Italia, sai, l'Italia sono, sai, io amo l'Italia, quindi vedere anche loro in mondiale sarebbe perfetto, però piano piano ci sarà.
1: Tra le grandi personalità del mondo del calcio presenti a Trento anche Miralem Pjanic, l'ex centrocampista della Juventus e della Roma. Tanti temi affrontati in questa intervista, sentiamolo.
2: Miralem, la Juve quest'anno sembra avere un problema in particolare che è quello del centrocampo, un ruolo che tu hai occupato per tanto tempo. Manca un po' un Pjanic nella Juve di oggi.
3: No, ma non direi che c'è un problema. Cioè, siamo appena inizio di campionato, le cose stanno andando abbastanza bene. Sono a 3 punti dal primo, quindi non vedo cosa c'è di male. Ci sono sempre cose da migliorare, quello è sicuro, come tutte le squadre, ma il campionato è ancora lungo. Come ho detto prima, penso che si deve sempre ragionare obiettivamente. Si esce da una stagione sicuramente complicata. Quest'anno l'obiettivo è, penso, e si sa, di fare meglio dell'anno scorso, ritornare alla Champions, e la Juve si deve sempre, come minimo, sempre di dover giocare i primi posti, e se c'è la possibilità di andare a cercare lo scudetto, ovviamente devono provare a farlo, ma obiettivamente penso che la cosa più logica è di rientrare nelle prime 4 già.
4: Senti Miralem, ti porto un attimo in Bosnia perché abbiamo vissuto delle immagini clamorose con l'addio di Edingero, abbiamo visto i tuoi compagni di nazionale piangere, anche un duro come Kolasinac era in lacrime. Cos'è che hai pensato vedendo quelle immagini di Sarajevo per Edingero? E ti dico se per peso può essere questo addio alla nazionale di Dzeko come quello di Messi all'Argentina, per peso proprio politico, storico, sociale che ha avuto Edin per voi?
3: C'ero ieri sera, io sono andato lì per Edin, per diciamo accompagnarlo per la sua ultima partita della nazionale. Edin è stato uno che ha dato tanto, cioè una grandissima passione il calcio. Edin ha giocato fino a 41 anni, non è poco. È andato un momento, ha voluto smettere dopo il mondiale, è anche giusto che nel calcio si deve andare avanti e si deve lasciare spazio a una nuova generazione che sta arrivando, che sta facendo bene. E Edin ha ricevuto sicuramente un addio come l'ha voluto lui, e se lo merita, perché è stato sicuramente il calciatore, credo, è il calciatore con più presenze, e è stato un idolo di tanta gente, e quindi sono contento per lui, per quello che è riuscito a fare durante la sua carriera. Sono venuto anche apposta ieri per lui, è un grandissimo amico mio, abbiamo passato tanti anni insieme in club, ma anche e soprattutto in nazionale, e ecco, sono state belle immagini. La partita ieri buona, Kerim ha fatto gol, quindi sono contento. E ecco, la nuova generazione arriva, è giusto lasciare spazio a loro.
5: Senti, attaccandomi all'addio di Edin, però c'è un altro tuo ex compagno di squadra invece che rischia di fare un addio non proprio positivo, Cristiano, e quello che sta succedendo nel campo del Portogallo. Tu che consiglio gli daresti anche perché non si rovini un po' quella che è stata la sua storia con Portogallo?
3: Sì, sarebbe triste diciamo, le immagini che vediamo è un po' triste. Tutti noi che amiamo il calcio, è un po' triste vedere quello.

0: colpe non si possono dare a un allenatore o al calciatore. Ovviamente Chris, ovviamente lo conosco, è qualcuno molto competitivo, non ragiona solamente con l'età, ma ragiona con quello che risente lui, e lui si considera sempre un giocatore pronto e dover giocare sempre, ma quello forse non è il pensiero dell'allenatore, quello si deve rispettare. Ma non direi che è colpa di questo o quello. La cosa che noi tutti aspettiamo e vorremmo che Chris riceva un addio come se lo merita, tra i più grandi di tutti i tempi. E quindi mi auguro che tutti loro troveranno una soluzione.
1: Roma è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Che sensazione ti dà la squadra di Gasperini che piace anche per come gioca?
0: Ma l'ho detto oggi, io penso che oggi quando la Roma gioca ti vuoi sedere sul divano e guardare questa squadra, perché prendi piacere a guardare questa squadra giocare. Impressiona, impressiona, io le ho viste tutte, ma dalla prima, quando le ho viste la prima partita, mi sono detto se vanno a questo ritmo qua tutta la stagione, non penso che gli altri, qualcuno li potrà mettere in difficoltà. Mi auguro che una piazza come la Roma potrebbe far tornare uno scudetto e festeggiare con questi tifosi spettacolari che
2: Come vedi le prime uscite di Alai Begovic con la maglia della Juve?
0: hanno. Bene, molto bene. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 18 o 19 anni, un ragazzo che sta. C'è ancora tanto da imparare, ma impara molto veloce, e questa è la differenza tra lui e qualcun altro della sua età. È uno comunque che non risente la paura, è uno che ama prendersi le responsabilità, ama essere sul campo e sta molto bene, molto felice, questo mi fa piacere. Come ho detto, sono molto vicino a lui, alla famiglia, e ci sentiamo molto spesso, e molto spesso mi chiama anche lui, e le cose stanno andando molto bene. Il club è contento, lui è contento, e non dobbiamo mettergli troppa pressione ancora, perché come ho detto è un ragazzino di 18-19 anni e avrà un futuro grandioso, e penso che sia lui che la Juve hanno fatto la cosa giusta, e vuol dire unirsi e far parte di uno.
3: Hai
4: Ultima, per favore.
3: parlato di nuove generazioni. Che ci sai dire di Bajraktarevic e se un giorno può arrivare anche lui in Serie A?
0: Mi farebbe piacere e penso che sarebbe possibile molto presto. Trova forse poco spazio in questo momento dove sta. È un ragazzo anche di talento, di qualità tecniche importanti, e per la nazionale sarebbe importante di trovare lui continuità nelle sue squadre, e ovviamente la nazionale di approfittarne di questo. Esmir è un calciatore che mi piace e che deve essere seguito.
1: Non poteva mancare nel corso del TMV News qui al Festival di Trento l'opinione del direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Parigelli, le sue considerazioni sul campionato. Con il direttore della Gazzetta dello Sport, innanzitutto il Festival dello Sport è arrivato alla nona edizione, una grande soddisfazione.
5: Soddisfazione enorme perché era una scommessa vinta. Il Festival dello Sport oggi è il completamento della narrazione che noi facciamo su tutte le piattaforme dello sport mondiale. Oltre alla Gazzetta cartacea abbiamo avuto la Digital Edition, poi il web, poi i social, e penso che il festival sia il completamento giusto.
1: Uno sguardo al campionato con tre squadre in testa alla classifica, sarà comunque un duello Roma-Inter per lo scudetto?
5: Insomma, siamo tanto in anticipo, diciamo, sicuramente la Roma è partita benissimo, ha un grande allenatore, è una squadra che è sicuramente superiore a quella dell'anno scorso. L'Inter, diciamo, ha un deficit adesso sulle partenze, però penso che sia la squadra da battere. Io mi auguro che sia un campionato divertente, che restituisca al pubblico italiano il piacere di seguire il calcio, quindi che ci siano partite spettacolari, e in questi primi turni li abbiamo avuto, perché Inter-Napoli è stata una bellissima partita, Roma-Inter è stata una bellissima partita, e credo che quello sia il vero obiettivo sia del calcio italiano e anche di Gazzetta, perché il calcio italiano esce da una fase deprimente e depressiva e quindi c'è intanto da riconquistare il pubblico giocando bene.
1: Ecco, diceva del Napoli, sono passate poche giornate naturalmente, però ecco, rispetto agli altri anni può fare un po' più fatica?
5: Il Napoli credo faccia un po' più fatica in ragione di una rosa che sicuramente è in là con gli anni. Qualche giocatore che magari è in scadenza e magari può aver voglia di avventure molto più remunerate, quindi è normale che possa esserci una stagione così di passaggio. Resta una grandissima rosa con un allenatore che ha molta esperienza e che credo metta la Champions, non dico al primo posto, ma sicuramente tra gli obiettivi, perché il Napoli di Conte, che pure ha fatto benissimo in Champions, non è riuscito, quindi magari Allegri gli ottavi come dire, sarebbero un traguardo a cui peraltro Aurelio tiene molto.
1: E la Juventus è solo tra virgolette da Champions?
5: Al momento sì, la Juventus sta facendo grandissime difficoltà, è un problema perché la Juventus è da sempre un patrimonio fondamentale per il calcio italiano, parlavamo prima di nazionale, le grandi nazionali sono state spesso basate su giocatori della Juve, credo che con Carnevali abbia trovato la figura giusta per ricostruire, l'azionista ha messo i mezzi a disposizione, non credo questo sia l'anno buono per competere subito per lo scudetto, non credo, ma il prossimo anno sì.
1: Un ultimo sguardo alla Fiorentina, è rimasto sorpreso da come sono andate le cose con Grosso, questo esonero dopo un inizio horror e la decisione di puntare di nuovo su Vanoli?
5: Allora, io credo che Paratici abbia fatto la scelta giusta, anche perché sono venuti fuori dei dettagli riguardo all'atteggiamento avuto da Grosso nelle ultime giornate che francamente rendevano la scelta obbligata da parte di Paratici. Credo che a quel punto abbia optato per una soluzione semplice per come dire, salvare la stagione, perché in quel momento la Fiorentina è in grandissime difficoltà, pur avendo una buonissima rosa, perché credo che Paratici abbia fatto un bel lavoro per quanto riguarda il mercato. Siamo all'inizio della stagione, anche lì io credo che vada dato il tempo alla dirigenza. Quando prendi uno come Paratici gli devi dare il tempo. Noi siamo abituati a spesso ad avere un'urgenza del risultato e spesso far prendere decisioni troppo frettolosamente, no? Guardiamo il PSG ha messo tanto tempo per diventare quello che è oggi in Europa, quindi diciamo diamo tempo a Paratici. Firenze so che è una piazza complicata ed esigente, però insomma, io credo che la rosa sia buona.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Trento per la nona edizione del Festival dello Sport. Grazie a tutti, appuntamento a domani.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla in questo lunedì 5 ottobre, l'ultimo, è finito l'ultimo weekend senza Serie A, senza Serie B, ma con la Serie C che ci ha tenuto compagnia in queste due settimane di sosta. Tanti risultati a sorpresa, tante belle partite, sono arrivati anche dei ribaltoni in panchina. Insomma, di questo e di quant'altro ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Allora, caro Matteo, partiamo da quello che è successo in campo. Perché? Perché nel girone A intanto il Cittadella ha perso, questa è già una notizia perché era ancora imbattuto, però non ne ha approfittato l'Union Brescia.
2: Cittadella ha perso perché ho già pronto l'editoriale sul record del Cittadella, certo. Quindi giustamente non attendeva altro che perdere contro l'Albino Leffe in casa. No, da battute a parte, che poi è una battuta fino a un certo punto, sicuramente è una notizia vista la partenza del Cittadella e soprattutto visto che, con tutto il rispetto per l'Albino Leffe, insomma, non ha perso contro una corazzata destinata a vincere il campionato, comunque una delle favorite. Quello che fa più rumore però è il fatto che il Brescia continui il suo campionato balbettante, e visto che l'anno scorso Diana è stato esonerato per molto meno, non so quanto sia salda la posizione di Colini. È vero che è sempre stato difeso a spada tratta dalla proprietà, è stata una scelta proprio della proprietà e mantenuta e difesa anche quando i risultati non sono arrivati in maniera così strabordante, quindi probabilmente non ci sarà nessuno scossone. Certo è che, insomma, trovarsi a meno 5 dopo 8 giornate con il Cittadella che ha perso e senza approfittare neanche degli scivoloni, qualche dubbio sulla reale consistenza del Brescia comincia un po' a darcelo, ecco.
1: No, più che altro, come dicevi tu, Diana era stato esonerato per molto meno, Colini evidentemente gode di una fiducia che giustamente la società ha riposto in lui e vuole portare avanti il suo progetto. Vedremo se questo riuscirà poi l'Union Brescia a colmare questo gap che c'è con il Cittadella, anche se il Cittadella, come dicevamo, è stato sconfitto, è arrivata la prima sconfitta indolore, possiamo quasi dire, visto quello che ha fatto l'Union Brescia. Bene invece nel girone B continua a fare bene lo Spezia, che ha vinto lo scontro diretto con la Reggiana, uno Spezia giovane con un allenatore giovane che di fatto probabilmente sta anche superando, no, quelle che erano le aspettative di inizio stagione.
2: Allora, avevamo detto che ottobre era il mese decisivo per lo Spezia perché aveva, esatto, Pescara, Reggiana, tra l'altro in trasferta, poi tra due partite avrà il Ravenna, quindi doveva essere il mese in cui si capiva la reale consistenza delle ambizioni dello Spezia. Se questo è l'inizio, io mi preoccuperei molto se fossi negli avversari. Turati era un predestinato, si diceva già da qualche anno, lo si diceva anche quando ha vinto il campionato di Serie B a Siracusa. L'anno scorso stava riuscendo in un miracolo che sarebbe stato veramente a livelli dell'Exter di Ranieri, perché stava salvando una squadra penalizzata con una serie di punti di penalizzazione costruita al 31 agosto, senza dirigenza, senza nessuna struttura societaria, tutto questo attraverso le idee e il gioco, non attraverso chissà quali formule magiche. Io credo che nel giro di 4-5 anni Turati lo vedremo in Serie A, e credo anche che ci arriverà con le sue gambe, nel senso che verrà promosso in Serie A con le squadre che guiderà, perché è un tecnico che ha idee veramente intelligenti e innovative, è un tecnico giovane, è un tecnico che, da quello che raccontano poi i giocatori, sa farsi voler bene dai giocatori, che non è cosa da poco. E lo Spezia di quest'anno sembra fino a questo momento uno spettacolo, veramente la squadra forse più ricorda un po' come diciamo, costruzione dell'identità l'Ascoli dell'anno scorso di Tomei. Cioè, una squadra che tu vedevi e
1: Sì.
2: dicevi, ok, questa è l'Ascoli di Tomei. E quest'anno stiamo vedendo la stessa cosa con Turati. Certo è che se continua così, diciamo, giornalisticamente parlando, rischia di ammazzare il campionato e farci perdere un po' di interesse per il girone B, che avevamo detto essere quello più competitivo e livellato verso l'alto.
1: Sì, perché poi anche qui sono già 5 punti di vantaggio sul Ravenna. Ravenna che è stato fermato dalla Pianese. Ecco, ti chiedo per proprio riguardare sempre nel girone B, la San Benedettese ha cambiato in panchina e ha cambiato anche, ha svoltato un po' il campionato perché è arrivata la vittoria in casa del Grosseto.
2: Sì, paradossalmente secondo me è stata la partita più facile che gli potesse capitare alla San Benedettese, perché il Grosseto ha fatto una partenza clamorosa in campionato che obiettivamente
1: Sì.
2: nessuno si aspettava, lo stesso Indiani, che poi lo ripete ogni conferenza stampa di fine gara, che non si aspettava una partenza del genere della sua squadra. Quindi forse diciamo che nelle difficoltà, nella crisi in cui riversava la San Benedettese, trovare un avversario molto tranquillo in classifica, senza nessuna pressione, senza nessuna spada di Damocle di dover fare il risultato, diciamo che forse era favorita. Ecco, per questo ripeto che era la partita più facile tra le partite difficili. Ecco, riconosciamo anche i meriti del Grosseto. Vedremo come andrà la prossima, perché la prossima è una partita delicata. C'è cioè San Benedettese Latina, e Latina è un'altra squadra che non è in crisi, nel senso che non stava passando un momento così tanto negativo come la Samba, che poi ha portato all'esonero di Boscaglia. Però Volpe ogni conferenza stampa ricorda che non hanno un attaccante, perché Parigi è stato venduto l'ultimo giorno e non è stato assolutamente rimpiazzato, perché gli attaccanti
1: Sì.
2: del Latina insieme fanno 10 gol in carriera. Ed è un campionato che può mettersi male per il Latina, perché insomma, se continua a non vincere partite anche in casa alla loro portata, tra l'altro giocando bene, perché poi il Latina gioca anche bene. Ma se non hai nessuno che segna, il campionato può prendere una brutta piega.
1: Resto sempre nel girone B perché c'è stato un esonero, c'è stato l'esonero di mister Di Carlo in casa Gubbio, anche ieri in questo weekend è arrivata una sconfitta in casa pesante con il Perugia, con la classifica che inizia a essere abbastanza preoccupante per il Gubbio perché è lì nelle zone basse della classifica. Esonerato Di Carlo, al suo posto è arrivato Braglia. Una scelta che a me personalmente non convince molto, ma non per il valore dei tecnici, ma per la spirale in cui magari è entrato il tecnico Braglia che subentra, che nelle ultime presenze, le ultime avventure non è che abbia fatto benissimo, anzi.
2: No, viene da, diciamo, il post Gubbio di Braglia è stato, perché ritorna Gubbio Braglia, è stato
1: Sì.
2: veramente tutt'altro che esaltante, tra avventure durate mezzo pomeriggio, penso all'esperienza a Perugia e altre, insomma, esperienze anche a Pontedera che non è che siano andate proprio particolarmente bene. Ora, qui ci sono, diciamo, due correnti di pensiero, perché Braglia è un allenatore che sicuramente non deve dimostrare niente a nessuno. Un allenatore che ha 71 anni, la sua carriera l'ha fatta, le sue imprese sportive
1: Sì,
2: le ha
1: certo.
2: fatte, quindi da questo punto di vista non si fa fatica a pensare che si stia rimettendo in gioco, perché effettivamente sente ancora il fuoco dentro di doversi mettere in gioco. Dall'altra parte c'è anche chi giustamente dice: ma qual è il senso di andarsi ad infognare in un'altra situazione complicata, in un'altra situazione
1: Complicata.
2: difficile? Con il rischio di continuare a rovinare, diciamo, a macchiare un po' il resto della tua carriera, magari facendo un'altra stagione negativa o comunque poco positiva. Staremo a vedere. Io non credo che il Gubbio sia così tanto scarso, però non credo neanche che
1: No,
2: sia una
1: esatto.
2: squadra da alta classifica. Cioè, secondo me stava facendo il campionato che ci si poteva aspettare dal Gubbio. È la classica squadra in cui se tutto ti gira bene arrivi ottavo, nono, se ti va male il campionato rischi di lottare per i playout. Al momento stava andando un po' male, ma non per tanti demeriti di Di Carlo, ecco.
1: Sì, mi viene da pensare, Matteo, l'analogia, no, con quanto è successo, mi viene in mente un altro tecnico che ha avuto un rendimento nelle ultime stagioni simile a quello che è successo a Braglio, quello di Michele Pazienza, no? Che si è andato poi per non fermarsi, ha magari accettato offerte da situazioni complicate che non è riuscito poi a ribaltare, forse rimanere un pochino fermi per pazienza, magari è giovane, Braglia, come dicevi tu, ha una grande carriera alle sue spalle, magari torna in una piazza che conosce bene e si può rilanciare, ma il rischio è quello, il rischio di continuare ad accettare offerte di piazze in situazioni complicate, perché Braglia, non dimentichiamo, l'hai detto tu, il Pontedera, Perugia che è stato 5 minuti, c'era stata addirittura il Rimini che non è neanche iniziata, e meno male non è neanche iniziata per Braglia, perché quella sarebbe stata veramente, veramente una brutta situazione. Ricordiamo poi Rimini lo scorso anno escluso a campionato in corso. Chiudiamo, Matteo, con il girone C. Possiamo dire che con questa, negli ultimi turni, Catania e Salernitana finalmente si stanno riavvicinando alle zone che gli competono dopo un inizio complicato di stagione. Stanno arrivando le vittorie. La Salernitana ha fatto una bella vittoria in rimonta con il Bari. Insomma, Catania e Salernitana danno segnali di vita importanti.
2: Sì, insomma, un po' ce l'aspettavamo perché, con tutto il
1: Sì,
2: rispetto
1: certo.
2: per la crisi di gioco, tutto quello che vuoi, ma insomma, le rose sono da primissime posizioni e giustamente stanno rientrando, diciamo, nei ranghi. Però lì davanti devono fare i conti con due realtà che, insomma, forse non sono più dei fuochi di paglia, perché Sorrento si è ripreso dalle due sconfitte consecutive, ha
1: Sì.
2: vinto contro il Casarano, tra l'altro mettendo in crisi la panchina di Bari, mettendo per l'ennesima volta in crisi la panchina di Bari, mi verrebbe da dire, perché quel povero Cristo è dall'anno scorso che lo
1: Sì.
2: mettono in croce ad ogni sconfitta, quindi diciamo che ci aspettiamo novità da questo punto di vista in casa Casarano. Dall'altra parte però c'è anche un Potenza che sta dimostrando che quello che ha fatto De Giorgio, quanto ha seminato negli scorsi anni, insomma, l'allenatore calabrese sta portando dei risultati anche quest'anno. Poi chiaramente Tisci ci ha messo tanto del suo e lo stiamo
1: Sì.
2: vedendo col Pineto, perché nato via lui, il Pineto è in forte difficoltà nel girone B, però è una squadra spettacolare, segna 4 gol a partita, ieri ha vinto il derby dopo essere stata rimontata da 2-0 a 2-2, quindi significa anche che la forza mentale della squadra è impressionante, e tra l'altro è una piazza che spinge tanto, quindi insomma una piazza da tenere in considerazione per la promozione. Sorrento purtroppo per loro il discorso piazza vale fino a un certo punto, dovendo giocare a 150 km di
1: Sì. Io
2: distanza.
1: però non dirò niente, non dirò niente sul Potenza, non farò pronostici perché poi mi vengono a cercare, e quindi lo lascio ipotizzare quello che voglio dire sul Potenza, perché sta facendo veramente bene, sta continuando a fare bene. Matteo, prima di salutarti, un flash: non c'entra niente con la Serie C, ma stasera c'è l'Italia, la sfida con la Turchia. Come finisce? Come finisce? Dai, su.
2: No, io pensavo che il flash fosse sulla vittoria del Trapani sulla Reggina di ieri, però vedo
1: Anche,
2: che
1: sì, è
2: vuoi
1: vero, hai
2: sviare
1: ragione.
2: da discorsi fondamentali per dedicarti al calcio minore della Nations
1: Al calcio
2: League.
1: minore della Nations League, è vero. Allora entrambi, dai, velocissimi, due flash veloci, uno sulla vittoria del Trapani e l'altro sull'Italia.
2: La vittoria del Trapani è la seconda consecutiva da quando ha cambiato allenatore, quindi mi viene da pensare che forse il problema era in panchina. Certo, a questo punto, povera Aronica, andrebbe rivalutato
1: Sì.
2: anche il lavoro che ha fatto lo scorso anno, però insomma, massimo rispetto per l'allenatore che comunque ha fatto bene in una situazione difficilissima a Trapani, perché poi lo raccontiamo spesso, soprattutto io e te, a
1: Sì. No,
2: Trapani non è proprio facile lavorare. Sull'Italia mi
1: per
2: auguro che si
1: niente.
2: vinca stasera, perché insomma, se non si riesce a battere una Turchia in queste condizioni, la Turchia letteralmente a pezzi. Insomma, c'è da ritornare a preoccuparsi come dopo la partita col Belgio. Pronostici non le faccio, se no finisce male.
1: Se vinciamo, ne parlavamo poco fa in redazione, siccome si sfidano quelle due davanti, qualsiasi, insomma, basta vincere, si va al secondo posto, quindi io non me lo sarei mai aspettato dopo l'esordio con il Belgio. Vabbè, il calcio è anche questo. Matteo, grazie per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Matteo Ferri, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com, TMV Radio, Daniel Uccellieri che vi parla al microfono in questo lunedì 5 ottobre. Vi terremo compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che è successo in Serie C, perché nel weekend, nel secondo weekend di sosta, la Serie C non si è fermata e ci ha tenuto compagnia, sia lodata la Serie C. Abbiamo visto un po' di calcio nel pomeriggio, tante cose di cui parlare. Lo facciamo con il prossimo ospite. Io ringrazio e do il benvenuto qui su A Tutta C a mister Gianluca Colavitto. Salve mister, buongiorno.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tanto grazie a lei ovviamente per aver accettato. Allora, partirei dal girone C di Serie C, girone che lei conosce molto bene, perché davanti abbiamo una realtà come Potenza che sta... che forse sulla carta all'inizio campionato non era la squadra su cui puntare, ma che adesso si vede che non è lì per caso, perché è una squadra costruita bene, allenata bene, con una proprietà seria.
1: Io penso che hai detto tutto, nel senso che Potenza, per chi sta nell'ambiente, rappresenta sicuramente una realtà positiva. Si è dato continuità prima dal punto di vista diciamo così dirigenziale, quindi con la conferma del direttore sportivo, e poi dal punto di vista appunto del campo. È una realtà secondo me sostenibile. Potenza ha prima lavorato molto dal punto di vista anche logistico. Le strutture che ci sono a Potenza comunque sono strutture notevoli per la categoria. Ti parlo di situazioni proprio di struttura di campo, di foresteria, insomma, si è creato un mondo simile a realtà importanti di Serie A. E poi dopo, dal punto di vista di campo, si è scelto l'allenatore che in un certo qual modo poteva proseguire un lavoro già fatto dal mister De Giorgio l'anno scorso, e quindi un allenatore che non è, mi riferisco a mister Tisci, che non è anziano ma nemmeno giovane, che comunque negli ultimi 2 anni a Pineto ha lavorato in un determinato modo, ed è giusto che a Potenza stia confermando ciò che di buono ha fatto negli anni precedenti. Quindi per me Potenza non rappresenta, diciamo così, una sorpresa.
0: Ecco, ma anche alla luce dei risultati, perché sulla carta, anche a livello di rosa, le rose parlano chiaro, le rose di squadre tipo Bari, Catania e Salernitana sono più strutturate, più costruite per essere al vertice, anche se, come dicevamo, Catania e Salernitana non hanno iniziato benissimo, ma si stanno riprendendo, negli ultimi risultati sono stati positivi, si stanno riavvicinando alle zone che le competono. Le chiedo, mister, se questo Potenza ha la forza di poter restare davanti per tutta la stagione, detto che siamo solo al 5 ottobre, siamo appena all'inizio, oppure alla fine i valori delle rose di squadre come Catania, Salernitana e Bari verranno fuori?
1: Guarda, io questo non lo posso dire. Possiamo anche ricordarci un po' della Juve Stabia di mister Paiuca, no? Che nessuno la dava per vincente, poi dopo, però tieni presente che comunque il Potenza ha in organico ragazzi di spessore, secondo me. Poi è normale che i giocatori vanno allenati, e comunque devi vivere la settimana con loro per capire altre sfaccettature che vanno al di là del campo, però ragazzi come Selleri, come Petrungaro, insomma, sono giocatori come Dauria, sono giocatori che secondo me hanno nelle corde anche la possibilità di fare categorie superiori. certamente, dall'altra parte abbiamo comunque organici diciamo di spessore, sia quelli della Salernitana che del Bari, però ti dico che secondo me il Potenza può reggere, diciamo in questa categoria, può reggere fino alla fine del campionato.
0: Io non lo dico, mister, perché ne parliamo sempre qui scherzosamente in diretta, perché quando faccio un pronostico puntualmente si realizza l'opposto, no, quindi non voglio dire, non dico niente sul Potenza perché sennò poi mi vengono a cercare.
1: Ma è vero quello che dici, però d'altronde non, cioè, secondo me non, per quanto mi riguarda,
0: non ci si può nascondere,
1: non bisogna essere ipocriti, nel senso che esatto. Comunque tu mi fai una domanda, io devo dire ciò che penso.
0: Il mio pensiero è questo,
1: secondo me il Potenza può reggere, poi è normale, facessero tutti gli scongiuri loro del caso, però...
0: No, è che io sono d'accordo, però porto sfiga notoriamente qui in trasmissione. No, si fa per scherzare, ovviamente. Mister, mi sposto sul girone B, perché in estate lo abbiamo definito come quello più equilibrato probabilmente dei tre, perché c'erano le tre squadre su quattro retrocesse dalla Serie B, realtà importanti e tutto quanto, però lo Spezia sta cercando un po' di smentirci, perché davanti a tutti ha vinto anche i due scontri diretti con Pescara e Reggiana, entrambi in trasferta, insomma 22 punti con Ravenna dietro a 17, sono già 5 punti di vantaggio, una squadra giovane allenata da un allenatore giovane ed emergente come Turati.
1: Sì, lo Spezia sembrerebbe che stia facendo la voce grossa in questo girone, però anche qui comunque il campionato è lungo e ci sono squadre che, come detto, Ravenna, Reggiana, che secondo me possono mantenere il passo dello Spezia. Certamente quello che sta facendo vedere lo Spezia in queste prime 8 partite, diciamo così, è un po' l'essenza del calcio attuale, quindi complimenti al mister Turati che ha avuto l'opportunità comunque di allenare, ecco, in una piazza che ha tutto per ritornare in Serie B, addirittura in Serie A, quindi dallo stadio a tutto ciò che ruota attorno, diciamo così, al mondo Spezia, quindi di tutto di più là c'è, quindi tutto fatto in maniera programmata, in maniera giusta per quello che stiamo vivendo, per questi periodi che stiamo vivendo, quindi tra strutture, ambiente, staff, campi, cioè tutto quello che ci deve essere nel mondo del calcio sta lì in quel contesto.
0: Mister, fra le avversarie, no? Abbiamo citato la Reggiana, abbiamo citato il Pescara, c'è anche il Ravenna, squadra che l'anno scorso da neopromossa ha fatto molto bene, ha insediato le prime piazze, è arrivata ai playoff, quest'anno si sta ripetendo, ma io le voglio chiedere del colpo mediatico che ha fatto il Ravenna in estate, perché ovviamente è una grande operazione di marketing quella legata a Ronaldinho al Ravenna, però lo stesso Ronaldinho con il presidente, con mister Mandolini, hanno detto che Ronaldinho vuole giocare e vuole fare l'ultimo gol con la maglia del Ravenna. Da allenatore, secondo lei, cioè, è possibile una cosa del genere? Perché il talento di Ronaldinho è indiscusso, però è un giocatore che non gioca da quasi 15 anni.
1: Secondo me, non, diciamo così, dal punto di vista, cioè fare l'apparizione la posso fare anche io a 55 anni, certo. Ci stanno problemi, io appaio, magari mi fa entrare quando ci sta da battere il rigore e posso, però la vedo, come detto tu, una questione di marketing, una questione non mediatica, ma appunto dal punto di vista di campo, comunque gli anni passano un po' per tutti e io penso che i Cristiano Ronaldo, cioè sono veramente pochi nel mondo che riescono, fermo restando che, ecco, adesso comunque si sta allungando l'età sì, vero. Per il giocatore, ecco, però la vedo più un fatto di marketing che piuttosto di campo. Certamente il mister Mandolino penso che si adegua, ecco, non è che quando verrà chiamato lo farà entrare per uno spezzone, non lo so, però per adesso mi sembra che non l'ho visto ancora, o mi sbaglio?
0: No, ancora neanche convocato, non credo si alleni neanche, questo non lo so. Però io mi immagino, mister, una partita, anche se sarà a marzo, ad aprile, dove Ronaldinho figurerà nei convocati, io mi immagino il tutto esaurito, ma richieste di accredito anche da tutto il mondo per rivedere anche Ronaldinho entrare in campo, anche solo per scaldarsi.
1: Sì, sicuramente questo è fuori dubbio, quasi si parla diciamo di fuori classe, quindi vederlo dal vivo ancora adesso, a quest'età, cioè, comunque è uno spettacolo. Ora, al di là della condizione fisica, io non so come sta il ragazzo, quindi non, però sembra un po' improbabile dal punto di vista dare continuità di minutaggio, sì. Sembra... Fermo restando che comunque ecco, il passo di un giocatore di Lega Pro è sicuramente diverso da un passo di un giocatore di Serie A, quindi ci stanno le categorie anche per questo, quindi lui ha fatto sempre il fuoriclasse in Serie A, sicuramente non avrà perso la parte tecnica.
0: Il tocco.
1: È un fenomeno, magari una volta che ti può fare il dribbling non può andare forse troppo oltre, magari ti può mettere la palletta che un altro giocatore non riesce a metterlo, la mette con i tempi un po' più lunghi rispetto a lui, che è tutto anticipato a livello di cervello, quello sì. Però secondo me aspetteremo, vedremo che cosa succede, che cosa faranno. Nel frattempo comunque hanno avuto una brutta, diciamo così, partita d'arresto a Piancastagnano, la Pianese ha fatto una grossa partita contro il Ravenna e ci fa capire che i campionati, cioè ogni partita è una storia a sé, comunque che la classifica fino a un certo punto può contare, che il budget fino a un certo punto può contare, perché oggi sembra semplicistico, però se non hai le caratteristiche di voglia, di fame, di voler importi, puoi avere anche il nome, però poi dopo alla fine stecchi.
0: Mister, le faccio l'ultima domanda che riguarda il girone A. Qui sembra, in estate parlavamo di un Union Brescia forte anche della finale playoff conquistata lo scorso anno, di un mercato fatto in maniera intelligente con tanti acquisti mirati e della conferma di mister Corini, sembrava la squadra da battere. E sta faticando un pochino, un po' di più rispetto alle previsioni l'Union Brescia, forte anche di un Cittadella che finalmente si è ricordato di fare il Cittadella dopo il passo falso della scorsa stagione.
1: Sì, sì, in effetti è così come dici, nel senso che nel girone A comunque ci sono anche altre realtà che si stanno confermando, quindi anche loro hanno mantenuto questo cosiddetto progetto tecnico, mi riferisco magari all'Arzignano, al Treviso, alle stesse Dolomiti Bellunesi, insomma sì. Il Trento, ecco, però era una sorpresa a Spitaletto, che non è sorpresa, che già l'anno scorso comunque ha fatto un buon campionato, però il Brescia in effetti ha tutto il tempo per rimettersi in corsa con il Cittadella. Ecco, se posso fare una previsione, io dico che comunque queste due squadre fino alla fine se la giocheranno.
0: Mister, siamo arrivati alla conclusione di questo intervento. Grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Siamo in attesa di Ronaldinho.
0: Restiamo in attesa di Ronaldinho, è vero. Grazie mille, mister. Un abbraccio.
1: Arrivederci, grazie.
0: salutiamo e ringraziamo ovviamente mister Gianluca Colavitto, con lui aspetteremo di vedere Ronaldinho in campo e magari ci risentiremo poi quando il fuoriclasse brasiliano calcherà i campi della Serie C. Io non vedo l'ora sinceramente, perché rivedere Ronaldinho in campo sarà veramente incredibile. Andiamo avanti, perché ieri, come dicevamo, lo Spezia continua a fare la voce grossa nel girone B, ha vinto anche lo scontro diretto in casa della Reggiana, 1-0 il risultato finale per le Aquile. Andiamo a sentire proprio le parole poi in conferenza stampa dopo la partita di mister Turati.
2: Di lui, perché in queste prime settimane
3: forte di quelli affrontati oggi. Nel primo tempo non c'è stata quella grande quel grande attacco che siamo soliti a vederlo, forse era condizionato dalla pareggio, dalla sconfitta del Ravenna, oppure c'era veramente un avversario più forte. Poi nella ripresa è stato forse una partita quasi a senso unico.
2: No, ci tengo a sottolineare la forza e l'impatto, soprattutto fisico, che ha messo la Reggiana nel primo tempo. Ho visto una squadra, quella della Reggiana, che era molto aggressiva, anche se venivano a prenderci a volte con un uomo in meno, erano molto dinamici, hanno speso tante energie, si vedeva chiaramente che avevano voglia di fare una partita importante, oltretutto contro una squadra che, come hai sottolineato tu, forse è la più forte di questo girone, sicuramente la più forte di quelle che abbiamo incontrato fino ad ora, e i miei ragazzi dal mio punto di vista hanno fatto una buona prestazione. Forse nel primo tempo c'è mancato quel coraggio che solitamente abbiamo sempre, sia negli allenamenti che anche in queste prime 7 partite, di voler comunque sia continuare a giocare, forzare, a cercare l'uomo libero. E nel primo tempo, come sottolineavi bene tu, non ci è venuto benissimo, sia per meriti degli avversari che anche per qualche demerito nostro. Nel secondo tempo invece devo dire che sono molto soddisfatto, perché siamo comunque sia saliti in cattedra e abbiamo fatto vedere quelle che sono le nostre qualità e quelle che quotidianamente cerchiamo di mettere in pratica.
4: Ecco mister, sono passate già diverse giornate di campionato, settima vittoria consecutiva, abbiamo vinto a Pescara, vinciamo oggi. La tua squadra sta dimostrando di avere una forza mentale importante e soprattutto di uscire quando è il momento di uscire, perché nel secondo tempo si è visto che la voglia era proprio quella di sbloccare il risultato.
2: Ma questa è per me una grandissima soddisfazione, perché quando mi viene detto che la mia squadra ha una grande forza mentale, che è una squadra che rimane sempre dentro la partita, come è successo settimana scorsa dopo aver subito il gol. Anche oggi, primo tempo, nonostante quella piccola sofferenza iniziale, non ci siamo mai sfaldati. Comunque abbiamo cercato di portare dentro la partita quelle che sono le nostre caratteristiche, e questo mi fa enormemente piacere, perché come sapete bene abbiamo sempre in campo 3 ragazzi del 2006, uno del 2004, diversi del 2003, quindi abbiamo molti ragazzi giovani, e il fatto che siano così attaccati e abbiano capito l'importanza di questa maglia per me è sicuramente motivo d'orgoglio, ed è la prima cosa che chiedo quotidianamente quando li guardo negli occhi, più ancora dell'aspetto fisico e dell'aspetto tecnico, quindi mi fa molto piacere questo.
5: Buonasera mister, complimenti. Ormai ci sprechiamo anche con questi complimenti, perché ogni settimana diciamo a che punto può arrivare questa Spezia, e migliora sempre di più, perché il secondo tempo di oggi, considerando anche la qualità dell'avversario che era di fronte allo Spezia, è stato impressionante per tutto quello che è successo. Le chiedo un giudizio sulla difesa, perché si giocava contro un attaccante molto forte come Šipoš, in un modo di giocare che si era analizzato anche nelle prepartite, differente rispetto a quello che avevate affrontato fino a questo momento. Hanno fatto molto bene i due ragazzi, i due centrali di difesa, ma tutta la squadra. E poi le chiedo anche un giudizio sul centrocampo, perché forse la partita si è vinta proprio lì.
2: No, io sono molto contento di quello che hanno fatto tutti i componenti. movimenti della squadra, subentrati compresi, perché spesso si esalta la difesa quando non subisce gol, ma veramente il nostro è un lavoro quotidiano che riguarda tutto il blocco squadra. Se vogliamo tenere attaccanti del calibro di Sipos, Rover, Girma e Portanova lontano dall'area, ci serve comunque sia grandissima pressione davanti, quindi io parto sempre dagli attaccanti, che oggi dal mio punto di vista hanno speso molto, magari non sono stati qualitativamente come altre partite, però da un punto di vista fisico hanno comunque sia permesso alla squadra di avere un baricentro medio-alto, e questo da ex difensore vi garantisco che è un qualcosa che agevola molto. Poi devo dire che nel corso di queste giornate, per quanto riguarda i duelli individuali e gli uno contro uno, siamo migliorati molto, ma d'altra parte quando hai due ragazzi giovani come i nostri che hanno grandissime qualità ma che vengono da due campionati di sofferenza dove sono retrocessi entrambi e che sono comunque sia giovani, non è facile. E devo dire che settimana dopo settimana mi stanno dando grande soddisfazione. Oltretutto, come sottolineavi tu, gli attaccanti della Reggiana hanno grandissima qualità. Oggi mi hanno veramente impressionato sia per forza fisica che per qualità tecnica, quindi penso che questa prestazione per loro valga veramente doppio. Per quanto riguarda il centrocampo, dal mio punto di vista oggi abbiamo fatto un primo tempo dove avevamo l'obbligo di fare meglio, hanno spinto molto da un punto di vista fisico, ma da un punto di vista qualitativo in altre partite ci hanno fatto vedere molte giocate migliori. Infatti prima fine primo tempo ho dovuto scuoterli molto e poi nel secondo tempo invece hanno fatto vedere quello di cui sono comunque sia capaci, e anche l'ingresso di Jimenez gli ultimi 15 minuti, che non era scontato, ci ha dato qualità e quindi sono molto contento.
6: Buonasera mister, dopo la vittoria con il Pescara oggi arriva un altro successo con una squadra importante come la Reggiana, quindi a questi punti ci si chiede se si può davvero iniziare a pensare in grande per il futuro.
2: Ma guarda, io non lo dico per fare retorica, ma noi non abbiamo mai guardato la classifica fino a oggi, non l'abbiamo mai voluto fare perché l'obiettivo di inizio anno era quello di, insomma, creare una squadra forte e giovane che migliorasse nel tempo e che dava soddisfazione ai nostri grandissimi tifosi. Chiaramente so che lavorare in una piazza come Spezia il risultato conta, però so anche che la gente di Spezia è molto attaccata a quello che è l'impegno poi che si mette quotidianamente, quindi io mi sono molto concentrato nel far capire ai miei ragazzi cosa voleva dire indossare questa maglia e li ho spronati, e continuo a farlo oggi quotidianamente, nel migliorarsi sia da un punto di vista individuale che anche collettivo.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno con A Tutta C, questo lunedì 5 ottobre, sono le 10:36 minuti, l'ultima parte di trasmissione. Andiamo a leggere l'ultima notizia che ci arriva proprio da Tutto Mercato Web, dal nostro Luca Bargellini, che riguarda la Casertana, che nonostante sia quinta con 12 punti in 8 giornate, potrebbe presto esonerare il tecnico Vinicio Espinal. Non è andata giù la sconfitta con la Cavese. Nella giornata di ieri erano avanzate due idee per la panchina. La prima portava, che è quella attualmente in pole, ovvero quella di Raffaele Biancolino, l'ex tecnico dell'Avellino, seguito da Roberto Stellone, ex allenatore della Vis Pesaro, che ha lasciato la Vis dopo due stagioni fatte molto bene. La Vis Pesaro ne sta un po' pagando lo scotto. Come ci fa sapere Luca Bargellini, in queste ultime ore si è aggiunto anche un nuovo nome, che è quello dell'ex tecnico della Salernitana Giuseppe Raffaele. Quindi vedremo nelle prossime ore, dovrebbe essere ufficializzato l'addio al tecnico domenicano e la nomina del nuovo allenatore dei Falchetti. Vedremo cosa succederà in casa casertana, che come dicevamo sta facendo bene, ma evidentemente qualcosa si è rotto. Torniamo invece a quello che è stato il big match del girone B di Serie C, la vittoria dello Spezia in casa della Reggiana. Abbiamo sentito prima le parole di Marco Turati, tecnico dello Spezia. Adesso andiamo a sentire e ci salutiamo con le parole di Attilio Tesser, tecnico della Regina. Noi ovviamente vediamo la appuntamento con A Tutta C domani mattina alle 9:45, ma ovviamente l'invito a restare qui con noi su TMV Radio per tutti i nostri programmi, per la nostra diretta non si ferma certo qui. Sentiamo le parole di Tesser e l'appuntamento con A Tutta C è a domani. Ciao!
1: Buonasera, presto il Carlino, qual è la sua analisi? Forse insomma, un secondo tempo inferiore al primo, insomma, come l'analizzo di sconfitta? Grazie.
2: Ma che abbiamo fatto un primo tempo decisamente positivo, il secondo tempo un po' meno, siamo andati subito e non ho trovato il gol, poi abbiamo trovato anche Regine. Io direi che nel computo delle situazioni importanti nel primo tempo, anche nel secondo, abbiamo avuto decisamente più palle mani di loro. E il peccato di aver fatto prova e fai bene non andare in vantaggio. Dove ho saputo sfruttare una situazione in cui no, e quello ha fatto la differenza.
1: Insomma, ha avuto anche la sensazione, soprattutto nel primo tempo, che con un po' di brillantezza in più negli ultimi 20 metri si poteva andare, non dico con facilità, perché non è mai facile, però è mancato forse quello, quella brillantezza lì nelle ultime giocate, forse quello?
2: No, tanto c'è merito il gol, che fa una difesa molto alta, molto aggressiva, quindi c'è del loro, però penso che di situazioni che abbiamo. Ne abbiamo create anche di andare dentro, non anche di finalizzare. Abbiamo fatto due gol. Sono stati annullati. Situazioni che abbiamo create, quel portiere è fuori porta, che non c'era un portiere. Abbiamo preso un palo. Situazioni abbiamo avute molte. Non finalizzare, quando fai bene, è un peccato. Loro, ripeto, quando nel secondo tempo hanno preso un po' la partita in mano, all'inizio del secondo tempo ti hanno creato i pericoli e uno di questi sono riusciti a farti male. Dopo abbiamo avuto l'occasione importante, che se lo sbandieratore qui sotto la mia panchina ha sbandierato, guardate pure la televisione, 2 metri, 3 metri di regolare, sì, che ha sbagliato, dopo vai al bar, magari ci vanno buono, cambia idea. Ed è un peccato, perché poi la situazione, le situazioni anche fino all'ultimo secondo, per pareggiare ne abbiamo anche avuto.
3: Buonasera mister Roberto Tegoni, di Reggiana. Dopo due sconfitte consecutive con Perugia e Spezia, quale consapevolezza si porta via la Reggiana o con lei dopo campionato?
2: Ma abbiamo perso, Perugia mi ha fatto fatica, siamo stati in campo, abbiamo fatto prestazione brutta. Stasera contro una squadra che veniva da 6 vittorie consecutive su 7, abbiamo fatto la nostra partita e visto. Ce la siamo giocata al più per me, alla pari con loro, fino in medio tempo, subendo qualcosina di più nel secondo tempo. E al di là delle considerazioni sugli avversari e su quello che dobbiamo farci noi, non cambiamo in trend, perché in questo momento, anche quando hai fatto una partita buona come stasera, non sei in grado di, stato capace di portare a casa un risultato positivo, sia per la classifica che per il morale.
3: È facile appellarsi anche alle assenze, Johnson, Primis, ecco, la sua espressione dice tutto, quindi volevo capire se le assenze...

0: posso attaccarmi, no? Mancava, invece no. È chiaro che Josh ha giocato fino alla serie titolare, penso che sarebbe un stia facendo un campionato buono, decisamente positivo, e averlo avuto una riserva è stato positivo, perché quando Lorenzo Crescenzo è calato, ha visto ad essere un tempo Bernardo Michele, che abbiamo anche fatto la sua partita, chiaramente era uno fuori ruolo, però è uno che è in campo, e si è scelto di mettere lui perché mi dava garanzia.
1: Francesco Pioppi, buonasera mister. Tornerei un attimo sui due episodi dei gol annullati. Allora, nel primo il guardaline alza subito la bandierina, l'annullano, va al monitor e vabbè, diciamo non c'è evidenza per tornare sui propri passi. Nel secondo però il gol era stato convalidato, io dalle immagini non ho visto l'evidenza che ci fosse fuori gioco. Cioè, la regola in teoria non è se non ci sono le immagini che smentiscono la decisione di campo, si sta con la decisione di campo, quindi in teoria il secondo gol secondo me era da convalidare. Grazie.
0: Dovrei chiamare un mobilista per rispondere a questa principio, però è quello che hai detto tu. Se l'assistente non sbandiera, è tutto meno che la squadra avversaria non ti mandi a rivederla, dovrebbe essere, come regolamento dovrebbe essere così, mi diceva il mio direttore, prima sotto. Parlare dell'arbitro è facile stasera, secondo me, molto facile, però non mi posso attaccare a quello. Porto un esempio pratico, è clamoroso, è un errore clamoroso, non ogni due volte, se è fuori gioco di 2 centimetri o meno. Quando alza la bandierina, quando si può spegnere il palo, non è di 10 centimetri, 20 centimetri o meno, sono più di 2 metri, buona. E lo scandalo, perché è lo scandalo, è che l'arbitro ha dato fuori gioco l'assistente, perché pensa che sia stato il passaggio a Nathan fatto da uno dei miei calciatori, invece l'ha fatto l'avversario, proprio il regolamento. Fortuna è, o sfortuna, se si può sfavorire poi può alzare la bandierina, ma andiamo a rivederla e ti dà voi, perché è evidente che non è fuori gioco. Però la differenza dei centimetri, come poteva essere da una parte e dall'altra, magari su e giù. Dovevo commentare la partita, poi gli episodi sono sulla partita, non è che facciamo parte di altre cose.
1: Grazie.
2: Mister, ne approfitto, dopo 8 giornate è presto per abbandonare diciamo, il primo posto o il campo ha detto questo forse?
0: No, penso che tu sia un po' esagerato in quello, però è dato di fatto. Non è dato di fatto, non siamo vicini, siamo lontani. Rimane quello che la società e il sottoscritto abbiamo sempre detto di rimanere nelle parti alte di classifica e non di essere primi. Poi se siamo primi, fossimo primi sarebbe contento tutti, penso. Però l'importante è che il gruppo abbia dimostrato di esserci in queste 8 partite. Ha sbagliato Perugia, il resto ci siamo stati. Ci siamo trovati una squadra più forte, facciamo i complimenti. Però la squadra c'è. E ha ancora delle pedine dentro questo gruppo che possono essere molto importanti nel futuro.
3: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Caffè di Marzio.
5: Sarà un lunedì importante non solo perché giocherà la nazionale italiana, perché per la prima volta per esempio andrà in panchina Samuele Inacio, che rappresenta un po' anche il diamante grezzo futuro per la nostra nazionale, giocatore del Borussia Dortmund, cresciuto nell'Atalanta e che ha da dietro una pressione forte da parte del Brasile per essere convocato con la Seleção verde oro, e quindi mi aspetto anche che Mancini possa farlo non solo portare in panchina come sarà oggi, ma poterlo anche far esordire proprio per allontanare definitivamente questa minaccia da parte tra l'altro di Carlo Ancelotti della Federazione Brasiliana. Quindi mentre l'Italia giocherà questa sera con la Turchia, e sarà un test importante ancora per continuare a vedere i miglioramenti della nostra nazionale, in Serie A si lavora per tornare in campo nel weekend. Il Genoa sta cercando un nuovo direttore sportivo perché la situazione legata a Diego Lopez nelle ultime

0: ora è diventata molto concreta. Diego Lopez sta in maniera molto concreta valutando l'opportunità di andare al Burnley, che l'ha cercato, oggi ci sarà un incontro. Hanno un progetto importante perché vogliono tornare in Premier League e hanno individuato in Diego Lopez la figura giusta. Quindi se Diego Lopez dovesse accettare, è chiaro che il Genoa dovrebbe trovare un sostituto. Si è già mossa la squadra e la società rossoblù, iniziando un po' a contattare vari direttori sportivi che sono in questo momento liberi, da Pantaleo Corvino, che non ha mai nascosto la sua fede genoana da quando era bambino e che sarebbe anche pronto a tornare subito in pista dopo essersi fermato a Lecce, a Giovanni Rossi, che reduce dalle esperienze con Sassuolo, Juventus, Marsiglia, dove è stato con De Zerbi, a Daniele Pradè, pronto a tornare dopo Firenze, a Melissano, che rappresenterebbe una scelta diversa, meno d'esperienza ma di lavoro dal punto di vista di scouting e tecnico. Questi mi sembra siano i nomi più plausibili, anche perché Burdisso, da quanto ho capito, difficilmente lascerà in questo momento l'Argentina, dove è tornato dopo aver vinto il campionato con il Monza, e quindi le sue quotazioni in questo momento sono in ribasso. Quindi c'è una situazione legata al Genoa che va sicuramente approfondita, monitorata in queste ore, così come va approfondito e monitorato non solo il mercato dei direttori ma anche il mercato degli allenatori, perché il weekend ci ha permesso e mi ha permesso di guardare ancora con più attenzione il campionato di Serie C, un'esclusiva Sky, dove ci sono due allenatori che stanno continuando a suon di qualità di gioco, a suon di risultati, perché le due squadre sono prime in classifica nel girone B e nel girone C, a fare davvero qualcosa di diverso, perché si vede appunto, potendo guardare le partite, si vede una identità di gioco, si vede una qualità, si vede un coraggio, si vede intraprendenza, si vede davvero qualcosa di originale. Sto parlando di Turati allo Spezia e di Ivan Tisci al Potenza. Sono due allenatori che vanno seguiti con grande attenzione in prospettiva futura. Avevano già fatto molto bene l'anno scorso, Turati, nonostante appunto il Siracusa sia poi finito per anche motivazioni extracalcistiche, non sia più rimasto in C, ma il gioco espresso da Turati era un gioco di qualità assoluta, tant'è che poi Turati era stato chiamato dal Catanzaro e poi lì ci fu una scelta sicuramente anche non condivisibile dal punto di vista dell'atteggiamento, del comportamento, quello di lasciare un contratto praticamente già firmato per andare poi allo Spezia. Ma allo Spezia si vedeva già dai primi allenamenti, dalla fiducia anche del direttore sportivo, dalla squadra che gli è stata costruita da Guido Angelozzi, si vedeva che Turati aveva qualcosa di diverso, e lo Spezia ha qualcosa di diverso. Sta facendo innamorare una città che era delusa dalle ultime due retrocessioni, e si vede davvero una squadra che gioca in maniera offensiva, diverte ed entusiasma. Il Potenza è la squadra che ha segnato di più, continua a fare una media di 4 gol a partita. Ivan Tisci, già l'anno scorso quando allenava il Pineto, aveva dimostrato di essere un allenatore che poteva aspirare anche a qualcosa di diverso. C'era stato qualche contatto con il Crotone, qualcosa con il Catania, però alla fine la scelta di andare a Potenza e anche lavorare su un percorso che era stato già positivo con De Giorgio, poi finito alla Juve Stabia, ha permesso a Tisci oggi di illuminare davvero quel tipo di giro, con una squadra che probabilmente non è superiore alle altre dal punto di vista qualitativo, perché è un girone dove ci sono Salernitana, Bari, Catania, eccetera eccetera, ma sicuramente a livello di gioco il Potenza di Tisci sta facendo qualcosa di straordinario. Quindi nel momento in cui oggi seguiamo le parabole azzurre dei giovani, e quindi seguiamo Inacio cercando di capire se potrà essere il futuro della nazionale, nel momento in cui cerchiamo futuri direttori sportivi anche per il Genoa, cerchiamo di capire anche quali saranno i futuri allenatori che potremo vedere in categorie superiori. Da questo punto di vista Tisci e Turati, attenzione, anche Musso nel girone A con il Cittadella sta facendo un bellissimo lavoro, è reduce dalla prima sconfitta in campionato con l'Albino Leffe, ma sta dominando il girone A. Sono tre allenatori giovani, tre allenatori che si stanno dimostrando sicuramente all'altezza, e di cui sentiremo parlare, speriamo, anche quando giocheranno la Serie A e la Serie B, perché loro magari saranno in Serie A, in Serie B nei prossimi anni, non soltanto quando attraverso la sosta c'è l'opportunità di vedere ancora meglio un campionato che amiamo e ci appassiona come quello di Serie C.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Tutto mercato web in podcast.
3: Ci sono storie in